0: il maggioritario che finisce col Mattarellum. Di quante battaglie di questo tipo c'è bisogno per poi trovare il filo comune come una cosa robusta che supera il risultato materiale? Ce ne vogliono tantissime.
1: No. Perché? Basterebbe che due di queste battaglie in un periodo di un anno fossero portate realmente a conoscenza dell'80% degli elettori, basterebbero ampiamente.
0: Non avrebbero nemmeno quegli esiti allora, però, a quel punto.
1: No, voglio dire, l'avrebbero, perciò ho detto solo due, poi il terzo e il quarto. Dico, a mio avviso questo avrebbe un impatto come appunto quell'impatto che ebbe i primi anni della campagna divorzista fatta con ABC.
0: Sì.
1: No? Cioè è così patente la battaglia di classe sulla malattia sulla scienza, sul rapporto. Il sapere anche sapiente, no? Il sapere anche non illusorio, non fanatico, non lasciato appunto totalmente a se stesso, ma come elemento di salute fisica, come elemento di salvataggio, di crescita. E qui lo dico sorridente, sono costretto a ricordare che la consapevolezza dell'informazione demografica, no, di quello che la bomba atomica o no, ma la bomba demografica, che ancora una volta vedo come cosa più grave, corrispondente al grande potere oscurantista del potere nero Vaticano. Oggi invito tutti di correre a comprare Panorama prima che finisca dalle edicole. Su Panorama c'è un'inchiesta sullo Stato più potente del mondo. Potrei magari suggerire anche dei compagni radicali, Lorenzo Stricliver per esempio, di andare un pochettino meglio a guardarsele queste qui squiglie così pratiche. Eppure, intendiamoci, un'inchiesta giornalistica fatta su quel giornale che mostra di avere delle attitudini non sottovalutabili, no? Di ampiezza, con la pagina Sofri, no? E con le altre cose che c'ha. Presumibilmente non è il top, forse Ernesto Rossi sul Mondo avrebbe potuto scrivere altre cose. E non sarebbero mai state tutte, perché lui ci doleva sempre della difficoltà dell'inchiesta del sapere, no? Beh, insomma, ecco, questo dovrebbe andare a vedere. Ed è appunto il potere, ma voglio dire, ecco, oggi ho sentito, assicuro, sono capitato per caso all'inizio del pomeriggio, mi pare su Domenica Inn e non su quella della 5. Qual è che si chiama?
0: Mi cogli impreparato.
1: Vabbè, cioè, no, quella, non dico mai. Quella della Rai. Quella della Rai a un certo punto.
0: Buona Domenica, credo si chiama.
1: Ecco, va bene, su quella veniva annunciato un'intervista lì al grande esorcista, padre tal de tal.
0: A mort.
1: Veniva annunciato che era l'esorcista, cioè. Allora, non è che dobbiamo dimenticarci che la teologia, no, ma che su questo, sull'esistenza, come dire, fisica, soggettiva del demonio, del diavolo, no, c'è un dibattito profondissimo di stampo teologico e noi diveniamo il braccio mondano per la vittoria di quelle componenti fondamentaliste e atee, clericali, del mondo del potere cattolico, del potere vaticano. E certo, un padre esorcista che ti dice l'ho visto, l'ho fatto, l'ho scacciato, molto spesso mi stavo per morire, dico l'immagine, tutte le cose giornalistiche, va benissimo, e questo è continuo, è la messa a morte della religiosità in un paese non più pagano ma ateizzato dai clericalismi. no? Cinicizzando, non so come potevi usare, dalla superstizione, no? Dalla reificazione della religiosità. Che bravo quel Cosimo, detta che poi adesso sta dicendo cose molto belle anche sull'economia, un po' autodidattiche, lo dico con grande ammirazione, perché cerco di essere da questo punto di vista un suo allievo, un suo seguace. Capito? Cioè, non si rendono conto, cambia la gente, cambia la società, questo è un bombardamento costante, non c'è moralità del mondo laico, secondo il che, badate, è anche vero, e quindi raccoglie quello che deve. È trattato il mondo laico come un mondo di clienti e di servi della politica, che in parte già accadeva nel periodo DC-PC, no, erano servili, certo, sul piano politico. Ma adesso, quando io sto dicendo un anno, ma scusate, vi rendete conto? Affari radicali, in fondo, che convenienza di godimento un po', no, ma anche forse pratico, e quindi con anche la possibilità di presentare come un sussulto di tipo un po' morale individuale, no? Di ripresa, eccetera, non viene fuori nulla.
0: Ora, siccome restano 7 minuti, direi, va bene, possiamo, siccome l'hai detto, ma parte già questa cosa dell'esorcista alla RAI, dice tutto, insomma, però il cinquantenario RAI, che per i radicali è un suo peso, insomma, è un... E poi magari, se vuoi, negli ultimi 5 minuti torniamo sulla questione della Grazia e sul caso Sofri, che sono due cose diverse.
1: Sì, Massimo.
0: Poi quello che credi.
1: Ti avevo preannunciato che avrei voluto dire qualcosa, di una cosa che avevo poco seguito.
0: Quale?
1: Su questa cosa di Salor e di Chirac e della lettera.
0: Sono parte in causa quello.
1: Sì, sì, sei parte in causa. Io allora che dovrei fare? Dovrei andarmene, no, non venire, no, mai. No, non dovrei venire mai. No.
0: No, dico sono parte in causa perché sarebbe un uso davvero improprio della radio e del mio ruolo alla radio da parte mia.
1: Allora, io ritengo che, a parte questa cosa, sei parte in causa e c'è il conflitto degli interessi.
0: Assolutamente.
1: E per non fare il pera nei confronti di Berlusconi, quindi io nei confronti tuoi, sul tuo conflitto di interessi
0: parallelo
1: è da ride, no, vabbè.
0: Così,
1: voglio fare un'osservazione banale, davvero, poi chi è che diceva e poi la banalità, vabbè. Mi pare, ecco, ce l'ho qua, me l'ho fatto alla fine, il fanatismo statolatrico francese divide i radicali, a qualcuno piace, poi ci sono due miei compagni che amo moltissimo, beh, uno dei due amo moltissimo per la verità, non dico quale, viene fuori, insomma, e dice che cosa è, conosco, insomma, lo Stato francese non è laico, è laicista. In linguaggio italiano si sarebbe detto così, perché me la sento da sempre, non sei laico, sei laicista, no, eccetera. Vabbè, io ho detto, sarà. Tant'è vero che a lungo ho detto, ma io di laici conosco solo gli anticlericali, mentre quell'altri... non hanno nessun rapporto con le tensioni e la vita laica. Chiedo scusa. Allora, qui voglio fare un'osservazione empirica, anti-ideologica. Si parla, per esempio, della scuola, no? Perché lo scandalo più grosso in Francia è la scuola, no? Mi pare.
0: Sì.
1: Poi c'è gli ospedali e altre cose. E lo Stato... dagli statalisti illiberali vogliono comprimere la libertà degli scolari, diciamo, no? La libertà degli scolari, a me mi risulta, visto che lo Stato dice all'ebreo, al esibizioni. In questo momento storico, perché poi di questo è l'imperismo, è questo. In questo momento storico le esibizioni rischiano di avere un valore diverso da quello che hai in altri momenti della storia. Mi dicono che è stato preso molto in giro un nostro compagno che ha detto: ma un tempo c'era l'uniforme a scuola, E l'uniforme era giustificata di fatto in che modo? Alle elementari e anche dopo il povero andava vestito da straccione, il ricco da ricco con i pantaloni a zuava, non so che cosa, e quindi tutti c'avevano il grembiolino. Era una uniforme, una sola forma. Ora, per carità, io non voglio fare cose che non funzionano, nel senso che c'è l'uniforme degli autisti, dei servizi pubblici, delle ferrovie, ci saranno tutti dei motivi magari superati, ma che non mi pare necessariamente illiberali, a meno che non ci sia una categoria che chieda di non usare, no, che non gli venga imposta la uniforme, eccetera. A questo punto la cosa a quale io mi preoccupo è del potere di quella cosa che è fondamento del patriottismo secondo il nostro inaudito carissimo Presidente della Repubblica, perché lui ne ha trovata uno che manco il Cardinale Ruini avrebbe detto, la famiglia fondamento della fanfara, del patriottismo, della Marsigliese, della patria, insomma. Così come ha detto un'altra cosa, l'ho già ricordato, la guerra civile, la guerra europea, la civile è un cazzo, proprio devo dire, caro Presidente, poi qualcuno lo sosterrà. E così come la famiglia, quale che sia la famiglia, fondamento del patriottismo, quello vaticano e quello tuo, massonico vaticano, nostro no. E va detto, perché in questo modo si distrugge la famiglia, si privilegia un tipo di famiglia a cui si delega un potere, un significato, un destino ed una storia che non ha nulla a che vedere con la storia concreta nella quale siamo immersi e viviamo. Allora, certi simboli a scuola, nel quartiere, in Francia infatti, in Italia se ne parla meno, forse perché poi De Ricta gli dispiacerebbe, dice ci sono i comunitaristi e gli individualisti. Cioè questi che in nome della comunità, la comunità musulmana, la comunità ebrea, le tante altre comunità, no, accampano diritti e riconoscimenti e giorni di festa o cose o no, o feriali. Beh, io ritengo che il primo compito che possiamo avere attraverso quella convenzione, ma è una convenzione seria, disastrosa negli aspetti molto spesso nei vari momenti, che chiamiamo lo Stato, no, eccetera, è quella di ridurre la forza delle varie imposizioni, delle varie violenze contro l'individuo. E allora, se uno a scuola può andare senza esibire la divisa che la comunità vuole imporre alla, e che può divenire per un momento anche una fede interiore, no, di ciascuno, però sicuramente più riguardando la superstizione e non la religiosità, poi lo stesso nel quartiere, poi lo stesso nel palazzo, poi nella piscina, poi nello sport, poi gli altri. Sono il problema è che io dico una cosa, Carmelo Palma in questa cosa, Carmelo Palma in questa cosa è un pluralista, non è un laico, se ne rompe i coglioni. Io ho sempre detto che il pluralismo, il comunitarismo non ha nulla a che vedere storicamente con l'esercizio dello sperimentalismo critico che anima ed è una delle forme utili e necessarie, a mio avviso, della società aperta, della tolleranza laica e che è fatta sempre di minore violenza, no, rispetto del diminuirsi e quindi io ritengo che la visione quella per la quale si sarebbe liberali se essendo statomani e statossessi, perché di questa c'è la statolatria, poi c'è il contrario, no? La statofobia, a questo punto quello è il nemico, tu c'hai delle famiglie che ti ammazzano, ti distruggono, non vogliono magari che tu faccia la presa di sangue, per carità, poi andiamo a vedere come, se c'è il medico anche che lo dice costantemente, no, però se è lo Stato, perché in quel caso non c'è un privato, non c'è Soros, magari Soros potrebbe fare pure gli ospedali o le scuole in cui queste cose, ma non c'è. Allora, in questo momento, torno a dire, questa è una posizione statossessa, per dare poteri maggiori di quello dello Stato alle comunità, alla famiglia. Fratelli d'Italia, la famiglia se desta, il presidente, l'accusata, eccetera. Non ci scherzo, leggetevi voi, appunto, leggetevi Panorama, è una piccola parte della varietà. E Maurizio Turco è sicuramente un intellettuale vero, anche se lui mi dice Pannella è impazzito, pensa, perché un intellettuale vero, perché capisce, costruisce, conosce, dà valore a ogni centimetro di conoscenza, che magari c'è il saputo che lo sa da sempre e non ci capisce nulla lo stesso. Quindi questa è la mia convinzione, che mi è maturata adesso, me l'avevo messo pure da parte, uffa, ste cosettine, poi no. Ecco, io dico che è vero che si decresce col tempo, normalmente invece di crescere, perché a 18-20 anni ho sentito, e l'ho espresso a 20-25, allora vedevo a 30 anni Armando Borghi, ero direttore responsabile di Umanità Nova, vivevo a contatto con Pino Pinelli, con altri, quindi ma sentii l'urgenza, così come avevo sentito quello di scegliere la parola radicale in relazione a una crisi liberale, no, semantica, così scelsi deliberatamente per la sua attualità il termine libertario, che non aveva più corso normale in politica, mentre c'era quello degli anarchici. E non è un caso, fra poco vedrete che anche l'ottimo nostro amico Fausto scoprirà pure libertario, intanto scopre radicale, liberale no, però non violento e tante altre cose. Quindi spero che questo sia un dibattito che inizi, perché appunto l'illibertà di questo provvedimento, io non lo conosco, sarà di più o di meno, ma torno a dire, ma proprio qui volete, voi volete, per in base a queste statolatrie stupide, proprio stupide, volete dare in mano tutti i quartieri degli immigrati francesi in mano a quelli che vorranno imporre alle ragazzine o i ragazzini a uscire fuori conciati in un certo modo, e che devono fare la preghiera, devono non scopare o scopare in un certo modo. Sono queste che sono, in effetti, come per la Chiesa Cattolica, le espressioni più tremende per i credenti di ciascuno di questi ambienti.
0: Ho capito, ho capito.
1: Mi spiace, non so se quindi ho coinciso le posizioni di una delle due lettere, insomma.
0: No, non credo, no. Poi non è questo, non lo so, poi giudica chi ascolta. E comunque è un dibattito che ha mille sfaccettature, per la verità, certo. Ha tutta una serie di possibilità di lettura.
1: Stato fobico.
0: Quindi volevi dire antistatolatri, prima
1: statofobico, no?
0: Sì,
1: molto
0: sì,
1: meglio.
0: Sì, statofobico, sì, rende di più l'idea.
1: Fobia alcuni, la statofobia, l'altra, tutte le fobie.
0: Va bene.
1: Sono l'altro volto delle filie, insomma.
0: Allora, siamo arrivati un po' in ritardo rispetto, ma di pochi secondi, quindi no.
1: Ah, vabbè.
0: 5 minuti.
1: È il peso buono, no?
0: Va bene. E allora, intanto, possiamo dire che già questo lunedì, se ci ascoltate in replica, Radio Radicale seguirà la riunione di Radio dei Capigruppo, avremo notizie tempestive dai certo. Nostri corrispondenti.
1: Anche temo tempestose e tempestate.
0: Purtroppo è da temerlo. E poi naturalmente le corrispondenze con Gianfranco Dell'Alba e con Emma Bonino, se sarà possibile, sulla conferenza di Sanà. E poi naturalmente sentiremo Marco Pannella, oltre che il suo telefono cellulare, nel corso della settimana. Poi per la prossima edizione cercheremo di costruire un'edizione un poco straordinaria, un po' da inizio anno, con degli ospiti, dei giornalisti di varie testate che Perfetto. Possano porre dei problemi, dei quesiti a Pannella. Benissimo, allora grazie, appuntamento alla prossima settimana, però restate in ascolto perché fra pochi istanti i programmi
1: e iscrivetevi. Tot al giorno.
0: Io domani vado a scrivere.
1: Scusa?
0: Domani vado a scrivermi.
1: Io non so, no, io per il 4 non so, forse lo so, non so.
0: Vabbè.
1: Sappiate tutti.
0: Benissimo, grazie a Marco Pannella.
2: Ecco, terminava dunque così questa conversazione.

0: dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: A Radio Radicale erano Massimo Bardin e Marco Pannella, una delle tante loro conversazioni, selezionata dagli archivi storici di Radio Radicale da Michele Lembo, che ci ha aiutato introducendoci all'ascolto di questa puntata per contestualizzarla. Noi ora vi lasciamo invece alla voce ancora di Michele Lembo, in questo caso per la sua rassegna delle riviste di politica e storia.
0: Un saluto agli ascoltatori, torniamo anche questa settimana allo spazio della programmazione di Radio Radicale in cui vi parliamo di storia. Oggi avremo un andamento un po' diciamo a zig zag tra le varie citazioni che vi proponiamo, che questa volta cercheremo di tenere insieme i temi, cercheremo di tirare un filo, anche se vi proporremo argomenti in realtà abbastanza distanti l'uno dall'altro, ci pongono però comunque il solito interrogativo del rapporto con la nostra storia, con la nostra memoria, due cose diverse eppure coincidenti con i temi al centro del lavoro dello storico. Partiremo da un articolo che trovate su Volume, la rivista di Feltrinelli e Cora, il numero 4, Ascoltando il Mondo, dal titolo suggestivo Miracoli, cosa c'entrano i miracoli con i temi di cui parliamo in questa rivista, lo vedremo tra un istante. Poi Millennium, che vi citiamo spesso in questa trasmissione, numero speciale dedicato al G8 di Genova, e in queste settimane si è parlato dei 25 anni che ormai ci separano da quel momento. Scusate, avevate ragione voi, titolo provocatorio, ma poi con alcuni ragionamenti che possono essere di interesse, trovate appunto su questa rivista diretta da Peter Gomez, che poi vi citeremo in conclusione, ma vi già anticipiamo di che cosa si tratta. Vi segnaliamo un articolo di Antonio Carioti, La lezione inattuale di Romeo, una idea liberale dell'Italia. Un articolo che ricorda l'esperienza e il lavoro dello storico Rosario Romeo, autore peraltro di saggi fondamentali, ricorda Carioti, sul risorgimento e sull'idea di nazione, tema caro a una certa storiografia italiana che oggi fortunatamente è rivalutata molto importante come traiettoria. Si parla anche di una nuova edizione dei lavori di Rosario Romeo con le introduzioni e il lavoro, la curatela di Alessandro Campi, direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Segnalazione che abbiamo anticipato, che vi faremo un po' più approfonditamente in chiusura di questa trasmissione di oggi, e cominciamo da Volume, dai miracoli. Vediamo come possiamo conciliare l'idea dei miracoli con la questione della storia. Scrive Marco da Milano, che conoscete, un giornalista, uno scrittore, un conoscitore della storia, e ne scrive spesso in maniera anche approfondita dalla sua specifica prospettiva. La storia politica del nostro paese è costellata di prodigi auspicati e realizzati, da quelli religiosi di Cristi e Madonne a quelli laici del benessere in comode rate, fino al Miracle Man di Arcore, capace, si dice, di risvegliare milanisti in coma. Ma quando le speranze si concentrano su un uomo solo che si proclama speciale, c'è sempre da avere paura. Questa è l'introduzione di questo articolo di Marco da Milano, che ha questo titolo Miracolo Italiano, e capiamo subito dal titolo anche che si parla in realtà della storia italiana, perché scrive infatti da Milano: il primo miracolo della storia repubblicana lo evocò il laicissimo mazziniano repubblicano Randolfo Pacciardi. Dopo il risultato del referendum del 2 giugno del 1946, ringraziò sulle colonne della Voce Repubblicana chi, a suo parere, aveva davvero consentito alla Repubblica di nascere. Aperte virgolette, la Madonna del Divino Amore, diceva Pacciardi, trasportata in Roma durante le elezioni, ci ha propiziato la Repubblica, che infatti è libertà, uguaglianza, fraternità, giustizia, redenzione, in due parole, divino amore, chiuse le virgolette di questa citazione da Pacciardi, con un filo di ironia anche, certo, ma fino a un certo punto, dato che di miracoli e madonne abbondano le prime campagne elettorali, ricorda da Milano, segnate dalla guerra fredda e dal conflitto tra Democrazia Cristiana e il fronte popolare egemonizzato dal PC. Negli anni 40-50 l'Italia sembrava tutta un'apparizione, per esempio, scrive più avanti, in vista del voto del 18

0: aprile del 48, il miracolo politicamente più a effetto, la Madonna l'aveva fatto a Roma, racconta questo episodio, da Milano, al monastero trappista delle Tre Fontane. Qui, in una bella domenica di primavera, i romani, arrivati al monastero a caccia del celebre cioccolato prodotto dai frati, erano stati accolti da un grande cartello scritto a mano, firmato Cornacchiola Bruno. Era un tramviere socialista e protestante con un sogno efferato: accoltellare Papa Pio XII. E mentre programmava il delitto davanti alla grotta delle Tre Fontane, aveva dichiarato ai giornali la Vergine gli era apparsa, l'aveva convinto ad abbandonare il progetto. Più avanti un altro episodio: Giorgio La Pira aveva chiesto la benedizione dell'Immacolata sui lavori dell'Assemblea Costituente e aveva conquistato l'applauso di tutta l'aula di Montecitorio. Enrico Mattei aveva fatto collocare il mosaico di una Madonnina posta a tutelare la grande famiglia dell'ENI in una delle prime sedi dell'ente. E un presidente del consiglio, Adone Zoli, riferiva all'Avvenire, il quotidiano L'Avvenire, aveva avuto l'onore di un miracolo tutto per lui. Un'effigie di legno di Sant'Anna aveva versato gocce di sudore che si erano depositate come trasportate da forza superiore sul capo dei coniugi Cristofari, militanti del PC e mezzadri in un potere appartenente allo stesso Zoli. Insomma, questi episodi, anche con un tono un po' così divertito, sarcastico, Marco da Milano racconta della cifra di quella che è stata la società, la realtà che abbiamo vissuto noi italiani nella prima fase repubblicana. Ma poi l'argomento cambia. Il titoletto, diciamo, del paragrafo successivo è questo: la moltiplicazione del benessere. I veri miracoli repubblicani sono però altri. È un giornale inglese, il Daily Mail, a scrivere che l'Italia, per livello di efficienza e prosperità del potenziale produttivo, è un miracolo economico. Ed è il 25 maggio del 1959, si diffonde naturalmente questo concetto. In quel periodo il PIL cresce a ritmi del 7,5%, sfiorando l'8% nell'anno del centenario della Unità Nazionale, 1961. Poi qui una citazione di cui vi diremo tra pochissimo. Aperte virgolette, è aumentata la produzione lorda e netta, il reddito nazionale cumulativo e pro capite, l'occupazione assoluta e relativa, il numero delle auto in circolazione e degli elettrodomestici in funzione, la tariffa delle ragazze squillo, la paga oraria, il biglietto del tram e il numero dei circolanti sul detto mezzo, il consumo del pollame, il tasso di sconto, la statura media, la produttività media e la media oraria al giro d'Italia. Tutto quello che c'è di medio è aumentato. Fine della citazione. Di chi si tratta? Di Luciano Bianciardi, nella vita agra, sbeffeggia, racconta da Milano, così questa Italia ossessionata dai numeri della crescita. Io mi oppongo, diceva, quassù io non ero venuto per far crescere le medie e i bisogni. L'Italia delle antenne televisive, prosegue da Milano, e delle autostrade, l'Italia delle Olimpiadi del 60 a Roma con 13 medaglie d'oro, l'Italia del sorpasso, l'Italia in movimento, l'Italia che si sposta dalle campagne alle città, travolta da un insolito e sconosciuto benessere, l'Italia di tutti e per tutti, come recitano gli slogan pubblicitari per gli elettrodomestici e per l'auto, tutto. Tutto è a portata di mano, tutto si può comprare o acquistare in comode rate. Non ci sono interventi soprannaturali, però l'Italia del miracolo economico è figlia di una generazione di padri che hanno attraversato la guerra e la ricostruzione, padri ancora giovani, forti, ottimisti, energici, convinti che lo sviluppo sarà illimitato, padri che tengono per mano la Repubblica bambina e i nuovi italiani nati nel dopoguerra, i baby boomers, la meglio gioventù. Il miracolo non è affidato allo spontaneismo, alla mano invisibile del mercato, ma a una classe dirigente, politica, imprenditoriale, perfino intellettuale e giornalistica, che crede a un modello di sviluppo economico e di democrazia progressiva. strategie politiche, esigenze imprenditoriali, trasformazioni dei consumi privati e modelli di vita coincidono nonostante le tante contraddizioni. L'Italia è la Cina d'Europa, cresce a livelli asiatici, come si dirà 40 anni dopo. È un paese felice, lo specchio rovesciato dell'Italia impoverita e rancorosa di mezzo secolo più tardi, il 2011, dei 150 anni fortemente esaltati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in un paese disunito, sull'orlo del commissariamento europeo, in trincea nei mercati finanziari, devastato da un'onda di sfiducia che coinvolge tutta la politica, con il miracolo economico del paese industriale che è finito da tempo. La leggenda del premier taumaturgo, questo è il capitolo successivo. Nonostante il miracolo economico e politico, la classe dirigente della Prima Repubblica non credeva ai prodigi. Soprattutto aveva il sacro terrore di presentarsi di fronte all'elettorato vantando le proprie capacità taumaturgiche. Aperte virgolette, 30 anni di libertà, alcuni buoni, altri meno buoni, ma tutti nella libertà. Si leggeva sul manifesto elettorale del DC nel 1975, un capolavoro involontario di propaganda politica, uno slogan con critica incorporata. Eccoci qui, sembra ammiccare quel manifesto, altro che arroganza del potere. Sappiamo di essere imperfetti, di aver governato in modo discutibile. Per il futuro nessuna promessa, nessun miracolo. Il miracolo arriva con la fine delle ideologie, nell'era delle leadership personalistiche e narcisistiche. Silvio Berlusconi trova nella sua biografia personale la chiave per assicurare agli italiani il nuovo miracolo economico, un futuro radioso e facile da ottenere. Fare come ha fatto lui. Ecco, questo è uno dei ragionamenti che si è fatto intorno a questa leadership, spiega da Milano dal suo punto di vista. Il nuovo miracolo non è più collettivo, ma individuale, fondato sullo storytelling dell'imprenditore di successo. Da premier, Berlusconi parla di sé come di un miracle man, la barzelletta del cavaliere che cammina sulle acque, attaccato dagli avversari perché non sa nuotare. È stata ripetuta all'infinito, anche se la moltiplicazione dei pani e dei pesci sembra aver funzionato, soprattutto per i fedelissimi, lasciando le macerie agli altri. A un certo punto circolò l'ipotesi che Berlusconi avesse risvegliato un ragazzo tifoso del Milan in coma soltanto con la sua voce registrata. Anche in questo l'uomo di Arcore ha anticipato il Trump messianico che si raffigura come un potente guaritore, un segno di crisi più che di progresso. Come in ogni epoca storica decadente, la sfiducia spinge a confidare nella salvezza personale e individuale affidata al singolo, mentre il vero miracolo in democrazia avviene quando si intrecciano i destini condivisi di milioni di persone attorno a un'idea comune, quella che in fondo ha riassunto Cesare Zavattini in Miracolo a Milano, vivere in un paese dove buongiorno voglia dire davvero buongiorno. Questa è la lettura anche molto dura del berlusconismo e i legami tra berlusconismo e trumpismo, appunto, secondo la sua lettura. Sono questi, ma ci sono tante, tante differenze. Una lettura di quella che è la storia del miracolo italiano. La trovate su volume di Feltrinelli, numero 4, con il quale abbiamo aperto questa puntata di oggi. Ci spostiamo appunto su una delle pagine buie della storia recente del nostro paese, il G8 di Genova del 2001, non perché ci siano anche qui misteri da chiarire, è una pagina triste, un momento in cui è morto un ragazzo giovanissimo in un contesto molto molto discutibile. Ecco, e tra l'altro il G8 di Genova è anche l'occasione per una riflessione sulla discussione politica di allora. Vi anticipiamo subito che da parte radicale, ma non solo, ci furono discussioni sul cosiddetto movimento No Global, che poi qui si spiega, poi era una sintesi giornalistica. Gli attivisti di quel variegato mondo non si definivano No Global, ma poi appunto la mancanza, diciamo così, di proposte costruttive, di alternativa, di visione fu spesso evocata, anche se c'erano delle proposte che in realtà circolavano poco, anche per una certa inclinazione dell'opinione pubblica di quelle settimane, di quei mesi, di cui pure vi diremo qualcosa, e naturalmente il tema della piazza e degli scontri, della violazione della zona rossa, e tante volte appunto fu fatta la critica che questo non poteva essere l'unico campo di proposta politica, ce n'erano altri, ma rimasero in secondo piano, e appunto gli oppositori politicamente di quella visione misero in evidenza tutto questo. Peter Gomez, che dirige Millennium, di cui abbiamo detto, dice con anche qui del sarcasmo: Meloni e Salvini sono diventati giottini, ma appunto serve per un ragionamento. Che vi leggiamo questo di Gomez, 25 anni dopo la macelleria messicana, qui una dicitura che gli ascoltatori di Radio Radicale ricorderanno, perché andiamo indietro a Ferruccio Parri e Piazzale Loreto, o a Leo Valiani, che dir si voglia, per la definizione che fu data da quel mondo politico, quello di Parri e in altro modo quello di Valiani, allo scempio dei cadaveri di Benito Mussolini, Claretta Petacci a Piazzale Loreto nel 1945. Si ricorda sempre anche la questione degli 8 mesi precedenti, in cui i 15 partigiani barbaramente uccisi furono lasciati alle intemperie proprio su quello stesso piazzale. Naturalmente è il tema della vendetta, no? Non spiega la storia, ma appunto sono le fasi della guerra civile. Si parlò di macelleria messicana in quell'occasione. Michelangelo Fournier riusò questa dicitura in merito all'assalto alla scuola Diaz. Il riferimento di Gomez è questo. La cosa più sorprendente, dice, non è che i No Global abbiano perso, è che abbiano vinto molte delle loro idee, che oggi a pronunciarle siano spesso gli stessi politici che allora li trattavano come un'orda di barbari, teppisti o utili idioti. Insomma, anche sulle proposte dei No Global c'è un po' di difficoltà ad approfondire, però poi Gomez spiega la globalizzazione, che era l'oggetto della critica profonda, no alla globalizzazione, nella sintesi giornalistica. Non avevano comunque quei ragazzi ragione su tutto, la globalizzazione non è stata soltanto sfruttamento, spiega Gomez, ha anche prodotto la più gigantesca riduzione della povertà nella storia dell'umanità. La Cina, entrata nel WTO proprio nel 2001, rappresentava allora circa il 4% del PIL mondiale, oggi supera il 18%. Secondo la Banca Mondiale, quasi 800 milioni di cinesi sono usciti dalla povertà estrema in 40 anni e la loro economia, che si sta rapidamente convertendo all'energia rinnovabile, è un esempio per tutti, dice Gomez. Allora, la Cina come esempio per tutti, naturalmente, è un'affermazione da usare con cautela, perché sappiamo il regime cinese improntato a un'interpretazione dell'ideologia comunista, quello che ha prodotto dal punto di vista delle libertà e dei diritti, proprio anche quelli sindacali, che forse era uno dei temi che i giovani del movimento del 2001 avevano individuato. Spiega Gomez, nel 2024 Draghi, Mario Draghi, nella sua analisi fuori tempo massimo sul fallimento del modello europeo, ricorda puntualmente che il nostro modello di globalizzazione conteneva anche una debolezza fondamentale: il mancato rispetto delle regole ha reso diseguali gli scambi. La delocalizzazione è stata usata come pratica effettiva e come ricatto per contenere i salari. La delocalizzazione si è potuta fare in quella stagione di globalizzazione perché i salari in Cina ancora oggi erano non tutelati nel regime comunista, dove appunto i sindacati non hanno avuto un ruolo di contrattazione dei salari, e questo ha consentito anche di contenere i salari in altre parti del mondo. Questa è un po' la questione, se capisco bene, ma appunto cito anche altre questioni. Così l'export del G7 cresceva di 9 punti percentuali dagli anni 80, il reddito da lavoro scendeva di 6 punti, il calo più forte dagli anni 50. Risultato? Ampi segmenti dell'opinione pubblica dei paesi occidentali si sono giustamente sentiti lasciati indietro dalla globalizzazione. Su questo sì, avevano in qualche modo ragione i cosiddetti ghiottini, perché la globalizzazione poi in realtà questi effetti li ha avuti, ma chi sta, intercettando appunto gli effetti della globalizzazione sulle persone, i no global avevano previsto, avevano capito che la libera circolazione di capitali sarebbe stata molto più veloce di quella dei diritti. E in realtà sui diritti c'erano posizioni abbastanza variegate, ma il tema non è questo. Il potere delle multinazionali avrebbe superato quello degli stati, che interi pezzi delle classi medie occidentali sarebbero stati sacrificati. Anche questo non era, a mio ricordo, il principale interesse del Global Social Forum, per esempio, ma comunque sono elementi importanti di lettura della situazione. E qui arriva il punto decisivo, dice Gomez. In global i sovranisti non sono la stessa cosa, sono simili ma diversi, appunto, e questo è il discorso: sono i sovranisti ad aver intercettato questo scontento. Sono simili ai ghiottini, ma sono diversi. I ragazzi di Genova volevano globalizzare i diritti, dice Gomez. Il loro slogan era People Before Profits. Le persone prima dei profitti. I sovranisti contemporanei invece hanno nazionalizzato la rabbia. Usano spesso le stesse ferite, delocalizzazioni, dumping sociale, impoverimento del lavoro, per proporre soluzioni fatte di muri, di protezionismi identitari, causa potenziale di conflitto tra stati e continenti. Del resto, già nel 2001, una parte della destra italiana aveva compreso dove stava andando il mondo. La Padania, allora, per esempio, titolava Identità. Vero anti-global. Marcello Veneziani definiva le tute bianche figli minori del globalismo, ma forse una traiettoria diversa da quella che intende Gomez, ma comunque, mentre la sinistra restava prigioniera dell'idea che questa globalizzazione fosse un destino ineludibile, la terza via bleriana, il mito dell'Europa dei mercati, il liberismo temperato, hanno dominato per anni il centro-sinistra europeo. Poi sono arrivati la crisi finanziaria del 2008, il Covid, le guerre commerciali, la crisi energetica, l'invasione russa dell'Ucraina, l'attacco all'Iran, e il mondo ha scoperto improvvisamente che dipendere totalmente dalle catene globali può essere addirittura pericoloso. Nel 2001 chi criticava la globalizzazione veniva trattato come un estremista. Oggi quelle critiche sono diventate senso comune, le pronunciano governi, presidenti americani, banchieri centrali, ma attenzione a non confondere tutto. A Genova si gridava un altro mondo è possibile. Oggi invece si dice salviamo il nostro. E appunto poi entriamo nel merito un po' delle traiettorie politiche in questa conclusione. Poi c'è anche un altro passaggio che saltiamo dell'intervento di Peter Gomez. Meloni e Salvini sono diventati ghiottini, un po' una lettura a posteriori di quello che è il lascito di una stagione. Sullo stesso numero di Millennium c'è un testo che ricostruisce le giornate del G8 di Genova, e può essere utile questo testo. Naturalmente affrontato anche criticamente per la traiettoria di questa trasmissione. Un testo che ricostruisce abbastanza nei particolari le giornate del G8 di Genova nel luglio del 2001, prima e dopo dell'esplosione mediatica del popolo di Seattle, la strategia della tensione, senza virgolette, attuata dai servizi segreti nei mesi precedenti, racconta il dopo, l'autoassoluzione della politica, processi penali visti con fastidio, eccetera. Fatto per punti, interessante. Tutto comincia a Seattle il 30 novembre del 99, e qui nasce l'idea di protestare, di organizzare una manifestazione di protesta, appunto in grande stile. giovani che temono la perdita di posti di lavoro per la concorrenza di paesi con salari e costo molto molto più bassi, ma anche l'erosione delle tutele sociali e ambientali. Intorno a loro si salda un movimento composito che, grazie a internet, questa fu anche una delle novità, valica i confini nazionali. E poi si arriva al 30 novembre del 99 e entra in azione per la prima volta in modo vistoso il Black Bloc, antagonisti incappucciati, vestiti di nero, che colpiscono simboli del capitalismo, tentando di rendersi irriconoscibili agli occhi dei poliziotti e telecamere. Il vertice è un fallimento non solo per le proteste, il sud del mondo non accetta le condizioni squilibrate che i paesi ricchi cercano di imporre. Il neonato movimento, difficile da mettere a fuoco con le lenti del passato, sui media diventa il popolo di Seattle. La vicenda di Napoli, il ministro dell'interno del governo Amato, siamo al marzo del 2001, prova generale, si scrive, poi strategia della tensione. L'11 giugno del 2001, così viene definita questa vicenda dall'autore di questo testo, entra in carica l'esecutiva del centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, vincitore delle elezioni politiche del maggio. Nei mesi che precedono il G8, i servizi segreti italiani non solo fanno filtrare a media rapporti terrorizzanti, evocano palloncini pieni di sangue infetto da AIDS, scagliati contro le forze dell'ordine. Nessuno quasi si fa domande sull'effettiva realizzabilità di una simile perversa operazione. Catapulte, alianti, pitbull, copertoni incendiati, la mette. Intanto le tute bianche di Casarini, portavoce dei centri sociali del Nord-Est, inscenano in favore di telecamera un'esercitazione con armature di gommapiuma e plexiglass. Dirà poi il ministro degli interni Carlo Scajola di Forza Italia in un'intervista nel 2015: ahimè, per colpa dei media di centrodestra si arrivò al summit in un clima di nervosismo totale, di catastrofe imminente, e questo contagiò anche le forze dell'ordine. E poi qui si parla di un messaggio in codice. Ecco, io questo l'avevo dimenticato. Si trova un documento anonimo il 5 giugno vicino a Palazzo Chigi, ben informato sulle cose del Viminale, che esorta il governo a non affidare la responsabilità del G8 al prefetto Anzoino Andreassi, estremista di sinistra, così definito. Soprattutto evoca profeticamente il momento più drammatico del G8, con un mese e mezzo di anticipo. È fin troppo facile prevedere, si scriveva in questo testo, che giovani poliziotti, magari inesperti o esausti dopo giorni di veglia, se isolati, possono agire sparando. E purtroppo è quello che successe. Io di questo documento non avevo alcun ricordo. Poi si ricostruisce fase per fase il blocco nero, il ruolo dei carabinieri in via Tolemaide, una carica di cui si è discusso tante volte, poi il tragico fatto di Piazza Alimonda, Carlo Giuliani, 23 anni, che appunto con in mano un estintore, avrete visto tante volte questo fermo immagine, questo video che fu girato dai giovani che avevano delle telecamere in quelle giornate. Che ci racconta questo tragico fatto. Anche la vicenda di Mario Placani, che è un carabiniere di leva, appunto evocato proprio nella condizione di quel documento. La profezia si avvera, dice, a sparare proprio questo giovane inesperto, esausto, ferito, rimasto isolato. Sarà archiviata la sua vicenda per legittima difesa, ma Piazza Alimonda lo segnò per tutta la vita. Una persona che ho avuto diverse difficoltà negli anni successivi. La questione di Bolzaneto, carcere segreto, l'irruzione alla Diaz e poi i processi di cui da Radio Radicale vi abbiamo documentato ampiamente. Passiamo a una lettura della storia da un altro punto di vista, quello di Rosario Romeo. Come abbiamo detto in apertura, Romeo considerata, scrive Antonio Carioti, che ricorda appunto il ruolo di Romeo nel contributo alla storia del nostro paese. Romeo considerava la creazione dello Stato unitario come l'evento centrale, altamente positivo della storia d'Italia dall'alto medioevo in poi. Il Risorgimento, oggi trascurato nel dibattito pubblico sulla nostra storia nazionale, se non ridotto indebitamente a prodromo del fascismo, dice Carioti. Aveva dedicato la parte di gran lunga preponderante dei suoi studi al Risorgimento, un'attenzione scrupolosa ai processi economico-sociali, pur nella consapevolezza di quanto già nel suo tempo le appartenenze nazionali esclusive stessero diventando un peso rispetto al progetto di integrazione europea. Poi altre considerazioni sull'anticomunismo di Romeo, che aveva demolito, scrive Carioti, la scolastica gramsciana sullo sviluppo economico, nel saggio del 59, Risorgimento e capitalismo, non si stancava di evidenziare i limiti del pensiero di Karl Marx. Si oppose con determinazione anche in dissidio con il più disponibile leader del Partito Repubblicano, Carlo Romeo, che aveva militato anche come europarlamentare, aveva avuto incontri poi anche comunque con Altiero Spinelli, che era stato eletto nelle liste del Partito Comunista Italiano. Si oppose al compromesso storico di Enrico Berlinguer. Questi altri passaggi di questo articolo di Antonio Carioti, che ci raccontano di un contributo alla lettura della nostra storia, un'idea liberale dell'Italia, appunto, grazie a Romeo e i suoi studi anche su Camillo Benso di Cavour, artefice politico, diplomatico principale della Unità d'Italia. Antonio Carioti sul Corriere della Sera. Con questa citazione ci fermiamo qui con questa trasmissione. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Radio Radicale, era Michele Lembo con la rassegna delle riviste di politica e storia. Noi ora vi lasciamo ad una presentazione di un libro che si è svolta a Roma il 27 luglio presso la Sala Caduta di Nassiriya, dal titolo Votare, Consenso, Mobilitazione e Astensione, un libro di Francesco Clementi. Sentiremo tanti interventi, oltre a quello dell'autore, quello di Daniela Preziosi, di Michele Guerra, sindaco di Parma, di Giorgio Gori, Antonio De Caro e di Filippo Sensi. Buon ascolto.
2: Comincerei, se siete d'accordo. Buonasera innanzitutto a tutte e tutti. Abbiamo fatto un pomeriggio un po' nutrito, un po' intenso. Abbiamo avuto da poco un'occasione attorno alla comunicazione politica e non solo di Zoran Mamdani, ma anche attorno alla questione dell'astensionismo, del voto, della mobilitazione, che è, secondo me, al cuore, al centro anche del libro di Francesco Clementi, Votare, che usiamo come strumento e come pretesto per fare un ragionamento un po' insieme attorno a questi temi, in particolare alla questione dell'astensionismo, che ogni tanto la politica declina. Cioè, generalmente l'astensionismo è quella cosa di cui i media e la politica si occupa fino a che non escono i primi exit poll, nelle dirette, nelle maratone, diciamo così, no? Quindi abbiamo i giorni prima, quanti voteranno, poi devi riempire il tempo più o meno per un quarto d'ora, 20 minuti prima che arrivino i primi exit poll, dopodiché tutti si dimenticano il fatto che metà della popolazione non va a votare o metà solo va a votare, con esiti, insomma, non tanto di divaricati tra le amministrative e le politiche, ma insomma, e passa in cavalleria. Invece, il libro di Francesco Clementi, del professor Clementi, è un libro che, se posso dire mezza parola e poi presento ovviamente il panel e mi limiterò soltanto a dare la parola agli ospiti. Il libro del professor Clementi ha anche una forza teorica molto, molto rara, nel senso che non è semplice, non è un dizionario sul voto, o non è semplicemente un libro manuale, handbook, sul gesto, sull'atto, sulla responsabilità individuale e collettiva del voto, ma è un libro di ragionamento attorno anche ai fondamentali, anche di decostruzione del voto, anche del passaggio, diciamo, secolarizzato del voto come votum alla, appunto, invece costruzione di comunità e alla responsabilità che sta in capo al voto. Ma insomma, senza farla troppo lunga, non ne ho ovviamente l'altezza teoretica né la conoscenza specifica. L'occasione, dicevo, dunque, è la presentazione del volume di Francesco Clementi, Votare. Saranno con noi, ed è qui con noi, qui in presenza, Daniela Preziosi, giornalista di Domani, erroneamente indicato come Il Domani, ma insomma mi prendo la responsabilità.
3: La ditta non trema.
2: Mi prendo la responsabilità. E da remoto sono invece collegati il sindaco di Parma, Michele Guerra, che vorrei moltissimo ringraziare per il tempo per questa occasione che ci concede.
4: E, grazie a voi.
2: E Giorgio Gori, europarlamentare del Partito Democratico, e compagno di mille battaglie, diciamo così, che non so se fingi di essere a Bruxelles oppure sei...
4: No, sono a Bergamo.
2: Ecco, sei a Bergamo, ecco, a proposito del Parlamento Europeo, capisci com'è la cosa. Dovrebbe, però, non lo so, fino alla fine collegarsi con noi anche Antonio De Caro, che però è in una giornata particolarmente delicata, perché ci sono due dossier molto brucianti. Il primo è quello ovviamente degli incendi, Gargano, Puglia, quindi diciamo c'è un'esposizione personale insomma cospicua, e poi c'è la questione Ilva, che lo tengono insomma preso da mille riunioni e non solo, quindi se riuscirà a essere con noi apparirà a un certo punto negli schermi e magari ci dirà qualche parola. Io, Francesco, non ho un piano di volo, quindi magari ti chiederei, prima di dare la parola agli altri, di dirci che cosa ti ha spinto, a parte appunto la tua conoscenza di ordinario e di professore di diritto, di costituzionalista, cosa ti ha spinto a dover tornare sul gesto essenziale della democrazia, cioè sul voto, a non darlo per scontato? Cioè, da cosa muove, al netto appunto del libro, del volume, dell'occasione, diciamo, evenemenziale, che cosa ti ha mosso, se il voto è un caro istinto, se il voto è ancora l'architrave di una democrazia possibile, o se... è un gesto di devozione del quale stiamo perdendo memoria e traccia. A te la parola.
5: Intanto molte grazie Filippo, ringrazio il senatore Sensi, tutti voi che siete qui presenti e a maggior ragione chi ha accettato di partecipare, il sindaco Guerra, l'onorevole Gori, la dottoressa appunto Daniela Preziosi. Ma il tema è molto semplice, io ho sempre pensato che il voto fosse l'inizio e non la fine. Mentre noi ormai stiamo scoprendo che il voto è la fine di un rapporto che normalmente si ha rispetto alla politica, per cui si viene chiamati durante la legislatura, prima era un po' più corta, oggi forse un po' più lunga, ma nei fatti a dire semplicemente quello che si pensa timbrando un cartellino. Ecco, io ho sempre pensato che il voto dovesse essere di più e sia di più, ma per riuscire a spiegare che il voto era qualcosa di più andava ricondotto il tutto non tanto a quel problema che noi conosciamo, la crisi della politica, la partecipazione, le ideologie finite, come dire, il gioco della complessità di una tradizione di idee che cambiano in un mondo velocissimo e molto più complicato rispetto a quello che abbiamo conosciuto noi, diciamo, quando eravamo un po' più giovani. Ma a provare a spiegare perché quell'atto, quel gesto, che poi quel film bellissimo di Paola Cortellesi, che ho voluto mettere all'inizio appunto del libro, ha ricordato, perché ci fosse ancora un domani, a maggior ragione oggi, a 80 anni dalla nascita della Repubblica, abbia un senso e una forza. E secondo me il senso e la forza lo trae riscoprendo le radici di tutto ciò. E tornare alle radici, che in parte lo ricorda spesso anche il presidente Mattarella contro la logica astensionistica, ci riporta appunto a quella idea per la quale appunto il voto è qualcosa di più. Allora mi piaceva spiegare perché era qualcosa di più, e quel qualcosa di più, senza andare alle radici del po', come qualcuno avrebbe detto ormai anche lì nella storia politica di quasi 30-40 anni fa, è un modo per ritrovare il senso del voto. Allora, ritrovare il senso del voto, lo dico in una battuta, per me sta dentro tre parole. Il voto è innanzitutto una promessa che c'è un domani, e che c'è un domani perché le democrazie nel voto sanno che il risultato non è già scritto. Questo fa la differenza fra noi e gli altri. Le non democrazie ti fanno votare sul risultato che già conoscono, quindi è un voto semplicemente come una finzione. Noi sappiamo che quando si entra nelle urne l'esito non è mai scontato, nonostante appunto, come ricordavi giustamente Filippo, gli exit poll, tutti i nostri sondaggi, i commenti, gli articoli, eccetera. Il fatto che il voto costruisca il futuro è una promessa che rende vivo un gesto antico. Il secondo elemento è che naturalmente è un rito, in questo rito ha dei passaggi, ha degli elementi, ha anche in qualche modo una sacralità, poi se vuoi ci torniamo, antichissima. Gli ex voto danno l'idea di come il voto abbia una radice appunto molto antica e religiosa, perché è il patto tra noi e gli altri, e quindi vorrei dire tra noi e Dio. Il terzo elemento è che tutto ciò funziona naturalmente se scegliamo di esserci, perché se per noi il voto è solo un rito diventa un simbolo in realtà inutile. Se invece il voto diventa un elemento per decidere, allora evidentemente il rito si trasforma nella costruzione del futuro. Allora ritrovare il senso del votare come promessa, come rito, come gesto di futuro mi sembrava una cosa bellissima, che in un tempo di estensionismo era una giusta parola controtempo da tirare fuori.
3: Grazie Francesco. Io nell'intenzione, diciamo, la scelta degli interlocutori era un po' legata da una parte a varie dimensioni istituzionali, cioè un sindaco, un europarlamentare, che peraltro è stato un sindaco, un presidente di regione, che peraltro è stato un sindaco, un parlamentare e informazione, cioè diciamo molti, e ovviamente la tua dottrina, quindi diciamo tutte le sfaccettature di un ragionamento attorno alla questione del voto. Io chiederei al sindaco Michele Guerra di intervenire. Io lascio libero, la mia è una moderazione solo di passaggio delle consegne, però è chiaro che il punto di fondo è perché i cittadini non vanno a votare e come possiamo coinvolgerli, come possiamo chiamarli a essere interessati a questo processo. Grazie Michele, a te la parola.
6: Grazie a te Filippo di questo invito, saluto Francesco Clementi, mi congratulo per questo libro e per averlo scelto nella collana delle parole controtempo del Mulino, perché come spiegava anche lui effettivamente il voto è qualcosa che sembra remare in direzione contraria rispetto a quello che è il dibattito collettivo attorno all'impegno, attorno al patto che la politica propone agli elettori. E devo dire che mentre leggevo il libro e quindi ripercorrevo quello che è un percorso che dalle origini del concetto di voto e attraverso le sue ritualità va a lavorare in maniera, come dicevi tu Filippo, anche teorica attorno al patto che si crea, ovviamente costantemente nella mia mente si faceva largo l'idea della depauperazione di una esperienza che è quella del voto e di una cultura che evidentemente si sta perdendo, l'idea di non essere più messi nelle condizioni di potersi sentire parte di una comunità, e quindi non esprimere il voto in qualche modo fa pensare a tante persone che tanto nulla cambierebbe se io quel voto lo esprimessi. Naturalmente ci sono dei livelli diversi, trovo molto interessante il fatto che Filippo abbia scelto in questo pomeriggio di chiamare figure che in questo momento stanno rappresentando questi diversi livelli. Nelle città, chi fa il sindaco lo sa bene, il rapporto con i votanti è un rapporto molto diretto. Vieni visto come qualcuno che condivide il loro spazio-tempo, vieni visto come qualcuno che abita lo stesso contesto e quindi in qualche modo si può andare anche al di là di quelle che sono le tradizionali differenze partitiche o ideologiche, perché si può andare verso la persona. Quindi c'è l'idea di un patto di fiducia che incarna sicuramente anche il sindaco in quanto tale. Man mano che il livello sale si complessifica la partita, si pensa che ci sia in qualche modo una distanza che si intromette tra il cittadino e chi lo deve rappresentare, ecco che invece cominciano a farsi largo quelle questioni fondamentali di condivisione di idee, di condivisione di visioni del mondo e quindi in qualche modo di valori che devono diventare l'oggetto di quel patto e l'obiettivo del voto. E qui la situazione secondo me si complica notevolmente. E mentre leggevo il libro, dal momento che spesso quando parliamo di astensionismo siamo tutti portati a puntare il dito contro l'elettore che non va a votare, mi chiedevo quanta sia invece la responsabilità nostra, della politica, che in qualche modo non è oggi più in grado di costruire quel patto di fiducia, quella negoziazione di temi che deve riguardare l'azione del votare. Quindi quant'è che siamo noi che, avendo imbarbarito il linguaggio, avendo creato un confronto che spesso gioca, e lo vediamo purtroppo nell'orrore del dibattito politico contemporaneo, gioca su contrapposizioni delle quali a un certo punto il cittadino si stanca, quanto non stia la politica cercare di recuperare questo terreno che si è andato perdendo. Ha fatto benissimo Francesco Clementi a partire con una immagine pop e di grande successo, qual è stato il film della Cortellesi, perché lì ti fa capire tante cose, cioè la voglia anche in quel caso delle donne di affidarsi a questo voto con fiducia. Oggi molto spesso l'elettore ti dice vabbè, scelgo questo perché è meno peggio dell'altro, tutto sommato in qualche modo la mia scelta va per esclusione. Ecco, quindi io credo che il libro porga anche alla politica un invito molto forte, quello di andare anch'essa alle radici del voto, della sua etimologia, del suo rito, della sua pratica, e di chiedersi se nella complessità di oggi, ivi compresi ovviamente i social network e le forme di comunicazione disintermediata, peggio ancora se poi aprissimo la parentesi dell'intelligenza artificiale, se ancora oggi c'è spazio per recuperare questa ritualità e questa cultura. Guardate, io mentre vi parlo qui di fianco è in corso un consiglio comunale, e io una delle cose che mi sento dire sempre dai miei consiglieri di maggioranza è: non costringeteci a fare soltanto i pigiatori, cioè quelli che devono venire in aula e quando la delibera arriva, visto che siamo maggioranza, schiacciano il pulsante. Ecco, dobbiamo riuscire a capire a tutti i livelli quali sono oggi gli esercizi che dobbiamo recuperare per restituire al voto quella sua forza identitaria e di fiducia. Devo dire che da questo punto di vista, da questa prospettiva, io credo che il libro di Clementi, oltre a spiegare ai cittadini cosa significa votare, lo spieghi in qualche modo anche alla politica, ed è una responsabilità che mi sentirei da questo punto di vista di assumere. Grazie.
3: Grazie Michele, grazie Sindaco. Io girerei, poi Daniela ovviamente dirà quello che ritiene, però partirei da questa suggestione, perché, scusami, siamo al Senato, Michele appunto nella sua stanza o comunque adiacente al Consiglio Comunale. Che senso ha la, diciamo così, democrazia rappresentativa? Quanta responsabilità c'è, non solo genericamente della politica, ma della politica, come dire, di chi rappresenta le persone dentro questa crescente disaffezione? Cioè, sono delle macchine celibi i parlamenti, le assemblee municipali, che di fatto costruiscono disillusione, disincanto e distanza, oppure c'è un modo per in qualche modo trovare uno spariglio? Ti dico questo perché in questi giorni, andando un po' sulla rete per gli impallinati di politica americana, gira molto il video di John Ossoff, cioè un parlamentare americano che nelle audizioni, diciamo così, in cui griglia gli uomini dell'amministrazione Trump, è particolarmente efficace, per cui anche il lavoro di commissione, che è uno dei lavori più negletti dell'attività politico-parlamentare in generale, delle attività nelle assemblee, diventa sexy, diventa qualche cosa che somiglia non soltanto a dei social, insomma alla ritmica, alla grammatica dei social, ma diventa anche un luogo di accountability in cui io, che devo rappresentare i cittadini, chiedo conto a te che ti candidi a rappresentare i cittadini nell'amministrazione, nel governo della nazione, e lo faccio pubblicamente e lo faccio nel luogo deputato. Allora ti chiedo, c'è una impossibilità, sono condannati i parlamenti a essere una macchina di costruzione del disincanto civile, oppure c'è una strada? Lo chiedo a chi è cronista parlamentare e conoscitrice della politica da qualche po'.
7: Rispondo meglio alla prima domanda, poi anche alla seconda. Cioè, c'è una responsabilità anche in chi abita. Intanto buonasera a tutti e a tutti, grazie Filippo Sensi, indomabile senatore di questa Repubblica, grazie professore Clementi, indomabile invece scienziato della politica, che ci ha regalato un libretto meraviglioso, dopo ne parlo. Però voglio rispondere dritto a Sensi, perché mi sembra che questa sia un'occasione in cui siamo veloci e non ci diciamo cose diciamo troppo rituali, troppo, sì, ecco, troppo senza fare insomma cerimonie da ballerine, le quali possono essere capaci di fare gesti anche molto performativi. E poi, perché lo ha già detto il sindaco Guerra, quanta responsabilità c'è in chi abita questi palazzi? C'è tanta responsabilità quanta uno se ne sente. perché altrimenti si può trovare tutte le attenuanti del caso e dire che una volta che uno viene eletto ha un mandato e risponde alla nazione intera e quindi può fare di quel voto quello che vuole, cosa che è perfettamente costituzionale ed è anche perfettamente comprensibile, nel senso che io non sono...
8: La famosa assenza di vincolo di mandato.
7: Eh sì, certo, io non sono, diciamo, schiavo dei miei elettori, però e quindi la Costituzione diciamo protegge dai sensi di colpa, se vogliamo, i senatori e i parlamentari che non vogliono sentirli. Però il professore Clementi, che fa un discorso che ci porta per mano come dei bambini, sembra un... non un dialogo platonico, un monologo platonico, perché Platone faceva, che ci porta dentro il rito del voto dai tempi dell'antica Grecia fino ai nostri giorni, ci porta mano a mano perché siamo così, non possiamo non capire quello che sta dicendo. Ecco, ci porta con una grande semplicità, cioè semplificando per noi questo percorso, però dice tra le varie cose, perché è un tema complesso in cui non c'è un solo colpevole, non è l'assassinio sull'Oriente Express, ma ci sono un po' di elementi che hanno portato e che portano all'astensionismo. Io dirò per ultimo quello più importante, che capisco, essendo io forse la meno riformista dei presenti, dei convocati, mi concedo alcune... lo dico io, lo sto dicendo di me.
3: Non era un discrimine.
7: Infatti sono stata invitata, però insomma mi posso concedere alcune libertà. Però il tema di come si comportano gli eletti, allora prima c'è la legge elettorale, professore Clementi ne parlerà domani qui in questa sala, perché farà un'ennesima audizione su una legge elettorale che certamente non aiuterà la partecipazione al voto, ecco. Ma insomma, prima c'è la legge elettorale, una legge elettorale che non avvicina, io non sono una fanatica in sé delle preferenze, però i meccanismi che per avvicinare l'elettore all'eletto, l'elettore all'eletto sono parecchi, si possono scegliere e sono stati negletti, sono stati abbandonati forse per qualche ragione. Quando ero giovane io, anzi un po' dopo che ho cominciato a lavorare, perché ho cominciato a lavorare come cronista tanto tempo fa, si parlava di post-democrazie. Adesso non va più di moda, comunque sono rimaste le post-democrazie, cioè sono rimasti i paesi che hanno la forma, la corazza, l'involucro della democrazia, le elezioni, tutti i riti della democrazia, ma nella sostanza non sono democratici. Non sono ancora dittature, non sono ancora democrature, ma insomma nella sostanza non lo sono. E questo è il tema degli ultimi 30 anni, e siamo andati così. Quindi, da una parte c'è sicuramente la legge elettorale che produce segreterie di partito che producono liste bloccate o comunque autobloccate e quindi magari ecco, la vicinanza tra l'eletto e l'elettore non è forte. Ma soprattutto c'è poi la responsabilità dell'eletto, il quale non è, e lo dice benissimo il professore Clementi, il quale non è schiavo di chi lo ha, anzi è libero, per Costituzione, libero da quell'elezione, però deve rendere conto, un rendere conto è una cosa continua, un rapporto continuo tra chi ti ha eletto, ispirando la parola che usa tantissimo, credo ho visto la parola più usata in questo libro è la parola fiducia. Il tema della fiducia è importante, non è una formula per cui io ti dico come funziona. La fiducia è una cosa che ha a che vedere con l'empatia, con l'onestà, ma tutte cose che dico con la minuscola, con la correttezza dei comportamenti, è un insieme che poi è il fare politica. Questo sì, io non sono esperta perché non sapendo fare politica faccio la cronista politica, e quindi di questo parlerai tu assolutamente, e poi normalmente non sapendo fare politica posso dare anche tanti buoni consigli, tanto insomma non posso dare cattivi esempi, e però ecco, quanta responsabilità sentono gli eletti, quanto riescono a spiegare quello che fanno, perché il tema non è ascoltare, lo scrive anche qui molto bene il professore Clementi, il tema non è farsi guidare dal popolo, è tutto il contrario. E guidare le persone, ma non guidare il popolo come la democrazia che è diretta, che come diceva quel nostro amico è diretta perché c'è qualcuno che la dirige. No, farsi, insomma capirsi tra elettori ed eletti, ma portare gli elettori anche a fare dei passi a cui non avevano pensato. La politica è questo, la capacità politica è questo. Faccio un esempio, proprio perché il mio tasso di riformismo è basso rispetto a voi, posso dire sinceramente, la questione ucraina in questo paese è esattamente questo. È un tema molto impopolare, lo è stato dall'inizio, anche se ci siamo illusi di altro, come è impopolare la spesa delle armi, ma se la politica e i politici e le politiche non si mettono lì a spiegare di cosa stiamo parlando, continueremo a coltivare questa distanza e poi arriverà qualcuno, è già arrivato, che raccoglierà
8: un generale, guarda
7: caso. Un generale, esattamente. Arrivano, meno male che non è un colonnello, ma intanto è un generale, insomma, ecco. Arriva e raccoglie questo consenso. Sapete che cosa c'è? È che gli elettori non devono essere trattati come degli adolescenti. Perché se la politica racconta delle balle agli elettori e quindi li tratta come degli adolescenti, quelli che fanno si comportano come degli adolescenti e credono alle favole. E in questo senso, secondo me, la responsabilità della classe politica, o guardate che non c'è solo la classe politica perché non ci sono solo i parlamentari, c'è tutta l'imprenditoria italiana, che noi non siamo abituati a chiamare classe dirigente, e invece quella che dirige di più il paese, sapete, lo dirige tantissimo, l'abbiamo visto negli anni 20 del 1900, quindi diciamo che è una parte importante della classe dirigente di questo paese. E anche lì, se non c'è questo lavoro di confronto, è una fatica, una faticaccia. E io ho accolto, dico ancora due cosette piccole, non voglio farla lunga, ma mi ero appuntata tante cose perché questo libro, fingendo di essere semplice, ti porta nella complessità del tema di cosa significa fare politica, no? Perché poi c'è il tema della cittadinanza. Se tu, il voto è proprio l'espressione, la causa e l'effetto della cittadinanza. Ma se tu questa cittadinanza non la coltivi e non la vedi come tale, se alcune centinaia di migliaia di cittadini in questo paese sono cittadini ma non sono cittadini, resteranno cittadini e non cittadini. Il tema della cittadinanza piena è un tema grandissimo che si tende a sottovalutare o a pensare solamente nei momenti elettorali, quando fa comodo. E secondo me è normale, voglio dire, il consenso è importante. Il consenso non è una brutta parola, perché è la democrazia, si fa col consenso, senza consenso è un'altra cosa. Però insomma il consenso è un lavoro di lungo periodo, non è una cosa che si fa diciamo a cicli elettorali, altrimenti succede quello che sta succedendo in questo paese negli ultimi diciamo 10 anni. Un partito come la Lega che arriva al 30%, prima c'era Matteo Renzi che è arrivato addirittura al 40%, sono elezioni diverse, ma ci siamo capiti, poi c'erano i 5 Stelle che sono arrivati al 30%, insomma che ci sono fiammate populistiche che poi non lasciano sul terreno moltissimo, a volte molto poco, per lasciare, diciamo, per riversarsi in altre forze politiche o in altri generali, appunto per fortuna non colonnelli, che fin qui che fanno questo lavoro, cioè di arruffare il popolo e il populismo. L'ultima cosa, un paio di ultime cose, ne ho molte da segnalare. Questo però significa che il cittadino, la cittadina vanno inclusi. Il lavoro che fanno i sindaci che abbiamo alle nostre spalle in questo momento, ma dico anche alle nostre spalle, intendo la politica, perché se non ci fossero i sindaci e le sindache in questo paese, il tessuto di questo paese sarebbe un'altra storia. Non lo dico per suonare il violino a Guerra e a Gori, ma è lì, diciamo, il contatto diretto, è lì. Beh, non voglio dire niente, perché se penso a Gori e ai momenti che ha passato da sindaco, mi commuovo, insomma, perché eravamo tutti insieme, noi che ci vaccinavamo, eravamo tutti insieme a cercare di salvarci l'uno con l'altra, no? Ecco. E allora, dicevo, il lavoro di prossimità è una bestia complicata, complicata, ma non c'è una scorciatoia. Ma io dico che è proprio il lavoro della democrazia, perché vedete, mi sono appuntata il fatto che l'ultima volta il Movimento 5 Stelle, proprio perché non sono tanto riformista, volevo essere chiara nelle mie ultime cose, diretta. Il Movimento 5 Stelle ha preso un sacco di voti nel 13, tantissimi nel 18 e un bel po' meno nel 22. Comunque la coincidenza è che nel 2013, con il massimo del Movimento 5 Stelle, col picco massimo che hanno ricevuto, c'è stato anche, diciamo, l'ultimo, la più alta percentuale degli ultimi anni del voto politico in Italia. È stata il 75% nel 13, il 72, quasi 73 nel 18, il 64 nel 22, il 64%. Questo per dire che cosa? Che anche a questo centrosinistra, che un po', diciamo, ci sta a cuore, il giusto, perché ci deve lavorare, il giusto, dobbiamo fare sempre il sacro vero prima del centrosinistra, anche questo centrosinistra deve sapere che, per esempio, quel popolo che ha tanto a che vedere col populismo, e anche quei partiti che hanno tanto a che vedere col populismo, parola che io penso il professore, scusami, il professore Clementi usa una sola volta in questo, una con grande attenzione, con una parsimonia, perché effettivamente è una parola.

0: questione. Forse ne faccio una sola, ma insomma, perché mi rendo conto di essere andata lunga. Però sopra di tutto questo di cui stiamo parlando, c'è altro che un verbo controtempo. Questa collana contro parole controtempo è bellissima. Credo che questo libro debba andare nelle scuole. Dovresti prepararne una versione, un reading, una cosa, un format per mandarlo nelle scuole, perché dobbiamo farlo leggere ai nostri figli, perché dobbiamo fargli ricordare che appunto la democrazia è una manutenzione continua e tutte cose che tu dici giustissimamente. Però dietro il fattore disgregante della comunità ci sono tutte le cose che ci siamo detti, la politica che non si è comportata bene, il popolo che si lascia andare, insomma, tante cose. Insomma, io non sono neanche per essere troppo indulgente nei confronti dell'elettore. L'elettore non ha sempre ragione, però bisogna spiegare bene. Ma dietro che cosa c'è? Scusate, c'è il capitalismo della sorveglianza, cioè, esagero, a detta grossa, però levate peso. C'è un sistema economico e di controllo che ti vuole disgregato, che ti vuole sui social, che non ti vuole comunità. Che non ti vuole comunità. Ora Musk può tranquillamente raccontare che ci sono i riot a Londra. I riot non ci sono, ma la gente non apre la finestra, per capirci, e non dice che non sono quei riot che racconta Musk. Ho esagerato, naturalmente, perché poi i riot a volte ci sono anche. Però dietro c'è un sistema economico che ci vuole divisi, perché spendiamo meglio divisi, spendiamo di più. E allora è chiaro che è una parola votare, diciamo, fare comunità adesso, no? Perché tu giustamente fai diventare il voto come il simbolo per eccellenza, non la conclusione, però insomma il simbolo per eccellenza dell'essere attivisti, dell'essere, a me società civile non piace, società organizzata, perché la società civile ha combinato tanti disastri, almeno quanti la politica, per cui la società organizzata, la società che si organizza e che entra, diciamo, nella gestione di un po' di cose della società. Però appunto dietro noi abbiamo questa forza disgregante fortissima. Lasciamo perdere le globalizzazioni, lasciamo perdere quello che... E quindi è davvero controtempo fare comunità. Perché significa in qualche maniera, non dico rivoluzionare, ma un po' scalfire quelli che ci vogliono sui social. Ma com'è possibile che oggi i nostri politici si facciano le sfide virili, penso, non lo so, si vogliano sfidare per cose, non so, si menano, non ho capito se si menano, no.
1: Nuotano,
0: meno male, si meneranno pure a un certo punto, se non perché vogliono stare sui social, perché io sfido chiunque, magari un gruppetto di persone che si va a guardare quella gara di nuoto la trovi pure, ma sfido chiunque, ma è tutto per i social, quanto contano questa cosa, ecco, quindi il voto è un'arma, diciamo, dolce, gentile, civile, non violenta, non voglio dire pacifista perché è un'altra parola un po' confusa, che può essere confusa, per lottare contro chi ci vuole tutti separati. E quando il professore Clementi, davvero l'ultima cosa che dico, quando il professore Clementi parla di democrature, di perdita della democrazia, questa roba, la perdita della democrazia arriva prima che vincano forze politiche che davvero non sono democratiche e che provano a prendere a spallate la Costituzione. La perdita della democrazia arriva esattamente quando c'è la perdita della partecipazione. Poi dopo arrivano quegli altri e compiono e finiscono questo brutto lavoro. Grazie, scusate se sono stata lunga.
1: No, no, per carità, grazie a te Daniele invece per le domande, per le sollecitazioni, per le riflessioni. Io passerei la parola a Giorgio e molto brevemente mi interessa, oltre ovviamente alle tue riflessioni sul libro e sulla questione sollevata da professor Clementi, mi interessa cosa ci fa un sindaco a Bruxelles, cioè il luogo più disincarnato della rappresentanza, e cioè una specie di aeroporto di Orly, con grande rispetto, che è il Parlamento europeo, fatto di voti istantanei, quasi

0: incomprensibili per qualsiasi altra assemblea elettiva, in una velocità micidiale, con uno studio dietro dei dossier che forse non ha pari nelle assemblee elettive, e però con un'idea di Bruxelles, cioè quando uno deve dire l'antonimo del popolo, del cittadino, nella retorica anche molto populista, diciamo, che noi ingeriamo, di cui facciamo scorpacciate, Bruxelles è il luogo più remoto e più lontano rispetto alla partecipazione dei cittadini, no, insomma, le solite cose ci diciamo. Allora, ti volevo chiedere, Giorgio, da questo punto di vista due cose, ma tu poi ovviamente dirai le tue riflessioni. Uno, la questione dell'accountability, che in qualche modo richiamava Daniela, ma non solo, e cioè come si restituisce, come si rende conto del lavoro che si fa come eletto, tanto più in una versione così disincarnata come quella di Bruxelles. Qui tra noi c'è Claudio Marinali, che è un nostro consigliere, non solo, municipale, che quindi è invece dentro le cose e quindi chiamato ogni giorno a dare le risposte straconcrete che Michele declina a Parma, ovviamente, no? Che vuol dire un viadotto, uno snodo, un intervento, eccetera, no? Quando uno dice la prossimità più prossima. La prima domanda riguardava l'accountability. L'altra cosa è ovviamente il vuoto che evocava Daniela, cioè a dire voto vuoto, fammi fare un'assonanza, il sottovuoto spinto, e cioè come tutto questo patto di fiducia, questa relazione sia sospesa su un abisso che Daniela poi declinava nel capitalismo della sorveglianza, nelle grandi piattaforme, cioè in una spinta a rendere vano, oppure in qualche modo a indirizzare diversamente, questo carburante della democrazia o di altro, chissà, che è il voto. Quindi ti sollecito così, ma poi ovviamente a te la palla.
1: Grazie Filippo, buongiorno, buonasera a tutti, grazie a Francesco, a Daniela, a Michele. Ho trovato molto interessante e piacevole la lettura del libro, diciamolo subito. Anch'io sono d'accordo con Daniela Preziosi che l'apparente semplicità invece ha una sua densità che sollecita molte riflessioni, già ne sono state proposte diverse. Provo prima a rispondere sulle sollecitazioni di Filippo, la seconda non l'ho tanto capita, devo dire.
0: Neanche io, Giorgio.
1: Nella sua complessità della formulazione. Ma la prima sì, e ovviamente si capisce che è un po' più complicato, che non rendersi presenti e responsabili di fronte ai propri elettori di quanto non accada ai sindaci. I sindaci sono lì sotto gli occhi dei cittadini, li incontri per strada, sai dove lavorano, dove sta l'ufficio, le opere si vedono o non si vedono se non sono fatte, e quindi l'accountability di un sindaco è molto più immediata. Io ho fatto quelle esperienze per 10 anni ed è stata probabilmente una delle cose migliori e più gratificanti della mia vita, nonostante i momenti difficili, ma lo consiglio a chiunque. E oggi sto facendo un'esperienza che è esattamente all'opposto, cioè la più remota dalla possibilità di essere incontrato, toccato, ascoltato in modo diretto dai cittadini che ti hanno votato. Diciamo, l'unica cosa che le accomuna queste due esperienze dal punto di vista del voto è che sono entrambe deleghe nominali, nominative, cioè il sindaco mette la sua faccia e il suo nome sulla scheda elettorale, e io sono stato eletto in una tornata elettorale in cui le preferenze c'erano e contavano. Io, pur essendo sesto nella lista elettorale del PD nel nord-ovest, ho raccolto più di 200.000 preferenze ed è per questa ragione che sto a Bruxelles, se no non ci sarei andato. E su questo poi magari torno, perché credo che abbia parecchio a che fare con la crisi della rappresentanza. Detto questo, invece, sono molto lontano e mi occupo di cose che ovviamente più difficile spiegare. Mi sforzo di farlo, che vi posso dire? Cerco di farmi divulgatore a volte dei temi europei, quindi anche al di là di quello che seguo personalmente, la mia presenza sui social, in particolare su Instagram, dove sono, che è un mezzo, insomma, che si presta ad accogliere dei video, dei filmati, è spesso di carattere divulgativo. Vi spiego cosa sta succedendo. succedendo a Bruxelles, che cosa ci stiamo occupando, quali sono i problemi, quali sono le posizioni. Torno a fare quello che ho fatto quando avevo 20 anni, cioè un po' il giornalista, al di là dell'impegno militante da parlamentare. Ovviamente questa cosa è più approfondita quando invece racconto dei dossier di cui mi sono occupato personalmente, e questo lo faccio con una certa frequenza. L'altra cosa è che scrivo personalmente una newsletter che una volta al mese restituisce anche qui più in modo puntuale il mio lavoro, insomma non si occupa solo del mio lavoro, anche in questo caso magari affronta dei temi di carattere politico più generale. Se vi vengono delle idee migliori di queste, io sono pronto ad accogliere, perché mi pongo il problema di come ritornare a chi mi ha dato un voto, e poi diciamolo faccio nel tempo che mi rimane. Io torno da Bruxelles o da Strasburgo il giovedì sera, il venerdì e il sabato sono giornate che io spendo in gran parte sui territori, e quindi incontrando le comunità politiche o visitando le imprese o andando dove mi segnalano dei problemi, e quindi in questa fetta di Italia che comprende dalla Valle d'Aosta, la Lombardia, la Liguria e il Piemonte, cerco di essere fisicamente presente il più possibile. Detto questo, il fatto di essere stato eletto con una crocetta, o anzi in quel caso hanno dovuto scrivere il nome, non bastava una crocetta, secondo me fa molta differenza. Cioè io penso che il tema di cui si dibatte molto in questo periodo, cioè preferenze sì, preferenze no, sia rilevante, e il fatto che il Parlamento oggi in carica sia stato in gran parte eletto su liste bloccate, e anche per quello che riguarda i collegi uninominali, eletto in collegi di dimensioni tali da rendere il contributo puntuale del singolo candidato all'uninominale non così importante, tra l'altro con dei trasferimenti da territorio a territorio, politici residenti in una città, candidati in tutt'altro luogo, eccetera. Questa cosa secondo me ha allontanato molto, e ormai questo è la forma della politica da diversi anni a questa parte. E quindi, lo dico subito, al netto di tutti i problemi che certamente si portano dietro, io sono molto favorevole invece a ripristinare le preferenze, sarei favorevole ovviamente anche a collegi uninominali piccoli, a tutte le forme che consentono di stringere la distanza tra l'elettore e l'eletto, e di conseguenza a rendere legittima, la verifica del fatto che la fiducia riposta in quel nome, in quella persona, sia stata ben riposta. Non c'è accountability se non c'è investimento, se non c'è delega, se non c'è fiducia riposta in quella persona. E siccome in questo caso gli elettori si ritrovano assemblee che sono in gran parte scelte dai segretari dei partiti, è difficile aspettarsi che ci sia un grande investimento in termini di fiducia. Tornando più in generale al libro di Francesco, a me pare che lui, insomma, è molto affascinante anche il modo in cui ricostruisce l'origine del voto, il suo significato originale, quello di, appunto, di impegno reciproco. Io mi impegno con te, se ricordo bene, Francesco, esatto. Scrivi, com'è nel voto che si fa ad una santa o ad un santo. Quindi io ci metto la mia parte, mi impegno a fare questa cosa se tu in cambio ne fai una per me. Questa reciprocità è secondo me molto, molto importante da richiamare, perché contiene il fatto che da parte dell'elettore non ci siano solo diritti ma anche responsabilità e doveri. Ora, questa ultima accezione è per me abbastanza evaporata nel tempo. Poco mi impegno, tanto mi aspetto. E se quello che mi aspetto, perché molto mi è stato promesso, non arriva, sono anche facile a ritirare la mia fiducia, e la prossima volta voto per qualcun altro, per chi me la racconta più grossa. Ovviamente mi sono interrogato, come tutti voi e come tanti altri, sul perché dell'astensione, e sicuramente una delle ragioni è quella di deriva dal fatto che gli elettori pensano, anche a ragione secondo me, che il loro voto conti abbastanza poco, che le cose non cambino quanto gli è stato promesso che sarebbero cambiate. E più la politica si fa estrema ed è iperbolica nelle sue promesse di cambiamento, di palingenesi, eccetera, tanto più è facile che ci sia delusione. E quindi molto, secondo me, molta della responsabilità risiede nelle false promesse che vengono proposte all'elettorato ad ogni tornata. Io vi devo dire la verità, quando ho fatto il sindaco ho personalmente scritto dalla prima all'ultima parola il programma elettorale col quale mi sono presentato. Ovviamente era il frutto di un lavoro molto più corale, non è che me lo sono inventato da solo, però l'ultima redazione di quei programmi è uscito dalla tastiera del mio computer, e non ho mai scritto una cosa che io in quel momento non pensassi in buona fede di riuscire effettivamente a fare. Poi non ho fatto tutto, e quindi qualcuno è venuto a dirmi: ma però avevi promesso che avresti fatto questo e quest'altro. Ma io quando l'ho scritto ero convinto che l'avrei effettivamente fatto. Invece ho proprio la sensazione che tante cose vengano dette sapendo perfettamente che mai si avvereranno, e quindi questo alimenta disillusione di tornata in tornata, anche perché alla politica, secondo me, tendiamo forse a chiedere troppo, cioè abituati all'immediatezza di tante relazioni che il digitale facilita, torniamo tutti sempre un po' sui social, ma credo che siano coprotagonisti di questa storia, ovvero ad una dimensione in cui io posso tranquillamente scrivere alla Presidente del Consiglio o a un segretario di partito e ottenere magari anche la risposta e la reazione. Mi aspetto che la politica possa, che il mio voto possa generare chissà che cosa. In realtà la politica governa soltanto una parte della realtà, e in Italia credo meno che in altri paesi del mondo, per le caratteristiche che ha il nostro Stato, il suo debito, la dimensione della leva fiscale che si può effettivamente attivare con una legge di bilancio. Quindi tanto mi aspetto, poco vedo, e di conseguenza penso che serva veramente a poco il mio voto e che sia poco influente. Ho già detto due cose, quindi il fatto che io non possa scegliere i miei rappresentanti, il fatto che io abbia incontri tante promesse a cui non corrisponde uguale realizzazione. Ne aggiungo due che Francesco non cita e mi interessa sentire da lui perché ha scelto di non farlo. Il primo è la polarizzazione del dibattito, cioè viviamo in un paese in cui il dibattito è molto acceso, molto polemico, su toni molto elevati, caratterizzato da un difetto di legittimazione reciproca tra le parti che si contendono il governo del paese, quindi è sempre un allarme fascismo che si contendono il governo del paese. Quindi è sempre un allarme fascismo da una parte, e dall'altra parte ci sarebbe un allarme comunismo. Comunque c'è stato finché Berlusconi è stato in vita, ha raccolto voti dicendo che sennò sarebbe successo il disastro e si sarebbero mangiati i bambini. Ma anche nel giorno per giorno, Daniela ne è testimone perché ne scrive tutti i giorni, insomma c'è molto, cioè la scelta di parlare preferibilmente alle proprie curve anziché parlare ad un paese che tutto sommato chiede normalità, chiede sicurezza, chiede anche toni più bassi. Io penso che la polarizzazione estrema sia una delle ragioni del mancato riconoscimento nel gioco della politica a cui si deve la scelta a un certo punto di smettere di votare. Il secondo tema è la crisi dei partiti, che sono stati per una lunghissima stagione della vita democratica del nostro paese i contenitori, ma anche i veicoli, i vettori della partecipazione. Era un altro mondo, cioè i partiti erano delle sorte di chiese, c'erano le ideologie, ma sicuramente c'erano le ideologie, ma sicuramente la loro dimensione ideologica da una parte e organizzativa dall'altra, la capillarità della presenza dei partiti nella vita dei territori, dalle sezioni, circoli, quello che era, secondo me era un fattore fondamentale della promozione della partecipazione al voto. Noi siamo passati all'inizio degli anni 90 dentro una distruzione di quell'impianto e quello che ne è scaturito, anche se ci sono nuovi partiti, nuove organizzazioni di costruzione del consenso, non è in alcun modo paragonabile. Cioè oggi i partiti sono liquidi, non hanno presenza territoriale significativa, non accompagnano la vita delle persone comuni, sono semplicemente luoghi in cui quella militanza residua che ancora si riscontra trova modo di accasarsi, ma non sono per dimensione, presenza, penetrazione nella società minimamente riconducibile a ciò che era. E quindi mi interessa su questi due temi: polarizzazione, crisi dei partiti, e se vuoi, Francesco, anche preferenze e non preferenze, sapere cosa ne pensi. Aggiungo due ultime considerazioni. La prima riguarda l'astensionismo involontario, che noi spesso trascuriamo e che invece ha una rilevanza quantitativa molto estesa. C'è una ricerca di Ipsos dell'anno scorso, mi sembra, che riprendeva un libro bianco promosso dal governo Conte 1, c'era D'Incà ministro, che quantifica nella misura di 9 milioni le persone che sono state che per diverse ragioni non hanno potuto andare a votare. Ora, 9 milioni sono tante, sono il 60% di quelli che si sono astenuti. E sono divisi così, erano divisi così: 4 milioni e 9 di elettori fuori sede, a cui non era data la possibilità di votare, perché erano lontani dalle città dove invece avrebbero potuto farlo, e 4 milioni e 2 di anziani, disabili, persone che hanno problemi fisici proprio per accedere ai seggi. Al problema del voto fuori sede mi sembra che si sia posto finalmente rimedio, e quindi non ne parlo. Dovremmo assistere, in teoria, se queste ricerche erano fondate, ad un recupero di partecipazione da parte di coloro che a questo punto potranno esercitare il loro diritto costituzionale anche stando a qualche ora di distanza da casa. E invece l'altro è un problema che permane, e insomma, secondo me ci possiamo mettere un po' la testa. Ci sono forme di anticipazione del voto, forme di voto postale, forme di voto per delega, non lo so, però è un dato di fatto che più di 4 milioni di italiani dicono di non aver potuto votare per un impedimento di natura materiale, e quindi non è una scelta quella di non andare a votare, ma un vincolo. L'ultimo tema è sull'informazione, cioè io sono convinto che tanta gente non voti perché non è adeguatamente informata, educata, perché poi parlo di informazione, ma anche c'è un tema proprio di educazione a stare dentro, a esercitare la cittadinanza, e non gliene frega niente, quindi l'informazione a cui accede è un'informazione di bassa qualità, è l'informazione tendenzialmente dei social, e io penso che, insomma, che questo sia un pezzo del ragionamento. Cioè, se noi avessimo capacità di educazione e di produrre buona informazione, ovviamente c'è una rappresentante del mondo informazione che riterrà giustamente che i giornali fanno la loro parte più che dignitosamente, e avrebbe ragione nel sostenerlo, però mi rendo conto che l'impronta della stampa e dei media che si occupano con qualità, professionalità di politica, è un'impronta molto limitata, cioè non arriva a un sacco di gente. E questa stessa massa di cittadini, di potenziali elettori, è per contro molto esposta alla manipolazione delle informazioni. Tutti i giorni incontro delle informazioni palesemente false, palesemente distorte, e da lì trae le proprie convinzioni. Quindi io non credo che possa esistere una democrazia compiuta se il corpo elettorale non è adeguatamente informato, consapevole e messo nelle condizioni di esercitare i propri diritti e doveri. E purtroppo la realtà è diversa da questo schema teorico, ed è secondo me parte del problema che ci troviamo a discutere.
0: Grazie Giorgio, ti ringrazio. Io saluto il senatore Dario Parrini che è arrivato. So che Michele Guerra deve lasciarci di qui a brevissimo, però volevo approfittare della finestra di pochi momenti che ha Antonio De Caro, che ringrazio moltissimo per essersi riuscito a collegare in una giornata veramente molto difficile per la sua responsabilità di presidente della Regione Puglia, tra Ilva e tra il Gargano, diciamo così. E Antonio, io non ti chiedo altro che non una testimonianza. Abbiamo parlato di tantissime cose attorno al voto e stiamo un po' girando attorno all'astensionismo. Stiamo un po' girando di fronte al fatto che la gente, che i cittadini non vanno a votare, quindi dando varie responsabilità tra gli eletti, tra il sistema in generale, le grandi piattaforme tech, però insomma, che siccome sei uno dei più votati in Italia, sia quando sei stato europarlamentare, sia quando sei stato sindaco di Bari, sia adesso che sei presidente della regione, non mi permetto di chiederti un segreto, però sicuramente ti chiedo che tipo di responsabilità ti senti nel mantenere ingaggiate le persone, diciamo, nella buona e nella cattiva sorte come quella di queste ore nella tua regione. Grazie.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito e un saluto a tutti. Filippo, certamente quando arriva un consenso importante senti anche la responsabilità. Mi è capitato qualche volta, in particolare alle europee ma anche alle regionali ultime, che il consenso è andato anche oltre le aspettative. Questo ovviamente mi fa sentire più responsabile, ho sentito maggiormente la responsabilità, e come ho detto il giorno che sono stato eletto presidente della regione, sarò il presidente di tutti, nel senso che sarò anche, forse soprattutto, il presidente di chi non mi ha votato, perché se non mi hanno votato non è colpa loro, mi sarò spiegato male io, dico spesso, no? Quantomeno mi sono spiegato male, o non ho incrociato i bisogni, le aspettative della mia comunità. Io credo che l'astensionismo sia legato alla mancanza di fiducia qualche volta. Delegare qualcuno a risolvere i problemi, ad affrontare i temi della quotidianità delle persone, spesso viene visto anche come un modo di andare a votare e non avere poi il riscontro dall'altro lato. Tant'è vero che quando c'è stato il referendum, no, che citiamo tutti, quello sulla riforma della giustizia, lì il cittadino ha sentito che contava ed è andato a votare, indipendentemente da quello che ascoltava comunque dalla televisione, si è fatto una propria opinione ascoltando più posizioni e poi ha scelto di andare a votare, perché in quel momento probabilmente non stava delegando nessuno, era lui che sceglieva, sì o no, decideva che cosa accadeva. Il problema è un problema di rappresentanza a tutti i livelli, in particolare credo la rappresentanza a livello parlamentare. Io lo cito spesso perché è l'unico caso in cui il cittadino non può scegliere il proprio rappresentante, perché mettendo una croce su quel simbolo sta scegliendo sicuramente dei valori, degli ideali, un modo di concepire la politica, di guardare al futuro, di programmare il futuro del nostro paese, però di certo non sta scegliendo la persona che magari incarna meglio la possibilità di rispondere a quelle che sono le esigenze, le aspettative, pure i sogni di una comunità, che poi credo che per tutti noi che facciamo politica la parte più bella della politica stessa. E quindi c'è una maggiore disaffezione al voto quando non puoi esprimere nemmeno la preferenza, puoi scegliere valori e ideali di un partito ma non ti puoi scegliere la rappresentanza. A me è capitato qualche volta di ricordare che c'era un parlamentare del Movimento 5 Stelle che si era addirittura ritirato, se non ricordo il nome non me lo ricordo, ma non se lo ricordo nemmeno quelli che l'hanno eletta a Pesaro. Quella persona era di Pesaro, si era candidata a Pesaro, a un certo punto, siccome scoprono dal movimento, io non lo sapevo nemmeno che si potesse fare un'operazione bancaria facendo un versamento e poi c'è qualche ora di tempo per ritirare il versamento, lui faceva il versamento, stampava il foglio del versamento e lo presentava al movimento, poi nelle ore successive ritirava nuovamente i soldi, quindi non ha mai pagato. Scoperto durante la campagna elettorale, dichiara: io mi ritiro. Poi, come sappiamo tutti noi, non ci si può ritirare da una competizione elettorale. È stato eletto, cioè ha vinto quello all'uninominale, perché hanno scelto un simbolo, non sapevano nemmeno che stavano votando uno che aveva fatto una figuraccia, perché se l'avessero saputo, probabilmente col voto di preferenza quel voto non l'avrebbe preso. Ora, io credo che le preferenze siano almeno un modo per, non dico per avvicinare definitivamente i cittadini alle elezioni, ma almeno un modo per permettergli di scegliersi una persona a cui chiedere conto. No, spesso dico che il parlamentare, non è, l'ho fatto anch'io il parlamentare per 2 anni, non è che lo fa per cattiveria, a non stare dietro alla porta dell'elettore, è che proprio alla fine non serve per essere rieletto, nel senso che conviene molto di più stare dietro la porta del capo del partito, in alcuni partiti, in quelli più democratici come quello a cui sono iscritto io, stare dietro la porta del capo corrente, cioè hai più certezza di rientrare nei posti, nei primi posti dove poter essere eletto. E molti dicono, però le preferenze sono sinonimo di corruzione, ho capito, ma allora cambiamolo dappertutto, perché nei municipi, nelle circoscrizioni si vota con la preferenza, al comune si vota con la preferenza, alla regione si vota con la preferenza, al Parlamento europeo si vota per la preferenza, con la preferenza, l'unico posto dove non si vota con la preferenza è il Parlamento italiano. Credo sia arrivato il momento invece di restituire la possibilità ai cittadini di scegliersi nell'ambito di quel partito dove ritengono di ritrovarsi come valori, ideali e come prospettive di futuro, di scegliersi anche la persona che meglio può rappresentare quelle idee e quei valori. Io non lo so come si fa a ottenere tante preferenze, io ho provato sempre a metterci la faccia anche nei momenti più difficili. Pensate che ho aumentato l'IRPEF, non mi era mai successo nella mia vita di amministratore, pure amministro da tanto tempo, ho usato la leva fiscale, ho pensato, io non ho mai dato, come dire, molta valenza ai sondaggi, perché quelli statistici sono veri, perché poi quando mi sono candidato molte volte si facevano i sondaggi e il risultato finale rispecchiava un po' quelli che erano i sondaggi, però ho sempre preferito il sondaggio fatto per strada, quando sto per strada, quando vado a prendere il caffè la mattina, soprattutto quando facevo il sindaco, a seconda di come mi toccavano, mi tiravano la giacca o la camicia, capivo che stavo lavorando bene o meno, soprattutto nel periodo delle pedonalizzazioni, quando realizzavo le piste ciclabili o tariffavo la sosta delle persone, dei cittadini, mi accorgevo da come davvero mi toccavano fisicamente nel bar. Però devo dire, questo sondaggio, l'ultimo che mi vede tra il primo governatore, come preferenza da parte dei cittadini della regione, penso abbia una valenza, perché io anche nel momento più difficile non ho mai interrotto il rapporto con i cittadini, anche nei momenti in cui devo prendere decisioni che sono decisioni difficili, vi assicuro che mettere la mano nella tasca dei cittadini è la cosa più difficile che può fare la politica. Io ho provato a spiegarlo, ho spiegato le motivazioni, ho detto perché l'ho fatto, ho detto che proverò col tempo, attraverso anche un sistema di controlli incrociati, ad abbassare la spesa, a cercare di recuperare altre risorse per abbassare l'IRPEF poi nei prossimi anni. Probabilmente la trasparenza paga la trasparenza, paga il rapporto diretto con i cittadini. Il populismo può pagare una volta, può pagare 2 volte. Io distingo sempre i politici tra i populisti e i riformisti, ora non per usare termini legati a correnti di partito, ma ci sono i populisti che sono quelli che individuano un problema e cercano di scaricarlo e fanno una campagna elettorale così, trovano un nemico, no? Prima era l'Europa, adesso per una parte della politica non è più nemmeno l'Europa, poi diventa l'immigrato, c'è sempre, la colpa è sempre di qualcuno, e poi ci sono quelli che invece cercano di governare facendo le riforme. Io non ho mai trovato a problemi complessi, forse perché, come dire, da ingegnere ho l'abitudine di affrontare, di cercare di capire anche la complessità dei problemi, non ho mai trovato a un problema complesso una soluzione semplice, a problemi complessi, a meno che non c'hai fortuna, devi sempre cercare di trovare soluzioni complesse, quelle soluzioni devi spiegare, alla lunga paga, perché la credibilità, il fatto che hai spiegato, alla lunga paga, no? i cittadini e gli elettori non sono stupidi, molti commettono l'errore di credere che i cittadini sono stupidi, quando perdiamo le elezioni diamo la colpa ai cittadini che non ci hanno capito, quantomeno, come ho detto prima, non ci siamo spiegati, non è colpa dei cittadini e degli elettori. E quindi io credo che per riavvicinare l'elettorato al voto sia importante dimostrare credibilità, somigliare a quello che diciamo, perché se poi diciamo delle cose e ci comportiamo in maniera diversa rispetto a quello che diciamo, è chiaro che non siamo più credibili. A quel punto i cittadini dicono: devo andare a votare, uno vale l'altro, non uno vale uno, come diceva qualcuno, uno vale l'altro. A quel punto è preferibile non andare nemmeno a votare, perché non mi fido più di nessuno. Credo che lo sforzo più importante lo debba fare la politica, anche quelli che non sono venuti a votare alle ultime regionali hanno sicuramente perso un'occasione, ma credo che la colpa sia anche mia. Quelle persone non sono venute a votare perché probabilmente non le ho convinte a venire a votare, indipendentemente se votavano per me o meno, perché io ho fatto tutta la seconda parte della campagna elettorale nemmeno su di me, ma sulla necessità di venire a votare. Ho fatto uno spot elettorale cercando, non su di me, ma dicendo: votate chi volete, ma venite a votare, perché il voto è importante, non lo potete delegare. Entravo in un negozio, chiedevo una giacca blu, perché tutti dicono che vesto troppo sobrio, blu o grigio, e quello mi dà una giacca. Alla fine esco dal negozio che quello lì mi ha dato una giacca gialla, chiedo un caffè e la signora al bar mi dà una birra. E quel giorno, cioè con quello spot, ho voluto dire quel giorno che non è che quando andiamo al bar o andiamo nel negozio facciamo decidere agli altri. E quando scegliamo dobbiamo scegliere noi. Il voto credo sia importante anche rispetto al colore di una giacca o al caffè da prendere al bar, e quindi ho provato a utilizzare anche lo strumento della comunicazione per convincere le persone sul fatto che venire a votare alla fine è importante, perché altrimenti non è che poi non decide nessuno, decidono gli altri, decidono quelli che poi alla fine vengono a votare.
0: Grazie Antonio, io ti insomma, mi immagino che sarai preso. Volevo chiedere, quindi staccati quanto puoi, senti quanto puoi, quanto vuoi, come sei messo. Michele, so che tu devi andare, ti lascerei uno spazio per un altro breve intervento, visto che gli altri sono stati tutti molto articolati, e poi lascerei alla concinnitas, alla brevitas del professor Clementi le conclusioni. A te Michele.
3: Grazie Filippo, scusatemi, io purtroppo devo tra poco staccarmi, però prendo spunto da quello che ha detto adesso Antonio e da un passaggio che c'è nel libro di Francesco Clementi, dove dice che, se ricordo bene, votare è lasciare una traccia di sé, cioè nel momento in cui io vado a votare, in quel voto esprimo qualcosa che mi appartiene, che è mio e lascia un segno. Ecco, quello che diceva Antonio prima, ma che diceva ovviamente anche Giorgio, è capovolto dall'altro lato, cioè per la politica lasciare una traccia di sé vuol dire permettere al cittadino di vedere qualcosa di concreto, come un segno lasciato nel terreno che dice: qui è passato quella persona e ciò che vedo è il segno che ha lasciato, positivo o negativo che sia, e quindi sulla base di questo io decido se seguire o no quella persona, se fidarmi o no di quella persona. Ecco, noi secondo me oggi abbiamo la sfida di comprendere dov'è questa traccia, dov'è che possiamo lasciarla e che cosa significa oggi riattivare quel desiderio di lasciare una traccia. È uno dei temi che mi ero segnato nel libro e su cui avrei chiesto a Francesco Clementi magari di dire qualcosa. Mi spiace doverla lasciare a voi, ma credo sia un qualcosa che è tornato nei vari interventi. Ogni tanto, in questa situazione un pochino più liquida che viviamo, un pochino più dissolta nelle relazioni che purtroppo affrontiamo ogni giorno, credo che quel tema della traccia sia qualcosa che ci interroga con molta potenza.
0: Grazie Michele, ringrazio anche te moltissimo. A me piace anche l'idea del voto come traccia di sé senza accento, ma lascio a Francesco le conclusioni.
4: No, intanto non ci sono conclusioni, ma innanzitutto dei grandi ringraziamenti per il vostro tempo, per le vostre parole, che la vostra cura e attenzione con cui avete seguito il libro, a partire evidentemente dal senatore Sensi, da Filippo Sensi. Tre cose molto, molto rapide, così come spigolatura alla luce dei vostri interventi, che vi ringrazio molto. Parto dalla fine, a partire appunto dal sindaco Guerra. Michele, hai ragione perfettamente, la politica è lasciare un segno, una traccia, una cosa fatta che esiste, come diceva Giorgio Gori, nel programma che poi vedo realizzato, ma è anche un modo e uno stile di governo degli altri e che fa anche la differenza. Secondo me la traccia del sé con l'accento, la traccia del sé attraverso appunto il fare, dimostra anche come una politica che non lascia tracce non è una politica, è solo uno spot, è solo comunicazione, se è comunicazione aggiungo, è semplicemente quella reazione a quell'immediatezza che i social, che tanto appunto abbiamo tirato fuori e critichiamo, non rappresenta più il senso invece della politica, che è innanzitutto mediazione. Allora, lasciare una traccia, io condivido, è appunto una cosa ho cercato di far esplodere nel libro, con il modo giusto per dire io ci sono, ma nel mio esserci non basta quel segno, quel nome appunto, se c'è una preferenza che io barro o che io scrivo, ma è un modo attraverso il quale quel segno è l'alfa e l'omega di una partecipazione che voglio fare per me innanzitutto, in relazione agli altri. Perché la politica è innanzitutto relazione, lo diceva bene Presidente De Caro, Antonio De Caro, in fondo se non c'è relazione con i cittadini non c'è neanche vera politica, è semplicemente un modo per autoperpetuarsi. Il secondo punto, ha ragione Giorgio Gori, quando Giorgio dice no, la polarizzazione ne ho trovata poca nel libro, perché non la prendi anche da questo lato? Non la prendo da quel lato per una scelta proprio religiosa, diciamo si scherzando, e cioè perché io penso che se noi continuiamo ad accettare che la politica sia figlia esclusivamente o soprattutto il votare esclusivamente di una maggiore o meno la polarizzazione, noi non vediamo un punto che a mio avviso è importante, e cioè che se accettiamo la logica della polarizzazione dobbiamo accettare che la politica sia reazione, mentre la politica è azione, non reazione. E allora, siccome la politica è azione, naturalmente qualche battuta c'è sulla polarizzazione, e io mi gioco la logica appunto di una politica che si diventa mediazione, e scusate il gioco di parole, ma tra polarizzazione e mediazione c'è, cioè innanzitutto il fatto che la politica è azione, cioè è un fascere, non è un dicere, è un fascere, e siccome la politica è un fascere l'elettore ragiona su quel dicere, ma perché si aspetta un fascere, la dico un po' così, in maniera veramente con la sciabola, e allora per questo ho, come dire, mi sono arrischiato a non fare l'ennesimo discorso che ho fatto in un altro librettino uscito invece sulla disinformazione delle donne per Feltrinelli, Cittadini a metà, dove appunto la polarizzazione contro le donne è un altro modo per dire non votate donne, ma questo è un altro dibattito di un altro libro. Però su questo in qualche modo ho cercato di ricostruire la radice precedente a tutto ciò e di non accettare il gioco per cui il tempo è talmente brutale e violento che i social ci regalano, che a questo punto tutta la politica si riduce a reazione, mentre innanzitutto, secondo me, come giustamente ricordavi tu Giorgio, nel secondo punto la crisi dei partiti è innanzitutto azione. La crisi dei partiti c'è di meno, innanzitutto per una ragione, avrei dovuto ragionare sulla evoluzione anche di un sistema nel quale il tema dell'identità non si trasmette più dentro la logica della fiducia. E l'identità oggi, che è uno dei grandi temi, Fukuyama e non solo, ci pone secondo me dentro, un po' fuori pista, perché quando noi riscopriamo l'identità probabilmente perdiamo la fiducia, riscopriamo una logica di comunità, lo diceva molto bene all'inizio Daniela Preziosi, che però non è una logica di comunità, è la tribù, mentre il mio libro è esattamente contro il concetto della tribù. Noi non dobbiamo cercare di costruire delle tribù, dobbiamo portarci a formare, a sostenere, a promuovere la logica di comunità. Come si passa dalle tribù alle comunità è la grande sfida di questo tempo, per cui ho cercato di tenere un po' distinto e distante il tema della crisi dei partiti, che è naturalmente un percolato di questa crisi del votare, su cui hai ragionissimo Giorgio. Ma il tema delle preferenze e non preferenze, voi lo sapete benissimo, io penso che le preferenze non siano la soluzione, ma siano state per molto tempo per il nostro paese anche un po' il male, perché non ci ha lasciato crescere come cittadini e ha fatto sì che i politici, soprattutto negli stessi partiti, facessero la partita contro la famiglia, in una logica di parenti serpenti, non contro l'avversario. Questo in parte c'è ancora nelle famose elezioni con le preferenze che si tengono. Mi rendo conto che la legge elettorale, di cui appunto domani mattina mi capiterà di discutere in audizione, porta questa stringente alternativa, voler o volare un doppio premio così rigido che a un certo punto ti toglie la voglia delle preferenze, anche chi come me ha sempre lottato e difeso per il collegio uninominale maggioritario a doppio turno, ovviamente per la complessità del nostro paese, ma capisco anche che mantenere una logica di questo tipo in un sistema nel quale c'è un'impermeabilità tra l'elettore e gli eletti rende anche difficile giustificare all'elettore perché varcare il soglio appunto del seggio e venire a votare. Ultimo punto molto rapido e vi ringrazio. È vero, diceva benissimo Antonio De Caro, uno non vale uno, ma neanche uno vale l'altro. Ed è qui però la politica. Allora, se posso dire una battuta, questo libro è solo su una frase, e la frase è questa, che la fiducia che bisogna avere per la politica è innanzitutto la capacità della politica di dimostrare quella complessità che porta al discernere, cioè al distinguere. Se voi, nel vostro ruolo, in questa sede così prestigiosa ed importante, e vi ringrazio ancora, grazie ancora Filippo, grazie ancora Daniela e tutti voi anche qui presenti, avete avuto, come dire, la bontà e l'attenzione di seguire il fil rouge che ha questo libro un po' provocatorio, arancione, appunto, così come una volta si facevano le battaglie con i colori, l'Ucraina e non solo, con l'arancione. Ecco, è esattamente perché avete la forza ancora una volta di provare a distinguere e a spiegare perché distinguere fa la differenza tra tutto all'erba, appunto, che è un fascio. Siccome noi siamo contro l'erba che si fa fascio, penso che distinguere sia la chiave di volta di una buona politica. Grazie.
0: Grazie infinite Francesco, ringrazio molto il Presidente De Caro, Giorgio Gori, Daniela Preziosi, Michele Guerra che ci ha lasciato, ringrazio ancora moltissimo il Senatore Dario Parrini che oltre che compagno di banco al Senato domani sarà impegnato come in tutti questi giorni e nei prossimi che verranno sulla battaglia sulla legge elettorale. Grazie a tutti i presenti, grazie a voi.

0: Radio Radicale era la presentazione del libro Votare, consenso, mobilitazione e astensione di Francesco Clementi il 27 luglio a Roma. Noi ora vi lasciamo ad una delle tante conversazioni settimanali di Massimo Bordin con Marco Pannella, questa puntata selezionata dagli archivi di Radio Radicale da Michele Lembo, che ci introduce all'ascolto.
1: Stasera ascolteremo una conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella del 4 gennaio del 2004. Tra i temi di cui sentiremo una iniziativa, una conferenza intergovernativa regionale su democrazia, diritti umani, ruolo della Corte Penale Internazionale, che poi si svolse nelle settimane successive nello Yemen. È il tema di apertura, il dibattito sulla questione dei diritti e della salute, della democrazia, tema che peraltro torna anche più avanti in questa intervista, momento in cui il leader radicale parla del progetto politico dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia, questo in una seconda parte, ma appunto nelle fasi iniziali questa iniziativa, poi il dibattito italiano, la condotta del governo Berlusconi, la discussione sulla legge relativa alla fecondazione medicalmente assistita e il tema del potere di grazia, argomento di cui si è pure discusso ultimamente, la vicenda di Adriano Sofri e l'iniziativa radicale su queste questioni, la proposta di legge di Marco Boato di riforma della procedura per la concessione di grazia e il comportamento della stampa dell'informazione in questo contesto. Sondaggi che davano i radicali in quel momento al 3,6%, altro argomento di cui si discute, poi sullo scenario internazionale, in particolare sugli Stati Uniti, la riflessione sul ruolo di George Soros allora contro le politiche del presidente degli Stati Uniti di allora, George W. Bush, e quel gruppo politico allora conosciuto come Neocons, Neoconservatives. Questi alcuni degli argomenti, poi si ritorna in Italia, si parla del clericalismo e di un'inchiesta apparsa in quei giorni sui beni vaticani. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo tra poco, ma come sempre vi lasciamo all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa volta torniamo al 4 gennaio del 2004. Buon ascolto.
2: Siamo all'appuntamento consueto che ripristiniamo da questa settimana. La settimana scorsa, come ricorderete, siamo andati in onda di lunedì, ma siamo ritornati al
3: un
2: solito
3: un po' di lavativaggine mia, insomma.
2: Ah no, che lavativaggine, non scherziamo.
3: Ma un po' sì.
2: E in ogni caso vi ricordiamo poi che per, diciamo, non la prima in assoluto, ma forse la seconda puntata di questa conversazione del 2004, cercheremo di farne un po' un'edizione straordinaria. Qui pare che le festività si siano prolungate, oggi non è stato possibile, ma per la prossima puntata cerchiamo di organizzare una cosa con ospiti.
3: Direttore, io sono un entusiasta a priori.
2: Tu sei sempre qui, quindi tutto tanto, il problema non è avere te. Dunque, no, ma anzi. Va bene. Allora, naturalmente gli argomenti saranno molti, perché questa settimana è stata importante, anche drammatica per molti versi. Pannella è stato qui di notte nel corso di un filo diretto con gli ascoltatori nella notte dell'ultimo dell'anno e naturalmente parleremo della grazia di Sofri, della grazia a Sofri e del potere di grazia del Presidente della Repubblica, che è la cosa sulla quale Pannella ha iniziato e poi sospeso un'iniziativa non violenta, le novità della giornata di oggi attraverso i giornali e le dichiarazioni, però poi parleremo anche di politica estera, la conferenza organizzata da Emma Bonino a Sana'a nello Yemen, il congresso dell'associazione Luca Coscioni il 17 prossimo, quindi fra due settimane, fra gli appuntamenti radicali, e poi per gli esteri l'Afghanistan, la Costituzione approvata oggi e la Cecenia, il presidente Maskhadov ferito, per l'Italia il caso Parmalat, il governatore della Banca d'Italia, il ruolo politico della Lega nel governo, si riparla di 41 bis e poi il tema dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie e poi ancora il sondaggio sull'Espresso con i radicali al 3,6%. Come vedete i materiali non mancano di... Non so, come naturalmente cominciamo da quello che tu preferisci, forse però...
3: dalla cosa più importante di cui abbiamo un monopolio per il momento, ed è la conferenza medio orientale.
2: Va bene,
3: a Sanà.
2: Va bene,
3: no? Credo.
2: Certo, bene. Ma... prego.
3: Sì, lì ormai ogni tanto io avevo la battuta in passato della Farnesina radicale. Oggi credo che sarebbe più opportuno sottolineare un altro aspetto. Un tempo c'era l'internazionalismo socialista, l'internazionalismo proletario, no? La fine del secolo, l'altro, dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, vede a volte congressi in effetti misurarsi sui temi dell'internazionalismo o del nazionalismo. Furono anni fondamentali anche del dibattito internazionalista a livello del mondo socialista, delle tradizioni socialiste, lo scontro fra Jaurès da una parte, no? I francesi ed altri, i tedeschi, cosa che fu risolta poi con la rivoluzione d'ottobre. Di fatto, da quel momento si scelse la strategia del socialismo in un solo paese come leva per poter eventualmente affermare nello scontro di classe, eccetera. E da allora abbiamo avuto queste internazionali, socialista, liberale, non ne parliamo, proprio per carità de patria, democratico cristiana ed altro, e sono organizzazioni in qualche decennio divenute burocratiche. Basta fare l'elenco dei vicepresidenti, cioè l'internazionale socialista per ogni stato aderente aveva un vicepresidente grosso modo, per cui avevamo vicepresidente Craxi ma anche Giumblatt, per esempio, e altre amenità, e dei bassisti di qua e là anche, appunto, diversi, e come osservatori magari non pieno titolo, però così era. Beh, noi oggi possiamo dire una cosa, certo c'è stata... per esempio l'internazionalismo di Rifondazione Comunista con Ocalan. Ecco, abbiamo alcuni episodi di questo genere. Io mi chiedo in effetti se ci si renda ben conto della straordinaria singolarità e ormai maturità attraverso la nostra concezione transnazionale, la nostra opera, il metodo radicale, a partire da, anche potrebbero sembrare parole d'ordine, no? Obiettivi che sembrerebbero più ideali che politici, in realtà poi sempre avendo presente la moralità della politica, che deve essere la moralità della traduzione istituzionale, dell'acquisizione delle leggi, corrispondenti e coerenti in qualche misura, se possibile in misura laica e non in misura illusoria, no? E totalizzante di questi cammini. Beh, se penso che noi abbiamo denunciato, doluto in fondo, l'assassinio di compagni radicali dei Montagnard, sostenitori radicali, ne segnaliamo qualche nome, però è in corso. Se teniamo presente che in questo momento lo Yemen, attraverso tutti i suoi giornali, saluta questa conferenza come il più importante evento della storia di questo secolo dello Yemen, sono i titoli dei loro giornali, il governo, eccetera. Se teniamo presente che vi sono delle difficoltà, non dell'ultimo, della prima, e che permangono anche adesso, e siamo nella penultima ora, nella quale il governo egiziano ha dei problemi, perché ha lo stesso titolo dei rappresentanti governativi e ministeriali in questo convegno, concepito da Non c'è pace e accettato poi dal governo dello Yemen. Se al principio sullo stesso tavolo ci sono oppositori spesso incarcerati attraverso una NGO, un NG, e l'altra lo Stato, il governo. Allora qualche problema si pone, si è posto per l'Egitto. La Tunisia sta facendo il diavolo a quattro da questo punto di vista. Però si è accettato questo principio che l'ONU si è sempre guardata di imporre, anche gli altri. Allora, dalle notizie che abbiamo, Io non ho, ce l'ha la radio e poi le dirà, poi le corrispondenze con Emma e con Gianfranco sono, ma abbiamo una partecipazione di una trentina, si va verso una trentina di stati, di un'area che così è quasi totalmente, anche tra i ministri iracheni, no? Molte presenze parlamentari, ma soprattutto, lo ripeto, il fatto che la stampa dello Yemen parla in prima pagina e anche la CNN e Al Jazeera su questo darà in diretta la prima giornata e la conclusione. Allora, certo, la CNN non si sa, Rai TV, boh, forse, l'Italia sarà presente con il sottosegretario Mantica. La presenza europea in effetti è un più avara, però è, se si tiene presente che la si fa sul Tribunale Penale Internazionale, non diciamo che è quindi probabilmente l'iniziativa è la più gradita nemmeno al Dipartimento di Stato, voglio dire, ma sicuramente non all'ala marciante dell'attuale politica estera e medio orientale americana, l'antiterroristica, insomma, per intenderci. Poi lo si fa sul cammino proprio democratico, no? Sulla realtà della destinazione da scegliere, della democratizzazione del potere, dei poteri nazionali e internazionali. Credo che un anno fa nessuno avrebbe immaginato che si riuscisse, che Emma, che noi come ambiente, come storia, riuscissimo invece a far maturare questo tema e questi temi. Allora ancora una volta, ma è possibile che non esistano più fra i parlamentari italiani, per esempio, parlamentari motivati che comprendano il grande interesse, anche egoistico, a essere militanti, tra virgolette, internazionalisti, essere presenti sul fronte vietnamita, sul fronte del... Ma dico, il da fare che verrebbe conferito, tutto questo, anche poi sulla politica italiana, certamente. In una situazione nella quale è accaduto e sta accadendo, per esempio, un sospetto,

0: confermato che il ministro delle riforme e il ministro giustificavano quindi a questo punto la necessità di come dire, abdicare dalla sua responsabilità, del suo dovere, del suo potere per rimetterla al Parlamento. Non ha detto una parola il governo in quanto tale, il Presidente del Consiglio, quindi il governo è contro, è stato contro e non vi sono state assolutamente da questo punto di vista nessun'oncia di dato, di gesto del Presidente del Consiglio e del governo in quanto tale su questa vicenda che per noi è la vicenda del principio di legalità da affermare, di chiarezza da guadagnare, non il viagenda della grazia soffri. Resta il fatto. Ora, questo comportamento di Berlusconi ricorda profondamente un altro nei confronti di Emma Bonino. È nostra, è dell'Italia, non solo. All'inizio di settembre, in termini quasi un po' concordati, viene mandata una lettera. Non ho mai avuto il testo, ma voglio cercarlo perché allora mi fu detto, io riferii prontamente, che era una lettera di candidatura da parte del governo italiano di Emma Bonino sull'Alto Commissariato per i Diritti Umani, e mi dolse sin da allora che insomma, la cosa era stata affidata al nuovo rappresentante italiano all'ONU, che non aveva quindi ancora grande prestigio, grande autorevolezza, con il capo di gabinetto di Sophie Annan. Ebbene, cosa ho detto? Di Sophie Annan.
1: Sei beh, vabbè, di Sophie Annan. Sì, sì. Siamo
0: vicini. C'è qualche Sophie che per la testa. sembra più la cosa più piacevole. Bene, da allora io ho acquisito la convinzione che il governo italiano si sta muovendo per far comprendere a tutti che quella era una candidatura fatta per essere bruciata. Beh, voglio dire sul piano politico, umano e via dicendo, nelle stesse settimane il Presidente del Consiglio che si comporta allo stesso modo, anche peggio. Ecco. Entreremo nei particolari quindi su questo. E malgrado ciò abbiamo questa cosa assolutamente straordinaria che sta riuscendo e davvero ci auguriamo che il 12 e 13 sia al livello delle aspettative ormai. In questo lavoro fatto da un pugno di radicali, no, davvero, poi si è fatto uno sforzo, ci sono altri compagni, lo stesso Sergio Stanzani che arriverà negli ultimi giorni. Però questo vorrei sottolinearlo e vorrei sottolineare che c'è una cosa mondialmente di maggiore importanza, maggiore a mio avviso potrebbe essere una sorta di stati generali di classe nel mondo, a livello mondiale, quello dei malati, non per causa della natura, ma per causa dell'uomo o delle malattie che appunto vengono vissute come invincibili a volte o invite a causa di scelte politiche di governo della cosa umana. Questa con Luca e con l'associazione di Luca abbiamo questo convegno. Certo, non possiamo dire che abbiamo avuto la forza di coinvolgere il mondo intero, però nemmeno l'Italia. No? Ma questo non è un bilancio di rassegnazione, per dire muoviamoci con ancora più determinazione, perché questo è il grande tema che unisce la libertà della ricerca, la realtà pragmatica della ricerca scientifica. Ascoltavo alcune cose di Radio Radicale, quelle per le quali non so, è davvero preoccupante sentire le notizie, diciamo l'inventore della pecora Dolly, che sta nel paese forse europeo in migliori condizioni da questo punto di vista, lavora a Singapore da alcuni mesi, perché a Singapore la ricerca in questo caso è, e quindi l'area cinese, Singapore, Vietnam.

0: pare addirittura, quindi queste cose dobbiamo pure tenerle presenti, perché esistono delle fondate previsioni di un trasferimento massiccio della grande ricerca scientifica nell'estremo oriente, ma in paesi anche totalitari. D'altra parte, noi sappiamo, il fascismo, il comunismo, anche a Tirana, a Hoxha, no? Gli albanesi dicevano ci sono gli asili come Cuba, no? Ci sono gli ospedali che vanno bene, ci sono degli scienziati, ci
1: Sì,
0: sono
1: sì,
0: tutte
1: sì.
0: queste
1: Beh,
0: altre
1: l'esempio di scuola, a parte la bomba atomica, naturalmente, che è stata però inventata in
0: Certo.
1: Occidente, è il Gerovital rumeno.
0: Certo,
1: E che è
0: appunto.
1: esattamente questa
0: Investito,
1: logica,
0: certo, ma
1: insomma.
0: ora l'abbiamo su settori come questi della ricerca. Allora,
1: Giusto.
0: bene o male, siamo l'unico soggetto politico, l'unica soggettività politica che pone in termini organizzati, si pone in termini organizzati al servizio degli interessi, no, che sono coinvolti su questo fronte, che è un fronte straordinariamente eloquente ed evidente, no? Della vita contemporanea e dei problemi della nostra società. E anche qui, ma è possibile. Abbiamo visto Antonio Del Pennino con l'aiuto di Radio Radicale, di questo si è trattato. Antonio Del Pennino che cosa ha potuto e quanto ha potuto fare in una situazione nella quale il nostro e il suo compagno Guglielmo
1: Castagnetti.
0: Castagnetti ha invece votato dall'altra parte, da quello che ho scoperto. No? Beh, tanto vale dirlo, per carità, la libertà di coscienza, insomma.
1: Sì, poi per la verità, appunto, è stato Castagnetti, quello repubblicano, Guglielmo,
0: Certo.
1: e non Del Pennino ad essere dirigente nazionale dei Club Pannella, quindi semmai era da
0: Certo.
1: aspettarsi una cosa a parti invertite,
0: Sì.
1: invece no.
0: No, vabbè, ma
1: Vabbè.
0: diciamo in quel periodo Antonio doveva fare i conti col
1: Ah,
0: fronte
1: certo.
0: dell'linciaggio di Tangentopoli, insomma, via dicendo, quindi questo è
1: Questo è anche
0: davvero
1: vero.
0: dimostrato la sua saldezza anche umana, la sua durata, la sua capacità oggi di ripresa così. Però mi chiedo se non ci si rende conto che spazio enorme di dirigenza politica, di guida politica, di parlamentare diverso. No, verrebbe fuori se, come io auspico, un numero comunque consistente, che deve cominciare attraverso una persona, due, tre, di parlamentari oggi scegliesse, comprendesse l'interesse generale e personale, non dico privato, e personale di costituire nel Parlamento italiano gli avamposti delle grandi lotte, della grande lotta radicale, di alternativa, di rivoluzione liberale, di riforma con la R maiuscola, cosa che mi pare sempre più necessaria anche perché, scusate se faccio questa piccola invasione di campo, ho l'impressione che la controriforma in Italia ormai ha vinto storicamente, no, e ferocemente il confronto con la riforma. È vero che Croce dice in Italia. Poi in realtà non c'è stata mai nessuna vera riforma, però ci sono state delle isole come la Chiesa Valdese, no? Le Valli Valdese, ci sono state delle belle isole, oggi non ne abbiamo più traccia, oggi sono tutti papisti, insomma, in un modo o in un altro. Quindi
1: Senti.
0: la riforma è uno dei nomi della rivoluzione liberale, la rivoluzione liberale è una delle riforme. E se si dice rivoluzione, la rivoluzione non violenta significa restituire alla termine, l'ho detto mille volte, no, al termine rivoluzione la sua origine specifica, che era in astrologia, in fisica, no, l'opposto di quello che poi è divenuto nell'alienazione da politica. È invece un movimento costante, no, armonioso di un corpo attorno a se stesso e ad un altro centro. Quindi è un po' la questione di una rivoluzione come una condizione permanente, una struttura in
1: Ecco.
0: realtà del mondo.
1: Senti, hai toccato solo per parentesi e facendo un paragone sul comportamento di Berlusconi, però io ti proporrei adesso di venire un poco alla questione centrale, perché oggi sui giornali, per esempio, ci sono diverse interviste. la questione dalla settimana scorsa è andata evolvendo, purtroppo in peggio. La questione della grazia, diciamo, e del potere di grazia del presidente. Domani c'è la riunione dei capigruppo alla Camera, quindi c'è. E però, voglio dire, in questa settimana le tue previsioni si sono un poco verificate. Capezzone oggi ha fatto una dichiarazione molto secca, molto, però in realtà attinente. Doveva essere un'autostrada, sta diventando il Vietnam, insomma. E noi stessi oggi abbiamo sentito Paolo Martini, ha sentito Marco Boato, abbiamo replicato la sua intervista nel notiziario delle 19. Sui giornali ci sono interviste, anche sulle agenzie ci sono prese di posizione. Il clima non è affatto buono, insomma.
0: No, il Presidente della Repubblica si è assunto una responsabilità non volendosela assumere. E paradossalmente Ciampi, non assumendosi la responsabilità di fare quello che comunque, ripeto, comunque, in modo incontestato, la Costituzione assegna come suo potere, avendo deciso di non essersi assunto questa grandissima responsabilità, e di, io lo trovo veramente inaudito. Io so che nella storia d'Italia noi abbiamo avuto dei grandi banchieri che erano dei grandi umanisti.
1: Mattioli.
0: Quindi dicendo che un banchiere, no, non si interessa, non è vero, appunto, è possibile. Ma ha fatto male i conti il presidente. Per non esercitare, come da tutte le parti gli dicevano, tranne dei suoi consiglieri o consiglieri, no? Esercitare e non esercitare quel potere che ha dichiarato di auspicare, di, ma poi ha scelto la peggiore delle cose, cioè da una cosa che sopravvive come grande indicazione di felice contraddizione, no? Questo permanere di un potere tra virgolette arbitrario, tra virgolette rituale, no? Di grazia piuttosto che di giustizia, a un certo punto lui trasmette questo, contribuendo a farne il caso Sofri, e non è un problema che gli avevamo posto. Il problema non c'è, proprio il problema Sofri non esisteva per noi, non doveva esistere, come d'altra parte per Adriano Sofri, no? Doveva esistere il problema recuperare il rispetto della Costituzione e l'esercizio del potere a lui assegnato dalla Costituzione. Non lo ha fatto, e cosa ha fatto? Con l'apparente questo devastante senso comune che è il massacro del buonsenso. Bene, allora il potere non riesco a esercitarlo perché la prassi me lo sta, non me lo consente. Allora, invece di modificare la prassi attraverso una sua scelta, adesso prende una legge che molti ritengono addirittura costituzionale, come anche Giuliano Vassalli, e la affida, quindi questa cosa la affida a chi? A 1000 di noi, quasi 1000, di una cosa arbitraria, rituale, no? Nobile, sovrana, eccetera. A un certo punto stabilisce il Parlamento. Beh, risultato, da quel momento siamo non nella fossa dei leoni, ma nella fossa delle iene. Da questo momento, appunto, non è Daniele, quale che esso sia, nella fossa dei leoni, ma il cadavere purulento della legalità italiana, che immediatamente adesso fa ululare. Cosa fanno le iene? Ululano? Una domanda.
1: Vabbè,
0: mi si perdoni questo limite.
1: Siamo impreparati appunto,
0: entrambi. Allora subito ai cadaveri, e riviene fuori assassino, non assassino. E il problema che noi poniamo, guardate, io credo, adesso ci ripenso, noi abbiamo dato in questi ultimi 5 mesi, abbiamo vissuto una pagina straordinaria nel nostro paese. Per 5 mesi non si è più discusso di Sofri, in realtà. Per 5 mesi, attraverso il traino della vicenda del caso Sofri che c'era e andava in putrefazione così come veniva posto. Abbiamo dibattuto prima su un problema ancora aperto. Abbiamo detto, ma quand'è che la detenzione di un condannato è di interesse della giustizia, è di interesse di una società? Bisogna pure dircelo, abbiamo posto questo problema. E questo è un problema che richiedeva dei contributi che non ci sono stati in modo adeguato, perché ha riguardato alcuni aspetti del problema delle caratteristiche storiche della pena e giuridiche della pena, cioè anche afflittiva, eccetera. Però un aiuto enorme l'Italia l'ha avuta, è un'occasione per il momento sprecata. Quando mai e dove mai un caso così scandalosamente chiaro viene ad aiutare la riflessione, a sollecitare il fornirsi come Stato, no, di mezzi adeguati di monitoraggio delle realtà carcerarie e delle realtà dei due, con le cose che ho cercato di balbettare poi si dimenticavano, non so, ho detto guardate questo da un anno e mezzo, da un anno e quattro mesi potrebbe stare nel lavoro esterno, quindi usare il carcere come l'albergo per andare a dormire. Guardate che lui avrebbe già avuto diritto di 60 giorni di licenza premio, non le ha usate. Guardate che lui non usa il telefono come la legge prevede. Guardate, lui non ha manco presentato appelli nel corso della giustizia. Guardate che, ma ecco, questa è la domanda che faccio e spero che venga registrata. Noi viviamo in un paese nel quale è stato detto decine di volte che noi abbiamo centinaia di assassini di più di 5 o 7 o 10 persone, dette pentiti o collaboratori di giustizia, che sono in libertà, stipendiati dallo Stato, tutelati con le loro famiglie, perché hanno dichiarato il vero e il falso, sono stati utili. Questi a centinaia sono protetti dallo Stato a spese del contribuente che noi siamo. Di questo si parla poco. In America è già diverso perché sono, come dire, compromessi, no? Che si esercitano a un livello di una giustizia che non è statale, tra virgolette, non è amministrata, quindi con maggiori responsabilità anche individuali e di contrattazione, poi, che poi in realtà significa il mancato esercizio dell'iniziativa penale, perché non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, che in Italia ha distrutto l'azione penale, perché appunto è in questo modo l'azione penale è divenuta intanto praticamente impossibile, perché con anni di ritardo che azione penale o civile è, ma in secondo luogo è affidato al mero arbitrio di magistrati che a questo punto oltretutto non possono che peggiorare professionalmente in una situazione di caos, no, in un divorzio schizofrenico fra le capacità, possibilità tecniche, no, e i compiti che avrebbero. Ma allora, ma non vi fa un po' schifo? Ma scusate, perché non vi iscrivete al Partito Radicale? Perché non diventate parlamentari radicali o militanti radicali? Ma c'è questo problema? Non c'è. Avevamo detto che le leggi dell'emergenza, che queste forme di contrattazione avrebbero distrutto anche in qualche misura gli specifici contesti delle moralità rispettive della difesa, dell'accusa, no, dell'essere magistrati, facendo un mercato atroce e portando a risultati allucinanti. Dunque, per legge, abbiamo centinaia di persone che hanno fatto i delatori, i collaboratori, benissimo, no? Perché un interesse al pentimento c'è, a quel pentimento, e dall'altra parte c'è qualcuno che pensa, vive, ha vissuto, scrive, propaganda, incalza il proprio e l'altrui pensiero come riflessione, ha il riconoscimento bipartisan di o bipartisan di Panorama, del Foglio e di Repubblica. no, fa proprio queste tesi e non è, cioè, è normale che sia detenuto, e questo non è il problema della grazia, cioè, è un problema che raggiunge anche la grazia, perché un presidente, se vede un disastro, c'è la possibilità, e quello è il motivo della grazia. Adesso vengono fuori, ho detto, il fango, di nuovo gli insulti, criminale, superbe, cioè, e poi ho letto una cosa, un bijou, mi pare dal movimento sociale, grosso modo dal movimento sociale o da quella cozzaglia antiliberale che si sta rivelando una parte purtroppo già consistente di Forza Italia, di antiliberali, di, ho detto purtroppo per ora, già consistente, no, una cozzaglia di, ecco, perché dico, adesso bisognerebbe cambiare di nuovo la legge e ci deve essere la richiesta di Sofri. Ecco la cosa personale, la legge. Perché così lui deve questi fare sadomasochista, coglione, proprio miserevole, miserando. No, proprio, che dobbiamo, sai, e questa è la responsabilità del presidente Ciampi. Era evidente, ci sono dei secoli di storia dietro e magari dei millenni a questo problema della grazia e al fatto dell'essere stata recepita anche, no, nella realtà repubblicana, diciamo, quando non c'è l'esercizio di un potere divino delegato come nelle monarchie, no, nella cosa, ma c'è quest'area, direi, dove la ritualità quasi di un potere sovrano che invece è l'integrazione della saggezza, no, al supremo magistrato di uno Stato che viene conferita. No, non è più il re, è il Presidente della Repubblica, ma è il massimo magistrato di uno Stato, dove in solitudine, senza dover spiegare il perché, esercita questo diritto. E il Presidente della Repubblica a questo punto tutto questo lo consegna. Dopodiché ho visto oggi che l'autore materiale di questa cosa, un ex sottosegretario, un docente di Pavia, è l'autore della legge Boato. E beh, lui aveva detto, ex radicale Bettinelli, proprio in un'intervista di Levantieri, ha detto: ma noi l'abbiamo assegnato al Presidente del Consiglio, perché giustamente Giuliano Vassalli ha detto: ma siamo scherziamo, se la Costituzione dice il ministro e la legge invece dice il Presidente del Consiglio, allora è una revisione costituzionale. Giuliano Vassalli oggi, no? Mi pare evidente,
1: oggi con, sul i tempi, giornale, sì,
0: con i tempi che questo comporta, ma lui l'ha detto. Siccome il Presidente del Consiglio, come è noto, è a favore della, ha millantato di essere a favore della grazia a Sofri, il problema è risolto, quindi vuol dire la legge è stata fatta, no, a questo fine individuale. E naturalmente la farina del diavolo va in crusca e va in merda, chiedo scusa, perché sono nauseato di quello che sta accadendo in queste ore. Il presidente non esercita le sue potestà, i suoi poteri di presidente, li cede ad un momento improprio, si dice il Parlamento, quel Parlamento sono comunque quasi 1000 persone, no? Sono i partiti, questi partiti, e immediatamente da questo Parlamento, domani mattina, anzi questa mattina,
1: per chi ci ascolta lunedì, certo,
0: questa mattina il Presidente Casini, chiamato dal Presidente della Repubblica, chiederà ai Presidenti dei gruppi, alla Conferenza dei Capigruppo, di calendarizzare poi più... Ora questa cosa io l'avevo scritta il giorno prima, accadde domani. Avevo detto: in questo momento il nostro povero presidente è assediato, cioè, scritto, non detto, scritto, è dato un comunicato pubblico, è assediato, e gli diranno: no presidente, ma guardate, no, si può fare l'abboato, perché sull'abboato allora si può far durare settimane, non mesi, ho scritto. Ed è così che gli stavano spiegando, e questo se lo faceva spiegare, e la facciamo durare qualche settimana, non dei mesi, poi magari... perché questo non è stato scritto, ma so che al Presidente è stato detto, e magari si può tentare la legislativa, una riforma della Costituzione, però si dice che no, non ci vuole, perché la tesi è di attuazione, non di costituzionale e non di modifica costituzionale, poi uno può raccontare quello che vuole, insomma, certo il problema è quello che è. E gli si diceva, ma quando poi anche la commissione legislativa non l'avesse approvata, Presidente, magari lei la può a questo punto esercitare, lei, però almeno questo. È così scontato, così stupido, così vieto, così povero, così triste. No?
2: Senti, io volevo chiederti un'altra cosa a questo proposito, perché è novità delle ultime 48 ore. Sofri è intervenuto, cioè è intervenuto malgré sua, perché il Corriere della Sera ha pubblicato la sua intervista, poi ha mandato una lettera di chiarimento, anche questa ha innescato polemiche che oggi sta sui giornali. Tu come hai letto questa intervista e questa lettera di Sofri?
0: Ma io dico che perché ci sia dialogo, in effetti bisogna accettare l'interlocutore. E in qualche misura credo che Adriano dovrebbe accettare di scrivere ma non di farsi intervistare. È un problema fondamentale. Non è un caso che il nostro giornalismo ama sempre di più le interviste. Per le interviste ci metti il titolo, per le interviste parli un'ora e ti si riassumono anche bene. E le grandi interviste erano le grandi conversazioni, no? Con un po' di cose messe sotto virgolette, ma la maggior parte invece degli articoli. Invece è così, basta un'accentuazione, un'altra cosa. Quindi io direi che Adriano, come mi capita a me, io sono quasi costretto, ma appunto o accetta l'intervista o altrimenti può scrivere solo sul Foglio, su Panorama e su Repubblica.
2: Sì, a volte anche sull'Unità. Tra l'altro Sofri davvero da questo punto di vista è emblematico, è l'unico forse punto di contatto fra l'Unità e il Foglio, che è difficile definire giornali.
0: E non il Riformista.
2: Non il riformista
0: dove se si toglie Macaluso in questa vicenda, certo, è sembrato proprio l'organo personale di Gifuni, tanto per non fare nome.
2: Sì, forse a parte appunto, però ecco, la cosa di Macaluso è molto personalizzata, cioè molto personale, il ritratto a matita, quindi sì, e poi impegna, ecco, sì, la linea.
0: Devo ringraziare Emanuele Macaluso e spero di consentirgli e di consentirmi, anzi non spero, lo so, nei prossimi giorni di nuovo di darmi, penso, il sussidio della sua stima e della sua collaborazione a quello che propongo.
2: E dunque, insomma, sì, il giudizio che dai è chiaro e purtroppo è in linea con le previsioni che avevi fatto la settimana scorsa.
0: Stava a guardare Manzella, come Repubblica trattava Manzella, infatti Giannini, a un certo punto Giannini mi pare è brevissimo, è Giannini che si tratta di economia, si tratta di diritto, si tratta di qualsiasi cosa, direi è davvero l'interprete ufficiale della linea degli editori, nel senso che è brevissimo, e a questo punto non si è peritato di trattare Castelli ha trattato Giuliano Amato, no? Andrea Manzella, Aines, chi c'era ancora di quelli proprio di quelle 24 ore, era pieno, c'era solo il braccio dei giuristi da strapazzo, non so che cosa, il Presidente della Repubblica. Castelli lo ha scritto sulla Padania. Il Presidente della Repubblica, nella stessa ora in cui la gente comprava in edicola la Padania, li ha trattati da giuristi da strapazzo, prendendo quella decisione dei giuristi su di casa, della casa dove lui abita e dove lui è controllato, al Quirinale, e Giannini ha trattato, proprio a mio avviso, in modo... Io non l'avrei accettato Andrea Manzella le tesi, cioè ha trattato una sufficienza inaudita come tesi, appunto da strapazzo, quelle di Andrea Manzella e degli altri.
2: Sì, tra l'altro illustre collaboratore proprio di Repubblica, ma non è la prima volta che capita Repubblica.
0: No, no,
1: Manzella può essere neanche orgoglioso, insomma, può essere può certo. Dare endorfine
0: anche Giuliano Amato, insomma, no, ma Giuliano Amato,
1: beh, anche certo. E allora,
0: quindi scusa, ma sì, lasciare questo, è chiaro che l'iniziativa andrà ripresa, anzi va andata portata avanti. Io vorrei dire che comprendo le difficoltà e vorrei aiutarlo a superare di Marco Boato, che l'iniziativa di Boato, così presa in mano dal potere, crea, e vedremo come si potrà fare, perché tutto questo invece serve, come è stato voluto, al meglio in questa situazione. Però il problema, noi intendiamo e dobbiamo riproporla e riportarla al problema della difesa della legalità,
1: sì,
0: e non della grazia a Sofri. Questa storia che il Presidente, invece della sua coscienza, della quale nel silenzio avrebbe dovuto interrogarsi e poi prendere le sue sovrane decisioni, dandole in pasto alla politica politicante dei sentimenti e dei risentimenti, degli interessi preelettorali ed altro, nelle mani di questi padroni, non della Padania. C'è la cosa strana, cioè in Padania, se gli va bene, ci sono 2 su 10 locali che per i motivi più strani, non certo per la Padania, no? Dico così, possono pensare di sostenere Bossi, ma invece la politica italiana di Berlusconi è inginocchiata dinanzi a quella di Bossi, e credo che questo sia un documento alle istituzioni e alla politica che non credo purtroppo Berlusconi sia più in caso nemmeno di valutare.
1: Ci arriviamo fra un attimo, intanto va bene, allora su tutta questa vicenda tu dici adesso l'iniziativa radicale si deve ricollocare, ricalibrare su questa questione.
0: Continuare mentre... insistendo, certo, dicendo certo, che questa è stata una grossa battuta d'arresto, però le cose escono chiare. Che cosa sia stato l'atto del Presidente adesso lo sanno tutti, il Presidente anche. Io evidentemente non mi ritengo indebolito da questo sapere che è venuto crescendo.
1: Senti, invece, a proposito della Lega, è un altro tema politico della settimana, anche qui c'è stato un comunicato, sì, del segretario di Radicali Italiani. Bossi ha ripreso i suoi ultimatum con una sincronia inquietante col 94, anche nel 94, sì, diceva a gennaio dell'anno dopo le riforme oppure il caos.
0: Beh, ma dietro e con Scalfaro c'era la stessa gente che adesso c'è con lui.
1: È vero.
0: Ho capito, il gioco è già sperimentato.
1: Che dire d'altro su questo tema?
0: Ma su questo tema è dire che gliel'avevo detto a Berlusconi, se si sceglie quella linea che giustamente i trentenni, i quarantenni forse manco sanno che, se in Italia si sceglie addirittura per una forza liberale e riformatrice di riprendere la linea Farfani-Almirante, beh, non ci sono molte possibilità. E io credo che Berlusconi questo se ne renda conto. Non vorrei, mi pare che da quello che ha scritto lo teme anche Giuliano Ferrara, che a questo punto, comprendendo la mala parata, lui per 5 mesi, adesso 4 mesi, giochi quotidianamente carte che è più di chi attacca perché è spaventato che di chi attacca perché ha delle ragioni per attaccare, che non siano quello del timore di essere eliminato. Questo è chiaro, che il potere è di Bossi e poi di Tremonti. E per quel che riguarda Tremonti, sempre detto, brevissimo, al periodo delle regionali Tremonti aveva organizzato lui tutto il comportamento di Berlusconi al notaio, gli accordi scritti, no, con Bossi, tutte quelle cose, vi ricordate, no? E era stato il facitore, siamo il tributarista, quello che appunto per suo mestiere rispettabilissimo è quello che riesce a far tesoro delle leggi magari che sono concepite per colpire le sue capacità professionali, le sue possibilità, i suoi compiti professionali. Però oltre questo c'è la quintessenza, se sentiamo anche il dibattito europeo, anche il professor Tesauro nella sua, sentito la sua relazione, lui mette al centro delle difficoltà della nostra economia, della riforma del nostro diritto, il corporativismo delle corporazioni, degli ordini. E questa è la cosa che Berlusconi purtroppo se l'è fatta fare sotto il naso per ignoranza, non comprendendo la gravità, quando a Napoli, durante alla vigilia delle elezioni, fecero questa sorta di giuramento agli ordini professionali: state tranquilli, e della continuità questo davvero con lo Stato fascista e con l'economia fascista. Tant'è vero che poi appunto in quel momento cominciò a essere chiaro, lui non era né liberale né liberista, era colbertiano o colbertista, poi in realtà diciamolo pure, appunto qualcosa che sa far tesoro di quella cosa niente affatto banale, di una cosa estremamente importante che era volta a dare il welfare senza la libertà nel nostro paese, no, attraverso lo Stato corporativista e attraverso lo schieramento corporativista, sindacal corporativista. Oggi è questo, purtroppo in questo è vero che, non potendo essere un tuttologo, l'ignoranza politica, culturale politica di Berlusconi non gli ha fatto comprendere quanto queste cose fossero invece determinanti, no? Per la debolezza o la forza di una linea politica.
1: Ah certo, beh, e senza dubbio poi il ministro Tremonti è, come dire, al centro dell'attenzione da tante angolazioni, un po' per il rapporto con la Lega e quindi nel suo ruolo politico, certo, però poi anche nel suo ruolo, diciamo così, istituzionale e funzionale come ministro dell'economia.
0: Anche nel suo ruolo europeo.
1: E poi nel suo ruolo europeo. Quindi
0: quello che è l'asse, certo, Roma, l'asse Parigi-Berlino, asse in questo caso anti-europeo,
1: sì,
0: ha trovato in Tremonti, nel governo Berlusconi, in effetti la sua forza e la sua vittoria.
1: Ma secondo te, tu, da tempo immemorabile, forse dall'inizio di queste conversazioni, non saprei, quasi, hai sempre visto, ecco, il problema di questo governo proprio nell'asse Tremonti-Bossi, l'hai indicato molto chiaramente come, sì, punto. Oggi quest'asse sembra più debole.
0: Ma, sì, dovrebbe magari essere... sarà più debole, ma saranno più deboli del 50%, diciamo. Mentre Berlusconi è più debole dell'80%, ecco, diciamo a naso, è un po' questo che vorrei dire, e me ne rammarico e vorrei tanto che fosse possibile correggere dirottare da questa china, ma francamente da qualche settimana sono stati rotti ogni strumento e strutture di dialogo. Io per la prima volta dopo 6 o 7 anni, appunto, con la presidenza del Consiglio.
1: Eh sì, tu lo dicevi proprio l'ultima volta, sì, che ogni dialogo era praticamente, ogni contatto, certo, anzi, era, certo, praticamente interrotto, e lì siamo rimasti.
0: Ma lì siamo rimasti, però a questo punto voglio dire, ma che capperi, ma dico veramente, è una domanda ai parlamentari della Casa della Libertà, ma soprattutto ai parlamentari di Forza Italia: fino a quando? Tutto qua, veramente fino a quando? Rispetto alle vostre storie individuali.
1: A proposito di, tu prima dicevi il 50-80%, sì, il governo, ecco, a proposito di percentuali, c'è, sì, un sondaggio, questa volta non su Panorama ma sull'Espresso,
0: sì, dell'SVG.
1: Dell'SVG, che, a parte il fatto che dà vincente la sinistra sul,
0: cioè, soprattutto Prodi che straccia,
1: però Berlusconi, più Prodi su Berlusconi, sì,
0: 13 punti di stacco,
1: ma a parte quello, sì, che, però potrebbe anche avere una sua,
0: certo, come fare l'indicazione di momento, certo, anche se il campione era particolarmente basso, 700 persone.
1: Quindi. E a maggior ragione, allora, fatte tutte queste, operate tutte queste cautele. C'è un dato per i radicali però molto significativo, cioè si schizza in avanti rispetto agli stessi sondaggi dello stesso istituto e si arriva al 3-6%. Sì. Come interpretare?
0: Sì, certo, passicchia qualcosa, certo. Ma interpretare, semplicemente qui siamo delle fluttuazioni interne a un momento non elettorale. Perché nel momento in cui il momento elettorale si determina, noi sappiamo che tutto questo può essere ridotto allo 0,6.
1: Ah, certo. Basta una trasmissione di Celentano, come dici tu. Certo.
0: Per assenza di democrazia, di legalità, di diritti umani, di diritti politici, di diritti civili e del loro esercizio.
1: Sì. Beh, una cosa potrebbe essere però forse significativa, non so, andare a vedere, siccome il dato non è omogeneo con quelli precedenti, è molto spostato in avanti, quindi è una crescita, se uno va a vedere insomma nell'ultimo mese e mezzo, due mesi, che cosa ha caratterizzato di più per quel che è passato sull'informazione, solo per quello. L'iniziativa radicale, beh, uno pensa alla fecondazione assistita,
0: certo,
1: e alla questione della grazia. Queste sono la questione Sofri, certo, per, ripeto, sempre per quello che arriva, non per quello che, per certo, quello che si vuol fare. Se ne può trarre qualche giudizio?
0: Sì, niente, io voglio dire, qual è il valore, no, a parte il fatto che insomma su una cosa fatta un mese prima con, mi pare, più di 2.000 persone interpellate, ci si dava l'1,8, l'1,7. Voglio dire, la fragilità di tutto questo. Se una forza politica, quale che siano le loro tesi, le sue tesi, i suoi obiettivi, i suoi interessi, gli interessi collegati, riesce solo a raggiungere piccoli margini della società e non si rende conto che questo è il problema, voglio dire, questa forza politica merita di essere marginale. Tutto qui.
1: Beh, questo
0: lo dico, è un dibattito, è costante, lo dico ogni giorno, da 30 anni, lo dico da 30 giorni, da 30 settimane e da 30 ore, per poi vedo altri sintomi da noi.
1: No, è una tua costante che è interessante, perché poi in realtà tu a volte fai sempre l'esempio di un partito che ormai, diciamo, i trentenni manco hanno avuto modo, forse anche i quarantenni, manco hanno avuto modo di conoscere. Tu fai sempre l'esempio del PSIUP, per esempio, no?
0: Certo.
1: Ma non è il solo, o se si preferisce, retrotendendo ancora, dell'uomo qualunque,
0: da
1: o tutti, di altri.
0: Il manifesto stesso,
1: beh,
0: come
1: manifesto,
0: forza
1: poi lasciamo
0: perdere.
1: Sì, il PDUP, vabbè, quella in parte è una continuazione.
0: Certo, no, vabbè.
1: Insomma, tu che sei lo sfascia partiti da 30 anni, dici questo e il tuo partito resta in mano, resta in piedi.
0: Quasi 50.
1: Quasi 50, sì, no, ognuno poi data come crede.
0: Tra due anni, sì.
1: Ed è quasi 50. E gli
0: come
1: altri,
0: la Rai TV, insomma.
1: Quasi come la Rai.
0: Come Pippo Baudo, come interprete di questo mezzo secolo,
1: certo,
0: italiano.
1: Poi ne parliamo, il cinquantennale, certo, appunto.
0: Giustamente del centro-sinistra buono. Insomma.
1: Mentre gli altri partiti, che sono sempre stati molto preoccupati della roba, delle cose, delle... Poi alla fine però hanno chiuso. La sindrome del partito, insomma, da 1% tu l'hai sempre avuta, in realtà. Hai sempre cercato di evitarlo.
0: Sì, ma non del partito dell'uno, perché poi io ritengo che abbiamo fatto le nostre battaglie referendarie e c'è voluto il golpe. In Italia più riprese un golpe per impedire che noi facessimo e vincessimo la nostra
1: appunto
0: rivoluzione.
1: Appunto, perché non era il partito dell'uno.
0: No, non lo è, non lo siamo. Cioè, il problema, ma noi siamo un partito che a mio avviso ha percentuali di stampo anglosassone nel bipartitismo anglosassone presso coloro che lui può informare costantemente.
1: No, cioè, ma questo
0: appunto quindi che voglio dire, se poi tu puoi informare più o meno costantemente, diciamo, l'area radio radicale in totale, no, essendo un'area nella quale sappiamo sono ascoltatori fedeli e siamo molto amici loro, persone che hanno posizioni assolutamente diverse, contrarie da quelle specifiche nostre, traiamone le conseguenze, perché significa legittimare una struttura che produce truffa e non democrazia.
2: Sì, sì, ma io è questo quello, dicevo il partito.
0: Quindi io questo voglio dire, noi ci stiamo, dobbiamo, le cose che tutti nelle nostre battaglie hanno questa caratteristica di poter coinvolgere l'opinione pubblica spaccandola al 30 o al 70% o al 50%, purtroppo in relazione di monopolio di queste iniziative. L'abbiamo visto, siamo stati partito del 90% sul finanziamento pubblico, del 70-80%, no? Sulla giustizia, su altre cose, no? E adesso, poi invece nel momento in cui si va alla conta elettorale, siamo del 3 e abbiamo avuto 3, 2, 1, 4, perché? Perché ci riusciamo a coinvolgere magari il 6, 7, 8, 9%, coinvolgere in modo serio, perché poi è chiaro che se tu per 4 anni sei assente, poi nel momento anche elettorale riuscissi a non avere questa stretta, onestamente lui non lo capisce che è fascista, io lo dicevo quando eravamo amici, lo dicevo qui, anche quando eravamo amici, questa storia, se sei grosso, cioè è tanto tempo, lui la parità di condizioni.
2: A chi lo dicevi?
0: A Berlusconi, no, dico adesso la parità di condizioni non ci crede né per l'economia, né per la politica, né per nulla, insomma, no, è tutto qui. E quindi in queste condizioni il problema che abbiamo è un altro. Certo, dobbiamo, forse è fondamentale, se di questo si è convinti e si opera, non ci si soddisfa, allora il problema è di serbarci le isole della filibusta, almeno un paio, o serbarci un paio di montagne o di massicci, insomma. In Abruzzo potrebbe essere il Bosco della Martesa, come fu nel settembre del 43, al tempo della guerra civile, secondo il nostro Presidente della Repubblica. Io questa è una cosa che veramente gli avrei sparato, intanto l'avevo già detto da liberale. Il Presidente della Repubblica dice che la guerra del 40-45 è stata una guerra civile europea. Beh, personalmente questa cosa l'ho lasciato perdere, perché tanto... No?
2: Non ti convince come
0: così
2: definizione.
0: Come la famiglia, fondamento della patria.
2: Quello sì.
0: E beh, no, certo. Queste poi sono la famiglia vuole che ci mettiamo, ci vestiamo come gli ebrei ortodossi o come i fondamentalisti lì e via dicendo, è fondamento della patria del cavolo, è fondamento della distruzione dell'individuo e della patria.
2: Ho capito. Va bene, no, ma insomma tutto il discorso sul sondaggio, e poi siamo finiti il partito, è che in effetti sì, il Partito Radicale, nelle sue varie forme, ha questa sua caratteristica che riesce a sopravvivere proprio perché si mette in gioco. In
0: siamo radicati nelle isole della filibusta o siamo radicati su degli Appennini alle Ande o siamo radicati negli anfratti di cui parlava qualche volta Pasolini, riconoscendoci il merito di avere il coraggio di visitarli, no? Negli anfratti, io direi, non solo della città, ma anche delle coscienze e del sapere. Però di questo si essere chiari. Dopodiché, certo, oggi leggo da una settimana che dei compagni molto comprensivi sulle deficienze della democrazia adesso sono preoccupati sui fondamentalisti laicisti da Francia o dell'Italia, non so che cosa, e vabbè, voglio dire, vabbè. Questo è Carmelo Palma, è Benedetto della Vedova. Cioè, insomma, qui il problema è bisogna lasciare gli individui di 10, 11, 12, 15, 16, fino a quando sono maggiorenni, nelle mani delle famiglie e delle comunità. Infatti in Francia molto giustamente contrappongono a questo punto i comunitaristi e gli individualisti. No, cioè i comunitari, sì, in nome della comunità, ogni comunità si fa gli cazzi suoi e nella scuola, o appunto le scuole private come scuole che mettono a confronto le varie etnie, religiose, confessionali, eccetera, secondo le cose salvifiche di un mercato che esiste solo nelle loro teste e che non ha nulla a che vedere di einaudiano, e questo è ben l'ora di dirlo, io sono più d'accordo con Soros che con loro, insomma c'è poco da fare. Certo, Soros, vabbè, poi questo lo faremo magari la settimana prossima.
1: Ah, certo, perché sono, no, anche questo, però avvertiamo gli ascoltatori, perché sono due o tre volte che ci parli di Soros per accenni, però poi prima o poi la cosa dovrà essere più approfondita.
0: Perché siccome Soros è l'unico che a mio avviso sta preannunciando e portando un attacco da adolescente con calore e motivazioni adolescenziali contro Bush, ma con proprio senza apparenti prudenze, riserve, no? Allora credo che bisogna cercare di comprendere quanto vi sia di saggezza, quanto questo rappresenta una durata non solo sua, quanto appunto nelle nostre attenzioni ai neocons abbiamo presente la complessità durevole, no? Che deve essere caratteristica per poter conferire poi fiducia o meno, anche se non si deve stare in attesa inerte nel frattempo. E allora voglio dire, per il momento il grande nemico dichiarato, tra virgolette, da lui, autodichiaratosi, con una sorta di dichiarazione di guerra molto bella, c'è anche un aspetto un po' dolce, no? Siamo nella fase nella quale si dichiara guerra attraverso gli ambasciatori, lui l'ha fatto attraverso il comunicato stampa e il libro, insomma.
1: Sì, ma ho capito che di questo libro di Soros poi sì, sarà possibile approfondire. Fra l'altro, ecco, qui siamo proprio nel cuore di un tema che senz'altro toccherà, non centralmente, ma pur dovrà toccare, il convegno, e sarà poi il nervo politico poi alla fine, il convegno di Sana'a nello Yemen. Ma insomma il tema dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, come arrivarci, ci sono diverse scuole di pensiero, non necessariamente conflittuali, tu prima citavi appunto alcune aspettative dei neocons, alcune... però sì, ma non, ci sono anche...
0: Non nemmeno, non, purtroppo, non necessariamente conflittuali, ma non necessariamente sinergiche, su questo carino, cioè le notizie che abbiamo per esempio, non solo io ancora sto vedendo con... Daniele, dico, beh, sto presentazione in quella sede di Washington del tuo libro, cioè annunciata all'inizio di settembre. Ecco, e quindi non è per motivo andreottiano che a pensare male ci si azzecca. Poi, no, ma invece con tutta la prudenza lo voglio vedere. Due, abbiamo notizie che Kofi Annan può... praticamente pare evocare una forte contrarietà dell'amministrazione americana alla candidatura di Emma. Allora anche questo, vabbè, uno può dire, e stanno facendo sto lavoro contro il tribunale penale militare e tante altre cose, però io sono molto attento e credo che anche Daniele e tutti quanti saremo molto attenti a quello che sta accadendo.
1: A proposito di, visto che parliamo di questi temi di politica estera, contrariamente ad ogni previsione, non bisogna mai dare troppa retta ai giornali, evidentemente, contrariamente a quello che sta scritto ancora oggi domenica sui giornali, la Costituzione afghana è stata approvata. Certo. Evidentemente però anche lì forse le forze alleate, soprattutto gli americani, avranno fatto sentire la loro voce.
0: Certo.
1: Questo come è un passaggio importante secondo te oppure i limiti della cosa sono...
0: Considerevole, letteralmente. Cioè, dobbiamo, nell'assenza di notizie, diciamo, di nostre notizie dirette, essere molto attenti ai fatti. Questo è un fatto. Certo. Noi sapevamo che il 30% dell'assemblea minacciava la scissione e la rivolta, questa è la notizia di questa notte alle 5, per noi, e dopodiché invece adesso è stata data. Ora vediamo come vive. Ma è indubbio che non mi sembra che nell'assieme, in questo Daniele è una valutazione più prudente della mia, che nell'assieme la politica, diciamo, americana oggi possa essere sufficientemente rassicurante. rispetto agli obiettivi che noi abbiamo e che ci sono comuni con sicuramente forze anche americane.
2: No, io ti chiedevo questo, è evidente che poi fra l'altro già Afghanistan e Iraq sono due situazioni molto diverse,
0: sì,
2: diversissime.
0: Certo, ma...
2: Però certo non è, se lì la cosa non dovesse andare bene non sarebbe, diciamo, di aiuto.
0: Sì, ma voglio dire che questa cosa ha dato qualche, sicuramente arma importante in più al presidente afghano, e quindi qualche ragione in più per ammazzarlo, ma sicuramente è tale, no, che potrà riuscire a difendersi, come su un altro verso il presidente pakistano, no, che riesce a sopravvivere agli attentati, ma tutto questo a mio avviso deve rendersi, consapevoli che storicamente è la nostra impostazione che può sembrare adeguata ad affrontare queste nuove situazioni, e non quella di quella parte dei neocons, Bledin non è fra questi, anche se per quella parte dei neocons che in modo molto chiaro fanno fiducia alle armi, come se dal 2003 in poi possono avere la stessa o la maggiore efficacia positiva anche in termini di bilancio di costi e ricavi di quelle che hanno avuto nei decenni precedenti e anche nei semestri precedenti.
2: No, vedi, però...
0: Insomma, qui c'è anche il fatto che un ceceno...
2: Arriviamo fra un attimo. No, io ti volevo chiedere questo, poi magari chiudiamo questa... Perché è importante, credo interessi anche i nostri ascoltatori, perché il problema è, in realtà, a tutto concedere, no? Diamo l'interpretazione peggiore del documento fondativo dei neocons, che è quello per il nuovo secolo americano.
0: Sì.
2: In cui dicono, in sostanza, noi dobbiamo spostare la bandierina della futura cortina di ferro con la Cina il più avanti possibile, con i nostri eserciti, con le armi, un documento militare sostanzialmente.
0: Sì.
2: Però il fatto è che avanzando quel confine avanza anche la democrazia e la libertà. Questo è. O comunque migliorano le condizioni. Resta da vedere se ciò è realistico, ecco, se no non si capirebbe perché allora proprio i radicali abbiano avuto questo
0: resta
2: modo.
0: Da vedere se l'opinione storicamente prevalente nei ceti dirigenti europei degli ultimi decenni, condivisi come naturale, nostra fierezza, sempre da buona parte anche del mondo radicale, possano continuare impunemente a fare monitoraggi di comodo di se stessi.
2: Cioè
0: io credo che tu puoi andare con le bandierine sempre più avanti e poi un giorno ti casca il palazzo d'inverno che non c'è, ma che è, c'è la Bastiglia che non c'è più niente, nessuno. Problemi, esistono alcuni grossi problemi che sono quelli del mercato. Ecco, per esempio, ci torno, a un certo punto ho visto, questo guardate queste cose, che Soros in precedenza aveva detto non è né Bertinotti né di frequentazioni altro che popperiane, quindi questo significa pure qualcosa. Dice, beh, in fondo l'implosione capitalistica del capitalismo è anche imminente, non solo è certa. Ora si tratta di vedere, lui intende il capitalismo non con la C maiuscola, intende un particolare assetto. Quindi ecco, appunto, dobbiamo stare attenti a leggere le cose senza dare il monopolio di quelle parole a chi le ha possedute e distrutte per qualche decennio. No, perché indubbiamente esiste. Ecco perché, per esempio, io quando sento parlare del terrorismo, fascismo, terrorismo, il capitalismo e via dicendo, a questo punto poi se parliamo di politica e di scelte bisogna sostituire questo con dei nomi propri.
2: Certo.
0: E no, ma è fondamentale. Per cui che un determinato assetto capitalistico troverà una sua riforma, passiva o positiva, è appunto implicita ma chiarissima nel pensiero liberale, no? Nel pensiero liberale, nel pensiero empirico, dell'open society, no? Appunto, e si ritorna. E quindi, cioè, altro è continuare a mettere. Guarda, io mi ricordo che zio Giacinto Rossi, che era un mio padrino di battesimo e veterinario terramano, veramente un squisito personaggio. Mi ricordo che nel 35 c'era nel salotto, sopra un magnifico terrazzo con dei splendidi limoncelli, con splendide piante profumatissime, favolose, verbene, eccetera. E metteva tutte le bandierine del fronte spagnolo, prima le aveva messe di quello etiope, e di quello libico, no, di quello albanese, ecco, non mi ricordo, no, dunque, 35...
2: No, cos'era? Cioè, vabbè. Etiope e poi spagnolo.
0: Ma io mi... No, sì, ecco, appunto, aveva messo 37, 36...

0: no? Il problema di Soros attentissimo alla impossibilità di regolare il mercato, non di abolire il mercato, no? Cioè, o anche, beh, tutto questo fa parte del mio patrimonio storico, con tutto il Partito Radicale, con i vecchi radicali di riflessione, no? Giustizia e
1: Ernesto
0: libertà.
1: Rossi.
0: Sì, Ernesto
1: Ernesto
0: Rossi,
1: Rossi
0: ma Tiro
1: contro
0: Mario
1: Costa.
0: Paggi anche, c'è cioè la parte azionista liberale. Con degli errori, però appunto Einaudi proprio tanto, tanto, tanto, no? Perché appunto, no, perché le Einaudi sono convinto che è un testo di domani. Le Einaudi di 70 anni fa, parlo di quello degli anni 30-40, è un testo, a mio avviso, fra 10-15 anni. Proprio perché la combinazione di un italiano profondamente federalista, cosa che Altiero Spinelli non era. Altiero voleva l'unificazione dell'Europa. Diciamo, eravamo dei giacobini che volevano la federazione europea. E abbiamo fatto quella scelta non per motivi ideologici. Ma lui era federalista, era contro lo Stato centralizzato, lui scriveva via i prefetti. Era Luigi Einaudi, no? E quindi poneva i problemi di democrazia, quindi del potere burocratico, della distorsione. Echi che poi adesso sto vedendo si ritrovano anche più di quanto non si pensava in Bruno Leoni, no? Che viene evocato e usato solo per una sua parte. Bruno Leoni ha un problema di consapevolezza del momento del diritto, che non ha evocato, non ha dato l'attenzione ai Einaudi, non riguardava
1: Era
0: preferibilmente.
1: avvocato.
0: Sì, no, vabbè, potrebbe anche essere, oltre che avvocato, kelseniano per studi o per scelta, non lo era. Però, ecco, torno a dire, su questo io sono consapevole che la nostra risposta è una risposta incerta. E vabbè, anche in questo, appunto, è una cosa un po' dogmatica, un po', credo che lui è vecchio come me, cioè un mese meno di me solo il Soros. Lui c'ha questa cosa, fondamento del vivere civile e della pazienza, è la probabilità di essere nell'errore. Capito? Non è più la possibilità che l'avversario possa non sbagliarsi. E tutto questo può essere molto meno astratto di quanto non sembri.
1: Oh, ma magari qualcuno che non è avvezzo pensa che Pannella stia divagando. In
0: Lo
1: realtà io ho
0: sento.
1: l'impressione che stia parlando di politiche, che questa conversazione di stasera apre il nuovo anno con una serie ma ne avremo conto nel forum, secondo
0: Mi
1: me,
0: fai pensare
1: molto.
0: che è nel forum.
1: Sì, no.
0: Sì, no, hanno ritirato fuori di nuovo lo raisonnable del règlement de tous les sens,
1: Vecelli, beh, il colto Vecelli
0: Vecellio, ma poi
1: che.
0: no, di nuovo anche il miracolo permanente di
1: Piero
0: Piero Welby,
1: Welby, sì.
0: anche, e torno a dire, l'hanno ritrovate queste cose, sia pure in altri momenti da quello a quale io pensavo. Beh, allora mi viene voglia, quello era appunto Rimbaud, no? E allora tu hai detto divagato, Pannella. Beh, c'è in Apollinaire, nella chanson du mal aimé, a un certo punto, avons-nous assez navigué? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? Sì, abbiamo forse abbastanza, stiamo abbastanza navigando e divagando dalla bella alba alla triste sera, ci troviamo all'interno del meriggio forse radicale. E questo lo dico. Perché a me pare che quello che abbiamo dietro le spalle potrebbe autorizzare un po' di ottimismo per quello che abbiamo dinanzi,
1: Ah, certo.
0: che non sia un tramonto se non appunto un tramonto dell'Araba Fenice.
1: Certo, no, ma io dicevo appunto, attenti, non
0: Lo so, ma
1: ti
0: infatti
1: va che.
0: era a sostegno del tono che avevi.
1: Benissimo. E però intanto, fra le divagazioni, fra virgolette, che sono le cose importanti, concediamoci qualche inutile inserimento di nuovo nell'attualità, ma
0: Beh,
1: anche questo
0: insomma.
1: fra virgolette. E c'è un'altra vicenda che però proprio si lega a questo.

0: che stavi dicendo in termini generali. Tutta la questione Parmalat, che in questa settimana ha avuto un'accelerazione spaventosa, cioè la questione dei debiti delle banche, che è un tema che, se ti ricordi, noi avevamo affrontato prima che uscisse fuori tutta questa storia, prima di Gragnotti.
1: Della Banca d'Italia come facitrice industriale.
0: Della finanziarizzazione e quant'altro. Beh, sta diventando esplosivo per il paese. Insomma.
1: Sì, io infatti confesso che a questo punto mi trovo, come sai, proprio il ragazzo o la vecchia della strada. Questo a vedere, nel senso che non ho conoscenze sufficientemente, posto che ci sia chi le abbia, anche Tremonti o Fazio. Di queste realtà così complesse, ecco di nuovo Soros, questo che ha fatto che cosa? A mio avviso, secondo la moralità della scelta che faceva, lui faceva l'immenso speculatore, no? Finanziario, era un'attività e un settore, diciamo, pubblicamente. A un certo punto, cosa c'è di male di pensare che quello che c'è davanti è quello che c'è davvero e non che dietro c'è che cosa? Ha praticato queste cose grazie al suo sapere liberista, no? Così di mestiere, popperiano sulla cosa, poi Londra, l'America, ne abbia riscontrato la fragilità e, no, e lui stesso l'ha riscontrata, l'ha provocata, l'ha vista. Cosa vuol dire? Che entrava nel convento dei ladri o nell'esercito, no, della distruzione del bene? Ecco, questo mi sembra strano. L'ha conosciuta e io trovo già, io 20 anni fa, dicevo, ma sto Soros, ma pensate che questo, per esempio, Valentino Parlato, insomma, potrebbe starci attento, e forse potrebbe fare un po' di soldi, dico, perché dovrebbero avere addirittura delle assoluzioni. Purtroppo, devo dire, ho l'impressione proprio di no, magari per causa quello. Ma
0: e chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto che ha parlato, che è persona attenta?
1: Assolutamente, ma no, come no? Loro hanno sempre avuto ufficialmente, attraverso la pubblicità, nei momenti di crisi, no, assolutamente, quindi nessun moralismo. Ma ho proprio l'impressione che invece proprio con Soros non sia scattato. Ma dicevo, quindi, il problema è proprio questo. Questa sorta di fretta, dice, io sono riuscito a fare questo e questo è possibile, altri che riescono più bravi di me a fare anche peggio, cioè, e quindi abbiamo avuto un riflesso di difesa, no? Di suggerire dell'urgenza di proteggersi contro i Soros che non abbiano misura o che non ce l'abbia. Come vedete, è proprio un ragionamento non nemmeno da laico, da non chierico, ma credo che abbia un qualche fondamento di buonsenso, no? E poi questo nome, che all'età mia, no? Che può dire, perché è noto, è ufficiale, è scritto nei bilanci, eccetera. Io ho fatto, nel libro che mi ha tradotto Matteo Angeli l'ultimo, no? Perché io ignorante riuscissi a leggerlo. Lui ha questa cosa, ti dice, io ho fatto sto network, no? Di fatto di fondazioni, l'Open Society Foundation, che noi abbiamo incontrato, no? E l'ho fatta in questi 30 anni, ho fatto questo, in 20, 30, 40 stati. Ecco la lobby scoperta, no? O lui che torna a dire, a mio avviso, con una certa riflessione, di dire, ma guarda com'è tenero, questo se va al macello, no? Ha già dato delle somme enormi ufficialmente al candidato democratico che, a mio avviso, non è che poi ci abbia un gran destino, lui lo saprà meno di me, però ho il dubbio, no, che, perché appunto ha paura, letteralmente, diciamo, ha paura che la linea di Bush, no, sia una linea che distrugga, con un abuso di potere americano, in tutti i sensi, distrugga, diciamo, l'egemonia vera, quella sana, che lui ritiene sana, degli Stati Uniti, facendola diventare qualcosa di diverso. C'è da riflettere, e per fortuna abbiamo Daniele e altri compagni, a parte Emma ovviamente, no? Che in questo, con Cristian Rocca e gli altri, che sono attenti a sottolineare con ottimismo, no? Fermenti, novità che ci sono, perché? Perché vengono alla luce e possono essere dibattuti, così come le mie osservazioni e combattute al limite. Ma siamo forse l'unico ambiente, l'unico paese che discuta di queste cose con una qualche arricchimento del tempo politico del nostro movimento, no? Perché guarda realtà non solamente italiane, non solamente ideologiche.
0: Sì, da questo punto di vista davvero, stasera è la terza volta che lo diciamo, poi non useremo più il termine, la sinergia fra transnazionale e articolazione, non articolazione, ma insomma, diciamo, vabbè, articolazione nazionale dei radicali ha funzionato molto, perché si è riusciti a trasmettere, certo, un dibattito che veniva da fuori, dentro,
1: al nostro interno, perché
0: facendolo vivere a tutti.
1: Sì, ma al nostro interno, un interno si può allargare un po', diminuire un po'.
0: Certo, al nostro interno. Al nostro
1: ma
0: interno.
1: Appunto deve essere considerato che non è... Noi non abbiamo la possibilità di avere una trasmissione democratica, nel senso che è democratica se raggiunge l'interlocutore, non nelle intenzioni, certo io credo che le nostre modalità di espressione e di comunicazione sono tali da potersi dire davvero sono le più aperte alle varie forme di antropologia, no, che abbiamo, con le quali dobbiamo confrontarci, ma resta il fatto che noi abbiamo un sistema che rende la circolazione delle idee quasi di troglodita, no? O preistorica definizione democratico e liberale, no? La libertà della circolazione delle idee era alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento veniva individuato come questo, mentre qui è la circolazione delle idee che non funziona, e diceva proprio per in Italia dappertutto no. Intanto cominciamo col dire che sulla ricerca, sull'embrione, sulla ricerca scientifica e via dicendo, l'Italia è forse uno dei peggiori, se non il peggiore paese. Quindi non si stare a negare in un generico anche altrove. Abbiamo dei primati italiani, li abbiamo sempre avuti. Torno a dire, qualcuno che avesse, come facevano Rosselli soprattutto, che avesse individuato nello specifico italiano il virus della peste, capace di, per cui sono andati... pure erano borghesi che potevano, vivevano bene in Spagna, sono andati in Francia in modo tale da essere ammazzati come se fossero in Spagna, e credo che sono cose che dovrebbero farci meditare. Allora tutti sarebbero messi a ridere, questi erano, sarebbero potuti, no, avevano visto bene loro e avevano visto male tutti quanti gli altri. E oggi qualche dubbio che si ripeta la stessa situazione ce l'ho. Ah, sì, prima appunto che a vedere adesso Asana credo che sarà fondamentale quanto riusciremo a trasmettere anche in altre lingue poi dopo, no? Attraverso, sì, versioni plurilingue in russo, non so anche cos'altro, perché ci sia nei nostri archivi in questa quindi possibilità.
0: Sì, ci stiamo strutturando per quello.
1: E perché allora torno a dire quella cosa, quando sarà vista e letta la prima volta in giapponese, accadrà in quel momento.
0: Certo. Certo, fra l'altro tu prima citavi appunto le televisioni che seguiranno il convegno. Oggi, domenica sera, uno degli una delle notizie è che Al Jazeera proprio ha ritrasmesso un altro, sì, messaggio di Bin Laden, però siamo alle solite, è un nastro registrato, non si sa nemmeno
1: mentre invece Al Jazeera farà in diretta la seduta d'apertura di Non c'è, certo, di Non c'è pace senza Stanzani, certo, o senza giustizia, e del convegno.
0: No, questo è importante, perché se uno pensa, no, al tipo di telespettatori che, certo, Al Jazeera raccoglie, troverà, questo telespettatore si troverà una realtà del tutto nuova, certo, e speriamo non modificabile,
1: certo,
0: quindi avrà un impatto notevole. E intanto ci sono, sì, delle esplosioni a Nassiriya vengono segnalate, però non sono notizie ancora flash, sì, quindi vanno senz'altro approfondite, non si sa bene di cosa... l'entità della cosa.
1: Le prossime settimane, credo che dovremo tirare le somme, allora io tornerò a parlare, credo,
0: sì,
1: delle responsabilità del semestre italiano, soprattutto a marzo-aprile, quando il governo italiano ha con sufficienza ignorato delle nostre pressanti suggerimenti, che adesso potremo documentare, che probabilmente avrebbe consentito il formarsi di una proposta Blair, De Vipa, Papandreou, Italia, come noi lo proponevamo. Cioè, a questo punto, vediamo un po', ci sono state le dichiarazioni di Prodi.
0: Sì, che hanno scatenato una notevole polemica.
1: Ma, cioè, io devo cominciare col dire che quando Prodi dice il giudizio sul semestre italiano, ma ricorda alcuni punti particolari, mi viene il dubbio che anche a Bruxelles Prodi segua molto Radio Radicale, perché lui evoca queste cose precise, sì, diciamo dopo 2 o 3 mesi che erano leitmotiv nostri. Lui ha parlato proprio, per esempio, dell'assenza europea sulla roba Iraq.
0: Sì, un rilievo senz'altro dal punto di vista elettorale per il governo assai sgradevole.
1: Certo.
0: Dal punto di vista del galateo non so, però non infondato.
1: Sì, ecco. Ma poi dal punto di... sì, vabbè, poi vabbè, anche Franco Fattini dice il colpo di schiena, ma che colpo di schiena, scherziamo. Adesso l'avessero fatto in corso, anzi da questo punto di vista mi pare che Prodi ha ecceduto pure, no? Un tantino in Saramelecchi finché c'è stata la presidenza italiana, no, con riconoscimenti eccetera, quindi un colpo di alla schiena no.
0: Senti, quindi questa iniziativa che poi i nostri ascoltatori già conoscono, perché l'hanno vissuta quasi in diretta come possibilità, tu prima davi i nomi anche dei capi di governo che potevano essere coinvolti, Blair, Villepin, Papandreou, sì, e mi pare ne citassi un altro.
1: No, noi, la presidenza, certo, italiana.
0: Certo. Insomma, Prodi non ha commesso nessun...
1: Ho detto di Villepin, sia perché c'era la proposta di Villepin,
0: sì,
1: all'ONU, che noi siamo magari 3.000, sì, osservatori, sì, magari no, ma se posso andare 1.500 ed è una cosa possibile.
0: Sì, sì, no, quello lo ricordavo bene. No, quindi insomma nessun errore di galateo da parte di Prodi in questa sua intervista. No,
1: quando anche fosse, devo dire, se badassimo i galatei da quest'altra parte, le gaffe sono gaffe contro il galateo, io d'altra parte questo gli avevo sempre detto anche al Silvio, tra virgolette. Questo proprio non esiste. No, non è questo. È che uno schieramento che voglia essere non solamente di vittoria elettoralistica eventuale, e che quindi per avere la vittoria elettorale fa il pieno di Cossutta, Bertinotti e poi via via tutti quanti gli altri, beh, devo dire francamente, si muove all'interno di quella cultura trasformistica che la sinistra storica, no, ha sempre rappresentato. di cui appunto Tremonti e Berlusconi sono, direi, degli eccelsi rappresentanti. Cioè, lì di destra storica c'è sta poca science, di sinistra storica.
0: Di sinistra storica, quella
1: sinistra
0: di Crispi,
1: il trasformista, quella di cui Crispi, nasce, certo, il trasformismo, sì, in Italia.
0: No, però ecco,
1: non certo quella, dico, non certo quella di Cavallotti, non certo quella radicale.
0: No, ma poi tu lo dici sempre, sì, lo rimproveravi nella prima Repubblica, lo rimproveravi ai repubblicani, dicevi, sì, la loro sinistra, certo, crispina. E certo, poi in effetti sì, Crispi era di sinistra, era Garibaldino. Ma però scusa, a questi del centro-sinistra, tutto sommato, vista la forza elettorale del gruppo in questione e vista l'oscillazione del centro, no? Cosa gli costerebbe dire? Tanto Bertinotti già ci pensa da solo a tenersi un po' fuori, insomma, conviene anche a lui. Ma cosa gli costerebbe di dire? Beh, guardate, Cossutta, Diliberto, volete Fidel Castro? Beh, per voi non c'è posto.
1: Guarda, è un problema di respiro che politico.
0: Che cosa ci perdono?
1: Si perdono quelle percentuali perché, l'ho detto mille volte, un'operazione con i radicali, sia per Berlusconi sia per la sinistra, ha una condizione perché sia economicamente vantaggiosa, cioè nell'economia dell'operazione, e che sia in qualche misura scandalosa. Cioè che scoppi come notizia, ah, qualcosa, no, certo, che si dibatte. Certo. E allora ci va Emma, ci vado io, ci va e si combatte. E allora sono convinto che sposta molto più del 4-5%, cioè il valore aggiunto che noi rappresentiamo non è un valore aggiunto, diventa un valore costitutivo del valore. Ma ad una condizione, che appunto venga valorizzata attraverso la forma, in qualche misura oporte et veniat, certo, di scandali che sono. Se invece la fa, allora questi però sono forze politiche che un calcolo del genere non fa, perché poi non sono padroni dei mezzi di comunicazione, né gli uni né gli altri, nemmeno il grande comunicatore. Il grande comunicatore è un cavolo, bisogna vedere che cosa gli altri pongono. Quello è un grosso comunicatore, nel senso che occupa molto spazio, occupa molte reti, fa tesoro della proprietà in modo accelerato, perché ho sempre detto che i veri quelli che sono i possessori, non i proprietari della comunicazione, sono ancora di più dall'altra parte. Lui deve scendere in campo, lui personalmente, sì, no? Mentre gli altri no. No? Sì. E quindi il problema è che non vedo nessuno a sinistra che possa comprendere questo, lo scandalo della rottura della convenzione escludendo con i radicali per un patto di prospettiva anche post-elettorale con i radicali.
0: Che necessariamente, intendiamoci, implicherebbe la necessità di un'altra rottura, perché certo, non è possibile,
1: ma a parte che quegli altri, quindi, come tu accennavi, comunque la loro dose,
0: no, Rifondazione è un discorso a parte,
1: sì, ma anche potrebbero anche non solo Rifondazione, voglio dire, ritrovarsi con perfino i Verdi o quello che sia, no, ma tranquillamente, voglio dire, non, in termini elettorali, il prodotto di un accordo con noi della Casa della Libertà di Berlusconi o di questi altri dell'Ulivo è determinante per la vittoria europea dell'uno dell'altro, perché divengono, ma vediamo come sul caso Sofri. Caso finché si discute del caso Sofri, io so che a mio avviso ecco quello che viene fuori, le Iene e la putrefazione, tutta quanta la distruzione. Se invece poniamo il problema del Presidente della Repubblica che può e non esercita il potere, ma il potere è suo, se continuassimo a discutere come abbiamo fatto sul Parlamento, il Parlamento e la Corte Costituzionale, la Camera dei Deputati, il Parlamento e l'indultino, no? Se tornassimo ad elevare così, a mio avviso davvero diventa un livello di confronto, ma lì c'è il riflesso di Fassino. Ne abbiamo parlato domenica scorsa, lui che cosa dice, diciamo, gli amici che gliene parlano, eccetera. No, ma noi facciamo un accordo con i radicali, succede un casino col sindacato a sinistra, poi un casino con gli ambienti cattolici, già stanno in difficoltà con i nuovi indirizzi di Ruini e di quegli altri, chi me lo fa fare? È giusto, messa così, quando più che appunto viene giustamente dato nel forum che anche alcune dichiarazioni di D'Alema nei confronti del clericalismo, dello studente, eccetera, sono quantomeno di mera differenziazione tattica dalla Casa della Libertà, come per dire fidatevi di più di noi, che sappiamo far meglio, insomma.
0: Che è il limite del personaggio, mi pare.
1: Ma il limite purtroppo dello schieramento e soprattutto della forza sociale che è oggi indissolubilmente espressa da questa classe dirigente.
0: La forza sociale Sì, certo,
1: la Lega ha dimostrato che la fragilità storica e sociale loro era enorme, no? Abbiamo avuto dei momenti di spostamento massicci in Lombardia, soprattutto l'elettorato perfino operaio, comunque l'elettorato siamo dipendente.
0: Ma insomma, ma io non pensavo tanto ad accordi dei radicali, insomma, pensavo a alla...
1: sì.
0: Tu sì, certo.
1: E io continuo.
0: Va bene, poi alla luce del sondaggio dell'Espresso, senza dubbio, c'è anche, no, a parte
1: sì,
0: gli scherzi.
1: Massimo.
0: Tu hai la coscienza che tutto può essere poi, come dici giustamente, certo, ridotto a zero, però intanto per oggi sul mercato politico...
1: La verità è che con Berlusconi, con, sì, con Bertinotti... E anche con Forza Nuova, come capita di una roba lì.
0: Ma che Forza Nuova? Adesso anche Forza Nuova metti in campo.
1: Con Berti, sì, che si mette in forma perché Rauti.
0: Gli ah, sì, gli storie di destra.
1: Ah,
0: sì.
1: Non fanno più scandalo. Posso dire, ah, oh, ma consentiranno di meglio a dire, ah, Alessandro Mussolini con quelle sporche cose, cioè. Però non è uno scandalo vero, grave. L'accordo con i radicali lo è. Perché? Perché sanno che può trovare una risposta, non dico plebiscitaria, ma di stampo maggioritario nelle loro basi, sia nell'uno che nell'altro. E quindi è un fatto, come dice, a carico nostro, dice Benedetto, è identitario. Loro c'è una realtà identitaria e questo non glielo consente. Noi, l'identità è un mistero, ma certo che l'immagine... abbiamo dimostrato di non avere timore di mutare immagine per salvare l'identità magari, ma di mutare l'immagine dell'identità continuamente.
0: Certo, e questo forse oggi c'è un passaggio ancora in questo senso. Senti, a proposito, a me però veniva da chiederti una cosa, proprio prescindendo completamente da ogni logica di schieramento. Le battaglie radicali, proprio queste tue poi condotte da te, come riesci a condurle tu, sul concetto di legalità, no?
1: Sì.
0: Hanno il grande merito politico che poi fa vivere tutto il partito, in realtà il dibattito politico, oggi tu dici, non, finché eravamo in campo noi si parlava del potere di grazia, della legalità e non della questione Sofri come si è fatto negli ultimi giorni, insomma, ecco. E questo è stato il risultato di queste battaglie. Però il risultato poi concreto in genere è un risultato invece molto deludente. Faccio un esempio. L'ottimo professore Vaccarella, avvocato, alla Corte, no, pure professore, alla Corte Costituzionale. Il maggioritario che finisce col Mattarellum. Di quante battaglie di questo tipo c'è bisogno per poi trovare il filo comune come una cosa robusta che supera il risultato materiale? Ce ne vogliono tantissime.
1: No. Perché? Basterebbe che due di queste battaglie in un periodo di un anno fossero portate realmente a conoscenza dell'80% degli elettori, basterebbero ampiamente.
0: Non avrebbero nemmeno quegli esiti allora, però, a quel punto.
1: No, voglio dire, l'avrebbero, perciò ho detto solo due, poi il terzo e il quarto. Dico, a mio avviso questo avrebbe un impatto come appunto quell'impatto che ebbero i primi anni della campagna divorzista fatta con ABC.
0: Sì.
1: No? Cioè è così patente la battaglia di classe sulla malattia e sulla scienza, sul rapporto. Il sapere anche sapiente, no? Il sapere anche non illusorio, non fanatico, non lasciato appunto totalmente a se stesso, ma come elemento di salute fisica, come elemento di salvataggio, di crescita. E qui lo dico sorridente, sono costretto a ricordare che la consapevolezza e l'informazione demografica, no, di quello che la bomba atomica o no, ma la bomba demografica che ancora una volta vedo come cosa più grave, corrispondente al grande potere oscurantista del potere nero vaticano. Oggi invito tutti di correre a comprare Panorama prima che finisca delle edicole. Su Panorama c'è un'inchiesta sullo Stato più potente del mondo. Potrei magari suggerire anche dei compagni radicali, Lorenzo Stricliver per esempio, di andare un pochettino meglio a guardarsele queste qui squiglie così pratiche. Eppure, intendiamoci, un'inchiesta giornalistica fatta su quel giornale che mostra di avere delle attitudini non sottovalutabili, no? Di ampiezza, con la pagina Sofri, no? E con le altre cose che c'ha. Presumibilmente non è il top, forse Ernesto Rossi sul Mondo avrebbe potuto scrivere altre cose e non sarebbero mai state tutte, perché lui ci doleva sempre della difficoltà dell'inchiesta del sapere, no? Beh, insomma, ecco, questo dobbiamo andare a vedere. Ed è appunto il potere, ma voglio dire, ecco, oggi ho sentito, assicuro, sono capitato per caso all'inizio del pomeriggio, mi pare su Domenica In e non su quella della 5, qual è che si chiama?
0: Mi cogli
1: impreparato. Vabbè, cioè, no, quella, guardo, non dico, quella della Rai. Quella della Rai a un certo punto.
0: Buona Domenica, credo si chiama.
1: Ecco, va bene, allora, su quella veniva annunciato un'intervista lì al grande esorcista, padre tal de tal.
0: A morto.
1: Veniva annunciato che era l'esorcista. Cioè. Allora, non è che dobbiamo dimenticarci che la teologia, ma che su questo, sull'esistenza, come dire, fisica, soggettiva del demonio, del diavolo, no? C'è un dibattito profondissimo di stampo teologico e noi diveniamo il braccio mondano per la vittoria di quelle componenti fondamentaliste e atee, clericali, del mondo del potere cattolico, del potere vaticano. E certo, un padre esorcista che ti dice l'ho visto, l'ho fatto, l'ho scacciato, molto spesso mi stavo per morire, dico l'immagine, tutte le cose giornalistiche, benissimo, e questo è continuo, è la messa a morte della religiosità in un paese non più pagano ma ateizzato dai clericalismi, no? Cinicizzato, non so come potrei usare, dalla superstizione, no? Dalla reificazione della religiosità. Che bravo quel Cosimo, hanno detto, che poi adesso sta dicendo cose molto belle anche sull'economia, un po' autodidattiche, lo dico con grande ammirazione, perché cerco di essere da questo punto di vista un suo allievo, un suo seguace. Capito? Cioè, non si rendono conto, cambia la gente, cambia la società, questo è un bombardamento costante. Costante, non c'è moralità del mondo laico, secondo il che, badate, è anche vero, e quindi raccoglie quello che deve. È trattato il mondo laico come un mondo di clienti e di servi della politica, che in parte già accadeva nel periodo DC-PC, no, erano servili, certo, sul piano politico. Ma adesso, quando io sto dicendo Lorano, ma scusate, vi rendete conto? Affari radicali, in fondo, che convenienza di godimento un po', no? Ma anche forse pratico, e quindi con anche la possibilità di presentare come un sussulto di tipo un po' morale individuale, no? Di ripresa, eccetera, non viene fuori nulla.
0: Ora, siccome restano 7 minuti, direi, va bene, possiamo, siccome l'hai detto, parte già questa cosa dell'esorcista alla Rai, dice tutto, insomma, però il cinquantenario Rai, che per i radicali è un suo peso, insomma, è un. E poi magari, se vuoi, negli ultimi 5 minuti torniamo sulla questione della grazia e sul caso Sofri, che sono due cose diverse.
1: Sì, Massimo.
0: Poi quello che credi.
1: Ti avevo annunciato che avrei voluto dire qualcosa, di una cosa che avevo poco seguito.
0: Quale?
1: Su questa cosa Salor di Chirac e della lettera.
0: Sono parte in causa quello che.
1: Sì, sei parte in causa. Io allora che dovrei fare? Dovrei andarmene e non venire mai.
0: No,
1: non dovrei venire mai. No.
0: No, dico sono parte in causa perché sarebbe un uso davvero improprio della radio e del mio ruolo alla radio da parte mia.
1: Vabbè,
0: questo
1: allora,
0: sarebbe
1: allora,
0: assolutamente improprio.
1: Allora, io ritengo che a parte questa cosa che sei parte in causa e c'è il conflitto degli interessi.
0: Assolutamente
1: e
0: sì.
1: Per non fare il pera nei confronti di Berlusconi, quindi io nei confronti tuoi, sul tuo conflitto di interessi
0: parallelo
1: è da ride, no, vabbè.
0: Così,
1: voglio fare un'osservazione banale davvero, poi chi è che diceva che poi la banalità vabbè, mi pare, ecco ce l'ho qua, me l'ho fatto da alla fine, il fatalismo, il fanatismo statolatrico francese divide i radicali a qualcuno piace, poi ci sono due miei compagni che amo moltissimo, beh uno dei due amo moltissimo per la verità, non dico quale, viene fuori insomma e dice che cosa è conosco, insomma lo Stato francese non è laico, è laicista, in linguaggio italiano ci sarebbe detto così, perché me la sento da sempre, non sei laico, sei laicista, no, eccetera, vabbè io ho detto farà, tant'è vero che a lungo ho detto ma io di laici conosco solo gli anticlericali, mentre quell'altri... non hanno nessun rapporto con le tensioni e la vita laica. Chiedo scusa. Allora, qui voglio fare un'osservazione empirica, anti-ideologica. Si parla per esempio della scuola, no? Perché lo scandalo più grosso in Francia è la scuola, no? Mi pare.
0: Sì.
1: Poi c'ho gli ospedali e altre cose. E lo Stato... dagli statalisti illiberali vogliono comprimere la libertà degli scolari, diciamo, no? La libertà degli scolari, a me mi risulta, visto che lo Stato dice all'ebreo, al esibizioni in questo momento storico, perché poi di questo è l'imperismo, è questo. In questo momento storico le esibizioni rischiano di avere un valore diverso da quello che ha in altri momenti della storia. Mi dicono che è stato preso molto in giro un nostro compagno che ha detto ma un tempo c'era l'uniforme a scuola e l'uniforme era giustificata di fatto in che modo? Alle elementari e anche dopo il povero andava vestito da straccione, il ricco, da ricco, quei pantaloni a zuava, non so che cosa, e quindi tutti c'avevano il grembiolino. Era una uniforme, una sola forma. Ora, per carità, io non voglio fare cose che non funzionano, nel senso che c'è l'uniforme degli autisti, dei servizi pubblici, delle ferrovie, ci saranno tutti dei motivi magari, superati, ma che non mi pare necessariamente illiberali. A meno che non ci sia una categoria che chiede di non usare, no? Che non gli venga imposta la uniforme, eccetera. A questo punto la cosa a cui io mi preoccupo è del potere di quella cosa che è fondamento del patriottismo secondo il nostro inaudito carissimo Presidente della Repubblica. Perché lui ne ha trovata uno che manco il Cardinale Ruini avrebbe detto. La famiglia fondamento... della fanfara, del patriottismo, della Marsigliese, della patria, insomma. Così come ha detto un'altra cosa, l'ho già ricordato, la guerra civile, la guerra europea, la civile è un cazzo, proprio devo dire, caro Presidente, poi qualcuno lo sosterrà. E così come la famiglia, quale sia la famiglia, fondamento del patriottismo, quello vaticano e quello tuo, massonico vaticano, nostro no. E va detto... perché in questo modo si distrugge la famiglia, si privilegia un tipo di famiglia a cui si delega un potere, un significato, un destino ed una storia che non ha nulla a che vedere con la storia concreta nella quale siamo immersi e viviamo. Allora, certi simboli a scuola, nel quartiere. In Francia, infatti, in Italia se ne parla meno, forse perché poi Derrida gli dispiacerebbe. Dice, ci sono i comunitaristi e gli individualisti. Cioè questi che in nome della comunità, la comunità musulmana, la comunità ebrea, le tante altre comunità, no, accampano diritti e riconoscimenti e giorni di festa o cose o no, o feriali. Beh, io ritengo che il primo compito che possiamo avere attraverso quella convenzione, ma è una convenzione seria, disastrosa negli aspetti molto spesso nei vari momenti, che chiamiamo lo Stato, no, eccetera, è quella di ridurre la forza delle varie imposizioni, delle varie violenze contro l'individuo. E allora, se uno a scuola può andare senza esibire la divisa che la comunità vuole imporre, e che può divenire per un momento anche una fede interiore, no, di ciascuno, però sicuramente più riguardando la superstizione e non la religiosità, poi lo stesso nel quartiere, poi lo stesso nel palazzo, poi nella piscina, poi nello sport, poi gli altri. Sono il problema, che io dico una cosa, Carmelo Palma in questa cosa, Carmelo Palma in questa cosa è un pluralista, non è un laico, se ne rompe i coglioni. Io ho sempre detto che il pluralismo, il comunitarismo non ha nulla a che vedere storicamente con l'esercizio dello sperimentalismo critico che anima ed è una delle forme utili e necessarie, a mio avviso, della società aperta, della tolleranza laica, e che è fatta sempre di minore violenza, no? Rispetto del diminuirsi, e quindi io ritengo che la visione, quella per la quale si sarebbe liberali se, essendo statomani e statossessi, perché di questa è la statolatria, poi c'è il contrario, no? La statofobia. A questo punto quello è il nemico, tu c'hai delle famiglie che ti ammazzano, ti distruggono, non vogliono magari che tu faccia la presa di sangue, per carità, poi andiamo a vedere come, se c'è il medico anche che lo dice costantemente, no, però se è lo Stato, perché in quel caso non c'è un privato, non c'è Soros, magari Soros potrebbe fare pure gli ospedali o le scuole in cui queste cose, ma non c'è. Allora, in questo momento, torno a dire, questa è una posizione statossessa per dare poteri maggiori di quello dello Stato alle comunità, alla famiglia, papà, fratelli d'Italia, la famiglia, se desta il presidente, l'accusata, eccetera. Non ci scherzo, leggetevi voi, appunto, leggetevi Panorama, è una piccola parte della varietà, e Maurizio Turco è sicuramente un intellettuale vero, anche se lui mi dice Pannella impazzito, pensa, perché è un intellettuale, perché capisce, costruisce, conosce, dà valore a ogni centimetro di conoscenza, che magari c'è il saputo che lo sa da sempre e non ci capisce nulla lo stesso. Quindi questa è la mia convinzione, che mi è maturata adesso, me l'avevo messo pure da parte, uffa, ste cosettine, poi no, se nel, ecco, io dico che è vero che si decresce col tempo, normalmente invece di crescere, perché a 18-20 anni ho sentito, e l'ho espresso a 20-25, allora vedevo a 30 anni Armando Borghi, ero direttore responsabile di Umanità Nova, vivevo a contatto con Pino Pinelli, con altri, quindi ma sentii l'urgenza, così come avevo sentito quello di scegliere la parola radicale in relazione a una crisi liberale, no, semantica, così scelsi deliberatamente per la sua attualità il termine libertario, che non aveva più corso normale in politica, mentre c'era quello degli anarchici. E non è un caso, fra poco vedrete che anche l'ottimo nostro amico Fausto scoprirà pure libertario. Intanto scopre, radicale, liberale no, però non violento, e tante altre cose. Quindi spero che questo sia un dibattito che inizi, perché appunto l'illibertà di questo provvedimento, io non lo conosco, sarà di più o di meno, ma torno a dire, ma proprio qui volete voi, volete, per in base a queste statolatrie stupide, proprio stupide, volete dare in mano tutti i quartieri degli immigrati francesi in mano a quelli che vorranno imporre alle ragazzine o ai ragazzini a uscire fuori cocciati in un certo modo, e che devono fare la preghiera, devono non scopare o scopare in un certo modo. Sono queste che sono in effetti, come per la Chiesa Cattolica, le espressioni più tremende per i credenti di ciascuno di questi ambienti.
0: Ho capito, ho capito.
1: Mi spiace, non so se quindi ho coinciso le posizioni di una delle due lettere, insomma.
0: No, non credo, no, no, poi non è questo, non lo so, poi giudica chi ascolta. E comunque è un dibattito che ha mille sfaccettature, per la verità, certo. Ha tutta una serie di possibilità di lettura.
1: Statofobico.
0: Quindi volevi dire antistatolatri, quindi
1: statofobico, no? Sì, molto
0: sì,
1: meglio.
0: Sì, statofobico, cioè, statofobia, sì, rende di più l'idea.
1: L'omofobia alcuni, la statofobia l'altra, tutte le fobie.
0: Va bene.
1: Sono l'altro volto delle filie, insomma.
0: Allora, siamo arrivati un po' in ritardo rispetto, ma di pochi secondi, quindi no.
1: Ah, vabbè.
0: 5 minuti.
1: Fai il peso buono, no?
0: Va bene. E allora, intanto, possiamo dire che già questo lunedì, se ci ascoltate in replica, Radio Radicale seguirà la riunione di Radio dei Capigruppo, avremo notizie tempestive dai certo. nostri corrispondenti.
1: Anche temo tempestose e tempestate.
0: Purtroppo è da temerlo. E poi naturalmente le corrispondenze con Gianfranco Dell'Alba e con Emma Bonino, se sarà possibile, sulla conferenza di Sanà. E poi naturalmente sentiremo Marco Pannella, oltre che il suo telefono cellulare, nel corso della settimana. Poi per la prossima edizione cercheremo di costruire un'edizione un poco straordinaria, un po' da inizio anno, con degli ospiti, dei giornalisti di varie testate che possano porre dei problemi, dei quesiti a Pannella. Benissimo, allora grazie, appuntamento alla prossima settimana, però restate in ascolto perché fra pochi istanti i programmi
1: e iscrivetevi. Iscrivetevi, tot al giorno.
0: Io domani vado a iscrivermi.
1: Scusa?
0: Domani vado a iscrivermi.
1: Vabbè, io non so, no, io per il 4 non so, forse lo so, non so. Vabbè. Sappiate tutti.
0: Benissimo, grazie a Marco Pannella.
2: Ecco, terminava dunque così questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella di questa sera. Questa volta siamo tornati al 4 gennaio del 2004, moltissimi gli argomenti, discussione sulla democrazia, il dibattito in Italia sulla fecondazione medicalmente assistita, la questione del potere di grazia del Presidente della Repubblica, il progetto politico dell'Organizzazione Mondiale della Democrazia. Questi sono alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche oggi, ma ci fermiamo anche per questa volta con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Radio Radicale erano Marco Pannella e Massimo Bordini in una delle loro tante conversazioni settimanali. Questa puntata l'ha scelta Michele Lembo, che ci ha introdotto all'ascolto. Noi invece ora vi lasciamo alla voce di Daniela Sala per la consueta rubrica Fai Notizia.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchiesta di Radio Radicale non dal lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Nella puntata di oggi continuiamo con un approfondimento a cui stiamo dedicando una serie di interviste, un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale nelle battaglie per il clima e per la giustizia sociale. Parliamo delle climate litigation, o in italiano i contenziosi climatici. Si tratta di vere e proprie cause legali, battaglie portate nei tribunali da cittadini, ONG, comunità o perfino governi locali, con un obiettivo chiaro: obbligare gli stati e le imprese a fare di più o a rispondere delle proprie omissioni nella lotta al cambiamento climatico. Nel panorama italiano delle cause per il clima, un caso che ha fatto molto rumore di recente è quello della Giusta Causa, promosso da Greenpeace Italia, Recommon e da 12 cittadine e cittadini. L'azione legale è stata lanciata nel maggio del 2023 contro Eni, una delle più grandi aziende del fossile, non solo nel nostro paese ma nel mondo, e anche contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa Depositi e Prestiti, dato il loro ruolo come azionisti e soggetti che possono influire sulla governance della società. L'obiettivo non è semplice: chiedere ad Eni e far sì che Eni venga obbligata a rivedere la propria strategia industriale, allineandola agli obiettivi internazionali, e che quindi i ricorrenti ottengano risarcimento per danni economici, sanitari e non solo derivanti dalla crisi climatica presente e futura. Di recente, il 21 luglio del 2025, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno emesso una sentenza per certi versi storica che ha definitivamente legittimato la giusta causa. La Corte ha infatti stabilito che i tribunali ordinari italiani hanno giurisdizione per cause climatiche anche quando le emissioni in parte provengano da società che operano all'estero, purché le decisioni strategiche e quindi la responsabilità siano riconducibili all'Italia oppure che i danni si manifestino nel territorio italiano. In altre parole, la Corte ha respinto il ricorso dei convenuti Eni, MEF e CDP, che sostenevano che il giudizio non fosse ammissibile per difetto di giurisdizione. Ora si aprirà quindi la fase di merito, in cui il Tribunale di Roma dovrà esaminare le prove sui danni, le emissioni e sulle strategie dell'azienda. Ecco, noi oggi di questa causa, ma non solo, vogliamo parlarne con l'avvocato Matteo Ceruti, avvocato appunto con esperienza trentennale in cause ambientali e uno dei membri del team legale che c'è proprio dietro la giusta causa. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Sì, sono Matteo Ceruti, io mi occupo, faccio l'avvocato, ho il mio studio a Rovigo nel Veneto, nel Basso Veneto, e mi occupo di diritto ambientale dall'inizio dell'attività professionale, quindi sono ormai quasi 30 anni e mi sono occupato e mi occupo in gran parte di diritto amministrativo dell'ambiente, però ho seguito anche alcuni processi penali e ambientali, sempre da parte civile, difensore di parte civile, a partire dal processo del petrolchimico di Porto Marghera a cavallo del secolo, e poi ho seguito altri processi penali per il disastro provocato dalla centrale di Porto Tolle nel Veneto, al processo relativo alla centrale a carbone di Savona e più recentemente il processo penale relativo alla contaminazione da PFAS di una vasta area tra le province di Vicenza, Verona e Padova, che si è concluso dopo quasi 140 udienze il 26 giugno scorso con la condanna degli imputati.
0: Ecco, sicuramente. Sicuramente su alcuni di questi casi, insomma, poi avremo modo di tornare. Per iniziare, appunto, essendo un avvocato molto esperto in materia di diritto ambientale, avendo seguito varie cause appunto nell'ambito, che cosa sono le climate litigation dal punto di vista tecnico, ma anche poi dal punto di vista pratico, visto che anche nel nostro paese sempre di più negli ultimi tempi se ne parla?
1: Allora, le climate litigation sono cause, come si dice, di carattere strategico che vengono proposte o da associazioni o da cittadini o da anche enti locali nei confronti degli stati o in alternativa nei confronti delle società, le carbon major, le società che operano nel settore del fossile, per costringere da un lato gli stati e dall'altro le carbon major a adeguare la propria strategia industriale o le scelte politiche rispetto, detto in modo molto sintetico, dell'accordo di Parigi, e quindi di limitare l'emissione di gas serra ai noti vincoli imposti dall'accordo di Parigi e specificati dal panel IPCC, quindi dal mondo scientifico internazionale, che ha dato chiare indicazioni su quelli che sono gli obiettivi e le modalità con cui raggiungerli, ma che allo stato al momento non vengono raggiunti in alcuni stati, perché malgrado l'approvazione di leggi climatiche, queste sono leggi climatiche molto timide e quindi in realtà non idonee a raggiungere gli obiettivi, in altri stati perché, come l'Italia, perché la legge climatica proprio non esiste, quindi per così dire c'è una sorta di mano libera da parte degli operatori del settore.
2: Ecco, focalizzandoci proprio sull'Italia, poi su quali sono magari anche le difficoltà dal punto di vista sia tecnico sia in qualche modo politico legate alle climate litigation, torniamo dopo. Però ecco, proprio per partire, dicevamo delle climate litigation, si parla sempre di più nel nostro paese e si è parlato insomma molto di un caso particolare che è la giusta causa. E che tu hai seguito, ci puoi raccontare un po' di cosa si tratta, come è iniziato questo caso, come si è sviluppato, anzi come si sta sviluppando, visto che poi quest'estate ci sono stati aggiornamenti molto importanti.
1: Sì, allora io ho seguito assieme a, ovviamente non sono l'unico legale, ma assieme a dei colleghi, in particolare il professor Di Fulco e l'avvocato Gariglio e l'avvocato Marco Casellato, abbiamo seguito questa causa, che è una causa radicata nel 2023 davanti al Tribunale di Roma. È una causa proposta da Greenpeace Italia, dall'Associazione Recommon e da 12 cittadine e cittadini italiani che risiedono in aree particolarmente fragili dal punto di vista dell'esposizione ai fenomeni di emergenza climatica del nostro paese, ed è una causa proposta contro Eni innanzitutto e contro Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detengono come azionisti un pacchetto di azioni tale da consentire di avere un'influenza dominante su Eni. E ciò malgrado, insomma, l'obiettivo è quello di indurre Eni a modificare la propria strategia climatica, che non è in linea con l'accordo di Parigi. Quindi è stata avviata questa azione nel 2023, ripeto, davanti al Tribunale di Roma, per vedere condannata Eni a adottare una strategia climatica in linea con l'accordo di Parigi e quindi limitare il volume aggregato di emissioni climalteranti, e dall'altra nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti ad adottare una policy che induca la società a appunto rispettare l'accordo di Parigi. Rispettare l'accordo di Parigi dal punto di vista climatico significa, sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, garantire che non ci siano violazioni del diritto alla vita e diritto al rispetto della vita familiare e alla serenità della vita familiare personale. Quindi far valere quelle norme, gli articoli 2 e 8 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che sono già stati fatti valere davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo da parte di un'associazione svizzera che ha portato alla condanna dello Stato svizzero lo scorso anno, nell'aprile dello scorso anno, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
2: Ecco, e però in Italia rispetto al caso svizzero c'è stata già dall'inizio qualche, diciamo, qualche intoppo, qualche difficoltà in più. Ci puoi un po' raccontare come è proseguito l'iter e a che punto siamo adesso?
1: Sì, di fronte alla proposizione di questo atto di citazione, la posizione delle controparti Eni, Cassa Depositi e Ministero Economia e Finanza è stata quella di sollevare tutta una serie di eccezioni preliminari e pregiudiziali e in termini sotto il profilo della mancanza di giurisdizione. In particolare si è sostenuto che un'azione di questo tipo non sarebbe, come si dice, giustiziabile davanti al giudice italiano.

0: che attiene alla giurisdizione italiana, non sono i giudici italiani che dovrebbero decidere perché si è fatto riferimento nell'atto di citazione anche alle emissioni di tutto il gruppo ENI, anche relative a società che hanno sede all'estero, che pur rientrano nella, diciamo, nel controllo della casa madre ENI, e poi infine si è sostenuto che vi sarebbe un difetto del giudice ordinario a decidere queste cause, davanti al quale appunto è stata proposta l'azione, ma sarebbe il giudice amministrativo a dover decidere. A fronte di tutte queste eccezioni che sono state proposte da ENI e dalle Cassa Depositi e Ministero dell'Economia e Finanze, si è deciso proporre, cosa che è consentita nel nostro ordinamento, un ricorso preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, perché la questione relativa alla giurisdizione venga una volta per tutte risolta, ecco, senza arrivare alla fine della causa. Ed è una scelta, diciamo, funzionale ad avere una decisione rapida e, ripeto, una volta per tutte, quindi non avere poi successive problematiche che insorgono nel corso del giudizio. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha trattenuto la causa in decisione il 21 luglio di quest'anno, ha emesso il proprio pronuncia, che è un'ordinanza molto argomentata, che respinge tutte le eccezioni di giurisdizione sollevate da ENI. Quindi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non si pongono problemi, diciamo così, né relativi alla libertà di impresa né relativi alla decisione politica, perché si tratta di decidere su diritti fondamentali dell'uomo tutelati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non si tratta di giudizi che attengono alla giurisdizione straniera, in quanto quelle società che hanno sede all'estero sono sotto il controllo della società madre. E in Italia si tratta di, infine, di decisioni che attengono al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. Quindi la causa ora potrà proseguire, è stata riassunta da ENI, e la causa proseguirà con la prima udienza, che è fissata il 14 gennaio prossimo. Ora si dovrà entrare nel merito e quindi arrivare ad affrontare tutte le ulteriori problematiche, non irrilevanti, non dobbiamo nasconderci, di cause di questo tipo.
1: Ecco, e su questo, insomma, tornerei quasi subito, però sottolineando quindi che questa, diciamo, che questo primo step, questa prima sentenza, sicuramente è un passo, insomma, fondamentale, perché significa la possibilità anche in Italia di portare avanti poi appunto cause di questo tipo, climate litigation, forse è l'unico appunto con un po' in qualche modo di ritardo anche rispetto ad altri paesi europei, dove in realtà cause di questo tipo vengono portate avanti anche con successo, con alcuni casi storici già da diversi anni. E appunto, percorso già lo accennavi, immaginiamo sarà lungo per la giusta causa, e su questo colgo l'occasione per domandarti, vista la tua esperienza appunto in cause ambientali, climate litigation, quali sono anche un po' in generale le difficoltà legate a questo tipo di causa, e che magari vi aspettate anche nell'ambito della giusta causa, proprio come sono state affrontate in passato, quali sono stati magari dei casi che hanno fatto un po' giurisprudenza su alcune di queste difficoltà?
0: Allora, in materia di climate litigation, esempi positivi li dobbiamo cercare all'estero. Abbiamo nel settore una prima pronuncia importante relativa a una vicenda che è pervenuta in Corte di Cassazione olandese ed è stata avviata dall'associazione Urgenda, e si è conclusa nel 2020 davanti alla Corte di Cassazione olandese. Una seconda vicenda che invece si è conclusa davanti alla Corte Costituzionale tedesca nel 2021. Queste sono tutte cause contro gli stati. E poi

0: La terza di cui facevo cenno poco fa, che è stata definita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2024, avviata dalle cosiddette anziane signore svizzere, dalle nonne svizzere contro lo Stato svizzero. Interessante quest'ultima pronuncia perché la Corte Europea dei diritti dell'uomo supera in una pronuncia molto complessa, quindi ora sto davvero semplificando al massimo alcuni passaggi di questa sentenza, ma è interessante perché in quel caso ad essere contestata dalle anziane signore svizzere era la legge climatica svizzera, la legge sul clima svizzera, che non dava garanzie di rispetto dell'accordo di Parigi, degli obiettivi dell'accordo di Parigi, per una serie di ragioni adesso complesse che non sto qui a spiegare, ma questa legge è passata attraverso un referendum popolare che aveva, come dire, non aveva bocciato, aveva approvato questa legge. Ecco, malgrado questa grande legittimazione che non viene solo dal Parlamento svizzero, ma anche da un referendum popolare, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, di fronte alla censura della violazione di diritti spettanti ai singoli e alle associazioni, diritti fondamentali spettanti ai singoli e alle associazioni, dice spetta ai giudici solo europei, ma innanzitutto alle giurisdizioni interne, ai giudici nazionali, esercitare il proprio sindacato. Ecco, a me pare molto forte questa pronuncia in relazione alle obiezioni che vengono portate non solo in Italia, ma in tutti i paesi, ad esempio penso alle tante azioni proposte negli Stati Uniti, il tema della natura politica di queste cause e quindi della insindacabilità da parte dei giudici ordinari amministrativi è un tema molto importante, ma superato in modo molto netto da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Io credo che questa pronuncia abbia costituito un precedente fondamentale per la decisione delle sezioni unite della Cassazione, che la nostra pronuncia relativa alla giusta causa, che infatti menziona ampiamente questo precedente. Poi ci sono minori, ma comunque ci sono dei precedenti, ad esempio in Olanda, di azioni climatiche proposte nei confronti di società del fossile, e con pronunce che sono anche recentemente arrivate in Corte d'Appello, con determinati esiti che non sono pienamente soddisfacenti, ma che comunque riconoscono, questo è il tema importante, riconoscono la giustiziabilità di queste azioni, cioè il fatto che si possa agire davanti a un giudice per ottenere una pronuncia sul fatto che le società del fossile siano o non siano in linea con gli accordi di Parigi. Quindi questo è un tema fondamentale, e la sentenza che abbiamo ottenuto di luglio un'ordinanza che abbiamo ottenuto a luglio scorso da parte delle sezioni unite apre la strada non solo a noi, ma a tutti i soggetti che presentano ovviamente profili di legittimazione in questa materia.
1: Ecco, e oltre a questo aspetto, un'altra però difficoltà che emerge a volte appunto anche forse sulle cause ambientali un po' più in generale, poi il famoso nesso anche di causalità. Ecco, questo diciamo che cosa significa, quali sono le difficoltà legate a questo aspetto, magari in altre cause che hai seguito tu, come è stato gestito questo aspetto?
0: Sì, il tema del nesso di causalità è un tema di estrema importanza e delicatezza in generale nelle cause ambientali, è vero, ma ancor più rilevante nelle cause climatiche, ovviamente, perché ricondurre alle emissioni di una determinata carbon major un effetto in termini di cambiamento climatico in quel territorio che produca danni alle cose o alle persone e quindi sia suscettibile di risarcimento è un tema davvero di elevata complessità. E c'è un ramo diciamo degli studi scientifici che ormai è dedicato a questo tema, che è quello dell'attribution science, e è proprio da ultimo la scorsa settimana è uscito su Nature, la nota e autorevolissima rivista scientifica, uno studio di riconducibile ad un organismo universitario svizzero che contiene dei risultati assolutamente importanti e ritengo che avranno degli effetti anche sul piano giudiziario, quei risultati che sono stati raggiunti in quest'ultimo studio in termini di attribution science.
1: Ecco, e stando di nuovo un po' insomma alla tua esperienza, quale futuro vedi per le cause ambientali e le climate litigation in Italia? Ci sono, magari ti chiederei anche di raccontarci alcune altre insomma cause che hai seguito, come il progetto Teodorico, la questione dei PFAS a cui accennavi all'inizio. Quale futuro vedi per questo tipo di cause nel nostro paese? C'è in qualche modo diciamo una visione ottimista rispetto alla possibilità di in qualche modo ottenere giustizia e riconoscimenti utilizzando anche gli strumenti giuridici che ci sono a disposizione?
0: Sì, questa è una domanda che richiederebbe l'intera trasmissione, ma anzi molto di più. Io porto la mia esperienza, che ovviamente è necessariamente limitata, e posso dire questo, che le cause in materia ambientale in ambito penale hanno avuto una svolta importante a partire dal 2015, quando è stato modificato il codice penale introducendo ipotesi di reato di disastro ambientale e di inquinamento ambientale che prima diciamo erano combattute con l'archibugio, potremmo dire, insomma con gli strumenti che dava il codice penale, il codice Rocco, e ora hanno senz'altro degli strumenti più efficaci sia sul piano delle pene sia sul piano degli strumenti investigativi. In ambito amministrativo si stanno facendo passi avanti, non c'è dubbio, la materia del diritto ambientale è ormai a pieno titolo uno dei settori di più vasta produzione giurisprudenziale, e ecco, forse il settore che ancora nel nostro paese non raggiunge risultati soddisfacenti è l'ambito civilistico, che diverge molto dalla situazione ad esempio degli Stati Uniti, in cui ci sono azioni di classe davvero efficaci. Ora è vero che in Italia è possibile ormai l'azione di classe anche nel settore ambientale, ma insomma i passi avanti sono molto lenti. Per venire alle due vicende di cui citavi prima, allora una riguarda è una causa amministrativa, la vicenda relativa all'estrazione denominata Teodorico in Alto Adriatico, al giacimento Teodorico, un giacimento di gas che era stato oggetto di concessione, o meglio, di giudizio di compatibilità ambientale positivo sulla domanda di concessione, che è giudizio che era stato espresso dal Ministero dell'Ambiente italiano nel 2021, e che era stato impugnato da Legambiente, l'IPU, WWF Italia e Greenpeace davanti al TAR del Lazio, che si è pronunciato a novembre del 2024 con una sentenza che annulla il giudizio di compatibilità ambientale positivo. Allora, qui le tematiche che erano state rappresentate nel ricorso, che poi era stato sostenuto anche dalla, con l'intervento ad adiuvandum della Regione Veneto e della Regione Emilia-Romagna, bisogna dirla completa, insomma, quindi c'è stato un ampio fronte di opposizione, riguardava diverse tematiche che andavano dai rischi della subsidenza all'impatto sulla biologia dell'area, e uno dei temi che è quello su cui si è concentrato il TAR del Lazio accogliendo il ricorso era relativo alla istituzione di un sito di importanza comunitaria nella zona marina davanti al Delta del Po. È una procedura che parte nel 2020, come spiega bene il TAR del Lazio nella sentenza, con il riconoscimento da parte della Regione Veneto e dell'Emilia Romagna e della Regione Emilia Romagna di questo sito di importanza comunitaria, che è funzionale alla difesa dei tursiopi e delle tartarughe caretta caretta, che è una zona di riproduzione tra l'altro di questi anfibi e di questi cetacei, e proprio il fatto che era partita ormai la procedura di riconoscimento di questo sito, bisognava che il Ministero dell'Ambiente lo tenesse in considerazione questo dato in sede di valutazione di impatto ambientale. Invece l'esistenza di questa area protetta è stata completamente dimenticata ed venne espresso un giudizio di compatibilità ambientale sul presupposto che il giacimento Teodorico si inseriva in un'area che era priva di siti di importanza comunitaria. Ecco, questo evidente abbaglio è stato pesantemente censurato dal TAR Lazio, che è pervenuto solo per questo motivo all'annullamento del decreto che aveva autorizzato questo giacimento di gas. Ecco, giacimenti di gas sappiamo che hanno anche un impatto climalterante notevole, quindi certamente non è un'azione di climate litigation, perché manca una natura strategica riguardo una singola questione, ma certamente la decisione avrà effetti positivi anche sul piano dell'impatto climatico. L'altra vicenda a cui facevi cenno è una vicenda molto diversa, riguarda la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche di un'area molto vasta della regione Veneto, che riguarda le province di Vicenza, Verona, Padova, coinvolge circa 350.000 persone, 350.000 cittadini, quindi una contaminazione vastissima che parte tutta o per il 90% dalla contaminazione prodotta da un'unica azienda nell'Alto Vicentino, in comune di Trissino, un'azienda che si chiamava Miteni, che ora è fallita. È stato scoperto in modo un po' rocambolesco questa situazione di contaminazione da parte dell'istituto IRSA, l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR, e da lì è partito anche il procedimento penale, che dopo 4 anni di udienze si è concluso l'estate appena trascorsa con la sentenza depositata il 26 giugno dalla Corte d'Assise di Vicenza, che ha condannato gli imputati, cioè i dirigenti e gli amministratori di Miteni e delle società controllanti di Miteni, che sono state nel corso degli anni Mitsubishi Corporation e un fondo dal nome ICIG in sigla, che si occupa specificatamente di sostanze chimiche, di industrie che trattano sostanze chimiche. L'imputazione erano imputazioni piuttosto pesanti, perché riguardavano l'avvelenamento delle acque destinate al consumo umano e il disastro ambientale, e quindi anche le condanne sono state conseguenti in termini penalistici. Diciamo che più contenuti sono stati i risarcimenti riconosciuti alle parti private, ma insomma anche questi ci sono stati, sia le parti private sia le parti pubbliche, e si è in attesa del deposito della motivazione della sentenza, per le quali i giudici hanno chiesto insomma termini adeguati, quindi dovremmo andare intorno a Natale per il deposito della motivazione. Per cui in questo momento più di tanto non possiamo dire, perché dobbiamo ancora leggere la motivazione, ma gli esiti sono quelli che ho raccontato.
2: E rieccoci in studio, solo per i saluti. Questa era l'intervista a Matteo Cerutti, avvocato esperto in cause ambientali e contenziosi climatici e parte del team legale di Recommon per la giusta causa. Per oggi è tutto, Fai Notizia si conclude qui, ma nelle prossime settimane torneremo di nuovo su questo argomento con nuove interviste, ognuna dedicata ad un focus specifico. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23.30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
3: A Radio Radicale era Daniela Sala con la rubrica Fai Notizia. Noi ora vi lasciamo alla voce di Maurizio Turco, protagonista ieri della consueta intervista settimanale qui a Radio Radicale, al microfono di Michele Lembo, e ascoltiamo appunto una sintesi di questa conversazione.
4: Partiamo in particolare dalla campagna del Partito Radicale, l'agosto in carcere. Tra l'altro in questi giorni Irene Tessa, ma poi ci dirai bene tu, ha raccontato quello che sta avvenendo in Sardegna. Ci sono stati dei fatti davvero davvero tragici, eppure abbiamo assistito a dei fenomeni online che ci dicono ancora qualcosa su quella che è la qualità anche della discussione pubblica che oggi ha luogo anche sui social. Ma partirei da questa questione, cioè dall'iniziativa del Partito Radicale di agosto, se sei d'accordo.
5: Sì, partirei dall'iniziativa di agosto e da quello che è successo in Sardegna. Ricordavo appunto l'iniziativa di Irene Tessa, diciamo questa ondata di fango, no, di insulti, quasi di minacce, per aver riportato un dato di cronaca, che la dice lunga sia sullo stato delle nostre carceri, sia sullo stato del dibattito pubblico, come dicevi bene, perché è un dibattito pubblico che avviene all'insegna della disinformazione, intesa anche come mancanza di informazione e non solo come affermazione di un'informazione propagandistica. Anche il silenzio è propaganda, ecco, stiamo attenti, non solo la menzogna, anche il silenzio è propaganda. Il fatto che una persona che evidentemente non solo sta male, ma evidentemente è disperata al punto di darsi fuoco, quindi di incendiare la cella sapendo che non potendo uscire ne sarebbe rimasto travolto, si è praticamente suicidato bruciandosi vivo, cioè non lo so, la mia generazione ricorda Jan Palach, no? Lottava sì, per la libertà, magari questa persona lottava per il diritto di essere curata, e nessuno si è curato di lui, non è che non l'hanno curato, non si sono proprio curati di lui, dei suoi bisogni, delle sue necessità, delle sue fragilità, del fatto che quel luogo è lo Stato, è un luogo, cioè il fatto che ogni volta che si parli di carcere, no, c'è tutta una scuola di ignoranza più che di pensiero che vede il carcere come, no, il luogo dove le persone devono essere lasciate al loro destino, tendenzialmente abbandonate, se non bastonate, e via dicendo, la dice lunga sulla mancanza di informazione, ma sulla mancanza anche di educazione civica. Manca un apporto informativo, ma anche culturale e di formazione. In questi giorni parlo delle visite di alcuni altri, non di tutti gli altri, parlo delle visite di chi esce fuori dal carcere e dice c'è l'emergenza. È falso, non c'è nessuna emergenza in carcere, se parliamo l'italiano, perché in italiano l'emergenza è una cosa imprevista e di, come dire, improvvisa quasi, no? Appunto emerge all'improvviso l'emergenza. All'emergenza, di fronte a un'emergenza ci sono degli atti, come dire, straordinari per far fronte, all'emergenza. Qui ci troviamo di fronte a una situazione che va avanti da 40 anni, 50 anni, da sempre, una situazione che non ha trovato mai, come dire, la riforma necessaria. Devo dare atto che se c'è stata una persona che ci ha provato negli ultimi tempi è stato il ministro della giustizia Andrea Orlando, che però poi vide il suo progetto di riforma penitenziario, vogliamo dire, tradito, sicuramente calpestato dal suo partito, dal governo del quale faceva parte. Ma ricordiamole le motivazioni, non è che il governo era contro quella riforma, peggio, non adottò quella riforma perché c'erano le elezioni e avevano paura di perdere le elezioni, che persero puntualmente, probabilmente proprio perché per quella mancanza di coraggio. Penso che gli elettori apprezzino più il coraggio che la codardia dei propri rappresentanti. Quindi queste nostre visite non sono all'insegna della denuncia di un'emergenza, no? Stiamo registrando quello che registrano tutti, che registriamo da decenni, no? Che nelle carceri, nel luogo dove la protezione del diritto delle persone dovrebbe essere massima, perché tra tutti i luoghi, diciamo, dove c'è lo Stato che controlla, sicuramente il carcere è il luogo di massimo controllo. Devo dire che ci sono cose apparentemente inspiegabili, no? Non si capisce come, cioè si può capire come vengano introdotti i telefonini, non si capisce perché queste zone non siano ancora state, come dire, oggetto di attività tecnologiche che impediscano che il segnale possa arrivare, certo, possa arrivare nelle celle. Misteri, non della fede però, misteri. E di misteri ce ne sono tanti, no? Quando noi sentiamo, lo so che il dottor De Lucia nella sua audizione in commissione antimafia ha parlato per tanto tempo, ha detto tante cose, però se ci si sofferma su una cosa in particolare, perché evidentemente è una cosa particolarmente grave, cioè continuare a dire che le carceri non sono nelle mani dello Stato ma nelle mani della criminalità, allora bisogna dichiarare fallimento, cioè lo Stato ha fallito, anzi io parlerei di bancarotta fraudolenta dello Stato, perché c'è qualcuno che evidentemente fa di tutta l'erba un fascio, così crea confusione. Ma dobbiamo anche tenere presente che in questo paese l'emergenza è stata sempre un affare, no? Cioè non è stata l'emergenza, si prendono provvedimenti straordinari, finita l'emergenza si torna in normalità. No, l'emergenza diventa straordinaria, lo stato di emergenza, i provvedimenti di emergenza diventano provvedimenti ordinari. Questo è un paese che ormai vive della straordinarietà, perché quella straordinarietà poi comporta la creazione di apparati burocratici, di polizia e tutto il resto, no? Che continuano a mantenere un potere che si è giustificato per un periodo determinato, perché lo stato di emergenza in che consiste? Nella sospensione di alcuni diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, dai trattati internazionali, e sono giustificati dal fatto che questa sospensione ha un tempo breve, no? Ha un tempo breve e poi c'è un ritorno alla normalità, cioè all'ordinarietà delle leggi. In questo paese non è accaduto né col terrorismo né con la mafia, il che non vuol dire che il terrorismo è stato sconfitto per sempre, che non ci potranno essere dei ritorni e via dicendo. Lo stesso per la mafia. Sicuramente la mafia d'oggi non è la mafia che portò all'adozione di quei provvedimenti. Non è la mafia della strage del giudice Falcone e della sua scorta, non è la mafia della strage del giudice Borsellino e della sua scorta. Tant'è vero che ancora sulla strage del giudice Borsellino in particolare, ma inevitabilmente anche del dottor Falcone, ancora non c'è la verità nemmeno giudiziaria. Cioè si continua ad indagare perché ci sarebbero, anzi ci sono stati settori dello Stato, si dice, infedeli. Probabilmente lo Stato, pezzi di Stato in quel periodo avevano l'interesse invece, magari pensando che fosse un interesse di Stato, c'era una ragion di Stato che giustificava il fatto di dover fermare le attività investigative del dottor Falcone e del dottor Borsellino. Certo, sia per Falcone e Borsellino ci poteva essere, come dire, un alibi, no? Il maxi processo, hanno fatto condannare tutti, ergastoli a gogo e via dicendo. E quindi è una vendetta. Il problema è che non era una vendetta, era un anticipo su quello che stavano continuando a fare, non su quello che avevano già fatto. E quindi diventa sempre difficile riuscire ad avere una verità in tempi, come dire, non dico politici, ma neanche storici probabilmente, no? Fra 5-6 generazioni, forse fra 150 anni, sapremo una parte di verità sulle stragi di mafia degli anni 90. Nel frattempo, noi continuiamo non tanto ad annaspare, perché io ho visto durante la campagna referendaria alcuni passaggi di interviste, di confronti di Torino Di Pietro e del dottor Di Pietro che hanno inserito alcuni elementi. Non li ha inseriti prima, perché evidentemente se li avessi inseriti prima avremmo avuto le stragi Falcone, Borsellino e Di Pietro, no? Difatti lui adesso dice che c'è uno stretto legame tra quelle che erano le inchieste milanesi di Mani Pulite e quelle che erano le inchieste incompiute di Falcone e di Borsellino. Cioè c'erano delle connessioni di imprenditori di Stato, non so come chiamarli, di imprenditori che in quel momento erano e dovevano rimanere intoccabili. Tant'è vero che alcuni suicidi vengono visti come errori di percorso, nel senso che non era previsto o voluto che queste persone si suicidassero quanto che parlassero. Evidentemente qualcuno non poteva parlare, perché se non si suicidava veniva suicidato. Quindi c'è una storia ancora da scrivere. Difatti quando ringrazio molto la Presidente Colosimo che appena insediata gli chiedemmo un incontro con una delegazione del Partito Radicale composta da me, da Irene Testa, la tesoriera, dal generale Mori e dall'avvocato della famiglia Borsellino, Fabio Trizzino. Non avevamo null'altro da chiedere che di continuare ad andare avanti su questa pista. Poi è una pista investigativa, come tutte le piste investigative potrebbero non portare a nulla. Noi riteniamo che c'è più di qualche elemento, e il lavoro della Commissione questo ci dice, che c'è più di qualche elemento per continuare ad indagare, per continuare a cercare quella verità che la giustizia ancora non ha consegnato. Non è un caso poi che sul giudice, sull'attentata al giudice Borsellino c'è un depistaggio, ma il depistaggio non l'ha fatto la mafia, l'ha fatto lo Stato, pezzi di Stato, funzionari di Stato, nel pieno delle loro responsabilità, competenze, autorità. Questo è accaduto, questo è certificato, e quindi c'è un pezzo di Stato che sicuramente in quel momento, poi non sappiamo dopo che è successo, ma sicuramente in quel momento ha apparentemente, dico, lottato contro un altro pezzo di Stato. A me viene il dubbio che questo sia stato fatto non per una commissione tra questi e la mafia, ma per una questione appunto di ragion di Stato. È la ragion di Stato che ha portato a quelle stragi, non una ragion di mafia, che poi, come si dice, gli esecutori materiali naturalmente non potevano essere i mandanti, è chiaro questo, e quindi tutta questa storia ancora da scrivere, che vede alcuni protagonisti di mancate sentenze essere molto impegnati, no? A ostruirla anziché a favorirla, a maggior ragione se loro hanno ragione. Se loro hanno ragione, perché devono fare venire il sospetto che abbiano torto? Dovrebbero molto semplicemente auspicare che la commissione antimafia vada fino in fondo e lo faccia pure con celerità. Con celerità. E io credo che ancora c'è qualcosa che non funziona. Se un membro della commissione antimafia si mette d'accordo con una persona che deve essere audita su domande e risposte e non succede niente, è come se fosse, no? Cioè, lo Stato può, all'interno dello Stato, con la copertura di essere esponenti in qualche modo, funzionari di Stato, si può fare anche questo.
3: Era Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, con una sintesi della conversazione settimanale che si è tenuta ieri. Al microfono di Michele Lembo. Noi ora vi lasciamo invece alla voce di Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, al microfono di Gabriele Rossi, ancora per parlare dell'emergenza nelle carceri.
6: Buongiorno e un saluto agli ascoltatori.
7: Allora, qual è stata la situazione nel carcere che ha portato alla morte di questo giovane detenuto?
6: Ma intanto si tratta di una vicenda davvero dolorosa, grave, che dovrebbe far riflettere politica e società. Dico questo perché si tratta innanzitutto di un ragazzo appunto giovane, ma con un disagio psichiatrico. Quei disagi psichiatrici che costantemente denunciamo e che diciamo e sottolineiamo in ogni occasione, che queste persone non possono essere curate all'interno di un carcere. Questo ragazzo aveva tra l'altro dei reati lievissimi dovuti alla sua condizione di disturbo, di malattia ed era finito appunto nel circuito del sistema carcerario, come tantissime persone nella sua condizione ci finiscono. Persone che una volta che stanno in carcere non devono certo essere rieducate, anche perché molto spesso neanche comprendono, diciamo, il perché stanno in carcere, perché si trovano in carcere, no? E quindi anziché essere custoditi dentro una cella dovrebbero essere curati. Questo purtroppo nella maggior parte dei casi non avviene. In questo caso un ragazzo che muore carbonizzato, che arriva a scegliere, se così, da come sembra, perché poi ci sono delle indagini in corso e quindi questo si vedrà, ha scelto comunque di morire in questo modo, così come tanti scelgono di morire con il cappio al collo. Beh, io credo sia una sconfitta per tutti, una sconfitta per lo Stato, una questione che dovrebbe portare il legislatore a capire che queste persone in carcere non dovrebbero neanche transitare, ma dovrebbero andare in strutture di cura, di custodia, ma di cura e soprattutto di cura. Purtroppo sappiamo che dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari si sono aperte le REMS, ma sappiamo anche che quel circuito lì è destinato a persone che compiono reati efferati e hanno una patologia psichiatrica grave e importante, ma rimangono fuori da questo circuito quelle persone che non hanno reati efferati e che non hanno una patologia che diciamo richiede una totale infermità mentale. Quindi di conseguenza queste persone stanno in un limbo e non essendoci strutture alternative, non essendoci strutture filtro che siano che si trovino diciamo tra il carcere e le REMS, rimangono in carcere. E io credo che questo non va bene, non è rispettoso per chi è malato, ma soprattutto anche per chi lavora in carcere, perché trovarsi a lavorare in carcere con soggetti di questo tipo da parte degli agenti di polizia penitenziaria, dei direttori, di chi lavora all'interno di quei circuiti, che non è preparato. Io spesso vedo come la polizia penitenziaria è quella che, non essendoci intanto poco personale di psichiatria in generale, pochi psicologi, poco personale, sono proprio gli agenti molto spesso che per farli stare tranquilli gli portano il tabacco, per farli stare tranquilli gli regalano le sigarette, stanno lì a parlare con loro, cercano di calmarli, di tranquillizzarli, ma questo non può andare avanti così, noi non possiamo pretendere da chi fa un altro tipo di lavoro che si occupi anche della malattia psichiatrica in carcere, è un qualcosa davvero di inaccettabile. Ciò che mi lascia perplessa è che una notizia così sconvolgente, perché davvero è sconvolgente, non abbia non sia stata degna di rilievo nazionale da parte dei quotidiani e dei media nazionali. Se ne è parlato in Sardegna perché abbiamo vissuto questa vicenda, ma a livello informativo nazionale non c'è stato assolutamente nessun tipo di informazione rispetto a quello che è successo. Questa questione apre anche un altro scenario, che è quello che riguarda la poca conoscenza da parte della società civile, perché in questo caso, come anche in altri, nella maggior parte dei casi, da una parte abbiamo avuto un dato molto positivo, che è quello di un sindaco del paese di questo ragazzo di Nulvi che decide di dichiarare il lutto nazionale nel paese, e credo sia stato un segnale importante perché ci fa capire che è morto un essere umano, non è morto un numero, e quindi è morta una persona, e molto spesso questo concetto viene perso, si è portati a credere da una parte della società civile che chi vive dentro il carcere è un delinquente, non merita forse neanche una degna sepoltura, e questo è un aspetto che io rilevo anche dai commenti social, soprattutto perché sono quelli che vediamo di più, quando escono delle notizie di questo tipo. Ieri mi sono ritrovata a dover leggere centinaia e centinaia di commenti che faccio fatica persino a ripetere, perché gioire di una morte e gioire perché se l'è meritato, perché tanto sarà in carcere, qualcosa ha fatto, e quindi peggio per lui perché ha messo fuoco, e peggio per lui perché è morto in questo modo, non me la prendo tanto con quelle persone che appunto probabilmente non vale la pena neanche, me la prendo con chi ha delle responsabilità se questo accade, perché se questo accade è sicuramente in parte responsabilità di chi non informa nel modo corretto e quindi non fa capire che cosa è il sistema carcerario e quali sono le finalità del sistema carcerario e che cos'è il diritto e che cosa significa vivere in uno stato di diritto. È sicuramente anche E questo ci fa capire che da un certo punto di vista c'è un lavoro anche culturale immenso che si deve fare, oltre che politico, per cercare appunto di migliorare la situazione. Per cui ci ritroviamo davanti a un lavoro immenso da fare, e invece di fronte a tutto questo si chiudono gli occhi e si fa finta che il problema non esiste soltanto perché è chiuso dietro un blindo, e questo a mio avviso non va bene.
7: Grazie Irene Testa per essere stata
6: grazie
7: con noi.
6: Grazie a voi.
3: Radio Radicale era la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa con Gabriele Rossi, ancora per parlare di carcere. Noi invece ora vi lasciamo alla agenda della settimana con la voce di Roberta Iannuzzi. Subito dopo, alle 7.30, la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli, e poi alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale con Roberta Iannuzzi. Intanto l'agenda della settimana.
8: Buongiorno agli ascoltatori e bentrovati. Oggi lunedì 3 agosto 2026, questa è l'agenda della politica e dell'istituzione, la rubrica di Radio Radicale dedicata ai principali appuntamenti politici e istituzionali della settimana che comincia oggi. Una settimana di agosto, ma certamente non una settimana di vacanza. Dal punto di vista parlamentare, si giocano questa settimana due partite molto importanti, entrambe nella giornata di mercoledì. La prima riguarda i conti pubblici. Alle 9 il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti riferisce alla Camera sull'avvio della procedura di attivazione della salvaguardia nazionale. Alle 15 ripete le comunicazioni al Senato. La clausola di salvaguardia nazionale è lo strumento che le nuove regole di bilancio europee mettono a disposizione di un singolo Stato per allontanarsi temporaneamente dal percorso di spesa concordato con Bruxelles. Questo quando si presentano circostanze eccezionali che non dipendono dalla sua volontà. È una cosa diversa dunque dalla clausola generale, quella attivata nel 2020 per tutti i paesi durante la pandemia, che presuppone una crisi dell'intera Unione. Qui la deroga è individuale e va chiesta paese per paese. Il governo la vuole per due capitoli, difesa ed energia. In primavera aveva tentato la strada della clausola generale per far fronte ai prezzi energetici dopo il blocco dello stretto di Hormuz, ma quella via è risultata impraticabile. Resta l'ostacolo della procedura di infrazione per deficit eccessivo, che il governo stima non si chiuderà prima del 2027. Il calendario politico spiega la posta in gioco. Il piano nazionale di ripresa e resilienza si sta chiudendo proprio ora. Il cronoprogramma italiano è terminato il 30 giugno, il 31 agosto scade la rendicontazione, l'ultima erogazione arriverà entro dicembre. Vengono quindi meno dal 2027 i fondi europei che in questi anni hanno sostenuto gli investimenti. E il 2027 è anche l'anno delle elezioni politiche, e nessun governo vuole arrivare al voto dovendo fare una manovra restrittiva, e la clausola di salvaguardia è anche il modo di evitarlo. Cambia il titolo della spesa, non più ripresa ma difesa ed energia, ma è sempre l'Europa ad aiutarci a sostenere i conti. Sul fronte della difesa lo strumento è il programma SAFE, 150 miliardi di prestiti europei a lungo termine finanziati con obbligazioni comuni, non sono trasferimenti a fondo perduto, sono debito, e va sfatato l'equivoco che circola. Il SAFE non serve a comprare soprattutto armamenti americani, perché il regolamento impone che almeno il 65% del valore di ogni sistema d'arma sia prodotto nell'Unione, in Ucraina o nello spazio economico europeo. Le priorità sono comunque munizioni, missili, difesa aerea, sistemi antidrone, cybersicurezza e mobilità militare. L'Italia ha chiesto quasi 15 miliardi, ma il ministro degli esteri ha precisato che si tratta di una prenotazione. La decisione se usarli spetta al Parlamento. Da qui il voto di mercoledì, che si chiuderà con una risoluzione, quindi un atto di indirizzo del Parlamento verso il governo. Il tema divide sia la maggioranza sia l'opposizione. Il Partito Democratico non è contrario, perché considera SAFE il primo abbozzo di una difesa comune europea, mentre il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si oppongono alla spesa militare in quanto tale. Più problematica la divisione nella maggioranza, per ovviamente, perché qui la Lega con Salvini ha espresso cautela e c'è comunque il pungolo dei parlamentari, quel piccolo gruppo, 4 parlamentari deputati della componente di Futuro Nazionale nel gruppo misto della Camera, che possono diciamo creare problemi. La seconda partita riguarda la migrazione. Nel pomeriggio arriva in aula il decreto legge su giustizia e attuazione del patto europeo sulla migrazione e asilo, che scade l'11 agosto e sul quale il governo ha annunciato la fiducia, questo dopo il voto sulle pregiudiziali. Sulla carta è il recepimento tecnico del patto approvato a Bruxelles nel maggio del 2024. Nei fatti sarà tutt'altro. Il dibattito si sposterà su Ceuta, sulla chiusura delle frontiere con la Spagna, sulla lettera dei 22 leader europei contro Sanchez. Il patto è costruito sulla condivisione degli oneri tra Stati membri, mentre l'iniziativa di questi giorni evidentemente va nella direzione opposta, quella dei controlli nazionali. Il Parlamento italiano recepisce le regole comuni, mentre il governo a Bruxelles ne chiede la revisione, quindi è il paradosso che attraverserà l'Aula. Nel resto della settimana la Camera vota la conversione del decreto sul PNRR, che dovrà poi passare al Senato entro il 25 agosto, il disegno di legge sull'agricoltura collegato alla manovra, in calendario l'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. Domani alle 13 il ministro delle imprese Adolfo Urso, ascoltato dalle commissioni attività produttive e lavoro sul piano di ristrutturazione di Electrolux, il gruppo che ha annunciato circa 1700 esuberi su 4500 addetti italiani, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi e di altre linee produttive. I sindacati sostengono che non sia una riorganizzazione ma l'avvio di una dismissione. Sempre questa settimana la Camera decide se costituirsi in giudizio davanti alla Corte Costituzionale nel conflitto di attribuzione sollevato dal Senato contro la Procura di Milano. Domani alle 13 la commemorazione dell'onorevole Giuseppe Gargani. Al termine delle votazioni, quella delle vittime della strage di Vergarolla avvenuta a Pola 80 anni fa. Al Senato lunedì alle 15 si discute la delega per la riforma degli ordinamenti professionali in sede redigente, la dichiarazione di monumento nazionale dei caduti di Marcinelle, sciagura mineraria di 70 anni fa. Ma soprattutto questa settimana si discuterà molto di quello che è avvenuto a Ceuta. La settimana europea è dominata da questa crisi. Giovedì 30 luglio decine di migliaia di persone hanno attraversato in poche ore il confine tra il Marocco e la Spagna, 80.000 abitanti, che Ceuta insieme a Melilla costituisce l'unica frontiera terrestre dell'Unione Europea con l'Africa. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha parlato di circa 50.000 ingressi, altre fonti parlano di 60.000 in arrivo. La marea bassa aveva lasciato scoperte le rocce dei frangiflutti che segnano il confine, e la gente, le persone, i ragazzi soprattutto, hanno cominciato ad arrampicarsi. Molti sono annegati aggrappandosi gli uni agli altri. Le autorità spagnole hanno riferito che i gendarmi marocchini, che di norma presidiano quel tratto, non erano ai loro posti. Il bilancio è provvisorio e continua a salire. Sabato le autorità spagnole hanno confermato circa 60 morti, però i corpi recuperati sono già di più, e sommando quelli restituiti dal mare sul lato marocchino potrebbero superare gli 80. La città ha dovuto predisporre celle frigorifere per 200 posti. Una parte consistente di chi è arrivato è minorenne, ragazzi di 16 o 17 anni, in un numero tale da far lavorare i centri di accoglienza per minori, ed è un dato che pesa perché per i minori non accompagnati il rimpatrio immediato non è praticabile. Il governo spagnolo ha annunciato che quasi tutti gli entrati sono comunque già rientrati in Marocco e che nessuno ha proseguito verso la penisola. Sul diritto spagnolo la crisi si innesta su una sentenza recente del Tribunale Supremo
9: il 29 giugno, che ha stabilito che il respingimento immediato, quello che la legge consente verso chi tenta di superare le barriere di frontiera, non si applica a chi viene intercettato in mare. Il presidente di Ceuta ha chiesto di cambiare la legge, il Partito Popolare ha già depositato una proposta e c'è chi ha collegato l'afflusso a quella pronuncia. E il Pais, nella giornata di domenica, riferisce però che i migranti non ne sapevano nulla e che hanno semplicemente trovato le porte aperte. Sul piano politico la reazione è stata immediata. Giovedì sera la Presidente del Consiglio italiana Meloni e i vice premier Tajani e Salvini hanno chiesto la sospensione della Spagna da Schengen. Venerdì mattina, in una riunione al Viminale presieduta dal ministro degli interni Piantedosi, è stata disposta la chiusura delle frontiere marittime, quindi non la sospensione della Spagna da Schengen, la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna per un mese. Decisione che comunque alla data di sabato non era stata ancora notificata formalmente a Bruxelles. Sul confine terrestre con la Francia si è invece convenuto un rafforzamento di controlli nell'ambito degli accordi già esistenti. Molte ricostruzioni so bene che parlano di sospensione della Spagna da Schengen oppure del trattato e sono formule del tutto improprie. Non esiste alcuna procedura che permetta a uno Stato di escluderne un altro, esiste invece la facoltà che è prevista dal codice frontiere di reintrodurre temporaneamente i controlli alle proprie frontiere interne ed è quello che l'Italia ha fatto. Però è una facoltà vincolata, va notificata alla Commissione e deve essere proporzionata alla minaccia e resta oggetto al controllo della Corte di Giustizia che in passato ha censurato controlli sistematici equivalenti a verifiche di frontiera. Ricordiamo che siamo un paese ad alto tasso di turismo, soprattutto in questo periodo dalla Spagna, quindi risulta potrebbe essere anche controproducente come misura. Sabato 22 capi di Stato e di Governo hanno scritto a Ursula von der Leyen, a Costa, il Presidente del Consiglio europeo, e al primo ministro irlandese Martin, che è il Presidente di turno con l'Irlanda dell'Unione. La lettera promossa da Roma e Copenaghen indica come fattore di attrazione la regolarizzazione decisa da Madrid, che riguarda fino a 1.200.000 persone, quindi la sanatoria, che non c'entra niente con questo caso in particolare, ma che viene collegata politicamente, e dichiara i firmatari pronti a reintrodurre controlli temporanei alle frontiere interne. Il testo collettivo adotta comunque la formula corretta, non quella della sospensione dello Stato da Schengen, ma solo appunto i controlli temporanei alle frontiere. I firmatari hanno chiesto una riunione dei ministri dell'interno e l'Irlanda ha convocato il Consiglio Giustizia e Affari Interni per domani. Quindi è il principale appuntamento della settimana dal punto di vista europeo e cade proprio il giorno prima del voto della Camera sul decreto migrazione. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha risposto con una propria lettera, definendo le richieste di esclusione contrarie al diritto europeo e la reazione dei partner egoistica e illegittima. Ha ricordato che negli ultimi 5 anni la Spagna ha registrato circa la metà degli ingressi irregolari dell'Italia e ha richiamato il precedente bielorusso del 2021 come caso di uso politico dei flussi. Madrid contesta anche il nesso con la regolarizzazione perché nessuno degli arrivati a Ceuta potrebbe beneficiarne. Serve infatti la residenza in Spagna prima del gennaio scorso per la sanatoria e il termine per le domande è comunque già scaduto a giugno. Un elemento politico da segnalare tra i firmatari, anzi tra i promotori, c'è la premier danese Frederiksen, che è una socialdemocratica, e quindi la frattura non passa tra famiglie politiche ma tra Madrid e tutti e molti altri, ecco, non tutti gli altri ma molti altri. Vale la pena richiamare un precedente: nel giugno del 2021, dopo un episodio analogo ma molto più contenuto, il Parlamento europeo approvò una risoluzione che condannava esplicitamente il Marocco per aver usato il controllo delle frontiere, in particolare i minori non accompagnati, come strumento di pressione contro la Spagna. Oggi, con numeri molto più alti, la lettera dei 22 si concentra sulla regolarizzazione spagnola e quindi il ruolo del Marocco non compare. Sull'argomento del fattore di attrazione conviene ricordare che l'Italia ha varato 8 regolarizzazioni tra l'86 e il 2012 con governi di ogni colore e che la più ampia fu quella della famigerata legge Bossi-Fini del 2002, circa 650.000 persone, quindi un ordine di grandezza paragonabile al provvedimento spagnolo che oggi viene contestato. C'è un filo che lega Ceuta al decreto in aula mercoledì e della scelta europea di affidare a paesi terzi il controllo dei propri confini. Si dice spesso che in Italia l'ha inaugurata Minniti, il trattato di amicizia

da Minniti non prevede più navi italiane che riportano indietro, ma una guardia costiera libica addestrata, finanziata ed equipaggiata dall'Italia che intercetta per conto proprio. Formalmente l'Italia non tocca nessuno e la responsabilità diretta si dissolve. Il governo Meloni ha esteso lo schema con l'intesa con la Tunisia del 2023 e il piano Mattei, portandolo anche a livello europeo. Di tutta questa descrizione è interessante come la politica migratoria sia assolutamente trasversale in Italia e non sia assolutamente contrapposta come i giornali ci fanno credere. Ci sono diverse critiche fatte a questa linea sui diritti. I centri di detenzione libici sono documentati da anni dalle agenzie ONU come luoghi di tortura e di traffico di esseri umani. Sul diritto la delega non estingue la responsabilità e resta discusso se finanziamento e coordinamento configurino comunque una forma di respingimento per interposta persona. Si aggiunge il fatto che il memorandum fu concluso in forma semplificata, senza l'autorizzazione parlamentare che l'articolo 80 della Costituzione prevede per gli accordi di natura politica. E poi c'è la critica più attuale: consegnare la chiave della propria frontiera a un paese terzo significa dargli una leva di ricatto permanente, ed è praticamente quello che abbiamo visto a Ceuta, come già in Bielorussia nel 2021 e in Turchia nel 2020. Sull'efficacia le rotte si spostano, la mortalità per traversata è aumentata, mentre i numeri assoluti calavano. In questo quadro si inserisce un'altra novità che è arrivata mercoledì scorso. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale sulla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. Lo ha fatto un anno e mezzo dopo e pochi giorni dopo la sentenza 143 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima l'interpretazione seguita dal Ministero. Il guardasigilli deve trasmettere immediatamente le richieste di cooperazione oppure comunicare alla Corte d'Appello una dichiarazione motivata di non darvi corso. Quello che non può fare è lasciarle sospese senza motivazione. L'agenda internazionale: da domani a giovedì si tiene a Roma il 7° round dei colloqui diretti tra Beirut e Gerusalemme, avviati dopo il cessate il fuoco annunciato in aprile tra Hezbollah e le forze armate israeliane. Clima teso alla vigilia. Sul fronte sportivo, con implicazioni di diritto della concorrenza, la FIFA ha ritirato venerdì sera il piano di cessione a investitori privati di quote della propria attività commerciale, dopo che l'UEFA aveva votato all'unanimità per il boicottaggio del mondiale. Quasi metà delle federazioni mondiali si era schierata contro. La posizione del presidente Infantino è ora in discussione, vedremo le prossime mosse. Le prospettive dell'autunno: questa è l'ultima puntata dell'agenda settimanale prima della pausa. Conviene guardare oltre la settimana. Una chiave di lettura offerta da un editoriale del Financial Times sul populismo che divorerà se stesso. La frammentazione politica oggi riguarda la destra e non più la sinistra, e non è un accidente. Un movimento che valorizza l'aggressività e prospera sul conflitto finisce per rivolgere la stessa disposizione contro i propri alleati. A tenerlo insieme è il carisma del leader, e quando il leader esce di scena, nei sistemi che premiano la compattezza, la frattura può diventare reale. È successo in Polonia per Diritto e Giustizia, è successo nel Regno Unito con la spaccatura tra Reform e Restore Britain, e anche nel campo post-trampiano potrebbe accadere. Futuro nazionale, il caso italiano: partito fondato da Vannacci dopo la scissione con la Lega, partito da meno del 3%, oggi è dato tra il 6 e il 7 sopra la Lega e si è schierato contro il SAFE. In Germania la pressione è più diretta. Il 31 luglio Alice Weidel ha chiesto l'espulsione dei migranti arrivati a Ceuta, ha messo in discussione Schengen. Merz ha risposto con toni diversi, chiedendo alla Spagna di riprendere il controllo della situazione. L'AfD viaggia intorno al 25% a livello nazionale, sfiora il 40% nei due Länder che voteranno a settembre: Sassonia-Anhalt il 6%, Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore il 20%. Alcune capitali europee hanno chiesto alle proprie ambasciate se convenga prepararsi a un nuovo cambio di cancelliere. Sul piano europeo

0: Sono previsti tre consigli europei più un vertice informale a Dublino sotto presidenza irlandese con il bilancio pluriennale dell'Unione e i dazi verso la Cina. Tra i dossier principali, in Francia si attende per fine agosto la decisione del Consiglio Costituzionale su sette leggi dopo 14 ricorsi presentati da inizio luglio, tra questi c'è la legge sull'aiuto a morire. In Irlanda si vota il 29 agosto in un referendum consultivo sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea sospesi dal 2013. In Israele si vota per la Knesset il 27 ottobre e il 2027 sarà un anno elettorale denso, 5 Länder tedeschi, oltre a Francia, Italia, Spagna, Polonia e Grecia. Questa è l'agenda di questa settimana, registrata domenica 2 agosto ed è l'ultima puntata, come dicevamo prima della pausa estiva. Da lunedì 31 agosto gli appuntamenti della politica e delle istituzioni non saranno più settimanali ma quotidiani, ne parleremo ogni giorno nel notiziario. Grazie davvero e ci risentiamo a fine agosto.
1: Radio Radicale, buongiorno ancora ai nostri ascoltatori in questo lunedì 3 agosto, è il momento adesso della nota antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli che abbiamo in collegamento. Roberto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno anche all'ascolto di Radio Radicale, eccoci dopo qualche settimana di pausa. Mercoledì scorso la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge che reca disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un video sui social, ha rivendicato l'impegno di Forza Italia di ridurre il sovraffollamento carcerario e soprattutto, ha detto, di aiutare i giovani tossicodipendenti a recuperare dignità e libertà e avere la possibilità di essere reinseriti nella società. Lo stesso giorno il ministro della giustizia Carlo Nordio al Question Time alla Camera ha parlato di un provvedimento epocale che coniuga la certezza della pena con il recupero del detenuto e consentirà la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone. Tutto bene dunque, anzi no. Perché dietro le migliori intenzioni c'è una realtà un po' diversa dalle belle parole, come dimostrano i numeri. Intanto quelli sulla situazione complessiva delle carceri. Al 31 luglio i detenuti erano 64.790, i posti teorici 51.221, ma quelli realmente disponibili solo 46.348. Ciò significa che concretamente mancano oltre 18.400 posti. Il sovraffollamento reale medio sfiora il 140%, in 78 istituti il sovraffollamento è pari o superiore al 150%, in altri supera il 200%, in alcuni arriva addirittura al 250%. Fatta questa premessa, veniamo al provvedimento. Dal Ministero della Giustizia hanno precisato che la cifra di 10.000 detenuti che potrebbero uscire dal carcere, di cui ha parlato Nordio, rappresenta una stima potenziale su base pluriennale. A questo si aggiunga che la legge prevede una serie di condizioni, dalla volontarietà della persona stessa ad una valutazione del tribunale, della magistratura di sorveglianza, condizioni che potrebbero ridurre considerevolmente il numero di coloro in grado di accedere alla scarcerazione. Inoltre, la legge prevede per quest'anno una copertura finanziaria per 500 unità, con possibilità di ampliamento negli anni successivi in base alla capienza delle strutture e all'impegno richiesto dai percorsi di recupero. E qui veniamo allora alla capacità delle comunità a cui già ora vengono inviate centinaia di persone da parte di altri soggetti e che non si capisce come possano farsi carico di numeri così grandi senza essere adeguatamente potenziate. Il governo ha verificato quanti posti siano effettivamente disponibili nelle strutture accreditate per l'esecuzione della nuova misura, quanti sono i posti complessivi, quanti quelli attualmente occupati, quanti quelli immediatamente utilizzabili per persone provenienti dal carcere e i soldi? Una persona in comunità costa circa 100 euro al giorno. Con una previsione finanziaria di poco meno di 20 milioni di euro, quanti possono essere i soggetti beneficiari? E poi vanno considerati anche i rischi di affidare ai privati forme di privazione della libertà. Abbiamo sempre considerato i tossicodipendenti principalmente malati da curare piuttosto che criminali da punire, ha detto Nordio alla Camera. Bene, peccato che il governo di cui fa parte non la pensi così. Come spiegare altrimenti il decreto anti-rave o il decreto Caivano, i vari decreti cosiddetti sicurezze, il nuovo codice della strada? La legislazione antidroga ha un ruolo centrale nel funzionamento del sistema penale e penitenziario. L'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti continua a rappresentare uno dei principali canali di ingresso in carcere. Senza i detenuti ristretti per il solo articolo 73, le carceri non sarebbero sovraffollate. Lo stesso avverrebbe escludendo dal calcolo le persone detenute certificate come tossicodipendenti. E non lo dico io, lo indicano i dati dell'amministrazione penitenziaria. La legge sulle droghe era già sbagliata quando fu approvata 36 anni fa ed è totalmente fallita sul piano della prevenzione dell'abuso e su quello del contrasto alla criminalità, piccola e grande. Il proibizionismo uccide. I morti per overdosi, i ragazzi che si sono suicidati perché finiti nei guai magari per pochi grammi di fumo, le persone morte dentro e fuori le carceri a causa di un apparato repressivo cieco e violento. Se ci fosse una politica efficace, sostenibile, basata sulle evidenze, questi sarebbero ancora vivi. Come tutte le guerre, anche quella alla droga produce danni incalcolabili, vittime dirette e indirette, ma dei morti, delle sofferenze, del prezzo che tutti siamo costretti a pagare. Nessuno è stato mai chiamato a rispondere. Per concludere, tornando al disegno di legge approvato definitivamente la scorsa settimana, qui non si tratta di far scontare la pena ai tossicodipendenti in comunità, trasformando luoghi di cura in appendici del carcere. La questione è che le persone che hanno problemi di dipendenza in carcere non ci devono andare. Se ci fossero leggi e politiche diverse da quelle attuali, chi consuma sostanze, chi ha problemi di dipendenza non sarebbe costretto a commettere reati, non finirebbe nel circuito penale, non sarebbe condannato al carcere. Bisogna eliminare la detenzione, non spostarla altrove, puntare sui diritti, sulla salute, su percorsi sociali centrati sulla persona, non sulla punizione. Bisogna cambiare la legge sulle droghe, depenalizzare, decriminalizzare, legalizzare le sostanze oggi vietate e smettere di illudere i cittadini con una politica manifestamente inutile e controproducente. Un saluto da Roberto Spagnoli.
1: E ora che sono le 7:35 minuti è il momento di andare ad ascoltare la rassegna stampa di Radio Radicale curata da Roberta Iannuzzi. Dunque andiamo ad ascoltare Stampa e Regime.
3: Buongiorno, grazie. Questa è Stampa Regime, la rassegna stampa di lunedì 3 agosto 2026 con Piero Scaldaferri in regia, Roberta Iannuzzi in studio. Ringraziamento a Sonia Martina. Questa settimana sarà condivisa con il bravo collega Michele Lembo nella seconda parte della settimana. Dunque, cosa abbiamo oggi sui giornali? Intanto le colonne d'Ercole, lo stretto di Gibilterra dopo la crisi del Mar Rosso e quella di Hormuz diventa questo il principale centro delle notizie. Ceuta sta all'imbocco dello stretto di Gibilterra ed è il luogo dove giovedì esplosa questa nuova crisi europea, un vero e proprio attacco alla Spagna. Uno stretto, ricordiamo, largo pochi chilometri, 13 chilometri, attraversato da oltre 100.000 navi l'anno. Questa vicenda l'abbiamo visto già nei giorni scorsi, si può guardare da molti punti di vista. Intanto la questione dell'esternalizzazione delle frontiere che ancora una volta si ritorce, l'Europa paga il Marocco perché sorvegli una frontiera che Rabat può riaprire quando vuole e infatti è quello che è avvenuto per diverse ragioni. La frontiera sembra essere diventata, ecco, un'arma e anche purtroppo gli stessi migranti usati come proiettili, e era già accaduto nel 2021 proprio lì, 10 giorni prima della crisi. Sanchez, abbiamo letto nei giorni scorsi, era ad Algeri, che è il principale rivale del Marocco, e dunque da lì si comincia, ecco, un'analisi della crisi che è avvenuta. C'è al centro però della della spaccatura della divisione all'interno dei paesi europei, anche il modello spagnolo, intanto il modello migratorio con la lettera dei 22 leader europei capeggiati da una leader conservatrice e da una leader socialdemocratica, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen. La lettera condanna la regolarizzazione di massa come fattore di attrazione, la regolarizzazione che aveva messo in opera Sanchez negli ultimi, insomma, recentemente, e questo oggi lo troviamo sui giornali, soprattutto legati al governo, i giornali italiani legati al governo, che attaccano appunto questo fattore di attrazione. Sarebbe stata questa la vera ragione, insomma, da quel punto di vista, dell'arrivo in massa dei migranti. E poi anche quella che è, diciamo, la giurisprudenza costituzionale, in questo caso spagnola, una sentenza della Corte Suprema spagnola che ha limitato i respingimenti immediati nelle due exclavi spagnole in Marocco, Ceuta e Melilla. E il principio vale per ogni frontiera esterna dell'Unione, potrebbe appunto essere applicato dalle giurisdizioni, diciamo, costituzionali dei vari paesi, qualora si affermasse questa idea, l'idea appunto che chi arriva per mare non possa essere respinto immediatamente, ma necessiti appunto di una procedura molto più lunga. C'è anche la questione della guerra ibrida, e questa vicenda, oltre a collegarsi alla questione che colpisce, di cui ci occupiamo da molti mesi ormai, da febbraio scorso, quando il presidente degli Stati Uniti Trump ha iniziato il conflitto con l'Iran. C'è un collegamento quindi sia con lo stretto di Hormuz, ma anche un collegamento con la guerra in Ucraina. Oggi il Corriere della Sera con Federico Fubini, ma insomma il dubbio c'era venuto, insomma è venuto immagino a molti guardando quei video di TikTok, quei gruppi Facebook, quelle catene WhatsApp che hanno alimentato la mobilitazione dei migranti, e che è anche una certa, è anche una narrazione, ecco, come si dice oggi, di questa vicenda che abbiamo visto in questi giorni, amplificata dagli algoritmi, e la crisi ha poi generato anche un'ondata di contenuti falsi tra video contestualizzati, immagini prodotte con l'intelligenza artificiale. Tutto questo ci riporta all'ipotesi appunto di una guerra ibrida. Infatti la presidenza irlandese dell'Unione Europea, quella di turno in questo semestre, ha convocato il meccanismo europeo di risposta politica alle crisi. Secondo il Corriere, le analisi prodotte in quella sede indicano una matrice russa nell'amplificazione della campagna, anche se il documento non è pubblico. C'è poi tutto quello che ne è derivato da questa crisi. Sanchez ha accusato i governi che hanno chiesto l'esclusione temporanea della Spagna rispetto, insomma, a Schengen, anche se la vicenda, come detto più volte, è molto diversa da una sospensione appunto di un trattato, cosa che non è possibile naturalmente in maniera unilaterale da parte di uno solo degli stati che lo ha recepito, ma insomma l'intensificazione dei controlli alla frontiera per chi proviene dalla Spagna, e comunque in ogni caso la bandierina di Schengen usata come che è uno strumento nato per la libera circolazione, impiegato invece come arma contro uno Stato membro. C'è anche questo lato della vicenda. Poi c'è la maggioranza a Meloni, la maggioranza Giorgia, ecco, oggi il giornale a evocarla, nell'editoriale del direttore Tommaso Cerno: benvenuta maggioranza Giorgia, ricorderete la maggioranza Ursula, il ripristino insomma dei controlli con la Spagna, seppure pretestuoso, discorso in gran parte inutile arriva mentre la presidente Meloni è incalzata a destra dal partito di Vannacci, dal movimento di Vannacci, e riesce a trovare, insomma, a trovare una in qualche modo una maggioranza all'interno dell'Unione Europea. Soprattutto, ecco, importante quello che è stato l'apporto danese. Il governo danese è un governo socialdemocratico, ovviamente, e la linea restrittiva di Copenaghen rispetto all'immigrazione esiste, insomma, da quando Giorgia Meloni non era ancora al governo, dal 2019, ed è il modo con cui i socialdemocratici sono sopravvissuti in qualche modo in quel paese, svuotando la destra, sebbene appunto vedendo ridimensionati i propri consensi. Comunque la loro firma a quel documento che abbiamo visto sui giornali ieri toglie all'iniziativa il carattere, insomma, di un'operazione meramente conservatrice. Dicevamo delle elezioni, che l'anno prossimo sarà un anno molto importante per l'Unione Europea, potrebbe cambiare completamente la sua faccia, ammesso che non sia già cambiata, perché appunto oggi vediamo la maggioranza Giorgia, no? La maggioranza Ursula, vediamo un attacco a un paese alleato, cioè la Spagna, e non la solidarietà per quello che è accaduto, considerando anche che ci sono state tante vittime, tanti giovani morti, nemmeno solidarietà per queste. Oggi una parola che ricorre sui giornali è sciacalli, sciacallaggio, e i calendari elettorali vedono le elezioni in Spagna l'anno prossimo, naturalmente ci saranno le elezioni in Francia, in Polonia, lo abbiamo detto tante volte, e ci saranno le elezioni inevitabilmente anche in Italia. Madrid da parte sua negli ultimi mesi ha portato avanti una politica che l'ha isolata rispetto agli Stati Uniti, ha ricevuto gli attacchi dall'amministrazione Trump per non aver sostenuto l'iniziativa in Iran, ha fornito le basi, aver riconosciuto il genocidio a Gaza, e dunque i rapporti anche con Israele non positivi. C'è un altro elemento che compariva sui giornali ieri, ed è quello del mondiale del 2030, che si terrà in Marocco, Portogallo e Spagna, che lo ospiteranno insieme, ancora una volta quindi un mondiale di calcio, parliamo sempre di calcio, appena chiuso appunto un mondiale. E proprio nello stretto i due lati, ecco, del torneo si toccano, e non a caso il presidente della FIFA Infantino, che è stato al centro delle cronache politiche ancora la scorsa settimana per le sue idee, ecco, rispetto alla vendita appunto dei diritti del mondiale FIFA, è stato ricevuto proprio in questi giorni da Mohammed VI, cioè il re del Marocco, durante le celebrazioni della festa del trono, nelle stesse ore in cui veniva aperto il confine. E naturalmente anche questo fattore è interessante. E poi ci sono, come dicevamo, le tante vittime che sfuggono totalmente, diciamo, ai titoli delle prime pagine dei giornali. Intanto oggi i giornali hanno al centro delle cronache quello che è accaduto ieri, per cominciare il Corriere della Sera, che parla di due famiglie distrutte in un incidente aereo in Perù, erano presenti appunto molti italiani a bordo, sette vittime, e il Messaggero con le tragedie delle vacanze in primo piano, uno scontro a Rieti tra pullman, camper e tre auto, sei morti e 26 feriti. Questo è un'immagine che sembra quella di un attentato, che trovate oggi sul Messaggero. ovvero lo scontro frontale sulla strada statale 79. Accanto a queste vicende terribili che caratterizzano l'estate, spessissimo, le strade, soprattutto le strade estive, ma anche quelle di tutti i giorni, con gli incidenti tra automobili, camper e camion naturalmente, ci sono invece quelle che riguardano il 2 agosto, l'anniversario della strage di Bologna e le polemiche che abbiamo visto in tutti gli anni in cui ha governato questa, diciamo, la destra in Italia, in questi ultimi anni, in tutta la legislatura, e che riguardano il riconoscimento della matrice neofascista dell'attentato, del gravissimo attentato del 2 agosto a Bologna. L'opposizione all'attacco, questa è l'apertura oggi della Repubblica, la verità negata, con il Presidente del Senato che ha rilanciato le teorie alternative sulla matrice al di là di quelle che sono state le sentenze della magistratura. Le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Strage neofascista, la parola impossibile, questo è un altro tema che caratterizza oggi i giornali. Se non bastasse questa vicenda di Ceuta, abbiamo detto si collega in qualche modo alla Russia attraverso l'esercito digitale che accanto a quello dell'arma appunto dei migranti è stato messo in campo e ha moltiplicato l'effetto. C'è la notizia di del fermo di una nave ombra russa anche nelle acque della Sicilia, ce le racconta in particolare Il Mattino. Perché Il Mattino? Perché mette in qualche modo insieme due notizie: l'attentato nel ristorante di Mosca, un ristorante italiano, Balzi Rossi, con uno chef napoletano, Carmine Alfieri, e la Marina italiana che ha abbordato una nave ombra russa. Quindi la bomba al ristorante è quello che sono appunto le notizie che non troviamo peraltro molto evidenziate sugli altri giornali rispetto a quanto avvenuto, questa consegna appunto di un regalo, un pacco, mentre si svolgeva una festa, una ricorrenza in questo ristorante, e la presenza di figure di grande rilievo per quanto riguarda l'esercito e la difesa russa e le sorti anche di costoro. Per quanto riguarda l'Italia, dunque ci avviciniamo questa settimana c'è un passaggio ancora al Parlamento aperto, ci sono dei passaggi parlamentari importanti. Dopo quello della scorsa settimana di autorizzazione sulle missioni internazionali, questa settimana sono previsti importanti appuntamenti che probabilmente sfuggiranno alla maggior parte di noi, che appunto siamo già in vacanza, come ci raccontano molti giornali. Oggi Il Messaggero in particolare ha una divertente cronaca di Mario Aiello sulle vacanze a Capalbio. Ciò detto, sono invece passaggi parlamentari fondamentali. Uno è quello dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Sapete che noi i nostri conti pubblici non sono in ordine, siamo in procedura di infrazione, abbiamo bisogno di incrementare i nostri investimenti nella difesa e subiamo particolarmente le conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz, quindi per quanto riguarda l'energia. Fondi diciamo per garantire a quanto pare insomma una salvaguardia nazionale in maniera autonoma non ne abbiamo, e dunque dovremo ricorrere a un aiuto da parte dell'Europa attraverso i fondi SAFE e attraverso la possibilità appunto di essere esentati dal contenimento dei conti nel rispetto delle norme ordinarie. Abbiamo tentato appunto la strada dell'emergenza che appunto riguarda tutta l'Unione dell'Unione Europea, ma a quanto pare su questo non siamo stati seguiti, diversamente che sull'immigrazione, e dunque dovremo ricorrere a questo espediente, e il Parlamento voterà su questo. Questo è un passaggio fondamentale. C'è poi un tema che si apre per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina. Lo apre il leader del Movimento 5 Stelle Conte oggi in un'intervista sulla Stampa, e che è il titolo in alto, la trovate a pagina 4, scuote il campo largo con le parole del presidente Conte: no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si deciderà la linea, immagino anche su questo, e Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. E questa è la posizione di Conte. Naturalmente presta in qualche modo il fianco a una linea più cauta sulla Russia anche all'interno della maggioranza, che questa settimana dovrà esprimersi sul ricorso ai fondi, anche ai prestiti europei SAFE, che sono prestiti fondamentalmente per la difesa. Tra l'altro, ecco, qui è paradossale, perché qui si discute della possibilità appunto di inviare o meno armi a Kiev, mentre con il fondo SAFE, quei fondi che secondo il ministro degli esteri, che oggi torna con un'intervista e vedremo anche lui naturalmente sul Messaggero a pagina 7, secondo il ministro Tajani abbiamo soltanto per il momento prenotato, il Parlamento appunto si deve esprimere in proposito, con quei fondi noi potremo acquistare armi, in gran parte armi, munizioni, tutto il necessario per la cybersicurezza, di matrice per il 65% europea oppure ucraina. Quindi noi, mentre chiediamo prestiti potenzialmente anche per acquistare armi ucraine, diciamo no alla fornitura attraverso alcune parti dell'emiciclo parlamentare, sicuramente il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e anche forse la Lega, e poi vedremo come si esprimeranno nel dettaglio, perché queste cose sono sempre molto sfumate poi dopo nei voti parlamentari, al di là di quelle che sono le interviste. Da un'altra parte no all'acquisto, no alla fornitura di armi, mentre discutiamo di se acquistarle. E questo è appunto un conto. D'altra parte troviamo invece un'intervista a Luigi Di Maio, che torna protagonista con Oara Borselli sul Giornale. Roma stimata nel Golfo, Grillo critica i 5 Stelle, come dargli torto? Quindi questa la stoccata almeno nel titolo che poi vedremo. Altre notizie qua e là ce ne sono, soprattutto sul risico bancario, che poi vedremo, e poi fa discutere ancora una volta Amanda Knox, perché secondo quello che scrive il Corriere della Sera parteciperebbe a uno show comico dedicato al suo caso, al caso appunto di Perugia. Mette in scena la sua vicenda giudiziaria, però in realtà la famiglia di Meredith siamo allibiti. E infine chiuderemo, visto che abbiamo aperto con le colonne d'Ercole, chiuderemo con l'Odissea, che potrebbe essere appunto il finale di Ulisse, che appunto riparte e attraversa quelle colonne. Oggi il Foglio se ne occupa, tra l'altro il Foglio pubblica in questo agosto proprio i brani originali del poema, e pubblica oggi invece in versione tradotta quella che è stata la grande stroncatura. Ieri leggevo che anche Janan Ganesh sul Financial Times è rimasto molto deluso dall'opera insomma di Nolan, però il Foglio pubblica Emily Wilson, che è stata una grecista, è stata tra l'altro una delle fonti da cui ha tinto Nolan, è grandioso ma superficiale e freddo, con personaggi svuotati di senso. Eppure l'Odissea ha il merito di aver attirato tante persone appunto verso un'opera che altrimenti magari non avrebbero in qualche modo avvicinato, e questo almeno viene riconosciuto dal Foglio e forse dalla stessa Wilson. Ecco, aver trasformato l'Odissea in un grande evento popolare, riportando il pubblico al cinema e forse anche alla lettura di Omero. Ma noi ripartiamo dall'Odissea diciamo odierna, e dunque partiamo appunto da quello che troviamo oggi, soprattutto attraverso i commenti, e da Giuseppe Sarcina, che apre il Corriere della Sera con un editoriale: annunci e troppe ambiguità. Partiamo in realtà dallo stretto di Hormuz. Per la 38esima volta, conteggio per approssimazione a cura della CNN, Donald Trump annuncia che l'accordo con l'Iran è praticamente pronto, e per la 38esima volta da Teheran rispondono che non c'è alcuna intesa. Il presidente americano sostiene che i negoziati riprenderanno oggi. Nel frattempo continuiamo a vedere le immagini dei bombardamenti da una parte e dall'altra, che si mescolano a quelle in arrivo da Ceuta. Guerra e crisi umanitarie non vanno in vacanza. Il leader degli Stati Uniti è in difficoltà su tutti i lati, e questo spiega perché non si veda ancora alcuna via d'uscita. Da 5 mesi Trump oscilla tra l'impulso di radere al suolo il regime degli Ayatollah e una razionale apertura alla trattativa. Talvolta anche nella politica internazionale valgono le regole della fisica. Due spinte contrapposte e di uguale intensità producono lo stallo, la paralisi. Per la prima volta anche l'amministrazione appare così incerta, così divisa. Il segretario alla difesa, Hegseth, preme per una spallata militare poderosa, riecheggiando nelle riunioni alla Casa Bianca gli appelli del premier israeliano Netanyahu. Una scelta sconsigliata invece dal vicepresidente J.D. Vance e soprattutto dal capo di Stato Maggiore Kane. Per mesi Trump ha esplorato una via di mezzo, quella che gli è più congeniale: minacciare pesantemente l'avversario per costringerlo ad accettare un dialogo alle sue condizioni. Insomma, saremo influenzati da Emily Wilson, che abbiamo letto, ecco, prima di questa rassegna stampa, ma insomma vediamo molto di Omero in questa prima colonna dell'editoriale di Sarcina, da Penelope ai Proci. Ora è sempre più diffusa, a torto e a ragione, un'altra sensazione: Trump in realtà non sa che cosa fare. I sondaggi riflettono la sfiducia crescente dell'opinione pubblica. Secondo Gallup, l'istituto statistico più autorevole degli Stati Uniti, solo il 37% degli americani approva l'operato del presidente. Peggio di lui soltanto Richard Nixon, a pochi giorni dalle dimissioni per lo scandalo Watergate. La credibilità di Donald è in caduta libera, perché probabilmente aveva ragione Abraham Lincoln: puoi ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non puoi ingannare tutti per sempre. Naturalmente per il presidente questo è lo scenario peggiore in vista delle elezioni di midterm in programma il 3 novembre. I pasdaran hanno fatto invece un calcolo preciso: Trump non ha alcuna intenzione di scatenare una guerra totale, che forse manderebbe a picco l'Iran, sicuramente affosserebbe una gran parte dell'economia globale. Tutto il resto, visto da Teheran, sono chiacchiere, quelle conteggiate dalla CNN. Certo, anche questa è una scommessa rischiosa, ma intanto gli iraniani si sono impadroniti dello stretto di Hormuz e non hanno alcuna intenzione di ripristinarvi la libera navigazione. A questo punto ci sarebbero solo due possibilità: la prima, offrire una qualche compensazione ai pasdaran, non un vero e pedaggio su ogni nave in transito, ma una formula che gli somigli. Sarebbe una sconfitta bruciante per le regole del diritto internazionale, l'ennesima purtroppo. Le monarchie del Golfo però sono sostanzialmente favorevoli. Vero, la logica di Teheran è quella del racket, tuttavia per il momento è meglio pagare che restare con le petroliere ferme e i magazzini intasati dalle merci. Del resto, negli ambienti diplomatici circola il sospetto che alcuni di questi paesi si stiano preparando a passare fondi sotto banco all'Iran, pur di non essere colpiti dai droni e dai missili lanciati dai Pasdaran. In prospettiva però Arabia Saudita ed Emirati Arabi, cioè le monarchie più importanti, stanno già costruendo rotte alternative per trasportare il greggio, i fertilizzanti, le materie prime e il resto, senza passare da Hormuz. Inoltre, tutti hanno già iniziato a investire in modo massiccio nella difesa. Dal loro punto di vista, il conflitto con l'Iran ha prodotto un risultato chiaro. La protezione militare degli Stati Uniti non è sufficiente per garantire la sicurezza nella regione. L'altra strada chiama in causa noi europei. Negli ultimi 10 giorni il capo del Pentagono, Hegseth, ha intensificato le pressioni sui colleghi del vecchio continente. Quindi venerdì ha telefonato al ministro della difesa britannico Wes Streeting, che poi è colui che ha fatto cadere in sostanza Starmer, ed è oggi il ministro della difesa di Burnham, che guida quel governo dal 20 luglio. Hegseth e i suoi consiglieri hanno pensato che fosse il momento buono per rilanciare l'iniziativa di una missione militare nello stretto. Streeting non ha troncato la discussione, anzi ha proposto a Hegseth di convocare un vertice con una quarantina di paesi a Londra per sondare le disponibilità. Ma al britannico è bastata la prima chiamata per capire di aver sottovalutato le difficoltà. Il 27 luglio Hegseth e Streeting si sono collegati insieme con la ministra della difesa francese Vautrin. Il confronto è finito in nulla di fatto. Vautrin ha confermato la posizione già nota: pronti a partecipare alla spedizione navale, ma solo dopo la fine delle ostilità. Anche l'Italia è su questa linea. Risultato: la scorsa settimana non c'è stato alcun vertice nella capitale britannica. Vedremo nei prossimi giorni anche se l'assalto dei migranti marocchini all'exclave spagnola di Ceuta, con decine di morti in mare, sta intossicando i rapporti all'interno dell'Unione, in particolare tra Roma e Madrid. Senza contare il sospetto che Washington abbia incoraggiato il governo del Marocco a dare il via libera ai 50.000 disperati, pur di mettere in difficoltà Sanchez. Il premier spagnolo aveva negato l'uso delle basi americane per le operazioni militari contro l'Iran. In ogni caso, stallo anche qui, perché c'è un problema in Europa: nessuno vuole il proseguimento del conflitto, nessuno vuole schierare subito la marina militare senza aspettare una tregua, nessuno vuole il pedaggio. D'accordo su tutto, ma che cosa rimane allora? Certamente sarebbe illusorio attendersi un'iniziativa dell'ONU. Cina e Russia osservano con soddisfazione gli Stati Uniti dibattersi affannosamente nella trappola di Hormuz. Resta un'ultima domanda: i leader europei sono in grado di mettere sul tavolo una proposta seria di mediazione, vale a dire uno schema diverso dal memorandum firmato dagli Stati Uniti e Iran lo scorso 17 giugno e che tenga insieme Hormuz, atomica e garanzie di sicurezza per tutto il Medio Oriente? Difficile? Sì, difficile. Però c'è un precedente: nel 2015 Francia, Regno Unito e Germania contribuirono all'accordo sul controllo del nucleare iraniano. Questa volta potrebbe inserirsi anche l'Italia. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo invece sulla Stampa per leggere invece Maurizio Molinari, che ha questo, questa è la Repubblica, poi la vedremo ancora fra un po'. Nel frattempo l'Europa al bivio, rischia un altro regalo ai populisti. L'assalto di migliaia di migranti marocchini all'enclave spagnola di Ceuta mette l'Unione alla prova e rischia di giovare ai populisti, scrive Molinari. I 27 partner sono profondamente divisi e senza un accordo nella riunione di domani può aprire, perché domani appunto si terrà questo consiglio dei ministri, nella riunione di domani può aprirsi una spaccatura assai più profonda di quelle già esistenti su energia, difesa o guerra in Ucraina. dei ministri europei, naturalmente. A descrivere l'entità dello scontro sono i numeri. Italia e Germania guidano ben 22 paesi a favore della linea dura sui migranti illegali, con le eccezioni di 4 stati che sostengono la Spagna. Diciamo pure che in Germania non si dovrebbe votare nel 2027, ma in Germania però si vota non a livello nazionale, ma si vota nei vari Länder già a partire da settembre, e AfD è naturalmente sempre in crescita, dato come addirittura primo partito in alcuni di questi Länder, e dunque anche Merz ha problemi, ecco, simili a quello dei suoi colleghi europei. Quindi Italia e Germania guidano insieme alla Danimarca questi 22 paesi della linea dura sui migranti illegali, con l'eccezione di 4 stati che invece sostengono la Spagna. Andiamo a vedere a pagina 29 come prosegue il suo ragionamento l'analista della stampa Molinari. L'assalto, appunto, sull'assalto di migliaia di migranti marocchini a Ceuta. Invece le eccezioni sono Francia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda, che sostengono la Spagna di Sanchez. Sul banco degli imputati sono stati messi dagli altri 22 per averne fatti entrare almeno 1,2 milioni negli ultimi anni. È una spaccatura che investe la sostanza stessa del progetto europeo, perché contrappone chi considera l'immigrazione illegale un'emergenza da gestire con fermezza e chi la ritiene una questione umanitaria da affrontare con gli strumenti dell'accoglienza. Per comprendere la portata della contrapposizione bisogna partire dal fatto che la crisi di Ceuta non è il prodotto di un collasso spontaneo dei controlli, ma di una scelta del Marocco, che ha allentato la sorveglianza della frontiera in risposta al legame privilegiato tra Madrid ed Algeri, principale alleato del fronte Polisario in lotta contro la sovranità di Rabat sul Sahara occidentale. È la conferma di un fenomeno che l'Europa fatica ad ammettere: le migrazioni sono diventate una leva geopolitica per i paesi di transito e di partenza. La Turchia di Erdogan la utilizzò nel 2016 sfruttando 1 milione di siriani in fuga dalla guerra civile per ottenere vantaggiosi accordi europei grazie alla Germania di Merkel. Questa è la novità che Bruxelles, abituata a trattare l'immigrazione come una questione di valori e diritti, deve affrontare. La debolezza dei confini esterni è una vulnerabilità strategica, non solo un vulnus amministrativo, e ogni volta che si manifesta, il conto lo pagano i governi nazionali, perché l'immigrazione è spesso il principale banco di prova con i cittadini. Questo spiega perché la crisi di Madrid e Rabat è un detonatore per la politica interna in tutta l'Unione Europea. In Spagna offre alla destra di Vox un'arma difficile da fronteggiare per un governo già indebolito dagli scandali, e già, aggiungo io, debole di per sé. Cioè, davvero un miracolo politico che Sanchez sia ancora al governo, non solo per gli scandali giudiziari, tutti i processi che riguardano lui, ma riguardano il Partito Socialista o i suoi familiari, ma anche per proprio la tenuta della sua maggioranza risicata. Basti pensare appunto alla legge di bilancio che non viene fatta da diversi anni. In Italia il governo Meloni ha buon gioco nel presentare Ceuta come prova dell'inadeguatezza delle politiche europee, anche per tentare di arginare la popolarità crescente di Vannacci. In Germania il cancelliere Merz si affianca all'iniziativa italiana per tentare di rafforzarsi sull'altra destra di AfD, primo partito nei sondaggi. In Francia, dove l'immigrazione è al centro della competizione in vista delle presidenziali del 2027, ogni immagine di frontiera violata rafforza il Rassemblement National. È una dinamica che evoca la vittoria del referendum inglese sulla Brexit. La crisi alla frontiera giova a chi costruisce il consenso sulla promessa di riprendere il controllo. Dunque, più l'Unione è divisa, lenta, più questa narrazione guadagna credibilità presso opinioni pubbliche già logorate da crisi economica e incertezza geopolitica. A evidenziare la vulnerabilità è proprio lo scontro in atto a Bruxelles, perché tale frammentazione sottolinea l'assenza di una politica comune. Il risultato è un'Unione che affronta ogni crisi come un'emergenza a sé, lasciando che siano i singoli governi a negoziare con il Marocco, con la Turchia, con la Libia o con la Tunisia, spesso in competizione tra loro. Ma non è tutto. Ciò che rende la vicenda di Ceuta più insidiosa è il momento in cui avviene. L'Unione è ancora impegnata nel rilancio economico post-Covid, la crescita arranca, un nuovo fronte di divisione sull'immigrazione rischia di logorare la coesione tra Stati quando servirebbe il massimo di solidarietà per varare le riforme. Il rischio è dunque che Ceuta finisca per rafforzare le forze populiste che a destra come a sinistra puntano su euroscetticismo e soluzioni estreme, chiusura delle frontiere o porte aperte agli illegali. Da qui l'importanza della riunione di domani tra ministri degli interni. Se i 27 sapranno trasformare Ceuta in un'occasione per rilanciare una politica migratoria comune, l'Europa ne uscirà più forte. Se invece prevarrà ancora una volta la logica della gestione frammentata, ad avvantaggiarsene sarà il populismo di chi preferisce gli slogan alle politiche necessarie per armonizzare sicurezza e diritti. Così Maurizio Molinari, lo trovate sulla Stampa. Anche la Repubblica naturalmente ha spazio per questo, intanto con Concita De Gregorio sugli sciacalli, ma anche nella pagina 12, che è la pagina dei commenti, che giustamente è la nuova versione della Repubblica, insomma da un po' mette al centro del giornale, non nelle ultime pagine dove non ci arriva quasi mai nessuno, la tela degli Stati Uniti per le due Libie, Daniele Ruvinetti. In Libia il piano di Trump cambia le regole del gioco. Mentre l'ovest del paese è attraversato da una nuova ondata di proteste innescate dai blackout elettrici, ma rapidamente trasformatesi in una campagna di disobbedienza civile contro il governo di unità nazionale, la diplomazia americana accelera. Quindi ci spostiamo dal Marocco alla Libia. Gli emissari della Casa Bianca continuano a spostarsi, a loro volta, tra Tripoli e Bengasi. Più passano le settimane, più prende forma una strategia che va oltre la semplice mediazione tra le parti. L'amministrazione Trump sembra voler riscrivere il metodo con cui gli Stati Uniti affrontano il dossier libico, mettendo in secondo piano il lungo e inconcludente percorso negoziale degli ultimi anni per puntare su un accordo politico pragmatico tra i due principali centri di potere del paese. Secondo diverse ricostruzioni, Washington sta lavorando a un'intesa che vedrebbe il mantenimento di Baiba alla guida del governo di Tripoli, mentre la famiglia Haftar, che controlla la Cirenaica, assumerebbe il controllo del Consiglio presidenziale, l'organo collegiale che rappresenta la massima autorità dello Stato. Un compromesso costruito attorno ai due poli rappresentativi non unici della Libia occidentale e orientale, nella convinzione che solo un'intesa tra chi esercita realmente il potere possa sbloccare una paralisi politica che dura da 15 anni. Le proteste mostrano tuttavia come uno dei due pilastri di questo schema stia attraversando una fase di vulnerabilità politica. Anche di questo dovremmo occuparci e non arrivare soltanto quando poi ci sono le conseguenze di questi movimenti. Nel frattempo la Repubblica scrive con Concita De Gregorio degli sciacalli che lucrano sulla paura. Nulla è vero di quello che dicono. Lucrano da sciacalli sull'ignoranza, sulla paura, e funziona. Il loro elettorato annuisce. Bravi, bravissimi, così si fa. Chiudiamo tutto, mandiamo via gli invasori, difendiamoci. Il loro elettorato, ma forse anche qualcun altro, i più poveri, gli incerti, quelli che già a sufficienza sono spaventati dalla vita, gli ignavi, che tanto a me cosa mi cambia. Ci costringono a essere razzisti, mi ha detto una signora sul treno. Leggeva un libro, mi è parso che avesse voglia di parlare. Ci costringono chi? Ho chiesto. Questi che arrivano a nuoto, a spallate, scavalcano i cancelli, non sai cosa vogliono, dove vanno, sono troppi. Troppi rispetto a quale unità di misura? C'è un limite? Sono tanti, e poi non sai chi sono. Chi vuole che siano, signora? Non li ha visti nelle foto, sono persone, donne, uomini, ragazzine, sono esseri umani come me, come lei. Eh no, Io non vado a invadere dove non devo. Ma signora, lei non ci va perché non ne ha bisogno, perché non è disperata. Lei correrebbe il rischio di annegare in mare. Non pensa che chi lo fa è perché si lascia alle spalle qualcosa di peggio della possibilità di morire. Ha presente chi si butta dalla finestra perché nella stanza c'è il fuoco? Forse dalla finestra nel vuoto ti salvi e dal fuoco no. Ora, al di là di questo che scrive Concilia De Gregorio, che è senz'altro vero e lo scrive sempre con insomma, le sue grandi capacità di scrittura, ci sono anche le immagini di questi ragazzi che abbiamo visto anche nei video che sono stati insomma, rilanciati in queste chat in questi chat di WhatsApp che probabilmente arrivano anche dai bot russi e tutto quello che volete, ma sono immagini fondamentalmente di ragazzi. E al di là della disperazione, del fuoco da cui si scappa, c'è anche una cosa che forse l'Italia chissà se può ancora capire, che è quella che contraddistingue il fatto di essere giovani, dunque di tentare una strada nuova, al di là della disperazione, insomma la volontà di arrivare in Europa per cercare qualcosa di diverso da quello che hanno in Marocco, al di là di quello che è il racconto che ci viene fatto di un Marocco che procederebbe economicamente come un treno, invece questi ragazzi vogliono arrivare in Europa, anche se non sono disperati, anche se i loro diritti umani non sono necessariamente minacciati, o anche se magari una possibilità ce l'avrebbero anche in Marocco, ma non quella che avrebbero qui. E questo è molto importante da sottolineare e in qualche modo una riflessione che possiamo affrontare con Il Foglio, con Andrea Graziosi, che quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica, perché ricordiamo che l'Italia è un paese vecchio, non a caso probabilmente quella signora con cui parlava Concita De Gregorio era una signora di una certa età, almeno la mia, o se non più anziana. Pur avendo origine nella battaglia del Marocco per prendere città che considera occupate dalla Spagna, come dimostrano le polemiche tra destra e sinistra europee, la crisi di Ceuta, ricordiamo che c'è anche questo fattore, sono appunto residui del colonialismo, Ceuta o Melilla, e tali vengono considerate, la crisi diventano strategiche, soprattutto Ceuta, appunto, come dicevamo, affacciata su Gibilterra in questa fase. La crisi di Ceuta ha subito acceso le tensioni generate dal quadrilatero fondamentale della vita e del futuro dei nostri paesi. I suoi lati sono la crisi demografica, che è molto più dura e veloce di quanto non si creda, e a causa di dinamiche evidenti da decenni, l'invecchiamento e il rallentamento socio-economico che ne deriva. Per fortuna finora contrastato più di quanto si potesse sperare dal progresso tecnologico, oltre che dal veloce sviluppo di paesi un tempo arretrati. L'insoddisfazione generale che ne discende in un clima psicologico, prima che ideologico, influenzato dal rimpianto dei vecchi per il passato e dal malcontento di giovani che vivono in un'epoca di aspettative decrescenti, è un'immigrazione indispensabile se si vuole almeno rallentare, più che fermare, il degrado da invecchiamento e guadagnare così tempo per trovare delle soluzioni. Come ci ricordano le polemiche di tutti i giorni in Italia, ma anche fenomeni come il Front National, Farage, Vox, l'AFD e ora Vannacci, in queste condizioni l'immigrazione si è trasformata in un catalizzatore di malcontento e fortissime reazioni identitarie. Al di là del giudizio che se ne può dare, si tratta di un fatto che non può essere esorcizzato denunciandone l'immoralità, ma che va affrontato culturalmente e psicologicamente prima e politicamente poi, perché forse è il fattore oggi più capace di spostare voti e influenzare il dibattito politico, scrive il professor Graziosi a pagina 1 e poi prosegue a pagina 3. A monte c'è un declino demografico comparso in Francia e poi in altri paesi europei come calo delle nascite già nel XIX secolo. Esso è stato poi complicato dalla fine del mondo contadino, dal boom del lavoro dipendente e dal più forte ruolo dello Stato e delle grandi aziende che, per esempio, con le pensioni di vecchiaia hanno separato il problema della scarsa fecondità dalla sopravvivenza personale, senza però cambiarne l'essenza, perché alla fine senza giovani comunque non si vive, come indicano articoli di persone intelligenti, quel che si legge sulla stampa più seria, malgrado le loro dinamiche siano da tempo abbastanza chiare su questi problemi, regna però ancora una forte confusione, simile al tempo stesso diversa da quella che accompagnò il loro emergere circa 150 anni fa. Si legge per esempio ancora che il calo delle nascite avrebbe origini relativamente recenti o che le sue cause sarebbero economiche, di mancanza di risorse, scambiando la percezione, che certo conta e come, con la realtà. Ma quel calo già angosciava la Francia negli anni 70 dell'Ottocento. Non è quindi un caso che esso sia il paese che ha la più ricca esperienza politica in materia, e il mondo anglosassone di fine secolo. E se i francesi capirono abbastanza presto che era il benessere, non la miseria, a generarlo, i secondi si preoccuparono invece del comportamento dei ceti sociali dei colori inferiori, promuovendo politiche eugenetiche all'interno e whites only, cioè di chiusura all'esterno, una storia che è utile ricordare, spesso legate alla denuncia di una bomba demografica che avrebbe distrutto il mondo. In Italia 4,93 figli per donna del 1862, quindi all'unità d'Italia, erano diventati 4,5 nel 1900, 3,4 nel 1930, il che aiuta a capire l'influenza che Corrado Gini riuscì a guadagnare su Mussolini. Oggi, per capirci, siamo a 1,14. Il declino demografico è evidente tra le due guerre. La riflessione su di esso è, per esempio, una delle radici della nascita del welfare scandinavo, teso appunto a difendere un popolo che si sentiva minacciato. Fu poi arrestato, oggi sappiamo solo temporaneamente, da un baby boom forte soprattutto negli Stati Uniti. In Europa, infatti, una parte importante della crescita della popolazione fu dovuta già nel secondo dopoguerra all'allungamento del tenore di vita. In Italia i figli per donna rimasero stabili intorno al 2,4 per tutti gli anni del miracolo, salvo poi cominciare a calare velocemente come in tutti i paesi sviluppati dalla fine degli anni 60, scendendo dal 72

intorno al 65, riprese inaspettatamente e velocemente a crescere in Occidente una speranza di vita che superò presto gli 80 anni. Col tempo, in Italia, dagli anni 90, quando non a caso sono cominciate le riforme delle pensioni, la diminuzione degli ingressi sul mercato del lavoro dovuta al calo dei giovani è stata così aggravata dall'aumento di vecchi che non possono lavorare come fino a 60-65 anni e poi dal crescente numero di quelli non autosufficienti. Si è aperto così un divario tra interesse individuale e collettivo. La riduzione delle nascite dipendeva dalla presa di coscienza che fare meno figli e farli più tardi voleva e vuole dire maggiore reddito e più spazio a disposizione per sé, una verità rimasta per alcuni decenni tale anche a livello complessivo per società chiamate a mantenere meno dipendenti. Da più di 30 anni però la regola del meno figli uguale più reddito e più libertà, che continua a valere a livello individuale nella prima parte della nostra vita, non vale più a livello generale, creando una contraddizione fondamentale. E il fenomeno aggravato nel caso delle donne dalla incontrovertibile constatazione che quelle che fanno figli guadagneranno in media meno di quelle che non ne fanno, il cui reddito a parità di istruzione ha ormai raggiunto quello maschile. Questa contraddizione potrebbe essere superata dalla constatazione che, riletto razionalmente, anche l'interesse individuale è seriamente danneggiato dall'assenza di figli in vite che diventano imbuti verso la solitudine e la morte, e se le cose continuassero anche verso l'impoverimento. Ma capirlo richiede tempo e una rivoluzione culturale oltre che materiale che sposti verso i giovani e soprattutto verso chi i figli li fa, cioè le donne, risorse, potere e dignità. Solo la comprensione individuale può infatti cambiare tendenze potenti contro le quali qualche asilo e qualche soldo in più, per quanto utili, servono a poco, e l'autoritarismo, oltre a non servire a nulla, genera mostri. L'immigrazione è uno degli strumenti principali per guadagnare questo tempo, come lo sono la spinta a far lavorare di più e più a lungo più persone, che però non è una soluzione popolare, è la scienza che è lo strumento meno problematico. In società vecchie e in difficoltà l'immigrazione provoca infatti reazioni forti, desideri di ritorni al passato e persino teorie del complotto che non è intelligente limitarsi a negare e combattere. Andrebbero piuttosto e forse soprattutto anche spiegate alcune cose e fatte altre. La prima è far capire che è possibile anche scegliere di non usare l'immigrazione, come ha fatto per esempio per anni il Giappone e come implicitamente fa chi parla di remigrazione. Farlo però equivale a spegnerci lentamente tra noi, velocizzando e di molto il nostro declino in nome di un impossibile ritorno al passato. Non è quindi una scelta intelligente. Nel combatterla occorre tuttavia sempre ricordare che vi sono forti difficoltà psicologiche a guardare all'invecchiamento, cioè alla morte, un rifiuto a suo modo utile per la serenità dei singoli. Preferiamo piuttosto pensare a cose più gradevoli e se proprio siamo chiamati a riflettere sull'invecchiamento, cerchiamo di vederlo in una prospettiva positiva. Rifiutare l'idea che l'immigrazione è utile e necessaria è quindi a suo modo anche una reazione naturale che va compresa e fatta superare. La seconda cosa che andrebbe fatta capire è che l'immigrazione, che non va confusa con asilo e accoglienza umanitaria, è un rimedio dal carattere temporaneo che va quindi sfruttato al meglio finché sarà possibile farlo. A dimostrazione che apparteniamo tutti alla stessa specie, la crescita economica e l'aumento di reddito e istruzione provocano infatti ovunque la medesima crisi demografica man mano che il benessere si estende. La Cina è già in una crisi serissima. La terza, e poi prosegue, ma io riassumo, la terza è che immigrazione della scala oggi necessaria vuole dire impiantare stabilmente in un tessuto sociale umano che ne ha bisogno elementi diversi che vanno integrati ma che provocano reazioni inevitabili che vanno quindi maneggiate. Cioè, ciò è tanto più vero in paesi con popolazioni anziane come quelli europei, i cui oltre sessantenni hanno vissuto una storia intessuta di costruzione nazionale, di conquista di un'omogeneità etnoculturale voluta e cercata, spesso anche con la violenza. In Italia

0: Per esempio, le persone con più di 65 anni sono quasi 15 milioni, un quarto della popolazione, quelle con meno di 18 anni sono meno di 9 milioni, cioè il 15% degli abitanti, buona parte degli italiani, quindi cresciuta in un paese che diventava col tempo sempre più italiano, superando il localismo, e si sentiva un paese di emigranti. La realtà di oggi sembra quindi loro davvero quella di un mondo all'incontrario. Il disagio che essa provoca è accresciuto dal fatto che le soglie di tolleranza degli anziani per le novità sono in media più basse di quelle dei giovani. La quarta verità è un corollario della terza. Se si decide di voler usare l'immigrazione come sarebbe auspicabile, bisogna allora attivamente cercare quella che provoca meno reazioni di rigetto, facendo quindi una politica informata e proattiva, basata sulle migliori esperienze internazionali, che individui e inviti le persone che per tante diverse ragioni culturali, religiose, linguistiche, di istruzione, comportamentali, susciteranno meno reazioni nel paese dove si spera scelgano di vivere. Una politica che ne segua poi e ne faciliti l'arrivo e l'integrazione. L'ultima è che comunque, dato il suo carattere temporaneo, anche un uso intelligente dell'immigrazione servirà al massimo a prolungare e rendere meno grave un declino inevitabile, se non si dà avvio a una grande battaglia culturale e psicologica per far capire che fare figli conviene a tutti, anche ai singoli. Non è possibile negare che chi fa figli sarà meno libero e avrà meno tempo e soldi a sua disposizione, tanto più, ma non solo, se donna. Ma si può far vedere che accanto alla ricchezza materiale e a una provvisoria maggiore libertà ci sono tesori intimi, affettivi, anche maggiori e di lungo periodo. È meglio vedere nipotini, oltre che genitori in cattiva salute e talvolta morenti. È bello avere vita vicino a sé quando la propria diminuisce, e non è male sapere che ci sarà qualcuno che assicurerà le nostre pensioni e la nostra sopravvivenza se il sistema pensionistico entrasse in crisi. Sono cose che col tempo la nostra intelligenza dovrebbe riuscire a cogliere, come ha notato recentemente Louis C.K. in Ridiculous. È certo possibile avere per un po' una bella vita come individui, ma quando quella bella vita finisce, ce n'è un'altra e lunga ad attenderci. Tuttavia, prima lo si capisce, meno dura sarà la transizione verso un nuovo modello. Ecco, questa è una parte di quello che scrive oggi Andrea Graziosi, ed è quello che dovrebbe essere, dovremmo trovare sui giornali, ecco, tutti i giorni. Questo è il contributo che anche per la vita, per la sopravvivenza dei giornali, il tipo di contributo che servirebbe ogni giorno a tutti i livelli, su tutte le notizie. Allora, adesso andiamo avanti e abbiamo già impiegato tanto tempo della nostra rassegna stampa. È un lunedì, ma come vedete c'è tanto materiale. Sulla stampa c'è un'inviata a Ceuta che ne scrive nelle pagine interne, a pagina 6, e ci ricorda che a Ceuta ci sono degli obitori, e in questi obitori non c'è posto per i corpi. Ceuta fa la conta dei morti con i comizi di Vox. Ad ascoltare il leader dell'ultradestra Abascal, poche decine di persone, il Marocco impone il silenzio sulla tragedia. Il mare restituisce cadaveri uno dopo l'altro e Ceuta non sa più dove metterli. Il vecchio ospedale militare è stato trasformato in un maxi obitorio, il cimitero musulmano rischia di non avere più posto, il dato ufficiale spagnolo parla di almeno 72 morti recuperati in territorio spagnolo, fonti locali ne indicano 90, si teme che il numero possa superare quota 100 contando anche i corpi ritrovati sulle coste marocchine. Ci sono diversi racconti anche sul Corriere della Sera dei ragazzi che raccontano come i loro amici sono morti, e questo però lo lascio a voi. Sul Messaggero invece c'è l'intervista al nostro ministro degli esteri, colloquio, ecco, di Mario Aiello con Tajani: migranti avanti con il modello Albania, la linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione, gli hub per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Europa. Il governo sta dando idee rigorose e moderate, la sinistra di Sanchez ha sbagliato tutto, si possono allestire centri di rimpatrio in Africa, le politiche non si fanno con gli slogan, non si può venire tutti in Europa. Insomma, ritorna quel modello Ruanda che è fallito miseramente nel Regno Unito e che torna nelle nostre idee, a dispetto di quelle che sono le ragioni che tutti gli analisti vedono in questa vicenda, che vanno assolutamente al di là delle politiche di attrazione di Sanchez, che sono geopolitiche, di politica estera, molto meno, ecco, cioè, forse quasi per niente collegate a quel provvedimento di cui invece sembra, insomma, avvertire la centralità il ministro. Gli hub extraeuropei, anche di questo poi vedremo questo magari maggiormente nei prossimi giorni, dopo domani, ecco, quando ci sarà questo vertice, il pressing dell'Italia per aprire hub extraeuropei nel 2027, l'asse con Merz, con la danese, questa strana coppia, Giorgia e Mette, viene raccontata anche dal Corriere della Sera, a pagina 13, ecco, qui c'è un'intervista a Claudio Calenda, che forse qualcosa magari ci dice. E su Schengen e l'Albania il governo fa propaganda, la sinistra non ha ricette. Ancora quei centri, Giorgia Meloni non riesce ad ammettere che in Albania sono un fallimento totale. La Presidente del Consiglio sostiene che quei centri per i rimpatri siano un modello europeo, ma non è vero, nessun altro paese europeo ha costruito centri per il rimpatrio di immigrati all'estero, costano tanto e per dimostrarlo basta fare due conti sui nostri in Albania. Lei li ha fatti i conti? Sì, i numeri in Albania sono questi. In due anni, vabbè, in quei centri sono transitati 600 migranti, di questi ne sono stati rimpatriati 111, eccetera, eccetera. C'è in realtà qualcos'altro che emerge dalla proposta italiana, e che è quella di applicare più severamente una norma europea che è stata già concordata, ed è quella meccanismo di condizionalità sui dazi, cioè colpire i paesi che usano l'immigrazione come arma di condizionamento a loro volta politico, con dei dazi intensi da parte dell'Unione Europea. È una norma che in realtà è precedente a Trump, che però ci ricorda, insomma, la politica trumpiana. Vedremo questo, in realtà non lo troviamo così in evidenza, almeno per il momento non ci siamo imbattute in questa ipotesi, però c'è. Ci sono altre azioni di propaganda, la sospensione del trattato di Schengen è la più evidente, non ha nessun senso, anzi è una mancanza di solidarietà europea, c'è un paese che è sotto attacco migratorio come lo fu l'Italia, naturalmente abbiamo già detto non c'è nessuna sospensione di Schengen, ci sono maggiori controlli. Quando la Francia fece i blocchi per respingere gli immigrati a Ventimiglia, ecco, si ricorda quello, soltanto che a Ventimiglia c'era un rischio concreto, a Ceuta no, perché lì è un'enclave africana dove non sono operativi gli accordi di Schengen, e immaginatevi se questi, appunto, che sono quei pochi, ecco, che sono riusciti a restare a Ceuta e non sono stati rimpatriati, parliamo di poche migliaia, se di probabilmente minori non accompagnati che non sono stati immediatamente respinti, pensano proprio di venire, qualora ci riuscissero, proprio di venire in Italia o in Danimarca. Cosa vuol dire che sarà sempre peggio? Chiede Alessandra Arachi a Calenda, che l'ha appena detto. Giorgia Meloni sta correndo dietro a Vannacci, e in questa maniera corre anche verso i MAGA e strizza l'occhio all'estrema destra internazionale e vuole distruggere l'Europa. Questa è la visione, e da qui ci spostiamo invece ecco, abbiamo parlato del declino demografico, e quello che scrive Graziosi è in qualche modo confortato da quello che ci racconta del nostro paese un sondaggio di Ulvo Diamanti, che trovate a pagina 9 di Repubblica, che è il paese della paura. che ha paura dello straniero. Immaginate, insomma, tra quale fasce di età è più diffusa questa paura e tra quali elettori? Senz'altro quelli del Carroccio. Per 8 elettori su 10 della Lega gli immigrati sono un pericolo. Chi vota per i partiti di centrosinistra invece chiede un partito più aperto. La domanda di controllo dei confini è il riflesso di guerre vissute in presa diretta, l'altra faccia della globalizzazione. Anche questo, la globalizzazione delle notizie, quello che accade dall'altra parte del mondo, viene vissuto come se fosse appunto dietro l'angolo di casa nostra, e tutto insomma ci impressiona o ci incute paura, quella paura su cui diciamo per definizione soffia la destra senza alimentare grandi speranze se non quella del ritorno a un felice passato. La Russia, che pure soffia parecchio, viene raccontata da Federico Fubini nella sua Influenza sul Corriere della Sera, che collega un cratere nelle campagne di Lublino in Polonia a quelle immagini di Ceuta. Entrambe sono armi che sono molto utili per sgretolare l'Unione Europea. E poi invece l'attentato, ecco, andiamo sul Mattino, non ci siamo ancora andati perché è l'unico giornale, mi pare, che almeno in prima pagina richiama questo attentato di cui si è parlato anche nei giorni scorsi e dell'episodio di Pantelleria. Attentato al ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca, 5 morti, 19 feriti. Illesi lo chef napoletano Alfieri e i membri della sua brigata. Ieri invece una nave della Marina italiana ha messo a segno un'azione a largo di Pantelleria. Con uno spettacolare abbordaggio, i militari hanno bloccato la navigazione di una petroliera sottoposta a sanzioni europee perché accusata di appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa. In questo caso bisogna andare sul quotidiano napoletano, che apre sul sisma, evidentemente il primo milione per gli sfollati, i campi Flegrei, le procedure più veloci per accedere ai contributi regionali per gli affitti ai senza casa, quasi 600 richieste di controlli agli edifici, costoni, faro dei PM sul flop della manutenzione, i fondi al palo. Questo è il tema di apertura del quotidiano, ma poi a pagina 9 si occupa della nave militare italiana che ha abbordato la petroliera russa, la Taon di Revel della Marina, ha intercettato e bloccato la Toa Paio della flotta ombra di Putin. Nell'esplosione al ristorante lo chef napoletano, appunto Alfieri, il Cremlino volevano intimidire gli italiani. Uno spettacolare abbordaggio, acque internazionali, un sanguinoso attentato al ristorante di Mosca sono gli eventi che hanno attirato l'attenzione delle opinioni pubbliche russa e italiana, scrive Giuseppe D'Amato. Un'unità della nostra Marina ha ispezionato all'alba di ieri una petroliera, probabilmente appartenente alla flotta russa. Inizialmente, come riporta il Ministero della Difesa, il comandante della Toa Raio, inserita dall'Unione nella lista dei bastimenti sanzionati, partita dal Benin diretta a Istanbul, non ha fornito la collaborazione richiesta e quindi la Taon di Revel si è vista costretta a raggiungere lì l'imbarcazione e con un elicottero della Taon di Revel, che ha raggiunto l'imbarcazione, ha effettuato i controlli previsti in un paio d'ore. Come supporto alla fregata italiana hanno partecipato un'unità greca e un aereo da pattugliamento polacco. Per tutta la giornata di ieri sono stati eseguiti accertamenti sulla documentazione acquisita. Ecco, quindi poi non sappiamo come è andato a finire questo controllo, quale esito abbia fatto. La guerra ibrida russa, ha scritto il senatore Borghi di Italia Viva, è costantemente in campo per minare la sicurezza del Mediterraneo, dell'Unione e dell'Italia. L'elusione delle sanzioni, il trasporto di petrolio e gas in modo illegale sono finalizzate a finanziare illegalmente la guerra russa in Ucraina. Sabato tragico, il compleanno invece del 55esimo di un certo Alexander nel ristorante di Mosca, 5 autovetture del servizio statale di sicurezza all'esterno che erano parcheggiate e una fattorina incaricata di consegnare un regalo, fermata all'ingresso del locale da un uomo della sicurezza poco dopo le 19:50 locali, all'atto del controllo il pacco esploso. 5 morti. 3 la fattorina, il bodyguard e un cliente del ristorante. 19 i feriti gravi. Gli altri 2 non si sa chi sono. La bomba, azionata a distanza, aveva una carica distruttiva equivalente a 1 chilo di tritolo. Il festeggiato era il generale Alexander Chaiko, capo dell'aeronautica russa. I suoi ospiti erano uomini delle forze armate, deputati, membri dell'establishment federale e le loro famiglie. Era il generale che aveva diretto le truppe russe in Siria, è stato il comandante del distretto militare orientale dal 21 al 22 e poi ha condotto l'avanzata su Kiev. L'Unione Europea l'ha inserito in una lista di alti ufficiali federali sanzionati per crimini di guerra. Naturalmente la Mosca accusa il terrorismo ucraino. Queste sono le notizie scarse, davvero scarse, che troviamo oggi sui giornali. Bene, veniamo a Conte. Con La Stampa e la sua intervista, leader del Movimento 5 Stelle, che affronta di petto un tema divisivo per il campo largo, intervistato dalla stampa, dichiara che se tornasse al governo per prima cosa chiamerei Zelensky e gli direi che lui è l'aggredito e ha il nostro sostegno. Ma un attimo dopo chiamerei anche Putin, l'aggressore, per imprimere una svolta negoziale che l'Europa non vuole. E dato che su questo punto i pareri nel centro-sinistra non sono unanimi, la questione, secondo Conte, andrà risolta con le primarie. Da leader pentastellato anche un attacco a Meloni sulla TAV, insomma un attacco, critiche a Meloni da questo punto di vista, critiche soprattutto a Mario Draghi, direi, perché a un certo punto, come mediatore, appunto si è fatto il nome di Mario Draghi, dice: non mi pare nella condizione di poterlo fare, visto che era stato invitato da Putin per 2 volte prima della guerra e non lo ha incontrato, nonostante io avessi caldeggiato l'incontro. Poi era a capo del governo all'epoca dello scontro più duro con Mosca. Queste sono le sue notizie. Noi non sappiamo se effettivamente sia stato mai invitato Draghi da Putin addirittura 2 volte. Serve una figura che possa parlare con i russi e difendere con le unghie e con i denti gli interessi dell'Ucraina e dell'Europa. E nel frattempo continuerete a votare contro il sostegno militare? Di armi ne mandiamo pochissime e tra l'altro l'Ucraina mi sembra ormai molto attrezzata, anzi inizierei a considerare il tema: che fine faranno tutte le armi che mandiamo? All'inizio abbiamo votato in Parlamento per l'invio perché c'era una chiara simmetria militare rispetto alla Russia, adesso continueremo a non votare a favore di altri invii. Per quanto riguarda gli scontri in Val di Susa, ho condannato subito quelle violenze e penso sia sbagliato lasciare la sicurezza alla destra. Però, dice, hanno introdotto una valanga di nuovi reati, il paese è più insicuro, però la linea TAV Torino-Lione si deve fare o no? Mi pare che non la stiano facendo né in Italia né in Francia, in realtà in Francia l'hanno fatta, insomma almeno una parte, l'hanno iniziata, non scavano. Scavano in realtà, è un progetto della fine degli anni 80, in realtà non è della fine degli anni 80, degli anni 90, ora siamo nel 2026 e ci vogliamo chiedere se serve ancora. Sediamoci a un tavolo con i francesi, ragioniamo e cerchiamo di essere pragmatici. Martedì finalmente verrà audito in commissione Covid in Parlamento, e forse questa è la vera ragione di questa intervista, ci dia il titolo. Metteremo qualche puntino sulle i rispetto a chi si definisce patriota, ma durante la pandemia è stato un disertore. Non ho nulla da nascondere, guardassero in casa loro mentre scudano del mastro. Questa insomma è la linea di Giuseppe Conte, oggi ne trovate traccia rispetto all'audizione in commissione Covid, tanto attesa naturalmente sui giornali che l'hanno caldamente sostenuta, quindi quelli della destra, senz'altro il Tempo, La Verità, eccetera. E poi c'è l'intervista a Luigi Di Maio che troviamo sul giornale, che dice a proposito delle critiche di Grillo al Movimento 5 Stelle come dargli di torto, ma in realtà parla anche del parla anche del Golfo, e qui appunto è ora Borselli. Che giudizio dà sugli attacchi di Beppe Grillo a Conte, chiede la giornalista. Inevitabilmente i processi istituzionali cambiano, i movimenti anti-establishment. Se Grillo sostiene che il movimento abbia cambiato politica e valori rispetto a quelli che aveva quando è nato, beh, come dargli torto. A me però sembra singolare che per giudicare questa contesa tra Grillo e Conte ci si concentri sulla valutazione del tasso di draghizzazione. E questo è il problema? Chi stava con Draghi è colpevole? Non è così. Ma scusi, chi creò le condizioni per il governo Draghi? Dicono che sia stato Renzi. E allora perché Renzi può stare nel campo largo in tutte le regioni e comuni e Draghi invece è Satana? Lei in quella fase politica guidò una scissione nel Movimento 5 Stelle. Sì, e tutti dissero che ero guidato da Draghi. Non era vero? No, era almeno un anno che circa 70 parlamentari 5 Stelle me lo chiedevano. Non erano più d'accordo con la linea del Movimento, specialmente sull'Ucraina. Quando la misura fu colma, facemmo la scissione e ce ne andammo. Poi ho visto che alcuni di loro sono rientrati nel Movimento e sostengono Conte. La cosa un po' mi fa sorridere. Grillo rivuole indietro il simbolo del Movimento 5 Stelle per tornare in politica insieme a Di Battista? Non credo. Penso che lo voglia indietro per farlo sparire. E Di Battista? Troverà una linea politica comune con Grillo? Alessandro è uscito dal Movimento perché Grillo aveva dato il via libera a Draghi. Parliamo del suo tema, la crisi del Golfo. A che punto siamo? Gli iraniani stanno usando su Hormuz lo stesso metodo che usavano sul nucleare. Superano di poco il limite consentito e poi scendono sotto il limite e così via. L'ambiguità è identica. Solo per gli americani e per noi europei Hormuz non è solo uno stretto, è la libertà di navigazione sulla quale si è fondato il nostro mercato libero. Esiste una via per risolvere il conflitto tra Israele e una parte consistente del mondo arabo? Resta quello il tema più importante, costruire un'architettura di sicurezza della regione che garantisca a arabi, israeliani e anche il mondo persiano. Gli accordi di Abramo furono un passo importante in questa direzione. L'Arabia Saudita era pronta a fare l'accordo con Israele. Il 7 ottobre ha fatto saltare tutto. E poi come si risolve la questione palestinese? Credo che dobbiamo sostenere il piano che si sta portando avanti nel Border Peace. Il governo italiano come si sta comportando? Io sono stato nel Golfo per 60 giorni dall'inizio della guerra, ho avuto molti incontri, ho trovato sempre apprezzamento per la linea del governo italiano. Nel campo largo mi pare che ci siano molte differenze sulla politica estera, ogni partito tiene la sua posizione. E in politica interna come lo vede il rapporto tra Schlein e Conte? Un rapporto politico che si è formato da poco, il governo di destra consolida i rapporti tra i partiti che lo sostengono in tutte le regioni. Quindi l'alleanza tiene da più di 20 anni. Il campo largo si sta delineando ora. Sono normali le scosse di assestamento. Insomma, non ha l'età, ma si candida alla presidenza della Repubblica. Scherzo, ovviamente. Ma questa è insomma un'intervista che rilancia oggi Luigi Di Maio in vista di qualche appuntamento che non saprei definire. Quale potrebbe essere, insomma, in questo momento, ma senz'altro qualche importante appuntamento. Intanto Fiamma Nera sta in fuoco e fiamma, la sua rubrica sul giornale ci dice che la guerra continua da Teheran a Gaza, gli ultimi eventi in queste ore fanno lavorare tutti i commentatori del mondo con la testa tra le mani, in realtà hanno poca consistenza fattuale e invece hanno forza filosofica. Trump ha detto che stava per attaccare in modo definitivo l'Iran, ha messo Israele in massima allerta. E poi alle 5 di mattina ha detto che esisteva un perimetro di pace. Poi l'Iran ha negato, l'IRNA, la FARS, tutte le agenzie iraniane trattano gli Stati Uniti da idioti e da vinti, ma sono sciocchezze. Trump era pronto con Israele a un attacco che aspetta il momento giusto. L'Iran è a pezzi, ma non può, data la sua ideologia, mettere da parte le scelte delle guardie della rivoluzione. Questo in breve l'incipit, poi rimando a voi la lettura. Sulle querele temerarie, oggi scrive, venendo anche alla politica interna, scrive oggi il Domani, voglio segnalarlo, sullo Stato di diritto anche Pino Pisicchio a pagina Domani. Sapete chi sono i politici che utilizzano più questo strumento, quello delle querele temerarie di cui tanto abbiamo parlato nei mesi scorsi? Primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile, magari hanno diverse motivazioni, ma questi sono i nomi che il Domani mette in prima pagina. E poi c'è la questione di Bologna, che viene trattata un po' da tutti i giornali. La Repubblica è il giornale che ci apre, e a pagina 4 in particolare scrive con Concetto Vecchio: la verità dei processi che da decenni la destra prova a smontare. Non a caso forse è un quirinalista a scrivere questo articolo sulle ripetute negazioni dei dirigenti Fratelli d'Italia dalla pista palestinese alla difesa dei condannati, perché una generazione di destra che nulla ha a che fare con la stagione degli anni di piombo, che è cresciuta nella Seconda Repubblica e che potrebbe quindi fare i conti con quel passato, continua di fatto a disconoscere le sentenze che parlano di strage neofascista. Il più esplicito è stato 3 anni fa Marcello De Angelis, allora portavoce del presidente della regione Lazio Rocca. So per certo che Fioravanti, Mambro, Ciavardini non c'entrano nulla con la strage, lo so con assoluta certezza. Chiese di rilanciare il post che aveva scritto su Facebook, in tanti nel suo mondo lo fecero, scoppiarono le polemiche e si dovette dimettere. Federico Mollicone, deputato meloniano, presidente della Commissione Cultura, l'anno dopo si è spinto a ipotizzare che le sentenze sulla strage potessero rappresentare un teorema per colpire la destra. E poi prima, stando all'opposizione, i suoi pensieri erano stati più manifesti. Già nel 2006, da giovane parlamentare di AN, disse che occorreva una verità al di sopra delle parti. Perché appunto perché si insiste ecco su questo? Forse perché in un partito così identitario, ancorato alle proprie radici, si fa fatica ad aprire l'album di famiglia, visto che Giusva Fioravanti e Francesca Mambro fecero parte da ragazzi del Fronte della Gioventù, il movimento giovanile del Movimento Sociale. Del resto, se perdura la fatica a fare i conti con il fascismo, ancora più difficile risulta farlo con le stragi neofasciste che inseguirono l'Italia tra il 69 e l'80. Ci sono poi a creare imbarazzo i legami tra i condannati per la strage di Bologna e i servizi segreti deviati, un'altra verità difficile da accettare a destra. Un anno fa Benedetta Tobagi su questo giornale ricordò che il processo a Paolo Bellini ci ha detto che Mario Tedeschi, già senatore del Movimento Sociale e direttore del settimanale Borghese, ricevette del denaro dalla P2 per contribuire al depistaggio in direzione della pista palestinese. Insomma, queste sono le vicende che riapre la Repubblica. Chiudo davvero con un riferimento al risico bancario, sempre sulla Repubblica, pagina 15, ci dice come insomma un nuovo risvolto della vicenda potrebbe essere l'ultima idea di Lovaglio: un'offerta di Monte dei Paschi di Siena su BPM per sfuggire a Intesa. Per il Financial Times: fallita la fusione alla pari, Siena potrebbe tentare l'acquisizione ma serve un accordo con Credit Agricole. E infine l'Odissea. Abbiamo aperto con lo stretto di Gibilterra, le antiche colonne d'Ercole, Ceuta, appunto. Chiudiamo appunto, chiedo scusa per la ripetizione, con il Foglio: mai più senza Odissea, con Emily Wilson, grecista britannica naturalizzata americana, una delle traduttrici contemporanee più autorevoli di Omero, e la sua recensione che insomma, al di là del successo, io ancora non l'ho visto quindi non posso esprimermi, ma insomma dell'Odissea di Botteghino, dice: i personaggi sono ridotti a figure prevedibili, senza profondità psicologica o motivazioni convincenti. Il caso più evidente è Ulisse, in Omero è bugiardo, manipolatore, inventore e seduttore. Nel film perde quasi del tutto l'astuzia creativa che lo rende unico. Anche i personaggi femminili vengono svuotati. Calipso diventa una consolatrice, Penelope esiste soprattutto per desiderare il protagonista. Wilson riconosce però a Nolan un merito: aver trasformato l'Odissea in un grande evento popolare, riportando il pubblico al cinema e forse anche alla lettura di Omero. E qui di seguito la traduzione dell'articolo che ha pubblicato sulla London Review of Book. All'interno del foglio invece troverete, come ogni giorno, per tutto agosto un capitolo dell'Odissea, e quello che viene raccontato oggi è la riunione del figlio di Ulisse, Telemaco, con a Itaca, con l'assemblea, dove cerca di spingere gli abitanti di Itaca ad agire contro i proci, ma senza successo. I proci lo deridono e rifiutano di andarsene, sostenendo che sua madre Penelope deve scegliere un nuovo marito, accusandola dell'inganno della tela. Con l'aiuto di Atena, che lo accompagna travestita da mentore, Telemaco decide allora di partire di nascosto per cercare notizie di Ulisse. Quando mattutina apparve Aurora dalle rosee dita, il caro figlio di Odisseo sorse dal letto. E con questo ci fermiamo. Io vi ringrazio per l'ascolto. Appuntamento a domani.
1: Sono le 9 in punto. Grazie a Roberta Iannuzzi che ha curato stampa e regime. Adesso apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Sonia Martinez, studio, Piero Scaldaferri alla regia. In questa edizione, in apertura, parleremo della situazione nelle carceri, la morte di un detenuto nel carcere di Sassari Bancali in Sardegna. Parleremo delle iniziative del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito. Torneremo sulla riforma della legge elettorale e su un appello di politici, costituzionalisti e cittadini. Ancora il caro carburanti e il tema delle accise. E poi il punto sul conflitto USA-Iran, gli arresti di alcuni sindaci in Turchia, le prossime elezioni di midterm negli Stati Uniti. Questi sono i temi di questa prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Dove può arrivare il grado di disperazione di una persona privata della libertà? La politica si interroghi. Così Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale e garante delle persone private della libertà della Regione Sardegna, sulla morte di un detenuto in seguito a un incendio scoppiato nella sezione di assistenza intensiva del carcere di Sassari. La morte avvenuta nel carcere di Bancali, ha aggiunto Irene Testa, ci pone davanti questa domanda, prima ancora che alle responsabilità che saranno accertate dagli organi competenti. Se le prime ricostruzioni saranno confermate, ci troveremo di fronte al gesto estremo di una persona che ha preferito morire tra le fiamme piuttosto che continuare a vivere la propria condizione. È un interrogativo che riguarda tutti noi e che nessuna società civile può permettersi di ignorare. Ogni morte in carcere è una sconfitta dello Stato. Occorre chiedersi quali condizioni materiali, psicologiche e sanitarie possano condurre una persona ad una simile disperazione. Il carcere non può diventare un luogo in cui la sofferenza annienta la speranza. E ieri, nel corso della consueta conversazione settimanale, il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco si è soffermato al microfono di Michele Lembo proprio sul tema delle carceri e sulle iniziative del Partito Radicale.
2: Partirei dall'iniziativa di agosto e da quello che è successo in Sardegna. Ricordava appunto l'iniziativa di Irene Testa, diciamo questa ondata di fango, no, di insulti, quasi di minacce, per aver riportato un dato di cronaca, che la dice lunga sia sullo stato delle nostre carceri, sia sullo stato del dibattito pubblico, come dicevi bene, perché è un dibattito pubblico che avviene all'insegna della disinformazione, intesa anche come mancanza di informazione e non solo come affermazione di un'informazione propagandistica. Anche il silenzio è propaganda, ecco, stiamo attenti che non solo la menzogna, anche il silenzio è propaganda. Il fatto che una persona che evidentemente non solo sta male, ma evidentemente è disperata al punto di darsi fuoco, quindi di incendiare la cella sapendo che non potendo uscire ne sarebbe rimasto rimasto travolto, si è praticamente suicidato bruciandosi vivo. Cioè, non lo so, la mia generazione, ricordo Jan Palach, no? Lottava
0: Eh sì.
2: lui per la libertà. Magari questa persona lottava per il diritto di essere curata. E nessuno si è curato di lui. Non è che non l'hanno curato, non si sono proprio curati di lui, dei suoi bisogni, delle sue necessità, delle sue fragilità, del fatto che quel luogo è lo Stato, è un luogo, cioè il fatto che ogni volta che si parli di carcere, no, c'è tutta una scuola di ignoranza più che di pensiero che vede il carcere come, no, il luogo dove le persone devono essere lasciate al loro destino, tendenzialmente abbandonate, se non bastonate e via dicendo, la dice lunga sulla mancanza di informazione, ma sulla mancanza anche di educazione civica. Manca un apporto informativo, ma anche culturale e di formazione. In questi giorni parlo delle visite di alcuni altri, non di tutti gli altri. Parlo delle visite di chi esce fuori dal carcere e dice c'è l'emergenza. È falso. Non c'è nessuna emergenza in carcere, se parliamo l'italiano, perché in italiano l'emergenza è una cosa imprevista come dire, improvvisa quasi, no? Appunto, emerge all'improvviso l'emergenza. All'emergenza. Di fronte a un'emergenza ci sono degli atti, come dire, straordinari per far fronte all'emergenza. Qui ci troviamo di fronte a una situazione che va avanti da 40 anni, 50 anni, da sempre, una situazione che non ha trovato mai, come dire, la riforma necessaria. Devo dare atto che se c'è stata una persona che ci ha provato negli ultimi tempi, è stato il ministro della giustizia Andrea Orlando, che però poi vide il suo progetto di riforma penitenziario, vogliamo dire, tradito, sicuramente calpestato dal suo partito, dal governo del quale faceva parte. Ma ricordiamole le motivazioni. Non è che il governo era contro quella riforma, peggio. Non adottò quella riforma perché c'erano le elezioni e avevano paura di perdere le elezioni, che persero puntualmente, probabilmente proprio perché per quella mancanza di coraggio. Io penso che gli elettori apprezzino più il coraggio che la codardia dei propri rappresentanti. Quindi queste nostre visite non sono all'insegna della denuncia di un'emergenza, no? Stiamo registrando quello che registrano tutti, che registriamo da decenni, no? Che nelle carceri, nel luogo dove la protezione del diritto delle persone dovrebbe essere massima, perché tra tutti i luoghi, diciamo, dove c'è lo Stato che controlla, sicuramente il carcere è il luogo di massimo controllo. Devo dire che ci sono cose apparentemente inspiegabili, no? Non si capisce come, cioè si può capire come vengano introdotti i telefonini, non si capisce perché queste zone non siano ancora state, come dire, oggetto di attività tecnologiche che impediscano che il segnale
0: Certo.
2: possa arrivare nelle celle. Misteri, non della fede però, misteri. E di misteri ce ne sono tanti, no? Quando noi sentiamo, lo so che il dottor De Lucia, nella sua audizione in commissione antimafia, ha parlato per tanto tempo e ha detto tante cose, però se ci si sofferma su una cosa in particolare, perché evidentemente è una cosa particolarmente grave, cioè continuare a dire che le carceri non sono nelle mani dello Stato, ma nelle mani della criminalità, beh, allora bisogna dichiarare fallimento. Cioè, lo Stato ha fallito. Anzi, io parlerei di bancarotta fraudolenta dello Stato.
1: Nell'ambito delle visite in carcere del Partito Radicale, organizzata in tutta Italia per l'agosto in carcere, sabato una delegazione del Partito Radicale si è recata in visita nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino. Sentiamo dunque Alberto Nigra, presidente dell'Associazione Piemonte Libertà, che faceva parte della delegazione, al microfono di Antonello De Fortuna.
3: Purtroppo la situazione è la stessa di sempre, cioè qui non si può neanche più parlare di un'emergenza perché l'emergenza
4: è la normalità, purtroppo.
3: È la normalità semmai peggiorata da due condizioni. La prima è che rispetto alle visite precedenti, l'ultima delle quali l'abbiamo fatta Natale scorso, addirittura il sovraffollamento è aumentato, quindi siamo arrivati a 1500 detenuti in un carcere che potrebbe ospitare al massimo 1000 detenuti. Non è ovviamente migliorata la situazione del personale, che continua a rimanere sotto organico di almeno 200 unità, e lascia immaginare in quali condizioni si possa vivere all'interno di quella struttura in giornate come queste, dove si fatica, no?
4: Certo, anche a stare a casa propria.
3: Esatto. Tra l'altro la struttura del carcere di Torino è una struttura non particolarmente vetusta, anche se risale ormai alla fine degli anni 70, ma è una struttura fatta male, non coibentata, quindi con seri problemi per tenere il riscaldamento d'inverno e invece al contrario per assorbire tutto il calore nel periodo estivo. Se poi ci sono giornate torride come queste, è chiaro che la condizione all'interno del carcere, per chiunque ci sia, i detenuti e il personale che ci lavora, certo, diventa veramente proibitiva.
1: Andiamo avanti con il notiziario di Radio Radicale. Oltre 150 tra politici, costituzionalisti e cittadini hanno aderito all'appello bipartisan per introdurre nella riforma della legge elettorale il ricorso al doppio turno. Ci spiega perché Peppino Calderisi, ex parlamentare ed esperto di sistemi elettorali. Lo ha intervistato Antonello De Fortuna.
5: La cosa, politicamente più rilevante, che non è un problema di costituzionalità, perché anche il sistema un turno è costituzionalmente legittimo.
4: È un problema politico.
5: Costituzionale l'ha detto che un sistema con soglia al 40% e seggi fino al 55% è perfettamente legittimo, qui la soglia è il 42%, quindi non è questo il problema. Il problema è adottare un sistema che risponda alle esigenze in questa fase storico-politica.
4: È importante, per avere il nome stabilicum dovrebbe garantire stabilità, invece il rischio
5: dovrebbe stabilire stabilità consentendo la vittoria di coalizioni che non siano eccessivamente disomogenee, estremamente spostate come asse politico sulle estreme, perché ci sono problemi a partire della politica estera, di difesa, della sicurezza, il problema dell'Ucraina, in cui già le coalizioni hanno divisioni,
4: fanno fatica, certo,
5: significative, perché ci abbiamo da una parte Salvini e dall'altra parte Conte, non sono cose già di poco conto, ma forse bene o male poi chi vince, dovendo governare, è costretto a trovare una via più ragionevole, ma se le due coalizioni vengono composte anche da una parte da Vannacci e dall'altra parte da Di Battista, tutti e due super filo putiniani, sono in grado di sconvolgere ogni linea politica delle due coalizioni e avremmo il rischio veramente di l'elettorale potrebbe sancire un vincitore, ma poi la governabilità e la stabilità
4: è altra cosa
5: che assicurare.
1: E torniamo a parlare di caro carburanti. Nonostante l'ultimo taglio delle accise sul gasolio da parte del governo, i prezzi alla pompa non scendono sotto i 2 euro e anche la benzina sta per raggiungere la stessa cifra. Sul tema Gabriele Rossi ha intervistato il presidente di Nomisba Energia, Davide Tabarelli. Sentiamolo.
6: Serve a chi vuole consumare di più, certamente, riduce certamente i prezzi, 17 centesimi sul prezzo che era già oltre 2,1, è una riduzione intorno meno del 10%, 8%, per quanto per un bene così importante che ha una curva molto rigida, molto piatta rispetto alle variazioni dei prezzi, insomma non è che cambia molto. Pertanto accontenta un po' la politica, chi tira il governo per la giacchetta per ridurre, però insomma non risolve tanto i problemi. Poi un po' di aiuto a chi usa la macchina e fa molti trasporti, che si usa gasolio, dà una mano, ecco, però rimane di fondo la crisi. Poi sulla benzina non è stato toccato niente. Io ho una misura che non mi piace, ecco, pertanto è una metà strada, perché il gasolio è stato ridotto, la benzina no. Sul lungo periodo, non so, possiamo provare a ridurre la dipendenza dal petrolio, ma questo è lunghissimo periodo, mi sa che dobbiamo andare prima della seconda guerra mondiale o anche la prima, insomma, la dipendenza dal petrolio nei trasporti è ormai consolidata, immutabile secondo me. Poi ci stiamo provando, possiamo fare riferimento a quello che ha detto la Commissione pochi giorni fa, il 17 luglio, nella sua risposta anche alla crisi, con più elettricità, che speriamo tutti di fare con le fonti rinnovabili, però l'elettricità nei nostri consumi dei trasporti conta meno del 2%, ecco, oltre che le macchine, nonostante fortissimi incentivi, anche insomma, sollevando le questioni di equità sociale, perché diamo dei soldi ai ricchi per comprarsi la seconda macchina, macchine costosissime che arricchiscono gente come Elon Musk e chi fa le batterie, le auto elettriche, cioè un paese che è tutt'altro che una democrazia, cioè la Cina. Mi scusi la deriva un po' populista delle mie argomentazioni, detto questo non si può fare molto. Poi bisogna semplicemente produrre di più. Cioè, bisogna anche baciarsi i gomiti, perché la crisi non c'è stata, i prezzi a 2,2 euro non sono altissimi, ma adesso l'ho detto prima della crisi, che saremmo stati 5 mesi senza Hormuz, con Hormuz chiuso, cioè mancano 7-8 milioni barili al giorno di petrolio, avrei detto tranquillamente, avrei scommesso tutto quello che avevo su 200-250 dollari per barile, adesso fa fatica a salire a 90 oggi, che è ancora chiuso, che si bombardano, che c'è una guerra, insomma è un mancato shock, e questo è estremamente positivo per noi consumatori, perché vuol dire che appena risolviamo questa crisi, dopo ci sarà tanto petrolio, prezzi più bassi, possiamo aumentare le tasse sul petrolio, così facciamo altre manovre, facciamo le strade più efficienti, facciamo i tram nei centri storici, facciamo autobus, insomma. Quello che poi facciamo adesso, ecco, perché ricordo che la tassazione sul petrolio, quella da cui è partito lei con la riduta domanda di riduzione delle accise, tassazione del petrolio è uno degli strumenti più efficaci per coprire le entrate, le necessità di entrate dello Stato.
7: E adesso facciamo il punto sul conflitto tra Stati Uniti e Iran con Mariano Giustino, con il quale siamo collegati dalla Turchia. Giustino ci aggiorna anche su una serie di arresti di alcuni sindaci in Turchia. Mariano? Mariano?
8: Ah, buongiorno. Il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti si asterranno da un nuovo attacco contro l'Iran finché si potrà raggiungere rapidamente un accordo per fermare le ambizioni nucleari dell'Iran e riaprire lo stretto di Hormuz. Sabato sera Trump ha dichiarato sulla sua piattaforma Truth Social che l'Iran e altri paesi medio orientali avevano chiesto tempo per concludere un accordo che avrebbe portato alla riapertura immediata, completa e totale dello stretto vitale e alla fine della minaccia nucleare iraniana. Trump ha pubblicato il suo post dopo una conversazione telefonica avuta con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, alleato degli Stati Uniti. Non ha specificato i nomi dei paesi che gli avrebbero chiesto tempo per concludere un accordo. In seguito a questa richiesta ho acconsentito, scrive Trump, per il futuro beneficio del mondo e allo stesso modo per la sopravvivenza di un Iran di successo e prospero, a ad annullare l'attacco, a condizione di poter raggiungere rapidamente un accordo, ha scritto Trump. Israele si unisce a me in questo impegno, ha proseguito. L'agenzia di stampa ufficiale IRNA, iraniana, ha riferito domenica che i negoziati tra Teheran e l'Oman sullo stretto di Hormuz sono nelle fasi finali, citando il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Esmail Baghei ha dichiarato che i negoziati si concentrano sulla definizione di una nuova rotta attraverso lo stretto, aggiungendo che ciò non ha alcun legame con l'apertura o la chiusura dello stretto di Hormuz. Questa è una questione separata, ha detto Baghei. Il mese scorso l'Iran aveva respinto pubblicamente una proposta umanita sostenuta dagli stati del Golfo per la gestione dello stretto su cui si affacciano. Il piano umanita prevedeva la riscossione di tariffe per l'utilizzo dello stretto. L'Iran afferma di volere rafforzare la deterrenza. L'apparente distensione di Trump dopo giorni di minacce di nuovi attacchi da entrambe le parti rappresenta l'ultimo colpo di scena nella guerra iniziata da Stati Uniti e Israele 5 mesi fa. Gli attacchi si sono estesi dal Golfo al Mar Rosso, come sappiamo, e hanno colpito persino una struttura nel Mediterraneo in Egitto. L'Iran ha in gran parte chiuso lo stretto, un canale fondamentale per il transito del 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali prima della guerra, causando un aumento dei prezzi dell'energia e alimentando un'inflazione più ampia. Eli Cohen, che è il ministro dell'energia israeliano e membro del gabinetto di sicurezza del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha affermato che esiste uno stretto coordinamento in materia di sicurezza ed intelligence tra Israele e Stati Uniti su tutto ciò che accade nella regione, ma ha aggiunto: con o senza accordo e a prescindere da qualsiasi impegno esterno, se l'Iran tenterà di riavviare il suo programma nucleare o di potenziare la sua industria missilistica balistica, noi saremo presenti, interverremo e colpiremo. Martedì scorso Trump e Netanyahu si erano incontrati a Washington e, secondo un funzionario israeliano, avrebbero esplorato tutte le possibilità e possibili vie per frenare il programma nucleare iraniano, tra cui la diplomazia, la pressione economica e l'uso della forza. Ricordiamo che per Teheran il dotarsi di armi nucleari è considerato un asset necessario per la sua sopravvivenza. Diventare una potenza nucleare è una condizione fondante della Repubblica Islamica. Il regime iraniano non ha alcuna fretta di chiudere un accordo con gli USA. La pace con gli Stati Uniti, Israele e l'Occidente non è prevista nella dottrina strategica fondante della Repubblica Islamica, che non può rinunciare a questi pilastri fondamentali, il nucleare e la guerra all'Occidente, perché verrebbe meno la sua ragion d'essere, la sua è una necessità di sicurezza ontologica. Il ministro della difesa iraniano ad interim, il generale di brigata Majid Ebn Arreza, ha dichiarato che Teheran considera le recenti minacce statunitensi come una guerra psicologica e cognitiva, ma le prende sul serio, aggiungendo che l'Iran rafforzerà la preparazione e la deterrenza piuttosto che farsi cogliere impreparato e rimanere passivo. Nella sua telefonata con Trump, il principe ereditario saudita ha sottolineato la necessità di dare priorità al dialogo per allentare le tensioni in Medio Oriente, secondo quanto riportato dall'agenzia statale saudita. Durante una riunione di gabinetto tenutosi venerdì, Trump ha affermato di credere che i negoziati statunitensi, tra cui il genero Jared Kushner, l'inviato speciale Steve Witkoff e il segretario di Stato Marco Rubio, possano raggiungere un accordo con l'Iran. Ad accrescere le preoccupazioni nel settore energetico, negli ultimi giorni gli Houthi, alleati dell'Iran nello Yemen, hanno iniziato a minacciare lo stretto di Bab el-Mandeb, situato all'estremità opposta del Mar Rosso rispetto al canale di Suez, un'altra via di esportazione per il pretorio greggio saudita. L'ufficio per le operazioni marittime del Regno Unito ha dichiarato che sabato di aver ricevuto segnalazioni di 2 incidenti marittimi al largo dell'Oman. In un caso un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, danneggiando nella sala macchina, nell'altro il comandante di una petroliera ha riferito di aver visto un grande schizzo e un'esplosione in prossimità dell'imbarcazione, sebbene non siano stati segnalati danni. Le condanne a morte in Iran, ce ne sono altre due. All'alba di questa mattina, Mohammad Davoudi, di Taibad e Sina Barami di Nacadek, rispettivamente nelle carceri di Semnan e di Urmia, sono stati impiccati, condannati a morte in processi separati per reati legati al traffico di droga e per omicidio, condannati sempre in processi sommari. La Repubblica Islamica aveva impiccato sabato mattina all'alba anche un altro giovane manifestante, Arvin Keirbad, di 20 anni, imprigionato a Saraud. Arvin era un manifestante arrestato durante le rivolte antiregime del gennaio scorso, condannato a morte per Muarebe, guerra contro Dio, e

impiccati per aver partecipato alle manifestazioni di gennaio. Ora sono nel braccio della morte almeno altri 6 giovani manifestanti in attesa del boia. Ormai il grido di Allahu Akbar che si sente la mattina all'alba per la popolazione dell'Iran è diventato il grido della morte e si preparerebbe un'altra rivolta popolare in Iran, almeno questo teme molto il regime. Gli oppositori della Repubblica Islamica mettono in guardia sulla possibilità di una nuova diffusa insurrezione popolare contro il regime islamico. È riportato in un articolo pubblicato proprio questa mattina, 3 agosto, dal New York Post, che ha citato due fonti interne all'Iran contrarie alla Repubblica Islamica, secondo le quali l'insoddisfazione causata dall'esecuzione dei manifestanti, dalla crisi economica e dal protrarsi della guerra ha portato la situazione a un punto tale che, a loro dire, esiste la possibilità concreta che una nuova rivolta scoppi da un momento all'altro e per questo la Repubblica Islamica sta intensificando la repressione. Infine in Turchia stiamo assistendo alla terribilità del regime repressivo erdoğaniano. I generali se ne sono andati e sono arrivati i giudici, dicono i leader di opposizione. Si avvicina il round finale di una lunga resa dei conti politica, l'annientamento del Partito Repubblicano del Popolo, che era il maggior partito di opposizione in Turchia, che è avvenuto per via giudiziaria, che passa per una questione fatta passare invece dal governo turco per una questione di corruzione politica. E l'avversario politico è fatto fuori senza sparare un colpo di carro armato. In Turchia i colpi di Stato venivano tradizionalmente attuati dai generali, ma ora non più. Ora li fanno i giudici ed è più facile anche in questo modo. L'HP di Erdogan aveva perso i grandi comuni nelle elezioni del 2024, uno è riuscito a recuperarlo, quello di Istanbul, il sindaco più insidioso Ekrem İmamoğlu è in carcere, è stato arrestato ed è stato sostituito da un funzionario del governo turco. Özgür Özel, che era l'ex presidente del Partito Repubblicano del Popolo, ha fondato un nuovo partito, il Yeni Parti, che ora è già il secondo partito più rappresentativo nel Parlamento turco, con oltre 90 parlamentari. Dopo Istanbul, la magistratura eterodiretta dalla Presidenza della Repubblica ha ordinato retate della polizia nelle sedi del partito di Ankara e di altre città, con arresti di sindaci e funzionari comunali, con sequestri e perquisizioni delle loro abitazioni e dei loro uffici, con accuse risibili di terrorismo e di corruzione. Gli ultimi arresti? La polizia turca ha arrestato l'altro ieri Erdal Beşikyolu, sindaco del distretto di Etesimug ad Ankara, un distretto strategico della capitale turca, nell'ambito di una serie di arresti. 55 funzionari del Partito Repubblicano del Popolo sono stati arrestati. Başoğlu era un sindaco molto popolare, aveva interpretato un personaggio, il detective principale della serie televisiva turca Besat G. Vi è anche stato l'arresto l'altro ieri del distretto di Skudar a Istanbul, dove si trovano le residenze di Erdogan e della sua famiglia, di Sinem Dedetash, che aveva regalato al Partito Repubblicano del Popolo la sua prima vittoria in 30 anni alle elezioni amministrative del 2024. E prima dell'arresto di Dedetash vi è stato l'arresto di Fatma Kaplan Hürriyet, sindaca della provincia occidentale di Izmit, e ancora è stato arrestato anche Hüseyin Can Güner, che è il sindaco di Çankaya, che Çankaya è un distretto di Ankara, che è il cuore simbolico del Partito Repubblicano del Popolo fondato da Atatürk, è una delle roccaforti più importanti del partito d'opposizione nella capitale turca. Quindi, come vedete, sono stati arrestati i sindaci dei centri nevralgici del Partito Repubblicano del

0: del popolo. E ora quello che si teme è che Osgur Özel, che ha fondato un nuovo partito che si chiama Yeni Parti, possa anche essere anche lui oggetto di arresto nei prossimi giorni, assieme al sindaco di Ankara, Mansur Yavaş, che potrebbe essere il prossimo bersaglio della repressione, perché Mansur Yavaş è dato per vincente in un'eventuale elezioni presidenziali. Ricordiamo che l'ultimo sondaggio di Metropol, che è un istituto demoscopico il più prestigioso di Turchia, con sede a Istanbul, attribuisce il 33,8% al nuovo partito, al Yeni Parti, davanti all'AK Parti di Erdogan, che è fermo al 27%. Dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, avvenuto nel marzo del 2025, potremmo appunto vedere altri arresti di leader di opposizione in vista di una possibile convocazione di elezioni anticipate presidenziali da parte di Erdogan, che vuole appunto con queste inchieste della magistratura e con questi arresti avere il campo libero per le prossime elezioni e vincere le elezioni a man bassa, avendo fatto fuori tutti i leader della maggiore opposizione del paese. Ci aggiorneremo, per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie, grazie a Mariano Giustino. Ora parliamo delle prossime elezioni di midterm negli Stati Uniti, che saranno a novembre. Insomma, poco più di 3 mesi. E su questo si è soffermato Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti, al microfono di Cristiana Pugliese.
2: Partiamo da forse dalle elezioni americane. Mancano 100 giorni a queste elezioni di mezzo termine, che in qualche modo segneranno la politica americana, diciamo, in un verso o nell'altro, segneranno questa parte finale del secondo mandato di Trump.
3: Sì.
2: Siamo a 100 giorni dalle elezioni, il tasso di approvazione di Trump ha raggiunto il suo minimo. Cioè, il tasso di coloro che lo approvano, secondo l'Economist YouGov, un sondaggio, come dire, molto, molto ricco, quindi anche ben fatto, dell'Economist fatto con YouGov, il tasso di approvazione è sceso al 35%, il tasso di disapprovazione al 60%, quindi l'approvazione netta è meno 25%. È il minimo da che Trump ha iniziato il suo secondo mandato. Per capirci, a questo punto del suo primo mandato Trump era negativo, era meno 10. Ricordiamolo che con meno 10 poi le perse le elezioni, ora siamo a meno 25. Biden era a meno 16, come sappiamo. Biden era avviato, come dire, alla fine che sappiamo. Una parte continua quindi a scendere il gradimento di Trump. Una parte importante di questo calo sembra legato agli effetti della guerra in Iran. Il gradimento netto degli americani della guerra in Iran è meno 30, che assomiglia al meno 25 di Trump. Sondaggi simili furono fatti durante la guerra in Vietnam. La guerra in Vietnam raggiunse questo livello di meno 30 di approvazione. Normalmente negli Stati Uniti, quando parte una guerra, gli americani approvano, poi man mano che va avanti.
3: Certo.
2: Nel caso del Vietnam furono decisive l'arrivo delle buste nere che contenevano i cadaveri,
3: Chiaro.
2: decine di migliaia, ma questo meno 30 fu raggiunto dopo 6 anni della guerra in Vietnam. Qui ricordiamo, i morti si misurano in meno di 2 decine, tuttavia siamo arrivati a questo tasso di gradimento negativo, diciamo, di disapprovazione in 6 mesi, meno di 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran. Se guardiamo alla guerra in Iran, sempre i democratici, il tasso di approvazione netto è meno 84%, cioè i democratici sono tutti d'accordo che è una stupidaggine, una cosa dannosa.
3: Quindi è un giudizio sulla guerra, non per le ricadute che loro hanno.
2: Questo peggioramento di Trump sembra molto legato al giudizio sulla guerra. Il
3: Sì.
2: giudizio sulla guerra è diventato velocemente negativo, è fortemente negativo, e c'era da aspettarselo fra i democratici. È negativo anche fra gli indipendenti, fortemente negativo anche fra coloro che nel sondaggio sondaggio non si schierano con democratici o repubblicani. I repubblicani sono divisi nettamente in due categorie, diciamo, coloro che si dichiarano repubblicani nel sondaggio, stiamo parlando di sondaggi d'opinione, né coloro che si dichiarano sensibili, insomma, come dire, legati al movimento MAGA, Make America Great, approvano nettamente. Il 72% è il tasso di approvazione netto, cioè la differenza tra quelli che approvano e quelli che non approvano, è più 72%. Per i repubblicani non MAGA, ancora ad aprile il tasso di approvazione era positivo, più 26%. Oggi il tasso di approvazione fra i repubblicani non MAGA è diventato meno 25%.
1: Così Natale D'Amico al microfono di Cristiana Pugliese. Termina qui la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Noi adesso vi lasciamo la replica di Stampa e Regime curata da Roberta Iannuzzi. Vi ricordo però che oggi si riunisce intanto alle 11 si riunisce la Camera, mentre alle 15 oggi c'è anche la seduta del Senato. Stampa e regime.
4: Buongiorno, grazie. Questa è Stampa Regime, la rassegna stampa di lunedì 3 agosto 2026 con Piero Scaldaferri in regia, Roberta Iannuzzi in studio. Ringraziamento a Sonia Martina. Questa settimana sarà condivisa con il bravo collega Michele Lembo nella seconda parte della settimana. Dunque, cosa abbiamo oggi sui giornali? Intanto le colonne d'Ercole, lo stretto di Gibilterra. Dopo la crisi del Mar Rosso e quella di Hormuz, diventa questo il principale centro delle notizie. Ceuta sta all'imbocco dello stretto di Gibilterra ed è il luogo dove giovedì esplosa questa nuova crisi europea, un vero e proprio attacco alla Spagna. Uno stretto, ricordiamo, largo pochi chilometri, 13 chilometri, attraversato da oltre 100.000 navi l'anno. Questa vicenda l'abbiamo visto già nei giorni scorsi, si può guardare da molti punti di vista. Intanto la questione dell'esternalizzazione delle frontiere che ancora una volta si ritorce, l'Europa paga il Marocco perché sorvegli una frontiera che Rabat può riaprire quando vuole e infatti è quello che è avvenuto per diverse ragioni. La frontiera sembra essere diventata, ecco, un'arma e anche purtroppo gli stessi migranti usati come proiettili, e era già accaduto nel 2021, proprio lì, 10 giorni prima della crisi. Sanchez, abbiamo letto nei giorni scorsi, era ad Algeri, che è il principale rivale del Marocco, e dunque da lì si comincia, ecco, un'analisi della crisi che è avvenuta. C'è al centro però della spaccatura, della divisione all'interno dei paesi europei, anche il modello spagnolo, intanto il modello migratorio con la lettera dei 22 leader europei capeggiati da una leader conservatrice e da una leader socialdemocratica, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen. La lettera condanna la regolarizzazione di massa come fattore di attrazione, la regolarizzazione che aveva messo in opera Sanchez negli ultimi, insomma, recentemente, e questo oggi lo troviamo sui giornali, soprattutto legati al governo, i giornali italiani legati al governo, che attaccano appunto questo fattore di attrazione. Sarebbe stata questa la vera ragione, insomma, da quel punto di vista dell'arrivo in massa dei migranti. E poi anche quella che è diciamo, la giurisprudenza costituzionale, in questo caso spagnola, una sentenza della Corte Suprema spagnola che ha limitato i respingimenti immediati nelle due exclavi spagnole in Marocco, Ceuta e Melilla. E il principio vale per ogni frontiera esterna dell'Unione, potrebbe appunto essere applicato dalle giurisdizioni diciamo costituzionali dei vari paesi, qualora si affermasse questa idea, l'idea appunto che chi arriva per mare non possa essere respinto immediatamente ma necessiti appunto di una procedura molto più lunga. C'è anche la questione della guerra ibrida e questa vicenda, oltre a collegarsi alla questione che colpisce di cui ci occupiamo da molti mesi ormai, da febbraio scorso, quando il presidente degli Stati Uniti Trump ha iniziato il conflitto con l'Iran. C'è un collegamento quindi sia con lo stretto di Hormuz ma anche un collegamento con la guerra in Ucraina. Oggi il Corriere della Sera con Federico Fubini, ma insomma il dubbio c'era venuto, insomma è venuto immagino a molti guardando quei video di TikTok, quei gruppi Facebook, quelle catene WhatsApp che hanno alimentato la mobilitazione dei migranti e che è anche una certa è anche una narrazione, ecco, come si dice oggi, di questa vicenda che abbiamo visto in questi giorni, amplificata dagli algoritmi, e la crisi ha poi generato anche un'ondata di contenuti falsi tra video contestualizzati, immagini prodotte con l'intelligenza artificiale. Tutto questo ci riporta all'ipotesi appunto di una guerra ibrida. Infatti la presidenza irlandese dell'Unione Europea, quella di turno in questo semestre, ha convocato il meccanismo europeo di risposta politica alle crisi. Secondo il Corriere, le analisi prodotte in quella sede indicano una matrice russa nell'amplificazione della campagna, anche se il documento non è pubblico. C'è poi tutto quello che ne è derivato da questa crisi. Sanchez ha accusato i governi che hanno chiesto l'esclusione temporanea della Spagna rispetto insomma a Schengen, anche se la vicenda come detto più volte è molto diversa da una sospensione appunto di un trattato, cosa che non è possibile naturalmente in maniera unilaterale da parte di uno solo degli stati che lo ha recepito, ma insomma l'intensificazione dei controlli alla frontiera per chi proviene dalla Spagna e comunque in ogni caso la bandierina di Schengen usata come che è uno strumento nato per la libera circolazione impiegato invece come arma contro uno Stato membro. C'è anche questo lato della vicenda. Poi c'è la maggioranza a Meloni, la maggioranza Giorgia, ecco oggi il giornale a evocarla nell'editoriale del direttore Tommaso Cerno, benvenuta maggioranza Giorgia, ricorderete la maggioranza Ursula, il ripristino insomma dei controlli con la Spagna, seppure pretestuoso, in gran parte inutile, arriva mentre la presidente Meloni è incalzata a destra dal partito di Vannacci, dal movimento di Vannacci, e riesce a trovare insomma a trovare una in qualche modo una maggioranza all'interno dell'Unione Europea. Soprattutto ecco importante quello che è stato l'apporto danese. Il governo danese è un governo socialdemocratico ovviamente, e la linea restrittiva di Copenaghen rispetto all'immigrazione esiste insomma da quando Giorgia Meloni non era ancora al governo, dal 2019, ed è il modo con cui socialdemocratici sono sopravvissuti in qualche modo in quel paese, svuotando la destra, sebbene appunto vedendo ridimensionati i propri consensi. Comunque la loro firma a quel documento che abbiamo visto sui giornali ieri toglie all'iniziativa il carattere, insomma, di un'operazione meramente conservatrice. Dicevamo delle elezioni che l'anno prossimo sarà un anno molto importante per l'Unione Europea, potrebbe cambiare completamente la sua faccia, ammesso che non sia già cambiata, perché appunto oggi vediamo la maggioranza Giorgia, no? La maggioranza Ursula, vediamo un attacco a un paese alleato, cioè la Spagna, e non la solidarietà per quello che è accaduto, considerando anche che ci sono state tante vittime, tanti giovani morti, nemmeno solidarietà per queste. Oggi una parola che ricorre sui giornali è sciacalli, sciacallaggio, e i calendari elettorali vedono le elezioni in Spagna l'anno prossimo, naturalmente ci saranno le elezioni in Francia, in Polonia, lo abbiamo detto tante volte, e ci saranno le elezioni inevitabilmente anche in Italia. Madrid da parte sua negli ultimi mesi ha portato avanti una politica che l'ha isolata rispetto agli Stati Uniti, ha ricevuto gli attacchi dall'amministrazione Trump per non aver sostenuto l'iniziativa in Iran, ha fornito le basi, aver riconosciuto il genocidio a Gaza, e dunque i rapporti anche con Israele non positivi. C'è un altro elemento che compariva sui giornali ieri, ed è quello del mondiale del 2030 che si terrà in Marocco, Portogallo e Spagna, che lo ospiteranno insieme, ancora una volta quindi un mondiale di calcio, parliamo sempre di calcio, appena chiuso appunto un mondiale. E proprio nello stretto i due lati, ecco, del torneo si toccano, e non a caso il presidente della FIFA Infantino, che è stato al centro delle cronache politiche ancora la scorsa settimana per le sue idee, ecco, rispetto alla vendita appunto dei diritti del mondiale FIFA, è stato ricevuto proprio in questi giorni da Mohammed VI, cioè il re del Marocco, durante le celebrazioni della festa del trono, nelle stesse ore in cui veniva aperto il confine. E naturalmente anche questo fattore è interessante, e poi ci sono, come dicevamo, le tante vittime che sfuggono totalmente, diciamo, ai titoli delle prime pagine dei giornali. Intanto oggi i giornali hanno al centro delle cronache quello che è accaduto ieri, per cominciare il Corriere della Sera, che parla di due famiglie distrutte in un incidente aereo in Perù, erano presenti appunto molti italiani a bordo, sette vittime, e il Messaggero con le tragedie delle vacanze in primo piano, uno scontro a Rieti tra pullman, camper e tre auto, sei morti e 26 feriti. Questo è un'immagine che sembra quella di un attentato, che trovate oggi sul Messaggero. Lo scontro frontale sulla strada statale 79. Accanto a queste vicende terribili che caratterizzano spessissimo le strade, soprattutto le strade estive, ma anche quelle di tutti i giorni, con gli incidenti tra automobili, camper e camion, naturalmente, ci sono invece quelle che riguardano il 2 agosto, l'anniversario della strage di Bologna, e le polemiche che abbiamo visto in tutti gli anni in cui ha governato la destra in Italia, in questi ultimi anni, in tutta la legislatura, e che riguardano il riconoscimento della matrice neofascista della dell'attentato, del gravissimo attentato del 2 agosto a Bologna. L'opposizione all'attacco, questa è l'apertura oggi della Repubblica, la verità negata con il Presidente del Senato che ha rilanciato le teorie alternative sulla matrice al di là di quelle che sono state le sentenze della magistratura. Le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Strage neofascista, la parola impossibile, questo è un altro tema che caratterizza oggi i giornali. Se non bastasse questa vicenda di Ceuta, abbiamo detto si collega in qualche modo alla Russia attraverso l'esercito digitale che accanto a quello dell'arma appunto dei migranti è stato messo in campo e ha moltiplicato l'effetto. C'è la notizia di del fermo di una nave ombra russa anche nelle acque della Sicilia, ce le racconta in particolare Il Mattino. Perché Il Mattino? Perché mette in qualche modo insieme due notizie: l'attentato nel ristorante di Mosca, un ristorante italiano, Balzi Rossi, con uno chef napoletano, Carmine Alfieri, e la Marina italiana che ha abbordato una nave ombra russa. Quindi la bomba al ristorante è quello che sono appunto le notizie che non troviamo peraltro molto evidenziate sugli altri giornali rispetto a quanto avvenuto, questa consegna appunto di un regalo, un pacco mentre si svolgeva una festa, una ricorrenza in questo ristorante e la presenza di figure di grande rilievo per quanto riguarda l'esercito e la difesa russa e le sorti anche di costoro. Per quanto riguarda l'Italia, dunque ci avviciniamo questa settimana ancora il Parlamento è aperto e ci sono dei passaggi parlamentari importanti. Dopo quello della scorsa settimana di autorizzazione sulle missioni internazionali, questa settimana sono previsti importanti appuntamenti che probabilmente sfuggiranno alla maggior parte di noi che appunto siamo già in vacanza, come ci raccontano molti giornali. Oggi Il Messaggero in particolare ha una divertente cronaca di Mario Aiello sulle vacanze a Capalbio. Ciò detto, sono invece passaggi parlamentari fondamentali. Uno è quello dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Sapete che noi i nostri conti pubblici non sono in ordine, siamo in procedura di infrazione, abbiamo bisogno di incrementare i nostri investimenti nella difesa e subiamo particolarmente le conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz, quindi per quanto riguarda l'energia. Fondi per garantire a quanto pare insomma una salvaguardia nazionale in maniera autonoma non ne abbiamo e dunque dovremo ricorrere a un aiuto da parte dell'Europa attraverso i fondi SAFE e attraverso la possibilità appunto di essere esentati dal contenimento dei conti nel rispetto delle norme ordinarie. Abbiamo tentato appunto la strada dell'emergenza che appunto riguarda tutta l'Unione Europea, ma a quanto pare su questo non siamo stati seguiti, diversamente che sull'immigrazione, e dunque dovremo ricorrere a questo espediente e il Parlamento voterà su questo. Questo è un passaggio fondamentale. C'è poi un tema che si apre per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina. Lo apre il leader del Movimento 5 Stelle Conte oggi in un'intervista sulla Stampa, e che è il titolo in alto, la trovate a pagina 4, scuote il campo largo con le parole del presidente Conte: no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si deciderà la linea, immagino anche su questo. E Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. E questa è la posizione di Conte, naturalmente presta in qualche modo il fianco a una linea più cauta sulla Russia anche all'interno della maggioranza, che questa settimana dovrà esprimersi sul ricorso ai fondi, anche ai prestiti europei SAFE, che sono prestiti fondamentalmente per la difesa. Tra l'altro, ecco, qui è paradossale, perché qui si discute della possibilità appunto di inviare o meno armi a Kiev, mentre con il fondo SAFE, quei fondi che secondo il ministro degli esteri, che oggi torna con un'intervista e vedremo anche lui naturalmente sul Messaggero a pagina 7, secondo il ministro Tajani abbiamo soltanto per il momento prenotato, il Parlamento appunto si deve esprimere in proposito, con quei fondi noi potremo acquistare armi, in gran parte armi, munizioni, tutto il necessario per la cybersicurezza, di matrice per il 65% europea oppure ucraina. Quindi noi, mentre chiediamo prestiti potenzialmente anche per acquistare armi ucraine, diciamo no alla fornitura attraverso alcune parti dell'emiciclo parlamentare, sicuramente il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e anche forse la Lega, e poi vedremo come si esprimeranno nel dettaglio, perché queste cose sono sempre molto sfumate poi dopo nei voti parlamentari, al di là di quelle che sono le interviste. Dall'altra parte no all'acquisto, no alla fornitura di armi, mentre discutiamo di se acquistarle. E questo è appunto un conto. D'altra parte troviamo invece un'intervista a Luigi Di Maio, che torna protagonista con Oara Borselli sul Giornale. Roma stimata nel Golfo, Grillo critica i 5 Stelle, come dargli torto? Quindi questa la stoccata almeno nel titolo che poi vedremo. Altre notizie qua e là ce ne sono, soprattutto sul risico bancario, che poi vedremo, e poi fa discutere ancora una volta Amanda Knox, perché secondo quello che scrive il Corriere della Sera parteciperebbe a uno show comico dedicato al suo caso, al caso appunto di Perugia. Mette in scena la sua vicenda giudiziaria, però in realtà la famiglia di Meredith siamo allibiti. E infine chiuderemo, visto che abbiamo aperto con le colonne d'Ercole, chiuderemo con l'Odissea, che potrebbe essere appunto il finale di Ulisse, che appunto riparte e attraversa quelle colonne. Oggi il Foglio se ne occupa, tra l'altro il Foglio pubblica in questo agosto proprio i brani originali del poema, e pubblica oggi invece in versione tradotta quella che è stata la grande stroncatura. Ieri leggevo che anche Janan Ganesh sul Financial Times è rimasto molto deluso dall'opera di Nolan, però il Foglio pubblica Emily Wilson, che è una grecista, è stata tra l'altro una delle fonti da cui ha tinto Nolan, e grandioso ma superficiale e freddo, con personaggi svuotati di senso. Eppure l'Odissea ha il merito di aver attirato tante persone verso un'opera che altrimenti magari non avrebbero in qualche modo avvicinato, e questo almeno viene riconosciuto dal Foglio e forse dalla stessa Wilson. Ecco, aver trasformato l'Odissea in un grande evento popolare, riportando il pubblico al cinema e forse anche alla lettura di Omero. Ma noi ripartiamo dall'Odissea odierna, e dunque partiamo appunto da quello che troviamo oggi, soprattutto attraverso i commenti, e da Giuseppe Sarcina, che apre il Corriere della Sera con un editoriale: annunci e troppe ambiguità. Partiamo in realtà dallo stretto di Hormuz. Per la 38esima volta, conteggio per approssimazione a cura della CNN, Donald Trump annuncia che l'accordo con l'Iran è praticamente pronto e per la 38esima volta da Teheran rispondono che non c'è alcuna intesa. Il presidente americano sostiene che i negoziati riprenderanno oggi. Nel frattempo continuiamo a vedere le immagini dei bombardamenti da una parte e dall'altra che si mescolano a quelle in arrivo da Ceuta. Guerra e crisi umanitarie non vanno in vacanza. Il leader degli Stati Uniti è in difficoltà su tutti i lati e questo spiega perché non si veda ancora alcuna via d'uscita. Da 5 mesi Trump oscilla tra l'impulso di radere al suolo il regime degli Ayatollah e una razionale apertura alla trattativa. Talvolta anche nella politica internazionale valgono le regole della fisica. Due spinte contrapposte e di uguale intensità producono lo stallo, la paralisi. Per la prima volta anche l'amministrazione appare così incerta, così divisa. Il segretario alla difesa, Hegseth, preme per una spallata militare poderosa, riecheggiando nelle riunioni alla Casa Bianca gli appelli del premier israeliano Netanyahu. Una scelta sconsigliata invece dal vicepresidente J.D. Vance e soprattutto dal capo di Stato Maggiore Kane. Per mesi Trump ha esplorato una via di mezzo, quella che gli è più congeniale, minacciare pesantemente l'avversario per costringerlo ad accettare un dialogo alle sue condizioni. Insomma, saremo influenzati da Emily Wilson che abbiamo letto ecco, prima di questa rassegna stampa, ma insomma vediamo molto di Omero in questa prima colonna dell'editoriale di Sarcina, da Penelope ai Proci. Ora è sempre più diffusa, a torto e a ragione, un'altra sensazione. Trump in realtà non sa che cosa fare. I sondaggi riflettono la sfiducia crescente dell'opinione pubblica. Secondo Gallup, l'istituto statistico più autorevole degli Stati Uniti, solo il 37% degli americani approva l'operato del presidente. Peggio di lui soltanto Richard Nixon, a pochi giorni dalle dimissioni per lo scandalo Watergate. La credibilità di Donald è in caduta libera perché probabilmente aveva ragione Abraham Lincoln. Puoi ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non puoi ingannare tutti per sempre. Naturalmente per il presidente questo è lo scenario peggiore in vista delle elezioni di midterm in programma il 3 novembre. I Pasdaran hanno fatto invece un calcolo preciso. Trump non ha alcuna intenzione di scatenare una guerra totale che forse manderebbe a picco l'Iran. Sicuramente affosserebbe una gran parte dell'economia globale. Tutto il resto, visto da Teheran, sono chiacchiere, quelle conteggiate dalla CNN. Certo, anche questa è una scommessa rischiosa, ma intanto gli iraniani si sono impadroniti dello stretto di Hormuz e non hanno alcuna intenzione di ripristinarvi la libera navigazione. A questo punto ci sarebbero solo due possibilità. La prima, offrire una qualche compensazione ai Pasdaran, non un vero e pedaggio su ogni nave in transito, ma una formula che gli somigli. Sarebbe una sconfitta bruciante per le regole del diritto internazionale, l'ennesima purtroppo. Le monarchie del Golfo però sono sostanzialmente favorevoli, vero, la logica di Teheran è quella del racket, tuttavia per il momento è meglio pagare che restare con le petroliere ferme e i magazzini intasati dalle merci. Del resto, negli ambienti diplomatici circola il sospetto che alcuni di questi paesi si stiano preparando a passare fondi sotto banco all'Iran, pur di non essere colpiti dai droni e dai missili lanciati dai Pasdaran. In prospettiva però Arabia Saudita ed Emirati Arabi, cioè le monarchie più importanti, stanno già costruendo rotte alternative per trasportare il greggio, i fertilizzanti, le materie prime e il resto, senza passare da Hormuz. Inoltre, tutti hanno già iniziato a investire in modo massiccio nella difesa. Dal loro punto di vista, il conflitto con l'Iran ha prodotto un risultato chiaro. La protezione militare degli Stati Uniti non è sufficiente per garantire la sicurezza nella regione. L'altra strada chiama in causa noi europei. Negli ultimi 10 giorni il capo del Pentagono, Hegseth, ha intensificato le pressioni sui colleghi del vecchio continente. Quindi venerdì ha telefonato al ministro della difesa britannico Wes Streeting, che poi è colui che ha fatto cadere in sostanza Starmer, ed è oggi il ministro della difesa di Burnham, che guida quel governo dal 20 luglio, Hegseth e i suoi consiglieri hanno pensato che fosse il momento buono per rilanciare l'iniziativa di una missione militare nello stretto. Streeting non ha troncato la discussione, anzi ha proposto a Hegseth di convocare un vertice con una quarantina di paesi a Londra per sondare le disponibilità. Ma al britannico è bastata la prima chiamata per capire di aver sottovalutato le difficoltà. Il 27 luglio Hegseth e Streeting si sono collegati insieme con la ministra della difesa francese Vautrin. Il confronto è finito in nulla di fatto. Vautrin ha confermato la posizione già nota, pronti a partecipare alla spedizione navale, ma solo dopo la fine delle ostilità. Anche l'Italia è su questa linea. Risultato, la scorsa settimana non c'è stato alcun vertice nella capitale britannica. Vedremo nei prossimi giorni anche se l'assalto dei migranti marocchini all'exclave spagnola di Ceuta, con decine di morti in mare, sta intossicando i rapporti all'interno dell'Unione, in particolare tra Roma e Madrid. Senza contare il sospetto che Washington abbia incoraggiato il governo del Marocco a dare il via libera ai 50.000 disperati, pur di mettere in difficoltà Sanchez. Il premier spagnolo aveva negato l'uso delle basi americane per le operazioni militari contro l'Iran. In ogni caso, stallo anche qui, perché c'è un problema in Europa. Nessuno vuole il proseguimento del conflitto, nessuno vuole schierare subito la marina militare senza aspettare una tregua, nessuno vuole il pedaggio. D'accordo su tutto, ma che cosa rimane allora? Certamente sarebbe illusorio attendersi un'iniziativa dell'ONU. Cina e Russia osservano con soddisfazione gli Stati Uniti dibattersi affannosamente nella trappola di Hormuz. Resta un'ultima domanda: i leader europei sono in grado di mettere sul tavolo una proposta seria di mediazione, vale a dire uno schema diverso dal memorandum firmato dagli Stati Uniti e Iran lo scorso 17 giugno e che tenga insieme Hormuz, atomica e garanzie di sicurezza per tutto il Medio Oriente? Difficile? Sì, difficile. Però c'è un precedente. Nel 2015 Francia, Regno Unito e Germania contribuirono all'accordo sul controllo del nucleare iraniano. Questa volta potrebbe inserirsi anche l'Italia. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo invece sulla Stampa per leggere invece Maurizio Molinari, che ha questo, questa è la Repubblica, poi la vedremo ancora fra un po'. Nel frattempo l'Europa al bivio, rischia un altro regalo ai populisti. L'assalto di migliaia di migranti marocchini all'enclave spagnola di Ceuta mette l'Unione alla prova e rischia di giovare ai populisti, scrive Molinari. I 27 partner sono profondamente divisi e senza un accordo nella riunione di domani può aprire, perché domani appunto si terrà questo consiglio dei ministri, nella riunione di domani può aprirsi una spaccatura assai più profonda di quelle già esistenti su energia, difesa o guerra in Ucraina, dei ministri europei naturalmente. A descrivere l'entità dello scontro sono i numeri. Italia e Germania guidano ben 22 paesi a favore della linea dura sui migranti illegali, con le eccezioni di 4 stati che sostengono la Spagna. Diciamo pure che in Germania non si dovrebbe votare nel 2027, ma in Germania però si vota non a livello nazionale, ma si vota nei vari Länder già a partire da settembre, e AfD è naturalmente sempre in crescita, dato come addirittura primo partito in alcuni di questi Länder, e dunque anche Merz ha problemi, ecco, simili a quello dei suoi colleghi europei. Quindi Italia e Germania guidano insieme alla Danimarca questi 22 paesi della linea dura sui migranti illegali, con l'eccezione di 4 stati che invece sostengono la Spagna. Andiamo a vedere a pagina 29 come prosegue il suo ragionamento l'analista della Stampa Molinari. L'assalto, appunto, sull'assalto di migliaia di migranti marocchini a Ceuta, invece le eccezioni sono Francia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda, che sostengono la Spagna di Sanchez. Sul banco degli imputati sono stati messi dagli altri 22 per averne fatti entrare almeno 1,2 milioni negli ultimi anni. È una spaccatura che investe la sostanza stessa del progetto europeo, perché contrappone chi considera l'immigrazione illegale un'emergenza da gestire con fermezza e chi la ritiene una questione umanitaria da affrontare con gli strumenti dell'accoglienza. Per comprendere la portata della contrapposizione bisogna partire dal fatto che la crisi di Ceuta non è il prodotto di un collasso spontaneo dei controlli, ma di una scelta del Marocco, che ha allentato la sorveglianza della frontiera in risposta al legame privilegiato tra Madrid ed Algeri, principale alleato del fronte Polisario in lotta contro la sovranità di Rabat sul Sahara occidentale. È la conferma di un fenomeno che l'Europa fatica ad ammettere. Le migrazioni sono diventate una leva geopolitica per i paesi di transito e di partenza. La Turchia di Erdogan la utilizzò nel 2016 sfruttando 1 milione di siriani in fuga dalla guerra civile per ottenere vantaggiosi accordi europei grazie alla Germania di Merkel. Questa è la novità che Bruxelles, abituata a trattare l'immigrazione come una questione di valori e diritti, deve affrontare. La debolezza dei confini esterni è una vulnerabilità strategica, non solo un vulnus amministrativo, e ogni volta che si manifesta, e il conto lo pagano i governi nazionali, perché l'immigrazione è spesso il principale banco di prova con i cittadini. Questo spiega perché la crisi di Madrid e Rabat è un detonatore per la politica interna in tutta l'Unione Europea. In Spagna offre alla destra di Vox un'arma difficile da fronteggiare per un governo già indebolito dagli scandali e già, aggiungo io, debole di per sé, cioè davvero un miracolo politico che Sanchez sia ancora al governo, non solo per gli scandali giudiziari, tutti i processi che riguardano lui, ma riguardano il Partito Socialista o i suoi familiari, ma anche per proprio la tenuta della sua maggioranza risicata. Basti pensare appunto alla legge di bilancio che non viene fatta da diversi anni. In Italia il governo Meloni ha buon gioco nel presentare Ceuta come prova dell'inadeguatezza delle politiche europee, anche per tentare di arginare la popolarità crescente di Vannacci. In Germania il cancelliere Merz si affianca all'iniziativa italiana per tentare di rafforzarsi sull'altra destra di AfD, primo partito nei sondaggi. In Francia, dove l'immigrazione è al centro della competizione in vista delle presidenziali del 2027, ogni immagine di frontiera violata rafforza il Rassemblement National. È una dinamica che evoca la vittoria del referendum inglese sulla Brexit. La crisi alla frontiera giova a chi costruisce il consenso sulla promessa di riprendere il controllo. Dunque, più l'Unione è divisa, lenta, più questa narrazione guadagna credibilità presso opinioni pubbliche già logorate da crisi economica e incertezza geopolitica. A evidenziare la vulnerabilità è proprio lo scontro in atto a Bruxelles, perché tale frammentazione sottolinea l'assenza di una politica comune. Il risultato è un'Unione che affronta ogni crisi come un'emergenza a sé, lasciando che siano i singoli governi a negoziare con il Marocco, con la Turchia, con la Libia, con la Tunisia, spesso in competizione tra loro. Ma non è tutto. Ciò che rende la vicenda di Ceuta più insidiosa è il momento in cui avviene. L'Unione è ancora impegnata nel rilancio economico post-Covid, la crescita arranca, un nuovo fronte di divisione sull'immigrazione rischia di logorare la coesione tra Stati quando servirebbe il massimo di solidarietà per varare le riforme. Il rischio è dunque che Ceuta finisca per rafforzare le forze populiste che a destra come a sinistra puntano su euroscetticismo e soluzioni estreme, chiusura delle frontiere o porte aperte agli illegali. Da qui l'importanza della riunione di domani tra ministri degli interni. Se i 27 sapranno trasformare Ceuta in un'occasione per rilanciare una politica migratoria comune, l'Europa ne uscirà più forte. Se invece prevarrà ancora una volta la logica della gestione frammentata, ad avvantaggiarsene sarà il populismo di chi preferisce gli slogan alle politiche necessarie per armonizzare sicurezza e diritti. Così Maurizio Molinari, lo trovate sulla Stampa. Anche la Repubblica naturalmente ha spazio per questo, intanto con Concita De Gregorio sugli sciacalli. ma anche nella pagina 12, che è la pagina dei commenti, che giustamente è la nuova versione della Repubblica, insomma, da un po' mette al centro del giornale, non nelle ultime pagine dove non ci arriva quasi mai nessuno, la tela degli Stati Uniti per le due Libie. Daniele Ruvinetti: in Libia il piano di Trump cambia le regole del gioco. Mentre l'ovest del paese è attraversato da una nuova ondata di proteste innescate dai blackout elettrici, ma rapidamente trasformatesi in una campagna di disobbedienza civile contro il governo di unità nazionale, la diplomazia americana accelera. Quindi ci spostiamo dal Marocco alla Libia. Gli emissari della Casa Bianca continuano a spostarsi a loro volta tra Tripoli e Bengasi. Più passano le settimane, più prende forma una strategia che va oltre la semplice mediazione tra le parti. L'amministrazione Trump sembra voler riscrivere il metodo con cui gli Stati Uniti affrontano il dossier libico, mettendo in secondo piano il lungo e inconcludente percorso negoziale degli ultimi anni per puntare su un accordo politico pragmatico tra i due principali centri di potere del paese. Secondo diverse ricostruzioni, Washington sta lavorando a un'intesa che vedrebbe il mantenimento di Baiba alla guida del governo di Tripoli, mentre la famiglia Haftar, che controlla la Cirenaica, assumerebbe il controllo del Consiglio Presidenziale, l'organo collegiale che rappresenta la massima autorità dello Stato. Un compromesso costruito attorno ai due poli rappresentativi non unici della Libia occidentale e orientale, nella convinzione che solo un'intesa tra chi esercita realmente il potere possa sbloccare una paralisi politica che dura da 15 anni. Le proteste mostrano tuttavia come uno dei due pilastri di questo schema stia attraversando una fase di vulnerabilità politica. Anche di questo dovremmo occuparci e non arrivare soltanto quando poi ci sono le conseguenze di questi movimenti. Nel frattempo la Repubblica scrive con Concita De Gregorio degli sciacalli che lucrano sulla paura. Nulla è vero di quello che dicono. Lucrano da sciacalli sull'ignoranza, sulla paura, e funziona. Il loro elettorato annuisce: bravi, bravissimi, così si fa, chiudiamo tutto, mandiamo via gli invasori, difendiamoci. Il loro elettorato, ma forse anche qualcun altro, i più poveri, gli incerti, quelli che già a sufficienza sono spaventati dalla vita, gli ignavi, che tanto a me cosa mi cambia. Ci costringono a essere razzisti, mi ha detto una signora sul treno. Leggeva un libro, mi è parso che avesse voglia di parlare. Ci costringono chi? Ho chiesto. Questi che arrivano a nuoto, a spallate, scavalcano i cancelli, non sai cosa vogliono, dove vanno, sono troppi. Troppi rispetto a quale unità di misura? C'è un limite? Sono tanti, e poi non sai chi sono. Chi vuole che siano, signora? Non li ha visti nelle foto, sono persone, donne, uomini, ragazzine, sono esseri umani come me, come lei. No, io non vado a invadere dove non devo. Ma signora, lei non ci va perché non ne ha bisogno, perché non è disperata. Lei correrebbe il rischio di annegare in mare? Non pensa che chi lo fa è perché si lascia alle spalle qualcosa di peggio della possibilità di morire? Ha presente chi si butta dalla finestra perché nella stanza c'è il fuoco? Forse dalla finestra nel vuoto ti salvi, e dal fuoco no. Ora, al di là di questo che scrive Concita De Gregorio, che è senz'altro vero e lo scrive sempre con, insomma, le sue grandi capacità di scrittura, ci sono anche le immagini di questi ragazzi che abbiamo visto anche nei video che sono stati, insomma, rilanciati in queste chat in queste chat di WhatsApp, che probabilmente arrivano anche dai bot russi e tutto quello che volete, ma sono immagini fondamentalmente di ragazzi. E al di là della disperazione, del fuoco da cui si scappa, c'è anche una cosa che forse l'Italia chissà se può ancora capire, che è quella che contraddistingue il fatto di essere giovani, dunque di tentare una strada nuova, al di là della disperazione, insomma, la volontà di arrivare in Europa per cercare qualcosa di diverso da quello che hanno in Marocco, al di là di quello che è il racconto che ci viene fatto di un Marocco che procederebbe economicamente come un treno. Invece questi ragazzi vogliono arrivare in Europa, anche se non sono disperati, anche se i loro diritti umani non sono necessariamente minacciati, o anche se magari una possibilità ce l'avrebbero anche in Marocco, ma non quella che avrebbero qui. E questo è molto importante da sottolineare e in qualche modo una riflessione che possiamo affrontare con il foglio, con Andrea Graziosi, che quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica, perché ricordiamo che l'Italia è un paese vecchio, non a caso probabilmente quella signora con cui parlava Concita De Gregorio era una signora di una certa età, almeno la mia, o se non più anziana. Pur avendo origine nella battaglia del Marocco per prendere città che considera occupate dalla Spagna, come dimostrano le polemiche tra destra e sinistra europee, la crisi di Ceuta, ricordiamo che c'è anche questo fattore, sono appunto residui del colonialismo, Ceuta o Melilla, e tali vengono considerate, la crisi diventano strategiche, soprattutto Ceuta, appunto, come dicevamo, affacciata su Gibilterra in questa fase. La crisi di Ceuta ha subito acceso le tensioni generate dal quadrilatero fondamentale della vita e del futuro dei nostri paesi. I suoi lati sono la crisi demografica, che è molto più dura e veloce di quanto non si creda e a causa di dinamiche evidenti da decenni, l'invecchiamento e il rallentamento socio-economico che ne deriva. Per fortuna finora contrastato più di quanto si potesse sperare dal progresso tecnologico, oltre che dal veloce sviluppo di paesi un tempo arretrati. L'insoddisfazione generale che ne discende in un clima psicologico, prima che ideologico, influenzato dal rimpianto dei vecchi per il passato e dal malcontento di giovani che vivono in un'epoca di aspettative decrescenti, è un'immigrazione indispensabile se si vuole almeno rallentare, più che fermare, il degrado da invecchiamento e guadagnare così tempo per trovare delle soluzioni. Come ci ricordano le polemiche di tutti i giorni in Italia, ma anche fenomeni come il Front National, Farage, Vox, l'AFD e ora Vannacci, in queste condizioni l'immigrazione si è trasformata in un catalizzatore di malcontento e fortissime reazioni identitarie. Al di là del giudizio che se ne può dare, si tratta di un fatto che non può essere esorcizzato denunciandone l'immoralità, ma che va affrontato culturalmente e psicologicamente prima e politicamente poi, perché è forse il fattore oggi più capace di spostare voti e influenzare il dibattito politico, scrive il professor Graziosi a pagina 1 e poi prosegue a pagina 3. A monte c'è un declino demografico comparso in Francia e poi in altri paesi europei come calo delle nascite già nel XIX secolo. Esso è stato poi complicato dalla fine del mondo contadino, dal boom del lavoro dipendente e dal più forte ruolo dello Stato e delle grandi aziende che, per esempio, con le pensioni di vecchiaia hanno separato il problema della scarsa fecondità dalla sopravvivenza personale, senza però cambiarne l'essenza, perché alla fine senza giovani comunque non si vive, come indicano articoli di persone intelligenti, quel che si legge sulla stampa più seria, malgrado le loro dinamiche siano da tempo abbastanza chiare su questi problemi, regna però ancora una forte confusione, simile al tempo stesso diversa da quella che accompagnò il loro emergere circa 150 anni fa. Si legge per esempio ancora che il calo delle nascite avrebbe origini relativamente recenti o che le sue cause sarebbero economiche, di mancanza di risorse, scambiando la percezione, che certo conta e come, con la realtà. Ma quel calo già angosciava la Francia negli anni 70 dell'Ottocento, non è quindi un caso che esso sia il paese che ha la più ricca esperienza politica in materia, e il mondo anglosassone di fine secolo. E se i francesi capirono abbastanza presto che era il benessere, non la miseria, a generarlo, i secondi si preoccuparono invece del comportamento dei ceti sociali dei colori inferiori, promuovendo politiche eugenetiche all'interno e whites only, cioè di chiusura all'esterno, una storia che è utile ricordare, spesso legate alla denuncia di una bomba demografica che avrebbe distrutto il mondo. In Italia 4,93 figli per donna del 1862, quindi all'unità d'Italia, erano diventati 4,5 nel 1900, 3,4 nel 1930, il che aiuta a capire l'influenza che Corrado Gini riuscì a guadagnare su Mussolini. Oggi, per capirci, siamo a 1,14. Il declino demografico è evidente tra le due guerre. La riflessione su di esso è, per esempio, una delle radici della nascita del welfare scandinavo, teso appunto a difendere un popolo che si sentiva minacciato. Fu poi arrestato, oggi sappiamo solo temporaneamente, da un baby boom forte soprattutto negli Stati Uniti. In Europa, infatti, una parte importante della crescita della popolazione fu dovuta già nel secondo dopoguerra all'allungamento del tenore di vita. In Italia i figli per donna rimasero stabili intorno al 2,4 per tutti gli anni del miracolo, salvo poi cominciare a calare velocemente come in tutti i paesi sviluppati dalla fine degli anni 60, scendendo dal 72, già più di 50 anni fa, sotto la soglia di riproduzione del 2,2. Proprio la crescita della speranza di vita ha ulteriormente complicato la nostra capacità di vedere e maneggiare i problemi dell'invecchiamento. Almeno in un primo periodo, infatti, la diminuzione dei figli ha aumentato il benessere generale, riducendo il numero di bambini per occupato senza aumentare troppo il numero di anziani incapaci di lavorare. Questa prima fase ideale, che ha avuto il suo picco in Europa tra il 45 e il 65, che ha molto a che fare con i miracoli economici, è stata però solo temporanea. Proprio intorno al 65 riprese inaspettatamente e velocemente a crescere in Occidente una speranza di vita che superò

tardi. Voleva e vuole dire maggiore reddito e più spazio a disposizione per sé, una verità rimasta per alcuni decenni tale, anche a livello complessivo, per società chiamate a mantenere meno dipendenti. Da più di 30 anni però la regola del meno figli uguale più reddito e più libertà, che continua a valere a livello individuale nella prima parte della nostra vita, non vale più a livello generale, creando una contraddizione fondamentale. E il fenomeno aggravato nel caso delle donne dalla incontrovertibile constatazione che quelle che fanno figli guadagneranno in media meno di quelle che non ne fanno, il cui reddito a parità di istruzione ha ormai raggiunto quello maschile. Questa contraddizione potrebbe essere superata dalla constatazione che, riletto razionalmente, anche l'interesse individuale è seriamente danneggiato dall'assenza di figli in vite che diventano imbuti verso la solitudine e la morte, e se le cose continuassero anche verso l'impoverimento. Ma capirlo richiede tempo e una rivoluzione culturale oltre che materiale, che sposti verso i giovani e soprattutto verso chi i figli li fa, cioè le donne, risorse, potere e dignità. Solo la comprensione individuale può infatti cambiare tendenze potenti contro le quali qualche asilo e qualche soldo in più, per quanto utili, servono a poco, e l'autoritarismo, oltre a non servire a nulla, genera mostri. L'immigrazione è uno degli strumenti principali per guadagnare questo tempo, come lo sono la spinta a far lavorare di più e più a lungo più persone, che però non è una soluzione popolare, è la scienza che è lo strumento meno problematico. In società vecchie e in difficoltà l'immigrazione provoca infatti reazioni forti, desideri di ritorni al passato e persino teorie del complotto che non è intelligente limitarsi a negare e combattere. Andrebbero piuttosto e forse soprattutto anche spiegate alcune cose e fatte altre. La prima è far capire che è possibile anche scegliere di non usare l'immigrazione come ha fatto per esempio per anni il Giappone e come implicitamente fa chi parla di remigrazione. Farlo però equivale a spegnerci lentamente tra noi, velocizzando e di molto il nostro declino in nome di un impossibile ritorno al passato. Non è quindi una scelta intelligente. Nel combatterla occorre tuttavia sempre ricordare che vi sono forti difficoltà psicologiche a guardare all'invecchiamento, cioè alla morte, un rifiuto a suo modo utile per la serenità dei singoli. Preferiamo piuttosto pensare a cose più gradevoli e se proprio siamo chiamati a riflettere sull'invecchiamento, cerchiamo di vederlo in una prospettiva positiva. Rifiutare l'idea che l'immigrazione è utile e necessaria è quindi a suo modo anche una reazione naturale che va compresa e fatta superare. La seconda cosa che andrebbe fatta capire è che l'immigrazione, che non va confusa con asilo e accoglienza umanitaria, è un rimedio dal carattere temporaneo che va quindi sfruttato al meglio finché sarà possibile farlo. A dimostrazione che apparteniamo tutti alla stessa specie, la crescita economica e l'aumento di reddito e istruzione provocano infatti ovunque la medesima crisi demografica man mano che il benessere si estende. La Cina è già in una crisi serissima. La terza, e poi prosegue, ma io riassumo, la terza è che immigrazione della scala oggi necessaria vuole dire impiantare stabilmente in un tessuto sociale umano che ne ha bisogno elementi diversi che vanno integrati ma che provocano reazioni inevitabili che vanno quindi maneggiate. Cioè, ciò è tanto più vero in paesi con popolazioni anziane come quelli europei, i cui oltre sessantenni hanno vissuto una storia intessuta di costruzione nazionale, di conquista di un'omogeneità etnoculturale voluta e cercata, spesso anche con la violenza. In Italia, per esempio, le persone con più di 65 anni sono quasi 15 milioni, un quarto della popolazione, quelle con meno di 18 anni sono meno di 9 milioni, cioè il 15% degli abitanti. Buona parte degli italiani è quindi cresciuta in un paese che diventava col tempo sempre più italiano, superando il localismo, e si sentiva un paese di emigranti. La realtà di oggi sembra quindi loro davvero quella di un mondo all'incontrario. Il disagio che essa provoca è accresciuto dal fatto che le soglie di tolleranza degli anziani per le novità sono in media più basse di quelle dei giovani. La quarta verità è un corollario della terza. Se si decide di voler usare l'immigrazione come sarebbe

0: inspiegabile. Bisogna allora attivamente cercare quella che provoca meno reazioni di rigetto, facendo quindi una politica informata e proattiva, basata sulle migliori esperienze internazionali, che individui e inviti le persone che per tante diverse ragioni culturali, religiose, linguistiche, di istruzione, comportamentali, susciteranno meno reazioni nel paese dove si spera scelgano di vivere. Una politica che ne segua poi e ne faciliti l'arrivo e l'integrazione. L'ultima è che comunque, dato il suo carattere temporaneo, anche un uso intelligente dell'immigrazione servirà al massimo a prolungare e rendere meno grave un declino inevitabile, se non si dà avvio a una grande battaglia culturale e psicologica per far capire che fare figli conviene a tutti, anche ai singoli. Non è possibile negare che chi fa figli sarà meno libero e avrà meno tempo e soldi a sua disposizione, tanto più, ma non solo, se donna. Ma si può far vedere che accanto alla ricchezza materiale e a una provvisoria maggiore libertà ci sono tesori intimi e affettivi, anche maggiori e di lungo periodo. È meglio vedere nipotini, oltre che genitori in cattiva salute e talvolta morenti. È bello avere vita vicino a sé quando la propria diminuisce, e non è male sapere che ci sarà qualcuno che assicurerà le nostre pensioni e la nostra sopravvivenza se il sistema pensionistico entrasse in crisi. Sono cose che col tempo la nostra intelligenza dovrebbe riuscire a cogliere, come ha notato recentemente Louis C.K. in Ridiculous. È certo possibile avere per un po' una bella vita come individui, ma quando quella bella vita finisce ce n'è un'altra e lunga ad attenderci. Tuttavia, prima lo si capisce, meno dura sarà la transizione verso un nuovo modello. Ecco, questa è una parte di quello che scrive oggi Andrea Graziosi, ed è quello che dovremmo trovare sui giornali, ecco, tutti i giorni. Questo è il contributo che anche per la vita, per la sopravvivenza dei giornali, il tipo di contributo che servirebbe ogni giorno a tutti i livelli, su tutte le notizie. Allora, adesso andiamo avanti, e abbiamo già impiegato tanto tempo della nostra rassegna stampa, è un lunedì, ma come vedete c'è tanto materiale. Sulla stampa c'è un'inviata a Ceuta che ne scrive nelle pagine interne, a pagina 6, e ci ricorda che a Ceuta ci sono degli obitori, e in questi obitori non c'è posto per i corpi. Ceuta fa la conta dei morti con i comizi di Vox. Ad ascoltare il leader dell'ultradestra Abascal, poche decine di persone, il Marocco impone il silenzio sulla tragedia. Il mare restituisce cadaveri uno dopo l'altro e Ceuta non sa più dove metterli. Il vecchio ospedale militare è stato trasformato in un maxi obitorio, il cimitero musulmano rischia di non avere più posto, il dato ufficiale spagnolo parla di almeno 72 morti recuperati in territorio spagnolo, fonti locali ne indicano 90, si teme che il numero possa superare quota 100 contando anche i corpi ritrovati sulle coste marocchine. Ci sono diversi racconti anche sul Corriere della Sera dei ragazzi che raccontano come i loro amici sono morti, e questo però lo lascio a voi. Sul Messaggero invece c'è l'intervista al nostro ministro degli esteri, colloquio, ecco, di Mario Aiello con Tajani, migranti avanti con il modello Albania, la linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione, gli hub per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Europa. Il governo sta dando idee rigorose e moderate, la sinistra di Sanchez ha sbagliato tutto, si possono allestire centri di rimpatrio in Africa, le politiche non si fanno con gli slogan, non si può venire tutti in Europa. Insomma, ritorna quel modello Ruanda che è fallito miseramente nel Regno Unito e che torna nelle nostre idee, a dispetto di quelle che sono le ragioni che tutti gli analisti vedono in questa vicenda, che vanno assolutamente al di là delle politiche di attrazione di Sanchez, che sono geopolitiche, di politica estera e molto meno, ecco, cioè, forse quasi per niente collegate a quel provvedimento di cui invece sembra, insomma, avvertire la centralità il ministro. Gli hub extraeuropei, anche di questo poi vedremo, questo magari maggiormente nei prossimi giorni, dopo domani, ecco, quando ci sarà questo vertice, il pressing dell'Italia per aprire hub extraeuropei nel 2027, l'asse con Merz, con la danese, questa strana coppia, Giorgia e Mette, viene raccontata anche dal Corriere della Sera, a pagina 13, ecco, qui c'è un'intervista a Claudio Calenda, che forse qualcosa magari ci dice. E su Schengen e l'Albania il governo fa propaganda, la sinistra non ha ricette. Ancora quei centri. Giorgia Meloni non riesce ad ammettere che in Albania sono un fallimento totale. La Presidente del Consiglio sostiene che quei centri per i rimpatri siano un modello europeo, ma non è vero, nessun altro paese europeo ha costruito centri per il rimpatrio di immigrati all'estero, costano tanto e per dimostrarlo basta fare due conti sui nostri in Albania. Lei li ha fatti i conti? Sì, i numeri in Albania sono questi. In due anni, vabbè, in quei centri sono transitati 600 migranti, di questi ne sono stati rimpatriati 111, eccetera, eccetera. C'è in realtà qualcos'altro che emerge dalla proposta italiana, e che è quella di applicare più severamente una norma europea che è stata già concordata, ed è quella meccanismo di condizionalità sui dazi, cioè colpire i paesi che usano l'immigrazione come arma di condizionamento a loro volta politico, con dei dazi intensi da parte dell'Unione Europea. È una norma che in realtà è precedente a Trump, che però ci ricorda, insomma, la politica trumpiana. Vedremo questo, in realtà non lo troviamo così in evidenza, almeno per il momento non ci siamo imbattuti in questa ipotesi, però c'è. Ci sono altre azioni di propaganda, la sospensione del trattato di Schengen è la più evidente, non ha nessun senso, anzi è una mancanza di solidarietà europea, c'è un paese che è sotto attacco migratorio come lo fu l'Italia, naturalmente abbiamo già detto non c'è nessuna sospensione di Schengen, ci sono maggiori controlli. Quando la Francia fece i blocchi per respingere gli immigrati a Ventimiglia, ecco, si ricorda quello, soltanto che a Ventimiglia c'era un rischio concreto, a Ceuta no, perché lì è un'enclave africana dove non sono operativi gli accordi di Schengen, e immaginatevi se questi, appunto, che sono quei pochi, ecco, che sono riusciti a restare a Ceuta, non sono stati rimpatriati, parliamo di poche migliaia, probabilmente minori non accompagnati, che non sono stati immediatamente respinti, pensano proprio di venire, qualora ci riuscissero, proprio di venire in Italia o in Danimarca. Cosa vuol dire che sarà sempre peggio? Chiede Alessandra Arachi a Calenda, che l'ha appena detto. Giorgia Meloni sta correndo dietro a Vannacci, e in questa maniera corre anche verso i MAGA e strizza l'occhio all'estrema destra internazionale e vuole distruggere l'Europa. Questa è la visione, e da qui ci spostiamo invece ecco, abbiamo parlato del declino demografico, e quello che scrive Graziosi è in qualche modo confortato da quello che ci racconta del nostro paese un sondaggio di Ulvo Diamanti, che trovate a pagina 9 di Repubblica, che è il paese della paura, che ha paura dello straniero. Immaginate, insomma, tra quale fasce di età è più diffusa questa paura e tra quali elettori. Senz'altro quelli del Carroccio. Per 8 elettori su 10 della Lega gli immigrati sono un pericolo. Chi vota per i partiti di centrosinistra invece chiede un partito più aperto. La domanda di controllo dei confini è il riflesso di guerre vissute in presa diretta, l'altra faccia della globalizzazione. Anche questo, la globalizzazione delle notizie, quello che accade dall'altra parte del mondo viene vissuto come se fosse, appunto, dietro dietro l'angolo di casa nostra e tutto insomma ci impressiona o ci incute paura, quella paura su cui diciamo per definizione soffia la destra senza alimentare grandi speranze se non quella del ritorno a un felice passato. La Russia, che pure soffia parecchio, viene raccontata da Federico Fubini nella sua Influenza sul Corriere della Sera, che collega un cratere nelle campagne di Lublino in Polonia a quelle immagini di Ceuta. Entrambe sono armi che sono molto utili per sgretolare l'Unione Europea. E poi invece l'attentato, ecco, andiamo sul Mattino, non ci siamo ancora andati perché è l'unico giornale, mi pare, che almeno in prima pagina richiama questo attentato di cui si è parlato anche nei giorni scorsi e dell'episodio di Pantelleria. Attentato al ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca, 5 morti, 19 feriti. L'esilo chef napoletano Alfieri e i membri della sua brigata. Ieri invece una nave della Marina italiana ha messo a segno un'azione a largo di Pantelleria. Con uno spettacolare abbordaggio i militari hanno bloccato la navigazione di una petroliera sottoposta a sanzioni europee perché accusata di appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa. In questo caso bisogna andare sul quotidiano napoletano che apre sul sisma, evidentemente il primo milione per gli sfollati, i campi Flegrei, le procedure più veloci per accedere ai contributi regionali per gli affitti ai senza casa, quasi 600 richieste di controlli agli edifici, costoni, faro dei PM sul flop della manutenzione, i fondi al palo, questo è il tema di apertura del quotidiano, ma poi a pagina 9 si occupa della nave militare italiana che ha abbordato la petroliera russa, la Town di Revel della Marina, ha intercettato e bloccato la Toa Paio della flotta ombra di Putin. Nell'esplosione al ristorante lo chef napoletano, appunto Alfieri, il Cremlino volevano intimidire gli italiani. Uno spettacolare abbordaggio, acque internazionali, un sanguinoso attentato al ristorante di Mosca. Sono gli eventi che hanno attirato l'attenzione delle opinioni pubbliche russa e italiana, scrive Giuseppe D'Amato. Un'unità della nostra Marina ha ispezionato all'alba di ieri una petroliera, probabilmente appartenente alla flotta russa. Inizialmente, come riporta il Ministero della Difesa, il comandante della Toa Raio, inserita dall'Unione nella lista dei bastimenti sanzionati, partita dal Benin diretta a Istanbul, non ha fornito la collaborazione richiesta e quindi la Town di Revel si è vista costretta a raggiungere lì l'imbarcazione e con un elicottero della Town di Revel che ha raggiunto l'imbarcazione e ha effettuato i controlli previsti in un paio d'ore. Come supporto alla fregata italiana hanno partecipato un'unità greca e un aereo da pattugliamento polacco. Per tutta la giornata di ieri sono stati eseguiti accertamenti sulla documentazione acquisita. Ecco, quindi poi non sappiamo come è andato a finire questo controllo, quale esito abbia fatto. La guerra ibrida russa, ha scritto il senatore Borghi di Italia Viva, è costantemente in campo per minare la sicurezza del Mediterraneo, dell'Unione e dell'Italia. L'elusione delle sanzioni, il trasporto di petrolio e gas in modo illegale sono finalizzate a finanziare illegalmente la guerra russa in Ucraina. Sabato tragico, il compleanno invece del 55esimo di un certo Alexander nel ristorante di Mosca, 5 autovetture del servizio statale di sicurezza all'esterno che erano parcheggiate e una fattorina incaricata di consegnare un regalo, fermata all'ingresso del locale da un uomo della sicurezza poco dopo le 19:50 locali, all'atto del controllo il pacco esploso, 5 morti. La fattorina, il bodyguard e un cliente del ristorante, 19 feriti gravi, gli altri due non si sa chi sono. La bomba, azionata a distanza, aveva una carica distruttiva equivalente a 1 chilo di tritolo. Il festeggiato era il generale Alexander Chaiko, capo dell'aeronautica russa. I suoi ospiti erano uomini delle forze armate, deputati, membri dell'establishment federale e le loro famiglie. Era il generale che aveva diretto le truppe russe in Siria, è stato il comandante del distretto militare orientale dal 21 al 22 e poi ha condotto l'avanzata su Kiev. L'Unione Europea l'ha inserito in una lista di alti ufficiali federali sanzionati per crimini di guerra. Naturalmente la Mosca accusa il terrorismo ucraino. Queste sono le notizie scarse, davvero scarse, che troviamo oggi sui giornali. Bene, veniamo a Conte. Con la stampa e la sua intervista, leader del Movimento 5 Stelle, che affronta di petto un tema divisivo per il campo largo, intervistato dalla stampa, dichiara che se tornasse al governo per prima cosa chiamerei Zelensky e gli direi che lui è l'aggredito e ha il nostro sostegno. Ma un attimo dopo chiamerei anche Putin, l'aggressore, per imprimere una svolta negoziale che l'Europa non vuole. E dato che su questo punto i pareri nel centro-sinistra non sono unanimi, la questione secondo Conte andrà risolta con le primarie. Da leader pentastellato anche un attacco a Meloni sulla TAV, insomma un attacco, critiche a Meloni da questo punto di vista, critiche soprattutto a Mario Draghi, direi, perché a un certo punto, come mediatore, appunto si è fatto il nome di Mario Draghi, dice: non mi pare nella condizione di poterlo fare, visto che era stato invitato da Putin per due volte prima della guerra e non lo ha incontrato, nonostante io avessi caldeggiato l'incontro. Poi era a capo del governo all'epoca dello scontro più duro con Mosca. Queste sono le sue notizie. Noi non sappiamo se effettivamente sia stato mai invitato Draghi da Putin, addirittura due volte. Serve una figura che possa parlare con i russi e difendere con le unghie e con i denti gli interessi dell'Ucraina e dell'Europa. E nel frattempo continuerete a votare contro il sostegno militare? Di armi ne mandiamo pochissime e tra l'altro l'Ucraina mi sembra ormai molto attrezzata, anzi inizierei a considerare il tema che fine faranno tutte le armi che mandiamo. All'inizio abbiamo votato in Parlamento per l'invio perché c'era una chiara simmetria militare rispetto alla Russia, adesso continueremo a non votare a favore di altri invii. Per quanto riguarda gli scontri in Val di Susa, ho condannato subito quelle violenze e penso sia sbagliato lasciare la sicurezza alla destra. Però, dice, hanno introdotto una valanga di nuovi reati, il paese è più insicuro, però la linea TAV Torino-Lione si deve fare o no? Mi pare che non la stiano facendo né in Italia né in Francia, in realtà in Francia l'hanno fatta, insomma almeno una parte l'hanno iniziata, non scavano. Scavano, in realtà è un progetto della fine degli anni 80, in realtà non è della fine degli anni 80, degli anni 90, ora siamo nel 2026 e ci vogliamo chiedere se serve ancora. Sediamoci a un tavolo con i francesi, ragioniamo e cerchiamo di essere pragmatici. Martedì finalmente verrà udito in commissione Covid in Parlamento, e forse questa è la vera ragione di questa intervista, ci dia il titolo. Metteremo qualche puntino sulle i rispetto a chi si definisce patriota, ma durante la pandemia è stato un disertore. Non ho nulla da nascondere, guardassero in casa loro mentre scudano Del Mastro. Questa insomma è la linea di Giuseppe Conte, oggi ne trovate traccia rispetto all'audizione in commissione Covid, tanto attesa naturalmente sui giornali che l'hanno caldamente sostenuta, quindi quelli della destra, senz'altro il Tempo, La Verità, eccetera. E poi c'è l'intervista a Luigi Di Maio che troviamo sul giornale, che dice a proposito delle critiche di Grillo al Movimento 5 Stelle come dargli di torto, ma in realtà parla anche del Golfo, E qui appunto è ora Borselli. Che giudizio dà sugli attacchi di Beppe Grillo a Conte? Chiede la giornalista. Inevitabilmente i processi istituzionali cambiano, i movimenti anti-establishment. Se Grillo sostiene che il movimento abbia cambiato politica e valori rispetto a quelli che aveva quando è nato, beh, come dargli torto. A me però sembra singolare che per giudicare questa contesa tra Grillo e Conte ci si concentri sulla valutazione del tasso di draghizzazione. E questo è il problema? Chi stava con Draghi è colpevole? Non è così. Ma scusi, chi creò le condizioni per il governo Draghi? Dicono che sia stato Renzi. E allora perché Renzi può stare nel campo largo in tutte le regioni e comuni e Draghi invece è Satana? Lei in quella fase politica guidò una scissione nel Movimento 5 Stelle. Sì, e tutti dissero che ero guidato da Draghi. Non era vero? No. Era almeno un anno che circa 70 parlamentari 5 Stelle me lo chiedevano. Non erano più d'accordo con la linea del Movimento, specialmente sull'Ucraina. Quando la misura fu colma, facemmo la scissione e ce ne andammo. Poi ho visto che alcuni di loro sono rientrati nel Movimento e sostengono Conte. La cosa un po' mi fa sorridere. Grillo rivuole indietro il simbolo del Movimento 5 Stelle per tornare in politica insieme a Di Battista. Non credo. Penso che lo voglia indietro per farlo sparire. E Di Battista? Troverà una linea politica comune con Grillo? Alessandro è uscito dal Movimento perché Grillo aveva dato il via libera a Draghi. Parliamo del suo tema, la crisi del Golfo. A che punto siamo? Gli iraniani stanno usando su Hormuz lo stesso metodo che usavano sul nucleare. Superano di poco il limite consentito e poi scendono sotto il limite e così via. L'ambiguità è identica. Solo per gli americani e per noi europei Hormuz non è solo uno stretto, è la libertà di navigazione sulla quale si è fondato il nostro mercato libero. Esiste una via per risolvere il conflitto tra Israele e una parte consistente del mondo arabo? Resta quello il tema più importante, costruire un'architettura di sicurezza della regione che garantisca a arabi, israeliani e anche il mondo persiano. Gli accordi di Abramo furono un passo importante in questa direzione. L'Arabia Saudita era pronta a fare l'accordo con Israele. Il 7 ottobre ha fatto saltare tutto. E poi come si risolve la questione palestinese? Credo che dobbiamo sostenere il piano che si sta portando avanti nel Border Peace. Il governo italiano come si sta comportando? Io sono stato nel Golfo per 60 giorni dall'inizio della guerra, ho avuto molti incontri, ho trovato sempre apprezzamento per la linea del governo italiano. Nel campo largo mi pare che ci siano molte differenze sulla politica estera, ogni partito tiene la sua posizione. E in politica interna come lo vedi il rapporto tra Schlein e Conte? Un rapporto politico che si è formato da poco, il governo di destra consolida i rapporti tra i partiti che lo sostengono in tutte le regioni. Quindi l'alleanza tiene da più di 20 anni. Il campo largo si sta delineando ora. Sono normali le scosse di assestamento. Insomma, non ha l'età, ma si candida alla presidenza della Repubblica. Scherzo, ovviamente. Ma questa è insomma un'intervista che rilancia oggi Luigi Di Maio in vista di qualche appuntamento che non saprei definire. Quale potrebbe essere insomma in questo momento, ma senz'altro qualche importante appuntamento. Intanto Fiamma Nera sta in fuoco e fiamma, la sua rubrica sul giornale ci dice che la guerra continua da Teheran a Gaza, gli ultimi eventi in queste ore fanno lavorare tutti i commentatori del mondo con la testa tra le mani, in realtà hanno poca consistenza fattuale e invece hanno forza filosofica. Trump ha detto che stava per attaccare in modo definitivo l'Iran, ha messo Israele in massima allerta. E poi alle 5 di mattina ha detto che esisteva un perimetro di pace. Poi l'Iran ha negato, l'IRNA, la FARS, tutte le agenzie iraniane trattano gli Stati Uniti da idioti e da vinti. Ma sono sciocchezze. Trump era pronto con Israele a un attacco che aspetta il momento giusto. L'Iran è a pezzi ma non può, data la sua ideologia, mettere da parte le scelte delle guardie della rivoluzione. Questo in breve l'incipit, poi rimando a voi la lettura. Sulle querele temerarie, oggi scrive, venendo anche alla politica interna, scrive oggi il Domani, voglio segnalarlo, sullo Stato di diritto anche Pino Pisicchio a pagina Domani. Sapete chi sono i politici che utilizzano più questo strumento, quello delle querele temerarie di cui tanto abbiamo parlato nei mesi scorsi? Primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile, magari hanno diverse motivazioni, ma questi sono i nomi che il Domani mette in prima pagina. E poi c'è la questione di Bologna, che viene trattata un po' da tutti i giornali. La Repubblica è il giornale che ci apre, e a pagina 4 in particolare scrive, con concetto vecchio, la verità dei processi che da decenni la destra prova a smontare. Non a caso forse è un quirinalista a scrivere questo articolo sulle ripetute negazioni dei dirigenti Fratelli d'Italia, dalla pista palestinese alla difesa dei condannati, perché una generazione di destra che nulla ha a che fare con la stagione degli anni di piombo, che è cresciuta nella Seconda Repubblica e che potrebbe quindi fare i conti con quel passato, continua di fatto a disconoscere le sentenze che parlano di strage neofascista. Il più esplicito è stato 3 anni fa Marcello De Angelis, allora portavoce del presidente della regione Lazio Rocca. So per certo che Fioravanti, Mambro, Ciavardini non c'entrano nulla con la strage, lo so con assoluta certezza. Chiese di rilanciare il post che aveva scritto su Facebook, in tanti nel suo mondo lo fecero, scoppiarono le polemiche e si dovette dimettere. Federico Mollicone, deputato meloniano, presidente della Commissione Cultura, l'anno dopo si è spinto a ipotizzare che le sentenze sulla strage potessero rappresentare un teorema per colpire la destra. E poi prima, stando all'opposizione, i suoi pensieri erano stati più manifesti. Già nel 2006, da giovane parlamentare di AN, disse che occorreva una verità al di sopra delle parti. Perché appunto perché si insiste su questo? Forse perché in un partito così identitario, ancorato alle proprie radici, si fa fatica ad aprire l'album di famiglia, visto che Giusva Fioravanti e Francesca Mambro fecero parte da ragazzi del Fronte della Gioventù, il movimento giovanile del Movimento Sociale. Del resto, se perdura la fatica a fare i conti con il fascismo, ancora più difficile risulta farlo con le stragi neofasciste che inseguirono l'Italia tra il 69 e l'80. Ci sono poi a creare imbarazzo i legami tra i condannati per la strage di Bologna e i servizi segreti deviati, un'altra verità difficile da accettare a destra. Un anno fa Benedetta Tobagi su questo giornale ricordò che il processo a Paolo Bellini ci ha detto che Mario Tedeschi, già senatore del Movimento Sociale e direttore del settimanale Borghese, ricevette del denaro dalla P2 per contribuire al depistaggio in direzione della pista palestinese. Insomma, queste sono le vicende che riapre la Repubblica. Chiudo davvero con un riferimento al risico bancario, sempre sulla Repubblica, pagina 15, che ci dice come insomma un nuovo risvolto della vicenda potrebbe essere l'ultima idea di Lovaglio, un'offerta di Monte dei Paschi di Siena su BPM per sfuggire a Intesa. Per il Financial Times, fallita la fusione alla pari, Siena potrebbe tentare l'acquisizione ma serve un accordo con Crédit Agricole. E infine l'Odissea. Abbiamo aperto con lo stretto di Gibilterra, le antiche colonne d'Ercole, Ceuta, appunto. Chiudiamo appunto, chiedo scusa per la ripetizione, con il Foglio, mai più senza Odissea, con Emily Wilson, grecista britannica naturalizzata americana, una delle traduttrici contemporanee più autorevoli di Omero, e la sua recensione che insomma, al di là del successo, io ancora non l'ho visto quindi non posso esprimermi, ma insomma dell'Odissea di Botteghino, dice: i personaggi sono ridotti a figure prevedibili, senza profondità psicologica o motivazioni convincenti. Il caso più evidente è Ulisse, in Omero è bugiardo, manipolatore, inventore e seduttore. Nel film perde quasi del tutto l'astuzia creativa che lo rende unico. Anche i personaggi femminili vengono svuotati. Calipso diventa una consolatrice, Penelope esiste soprattutto per desiderare il protagonista. Wilson riconosce però a Nolan un merito: aver trasformato l'Odissea in un grande evento popolare, riportando il pubblico al cinema e forse anche alla lettura di Omero. E qui di seguito la traduzione dell'articolo che ha pubblicato sulla London Review of Book. All'interno del foglio invece troverete, come ogni giorno, per tutto agosto un capitolo dell'Odissea, e quello che viene raccontato oggi è la riunione del figlio di Ulisse, Telemaco, con a Itaca, con l'assemblea, dove cerca di spingere gli abitanti di Itaca ad agire contro i proci, ma senza successo. I proci lo deridono e rifiutano di andarsene, sostenendo che sua madre Penelope deve scegliere un nuovo marito, accusandola dell'inganno della tela. Con l'aiuto di Atena, che lo accompagna travestita da mentore, Telemaco decide allora di partire di nascosto per cercare notizie di Ulisse. Quando mattutina apparve Aurora dalle rosee dita, il caro figlio di Odisseo sorse dal letto. E con questo ci fermiamo. Io vi ringrazio per l'ascolto, appuntamento a domani.
1: Allora, la stampa e regime curata da Roberta Iannuzzi. Questa settimana, fino a mercoledì, sentirete Roberta Iannuzzi, e poi gli altri giorni sentirete invece la voce di Michele Lembo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Allora, fra pochissimo è convocata alle 11, si riunisce la Camera dei Deputati per la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e poi disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Discussione delle linee generali del testo unificato delle varie proposte di legge e disposizioni in materia di cinema. Discussione poi sulle linee generali del disegno di legge 1878, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio del 2026. Alle 15 si riunisce anche il Senato della Repubblica. Giusto un paio di notizie: domani alle 9.30 la commissione Covid con l'audizione di Giuseppe Conte, nella giornata di mercoledì invece la mattina il ministro appunto la mattina prima in aula alla Camera e poi alle 15 al Senato il ministro Giorgetti, comunicazioni in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Allora, sono iniziati i lavori della Camera dei Deputati, è in corso la lettura del processo verbale. Grazie alla regia di Piero Scaldaferri, entriamo nel programma in convenzione.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: A seguito della discussione delle mozioni Zanella e altri, numero 574, nuova formulazione, Boschi numero 593, Ruffino numero 594, Vietri ed altri numero 595 e Manes numero 596, sulle quali il sottosegretario Gemmato esprime il parere del Governo. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Boff, Gadda, Semenzato, Zanella, Ruffino, Ilaria Fontana, Bagnasco, Loizzo, Ciani e Ciocchetti. Il Presidente pone in votazione i documenti di indirizzo per le parti non assorbite e non precluse. La Camera approva la mozione numero 574, nuova formulazione, riformulata, respingendo nei capoversi 14, 33 e 37 della premessa e i capoversi 4, 10, 11, 14, 16 e 23 del dispositivo con distinte votazioni. Approva con distinte votazioni la mozione numero 593 riformulata, respingendo nei capoversi 4, 5, 16 e 18 della premessa e il capoverso 13 del dispositivo con distinte votazioni. Approva con distinte votazioni la mozione 594 riformulata, approva la mozione 595 e approva la mozione 596 riformulata. Il deputato Cerreto avanza la richiesta di passare al seguito della discussione del disegno di legge numero 2670 A, di cui al punto 8 dell'ordine del giorno, che l'Assemblea approva con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, dopo interventi dei deputati Fornaro, Grimaldi, Del Barba, Richetti, Quartini ed Enrico Costa. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 2670. Dopo un intervento sul complesso delle proposte emendative presentate, l'Assemblea apre dichiarazioni di voto e respinte le proposte emendative poste in votazione fino agli identici articoli aggiuntivi 8.05 e 8.06, approva gli articoli da 1 a 8. L'articolo aggiuntivo 5.02 è stato accantonato. Il seguito dell'esame è rinviato ad un'altra seduta. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Cerreto, il ministro Lollobrigida, il sottosegretario Deramo e i deputati Caramiello, Gadda, Forattin, Borrelli, Vaccari e Devi. Il presidente ha richiamato all'ordine il deputato Aiello. Sono intervenuti sull'ordine dei lavori i deputati Fornaro, Del Barba, Della Vedova, Riccardo Ricciardi e Chelani. Il presidente ha reso precisazioni. Il presidente comunica una nuova articolazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 30 giugno-6 agosto e per i giorni 9-10 settembre, definito dalla conferenza dei presidenti di gruppo. Il presidente comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta il trasferimento all'ottava commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 2772, nonché della proposta di legge numero 2057, a fine di consentire l'abbinamento. Intervengono a fine seduta i deputati Borrelli, Morassut, al quale il presidente rende precisazioni, Viggiano, Nisini, Quartapelle Procopio, Marianna Ricciardi e Ascari. La seduta termina alle 14.15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 3 agosto 2026.
4: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 92, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta. La Commissione Bilancio si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Lucaselli. Prego, onorevole.
5: Grazie Presidente, depositerei la relazione in modo tale che possa essere distribuita ai colleghi e la do per letta.
4: Va bene, autorizzata ovviamente onorevole. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo. Si intende che vi abbia momentaneamente rinunciato e si riservi di farlo in seguito. È iscritta a parlare la deputata Alifano. Prego, ne ha facoltà.
6: Grazie signora Presidente. Colleghi, Governo.
1: Del Movimento 5 Stelle.
6: Rendiconto generale dello Stato espone i risultati della gestione del bilancio dello Stato in relazione all'esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre, mentre l'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per effettuare a metà anno, e lo stiamo facendo adesso, un aggiornamento degli stanziamenti di bilancio per effetto degli atti amministrativi intercorsi nel periodo gennaio-maggio e anche in considerazione della consistenza dei residui attivi e passivi accertata al momento del rendiconto. Il disegno di legge di assestamento presenta quindi un aggiornamento del quadro contabile dello Stato, anche se non può prevedere norme innovative in assenza delle necessarie compensazioni. Rendiconto e assestamento, dunque, sono due atti strettamente legati tra di loro e sono sottoposti al controllo contabile della Corte dei Conti. Si comprende quindi l'importanza e l'alta valenza politica degli atti che ci accingiamo a votare. Mi rammarico che la relatrice abbia solo depositato il suo scritto e che il Governo non sia ancora intervenuto. Anche perché qui abbiamo il quadro dell'andamento della finanza pubblica e in controluce della stessa economia del nostro Paese. E veniamo all'analisi dei provvedimenti posti al nostro sguardo. E partiamo dal considerare che il confronto con l'esercizio precedente, fatta eccezione che per il ricorso al mercato, evidenzia un peggioramento di tutti i saldi di competenza rispetto ai risultati del 2024. Il risparmio pubblico, per intenderci, la differenza tra entrate e spese correnti, registra una riduzione rispetto al 2024 di 14,8 miliardi. Risparmio pubblico che dovrebbe servire a finanziare le spese in conto capitale qualora positivo. E sì, perché nonostante le entrate correnti siano aumentate di 2,8 miliardi, le spese correnti sono lievitate a 17,6 miliardi. Ugualmente a dirsi del saldo netto da finanziare, che è dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali. Per intenderci, le spese finali comprendono, oltre le spese correnti, quelle cioè che riguardano il funzionamento dei servizi di base come ad esempio gli stipendi, il pagamento degli stipendi, anche le spese in conto capitale, cioè quelle spese che riguardano ad esempio le opere pubbliche, l'acquisto di immobili, eccetera. Ora, il saldo netto da finanziare presenta a consuntivo nel 2025 un valore negativo di 119,8 miliardi con un peggioramento di 12,2 miliardi rispetto al 2024. Stesso risultato negativo rispetto al 2024 ha l'indebitamento netto. Una voce che mostra la differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle operazioni finanziarie. Questa voce mostra un peggioramento di 18,9 miliardi. Dunque, nonostante le politiche di rigore, ci troviamo di fronte ad un ulteriore aumento del volume di debito pubblico. Politiche di rigore che hanno colpito proprio la classe media che questo governo proclamava di voler tutelare e in particolar modo lavoratori dipendenti e pensionati maggiormente gravati dall'IRPEF per le modalità di prelievo e per il regime fiscale previsto per loro. Circostanza quest'ultima emersa anche in sede di giudizio di parificazione della Corte dei Conti, che ha rilevato la palese iniquità tra i regimi fiscali riservati alle diverse categorie di contribuenti, unitamente al fatto che i meccanismi di contrasto all'infedeltà fiscale si sono rilevati inadeguati. Del resto, lo stesso concordato preventivo biennale non ha sortito gli effetti sperati e i dati effettivi sul gettito risultano poco rassicuranti. La percentuale allarmante di contribuenti evasori apre la necessità di rivedere l'intero sistema fiscale. Una proposta del Movimento 5 Stelle, condensata in un emendamento alla legge di bilancio a firma della collega Raffa, era quella di rendere conveniente l'adozione di comportamenti corretti, riconoscendo maggiori tutele alle piccole imprese e ai liberi professionisti, innanzitutto in materia previdenziale. La disponibilità a far emergere il reddito potrebbe scaturire dal riconoscimento fatto alle partite IVA delle medesime tutele di cui godono i lavoratori dipendenti. Ma nulla è stato fatto finora. Abbiamo però in controluce un tasso di evasione tuttora estremamente elevato, unitamente a una pressione fiscale assolutamente vertiginosa. E infatti nel 2024 la pressione fiscale si era attestata già a un livello notevole, il 42,4% del PIL. Nel 2025 siamo al 43,1% del PIL. E poi all'incremento del prelievo e all'espansione della pressione fiscale ha contribuito anche il fiscal drag. I fenomeni inflattivi che si sono registrati negli ultimi tempi, anche in virtù del caro carburanti, hanno sospinto i redditi nominali entro scaglioni dell'imposta personale gravati da aliquote maggiori. Abbiamo più volte lanciato, signora Presidente, in Commissione l'allarme relativo alla mancata indicizzazione all'inflazione degli scaglioni. Ma la scelta governativa di non indicizzare, e lo sappiamo tutti, si traduce di fatto in un aumento delle aliquote, che solo nominalmente sono quelle fissate per legge attualmente, ma in realtà sono altre. Allora si ribadisce quindi la necessità di rivedere quanto prima il sistema tributario, che al momento concentra il suo peso su determinate categorie di contribuenti, e come attraverso innanzitutto un adeguamento annuale integrale degli scaglioni all'inflazione. Occorre poi ripensare i regimi agevolativi e sostitutivi, che finiscono con l'incentivare l'evasione e ad ostacolare il salto dimensionale delle piccole imprese. Occorre poi allo stesso tempo, e lo dicevamo già prima, dare una risposta immediata a liberi professionisti e piccoli imprenditori sotto forma di maggiori diritti, soprattutto in materia assistenziale e previdenziale, favorendo l'emersione della loro capacità contributiva. Non di meno, occorre ripensare a nuove misure internazionali sulla fiscalità d'impresa, in modo da evitare la concentrazione dello sforzo contributivo solo sulle spalle delle imprese italiane. Attualmente si rileva l'apporto ridotto della Global Minimum Tax, che ha generato un gettito ben inferiore alle aspettative, solo 46 milioni di euro a fronte di una stima iniziale di 381 milioni di euro, dunque circa il 12% rispetto alle previsioni. E ora veniamo anche a un altro tema. Torniamo alla verifica effettuata dalla Corte dei Conti. La magistratura contabile ha rilevato più di un'anomalia nel rendiconto, e anche questo è da sottolineare. Tra le anomalie rilevate c'è la mancata distinzione delle voci relative alle singole componenti della riscossione e del versamento residui. E infatti le riscossioni in conto residui risultano aggregate a quelle risultanti da esercizi precedenti. Allora viene raccomandato di imputare a ciascun esercizio le relative voci, venendo meno, in caso contrario, il rispetto del principio di trasparenza di bilancio. Ma non è finita qui. Si sottolinea altresì la mancata chiarezza nella determinazione dei resti da riscuotere, rilevando che si opera solo una distinzione tra residui di riscossione certa e residui assolutamente inesigibili, restando inutilizzate le colonne relative rispettivamente a crediti dilazionati, controversi e a quelli di esazione dubbia o difficile. La Corte ha rilevato a questo punto che le annotazioni contabili relative alle somme ritenute di riscossione certa comprendono anche le somme dilazionate o giudiziariamente controverse. E in base a questo ragionamento, i residui considerati di riscossione certa sono stati messi poi in relazione a quanto effettivamente riscosso l'anno seguente. Ed è venuto fuori questo risultato. Negli ultimi anni il riscosso si attesta al 4-5% del complessivo valore già preventivato. Ma se è così, si pone proprio più di un dubbio sulla compatibilità del rendiconto con i principi contabili di veridicità, attendibilità, correttezza e trasparenza. E al di là di queste notazioni particolari, risultano confermate le riserve sulla stessa tenuta dei conti pubblici e sulla sostenibilità finanziaria del Paese. Di fatto, malgrado il risultato dell'avanzo primario sia pari a 17,8 miliardi di euro e la contemporanea tenuta del deficit al 3,1% del PIL, i conti pubblici risultano gravati dal peso degli interessi passivi sul debito pubblico, che nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 87,1 miliardi di euro. Lo stock di debito pubblico ha superato intanto la soglia dei 2.900 miliardi di euro a fine 2025, mentre il rapporto debito-PIL si attesta al 136,5% dello stesso anno, con stime di crescita per l'anno successivo. Intanto, nel 2025 il PIL è aumentato dello 0,5%, meno della media dell'area euro. Ed è proprio la più che modesta crescita del PIL a rendere allarmante il peso del debito pubblico. Intanto la domanda interna è stata frenata dal contenimento del reddito disponibile, sul quale è inciso la perdita di potere di acquisto di stipendi e pensioni, come dicevamo prima, messi a dura prova da un sistema fiscale iniquo. Intanto, su altro fronte, colpiscono le dinamiche della spesa per la difesa nazionale. Lo stato di previsione del Ministero della Difesa, contenuto nella legge di bilancio 2025, quantificava in via previsionale le spese finali in circa 31 miliardi di euro, per la precisione 31.298,4 milioni di euro. Le previsioni definitive del rendiconto per il 2025 risultano aumentate a 35.519,1 milioni di euro, con una variazione in aumento di 4,2 miliardi di euro, un incremento che riflette sia le spese correnti che quelle in conto capitale. Le spese finali definitive del Ministero della Difesa ammontano dunque ora circa il 2,9% della spesa finale, in aumento rispetto all'anno precedente, in cui si attestavano al 2,5%. Si conferma un trend in crescita per le spese militari, già registrato in precedenza. E infatti, nel 2025, gli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero della Difesa si sono attestati a 35,1 miliardi, con un incremento dell'11,8% rispetto ai 31,4 miliardi del 2024. E ancora nel 2024 vi era stato un aumento del 4,4% delle spese militari in rapporto al 2023. Dunque c'è una precisa scelta da parte del Governo su come orientare la spesa pubblica, che si sta concentrando ormai in modo massiccio sul settore difesa. Una scelta pagata con un debito pubblico ancora troppo elevato e con una pressione fiscale che sta mettendo a dura prova soprattutto la classe media. Allo stesso tempo non si sono affrontati i nodi ancora irrisolti della nostra economia. Innanzitutto il drammatico e ininterrotto calo della produzione industriale, una domanda interna modesta su cui ha inciso pesantemente la perdita di acquisto delle retribuzioni, lo scarso tasso di innovazione del nostro sistema produttivo e soprattutto la mancanza di strategia per mobilitare le vere risorse del nostro Paese, a partire dai nostri giovani laureati costretti a trasferirsi all'estero per ottenere un pieno riconoscimento delle loro competenze. Vedremo poi cosa verrà a dirci mercoledì il ministro Giorgetti sullo scostamento di bilancio. Comunque non c'è più tempo da attendere, signora Presidente. Occorre un cambio di rotta e lo faremo noi.
4: Grazie, onorevole. Iscritta a parlare la deputata Giorgianni. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
7: Presidente, rappresentanti del governo, colleghi, ci sono provvedimenti nei quali la politica annuncia le proprie intenzioni e provvedimenti nei quali è chiamata a misurarsi.
8: Fratelli d'Italia.
7: E ovviamente questo provvedimento rappresenta la seconda categoria, perché le promesse lasciano il posto ai numeri, le dichiarazioni devono confrontarsi con ciò che è stato realmente fatto e ogni scelta compiuta dal governo diventa, sì, verificabile, nero su bianco in queste aule. Per questo il rendiconto generale di Stato è la prova dei fatti. Ci dice come sono state utilizzate le risorse dei cittadini, quali priorità sono state effettivamente tenute in considerazione e quale distanza esiste tra gli obiettivi dichiarati e i risultati raggiunti. Perché governare, vedete, non significa soltanto formulare previsioni, ma anche correggerle quando ovviamente le condizioni, soprattutto economiche, cambiano, emergono nuove.

fase, come sappiamo, internazionale complessa, ha saputo mantenere insieme prudenza ma anche stabilità, senza lasciare indietro la capacità di intervento. Non possiamo del resto dimenticare lo scenario nel quale il governo si è dovuto muovere: le tensioni internazionali, incertezza dei mercati, ovviamente l'aumento dei tassi di interesse che ha reso difficile la vita di molte imprese, il rallentamento anche di alcune, come dire, rotte economiche europee. In questo scenario però il nostro governo non ha scelto la strada delle promesse irrealistiche, ma ha scelto una linea più difficile ma anche più solida: mantenere il controllo dei conti, tutelare quindi la credibilità dello Stato e nello stesso tempo continuare a sostenere famiglie, cittadini e imprese. Nel 2025 la gestione di competenza registra accertamenti di entrata per oltre 1.188 miliardi di euro e impegni di spesa per circa 1.177 miliardi, con un avanzo della gestione di competenza di oltre 17 miliardi. Ma il dato maggiormente significativo riguarda il miglioramento dei principali saldi rispetto alle previsioni. Il saldo netto da finanziare, pur rimanendo negativo, migliora di circa 67 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali e definitive. Anche il ricorso al mercato registra un miglioramento superiore agli 80 miliardi. Segnale di una gestione che ha dimostrato capacità di intervento e di adattamento superiore sicuramente alle attese. Ed è il segnale che la serietà dei conti non rappresenta un limite all'azione politica, ma costituisce lo strumento che rende possibile un'azione politica più forte e anche più credibile. Perché un paese con conti fragili è più esposto alle crisi internazionali, è più dipendente dalle decisioni dei mercati ed è costretto a destinare una parte crescente delle proprie risorse al pagamento dei suoi interessi, mentre un paese credibile può programmare, investire e definire con maggiore efficacia i propri interessi nazionali. Ovvio, noi non vogliamo rappresentare un'Italia priva di problemi. Sappiamo che molte famiglie continuano a fare i conti con il costo della vita, che le imprese affrontano difficoltà legate soprattutto all'energia, alla burocrazia, all'accesso al credito e che permane una consistente esigenza di crescita dei salari e della produttività. Ma proprio per questo dobbiamo distinguere la propaganda dalla politica economica. Questo è un esercizio fondamentale che fanno i governi seri, perché la propaganda può permettersi di promettere tutto a tutti, mentre la politica responsabile deve individuare le priorità, ovviamente reperire le risorse. E questa è la sfida del governo: tenere insieme disciplina finanziaria e protezione, come dire, sociale. Anche l'andamento delle entrate merita una valutazione corretta, perché nel 2025 le entrate tributarie raggiungono 662 miliardi di euro, superando addirittura le previsioni. Sarebbe però sbagliato interpretare questo dato solo come conseguenza di un aumento della pressione fiscale, perché il dato è legato a una maggiore capacità del sistema economico di generare reddito imponibile, alla crescita dell'occupazione, lo sappiamo, al contrasto dell'evasione e agli effetti delle riforme tributarie già avviate, perché il punto politico è molto chiaro. La sostenibilità dei conti pubblici non può essere perseguita soltanto aumentando il peso fiscale su chi già paga le tasse. La lotta all'evasione non è solo una bandiera ideologica, ma è una battaglia di responsabilità e di equità nei confronti dei cittadini che tutti i giorni invece rispettano i propri obblighi. Sul versante della spesa dobbiamo evitare anche qui valutazioni superficiali. Una parte dell'incremento deriva da precise scelte economiche e sociali: il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, gli interventi sul cuneo fiscale, il sostegno ai redditi più bassi e l'adeguamento dei trasferimenti agli enti previdenziali. Un'altra parte è determinata dall'aumento del costo del debito dovuto alla crescita dei tassi di interesse. Questo elemento ci ricorda ancora una volta perché ridurre progressivamente il peso del debito rappresenta per noi una priorità nazionale. Ogni risorsa destinata agli interessi è una risorsa che non può essere

0: essere utilizzata per scuola, per sanità, per infrastrutture e per la riduzione delle tasse. La questione non riguarda soltanto la quantità della spesa pubblica, infatti, ma riguarda soprattutto la qualità delle scelte che ha fatto questo governo. Non serve infatti uno Stato che spenda sempre di più senza poi valutare quelli che sono i veri risultati. Serve uno Stato che sappia spendere meglio e che concentri le risorse su interventi realmente utili. Il rendiconto conferma il mantenimento di un livello significativo di investimenti pubblici, dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione degli interventi collegati al Next Generation EU, dalle infrastrutture strategiche agli investimenti delle amministrazioni pubbliche. L'assestamento assume inoltre un particolare rilievo perché si colloca nel nuovo quadro delle governance economica europea. L'Italia deve dimostrare la coerenza della propria politica di bilancio con il piano strutturale di medio termine e con i nuovi parametri fondati sull'andamento della spesa netta. Anche sotto questo profilo i dati sono positivi, perché il saldo netto da finanziare migliora, le entrate finali aumentano e l'evoluzione della spesa rimane compatibile con il percorso concordato a livello europeo. E poi c'è infine un tema che riguarda il futuro della pubblica amministrazione. Il rendiconto 2025 rappresenta uno degli ultimi passaggi del sistema tradizionale di contabilità pubblica prima dell'introduzione della contabilità economica patrimoniale prevista appunto dalle riforme del PNRR. Progressivamente lo Stato sarà chiamato non soltanto a dimostrare quanto ha speso, ma anche quale valore economico e sociale è stato prodotto da quella spesa. È un cambiamento culturale molto importante. Non sarà più sufficiente dire che una risorsa è stata stanziata, ma bisognerà verificare che quella risorsa ha migliorato un servizio, completato un'opera, aumentato un'impresa o ridotto una diseguaglianza. E questa è la pubblica amministrazione di cui abbiamo bisogno, più trasparente, più responsabile e più orientata a risultati concreti. Il rendiconto e l'assestamento non ci consegnano ovviamente l'immagine di un lavoro concluso, ma ci indicano piuttosto una direzione. La direzione di un'Italia che intende consolidare i propri conti senza rinunciare alla crescita, che vuole continuare a sostenere famiglie e imprese senza trasferire i costi delle scelte di oggi sulle generazioni future. Dobbiamo continuare a ridurre il debito, migliorare la qualità della spesa, accelerare gli investimenti e sostenere la produttività, ma questi obiettivi possono essere perseguiti soltanto partendo da fondamenta solide, che sono queste che ha costruito questo governo. La stabilità dei conti infatti è il punto di arrivo della politica, ma il punto dal quale una buona politica può partire. Per queste ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia sostiene convintamente i provvedimenti in esame.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Tony Ricciardi, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Sottosegretario Freni, colleghe e colleghi, ora, vedendo l'atto di cui discutiamo questa mattina, rendiconto generale assestamento...
3: Tony Ricciardi del Partito Democratico, Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
2: Immaginano che noi stiamo qui a parlare di un documento contabile, tecnico, e nella complessità dei numeri della finanza pubblica e quant'altro, come dire, le persone fanno fatica, noi stessi, ad orientarci, le persone fanno fatica a seguirci. In realtà però noi siamo dinanzi all'atto più politico che chiunque si trovi ad amministrare e gestire la cosa pubblica può produrre. E allora che cos'è il bilancio, l'assestamento di bilancio, il rendiconto? È sì un atto contabile, ma soprattutto, se volete, se me lo consente Presidente, la cartella clinica di un paziente, che è il paziente l'Italia. E da questa cartella clinica noi possiamo dedurre lo stile di vita, gli interventi che vengono fatti, gli acquisti, le spese che fa, lo stato di salute, quanta cura ci si prende del paziente Italia e come si immagina di investire le risorse che riguardano appunto questo paese. Se volessimo fare una sintesi per punti prima di entrare nel dettaglio delle vicende che ci attendono. Potremmo sintetizzarla così. Se ci volessimo misurare coi numeri, prima sentivo la collega di Fratelli d'Italia che mi ha preceduto, che diceva poi sostanzialmente questi sono strumenti, quando un governo si misura sui numeri, si misura sulla concretezza pragmatica dell'azione di governo. E allora analizziamoli questi numeri. Se noi analizzassimo nel dettaglio i numeri, c'è una prima espressione che è bene sottolineare, è la cosiddetta spesa corrente. E allora, Presidente, quando più ministeri e soprattutto quelli decisivi per la quotidianità e per la qualità della vita delle persone di questo Paese, troviamo che la spesa corrente in molti casi è pari al 90%, supera il 90%, per intenderci, per farci capire, stipendi che si pagano in quell'ambito settoriale e tutte quelle risorse che servono per far funzionare il preesistente, significa che noi siamo dinanzi a un governo che non investe nel futuro, che non programma nel futuro, che non genera processi di innovazione, ma che semplicemente si limita ad amministrare il preesistente che ha ereditato da governi precedenti o che ha contribuito in un certo qual modo ad allargare. Secondo, in una lettura sempre generale di sintesi, noi siamo dinanzi a un governo che ha tagliato le spese, ha ridotto le spese, non le ha aumentate. Terzo, questo è il governo che ha aumentato invece, da un lato ha tagliato le spese, dall'altro ha aumentato la pressione fiscale. E quindi è il governo che ha aumentato le tasse, tradotto in un italiano comprensibile ai più. Quarto punto, leggendo sempre il rendiconto e l'assestamento di bilancio, noi troviamo una voce che cresce costantemente. Questa è un po' più complicata da spiegare, Presidente, che sono i residui attivi. Noi abbiamo una mole di miliardi, di migliaia di miliardi di residui attivi, e per chi ci ascolta, che cosa sono i residui attivi? Sono quelle risorse che vengono appostate in voce di bilancio che contribuiscono a definire il portfolio complessivo, la busta della spesa complessiva delle risorse che lo Stato possiede. Tuttavia il loro mantenimento così alto, costante, con una capacità di spesa pari al 5%, significa che noi in questo Paese non siamo in grado di spendere le risorse che abbiamo. E questo governo è perfettamente in linea con le critiche che molte volte ha riversato più di una volta verso, in particolar modo, tutte quelle regioni dell'obiettivo 1 o ex obiettivo 1 che usufruiscono dei fondi strutturali di perequazione europea, che sono sostanzialmente le regioni meridionali. Ma entriamo nel merito. Allora, se noi facessimo una comparazione rispetto al quadro generale, la potremmo definire così. Questo è un governo che in 4 anni ha avuto la capacità di mettere, come dire, in salvaguardia la macroeconomia finanziaria, e vedi spread, e vedi i dati del rating internazionale e tante altre cose, ma completamente fallito, o meglio, ha scelto di dedicare la propria attenzione in materia di politica economico-finanziaria e di bilancio verso l'estetica dell'abito e non la qualità dell'abito o la distribuzione equa dell'abito a più cittadini possibili. Tant'è che se andiamo a fare il confronto col 2024, tutti i principali educatori, principali indicatori economico-finanziari sono negativi. Risparmio pubblico meno 11,1 miliardi, saldo netto finanziario peggiora di oltre 12 miliardi, indebitamento netto sfiora quasi i 19 miliardi in più. migliora solo di 5 miliardi e 3 il ricorso al mercato, ma queste sono esattamente quelle operazioni di cui parlavo prima, perché se tu abbassi il rating, abbassi lo spread, aumenti il rating, ovviamente è, come dire, una partita di giro che si ripresenta. E quindi, per sintetizzare questo primo punto, nel complesso il consuntivo presenta sì saldi nettamente migliori rispetto alle previsioni, e questi sono i dati di queste settimane, presenta maggiori entrate, appunto, come dire, aumenta la capacità di risorse a disposizione, ma registra allo stesso tempo minori spese, il che significa che gli stanziamenti, gli investimenti, la programmazione, la progettualità di questo governo sostanzialmente non c'è. Secondo, ma io mi rivolgo, come dire, a tutte e tutti coloro che si trovano quotidianamente a gestire il macro bilancio di una famiglia. E chi a casa vive di salario, di stipendio, ci ascolta e dice: beh, ma come funzionano le finanze, le economie di quella cosa che si chiama Stato italiano? Allora, noi nel 2025 abbiamo accertato un ammontare complessivo di entrate pari a 783,2 miliardi di euro. Peccato che le spese impegnate hanno raggiunto i 903 miliardi. Ergo, noi già preventivamente sappiamo che spendiamo più di quello che possediamo. E ovviamente questo deficit, questo costante rincorrere, questo costante indebitamento, Presidente, è un po' quella cosa che ormai è passata anche nella testa, nella comunicazione molto diffusa su larga scala. Tu ti puoi permettere di acquistare una cosa, non c'è problema, la paghi con la carta di credito tot al mese. Il problema poi qual è? È che tu hai la sensazione di aver ottenuto il desiderio e il bene che volevi acquistare, non hai dovuto impegnare la risorsa complessiva e totale per acquistare quel bene, e quindi hai soddisfatto un tuo bisogno. Immagini di aver bypassato l'ostacolo, in realtà ti sei dimenticato che poi puntualmente il mese successivo o ogni mese le rate o la fattura della carta di credito ti arriva, e quindi tu non hai fatto nient'altro che generare ulteriore debito. Ma arriviamo anche a dei rilievi che non è che fa l'opposizione, e quindi, come dire, l'opposizione fa l'opposizione al governo, e quindi è quasi data per scontato che sia critica. La Corte dei Conti, precisiamolo, noi sappiamo che in questa fase storica il governo di Giorgia Meloni ha una certa ritrosia o difficoltà nell'interlocuzione, non dico politica, ma istituzionale con la Corte dei Conti, perché legittimamente un organo terzo dello Stato si è permesso di sottolineare alcune incongruenze di spese di gestione delle finanze pubbliche. Ne cito una che è emblematica: i quasi 14 miliardi sul ponte sullo Stretto, che come al solito ormai chi è più navigato anche in questo consesso sa che è come un evergreen. Ogni legislatura noi ci ritroviamo che poi a un certo punto c'è il ponte sullo Stretto, ci mettiamo due risorse, qualcuno ci gioca un pochino e poi scopriamo che non si può fare. E allora la Corte dei Conti che cosa, che richiamo ha fatto al governo? Primo, c'è appunto la questione dei residui attivi su un ammontare complessivo esaminato pari vicino a 1.133 miliardi, oltre 938 miliardi sono stati considerati totalmente inesigibili. Significa, cari colleghi e care colleghe, che noi a bilancio abbiamo oltre 1.100 miliardi di risorse che riportiamo come soldi che lo Stato e la finanza pubblica è pronta prima o poi ad incassare in entrata, ma che in realtà non sono incassabili. E allora questo che cosa significa? Significa che, tradotto in un linguaggio semplice, poi c'è la fiscalità generale, la contabilità dello Stato che ti consente alcune cose, ma noi tecnicamente, se stessimo gestendo una società privata o un bilancio familiare privato, stiamo facendo falso in bilancio, perché stiamo dichiarando di poter incassare 1.100 miliardi quando in realtà oltre il 90% di queste risorse la Corte dei Conti ci dice che non sono recuperabili. Per non aggiungere poi l'altro elemento, che è la parte del patrimonio. Allora tu ovviamente quando fai la dichiarazione dei redditi, anche un cittadino qualunque mette dentro il salario che percepisce, mette dentro se è proprietario di un immobile, più immobili, dei terreni, e quella parte, diciamo, fa patrimonio. Ora, noi nel patrimonio, voi, come dire, avete anche qui recuperato quella che era una stagione di finanza creativa, come l'abbiamo conosciuta in questo paese. E sempre la Corte dei Conti vi sottolinea più volte il fatto che avete inserito beni immobili e mobili dello Stato come opere permanenti della difesa. Tradotto, noi abbiamo queste caserme che stanno lì e che voi mettete sempre come capitolo di bilancio, ipotizzando che un giorno incasseremo tot miliardi dalla vendita di queste caserme, che in realtà non incasseremo mai. Però nella nota contabile, se tu dici io ipotizzo di incassare uno e dall'altro lato dici che ipotizzi di spendere uno, quell'uno tu in realtà lo stai spendendo a debito, ma per la formalità stai dicendo ma io quell'uno lo posseggo, devo solo capitalizzarlo. Ed è qui che si avviluppa la macchina di tutte queste vicende. Ma la cosa più interessante di tutte è il goal. Il goal, che cosa intendo, Presidente? È la capacità effettiva di raggiungere gli obiettivi che i singoli ministeri si sono dati. Allora, se noi andiamo a fare una percentuale mediana, noi abbiamo un risultato che supera abbondantemente il 90%. E allora chi legge il documento contabile dice, tutto sommato i vari ministeri hanno lavorato e stanno ottenendo risultati e obiettivi. E ad esempio andiamo al 94% di risultati raggiunti dal Ministero del Lavoro fino al 67,7% del Ministero della Giustizia, ma voglio dire, sulla giustizia diciamo che negli ultimi tempi non è che abbiate azzeccato molto le mosse, la strategia e l'orizzonte. E ancora, partiamo da un ministero che in un certo qual modo, lei mi consentirà, Presidente, una digressione quasi intima e personale, che è il MAECI, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Allora qui andiamo a vedere che nelle previsioni definitive del 2025 sono pari a 3,82 miliardi, con impegni di 3 miliardi, poco più di 3 miliardi e mezzo. E sentite e udite, care cittadini e cittadine, quasi interamente in spese correnti. Cioè, in sostanza, se noi prendessimo il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, quasi la totalità degli impegni di spesa assunti sono per mantenere il preesistente. Cioè, quindi non aumenti e miglioramenti alla faccia delle riforme del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma semplicemente per pagare stipendi, servizi delle reti consolari, diplomatiche e di assistenza agli italiani all'estero che già ci sono. Quindi non è previsto uno stralcio di programmazione di miglioramento del servizio e della prossimità e della capillarità. Se ci spostiamo sul versante welfare, lavoro, salute, istruzione e cultura, qui tocchiamo proprio l'apice della non prospettiva di questo governo. E non siamo, attenzione, badate bene, dopo il primo anno, voi vi state apprestando tra qualche settimana a divenire il governo più longevo della storia repubblicana, con il bilancio e l'assestamento di bilancio più fallimentare della storia repubblicana, perché dimostra chiaramente l'incapacità, l'insipienza programmatica e la non prospettiva e la non visione, tant'è che voi arrivate in ambiti quali istruzione, università e cultura, che sono l'orizzonte, come dire, programmatico. Un euro in cultura produce 3 euro di introiti per lo Stato. Voi arrivate al 97,8% di spesa corrente, e lo dico al Presidente suo tramite della Commissione Cultura, che si è emozionato sulla longevità del suo governo. Il 97,8% è spesa corrente e oltre il 90% è spesa in stipendi. Voi non avete fatto un investimento sul futuro dei giovani e delle prossime generazioni, né nella ricerca, né nell'università, né nella cultura. E allora, e chiudo, Presidente, voi avete riequilibrato le casse dello Stato virtualmente, perché avete tagliato le spese e quindi gli investimenti, i servizi, avete aumentato la pressione fiscale, bene spiegarlo, le tasse col governo di Giorgia Meloni non si sono ridotte, sono aumentate, e soprattutto continuate plasticamente a aver dimostrato l'incapacità totale della riscossione delle risorse e l'incapacità totale di spesa delle risorse appostate nei vari residui. E allora, da questo punto di vista, Presidente, e chiudo, l'invito che noi vi facciamo, dichiarando, ma credo che sia dato quasi per scontato, la nostra ferma, totale e completa contrarietà non al documento contabile, non all'assestamento di bilancio, ma alla vostra totale e completa mancanza di visione, di programmazione e di spesa per questo Paese. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Comaroli. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
4: Grazie, Presidente. Vedete, i provvedimenti che noi oggi abbiamo in discussione non rappresentano un mero passaggio burocratico, perché il rendiconto significa dare conto, rispondere a qualcosa.
3: Della Lega, Radio Radicale,
4: il rendiconto
3: in
4: infatti
3: con
4: è lo
3: Camera
4: strumento
3: deputati,
4: attraverso il quale il
3: punto l'ordine del giorno di questa seduta, la discussione
4: del
3: sulle linee generali
4: della
3: disegno
4: finanza
3: di legge
4: pubblica,
3: di rendiconto generale
4: caso,
3: dell'amministrazione
4: 2025,
3: dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e del disegno di legge che riguarda disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
4: Dei risultati della gestione finanziaria, e ci permette di scattare una fotografia che ci aiuta a capire come stanno andando i conti pubblici dello Stato. I principali indicatori che adesso andrò ad evidenziare, bisogna partire da un precedente. Occorre ricordarsi che tutti questi indicatori che adesso citerò scontano l'eredità del superbonus, che, lo ricordo, nei calcoli del Ministero dell'Economia peserà sul debito pubblico per circa 40 miliardi annui fino al 2027. E il rendiconto che appunto oggi noi approviamo ci conferma che, nonostante questo, la finanza pubblica è tornata oggi sotto controllo. Le scelte del ministro Giorgetti, fondate su responsabilità e realismo, hanno portato a risultati insperati, come i dati lo testimoniano. Vediamo. Il saldo netto da finanziare è risultato nel 2025 pari a 143 miliardi, in miglioramento rispetto al valore dell'anno precedente che era di 151 miliardi. Lo stesso dicasi del risparmio pubblico, pari a 3,7 miliardi, che migliora rispetto al 2024 addirittura di 4 miliardi. Il risparmio pubblico, lo ricordo, indica l'eccedenza delle entrate correnti rispetto alle spese correnti. Il ricorso al mercato si attesta a meno 413 miliardi di euro, che è anch'esso in miglioramento di ben 22 miliardi. L'indebitamento netto è l'unico saldo che peggiora rispetto al 2025, pur trattandosi di un risultato migliore rispetto alle previsioni iniziali e definitive. Ma occorre ricordare che il principale responsabile di questo buco è appunto quello creato dal governo PD e 5 Stelle, collega. Lo dicono i dati, come ha accennato, lei se l'è dimenticato prima di citarlo. Noi lo diciamo noi, ma oserei dire, la tanto avete fatto riferimento, colleghi, alla Corte dei Conti, l'avete citata nei vostri interventi, però giustamente non lo diciamo noi, ma il presidente delle sezioni riunite in sede di controllo alla Corte dei Conti, Mauro Orefice, il cui giudizio è cristallino, cito le testuali parole: per quanto riguarda il deficit, la differenza è spiegata dall'emersione in gran parte in attesa dei nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione vigente. Vede, collega, probabilmente noi abbiamo dati diversi, non lo so, e dire che il rendiconto e l'assestamento era agli atti depositato, chiunque poteva verificare. Inoltre il rendiconto conferma che le entrate tributarie sono aumentate di 8 miliardi nel 2025 rispetto al 2024. E, come ricordato, questo governo ha aumentato le tasse, questo governo brutto e cattivo ha aumentato le tasse. Beh, anche qua, fin dal suo insediamento, questa maggioranza ha dato grande attenzione al tema dell'aumento delle entrate. Ma la nostra strategia non si basa certamente sull'aumento delle tasse, ma su altri aspetti: la compliance volontaria, la lotta all'evasione fiscale e l'incremento dell'occupazione. La compliance, questa attività, ha fatto registrare incassi per 3,3 miliardi di euro nel 2025. La lotta all'evasione, l'agenzia ha riscosso complessivamente 29 miliardi, addirittura con un incremento di quasi 3 miliardi rispetto al 2024. E l'altro fattore che appunto ha contribuito alle entrate fiscali è legato alla crescita della massa salariale, perché piaccia o non piaccia, con questo governo aumentano gli occupati e cala la disoccupazione, come certificato appunto dall'INPS. E questo qua, se aumenta l'occupazione, è ovvio che aumentano le entrate fiscali. Questi sono i fattori che appunto hanno permesso questo incremento delle entrate e nulla, nulla ha a che vedere con l'aumento delle tasse. Ma se ciò non bastasse, fra le principali imposte appunto che sono aumentate è l'IRPEF, cioè l'imposta sugli stipendi, pensioni e redditi da lavoro autonomo, che ha registrato addirittura una diminuzione. Quindi stipendi, l'imposta sugli stipendi, sulle pensioni, sui redditi da lavoro autonomo è addirittura diminuita, questo è il dato importante per i cittadini, addirittura 3% rispetto ai valori del 2024, 7 miliardi in meno che i cittadini hanno pagato in meno di tasse. E la Corte dei Conti, sempre citata, che dice? Dice che tale flessione è riconducibile al taglio del cuneo fiscale e dell'abbassamento strutturale dell'aliquota marginale per la fascia di reddito fino a 50.000, cioè le due misure fiscali più importanti approvate da questo governo. Passiamo al lato delle delle spese relative al rendiconto 2025. Su due in modo particolare mi concentro. Il rinnovo dei contratti e il sostegno alle famiglie. Il rinnovo dei contratti nel rendiconto 2025 è certificato che la spesa finale è pari a 114,8 miliardi, riguardando un 6,8% in più. Un incremento da imputare in larga parte agli oneri legati al rinnovo dei contratti dei lavoratori della PA. Siamo stati noi infatti a recuperare il ritardo accumulato dai precedenti governi, chiudendo in tempo record alle tornate 2019-21 e quella 22-24, stanziando 30 miliardi. La scorsa settimana è stata firmata la preintesa sul contratto nazionale 25-27. Non era mai accaduto nella storia repubblicana che i rinnovi riguardassero il periodo di riferimento. La seconda categoria che voglio parlare è la famiglia. Se voi andaste a vedere nella categoria trasferimenti correnti a famiglie, vedreste che c'è addirittura un più 40,7%, da 10 miliardi a quasi 16 miliardi, dovuti principalmente al taglio del cuneo per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Inoltre, l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'IRPEF, il taglio di 2 punti del secondo scaglione IRPEF, da soli valgono 21 miliardi che sono stati rimessi nelle tasche dei nostri cittadini e lavoratori. Passo ora all'assestamento del bilancio 2026, che è l'altro documento che è in discussione oggi, che anche questo qua è un documento molto importante, perché ci evidenzia come sta andando la valutazione delle opere, delle azioni che sta mettendo in atto questo governo. Allora, cosa possiamo vedere nell'assestamento del bilancio 2026? Che il governo ha previsto importanti incrementi di risorse finalizzate al contrasto della crisi energetica. Inoltre, ha fatto anche moltissimo sulle rinnovabili, che, perché se noi andiamo a vedere dal 22 al 2026 siamo passati da circa 62 gigawatt di produzione da rinnovabili a 86 gigawatt di produzione da rinnovabili. Questo significa che questo governo è riuscito a incrementare la produzione da rinnovabili di oltre il 40%, che equivale a 3 volte tanto quello che hanno fatto i governi passati. Prendo spunto anche da un altro numero contenuto in questo assestamento. L'Italia, con questo governo, è stata più volte promossa sui mercati finanziari internazionali. So che può risultare difficile e l'apprezzamento sui mercati esteri della credibilità del paese Italia è una cosa lontana che può non riscontrare diciamo il parere favorevole, perché ovviamente questo risultato è stato raggiunto da questo governo e non da quelli precedenti. Giusto per fare un esempio, dal 2011 a un paio di anni fa il rating dell'Italia era passata dalla A alla B con Standard & Poor's. Nel 2014 Moody ha attraversato progressivi tagli e l'hanno portato i nostri titoli di Stato a un passo dal livello spazzatura. Questa era l'Italia che era considerata simile al Gabon, allo Sri Lanka o al Venezuela. Però cos'è successo? Grazie a questo governo e soprattutto alla politica economica portata avanti dal ministro Giorgetti, ad aprile 2025 è arrivata la promozione di Standard & Poor's, che ha alzato il rating dell'Italia con un outlook stabile. A maggio 2025 l'agenzia Moody's ha confermato il rating per l'Italia e ha alzato l'outlook da stabile a positivo. A settembre 2025 Fitch ha migliorato il suo giudizio sull'Italia. A novembre dello scorso anno Moody's ha alzato il rating di nuovo a Baa2 per la prima volta dopo 23 anni. Stessa cosa, Standard & Poor's ha ulteriormente migliorato il suo giudizio. Ripeto, stiamo parlando di fantafinanza? No, stiamo parlando di economia reale, di una cosa che avrà beneficio ai nostri cittadini. Perché a quelli che sostengono che il rating non conta nulla, suggerirei di guardare con attenzione proprio il bilancio di assestamento che stiamo approvando, perché vedete, tutto quello che ho raccontato prima relativamente alle promozioni ricevute dalla società di rating hanno poi un impatto concreto che si traduce in un numero preciso, 1.286 milioni di euro di interessi in meno che il nostro Stato dovrà pagare. Questo è il dato fondamentale, 1.286 milioni che abbiamo risparmiato e quindi potremo di nuovo mettere nelle tasche delle nostre famiglie, imprese e lavoratori. Alla faccia che non c'è futuro, questo governo non ha guardato al futuro e non ha fatto nessuna azione. Concludo, Presidente, ricordando i dati dell'Istat che ha pubblicato proprio qualche giorno fa. Considerate le turbulenze della guerra, le due guerre in atto, il nostro Paese sta facendo bella figura, confrontando il trimestre aprile giugno 2026 con il medesimo periodo del 2025. La crescita è stata dell'1%, meglio delle previsioni iniziali e in linea con la crescita dell'Eurozona. E se volessimo fare anche un confronto con altri stati, scopriremmo che stiamo facendo meglio di Germania e Francia, registrato una crescita tendenziale rispettivamente dello 0,9 per la Germania e dello 0,7 tendenziale per la Francia. Quindi, Presidente, io ringrazio veramente questo governo e soprattutto il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti per l'ottimo servizio reso al nostro paese. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare la relatrice, deputata Lucaselli. Si intende? Prego, intende replicare, collega? No, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del governo, si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numeri 2360, 2578, 2731, 2794, 2969, disposizioni in materia di cinema. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi in distribuzione sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Cultura si intende autorizzata a riferire oralmente. Facoltà di intervenire il relatore, deputato Cangiano. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. Il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea nasce dall'unificazione di 5 proposte di legge esaminate congiuntamente dalla 7ª Commissione.
3: Cangiano di Fratelli d'Italia, Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati, siamo al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna presieduta dalla Vicepresidente Anna Ascani.
5: Perché testimonia come su un tema strategico qual è il futuro del cinema sia stato possibile costruire un confronto serio, costruttivo e condiviso da tutte le forze politiche. La finalità della riforma non è quella di sostituire il quadro normativo vigente, bensì quella di aggiornarlo, di rafforzarlo, introducendo una maggiore certezza amministrativa, favorendo la programmazione degli interventi pubblici e rendendo il sistema maggiormente competitivo. Il testo si compone di 2 capi e 12 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge. La disposizione riconosce il cinema e l'audiovisivo quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nazionale. L'articolo 2 istituisce il Forum del Cinema. Il Forum viene configurato quale organismo permanente di consultazione, analisi e partecipazione degli operatori del settore. L'articolo 3, diciamo, è quello forse più innovativo rispetto al contesto precedente, che rappresenta appunto la creazione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo. Si configura quale un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica, e la ratio della disposizione è quella di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso una più netta distinzione tra le funzioni di indirizzo politico che rimangono comunque attribuite al Ministero della Cultura. Restano, sono attribuite appunto all'Agenzia le funzioni di gestione, di attuazione attualmente esercitate dalla Direzione Generale del Cinema. L'Agenzia provvederà inoltre alla gestione delle risorse finanziarie destinate al comparto e al coordinamento degli strumenti di sostegno. Tra gli elementi di maggiore innovazione si segnala l'istituzione di un osservatorio permanente sull'intelligenza artificiale. L'Agenzia sarà anche inoltre chiamata a coordinare le Film Commission attraverso l'adozione di linee guida nazionali. L'articolo 4 invece delega al Governo per il riordino della disciplina del settore. Tra gli obiettivi principali della delega assume particolare rilievo il rafforzamento della programmazione delle politiche pubbliche. La delega prevede inoltre la definizione di termini certi per la conclusione dei procedimenti amministrativi. L'articolo 5 invece conferisce al Governo una delega per il riordino della disciplina del lavoro dello spettacolo. L'obiettivo è aggiornare una normativa che nel tempo si è stratificata, garantendo un sistema maggiormente coerente con le caratteristiche del lavoro nel comparto e quindi cercare di rafforzarlo. L'articolo 6 invece mira a favorire una maggiore diffusione degli strumenti di previdenza integrata per i lavoratori. L'articolo 8 disciplina la cartolarizzazione dei crediti fiscali, l'articolo 9 interviene sulla disciplina delle commissioni competenti per la valutazione dei contributi selettivi. L'articolo 10 istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo destinato al sostegno della comunità artistica e delle maestranze. L'articolo 11 reca disposizioni volte a garantire una più efficace erogazione dei contributi pubblici destinati al settore. L'articolo 12 contiene disposizioni finali. Allora, signor Presidente, giungo, voglio fare qualche breve considerazione. Il testo che oggi sottoponiamo all'esame dell'Assemblea rappresenta il risultato di un lavoro parlamentare approfondito e condiviso. La settima Commissione Cultura della Camera ha svolto un'istruttoria lunga e articolata, ascoltando il settore e lavorando per unificare le diverse proposte di legge, fino appunto ad arrivare a questo testo condiviso. Credo che questo rappresenti un valore aggiunto del provvedimento, perché il cinema italiano costituisce una delle principali espressioni della cultura nazionale, ma rappresenta anche un comparto produttivo strategico capace di generare occupazione, innovazione e sviluppo economico. Per questa ragione era necessario aggiornare una disciplina che, pur avendo rappresentato un importante punto di riferimento negli ultimi anni, richiedeva oggi strumenti più adeguati alle trasformazioni del mercato. La riforma interviene sulla governance del settore, introducendo un modello organizzativo più moderno, rafforza la programmazione degli interventi pubblici, aumenta la trasparenza delle procedure, valorizza il dialogo permanente con gli operatori attraverso il Forum del Cinema. In modo parallelo, il provvedimento dedica attenzione alle imprese, ai lavoratori dello spettacolo, alla formazione delle nuove professionalità e alle sfide poste dall'innovazione tecnologica a partire dall'intelligenza artificiale. Desidero quindi ancora rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi della settima Commissione Cultura che hanno contribuito ai lavori con spirito costruttivo, consentendo di raggiungere un risultato condiviso. Un ringraziamento va al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha seguito con attenzione il percorso parlamentare, e al Sottosegretario Lucio Borgonzoni, il cui costante confronto con la Commissione e con gli operatori del settore ha rappresentato un contributo importante nella elaborazione del testo. Da relatore desidero infine sottolineare come questo provvedimento non rappresenti un punto di arrivo, un punto di partenza. L'obiettivo è mettere il sistema del cinema nelle condizioni di affrontare con strumenti nuovi le sfide dei prossimi anni, rafforzandone la competitività, valorizzando il patrimonio creativo e sostenendo una filiera che rappresenta uno dei migliori ambasciatori dell'Italia nel mondo. Con questo spirito affido il testo all'esame dell'Assemblea, certo che il confronto prosegua nel solco della collaborazione che ha caratterizzato il lavoro della Commissione. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si intende che si riservi di farlo in seguito. È iscritta a parlare la deputata Grippo. Ne ha facoltà, prego.
6: Presidente, sottosegretario
3: di Azione,
6: colleghi, prima di parlare di questa legge delega, di quali problemi affronta e di quali lascia indietro, voglio ricordare all'Aula di cosa parliamo quando parliamo di cinema italiano. Parliamo certo di un pezzo importante, di un patrimonio, quello culturale, che la Costituzione italiana tutela all'articolo 9 come espressione di identità della Repubblica. Parliamo di un diritto fondamentale dei cittadini, ma parliamo soprattutto di un comparto produttivo strategico, importante, vitale. La filiera culturale e creativa in cui l'audiovisivo è inserito vale 115.000 miliardi di euro di valore, il 6% dell'economia nazionale circa, e occupa 1,5 milioni di persone, che con l'indotto arriva a generare 310 miliardi, oltre il 15% della ricchezza del Paese. E parliamo, l'abbiamo detto fino allo sfinimento in quest'Aula, di un investimento che rende. Ogni euro investito nel cinema e nell'audiovisivo genera 3,5 euro di prodotto interno lordo. Ogni 100 milioni di investimento attivano oltre 2.200 posti di lavoro. Non è un costo, dunque, è una leva che trascina turismo, moda, enogastronomia, territori e che proietta l'immagine dell'Italia nel mondo meglio di qualunque campagna promozionale. Parliamo di un campo in cui l'Italia da sempre primeggia. Basti dire che è il paese che ha vinto più Oscar per il film straniero di chiunque altro. E non è solo gloria del passato, anche nell'incertezza degli ultimi anni il cinema italiano ha continuato a produrre opere importanti, popolari, difficili, internazionali, indipendenti. Penso a Paolo Sorrentino e un cinema che continua a interrogare il potere e la coscienza. Penso a Luca Guadagnino, tra le espressioni più riconoscibili del nostro cinema nel mondo, capace di muoversi tra produzioni nazionali e industria globale. Penso a Mario Martone e al suo racconto della libertà e della forza dei legami femminili. Penso solo all'ultimo anno, ne abbiamo tantissimi: Matteo Garrone, Marco Bellocchio, Alice Rothwacker, Gianfranco Rosi, Paola Cortellesi, Nanni Moretti, Francesca e Cristina Comencini e gli altri autori che hanno costruito e continuano a costruire il prestigio del nostro cinema. Ma penso anche alle voci nuove, a Francesco Sossai e al suo road movie malinconico e ironico Attraverso il Veneto, a Margherita Spampinato e alla sua opera prima delicata, radicata nella cultura siciliana, a Maura Del Pero, a Carolina Cavalli, a Margherita Vicario, a Francesco Costabile, e mi perdonino tutti quelli che ho colpevolmente dimenticato. Ma il punto politico è che il cinema italiano continua a produrre una pluralità straordinaria di linguaggi: cinema popolare e cinema di ricerca, grandi produzioni e opere prime, documentari, commedie, animazioni. E il pubblico risponde: 68 milioni di persone nelle sale, quasi 500 milioni di euro di incassi, cinema italiano al 32,7% del mercato. E dietro questi film c'è una filiera altrettanto plurale: le grandi realtà capaci di sostenere coproduzioni internazionali, le società strutturate, medie realtà e anche piccole case di produzione, spesso sconosciute al grande pubblico, che sviluppano per anni un'opera prima, investono risorse proprie e accompagnano autori che altrimenti non avrebbero spazio. Il compito della politica non è stabilire quale di questi film sia più degno di esistere, è dare a tutti una cornice dentro cui poter lavorare. Perché quello che è mancato, colleghi, non è mai stato il talento, è stata la cornice. Perché di cosa parliamo ancora quando parliamo di cinema in Italia oggi? Parliamo anche di un comparto che nel 2024 ha subito una battuta d'arresto durissima, 25.000 lavoratori in meno rispetto all'anno precedente, meno 7% in 12 mesi. Dietro il dato il fatto che tutti gli operatori conoscono la dotazione del fondo tagliata nella legge di bilancio 2024, le nuove regole del tax credit introdotte a metà anno, i decreti di riparto in ritardo, le finestre annunciate e rinviate, il plafond per le produzioni internazionali previsto in 50 milioni e raggiunto da richieste per oltre 300, i crediti maturati dalle imprese verso lo Stato e rimasti in attesa di pagamento, set fermi, progetti rinviati, famiglie senza reddito. Ma siamo onesti, non tutto è imputabile al governo. Sicuramente il settore ha attraversato una crisi mondiale, una battuta di arresto dopo la fase pandemica, dopo i lunghi scioperi di Hollywood del 2023, la frenata degli investimenti delle piattaforme, la trasformazione tecnologica che ridisegna il modo di produrre, l'intelligenza artificiale. Ma la Spagna, la Francia e il Regno Unito, solo per citare alcuni stati, hanno risposto alla crisi globale rafforzando le certezze delle loro regole. L'Italia non ha fatto altrettanto, almeno finora. Perché quella del 2024, colleghi, non è stata una crisi di mercato, è stata una crisi di regole. Le imprese non si sono lamentate dei controlli, nessuna impresa seria difende le frodi e sono state le stesse associazioni a chiedere verifiche tempestive e sanzioni efficaci. Si sono lamentate del continuo cambiamento di regole, si sono lamentate delle finestre annunciate tardi, modificate e rinviate, si sono lamentate dei tempi delle istruttorie e delle ripetute richieste documentali, si sono lamentate del fatto che un contributo teoricamente esistente diventasse liquidità solo molti mesi dopo, quando stipendi e fornitori andavano pagati subito. Quando una pratica resta ferma, un'impresa non riceve un pagamento. Quando riceve il pagamento, aumenta l'esposizione bancaria e rinvia i fornitori. Quando non ottiene credito, ferma la produzione. E quando si ferma una produzione, lavoratori e maestranze perdono giornate e reddito. L'inefficienza amministrativa diventa direttamente un costo industriale e sociale, non solo nel comparto del cinema. E c'è un ultimo danno che l'incertezza produce. Genera confusione nel mercato e alimenta contrapposizioni dove non ce ne sarebbero. Non c'è nessun motivo di mettere gli uni contro gli altri, il produttore indipendente e chi fa un lavoro più commerciale, l'autore e la piattaforma, il distributore e l'esercente. Questa dialettica nasce quando le risorse sembrano scarse e le regole incerte. Ogni operatore vorrebbe il quadro migliore per sé, ma un quadro che dà certezze, su cui lo Stato investe e che lo Stato burocratizza, aiuta tutti indistintamente. In questi stessi anni gli altri paesi hanno fatto politiche pubbliche diverse, hanno cercato di dare risposte diverse. La Francia continua a fondarsi sul Centre National du Cinéma, che offre al settore un interlocutore stabile e soprattutto dispone di una struttura consolidata con centinaia di persone. E ricordiamocelo, perché non possiamo prendere la Francia a riferimento per le competenze della futura agenzia italiana e dimenticarla quando parliamo di personale e di risorse. Il Regno Unito, che ha rafforzato gli incentivi per il cinema indipendente. La Germania, che ha alzato l'intensità degli aiuti e i massimali per attrarre le produzioni. La Spagna, che ha inserito l'audiovisivo in una strategia nazionale con incentivi fino al 50%, dichiarando di voler diventare l'hub europeo. E più a sud, Malta, la Turchia, i paesi del Golfo. Modelli tutti diversi. Non esiste dunque un modello perfetto, ma esiste una condizione senza la quale nessun modello funziona: la certezza. Per un'impresa l'aliquota è solo una parte del problema. Conta sapere quando apre la finestra, con quali criteri sarà valutata, quanto durerà l'istruttoria, quanto il credito potrà essere utilizzato o anticipato. Un incentivo generoso ma instabile vale meno di un incentivo più contenuto ma affidabile. Un modello imperfetto ma stabile si può correggere e migliorare. Un modello continuamente modificato impedisce qualsiasi pianificazione. Al Consiglio d'Europa sono stata relatrice del parere sulla Convenzione sulle coproduzioni cinematografiche e oggi lavoro al rapporto su creatività e intelligenza artificiale. Il quadro di questo settore è necessariamente globale. Le produzioni si muovono, i capitali si muovono, i talenti si muovono. Non possiamo permetterci di guardare solo al nostro ombelico. E proprio per questo ai colleghi che ripetono aboliamo il tax credit va ricordata per l'ennesima volta in quest'Aula una distinzione elementare. I contributi pubblici a fondo perduto, i cosiddetti selettivi, sono risorse che lo Stato preleva da altri comparti e destina al cinema. Lì lo Stato fa scelte, stabilisce gerarchie e ha senso discutere di priorità e di tetti. La leva fiscale è un'altra cosa. Il credito d'imposta è una percentuale restituita a fronte di un investimento privato reale fatto in Italia, soldi che senza quell'intervento lo Stato non vedrebbe affatto. Se un produttore italiano decide di investire qui invece che in Turchia o in Polonia perché gli conviene, o se un produttore estero decide di portare in Italia i suoi capitali, quelle risorse arrivano nella nostra economia, pagano maestranze italiane, fornitori italiani, territori italiani e lo Stato ne restituisce una parte trattenendo tutto il resto. Gettito, occupazione, indotto. È uno strumento che il mondo ci ha copiato con una logica che non è quella di un plafond di spesa. Ci sono stati abusi? Sì, e vanno colpiti con controlli più forti. L'ho chiesto io stessa in ogni sede. Ma confondere il finanziamento pubblico con la leva fiscale è un errore che in quest'Aula non si può fare e che non si può continuare a fare nella discussione pubblica.

0: proposte, Slane, Mollicone, Amato, Latini e La mia per azione. E mi consenta una battuta, ci fa anche piacere quando si cambia idea, perché la nostra mozione bocciata in quest'Aula nell'ottobre scorso prevedeva punto per punto esattamente i punti della legge delega che ci accingiamo ad approvare: la programmazione pluriennale, le finestre certe, l'agenzia, la riforma delle commissioni, le tutele per i lavoratori. Non rivendico una primogenitura, registro che un'idea respinta può diventare patrimonio comune quando il confronto parlamentare prevale sulla contrapposizione. Noi abbiamo partecipato lealmente alla costruzione del testo e siamo contenti di questo risultato. Come ha illustrato il relatore, tocca tanti punti importanti: governance, tutela dei lavoratori e soprattutto pianificazione pluriennale, certezze, risorse, semplificazioni, che sono le cose su cui per la mia parte ho insistito. Ma diciamoci con onestà anche quali sono i limiti. Primo, questa legge è in larga parte una delega. Oggi non stiamo definendo la nuova disciplina, stiamo autorizzando il governo a definirla entro 24 mesi per alcune parti e la stiamo affidando proprio al governo, che in questi anni avrebbe già avuto gli strumenti per garantire certezza e non sempre lo ha fatto. Secondo, le risorse. La delega va esercitata senza nuovi o maggiori oneri per l'avvio dell'agenzia e soprattutto per moltissime delle altre funzioni che dettagliamo. Il personale trasferito dalla direzione generale, già oggi sotto organico, non potrà superare il 60% di quello in servizio, con dotazioni ministeriali non reintegrabili e comandi fino a un massimo di 40 unità. Un'agenzia non funziona perché la chiamiamo agenzia, funziona se, come avviene in Francia, ha personale sufficiente, sistemi adeguati, risorse. E il personale non è un costo accessorio della riforma, è la condizione che ne permetterà l'esistenza. Terzo, la transizione. Tra oggi e il 2028 il sistema attuale deve continuare a lavorare, la nascita dell'agenzia non può bloccare finestre, istruttorie e pagamenti, e le finestre del 2026 e del 2027 sono decisive quanto quelle del 2028. Per questo abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti che non vuole smontare il testo ma renderlo credibile. Primo, sui tempi, proponiamo di ridurre quei tempi quando questo è possibile e riordinare. Abbiamo proposto anche di incrementare le risorse. Sappiamo che ci sono dei vincoli di bilancio, ma riteniamo che per rendere le cose credibili questo vada fatto. E insieme agli emendamenti vogliamo condividere con voi un'ambizione. Siamo un popolo che racconta da 2000 anni la storia, il Rinascimento, le nostre città, la nostra musica, alimentano ancora oggi l'immagine mondiale. Scusi Presidente, se posso avere un po' d'acqua.
1: Qua arriva,
0: grazie.
1: Sta arrivando, tempo materiale di recuperarla. Sì, onorevole, sono andati a prenderla. Adesso l'assistente parlamentare gliela sta portando in questo momento. Sto facendo la cronaca. Portiamogliela così com'è, che più del vassoio credo le serva proprio l'acqua. Eccoci. Grazie mille. Va meglio, collega Grippo.
2: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
0: Grazie. Per l'Italia questo non dovrebbe essere uno dei settori da far crescere. Concludo con questa considerazione che penso che il Governo possa condividere. Dovrebbe essere il settore. L'industria culturale e creativa, l'industria dell'intelletto umano, è un tema da Presidente del Consiglio, non me ne voglia la sottosegretaria, da agenda di Palazzo Chigi, non da tavolo tecnico di un singolo ministero. Le nazioni che hanno cambiato il proprio destino lo hanno fatto scegliendo un'industria e scommettendoci tutto. Nel nostro campo, in un periodo come questo di crisi della manifattura, dell'automotive, del comparto agricolo, chi più di noi dovrebbe investire sulla cultura, sul sapere, sulla creatività umana? Pensiamo ad esempi che ce l'hanno fatta. La Corea del Sud, che alla fine degli anni 90, uscita da una crisi finanziaria devastante, decise per legge che la cultura sarebbe stata la sua industria strategica nazionale. Una generazione dopo, un film coreano ha vinto l'Oscar come miglior film, primo nella storia in lingua non inglese. Le serie coreane guidano le classifiche mondiali dalle

0: piattaforme e un intero immaginario nazionale è diventato una potenza industriale. Oggi i contenuti coreani fatturano oltre 100 miliardi di dollari l'anno e nel 2025 l'export ha toccato il record di quasi 15 miliardi di dollari, 10 volte quello di 20 anni fa, più di quanto esportino gli elettrodomestici coreani. Questo produce una scelta politica di sistema. La Nuova Zelanda, 5 milioni di abitanti, ha scelto di diventare un set del mondo e ci è riuscita. Nessuno di questi paesi ha la nostra storia, i nostri luoghi, il nostro patrimonio narrativo. Noi sì. E il tempo non è una variabile neutra. Noi perché abbiamo fatto questi emendamenti? Perché insistiamo? 2 anni per attuare una delega, 2 anni alla velocità a cui corre l'intelligenza artificiale, cambierà il mondo stesso di produrre le immagini, interpreti digitali accanto agli attori, opere generate dai computer, una generazione di adolescenti che consuma video di 1 minuto mentre noi discutiamo di finestre e decreti per realizzare lungometraggi. O incidiamo adesso con la forza e la volontà di difendere la creatività umana, o tra 2 anni ci accorgeremo di aver buttato la palla in tribuna. La domanda vera non è se l'Italia possa permettersi di investire nell'industria dell'intelletto e se possa permettersi di non farlo. Concludo, signora Presidente. Oggi è la discussione generale, ovviamente il nostro convincimento finale si farà anche vedendo il lavoro sugli emendamenti. Noi abbiamo già detto di essere felici che oggi si stia parlando del merito, felici del lavoro comune che si stia facendo, com'è nel nostro stile, com'è nello stile di azione, com'è nel mio stile. In questi anni l'ho fatto notare, la polemica non è mai ideologica, è sempre sul merito. Ci sono dei timori rispetto a questa delega che possa portare il settore ancora di più nell'incertezza e lasciare un limbo nel quale i lavoratori della direzione non sapranno per chi lavorano, chi deve fare delle domande non saprà chi deve fare le domande. Questa incertezza, dobbiamo dire al contempo, a fianco della soddisfazione ci preoccupa, ma come sempre lavoreremo insieme, siamo molto contenti che si sia arrivati a questo punto e continueremo a lavorare per fino all'ultimo migliorare questa norma affinché cambi davvero un settore che merita un investimento serio da parte di tutti noi. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Amato, ne ha facoltà, prego.
2: Gaetano Amato del Movimento 5 Stelle.
3: Grazie signora Presidente, signora Sottosegretario. Dovrei dire non è mai troppo tardi. Sapevamo tutti che la legge del 2016 andava modificata perché si erano lasciati aperti troppi cancelli e troppi buoi erano scappati. E allora ci abbiamo provato, signora Sottosegretaria, ci abbiamo provato mesi fa, con delle mozioni che contenevano le stesse proposte che contiene questa legge, almeno da parte nostra. E purtroppo in quel momento la maggioranza ha ritenuto di non dover ascoltare l'opposizione. Fortunatamente, poi, e per questo dicevo non è mai troppo tardi, si è arrivati a un convincimento che forse conveniva lavorare insieme. Una rapida cronistoria del come siamo arrivati a questo provvedimento, fortunatamente condiviso da tutti. Siamo arrivati dopo che, per me poi è un piacere particolare, avendo io fatto questa professione per 43 anni, avere una telefonata del maestro Avati che chiedeva di parlare con noi e ascoltare quelle che erano le sue proposte, cosa che ha fatto sia con la maggioranza sia col Partito Democratico, insomma, quindi maggioranza, opposizioni. E questa proposizione di agenzia che immediatamente ci ha interessati. Perché? Perché noi riteniamo che il cinema vada fatto dalla gente del cinema. Una sceneggiatura, signora Sottosegretaria, non è un libro da leggere, una sceneggiatura la legge chi di cinema sa, una sceneggiatura la legge chi di cinema ha fatto, non la può leggere chi legge i libri normali, c'è un modo di leggere diverso rispetto a una lettura normale. E quello che aveva proposto il maestro Avati ci convinceva, per questo poi abbiamo presentato una nostra proposta di legge, prima di noi l'ha presentata il Partito Democratico e nel momento in cui è stata calendarizzata noi abbiamo chiesto che venisse abbinata alla nostra. C'erano delle leggere differenze, anche se poi strutturalmente erano molto molto molto simili. L'unica differenza che noi chiedevamo è che venisse la gestione affidata esternamente alla politica, ma non perché la politica non potesse intervenire, tant'è vero che la politica interverrà lo stesso, la proposta arriverà poi dal ministro, solo che dovrà essere approvata e quindi non sarà più una quasi chiamata diretta verso questo o quello, verso un debito che magari abbiamo, ma sarà una chiamata verso coloro che sapranno amministrare il cinema. Tant'è vero che quello che è successo negli ultimi anni ha portato per forza di cose, per necessità, a ridurre le disposizioni che il governo metteva per l'incremento dell'industria cinematografica. I soldi che uscivano erano troppi. Il problema è che non sempre la qualità ha dato risposte alla quantità di denaro che è uscita, tant'è vero che purtroppo per noi siamo fuori da parecchi festival internazionali, a Berlino non siamo rappresentati, non siamo stati rappresentati a Cannes, quindi la nostra idea di cinema è un'idea qualitativa, non è solo un'idea di mercato, perché se avessimo voluto guardare al mercato e se lo avessero fatto negli anni addietro non avremmo avuto Fellini, per esempio, che ha insegnato il cinema nel mondo. La storia del cinema italiano, non sto qua adesso a fare tutti i passaggi, a partire dai telefoni bianchi o a partire dal cinema d'inchiesta, quindi non parlare di Elio Petri, parlare di Francesco Rosi, o parlare di Nanni Loi, parlare di Alberto Sordi, cioè parlare di una serie di personaggi che tanto hanno dato al cinema italiano e tanta cultura italiana hanno esportato nel mondo, al punto che poi la collega poco fa parlava di cinema spagnolo e cinema francese, e ci hanno copiati nelle commedie, ci hanno copiati nelle commedie sociali e addirittura ci hanno scavalcati. Adesso sono avanti, noi facciamo i remake dei film creati sia dagli spagnoli che dai francesi. Quindi non è mai troppo tardi a mettere le mani su questa, che era sicuramente, come diceva il relatore, che è non un punto d'arrivo ma un punto di partenza, tanto c'è da fare ancora. Noi crediamo che sia con la creazione dell'agenzia che con le nuove norme che vanno a regolare le commissioni cinema, quindi avendo all'interno persone che di cinema sanno, come dicevo poco fa, la qualità del cinema italiano possa sicuramente migliorare. Ci sarà da regolare l'esborso economico, ci sarà da capire come non permettere a tutti di accedere a soldi pubblici anche con prodotti che sono fatti solo per guadagnare. Il cinema italiano va finanziato, va assolutamente finanziato, ma va finanziato l'ingegno che nel corso degli anni il cinema italiano ha dimostrato. Abbiamo spesso, lo dico anche in questa sede, dimenticate quelle che sono le maestranze, signora sottosegretaria. Io le voglio ricordare che c'è un contratto fermo da 27 anni, è stato leggermente ritoccato negli ultimi anni, ma non è stato mai rinnovato. Inizialmente le produzioni straniere, io lo dico io che ho cominciato 40 anni fa, quando ho fatto degli incontri per film stranieri, venivano qua perché c'erano le migliori maestranze del mondo. Sicuramente anche le altre nazioni si sono attrezzate, ma un macchinista italiano era capace di cambiare una scena di un film nel giro di 20 minuti con quelle che nel settore si chiamano i chiancarelle, cioè quelle assi di legno che servono a modificare e a sorreggere le scene. Io ho visto delle invenzioni fatte da dei macchinisti, da aiuto elettricisti sul set, ma qui nessuno di noi aveva pensato, quindi un aiuto elettricista che consiglia al regista come risolvere un problema. Ecco, le maestranze italiane sono sempre state quelle e continuano ad essere quelle. Avevamo presentato, non in questa, ma in una proposta di legge che abbiamo depositato, una percentuale da riservare sui fondi avuti dallo Stato per chi produce un film, il 40-45% dedicato al sotto la linea, il 30% dedicato al sopra la linea e poi il resto per i noleggi e per tutto quello che c'era da fare. In questo modo garantiremmo un salario per quello che sono le maestranze e che sicuramente non vanno dimenticate. Per ogni persona che va davanti alla macchina da presa, che va davanti a una telecamera, perché adesso anche quella si usa al cinema, si usano quelle ad alta definizione, ce ne sono altre 50 che lavorano alle spalle, senza di loro quella persona là davanti non ci arriverebbe. È quello che molte volte ho sentito dire da colleghi nel ritirare dei premi. Ed è vero, senza quello che c'è dietro, senza la preparazione, senza le maestranze, senza l'autista che ti viene a prendere la mattina, senza il raccordo in produzione per la suddivisione delle scene, senza il trucco, senza il parrucco, davanti alle telecamere non ci arrivi. Non ci arrivi o ci arrivi male, e sicuramente il nostro cinema non può arrivarci male. Abbiamo anche nei reparti dei premi Oscar, trucco, parrucco, quante volte, scenografia, è tutto quello che c'è dietro, tutto quello che ha permesso a Sorrentino di vincere l'Oscar, a Salvatores di vincere l'Oscar, a Garrone, ha permesso a tanti di arrivare dove sono arrivati. Senza quel supporto non ci sarebbero arrivati. Per questo che ovviamente voteremo a favore, lo dico prima, non è una dichiarazione di voto, voteremo sicuramente a favore perché abbiamo concordato tutto quello che c'era là dentro. Siamo arrivati ad un accordo generale, di questo, ripeto, ringrazio anche la maggioranza. Voteremo a favore, ma mi permetto ancora una volta, concludendo, non mi servono 20 minuti, di chiederle di dare un'occhiata al contratto. Le maestranze non le dobbiamo dimenticare.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Colombo. Ne ha facoltà, prego.
4: Presidente, prendo parola a nome del gruppo di Fratelli d'Italia per intervenire su un provvedimento di fondamentale rilievo per la politica culturale ed industriale della nostra nazione. Il testo unificato in materia di cinema e audiovisivo è frutto di un intenso lavoro, come hanno detto anche i colleghi, rigoroso e fecondo, di sintesi svolto all'interno della settima commissione. Ci troviamo di fronte a un passaggio di alto valore istituzionale. Per un lungo periodo la produzione cinematografica e audiovisiva nazionale ha patito le conseguenze di un'impostazione fortemente centralizzata e talvolta autoreferenziale, dominata da una tendenza all'omologazione e da un impianto di sostegno pubblico non sempre orientato al merito, all'innovazione linguistica o al reale riscontro industriale ed artistico. Quindi, insieme al ministro Giuli, che ringrazio, al sottosegretario e alla senatrice Borgonzoni, che accolgo calorosamente, saluto, con questo testo unico intendiamo superare definitivamente quella stagione, restituendo all'industria dell'audiovisivo un quadro di regole certe, trasparenza erogativa e piena dignità di un comparto strategico per la nostra nazione. I DATSA, d'altra parte, confermano la bontà delle nostre politiche. La spesa del 2025 è analoga a quella del 2024, ma con un 20% di spettatori in più nei primi 5 mesi del 2026. Questo significa che quando il prodotto offerto è adeguato, la gente al cinema ci va. Mi preme una precisazione. È doveroso rivolgere un sentito ringraziamento e applauso all'incessante proficuo lavoro di sintesi condotto tra tutti i gruppi parlamentari, grazie al lavoro del Presidente Mollicone, che ringrazio, del relatore l'onorevole Cangiano, di tutta la Commissione e degli uffici compresi. L'impianto legislativo che giunge oggi al vaglio dell'Aula è il risultato concreto di un confronto alto, costruttivo e rispettoso delle diverse sensibilità politiche. La Commissione Cultura ha saputo dimostrare che sulle grandi scelte strategiche relative all'industria della cultura il Parlamento è in grado di superare le steccate ideologiche per convergere su un testo base equilibrato e moderno, capace di comporre ed armonizzare i contributi venuti da tutte le forze politiche, a partire dalle proposte di legge bipartisan, compresa quella di Fratelli d'Italia firmata dal nostro Presidente Mollicone. Un'agenzia legislativa che si inserisce in piena sintonia con le linee programmatiche del Ministero della Cultura, orientate a promuovere un pluralismo effettivo e a valorizzare la molteplicità delle espressioni culturali del Paese. Desidero rivendicare con orgoglio il contributo determinante di Fratelli d'Italia in questo percorso, che si traduce in una vera e propria liberazione e valorizzazione dell'industria cinematografica nazionale. Per troppi anni la cinematografia italiana è stata imbrigliata in una cappa di egemonia ideologica, in dinamiche assistenziali che finivano per limitare le pluralità delle voci e soffocare il talento emergente. Quindi liberare il cinema significa aver restituito piena cittadinanza a ogni forma espressiva, affrancando le risorse pubbliche da rendite di posizione, da logiche corporative, per riaffermare tre principi cardine: la libertà della creazione artistica, il merito delle proposte industriali e la centralità dell'identità culturale della nazione. I principi generali della legge ne definiscono chiaramente la visione identitaria e lo sguardo verso il futuro. Riconosciamo il cinema dell'audiovisivo quali presidi di libertà artistica, pluralismo e tutele della lingua italiana, disciplinando per la prima volta in modo consapevole l'impiego dell'intelligenza artificiale a difesa dei creatori e degli autori. La scelta politica di Fratelli d'Italia è netta. L'innovazione tecnologica deve guidare la crescita senza travolgere le centralità delle proprietà intellettuali e del lavoro umano. Sempre sul piano delle strutture della governance, l'istituzione del Forum del Cinema e dell'Audiovisivo sostituisce i vecchi organi consultivi per dare finalmente spazio alla rappresentatività diretta dell'intera filiera, includendo autori, lavoratori, piattaforme e settore videoludico. Con questa impostazione superiamo logiche chiuse del passato, aprendo le consultazioni di strategia a tutti i protagonisti del mercato a costo zero per le casse pubbliche. A questo percorso si affianca l'istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo a decorrere dal 2028, che segna la netta separazione tra l'indirizzo politico del Ministero e la gestione tecnica dell'ente, a cui vengono affidati i fondi, le realizzazioni internazionali e l'Osservatorio sull'intelligenza artificiale. Si tratta di un passaggio fondamentale per superare le lungaggini burocratiche finora del passato, introducendo criteri manageriali nella gestione culturale e garantendo che le risorse vengano amministrate da organi dotati di assoluta indipendenza e professionalità. L'impianto delle deleghe legislative conferite al Governo definisce la traiettoria di ammodernamento strutturale per il futuro prossimo, puntando su una programmazione triennale, sul contrasto alla pirateria e sull'integrazione tra eccellenze formative e produttive. Rivendichiamo la bontà politica di affidare all'esecutivo strumenti per riordinare il settore, garantendo finalmente tempi certi per le imprese e salvaguardando specifici indirizzi di valore delle opere storiche e di genere al credito d'imposta per il settore dei videogiochi. In questo quadro di valorizzazione delle infrastrutture nazionali si inserisce la riscoperta dell'immaginario della memoria storica italiana. A questi che affiancano il rilancio manageriale condotto dall'amministratore delegato Emanuele Cacciamani alla guida di Cinecittà S.p.A., presidio industriale fondamentale per attrarre produzione internazionale e modernizzare i nostri teatri di posa. Per quanto riguarda il sostegno all'esercizio e alla produzione, il provvedimento introduce incentivi diretti dedicati alla ristrutturazione delle sale, al recupero degli schermi e alla lotta allo spopolamento culturale delle periferie, garantendo al contempo tutele mirate ai produttori indipendenti che mantengono i diritti delle opere e assumono il rischio d'impresa. Difendere la sala cinematografica significa difendere i presidi culturali e sociali dei nostri territori, mentre proteggere l'indipendenza produttiva evita che la creatività italiana venga svenduta ai grandi colossi internazionali. Per quanto concerne la disciplina finanziaria, l'introduzione di strumenti di ingegneria creditizia e garanzie pubbliche fino all'80% per agevolare l'accesso al credito bancario si inserisce in un'equa distribuzione delle risorse che limita le concentrazioni verso i grandi gruppi. Politicamente affranchiamo l'autovisivo dal puro assistenzialismo che mettiamo in protezione le produzioni con budget sotto l'1,5 milioni di euro, salvaguardando i giovani autori, le opere prime e seconde e i piccoli produttori che costituiscono l'anima libera della nostra cinematografia. Sul piano della regolamentazione finanziaria, la nostra visione del sostegno pubblico si basa sull'equità e sulla difesa del pluralismo produttivo. Per questa ragione il provvedimento introduce criteri rigorosi al fine di evitare la concentrazione delle risorse a vantaggio di pochi grandi gruppi, riservando al contempo canali di finanziamento dedicato a tutele rafforzate per le opere con budget inferiore a 1,5 milioni di euro. Sostenere il cinema sotto il 1,5 milioni significa tutelare il cuore pulsante delle prime e seconde, salvaguardare la sperimentazione dei giovani autori, garantire la sopravvivenza dei produttori indipendenti, quali rappresentano la vera fucina di talento e di libertà espressiva della nostra cinematografia. In conclusione, Presidente, questo provvedimento dimostra che quando il Parlamento lavora con spirito di sintesi, ascolto reciproco e senso di responsabilità, a vincere è tutta la cultura italiana. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Manzi. Ne ha facoltà, prego.
5: La ringrazio signora Presidente, saluto la sottosegretaria. Arriva oggi appunto in quest'Aula, come hanno ricordato anche i colleghi, un testo unificato che prende però spunto da una proposta di legge specifica, la proposta di legge a prima firma.
2: Irene Manzi del Partito Democratico, Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
5: 2025 ha depositato un testo in quest'Aula dedicato proprio all'istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo. E quella proposta.
2: Secondo punto all'ordine del giorno, la discussione sulle linee generali della proposta di legge che reca disposizioni in materia di cinema.
5: Lavoro congiunto tra maggioranza e opposizione, in cui appunto sono confluite le proposte di legge presentate da quasi tutti i gruppi parlamentari. Quel testo condiviso rappresenta appunto il punto di arrivo di un lavoro lungo, serio e approfondito, che ha visto il contributo di sensibilità diverse, unite però da un obiettivo comune, dalla volontà soprattutto di rafforzare un settore fondamentale per il nostro paese, quello del cinema e dell'audiovisivo. Per prima cosa voglio dire che non era scontato, ne siamo tutti consapevoli, non era facile e non era scontato, soprattutto in un momento di sempre più forte contrapposizione politica dentro e fuori quest'Aula. Ecco, non era scontato arrivare a questo risultato, che è stato raggiunto per pochissimi, potremmo contarli quasi sulle dita di una mano, provvedimenti. Eppure ci siamo riusciti, trovando appunto una sintesi su una proposta che riguarda allo stesso tempo economia e cultura, crescita culturale e civile di questo Paese. E vorrei citare una persona, il Presidente Mattarella, perché siamo riusciti, arrivando oggi in quest'Aula, a interpretare quel monito, quell'invito che il Presidente Mattarella aveva rivolto a tutto il settore e alle forze politiche in occasione proprio quest'anno della cerimonia in onore dei candidati al David di Donatello. In quell'occasione il Presidente ci aveva ricordato come il cinema in questi 80 anni, gli anni appunto dell'Italia repubblicana, ha camminato con la Repubblica, accompagnando e interpretando il cambiamento e la crescita del nostro Paese, costruendone l'immaginario, formando il linguaggio degli italiani e delle italiane, perché il cinema è ricchezza culturale, sociale, produttiva ed economica. E quel giorno il Presidente Mattarella ci aveva ricordato come occorre dialogo, cito proprio le sue parole, dialogo, confronto aperto senza pregiudiziali per trovare un'intesa tra le istituzioni e i componenti del settore, con pazienza, impegno e costanza, proprio perché non è mai facile arrivare a questo risultato. Senato, non lo è perché le leggi sono spesso e sempre devono nascere dal confronto, dall'ascolto, dalla capacità di costruire sintesi. E questo è questo provvedimento, il testo unificato che oggi discutiamo e che arriva oggi in aula. Il risultato appunto di un percorso in cui maggioranza e opposizione, pur partendo da posizioni differenti, hanno saputo individuare obiettivi comuni nell'interesse del settore e soprattutto nell'interesse del Paese. E lo si è fatto ascoltando il settore. Voglio ricordare le più di 50 audizioni di associazioni, operatori, esperti, produttori, lavoratori del settore che sono venuti in commissione a dare il loro contributo, un contributo appunto di cui si è voluto e si è cercato il più possibile di fare tesoro. Ma io voglio ricordare da capogruppo ovviamente del Partito Democratico quanto quel testo di legge, quella proposta di legge da cui è partito quel percorso unitario sia importante, quella proposta Schlein che istituiva l'agenzia appunto per il cinema e l'audiovisivo, ha un valore rilevante perché rappresenta quanto per il Partito Democratico quel settore sia determinante per il nostro Paese. Che cosa significa appunto per noi sostenere una delle grandi arti che l'umanità ha creato e uno dei settori strategici del Paese? Quell'agenzia per il cinema e l'audiovisivo vuole e voleva essere negli intenti di quella proposta un organismo indipendente, una struttura autonoma e professionale capace di tenere insieme le scelte strategiche e le anime del comparto, l'anima industriale e l'anima culturale, sottraendola appunto a scelte sottraendo scelte strategiche alla decisione di questa o quella maggioranza politica. Quel testo, quando era stato presentato ormai più di un anno fa, voleva essere una sfida a tutto il Parlamento, una sfida appunto ad agire anche di fronte a quelle che erano scelte mancate o scelte sbagliate, ai tagli, ai ritardi a cui purtroppo in questi anni abbiamo assistito ad opera del governo Meloni e dei suoi ministri della cultura. Quella proposta faceva proprie le sollecitazioni del maestro Pupi Avati, che voglio qui ringraziare per essere stato sempre a fianco del Parlamento nel lento, paziente, costruttivo lavoro appunto di percorso di costruzione di un testo unitario. Ecco, quel testo ha avviato un processo e quel processo ci porta qui, ci porta al lavoro appunto all'interno del comitato ristretto che con grande responsabilità, con l'ascolto che ricordavo poco fa di tutti gli operatori del settore, abbiamo cercato di mettere in atto. Salutiamo questo testo non perché lo riteniamo perfetto, perché nessun testo di legge può essere perfetto, avremmo voluto inserire magari nostri contributi piuttosto che altri, avremmo voluto prevedere alcune deleghe in meno rispetto a quelle che ci sono, però io voglio rimarcare ancora una volta, perché questo è il compito della politica, il fatto che ognuno di noi sia riuscito, se vogliamo, a fare un passo indietro per fare un passo più importante e più forte in avanti, perché siamo partiti insieme alle altre opposizioni da dei punti e da degli elementi irrinunciabili che in questo testo sono stati tradotti, l'agenzia come ricordavo poco fa, ma soprattutto e anche le misure a sostegno del welfare per i lavoratori dello spettacolo, la riforma delle commissioni ministeriali per evitare che si possano verificare altri discutibili casi come quelli che abbiamo discusso anche in quest'aula, strumenti di sostegno a chi si trova in condizioni di emergenza pensionistica, l'istituzione di un organismo importante come il forum di ascolto, di confronto, di dialogo costruttivo e permanente con quale il forum del cinema e dell'audiovisivo, che a quelle proposte se ne sono poi aggiunte altre in sede di discussione, il sostegno per esempio alle sale, alle produzioni indipendenti. Penso che l'aver fatto tutti insieme un passo più grande, più lungo in avanti sia davvero un valore, perché per ottenere un obiettivo concreto, perché poi l'obiettivo a cui dovremmo tendere tutti insieme è quello di cambiare e migliorare concretamente la vita, se mi permettete, il lavoro di chi opera in questo settore così strategico e che è così determinante. Proprio perché siamo partiti da un assunto, che il cinema e l'audiovisivo non sono un comparto come tutti gli altri. Parlare di cinema significa in primo luogo parlare di cultura, significa parlare parlare di libertà espressiva, di memoria collettiva, di formazione delle coscienze. Significa parlare della capacità di un paese di raccontarsi e di essere raccontato, proprio seguendo le parole di Mattarella che citavo poco fa. Ogni film, ogni documentario, ogni serie televisiva, ogni opera audiovisiva contribuisce e ha contribuito a costruire l'immagine dell'Italia nel mondo. Ha raccontato i nostri territori, ha valorizzato e valorizza il nostro patrimonio artistico, ha diffuso la nostra cultura, proprio perché il cinema è anche uno dei più potenti strumenti di diplomazia culturale che il nostro paese possiede. Ma il cinema è anche e soprattutto economia. Dietro a ogni produzione lavorano migliaia di persone, e le ha ricordate il collega Amato e lo faccio anch'io, lavorano registi, sceneggiatori, attori, tecnici, montatori, costumisti, scenografi, musicisti, professionisti degli effetti visivi, imprese artigiane, società di servizi. Insiste un'intera filiera produttiva che genera occupazione qualificata, che genera innovazione, che genera investimenti e sviluppo. E ogni investimento nel cinema produce effetti che vanno ben oltre la singola opera culturale e creativa che c'è in quel film, perché produce occupazione, alimenta turismo, valorizza il territorio, sostiene l'indotto e la crescita economica. E per questo motivo investire nel cinema e riconoscere al cinema il valore così strategico è un investimento importante, però anche perché negli ultimi anni, voglio ricordarlo, questo settore ha affrontato delle sfide enormi. Penso alla pandemia, penso a quanto quell'evento abbia colpito duramente le sale cinematografiche e l'intera filiera produttiva. Penso poi alla rapidissima trasformazione tecnologica con la crescita delle piattaforme digitali, l'evoluzione delle modalità di fruizione delle opere audiovisive e le nuove prospettive che l'intelligenza artificiale apre, di cui anche questo testo si occupa. Ecco, sono cambiamenti epocali che impongono alla politica di accompagnare questo settore, di sostenerlo, di stargli a fianco senza subire passivamente le trasformazioni. Ed è per questo che servono delle regole che siano chiare, che siano efficaci, e degli strumenti soprattutto, e a fianco ad essi una visione. E in questo testo c'è molto, ci sono delle misure importanti, le ho ricordate e penso che vadano rivendicate in questo caso. In questi anni abbiamo incalzato, non siamo stati mai teneri nei confronti del governo, chiedendogli di affrontare quel grido d'allarme che fuori, là fuori, i professionisti del settore lanciavano. Penso a questioni urgenti come l'indennità di discontinuità, e gli abbiamo chiesto appunto di intervenire. E oggi, devo dire, non essendo mai tenera nei confronti di questa della maggioranza di governo, un obiettivo importante l'abbiamo raggiunto ed è frutto davvero di un lavoro collettivo. È un lavoro collettivo che non può spingerci ovviamente a fermarci, anzi, dovremo continuare ad andare avanti, proprio perché in questo testo, ed è stato ricordato anche nell'intervento della collega Grippo, c'è una parola fondamentale e importante, è la parola stabilità, e quella parola è un valore, perché chi investe nel cinema ha bisogno di certezze, ha bisogno di conoscere le regole, di poter programmare per tempo investimenti che si sviluppano spesso nell'arco di anni, e l'incertezza normativa unita molto spesso a quella economica rappresenta e ha rappresentato uno dei principali ostacoli alla crescita di questo settore. E per questo motivo è particolarmente importante che il Parlamento abbia lavorato proprio nella direzione di trovare un quadro e di individuare un quadro normativo che fosse stabile, trasparente e prevedibile, con un'attenzione importante al tema del pluralismo culturale, che è fondamentale. Il cinema italiano è grande proprio perché è sempre stato ed è plurale, capace di raccontare storie diverse, dando voce a sensibilità differenti, perché è in grado di valorizzare il cinema d'autore, così come quello popolare, le grandi produzioni come le produzioni indipendenti, le nuove generazioni di autori insieme ai grandi maestri. E difendere quel pluralismo culturale significa difendere la libertà culturale. Significa garantire che il mercato non sia l'unico criterio attraverso il quale si decide che le storie e che certe storie meritino di essere raccontate. E questo è un principio che non è sostituibile ed è imprescindibile per noi. E voglio ricordare anche un ulteriore elemento, si è ricordata l'intelligenza artificiale ed è importante che ci sia questo in questo testo, proprio perché innovazione e diritti debbono sempre procedere insieme. C'è l'altro aspetto importante delle sale, relativo proprio al ruolo delle sale cinematografiche. Le sale non rappresentano soltanto il luogo in cui si va a vedere il film. Sembra una visione romantica, ma voglio ricordarla. Le sale in tante parti del nostro paese sono presidi culturali, sono luoghi di aggregazione, spazi nei quali una comunità condivide emozioni, riflessioni, esperienze che possono cambiare davvero le nostre storie. E in un tempo che è caratterizzato sempre di più da una fruizione spesso individuale dei contenuti audiovisivi, difendere il valore collettivo delle sale significa difendere proprio una dimensione collettiva della cultura stessa, ed è un segnale, è una scelta che ha anche un valore sociale, oltre che culturale. Pensate un momento all'emozione del racconto della sala che ci ha dato Giuseppe Tornatore nel suo nuovo cinema Paradiso, a quando si spengono le luci e inizia la proiezione del film in sala. Cosa si provava in quel momento? Ecco, in molte parti del paese quei presidi culturali sono fortemente a rischio, vanno scomparendo, ed ecco perché c'è la necessità e c'è il dovere di sostenerli e di diffondere sempre di più una cultura del cinema, perché quei luoghi siano spazi vivi, siano luoghi partecipati, oltre le logiche meramente commerciali. Molto dipenderà poi dall'attuazione, dai tempi di attuazione concreta di questa legge, perché le norme da sole non bastano, servono tempi certi, servono risorse adeguati, servono procedure efficienti e amministrazioni capaci di accompagnare il settore. E come Partito Democratico il nostro lavoro non finisce ovviamente oggi con l'arrivo del testo in aula. Continueremo, come abbiamo sempre fatto, a svolgere il nostro ruolo con spirito costruttivo, vigilando affinché gli obiettivi contenuti in questo provvedimento trovino sempre piena attuazione. E voglio ringraziare, è qui a mio fianco, il collega Orfini, che concretamente ha lavorato insieme agli altri colleghi della maggioranza e dell'opposizione, al relatore, al governo, al ministro Giuli, alla costruzione di questo testo. Questa soddisfazione, la soddisfazione per questo traguardo, e aspettiamo ovviamente l'approvazione completa del testo in quest'aula, nasce da una consapevolezza. La consapevolezza secondo cui quando si parla di cultura il Parlamento deve saper costruire delle convergenze larghe, perché il cinema non appartiene a questa o a quella maggioranza politica, perché è un patrimonio della Repubblica, uno strumento attraverso il quale raccontiamo chi siamo, soprattutto chi vogliamo diventare. E per questo crediamo che sostenerlo significhi investire sulla qualità della nostra democrazia, perché una democrazia è più forte quando investe nella cultura ed è più forte quando sostiene la libertà della creazione artistica, quando offre opportunità ai giovani talenti, quando considera la cultura non un costo ma come un investimento e un'opportunità strategica. Questo allora oggi è un primo passo, non esaustivo ovviamente, ma importante, un passo significativo per continuare a rafforzare il cinema italiano, l'audiovisiva, la cultura e in definitiva il futuro del nostro paese.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Piccolotti, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie signora Presidente, colleghi e colleghe, c'è sicuramente in quest'aula qualcuno che è convinto che l'Italia possa diventare una grande potenza militare.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
4: Pensiamo che questo non accadrà mai, ma siamo molto convinti che l'Italia sia una grande potenza culturale, ed è proprio per questo, per difendere la potenza della cultura italiana, che siamo disponibili a discutere, ad approfondire, anche a dialogare. Arriviamo a discutere questo testo purtroppo dopo 3 anni che definire difficili per il cinema e per l'audiovisivo italiano è quasi un eufemismo, e lo diciamo subito con chiarezza perché è da qui che vogliamo partire. Il testo unificato che oggi approda in aula sulla base della proposta Schlein ci pare nel complesso un passo avanti, prodotto dalle grandi mobilitazioni dei lavoratori e delle lavoratrici di tutto il settore del cinema e anche naturalmente dalle pressioni delle opposizioni e dal dialogo che ne è scaturito. Non lo diciamo a cuor leggero e non lo diciamo perché abbiamo cambiato idea sui rischi che pur
0: paure questo provvedimento comporta. Lo diciamo perché conosciamo la distanza tra il punto da cui siamo partiti e il punto in cui siamo arrivati, e perché quella distanza l'hanno pagata in questi anni sulla propria pelle migliaia di lavoratori e lavoratrici del settore. Ripercorriamo questo terreno perché la memoria corta è un lusso che in politica non ci si può permettere. Abbiamo avuto prima la crisi legata alla pandemia, poi quando ancora il settore non si era risollevato c'è stato il blocco del tax credit nell'estate del 2023, passando poi per la gestione del ministro Sangiuliano, il ministro Giuli, le tante uscite della sottosegretaria Borgonzoni, il settore cinematografico e audiovisivo italiano in questo periodo ha vissuto una delle crisi più gravi della sua storia recente. I numeri, quando si è riusciti a farli emergere nonostante alcune versioni rassicuranti, sono stati impietosi. Secondo l'analisi del CNEL sui dati INPS relativa ai contratti di tecnici e maestranze, gli occupati, ad esempio, sono scesi da 18.426 nel 2023 a 15.128 nel 2024. Le imprese coinvolte nel relativo contratto collettivo sono passate a un certo punto da 543 a 271, con un dimezzamento in un solo anno. Un'indagine tra i lavoratori delle troupe diffusa la scorsa primavera segnalava che oltre il 75% risultava senza lavoro, con punte più gravi in alcune regioni dove un lavoratore su tre aveva chiuso l'anno a zero giornate contributive. Abbiamo assistito a tagli in manovra che hanno messo a rischio migliaia di posti di manovra, abbiamo assistito anche ad una grande incapacità gestionale e al tentativo di mettere in campo un controllo politico e ideologico sull'arte che ha impoverito il pluralismo e che ha messo a rischio la diversità culturale. Dietro questi numeri ci sono le facce di chi ha manifestato, per esempio a Piazza Sant'Apostoli, di tecnici specializzati costretti a reinventarsi benzinai, di attori che hanno vissuto con 9.000 euro l'anno. Il movimento Siamo ai titoli di coda, che riunisce le maestranze del cinema, a un certo punto lo ha detto con parole che meritano di restare agli atti di quest'aula. Ha detto: 2 anni di silenzio istituzionale, un settore trasformato in una categoria fantasma. E è a questa disperazione, prima ancora che alle proposte tecniche, che questo Parlamento deve dare una risposta. Ed è un bene che proprio a partire dalla proposta Schlein e sulla base delle altre proposte di legge presentate anche da altri gruppi si sia aperto un percorso d'ascolto bipartisan, un percorso che ha fatto emergere non solo il dolore della categoria, ma anche le proposte che da lì venivano. Ed è proprio partendo da questa situazione drammatica che il nostro gruppo ha deciso di dare il proprio assenso alla creazione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo prevista dall'articolo 3 del testo. Non lo nascondiamo, su questo strumento avevamo e in parte manteniamo alcune remore. Il timore è che sottraendo funzioni di gestione al Ministero della Cultura si finisca per opacizzare processi decisionali che con tutti i loro limiti sono sempre rimasti sotto i riflettori, soggetti a interrogazioni parlamentari, ad accessi agli atti, all'attenzione costante della stampa specializzata e anche di quella generalista. Un'agenzia tecnica, per quanto appunto dotata di un consiglio di amministrazione, sottoposta a pareri parlamentari sulla nomina del direttore, partecipata attraverso il forum dagli esponenti delle categorie, rischia però strutturalmente di allontanarsi da quel controllo pubblico che oggi, nel bene e nel male, la Direzione Generale Cinema garantisce. Ma capiamo che se da un lato c'è questo rischio, l'altra faccia della medaglia è anche un'opportunità di creare indipendenza, autonomia, efficienza, regole certe. Ed è quindi stata proprio l'emergenza di questi anni a convincerci che la posta in gioco è più grande delle nostre legittime cautele. Un settore
4: che rischia di collassare per l'assenza di regole certe, di finestre di finanziamento prevedibili, di tempi di erogazione definiti, ha bisogno di uno strumento tecnico capace di funzionare con continuità, al riparo per quanto possibile dai cambi di casacca politica che abbiamo visto negli ultimi anni. Se l'Agenzia funzionerà davvero come un motore della programmazione triennale, trasparente e verificabile, avrà fatto il suo lavoro. Saremo i primi a vigilare perché quella trasparenza non resti sulla carta. E non siamo soli in questa valutazione. Lo stesso mondo della cultura cinematografica, che negli ultimi anni non ha risparmiato critiche severe al governo, guarda con interesse a questo testo. Ad esempio l'Istituto Italiano per l'Industria Culturale ha parlato di una convergenza politica sorprendente tra maggioranza e opposizioni, definendo la nascita dell'agenzia innovativa, persino rivoluzionaria, pur accompagnando il giudizio a un cauto ottimismo e a diverse perplessità. Le associazioni degli autori, riunite nel coordinamento che comprende 100 autori, ANAC, VGI e le altre sigle, pur mantenendo accesa la vigilanza su alcuni nodi irrisolti della governance culturale, hanno riconosciuto passi nella giusta direzione. E lo stesso movimento Siamo ai titoli di coda, che tanto ha lottato in piazza in questi mesi, ha espresso soddisfazione per alcune delle risposte contenute nel testo, in particolare sul fronte del lavoro. Detto questo, non ci accontentiamo. Annunciamo da questo banco che presenteremo un emendamento per introdurre una piccola tassa di scopo del 5% sugli utili delle piattaforme per rafforzare il finanziamento che va ai giovani autori e alla sperimentazione cinematografica. Il testo già contiene, tra i criteri di delega, l'indicazione a sostenere i giovani autori e le opere d'esordio, e questo è un bene, ma queste indicazioni di principio debbono anche avere una copertura strutturale e dedicata, altrimenti i propositi rischiano di restare lettera morta, come è già successo alcune volte in passato. Quindi una piccola tassa di scopo aggiuntiva rispetto all'obbligo di reinvestimento, calibrata e non punitiva per il resto della filiera, darebbe un segnale verso l'ottenimento di questo obiettivo, creando una gamba finanziaria stabile, diversa dal tax credit anche indipendente da una legge di bilancio che negli ultimi anni ha visto il fondo per il cinema passare da 750 a 500 milioni di euro strutturali. Abbiamo depositato anche un emendamento per tutelare il personale precario e interinale che oggi lavora alla direzione cinema, affinché non venga dimenticato dal nuovo percorso. E quindi permetteteci, proprio perché parliamo di lavoro, di insistere su un punto che per noi non è accessorio, ma è uno dei cuori che battono in questa riforma. Le norme a difesa dei lavoratori dello spettacolo, inserite nel capo 2 del testo, che raccoglie gli articoli dedicati alle tutele del lavoro e agli ammortizzatori sociali del settore. L'articolo 8 sancisce un principio che sembra scontato, ma invece non lo è mai stato fino in fondo nella pratica: l'iscrizione obbligatoria di tutti i lavoratori e le lavoratrici subordinate autonome dello spettacolo al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro. Su questo anche abbiamo depositato il nostro terzo emendamento espansivo, che aiuta a coprire anche i dipendenti delle cooperative oppure delle imprese multiservizi. L'articolo 9 invece istituisce l'indennità di discontinuità, riconoscendo che le prestazioni lavorative nel settore hanno carattere strutturalmente discontinuo, accessibile con almeno 51 giornate di contribuzione nei 12 mesi precedenti, erogata all'80% della retribuzione media, con una percentuale che sale all'85% per chi ha maturato almeno 80 giornate. L'articolo 10 infine istituisce un fondo dedicato ai lavoratori dello spettacolo in emergenza pensionistica per gli anni dal 2027 al 2030. Su questo punto però quello del lavoro, che per noi è centrale. Dobbiamo essere onesti con quest'Aula e con chi ci ascolta anche da fuori. Non partiamo da zero e non possiamo far finta di dimenticare cos'è successo l'ultima volta che il Parlamento ha lavorato a qualcosa di simile, perché già la legge delega numero 106 del 2022 all'articolo 2 aveva conferito al Governo il compito di introdurre proprio un'indennità di discontinuità strutturale e permanente per i lavoratori dello spettacolo. Ebbene, il decreto legislativo che ne è seguito tradì quelle finalità, non rispose all'obiettivo di una tutela previdenziale universale, specifica e dedicata, ma si ridusse a un mero sostegno al reddito, per giunta modesto e non strutturale, che nulla aveva davvero e ha davvero a che fare con il riconoscimento della discontinuità come caratteristica distintiva di chi lavora in questo settore. Lo abbiamo tutti verificato in qualche modo sulla nostra pelle politica attraverso le tante interrogazioni, gli ordini del giorno, gli emendamenti presentati in questi anni per denunciare quello scarto tra le intenzioni della delega e la povertà della sua attuazione. È per questo che oggi chiediamo che il Parlamento vigili, che il Governo non sbagli passo dopo passo sui decreti legislativi attuativi previsti da questa nuova delega, perché la storia della discontinuità non si ripeta una seconda volta come una promessa tradita. Lo stesso vale per il fondo per l'emergenza pensionistica, una misura che voci come quella dei sindacati, per esempio di base, hanno chiesto a gran voce, denunciando quanti lavoratori per un pugno di giornate contributive mancanti rischiano di perdere interi anni di anzianità. Per chi, come il nostro gruppo, ha fatto della difesa del lavoro discontinuo e precario nel mondo dello spettacolo una battaglia di legislatura, queste norme rappresentano un risultato che va difeso e, se possibile, rafforzato nel prosieguo dell'esame parlamentare, con la memoria bene in mente di come una delega tradita si possa trasformare in una ennesima delusione per chi lavora. Presidente, voteremo questo testo che è il frutto di tanto lavoro comune, di tanti diversi parlamentari, di tante mediazioni, e che affidiamo come testo appunto frutto della collaborazione alla vigilanza di questo Parlamento e al prossimo nei mesi e nei decreti attuativi che verranno. Lo voteremo con la consapevolezza che dopo anni di macerie, di silenzi ministeriali e di lavoratori e lavoratrici lasciati soli, un passo avanti concreto va riconosciuto come tale. Il cinema italiano merita molto di più della gestione che abbiamo visto fin qui. Da questo testo e dalla battaglia che continueremo a condurre per sostenere il mondo del cinema, il pluralismo culturale, la creatività artistica, la grandezza della cultura italiana nel mondo, noi ripartiamo. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Cangiano, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 2957, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi in distribuzione sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore, deputato Calovini. Prego, onorevole.
6: Sì, grazie Presidente, Sottosegretario.
2: Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia, questa è Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati, siamo al terzo punto all'ordine del giorno della seduta odierna che si è aperta alle 11 e che proseguirà anche poi nel pomeriggio con possibilità di prosecuzione anche notturna, e sono molti infatti i punti all'ordine del giorno odierno.
1: Il dibattito è rinviato ad altra seduta. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 14 per lo svolgimento degli ulteriori argomenti scritti all'ordine del giorno. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 14.
2: Ecco, dunque, come avete sentito, è stato richiesto un ulteriore tempo prima dell'illustrazione in aula di questo provvedimento, questo disegno di legge che riguarda la ratifica e l'esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, un accordo fatto a Roma lo scorso 13 gennaio, già approvato dal Senato. Questo, come dicevo, era il terzo punto all'ordine del giorno della seduta odierna, che si è aperta con la discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 3005, vale a dire il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e del disegno di legge 3006, disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Poi la seduta è proseguita con la discussione sulle linee generali della proposta di legge, sono varie proposte di legge che riguardano le disposizioni in materia di cinema. Poi questo terzo punto all'ordine del giorno, poi come avete sentito dalla vicepresidente Anna Scani, che ha presieduto questa prima parte della seduta odierna della Camera dei Deputati, I lavori proseguiranno alle 14, molti i temi all'ordine del giorno, l'assegnazione a commissione in sede legislativa della proposta di legge che riguarda l'istituzione dell'area marittima protetta dell'isola di Capri, già approvato dal Senato, poi il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto del 25 giugno che reca disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali, l'attuazione del PNRR e disposizione finanziaria urgente, poi ancora la ratifica e l'esecuzione dell'accordo tra il governo nostro governo e quello della Repubblica d'Albania in materia di cooperazione strategica, che è stato siglato a Roma il 13 novembre dell'anno scorso, poi ancora il seguito dell'esame della proposta di legge che riguarda l'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari, ancora il seguito dell'esame delle mozioni Ricchetti ed altri e della Vedova ed altri in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, poi ancora il seguito dell'esame del disegno di legge che reca misure

0: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Fra pochi minuti, fra due minuti, l'edizione pomeridiana del notiziario, condotto in studio da Sonia Martina. Questa nostra programmazione di questo lunedì 3 agosto ovviamente dipende dalle dirette dalla Camera. Abbiamo iniziato alle 11, questo sarà appunto il pomeriggio. Avete sentito il ricchissimo ordine del giorno della seduta di oggi di De Montecitorio. Per quanto riguarda la nostra programmazione serale, sempre compatibilmente con i lavori parlamentari, alle 20:30 l'edizione serale del notiziario, poi alle 21 lo speciale giustizia curato da Sergio Scandura, alle 23 cittadini in divisa cura di Luca Comellini, alle 23:30 fai notizia cura di Daniela Sala, poi a partire dalla mezzanotte la nostra programmazione notturna. Molte ovviamente sono le notizie all'ordine del giorno, sentiremo tra poco gli approfondimenti, la guerra del Golfo con Teheran che smentisce Trump sul raggiungimento di un accordo e al momento non ci sono negoziati in corso, ma poi ancora l'Ucraina, la guerra in Ucraina, il sostegno a Kiev con le polemiche interne alla politica italiana, ma anche le divisioni nelle opposizioni, nel cosiddetto campo largo. Poi la questione di Ceuta, sono ancora tra 3.000 e 5.000 i migranti e il centro di soggiorno temporaneo spagnolo, ma in terra del Marocco, anche se appunto è un'enclave spagnola in Marocco, il centro di soggiorno temporaneo è al collasso. E c'è anche naturalmente una questione che è anche all'ordine del giorno dell'Unione Europea. A Bologna c'è un sopralluogo degli investigatori dove è morto Fakir, sono in corso accertamenti della procura, del RIS, della squadra mobile. Poi naturalmente l'ondata di caldo che prosegue e l'emergenza incendi che adesso dopo la Francia e la Spagna tocca la Grecia. Questo e altro nell'edizione pomeridiana del notiziario con Sonia Martina in studio tra qualche istante. Restate in ascolto di Radio Radicale.

13:32 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Allora apriamo questo notiziario, alle 14 torneremo.

0: A collegarci con la Camera dei Deputati, tanti temi di questa mattinata, ma intanto come sempre apriamo il lunedì con Walter Veceglio, ma anche no, lo abbiamo con in collegamento in diretta. Walter, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma certamente colpisce il pessimo gusto, ma più propriamente si dovrebbe parlare di masochistica imbecillità di Pedro Sanchez, che se ne va in vacanza alle Canarie e prima di partire suggerisce compilation di canzoni e di letture possibili. Colpisce anche che Sanchez non abbia un amico che gli abbia detto di come non si deve comportare. Ma ancora, se come sostengono in molti, tutto il finimondo a Ceuta è riconducibile a un piano progetto del Marocco o di chi per mettere in difficoltà il già in difficoltà Sanchez per cose sue, si resta allibiti per la facilità di realizzazione del piano medesimo. Nessuno si è accorto di quello che si preparava, oppure chi avrebbe dovuto accorgersene a sua volta è parte del progetto. A quanto pare non solo in Italia non ci sono più i politici di una volta. Se Sanchez si rivela quello che si rivela, altrove non è che si sia messi meglio. Esternalizzare i flussi migratori e creare hub in paesi terzi del Nord Africa è la piattaforma che Giorgia Meloni porterà domani all'Unione Europea. Insomma, l'idea è quella di proporre l'estensione del fallimento dei campi in Albania. Più in generale, l'assalto di decine di migliaia di migranti marocchini all'enclave spagnola di Ceuta mette l'Unione Europea benzina ai motori dei movimenti populisti. I 27 partner sono profondamente divisi e la riunione di domani rischia di tradursi in una ennesima spaccatura molto più profonda di quelle già esistenti su energia, difesa e guerra in Ucraina. Italia e Germania guidano ben 22 paesi a favore della linea cosiddetta dura sui migranti illegali, con le eccezioni di Francia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda, che sostengono invece la Spagna di Sanchez sul banco degli imputati per averne fatti entrare almeno 1.200.000 negli ultimi anni. È una spaccatura che investe la sostanza stessa del progetto europeo, perché contrappone chi considera l'immigrazione illegale un'emergenza da gestire con fermezza e chi la ritiene una questione umanitaria da affrontare con gli strumenti dell'accoglienza. È il prezzo che tutti noi paghiamo e pagheremo per non aver prestato ascolto e attenzione alle proposte e agli allarmi che fin dagli anni '80 aveva lanciato Marco Pannella e Altiero Spinelli, che una volta ci ha detto: l'unità fatta dagli europei è in realtà la sola vera alternativa alle unità imperiali, il resto è schiuma della storia. All'unità fatta dagli europei siamo ancora lontani e cresce intanto la schiuma della storia, con gli effetti e con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Questa è la situazione, questi fatti. A risentirci.
0: Ecco, grazie a Walter Veceglio che apre questo notiziario con questo argomento su cui adesso andiamo un po' ad approfondire intanto con la riunione dei ministri dell'Unione Europea che ci sarà domani, l'ingresso di oltre 60.000 persone a Ceuta nel giro di 3 giorni ha riportato a galla le divisioni tra i 27 Stati membri sulla politica migratoria, poco più di un mese dopo l'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo. I fronti si sono ricompattati in blocchi, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez si è trovato isolato in un'emergenza alimentata da una campagna di disinformazione che ha riversato nell'enclave migliaia di giovani arrivati via mare e rientrati volontariamente in Marocco nel giro di poche ore. L'Italia è alla testa dei 22 paesi che con una serie di missive hanno chiesto la sospensione del sistema Schengen con la Spagna e hanno intensificato i controlli di frontiera per chi arriva dalla penisola iberica. Uno schieramento patto che ha trovato ampio sostegno soprattutto nei paesi nord europei in un edito asse tra Roma e Copenaghen governata da una premier socialdemocratica. Non hanno firmato appelli di questo tipo Francia e Portogallo, gli stati che condividono un confine fisico con la Spagna e che sarebbero stati sulla carta i più interessati ad un inasprimento dei controlli. Ne parleranno appunto domani i ministri dell'interno dei 27 in una riunione in videocollegamento che arriva quando l'emergenza è rientrata praticamente. Gli stati membri si confronteranno sul nuovo quadro regolatorio varato dall'Unione Europea a giugno e che proprio a Ceuta ha avuto il suo primo banco di prova. Tuttavia lo stato speciale riservato dal trattato di Schengen a Ceuta e Melilla, che lo colloca fuori dalla zona di libera circolazione, lascia pensare che la discussione sarà soprattutto di approccio politico al tema più generale. Madrid ha attaccato il nostro paese e ha detto il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares: la crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri e ci sono stati alcuni governi che sono stati all'altezza. Che non sono stati all'altezza, fra cui l'Italia. Ci sono stati governi che hanno assunto posizioni irresponsabili, il governo italiano è stato uno di queste. Rispondendo alle critiche di Roma sulla gestione della crisi migratoria a Ceuta, Albares ha sottolineato che l'Italia in altri momenti è stata assolutamente inondata di immigranti irregolari, con le crisi ripetitive sull'isola di Lampedusa che non è capace di risolvere. Mentre la Spagna è stata sempre solidale politicamente con i fatti. Questo lo esigiamo dai soci europei, ha aggiunto Albares. Mentre invece la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che la migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale. Lo ha scritto in una lettera indirizzata al Premier spagnolo Sánchez. E poi vediamo perché... Ecco, per quanto riguarda i migranti, fonti del Viminale dicono che in Italia da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni. Si tratta di un calo del 55% rispetto all'anno scorso e di circa l'82% rispetto al 2023, primo anno di insediamento del nostro esecutivo. E poi... E ci sono tantissime dichiarazioni, il governo che dice, questo è il nostro governo, scusate, Maurizio Lupi della maggioranza, che dice la sospensione di Schengen impone all'Unione Europea di agire insieme. E Fratelli d'Italia, dice anche la sinistra spagnola, riconosce i pericoli. E vediamo se c'è, scusate, ecco, Milei che dice Sánchez usa i migranti per perpetuare la sua tirannia. Poi, come avete sentito, ci dicono le agenzie, ma allo stesso tempo ce l'ho anche detto adesso Walter Veceglio, che il leader spagnolo, adesso andiamo a vedere, Pedro Sánchez non c'è in questo momento. E vediamo le conferie. E Ecco qua, Sanchez assediato dall'opposizione ha fallito, ma lui va in vacanza. Però si parla anche, in effetti ci sono le foto di Sanchez al mare, però dice c'è un'ipotesi di interruzione delle ferie, ma non per le crisi dei migranti a Ceuta, ma per vedere l'eclissi di sole, insomma, ecco, a Lanzarote, ecco, a Lanzarote sono le immagini di Pedro Sanchez. Noi andiamo adesso comunque ad ascoltare due interviste realizzate da Lanfranco Palazzolo. La prima è a Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia e poi Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra.
2: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia per parlare di Ceuta. Lo scontro di questi giorni è stato fortissimo, non si era mai visto uno scontro così forte tra, insomma, tra l'Italia e la Spagna. E volevo chiedere quali sono le ragioni dell'Italia della chiusura di Schengen. Noi non siamo un paese che confina con la Spagna, però qualcuno ha sottolineato che il confine di Ceuta non è un confine Schengen. Allora, che valutazione possiamo fare su questa invasione che ha terrorizzato gli abitanti di Ceuta e ha aperto un dibattito che ha indotto molti paesi dell'Unione Europea a chiedere un Consiglio Europeo straordinario?
3: Sono molte domande che necessitano di una serie di risposte. La prima, lo scontro molto forte tra Roma e Madrid nasce perché di fatto l'Italia ha posto immediatamente sul tavolo europeo la problematica dell'immigrazione, come il governo Meloni ha cercato di fare e sta facendo, e credo molto bene, negli ultimi anni da quando si è insediata a Palazzo Chigi, sottolineando come il tema migratorio è un tema che non può essere affrontato dai singoli stati e che non può essere affrontato con le politiche che venivano applicate fino a qualche anno fa, cioè quella delle porte aperte a tutto, perché tanto chiunque sarebbe arrivato sul suolo europeo si sarebbe ben integrato e ben inserito all'interno del contesto. La storia ha dimostrato invece come sono andate le cose. Ricordiamo tutti l'apertura del 2016 da parte della Merkel nel confronto del milione di siriani rifugiati, con tutte poi dopo le difficoltà e le crisi proprio anche in Germania a livello integrativo, a livello di tematiche sociali, che ha portato appunto la politica delle porte aperte. E siccome mi pare che la Spagna sia uno dei pochissimi paesi europei che vuole applicare ancora queste porte aperte, è abbastanza chiaro e abbastanza sorprendente come invece poi dopo, davanti a quello che è accaduto nei giorni scorsi e nelle scorse ore, Madrid abbia voluto di fatto sottolineare come il numero di immigrati che arriva sulle loro coste è un numero minore rispetto ad altri paesi, come immediatamente ha avuto la capacità di riportare sul suolo marocchino chiunque avesse cercato di invadere appunto il territorio di Ceuta e anche di Melilla, dall'altra parte, l'altra enclave che c'è all'interno del continente africano spagnolo, e così via. Quindi bene ha fatto Giorgia Meloni, sapendo perfettamente che non è un paese che confina per motivazioni Schengen con gli altri paesi europei, ha voluto comunque sottolineare come il congelamento dello Schengen fosse uno strumento che veniva e che deve essere giustamente applicato quando c'è un attacco nei confronti dei confini europei. E quello che abbiamo visto negli ultimi giorni è stato un attacco nei confronti dei confini europei. Quindi la Spagna dovrebbe invece paradossalmente ringraziare paesi come l'Italia, che hanno anche in questo caso chiesto e ottenuto un consiglio straordinario nelle prossime ore, che di fatto riporrà nuovamente il tema migratorio sul tavolo europeo.
2: L'invasione di Ceuta è un'invasione orchestrata dai MAGA, come sostiene qualche dietrologo?
3: Allora, io credo che ci siano tante dietrologie davanti a questi avvenimenti. C'è chi sostiene appunto che sia stata una volontà da parte degli Stati Uniti, chi invece sostiene che sia una ritorsione da parte marocchina dopo che Sanchez ha incontrato i vertici algerini firmando un accordo nei mesi scorsi sulla tematica energetica. Ci sono tante motivazioni per cui in un qualche modo può apparire abbastanza strana, abbastanza particolare questa invasione con numeri così importanti ed in poco tempo. Girano sui social, tutti li abbiamo visto, dei video in cui la polizia marocchina di fatto darebbe indicazione agli immigrati, ai richiedenti eventuale asilo o comunque alle persone marocchine quale strada seguire per invadere Ceuta. Ci sono tante ricostruzioni, non siamo in grado di capire esattamente qual è la verità, però la cosa che sorprende oggettivamente il numero estremamente importante di immigrati che ha cercato di invadere questa enclave, e soprattutto ha dimostrato come comunque la tematica migratoria nei confronti d'Europa è ancora una tematica estremamente importante e che deve essere assolutamente affrontata con politiche rigide, non certo con il buonismo.
2: Quando lei sentiva le parole di questi ragazzi mandati allo sbando, diceva ci hanno abbandonato, che idea si fa?
3: Infatti la cosa che sorprende è che qualcuno a sinistra in questo momento preferisce occuparsi di attaccare eventualmente Giorgia Meloni, il governo italiano, e non si rende invece conto della disperazione che ancora c'è davanti a questi ragazzi che vengono gestiti da criminali che lucrano sull'immigrazione clandestina e che li fanno arrivare con ovviamente una serie di racconti, di narrazioni su quello che potrebbe essere l'Eldorado in Europa. Invece il contesto è molto più complesso. Noi da sempre combattiamo come governo Meloni non l'immigrazione, quando questa è integrata assolutamente non c'è alcun tipo di problema, ma noi condanniamo e combattiamo soprattutto l'immigrazione clandestina e ancora di più chi gestisce e chi si arricchisce grazie all'immigrazione clandestina. E dispiace, sorprende e un po' forse anche indigna che il presidente in questo momento del governo spagnolo Sanchez, idolo del centro-sinistra e della sinistra in Italia, preferisca postare le proprie canzoni dal suo ritiro delle vacanze e non invece affrontare la problematica sottolineando che sono morte decine di ragazzi.
2: La solidarietà di Parigi nei confronti di Madrid, cioè si è creato un nuovo asse dei Pirenei.
3: Ma guarda, è un asse mi pare abbastanza ballerino ed estremamente fragile, nel senso che sappiamo benissimo che sono due paesi che prossimamente andranno a votare e in questo momento sappiamo perfettamente che Sanchez non vive di certo di un buon momento dal punto di vista dei sondaggi, il suo partito è assolutamente secondo e di parecchi punti rispetto invece al Partito Popolare di centrodestra in Spagna, addirittura c'è anche un'importante ricrescita di Vox come partito più conservatore e più di destra, quindi non credo che in questa fase ci siano grandi asse e collaborazioni da fare, e soprattutto nei confronti di Parigi, in cui sappiamo perfettamente che anche questo è un paese che andrà a votare a breve, in cui Macron oggettivamente da qualche tempo ormai ha della popolarità molto molto bassa.
2: Ritiene che l'Europa, l'Unione Europea sia sotto attacco e che questa manovra ricordi un po' anche quello che era accaduto ai confini tra la Bielorussia e la Polonia, con l'ammasso di immigrati del Medio Oriente?
3: Io ritengo che l'Europa sia sotto attacco da tanto tempo e sotto diversi aspetti, e anche il tema migratorio è uno di questi, cioè non c'è soltanto il Marocco, c'era fino a qualche tempo fa l'invasione da parte della Libia, c'era ovviamente la tematica con la rotta balcanica, la legata alla Turchia, quindi è chiaro che in questo momento stiamo vivendo un momento molto particolare in cui l'Europa deve affrontare una serie di sfide importanti, tra cui anche quella migratoria. Io sono contento che da qualche tempo a Bruxelles il tema migratorio sia diventato un tema importante, a margine di ogni Consiglio europeo semestrale è nata questa riunione informale promossa dall'Italia e che vede anche il coinvolgimento di alcuni governi socialisti come quello danese della Frederiksen, una serie di tavoli in cui appunto affrontare la tematica migratoria che non può di certo essere più rimandata.
2: È un successo il fatto che ci sia questo Consiglio europeo informale da parte dell'Italia?
3: È un successo perché anche in questo caso, su richiesta italiana, quasi tutti i paesi europei hanno ritenuto doveroso, nel pieno dell'agosto, davanti a un oggettivo problema, riunirsi per affrontare e trovare tematiche comuni.
2: Bene. Vedremo come si svilupperà questo Consiglio europeo, poi naturalmente ci risentiremo per fare un bilancio di questo appuntamento. Io la ringrazio come sempre, grazie a Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia.
3: Grazie a voi.
0: E adesso andiamo ad ascoltare sullo stesso argomento Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra.
2: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Marco Grimaldi di AVS per parlare di quello che è accaduto a Ceuta, che domani sarà oggetto di un Consiglio europeo straordinario. Allora, lo scontro è stato particolarmente forte insieme alla sorpresa di questa che è stata chiamata come un'invasione. Allora, io le volevo chiedere come nasce secondo lei questa invasione di massa a Ceuta, come si è comportato Sanchez e come si è inserita il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questa polemica.
4: Ma avrete visto i primi video, soprattutto di quei ragazzi che entravano a Ceuta, che ricordo non è sulle coste mediterranee ma sulle coste africane, un enclave. Avete visto quell'immagine di quei ragazzi che sono stati utilizzati. Addirittura oggi lo sappiamo, ci sono stati per giorni dei messaggi che dicevano che la Spagna aveva aperto le frontiere fra il Marocco e questo enclave spagnolo che è proprio lì sulle coste africane. Quei ragazzi sono stati utilizzati come una vera arma ibrida, forse per far pagare alla Spagna gli accordi con la vicina Algeria, forse per la vicenda del popolo Sahrawi. Probabilmente in qualche modo questo si è innestato in un altro tipo di guerra ibrida, perché l'unico attacco, più che all'Europa e ai suoi confini, come sapete Schengen non c'entra nulla, tra l'altro Ceuta è anche fuori da Schengen, l'unico attacco vero è stato verso il governo spagnolo, da parte del Marocco, alleato di Donald Trump, da parte dei sovranisti di tutta Europa contro un governo che ha tenuto la schiena dritta sul riarmo, sul 5% di spese in difesa della NATO, sulla vicenda del genocidio di Gaza. Insomma, Sanchez è diventato il nemico numero uno delle destre. Il nostro governo ha fatto il patriota, possiamo dire così, ha aumentato i controlli alle frontiere, come se tanto avessimo delle frontiere con la Spagna, poi nei controlli aerei come se qualcuno arrivasse, diciamo, dalla Spagna tramite Ceuta. Davvero ridicolo, basterebbe vedere i numeri che sono zero di quelli che sono entrati illegalmente in Italia, ma anche quelli che sono entrati illegalmente in Spagna, perché la gran parte, tra l'altro, di quelle decine di migliaia di ragazzi che hanno oltrepassato la frontiera marocchina sono, come sa, ritornati indietro, ma poi ci sono più di 80 persone morte di cui nessuno parla. Li hanno addirittura utilizzato gli zombie, questo l'ha fatto Elon Musk, come se fossimo invasi, no? da dei corpi malati da un virus. Ecco, l'unico virus che vedo è quello dei suprematisti, che farebbero di tutto, anche travolgere, diciamo, le nostre vite, con inondando di video falsi, e travisare, diciamo, la realtà, come hanno provato a fare, perché appunto sembrava che la fortezza europea fosse stata espugnata. La verità è che ne vedremo delle belle. Ecco, questo sono le armi che i sovranisti hanno e non sappiamo fin dove potrebbero arrivare.
5: Quindi secondo lei quella di Ceuta potrebbe essere stata un'operazione maga?
4: È un'operazione di sicuro alimentata dai tanti suprematismi. Io parlo di MAGA, parlo di Donald Trump, ma lo stesso Putin ha utilizzato strumentalmente sulla vicenda ucraina, no? Vedete, questa è l'Europa. Ecco, io credo che così rischiamo davvero di, non solo di giocare col fuoco, ma di rendere ancora più distante la realtà da quello che in qualche modo è il vero problema invece delle politiche migratorie e dell'esternalizzazione delle frontiere, se ci pensi. Questo ci fa capire quanto questa esternalizzazione delle frontiere ci rende ricattabili, come sulla vicenda Almastri, no? Noi siamo ricattabili perché fai accordi, l'Europa fa accordi, l'Italia fa accordi con despoti, con tiranni, con dei tagliagola, con degli stupratori come Almastri, e poi ti rendi ricattabile perché questi ti dicono da un momento all'altro apriamo le frontiere, apriamo i centri illegali in cui detengono le persone illegalmente. Allora lo dico così: davanti a tutto questo Giorgia Meloni fa l'errore più grande, quello di dire che aumenterà le risorse per rendere questo paese più ricattabile. Sono dei patri idioti perché in qualche modo non rendono conto che aumentando l'esternalizzazione delle frontiere il nostro governo, il nostro paese sarà sempre più ricattabile.
5: Vuole dire qualcosa su Schengen? Allora, lei prima ha detto questa cosa, che il confine di Ceuta non è un confine Schengen. Allora, per il fatto che Ceuta fa parte della Spagna, il suo confine con il Marocco non è un confine
4: no,
5: Schengen?
4: No, perché Schengen è solo nei confini europei.
5: Quindi Schengen, modo... cioè c'è un controllo di confine...
4: Ma ci sarebbe
5: la Gibilterra.
4: Ma ci sarebbe appunto da Ceuta verso la Spagna. Quelli che entrano in Spagna entrano dentro, diciamo, quel regime, ma non certo, diciamo, non è possibile entrare da Ceuta, diciamo,
5: in Spagna facilmente.
4: Non è possibile, ma anche da Ceuta, diciamo, verso altri paesi italiani, ovviamente non valgono le stesse regole di Schengen.
5: Lei sarebbe andato in vacanza come Sanchez, perché molti hanno ironizzato su questa cosa di Sanchez che se ne andava.
4: Ma Sanchez fa bene a tenere dritta la schiena e fa bene a rendere, diciamo, il suo paese non ricattabile. Ecco, sai cos'è la cosa più buona? Quando ha utilizzato il 60% delle risorse del PNRR per il rinnovabile, non in accordi sbagliati, ha reso più indipendente il suo paese. E io credo che l'Europa dovrebbe fare l'opposto di quello che ha fatto in queste ore, cioè non renderci ricattabili e capire che siamo davanti a una nuova era in cui i big data, in cui l'intelligenza artificiale, in cui le big tech e gli oligarchi faranno sempre di più per rompere l'Europa, per far sì che l'Europa venga disarticolata e sia merce di scambio in quel friendshoring che piace molto agli Stati Uniti e che piace molto alla bilancia commerciale degli Stati Uniti. Loro vogliono farci pagare coi dazi e con le guerre ibride il loro sbilancio commerciale, il fatto che sono indebitati fino al collo.
5: L'ultima questione, si aspetta altri tentativi di questo genere? Nel senso, noi ricordiamo che qualche anno fa ci fu una cosa analoga con i profughi della Siria e del Medio Oriente in Bielorussia, nei quali confini con la Polonia, ci fu uno scontro politico fortissimo. Si aspetta uno scherzo del genere da qualche altra parte?
4: Io mi aspetto, ripeto, più aumenterà l'esternalizzazione delle frontiere, più aumenteranno i ricatti, e quindi penso che dobbiamo fare esattamente il contrario.
5: Grazie come sempre a Marco Grimaldi di AWS.
4: Grazie a voi.
0: Interviste realizzate da Lanfranco Palazzolo. Allora, sono le 13:59 minuti. Noi chiudiamo qui questa edizione del notiziario di Radio Radicale, anche perché tra poco dovrebbe riprendere la seduta della Camera dei Deputati. C'è con me in studio Antonello De Fortuna, a cui lascio il microfono.
6: Grazie Sonia Martina. Allora, siamo in attesa di riprendere con i programmi in convenzione la diretta dalla Camera dei Deputati, seduta prevista per le ore 14, diversi punti dell'ordine del giorno. Vi ricordo che questa è l'ultima, dovrebbe essere l'ultima settimana di lavoro per Camera e Senato, poi i lavori saranno aggiornati ai primi giorni di settembre, in attesa quindi di collegarci con Montecitorio. Continuiamo con le notizie, in particolare c'è un aggiornamento sulle carceri, su un'iniziativa di Forza Italia. Abbiamo depositato presso la Commissione Giustizia della Camera la richiesta di un'indagine conoscitiva che affronti in maniera ampia e organica le condizioni del sistema carcerario in Italia. L'obiettivo è acquisire e valutare dati certi sul sovraffollamento degli istituti penitenziari, sullo stato di avanzamento del programma di edilizia carceraria, sulle condizioni di lavoro del corpo di polizia penitenziaria, sulle modalità di esecuzione della pena e sull'effettiva applicazione delle norme in materia di sicurezza, al fine di garantire la certezza della pena e impedire che esponenti delle organizzazioni criminali possano continuare a operare durante la detenzione. Così la nota congiunta dei deputati di Forza Italia, che sono componenti della Commissione Giustizia, Enrico Costa, Davide Bellomo, Tommaso Calderone e Pietro Pittalis. Vi ricordo l'iniziativa del Partito Radicale, appunto Agosto in carcere, con le visite nei diversi istituti italiani per verificare anche quest'anno, come ogni anno, le situazioni difficili, quasi impossibili, diciamo così, di vita. Ci sono aggiornamenti anche sulla questione PNRR, perché a proposito del decreto è saltato il riferimento alla possibilità di indire la gara dei servizi intercity anche con un lotto unico, e arriva un censimento del materiale rotabile da mettere a disposizione del vincitore della gara. Questi i punti di un emendamento della Commissione Bilancio della Camera, che punta a sciogliere il nodo delle gare per l'affidamento dei servizi intercity, che aveva bloccato i lavori del decreto PNRR infrastrutture alla Camera. L'emendamento quindi è stato riformulato, sostituisce il comma 1 dell'articolo 1, eliminando la possibilità che i contratti possano essere suddivisi in uno o più lotti, torna quindi la formulazione precedente della legge concorrenza 2021 che indice gare intercity, in cui si stabilisce che i contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili. Questa la novità che sembra sbloccare, vedremo la situazione. Ancora notizie in attesa di collegarci con la Camera dei Deputati. C'è una notizia appunto per Silvio Berlusconi, che chiude la stagione televisiva come il manager con la migliore reputazione online in Italia. A certificarlo è l'osservatorio Top Manager Reputation, che lo colloca al primo posto della classifica generale, un riconoscimento che consolida una leadership costruita nel tempo, dice il comunicato. Quella di luglio è una rivelazione dal valore significativo per il settore dei media, coincide con la conclusione della stagione televisiva, quindi si tirano le somme. Questo primo posto arriva al termine di un'annata che ha visto MFE, Mediaset Force Europe, rafforzare ulteriormente il proprio percorso di crescita e sviluppo internazionale, diciamo così, aumentato anche negli ultimi 12 mesi, questo il comunicato. A proposito di lavori parlamentari, domani alle 13 presso l'aula della Commissione attività produttive della Camera, le commissioni riunite appunto svolgeranno l'audizione del Ministro delle Imprese Adolfo Urso e del Made in Italy sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. L'appuntamento ovviamente sarà anche, lo troverete sul sito di Radio Radicale. Tra poco quindi inizieranno i lavori alla Camera dei Deputati, i lavori pomeridiani che seguiremo in diretta. Stiamo per collegarci quindi con la Camera dei Deputati. Alla Presidenza, Anna Scani, entriamo nei programmi in convenzione.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista.
8: Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti all'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Frato Ianni. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
6: Di Alleanza Verdi Sinistra.
9: Grazie signora Presidente. Intervengo per chiedere, come Alleanza Verdi Sinistra, un'informativa della Presidente del Consiglio in merito alle scelte del governo italiano sulle vicende che hanno interessato nei giorni scorsi l'enclave spagnola di Ceuta. Perché vorremmo innanzitutto chiedere alla Presidente del Consiglio se in vita sua ha mai avuto modo di consultare una cartina, un mappamondo, un atlante, o se i funzionari della Presidenza del Consiglio hanno avuto cura, di fronte a quello che stava accadendo, di passarle sulla scrivania le note relative al funzionamento dell'accordo di Schengen, all'estensione e alla composizione dell'area Schengen. Dico questo perché la scelta del governo italiano di reagire a quello che stava accadendo nell'enclave di Ceuta, su cui poi dirò qualche parola, annunciando in tutta fretta la sospensione dell'accordo di Schengen, è, se non fosse un poco miserevole e cinico, certamente molto imbarazzante. Tutti sanno infatti che Ceuta è un'enclave spagnola nel continente africano, che a Ceuta non valgono le regole di Schengen, che valgono nel resto del continente europeo, e che dunque quella scelta e quella reazione era non solo del tutto inutile, ma anche in tutta evidenza una scelta cinicamente strumentale. Ora, il punto però è che non l'ha fatta da sola, diciamo, ecco. E qui veniamo alla lettura di quello che è accaduto e su cui sarebbe opportuno e interessante discutere con la Presidente del Consiglio. Perché a Ceuta è accaduta una cosa molto particolare. Nel giro di poche ore, quasi 60.000 marocchini e marocchine hanno attraversato un confine molto breve, per la verità molto piccolo, ma molto sensibile e generalmente molto sorvegliato. Lo hanno fatto dopo che per giorni circolavano in rete e ogni giorno, diciamo, gli elementi di dettaglio si accumulano su questo fronte, giravano in rete informazioni che sostenevano che quel preciso giorno quel confine sarebbe stato sostanzialmente libero o poco controllato e che chi arrivava a Ceuta sarebbe stato regolarizzato, vedendo così realizzato un sogno, questo sì comprensibile, quello di migliaia, milioni, talvolta centinaia di migliaia di persone che cercano legittimamente un futuro migliore e che non lo trovano quasi mai. Per giorni sono circolate informazioni come queste, incredibilmente, senza che nessuno se ne accorgesse, se non qualche decina di migliaia di giovani marocchini e marocchine. Non se ne sono accorti i servizi di sicurezza spagnoli, marocchini, scusate. La polizia di frontiera quel giorno ha incredibilmente chiuso un occhio, forse tutti e due. C'è perfino chi sostiene, ci sono naturalmente ricostruzioni, che però vengono anche dai diretti interessati, cioè da coloro che quella frontiera l'hanno attraversata, vedendosi poi riaccompagnati rapidamente in Marocco, che addirittura le autorità di frontiera, la polizia marocchina, non solo abbia chiuso uno o due occhi, ma abbia persino favorito, in qualche caso accompagnato, le persone che si preparavano a superare quel confine. Ora, tutto questo avviene, diciamo, in un paese, il Marocco, che è un alleato molto solido degli Stati Uniti in quell'area, è anche un amico di Israele, e avviene, guardate un po' che caso, ai danni di un paese, la Spagna, che in Europa è il paese che ha assunto le posizioni più dure, più chiare, più nette contro il genocidio in Palestina, contro la guerra illegale di Trump e Netanyahu in Iran e via discutendo. Anche un paese la cui economia, nonostante le sue politiche siano esplicitamente progressiste, corre più veloce della nostra, tanto per dirne una. E succede che subito dopo che quei fatti si producono, non solo Giorgia Meloni interviene con questo ridicolo intervento, ma che lo fa in perfetta sincronia con una serie di interventi che tutte le destre nazionaliste europee, naturalmente a cominciare dai fascisti di Vox, seguiti dai nazisti dal volto simpatico dell'AfD e dai nazionalisti dell'ultradestra di Marine Le Pen, si scatenano contro le regolarizzazioni di Sanchez, con una serie di argomenti che evidentemente nulla c'entrano con quello che sta accadendo. Finisco. Allora, siamo di fronte in tutta evidenza non a una generica crisi migratoria, ma un attacco pianificato a tavolino contro la Spagna e di cui con quella reazione indecente e ridicola anche il nostro paese si rende responsabile. Di questo Giorgia Meloni, non qualcun altro, dovrebbe venire a riferire in Parlamento.
8: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire la deputata Braga. Ne ha facoltà, prego.
10: Grazie, Presidente.
6: Del Partito Democratico.
10: Intanto unirmi alla richiesta dell'onorevole Fratoianni di avere il Governo a riferire su quanto è accaduto. Quanto è accaduto a Ceuta, prima di tutto, lo vorrei ricordare qui, è una tragedia umanitaria, perché più di 100 persone sono morte nel tentativo da parte di decine di migliaia di persone di raggiungere dal Marocco l'enclave spagnola a nuoto, su gommoni, forzando le barriere di confine. E nonostante questo, nonostante stiamo parlando di 100 vittime accertate, non una parola, non una domanda su perché questo sia potuto accadere con quella concomitanza di eventi, di dichiarazioni, di iniziative che sono state già descritte dal collega Fratoianni, così dall'oggi al domani. Ecco, di fronte a quelle immagini così drammatiche, l'unica risposta che è arrivata immediatamente dal governo italiano è stata una reazione muscolare della Presidente del Consiglio di annunciare la sospensione dell'accordo di libera circolazione di Schengen nei confronti della Spagna, una decisione supportata poi da dichiarazioni entusiaste da parte del Ministro degli Esteri, del suo governo, sostenendo che quella ondata migratoria straordinaria, quell'afflusso di immigrati che si sono riversati in così poche ore sulle coste di quell'enclave avrebbe rappresentato una minaccia per la sicurezza nazionale. Ecco, questa decisione, annunciata con quelle modalità, con quei toni, ha dimostrato non soltanto la totale ignoranza di chi guida il governo italiano, perché come giustamente è stato ricordato, come sappiamo Ceuta è una enclave spagnola in Marocco e quindi da sempre non è soggetta all'applicazione dell'accordo di Schengen, ma dimostrando anche la totale strumentalità di quella scelta, dal momento che quell'emergenza, inspiegabile nei numeri e nella sua concentrazione temporale, tuttavia è stata affrontata e superata dall'azione messa in campo, in particolare dalle forze di polizia e dal governo spagnolo, garantendo e consentendo il rimpatrio della quasi totalità di 48.000 immigrati che si erano riversati con quella ondata migratoria, con quelle modalità, con il paradosso che il tanto vituperato Sanchez da parte delle destre è stato capace di fare più rimpatri in 48 ore che in 4 anni di governo il governo Meloni. Allora, se non fosse tragica la situazione che abbiamo davanti nella sua dimensione, è che la verità è che quella decisione aveva soltanto un obiettivo, anzi due. Il primo, quello di cavalcare il tema dell'immigrazione con un atto di sciacallaggio politico, attaccando il premier del paese progressista che oggi assume posizioni coraggiose su tanti fronti che possono essere sgradite alle destre nel mondo, all'amministrazione Trump, sulla vicenda appunto che riguardano i conflitti, il rispetto del diritto internazionale, il rispetto del diritto umanitario. E però il secondo obiettivo palese è stato quello di attaccare un fondamento delle politiche migratorie in Europa, cioè il principio della solidarietà tra gli Stati, andando esattamente contro il nostro interesse nazionale. Allora noi vorremmo capire, e questo chiediamo alla Presidente del Consiglio, al Governo, di venire a spiegarcelo in aula, perché anziché costruire insieme ai partner europei una politica in grado di affrontare una crisi di questo genere, affrontare anche le ragioni che ci stanno dietro, domandarsi come è stato possibile assistere a quell'afflusso straordinario in così poco tempo, il Governo abbia deciso di cavalcare quella vicenda per costruirci una narrazione di emergenza politica. E come mai l'Italia, che dovrebbe essere il paese europeo più interessato ad avere invece una politica di solidarietà e di condivisione nella gestione dei flussi migratori, abbia deciso di tracciare una strada che va esattamente nella direzione opposta, di aprire una possibilità. Domandiamoci cosa sarebbe successo in Italia, nel nostro paese, se nel primo anno di governo Meloni, a fronte di 157.000 migranti sbarcati sulle nostre coste, la Spagna o un altro paese europeo avesse chiesto la sospensione dell'accordo di Schengen. Il vero tema è che l'Italia, ancora una volta, con questa decisione si è mostrata prona e complice di chi vuole un'Europa più debole, incapace appunto di gestire in maniera adeguata il tema migratorio e di avallare invece la scelta, la linea trumpiana che vuole appunto isolare e rendere più debole la gestione di questi temi e il ruolo politico, l'esercizio di un vero ruolo politico del nostro continente, e inseguire anziché la responsabilità, inseguire la propaganda. Del resto, e chiudo Presidente, ancora una volta abbiamo capito qual è il principio che muove Giorgia Meloni. Aveva promesso di inseguire gli scafisti e i trafficanti di esseri umani in tutto il globo terracuo, ha deciso di inseguire Vannacci e la loro propaganda sulla gestione di un tema così complesso. Noi a questo non ci rassegniamo, ma chiediamo che il governo venga qui in aula, affronti in quest'aula un dibattito serio su questo tema e si assuma le sue responsabilità.
8: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Riccardo Ricciardi. Ne ha facoltà, prego.
11: Del Movimento 5 Stelle.
12: Presidente, se noi ci limitiamo a leggere quanto è accaduto a Ceuta in questi giorni come un susseguirsi di eventi casuale, estemporaneo e inaspettato, non cogliamo il senso di quello che è successo. Qui c'è un fenomeno internazionale incredibile, feroce, che è quello delle destre sovraniste. Fa già ridere che le destre sovraniste applichino una sorta di internazionale, perché poi vediamo che quando si scontrano gli interessi le destre sovraniste sono le prime a mangiarsi tra loro, che in maniera assolutamente consapevole, preparata, deliberata, coordinata, in un'azione che va dai governanti del Marocco a Israele, agli Stati Uniti, hanno deciso di colpire politicamente l'unico governo europeo che esplicitamente si è opposto all'aumento delle spese militari al 5% del PIL, che si è opposto al genocidio avvenuto a Gaza e che si è opposto al Board of Peace. Qui non è questione di mitizzare un premier straniero, noi non è che diciamo Sanchez è un eroe, una persona da seguire in tutto e per tutto, no, però in questi frangenti ha dimostrato quello che purtroppo non ha dimostrato nessun altro governo europeo, tantomeno quello italiano, che invece si è rivelato complice di un genocidio, che invece è stato il primo a sottoscrivere il 5% del PIL in armi, che è stato l'unico grande paese europeo a mandare il nostro ministro degli esteri al Board of Peace, e magicamente dopo questa azione coordinata Stati Uniti, Israele, Marocco, è uscito immediatamente per attaccare la Spagna con un proclama assolutamente fuori dal mondo, che era quello della sospensione di Schengen, che non c'entra niente col problema. Ma allora, o leggiamo così Ceuta, e soprattutto se non abbiamo più la coscienza, non abbiamo più l'umanità di vedere che 50.000 persone, giovanissimi, in un secondo si sono messe in marcia con la promessa di una speranza, rischiando la morte, e in decine l'hanno trovata quella morte, e se non siamo consapevoli di vedere che questo mondo esiste e sta spingendo, perché se in un secondo si mettono in marcia e in un secondo muoiono, non c'è nessun decreto, nessuna dichiarazione, nessun proclama che può fermare questa roba qua. E se non lo vediamo con gli occhi dell'umanità, perché se l'avete viste quelle immagini di quelle persone disperate, ma come si fa a parlare di numeri? Come si fa a parlare di numeri? Ma chi tra voi si appella ai valori cristiani? Ma quegli occhi non li ha visti? Non li ha visti? E pensate, continuate a dire che il problema di questa società sono loro e non il fatto che con voi si ha paura a fare benzina perché il prezzo del gasolio è quello che è, e il problema sono queste persone che vogliono una vita migliore, che non avete gestito nulla, che il problema degli sbarchi con voi è moltiplicato, che spendete soldi in un riarmo folle, e il problema sono un'umanità che vuole un mondo diverso. E allora, se noi, e dico noi, che vogliono dare un indirizzo diverso a questo paese e a questa società, inseguiamo questa gente becera, feroce e cinica sul loro terreno, non vinceremo mai, perché fuori però c'è un pezzo d'Italia enorme che come prima cosa ha visto un'umanità e sa bene che i loro problemi, i problemi dei giovani, sono nelle politiche economiche che questo governo non sta facendo, nelle politiche di sicurezza che questo governo non sta facendo, nelle politiche sociali che questo governo non sta facendo, e che se le persone non riescono a farsi un esame in sanità e negli ospedali è solamente per colpa di chi ci governa e non per chi chiede un futuro migliore.
8: Grazie, onorevole. E sempre sullo stesso argomento il deputato Benzoni, prego.
13: Grazie Presidente, anche il nostro gruppo si unisce a questa richiesta di informativa urgente su quanto accaduto a Ceuta, lo fa per due ragioni. La prima,
6: del gruppo di Azione,
13: per chiedere al governo cosa sa rispetto a questa vicenda. Chi mi ha preceduto ha già raccontato dello sbarco simultaneo di oltre 45.000 persone, di uno sbarco organizzato, e quindi noi chiediamo al governo di riferire in aula rispetto a quali sono le informazioni in suo possesso, rispetto a chi ha organizzato questo sbarco, a quali ragioni ci siano. Vedo che qualcuno prima di me ha già trovato le soluzioni, io credo che spetti al governo e alle autorità indagare. La seconda però è un'informativa rispetto alle conseguenze di quello sbarco, perché il nostro governo ha scelto del tutto inutilmente di sospendere Shenzhen. L'ha fatto sapendo che Ceuta è un'enclave spagnola che non rientra in quell'accordo, l'ha fatto evidentemente come un segnale di propaganda interna e come un seguito a vannacce, alle posizioni vannacciane, non l'ha fatto invece inseguendo quelle che sono le posizioni di politica estera. Questa è stata una vera e propria aggressione straniera nei confronti dei confini dell'Europa, che avrebbe meritato solo una cosa, che era una risposta unitaria dell'Europa, e ancora una volta l'Italia ha scelto di avere una risposta differente, isolata e in contrasto con i partner storici e strategici del Paese. Devo dire che il nostro Paese in passato, quando è successo esattamente la stessa cosa, il governo Meloni ha invocato il principio di solidarietà europeo e ha invocato quel principio per chiedere aiuto ai partner europei. Quando è avvenuto nei giorni scorsi questo fatto eclatante come lo sbarco a Ceuta, l'Italia si è comportata esattamente nel modo opposto di come ha chiesto l'Europa negli anni scorsi. Di fronte a questa grande tragedia, noi speriamo il governo possa venire al più presto a riferire. Grazie.
8: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Ziello. Prego, ne ha facoltà.
11: Futuro Nazionale.
14: Grazie Presidente. Anche noi di Futuro Nazionale ci uniamo alla richiesta di informativa urgente al Presidente del Consiglio Meloni, specificando che apprezziamo il fatto che abbia accolto la richiesta del nostro leader, ovvero quella del generale Vannacci, di sospendere immediatamente Schengen. Certo è che ci saremmo aspettati anche un'azione un po' innovativa, perché sospendere Schengen significa adottare un protocollo standard ripetuto più volte nel corso della storia di questa Repubblica, quindi niente di nuovo all'orizzonte. Di fronte a quelle scene drammatiche di migliaia di immigrati che hanno invaso Ceuta e che l'hanno anche devastata, noi ci saremmo aspettati da parte di un governo che si definisce di centrodestra lo schieramento immediato delle nostre forze speciali a presidiare i nostri confini, soprattutto quelli settentrionali, dove sappiamo bene che la Francia ha quel vizietto di rispedirci tantissimi immigrati ogni anno, perché tra l'altro i dati che registrano il numero di immigrati che annualmente vengono in Italia non tengono conto di tutti quelli che ci ributta Macron dalla frontiera francese o da parte della frontiera orientale. Quindi noi dal 2023 ad oggi, e questo è un altro quesito che andremo a porre al Presidente del Consiglio se ci dovesse degnare di presentarsi in aula, abbiamo registrato 306.265 immigrati sbarcati all'interno del nostro Paese. A fronte di questi numeri, i rimpatri tanto osannati da parte del Presidente del Consiglio, ora si è svegliato dal torpore anche il Ministro Piantedosi, ci fa piacere, evidentemente l'effetto Vannacci lo ha fatto svegliare un po', dice che sono stati eseguiti 17.000 rimpatri. Accidenti! Rispetto ai 306.000 e passa, i 17.000 rimpatri fatti dal 2023 a oggi incidono per circa il 5,5%. Ma chi volete prendere in giro? Chi volete prendere in giro quando dite che la remigrazione già la fate? Voi non fate la remigrazione, voi gestite l'ordinario. Infatti mi sembra di vedere in questo Paese il governo non di Giorgia Meloni, ma di Angela Merkel, la quale anche lei utilizzava sempre gli stessi protocolli, sempre le stesse tempistiche, sempre la stessa ansia di dover rispondere a un problema quando si andava però a creare il problema con un fatto di cronaca. Si insegue in modo incredibile la cronaca e adesso meno male un pochino anche il nostro leader, ma non si fa mai prevenzione, non c'è mai una visione da qui al medio e lungo periodo sulla sicurezza e sulla gestione dell'immigrazione, che purtroppo non può essere governata con decreti che fuoriescono ad ogni bimestre adesso, perché da quando è iniziata questa legislatura sono stati fatti quasi 10 decreti sulla sicurezza e sull'immigrazione, eppure si continuano a sfornare altri decreti. Noi diciamo: fatene uno, accogliete le nostre proposte, tra cui c'è quella della rimigrazione, così non dovrete neanche stressare i vostri parlamentari a respingere l'ostruzionismo dell'opposizione di sinistra.

0: altri che faceva? Un presidente del Consiglio fortissimo e dinamico? No, Paolo Gentiloni. Paolo Gentiloni, vi do questa notizia, è riuscito a superare, tra l'altro, il governo Meloni nel numero dei rimpatri, e mi dispiace doverlo ammettere. Con noi evidentemente ci sarebbe una situazione diametralmente opposta, perché anziché fare tante chiacchiere da salotti televisivi e tanti slogan sui social, noi avremmo fatto i fatti, e un generale come Vannacci saprebbe bene come fare.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento è iscritto a parlare il deputato Giachetti. Prego, ne ha facoltà.
2: Grazie signora Presidente. Noi ci uniamo alla richiesta
3: di venire
2: in aula il Presidente o la Presidente del Consiglio, come preferisce, e ovviamente concordiamo con una parte rilevante delle considerazioni che sono state avanzate. Mi lasci dire, signora Presidente, che ancor prima di chiedere la presenza del Presidente del Consiglio in aula, vogliamo manifestare il nostro essere allibiti di come un capo di governo riesca, in una situazione di questo tipo, a mettere in campo una tale dose di cinismo e di propaganda che non solo isola l'Italia, ma agli occhi del mondo la trasforma in una azione distruttrice anche di quelli che possono essere i connotati di un'Europa unita. Europa unita che si è cercata e si è richiesta quando ci faceva comodo, e che in questo momento ci assumiamo, e quando dico ci ovviamente parlo per il governo, l'onere, la responsabilità e non so come altro definirlo, appunto il cinismo di trasformarla nella parte disgregante dell'Unione Europea, sapendo perfettamente, qui c'è il cinismo, che quello che è accaduto a CETA è un'operazione mirata, del tutto evidente, e non al di là del costo umano che c'è stato di questa operazione, ma non di una semplice fuga di disperati. È stato un attacco politico diretto a un paese che la potrà pensare anche diversamente da noi, ma quando accadono queste cose, se noi la prima cosa che facciamo è ci schieriamo dall'altra parte, sparando su una situazione difficilissima, invece di lavorare per cercare di aiutare un paese che è chiaramente messo sotto scacco da un'operazione politica e non solo politica, questo è grave. E allora ho parlato di cinismo, ho parlato di propaganda. Vede, signora Presidente, forse c'è qualcosa di peggio del cinismo e della propaganda. E c'è la propaganda cinica che si è messa in campo in questa occasione, ma che è iniziata ovviamente da alcuni mesi. Ho sentito il collega Ziello, diciamo che il passo ulteriore, volendo, c'è la fucilazione delle persone, e così non entrano in Italia, abbiamo risolto il problema. Visto, diciamo, il livello di dialoghi che sono in grado di mettere in campo, magari un giorno o l'altro verranno a rappresentarci anche questa possibilità. È chiaro che con Vannacci i rimpatri, improvvisamente i paesi, diventerebbe tutto più semplice. Arriva Vannacci e i paesi che fino ad oggi non hanno accettato un solo respingimento diranno: no, ma c'è Vannacci, per carità, e viene il respingimento. È, diciamo, una rappresentazione macchiettista, un po' come quella che sta facendo il governo e un po' come quella con la quale il governo si è presentato. Ci vorrebbe forse, ho concluso signora Presidente, per questo Parlamento, per quest'Aula, per il rispetto della dignità di ognuno di noi, che forse una volta tanto la Presidente del Consiglio venisse qui e dicesse: guardate, scusate, ho sbagliato proprio, anche perché tutti sanno perfettamente che questa storia della sospensione di Schengen è soltanto una presa in giro, fa parte della costruzione cinica della propaganda, perché tutti sanno, chi conosce Schengen sa perfettamente che nessuno di quelli che si trovano in quella situazione avrebbero mai potuto sfruttare Schengen per andare non si sa dove. Quindi il cinismo è portato alle estreme conseguenze. Venisse qui e chiedesse scusa per una volta, non solo per quello che ha fatto, ma per la figura barbina che ha fatto fare a questo paese e a tutti noi. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Soumahoro ne ha facoltà. Prego.
3: Gruppo Misto.
4: Grazie Presidente. Presidente, per unirmi alla richiesta di informativa che è stata avanzata dall'intervento dei colleghi. Presidente, se noi accanto a quello che è successo in queste ore dovessimo analizzare l'altra fascia della medaglia, prendiamo in considerazione

0: il periodo dal 2011 al 2024, sono quasi 700.000 giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che sono dovuti scappare dall'Italia. Quasi 700.000 giovani sono dovuti scappare dall'Italia in cerca di un futuro migliore. Non si tratta né si trattava di una fuga di cervelli, ma è una migrazione di giovani che non hanno trovato nell'operato della politica nel corso degli anni risposte concrete per ciò che attiene al loro futuro, per ciò che attiene ai loro desideri, per ciò che attiene ai loro sogni e per ciò che attiene anche a ciò che potrebbe rappresentare la costruzione di una famiglia domani, stando qui in Italia, accanto ai propri affetti. Dall'altra parte, assistiamo a ciò che abbiamo visto in queste ore, ma andando oltre Ceuta possiamo anche constatare che i processi migratori non si possono fermare, ma si possono certo governare, e governare i processi migratori vuol dire assumere una postura di responsabilità, non di propaganda. Assumere una postura di responsabilità vuol dire continuare a mantenere una postura di coerenza rispetto a ciò che noi come Italia si chiedeva non 20 anni fa, ma la Presidente Meloni proprio nel 2023, di fronte a ciò che stavamo vivendo a Lampedusa. L'appello rivolto in questo caso non a Orban, ma l'appello rivolto all'Unione Europea è stato quello di avere un ambito di solidarietà, cioè di una gestione condivisa dei processi migratori. Oggi nel 2026 cosa osserviamo? Osserviamo un atteggiamento opposto rispetto a quello che proprio ieri l'Italia chiedeva. Primo elemento. Il secondo elemento, per non stare di fronte alla mera critica, quale poteva essere un atteggiamento da assumere e quale atteggiamento occorre assumere? L'atteggiamento da assumere è quello della armonizzazione delle politiche sulla migrazione e sull'asilo a livello europeo, nel rispetto dei trattati, cioè della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'articolo 13, e ciò che dovrebbe riportare al centro il tema della libertà di dover scegliere se rimanere o partire. Quella stessa libertà che non è stata data ai quasi 700.000 giovani che nel nostro paese, a livello italiano, sono dovuti scappare dall'Italia perché non si è riusciti a dare loro la possibilità di scegliere se rimanere o partire. Concludo, Presidente, la stessa libertà oggi va data anche a quei giovani che decidono e che vorrebbero partire da altri paesi, da altri continenti. Quindi il tema degli investimenti, il tema di costruire un ecosistema capace di generare delle opportunità sul piano lavorativo, occupazionale, per far sì che le persone non siano per forza costrette ad abbandonare le proprie famiglie per abbracciare la morte. Questa è la sconfitta della politica. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Chelani, prego.
2: Fratelli d'Italia.
3: Grazie Presidente. Innanzitutto io a nome di Fratelli d'Italia mi dissocio dalla richiesta delle opposizioni a che venga il Premier a riferire in aula, e per scendere nel merito anche in ragione delle considerazioni che io ho dovuto purtroppo ascoltare dall'altra parte di questo emiciclo, occorre insomma ricordare innanzitutto che i fatti che si sono verificati a Ceuta sono veramente l'immagine plastica di un fallimento. Innanzitutto di un fallimento umanitario, perché il bilancio è drammatico, si tratta di almeno 88 persone decedute al momento, e io mi chiedo, quando l'onorevole Fratoianni ci viene a dire che sarebbe una scelta cinica e strumentale, che cosa sia di più cinico e strumentale che indurre delle persone ad affrontare di questo tipo di viaggi e a morire in mare. Il Mediterraneo è diventata una delle più grandi fosse comuni del mondo con 26.000 morti. L'unico modo è bloccare le partenze. E oltre, come dicevo, al fallimento umanitario, noi siamo di fronte ad un fallimento di natura politica, Presidente, perché è del tutto evidente che i fatti che lì si sono verificati in questi giorni sono determinati innanzitutto dall'atteggiamento internazionale. Io ho sentito delle ricostruzioni di fantageopolitica, coniamo anche questo nuovo termine, rispetto a quelle che sarebbero le motivazioni per cui ci stiamo interponendo in maniera così veemente alle politiche di Sanchez. Beh, colleghi, non vi avventurate in queste descrizioni, non abbiamo bisogno di attaccare strumentalmente o politicamente un governo progressista, e vi faccio presente che oggi capofila la Meloni, 22 paesi dell'Unione Europea chiedono esattamente quello che chiede Giorgia Meloni, e venitemi a dire che la premier danese sarebbe una pericolosa sovranista, mi pare sia una socialdemocratica. Quindi non vi avventurate in ricostruzioni che non stanno né in cielo e né in terra, quelle sì invece cinicamente strumentali. Quindi la sprovvedutezza del governo Sanchez in politica estera e l'insana decisione di regolarizzare 500.000 migranti, una sanatoria di 500.000 migranti che del tutto evidentemente ha portato a questi fatti. Ecco, ma dati per assodati i fallimenti di cui abbiamo parlato, la cosa che lascia a bocca aperta è, o meglio, non stupisce, ma lascia comunque, continua a lasciare a bocca aperta, è l'atteggiamento delle sinistre, perché nel disegno disastroso che Sanchez ha messo a terra con riferimento alle politiche migratorie, nella consapevolezza che ci sono 22 stati europei e trasversalissimi assieme alla Meloni a chiedere quello che la Meloni chiede da quando ci siamo insediati al governo, ecco, in questo quadro la sinistra italiana per chi continua a fare il tifo? Continua a fare il tifo per Sanchez, ponendosi continuamente e costantemente dalla parte sbagliata della storia. C'è poco da fare, Presidente. Abbiamo messo in piedi 4 pilastri fondamentali nelle nostre politiche migratorie: il controllo dei confini, la lotta senza quartiere nei confronti dei trafficanti di uomini, gli accordi con i paesi di partenza e di provenienza e, vi commuoverà sentirlo nuovamente, no? L'esternalizzazione della gestione del fenomeno migratorio con i paesi terzi. Stiamo parlando degli hub, perché si parla di Schengen oggi, ma in questa lettera sottoscritta da 22 paesi c'è la richiesta esplicita di creazione di hub fuori dai confini europei, esattamente quello che ha fatto Giorgia Meloni con il trattato Italia-Albania. E sulla sospensione di Schengen, a me dispiace far presente alla deputata Braga, lo faccio per il suo tramite, Presidente, se l'Italia avesse sospeso Schengen, io faccio presente che noi Schengen l'abbiamo già sospeso. L'abbiamo sospeso in quel confine orientale dove abbiamo azzerato completamente gli arrivi sulla rotta orientale. Quindi lo abbiamo già fatto. E per tornare ai numeri, perché l'Europa oggi scende sulle nostre posizioni? Perché bloccando le partenze, e ricordo che nel Mediterraneo centrale le abbiamo abbattute di oltre il 40%, bloccando sostanzialmente gli arrivi sul nostro territorio nazionale, siamo a meno 80% rispetto al 2023, aumentando i rimpatri del 50% di anno in anno, e concludo, l'Europa è scesa sulle nostre posizioni. Pertanto io ribadisco che ci dissociamo da questa richiesta e inviterei le sinistre a mettersi una mano sulla coscienza, perché meno partenze, meno arrivi vuol dire meno morti. Siate meno cinicamente strumentali.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Giglio Vigna. Colleghi, in silenzio, ascoltiamo chi parla. Prego.
4: Grazie, grazie, grazie Presidente, onorevoli colleghi. 50.000 persone sono entrate in un comune di uno Stato straniero, un comune di 85.000 abitanti, occupando fisicamente ogni spazio libero di quel comune, occupando parchi, occupando strade, occupando spiagge, occupando panchine e marciapiedi. Una intera comunità, la comunità di Ceuta, si è trovata in ostaggio rispetto a quella che non si può definire in altro modo che una invasione. Noi dai banchi della Lega sottolineiamo il fallimento delle politiche migratorie del governo socialista di Sanchez e ribadiamo ancora una volta che oggi, a prescindere dal colore politico del governo di turno, difendere il fronte sud, difendere le coste del Mediterraneo, difendere i territori dell'Unione Europea, specie se in area Schengen, non è una scelta. Non è una scelta del governo di turno. In Grecia c'è un governo di centrodestra, in Italia c'è un governo di centrodestra. Questi governi stanno facendo una lotta, una battaglia senza frontiere a Bruxelles, nelle capitali, sulle coste, a livello legislativo, trovando accordi con i paesi extra-UE, nella battaglia contro l'immigrazione clandestina, contro le mafie dell'immigrazione clandestina. Il governo socialista spagnolo si allinei a questa linea politica, difendere il fronte sud, difendere i confini dell'Unione Europea non è una scelta, perché si mette a repentaglio e si mette a rischio con atteggiamenti così lassivi come quelli del governo socialista spagnolo, si mette a repentaglio non solo la vita e l'incolumità dei propri cittadini, ma si mette a repentaglio la vita e l'incolumità di tutti i cittadini dell'area Schengen. Assurdo l'atteggiamento del governo spagnolo nel richiamare l'ambasciatore italiano, solidarietà al nostro ambasciatore in Spagna, perché il signor Sanchez, offeso dalle parole di alcuni leader politici di maggioranza italiani, tra parentesi leggasi offeso dalle parole di Matteo Salvini. Matteo Salvini aveva chiesto la sospensione di Schengen e così è stato fatto, è passata la linea della Lega, ma molti altri paesi in Europa hanno sospeso Schengen verso la Spagna. Noi come Lega abbiamo chiesto alle autorità spagnole il possibile, ovviamente il più possibile, rimpatrio il più velocemente possibile di questi 50.000 criminali che hanno occupato un comune europeo, e così le autorità spagnole sono andate in quella direzione. La pressione internazionale che abbiamo fatto come Lega e che abbiamo fatto ovviamente come governo italiano sta andando nella giusta direzione. Non ci resta altro che, dare solidarietà ai cittadini di quell'enclave europea in Marocco, ma da come sono stati accolti i leader socialisti a Ceuta ci pare di aver capito che quel pezzo di Unione Europea saprà come votare alle prossime elezioni nazionali spagnole. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste informative giunte dai gruppi su questo tema. Su un altro tema ha chiesto di intervenire, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Graziano. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. Era per chiedere un'informativa urgente al ministro Crosetto per
2: del Partito Democratico.
5: Che sono accaduti rispetto ai militari italiani trasferiti in Arabia Saudita. Veda, Presidente, la richiesta è una richiesta soprattutto a tutela della sicurezza dei militari italiani impegnati in missioni estere e soprattutto per dargli una totale copertura, perché noi abbiamo già contestato in un tempo precedente quello che è stato l'allargamento di quelli che erano i quadranti, cioè si è tentato di dire che tutto il quadrante medio orientale diventava in realtà una sola possibilità per realizzare la cosiddetta interoperabilità di quelli che erano i contingenti che erano presenti lì. Ecco, noi l'avevamo già detto che questa cosa per noi non andava bene, ed ad esclusione di una piccola citazione, nemmeno nella scheda 4 ma nella scheda 26 e in una citazione di striscio, si potrebbe dire, si cita l'Arabia Saudita nella possibilità di trasferire quelli che sono i contingenti. Ma in realtà si dice un'altra cosa, che addirittura per metterli in sicurezza si iniziano gli spostamenti. Ora, immagini bene che lei vuole trasferire i militari in una posizione dove c'è di fatti un teatro di guerra, e quindi sembra paradossale e assurdo che si dica che si vogliono mettere in sicurezza. Ma tutto ciò, nonostante tutto ciò, direi, la volontà di poter fare una cosa del genere e farla solo l'altro giorno, mettendo sul sito del Ministero degli Esteri la Task Force Air Arabia, sostanzialmente ha realizzato la condizione per la quale quella doveva essere una nuova scheda, quindi una nuova missione, e se ci doveva essere una nuova missione era giusto che il Parlamento fosse informato attraverso le sue commissioni e attraverso l'Aula. Ecco il motivo per cui noi chiediamo ancora una volta a Crosetto di venire a informare il Parlamento e a evitare di avere reazioni scomposte rispetto a quella che era una legittima richiesta delle opposizioni, visto che per quello che ci riguarda 400 militari non possono essere messi semplicemente per la sicurezza delle sedi diplomatiche. Quindi io direi che forse ci vuole un po' di prudenza in più, un po' di chiarezza in più, meno ambiguità quando si fanno queste cose, e avere soprattutto una condizione di chiarezza, di impostazioni, ma soprattutto una condizione di sicurezza dei militari, perché solo l'altro giorno, proprio sabato, le ambasciate americane presenti nei paesi del Golfo in realtà dicono ai militari, dicono agli americani di lasciare quelle che sono le aree che riguardano le aree del Golfo. Tutto questo ci dovrebbe imporre, dovrebbe imporre al governo italiano molta più prudenza, ma soprattutto molta più trasparenza quando si fanno cose di questo genere. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Pellegrini, prego, ne ha facoltà.
6: Grazie signora Presidente, ovviamente ci associamo alla richiesta,
2: anzi, del Movimento 5 Stelle.
6: Riterremo necessario ascoltare qui in aula anche la Presidente del Consiglio, visto la rilevanza del tema. Guardate, noi siamo in una situazione davvero strana, nuova e pericolosa, ci sono dei pericoli per i nostri militari che sono dislocati in questo momento in Arabia Saudita. Guardate, questo nostro contingente, una task force più 400 militari, erano stati destinati al Kuwait per ragioni di sicurezza, per aiutare quel paese per il controllo aereo. Poi a marzo, nel mese di marzo, praticamente in sordina, senza darne una precisa comunicazione né al Parlamento e né al paese, il governo italiano, il governo Meloni, il ministro Crosetto hanno deciso invece di spostarli in Arabia Saudita, sempre con la stessa intenzione di concorrere alla sicurezza, diciamo, di quel paese. Ma che cosa è successo? Che il 28 noi abbiamo, come al solito, tardivamente, per colpa del governo che trasmette alle Camere le schede sempre in ritardo, il 28 luglio, quindi qualche giorno fa, abbiamo approvato il Parlamento ha approvato le missioni internazionali. Il giorno dopo, il 29, il Regno Saudita, l'Arabia Saudita sostanzialmente è diventato un paese di fatto belligerante, perché ha attaccato le milizie filo-iraniane in Iraq e sostanzialmente è entrato in guerra e nel conflitto al fianco americano. In questo momento i nostri militari con la nostra task force si trova sostanzialmente sul suolo di un paese belligerante e tutto ciò ovviamente non è consentito né dall'autorizzazione che il Parlamento ha dato per quelle missioni, perché evidentemente non sono più delle missioni che vogliono dare sicurezza, vogliono portare pace, ma si trova in una zona di guerra e sono anche impedite dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Allora il governo Meloni, il ministro Crosetto devono venire qui in aula a spiegarci chiaramente un po' di cose. La prima, per quale motivo non hanno informato immediatamente Parlamento e opinione pubblica di questo spostamento del nostro contingente? Ci sarà un motivo, no? Perché non dirlo? Che cosa avevate da nascondere? Secondo motivo, ci volete dire, secondo voi, secondo diciamo la vostra prospettiva, la permanenza dei nostri militari in questa nuova situazione di conflitto, quale obiettivo ha? Secondo voi è confacente con l'articolo 11 che citavo prima, o trattandosi in una zona di guerra, se volete inviarne dovreste dichiarare uno stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione? Cioè non vi è, quello che vorrei dire al governo, che non vi è concesso in una situazione di grave crisi internazionale in seguito all'invasione, all'attacco che la coalizione Epstein, formata da Israele e Stati Uniti, hanno attaccato l'Iran. È ovvio che quella, lo vediamo tutti con i nostri occhi, che quell'attacco ha seminato, diciamo, una situazione, ha creato una situazione di grave crisi, ma non solo in quel quadrante, perché oltre ai morti, e ovviamente è la cosa che ci colpisce di più, i tanti morti di questo conflitto, si è creato un cataclisma economico, perché l'economia mondiale dipende dal passaggio degli idrocarburi, petrolio e gas dallo stretto di Hormuz. Ebbene, siccome la Presidente del Consiglio ha avuto il coraggio, il barbaro coraggio di dire che non condivideva quell'attacco e non condannava quell'attacco come un eterno don abbondio, come una eterna pavida posizione che non ha il coraggio di dire no, non siamo d'accordo, è una violazione del diritto internazionale. Aveva evidentemente paura di infastidire il suo alleato Trump. Qui alla sinistra, alla mia sinistra, in quella metà dell'emiciclo, andavano in giro con le magliettine, con i cappellini che inneggiavano a Trump. Gli volevano dare il Nobel per la pace a un guerrafondaio del genere. Ebbene, vista che la situazione è diventata sempre più pericolosa e ora coinvolge anche i nostri militari, qui non è questione di coraggio, non è questione di democrazia, non è questione delle fandonie che ci venite a raccontare, che il governo ci viene a raccontare. Concluda. Quando un paese, ho finito, quando un paese loro alleato inizia una guerra, qui è questione di salvaguardare innanzitutto i dettami della nostra Costituzione e di garantire la sicurezza dei nostri militari. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Grimaldi. Prego, ne ha facoltà.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
7: Grazie, Presidente. Alleanza Verdi Sinistra si associa a questa richiesta di informativa da parte del ministro Guido Crosetto, ma vorrei fare anche un appello a lei, Presidente, perché qua c'è anche in gioco l'onorabilità di quest'Aula, che è stata citata nelle scorse ore, e anche quello che facciamo e svolgiamo ogni giorno alla Camera dei Deputati. Già, perché il tutto, oltre ad essere molto preoccupante, avviene a meno di una settimana dalla discussione che abbiamo avuto qua su tutte le missioni militari. È stato detto dal Governo che di queste missioni, uso volutamente il plurale, c'è stata ampia discussione e i fatti erano noti. Io ho avuto l'onore per questo gruppo parlamentare di fare la dichiarazione di voto e effettivamente nella nostra dichiarazione queste missioni non erano citate. Poi per scrupolo, ovviamente chiedendo ai colleghi, ovviamente all'onorevole Fratoianni che si occupa della Commissione Esteri, mi sono chiesto se qualcun altro aveva anche solo citato la missione Cerbero, la missione Task Force Air Arabia. Non uno, Presidente, non uno in tutta l'aula di nessun gruppo politico. Allora, io so bene che questa vicenda, così come la stanno ricostruendo, come la sta ricostruendo pian piano Crosetto, fuori da quest'aula e fuori dalle commissioni competenti, si dice che questa missione schierata con l'aeronautica militare a supporto delle forze armate di Kuwait e Bahrain e quindi poi in Arabia Saudita sia nata, si dice, per la difesa, per proteggere gli interessi nazionali. Così apprendiamo nelle scorse ore. Peccato che è già un'altra dichiarazione diversa da quelle precedenti, già perché quando il ministro dice che tutto questo era già stato affrontato in altre schede, probabilmente parla della scheda 26, ma nell'ultima delibera sulle missioni approvata dal Parlamento si parlava di Arabia Saudita nella scheda 26 solo per interventi per mettere in sicurezza le nostre sedi diplomatiche. Seconda versione, quindi. Ma mica è finita qua, Presidente. E non è un gioco. Qua parliamo di 400 militari, altro che ripiegamento. Svariati velivoli, radar, sistemi antidrone, personale, mezzi e materiali di supporto logistico e appunto amministrativo. La scheda 4 riguardava la proroga delle missioni in Iraq e l'impiego di militari negli Emirati Arabi, in Kuwait, in Bahrain e in Qatar. Quando si cita la missione 4, allora Crosetto inizia a parlare di un terzo scenario. No, attenzione, c'è l'interoperabilità, c'è l'allargamento del quadrante, cosa che abbiamo contestato in origine, Presidente. Ma l'altra cosa che si dice è che l'abbiamo fatto per difendere i nostri militari. Cioè, scusate, voglio capire se ho capito bene. Abbiamo spostato 400 militari da un'area per portarla in un'area di conflitto? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Almeno non prendeteci in giro. Avete fatto una missione fantasma, anzi ne avete fatte due, perché la missione Cerbero e la missione Task Force Air Arabia non erano previste, non c'è nessun ripiegamento. La verità è che voi avete voluto omettere questa discussione qua. E non ne sappiamo i reali motivi. Quali sono gli interessi nazionali? Vogliamo saperlo. Era per le sedi diplomatiche? E perché non erano al sicuro in altri territori? La verità è che voi avete frodato questo Parlamento. L'avete fatto quando avete parlato di interoperabilità e non ci fidavamo. L'avete fatto quando avete allargato il quadrante e non ci fidavamo. Non ci fidiamo di voi, perché quando andate in missione non sappiamo se è privata o no. Come quando è andato il ministro a Dubai e non sapeva dell'attacco dell'Iran da parte dei suoi alleati. Ho concluso, Presidente. Questa vicenda ci chiama a una responsabilità. Sì, la responsabilità verso i nostri militari. Quali sono le regole d'ingaggio? Questo il ministro non ce l'ha ancora detto. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte dai gruppi su questo tema. Su un altro argomento e sempre sull'ordine dei lavori ha chiesto di intervenire il deputato Caso. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
8: Grazie, signora Presidente.
2: Movimento 5 Stelle.
8: Che il ministro Musumeci venga a riferire in quest'Aula in merito alla situazione dei Campi Flegrei alla forte scossa del 31 luglio. Durante la scossa io ero sotto la doccia ed è stato subito chiaro, chiarissimo, che questa volta eravamo di fronte a qualcosa di più violento, più devastante. Per farvi capire, immaginate che l'accelerazione che c'è stata era molto, molto vicina a quella di Amatrice. La prima telefonata che ho ricevuto è stata quella di un'amica che mi diceva che vicino casa aveva visto crollare di tutto e che un'auto era stata sepolta praticamente. Tenevamo proprio la prima vittima e possiamo dircelo che questa volta è un miracolo che di vittime non ce ne siano state. Ho chiamato poi subito i miei genitori e alla terza telefonata senza risposta potete immaginare l'ansia. Fortunatamente stanno bene, io mi reputo tra i fortunati perché tanti, tantissimi purtroppo hanno la propria casa distrutta e a loro va la vicinanza mia e di tutto il Movimento 5 Stelle. Così come ringraziamo i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i volontari e le forze dell'ordine che stanno operando ora senza sosta sul territorio. Presidente, sui Campi Flegrei il Movimento 5 Stelle ha avuto sempre un atteggiamento responsabile. Di fatto non farei mai speculazione politica sulla vita dei miei familiari, i miei amici, i miei concittadini. Ed anche in questi giorni, in queste ultime ore, insieme al Presidente Roberto Fico, che ringrazio, abbiamo lavorato senza sosta sui tavoli, tra le persone, nelle strade, senza fermarci un attimo. Dopo però oltre due anni dal primo decreto dei Campi Flegrei, non posso tacere su ciò che continua a non funzionare. Nelle prime ore, dopo la scossa per strada, non abbiamo visto nessuno. Le istituzioni sono mancate, i cittadini sono stati lasciati senza informazioni e senza assistenza. E questo non è tollerabile in un territorio dove continuiamo a dire che bisogna convivere con il fenomeno del bradisismo. In realtà entro 30 minuti e non 2 o 3 ore, presso le prime aree di concentrazione, le prime aree di accoglienza, ci dovrebbero essere i volontari della Protezione Civile a dare le spiegazioni, a accogliere, dare anche una sola bottiglina d'acqua ai cittadini. E questo per le prime 2 o 3 ore non c'è stato. E questa è la prima cosa intollerabile, la prima cosa inaccettabile. Sì, il governo ha approvato diversi decreti e gliel'ho sempre riconosciuto, sia chiaro. Però, come sempre ho detto, le misure sono insufficienti e l'attuazione è ancora parziale e in ritardo. Gli hub, ad esempio, gli hub che sono destinati ad accogliere le persone in questa emergenza, non ce n'è traccia. Di questi hub non ce n'è ancora traccia e sui fabbricati che erano già sgomberati per le precedenti scosse non è partito neanche un cantiere. E continuano ad esserci terremotati di serie A che ricevono i contributi e gli aiuti e terremotati di serie B che sono esclusi soltanto perché i decreti sono legati a specifiche scosse, a specifiche date. Presidente, le chiedo un minuto in più. È inaccettabile che metà poi delle domande che sono state fatte per accedere ai contributi sono state bocciate. Bisogna riaprire i termini. Noi vi richiediamo solo di applicare la normativa del Centro Italia. Delle piccole difformità non possono prevalere sulla sicurezza delle persone. Ci sono 0 cantieri anche per l'adeguamento sismico degli edifici vulnerabili e lì la copertura statale è solo del 50%. Non è sostenibile, ve lo stiamo dicendo, serve il super sisma bonus. Bisogna accelerare su tutto, bisogna anche prevedere un sostegno alle attività economiche perché chi non ha chiuso riceverà le conseguenze della crisi. È arrivato, insomma, Ministro Musumeci, il momento di una legge speciale per il bradisismo, per i Campi Flegrei, che affronti il fenomeno in modo strutturale. Servono ora, subito, più vigili del fuoco, più tecnici, perché abbiamo ancora gente per strada e da giorni chi ha ancora una casa è senza acqua. Chiudo, Presidente. Il Ministro si è annunciato un nuovo decreto, tante delle misure che saranno presenti le stiamo proponendo da più di un anno. E mi permetta di chiudere rivolgendomi ai miei concittadini. In queste ore ci siamo sentiti, ci siamo visti, abbiamo pianto insieme. È normale avere paure, assolutamente normale. Ma Pozzuoli si rialzerà ancora una volta e io non mi fermerò finché non sarà così. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Borrelli, ne ha facoltà, prego.
9: Grazie Presidente.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
9: Il ministro Musumeci, dopo 4 anni, si è degnato l'altro giorno di partecipare a una riunione a Pozzuoli, probabilmente travolto dalle critiche dei cittadini e immagino anche dai rappresentanti territoriali della sua area politica. Mi sembra che sia l'unico ministro che gode di una tale impopolarità che ha eliminato la possibilità, quando fa i post, di commentare, perché era travolgente quello che scrivevano i cittadini soprattutto dei suoi territori, un ministro del sud che è considerato nemico del sud in Sicilia come in Campania. Ebbene, oggi è andato un altro ministro, Giuli, sempre a Pozzuoli, è stato ovviamente contestato a una parte della cittadinanza, ma non per come rappresentante del governo, ma come un governo che ha promesso tutto e non ha fatto niente. Il ministro deve venire qua in aula a spiegarci perché ancora oggi non sono stati erogati i 4 spicci che ha anticipato la regione Campania per la sistemazione autonoma dei cittadini sfollati. Neanche quelli sono stati ancora erogati. Se non ci fosse stata la regione non avrebbero avuto nulla. E questo è un elemento che ci fa capire 2 pesi e 2 misure. Il rapporto politico è una cosa. Privilegiare un territorio anziché un altro per motivi politici è una cosa indegna. E i cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei sono stati trattati come figli di un dio minore. A parità di problemi, altre zone a cui noi esprimeremo sempre la solidarietà, perché la peggiore politica di sempre è quella che divide i cittadini a seconda delle aree o delle appartenenze politiche. L'Italia è una, e quando non si riesce a esprimere la solidarietà a un territorio vuol dire che si è fallito, è un fallimento totale. Avere una popolazione, non di destra o di sinistra, una popolazione di un territorio che vede nel governo nazionale un nemico perché non si interessa a loro, è un fallimento e non è soltanto una questione politica, è un odio viscerale, ancor peggio se portato avanti da un ministro del Sud. In altre regioni che non sono certamente di centrodestra, questo governo si è mosso, ma per i cittadini dei Campi Flegrei no. Qual è la loro colpa? Per quale ragione essere campani, essere meridionali, essere dei Campi Flegrei è una colpa? Per quale ragione, per gli stessi problemi in altri territori del nostro paese, si è intervenuto in modo risoluto, facendo subito le ricostruzioni, facendo arrivare subito i soldi, e qua i sindaci, il governatore, gli assessori devono andare a pietire i decreti, devono andare a pietire. Ecco, davanti a tutto questo il ministro dovrebbe venire qua e con la testa china chiedere innanzitutto scusa, e seconda cosa spiegarci tutta una serie di cose che ancora non riusciamo a comprendere. Prima fra tutti, perché vengono annunciati sempre tanti soldi e poi arriva sempre quasi nulla o nulla nei blocchi della burocrazia ministeriale. E ancora, noi chiediamo non più l'annuncio faremo, vedremo, si abbia il coraggio di metterci la faccia, il ministro venga in prima persona a seguire tutti gli atti che ha annunciato negli ultimi anni sui Campi Flegrei e di cui non c'è traccia, non c'è traccia. E qua mi perdonerete, come a voi, se concludo Presidente, ho letto un'intervista in cui il ministro Musumeci ha detto dobbiamo avere come priorità il dissesto idrogeologico e i costoni del nostro paese. Ministro, ci è arrivato. AVS ve l'ha detto fin dall'inizio, finanziate la messa in sicurezza dell'Italia, non opere mastodontiche dove spesso si nasconde anche la criminalità.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Sarracino, ne ha facoltà, prego onorevole.
10: La ringrazio signora Presidente, con quel poco di voce che mi resta. Siamo qui per chiedere per l'ennesima volta un'informativa urgente al ministro Musumeci sul tema dei campi Flegrei. Perché vede, Presidente, il punto è solo uno. Sono 4 anni in cui chiediamo che i campi Flegrei vengano affrontati come un'emergenza nazionale e non come se il destino di quelle persone debba dipendere solo dalle istituzioni locali che non hanno né i mezzi, né gli strumenti, né le risorse per affrontare questo dramma. Allora, i media in questi giorni hanno raccontato della scossa la più forte mai registrata, ma il dramma ora, Presidente, vede, è di chi è rimasto lì solo. Allora noi dal primo istante abbiamo detto al Governo una cosa semplice: non vogliamo fare polemiche, collaboriamo e rimbocchiamoci tutti quanti insieme le maniche. Però diavolo, Presidente, lo ribadiamo al ministro Musumeci, collaboriamo davvero, collaborate davvero, fate qualcosa davvero. Il centro storico di Pozzuoli, Presidente, è da 4 giorni senza acqua. Lo dico al ministro Musumeci, cosa farebbe se lei stesse a casa 4 giorni senza acqua? Immagino si arrabbierebbe. Ecco, allora mettiamoci un attimo nei panni di quelle persone, 500 delle quali non solo non hanno più l'acqua, Presidente, non hanno più una casa, non hanno più un luogo dove andare, altre non hanno più le attività commerciali, non sanno come guadagnarsi da vivere nei prossimi giorni. C'è un'emergenza nell'emergenza, la messa in sicurezza del territorio da un lato, ma anche ripristinare la normalità dall'altro. Insomma, Presidente, siamo dinanzi ad un disastro ed ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Comuni e regioni lo stanno facendo, stiamo aspettando anche l'intervento da parte del Governo, perché quello del Governo ora dovrebbe immediatamente prevedere lo stanziamento di risorse per la messa in sicurezza degli edifici, per i ristori, così come la sistemazione appunto degli sfollati. E ci sono 2 cose, Presidente, che noi chiediamo da 4 anni in Parlamento. La prima è la messa in sicurezza di questi benedetti costoni che franano e su cui non ci ascolta mai Musumeci, e alla fine i costoni purtroppo sono franati. E la seconda è la stabilizzazione del personale che a dicembre scadrà. È fondamentale per le verifiche delle strutture e per affrontare appunto il bradisismo. Insomma, Presidente, concludo, è arrivato il tempo che queste richieste, che hanno il solo scopo di mettere in sicurezza il nostro territorio, diventino realtà. Al Governo e a Giorgia Meloni chiediamo una sola cosa: fate il vostro dovere e fatelo subito.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Gadda. Ne ha facoltà, prego.
11: Grazie Presidente, il gruppo di Italia Viva desidera esprimere vicinanza alle popolazioni, alle famiglie di Pozzuoli e dei Campi Flegrei che ancora una volta hanno vissuto gli effetti delle scosse. Un territorio che è abituato purtroppo al fenomeno del bradisismo, ma queste volte le scosse hanno destato tanti danni, e noi chiediamo e ci uniamo alla richiesta degli altri gruppi, chiediamo che il ministro Musumeci venga in aula, perché il primo decreto sui campi Flegrei risale a 2 anni fa, ma la situazione continua ancora in modo molto molto lento, e soprattutto ci sono dei punti da chiarire. Noi non vogliamo fare nessun tipo di polemica, però è chiaro che un territorio come quello ha bisogno di coordinamento. Purtroppo le popolazioni di quel territorio hanno vissuto la solitudine nelle primissime ore delle scosse, 2 o 3 ore dove la mancanza di coordinamento purtroppo è risultata evidente. Quindi noi chiediamo al ministro Musumeci di venire in quest'aula e soprattutto di chiarire prima di tutto a se stesso le idee rispetto a come gestire le emergenze, le vie di fuga, i punti di raccolta in quel territorio. E poi, come abbiamo chiesto in tutti i provvedimenti che sono arrivati in quest'aula e come chiede anche il territorio, serve una legge speciale per i campi Flegrei, una legge speciale che consenta di velocizzare le pratiche di identificazione del costruito, non soltanto pubblico ma anche quello privato, che è continuamente sottoposto alle scosse del bradisismo, ma che soprattutto appunto mette continuamente in rischio di sicurezza la vita dei cittadini. Quindi bisogna velocizzare gli interventi di verifica, ma soprattutto una legge speciale anche per demolire, ricostruire appunto laddove non è più possibile mettere in sicurezza il costruito. E poi ci sono le attività commerciali. Noi chiediamo anche al governo, anche in vista della legge di bilancio, cosa pensa di fare rispetto appunto alla sospensione dei mutui per cittadini e per tutte quelle attività commerciali che in quel territorio vivono di piccola impresa, che vivono di turismo. E poi vogliamo cogliere l'occasione per porre un tema che ancora in quest'Aula non è stato discusso, perché oltre ai danni che ci sono sugli edifici pubblici e privati, e quindi il tema enorme che nel caso di queste scosse ha riguardato tante famiglie del territorio di Pozzuoli, c'è un tema che riguarda i sottoservizi. In queste ore sta mancando l'acqua, ma evidentemente la pressione delle scosse sta esercitando una pressione anche sulla rete idrica, sulla rete fognaria, sulla infrastruttura del gas, e quindi noi chiediamo anche su questo una verifica straordinaria, perché appunto il territorio dei Campi Flegrei ha una particolarità rispetto ad altre zone d'Italia che vivono gli effetti dei terremoti, ma che non vivono come i Campi Flegrei l'effetto di continue sollecitazioni. Quindi noi chiediamo che venga posto all'ordine del giorno anche questo punto e che il ministro Musumeci venga anche a metterci la faccia, perché le promesse ai cittadini dei Campi Flegrei sono state tante, purtroppo però appunto la disorganizzazione è stata la caratteristica delle ore immediatamente dopo le scosse, ma soprattutto appunto stanno andando troppo lentamente le verifiche sugli edifici, e c'è appunto l'altro tema, l'ultimo, Presidente, che voglio porre, che è quello legato alle infrastrutture legate alle vie di fuga, alla tangenziale, al costone. Insomma, molte risposte ancora da dare ai cittadini, ma soprattutto appunto esprimendo vicinanza. La vera vicinanza che possiamo dare in quest'Aula è dare risposte concrete a quei territori che si meritano di avere un futuro, soprattutto di non avere paura e di non vivere nella paura.
1: Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte dai gruppi su questo tema. Ora ha chiesto di intervenire per un richiamo al regolamento la deputata Zanella. Prego, ne ha facoltà.
12: Grazie Presidente.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
12: In relazione all'articolo 8 del nostro regolamento e per fare chiarezza rispetto a quanto è successo la scorsa settimana e si sta prolungando anche in questa, alla Giunta per le autorizzazioni a procedere e al nostro Presidente, al Presidente della Giunta, Davis Dori, che assieme ad altri, agli altri componenti della Commissione stessa, hanno tentato di accedere alla documentazione inviata dalla Procura della Repubblica nell'ambito di una inchiesta su reati di mafia, detta Repubblica, detta Procura, ha chiesto l'autorizzazione di conoscere, di analizzare i contenuti di messaggi tra i quali sono anche compresi messaggi che riguardano l'onorevole ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove. Ebbene, il Presidente Dori e gli altri colleghi della Commissione non hanno potuto accedere, non hanno potuto esercitare la loro legittima prerogativa a causa del rifiuto espresso da funzionari della Commissione secondo un'indicazione emanata, ricevuta dal Presidente della Camera. Ecco, l'ufficio di presidenza della Giunta aveva infatti deciso la possibilità da parte dei membri richiedenti della Giunta stessa di poter accedere a questi atti alle ore 10 di venerdì. La Giunta infatti deve decidere in merito alla richiesta della Procura della Repubblica, e come lo può fare se non alla luce della conoscenza della documentazione pervenuta e inviata dallo stesso Presidente della Camera al Presidente Davis Dori. Quindi a questo punto il Presidente della Giunta anche oggi ha chiesto di poter accedere in quanto Presidente, perché fatto salva tutta la nostra perplessità e i dubbi di fondo che abbiamo sollevato, che il Presidente ha sollevato ed esplicitato in merito al diniego ai componenti della Commissione di potervi accedere, ma il Presidente a cui questa documentazione è pervenuta, è stata inviata dal Presidente della Camera, come fa a organizzare il lavoro, a istruire anche per la Camera dei Deputati il tutto, se non ha la possibilità di vedere i documenti? Ma è veramente forsennata, ma cos'è? Insomma, non siamo in regime di stasi, vero? Ecco, e il Presidente ha fatto presente al Presidente della Camera questa necessità, perché sta nelle sue prerogative, ma quando mai il Presidente, un Presidente della Camera, non ci sono precedenti, si intromette senza giustificazione, senza neanche, e delegando una decisione che sta in capo al Presidente della Commissione della Giunta per l'autorizzazione a procedere, alla Giunta per il Regolamento. Insomma, veramente chiediamo al Presidente della Camera di rendere conto di questa decisione che ci sembra tutta politica, anche perché il collega Del Mastro ha detto di non avere niente da nascondere, niente da temere. Allora dovrebbe essere egli direttamente a chiedere l'accesso e che la Camera decida per dare l'autorizzazione alla Procura della Repubblica di Roma. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento, sempre per richiamo al regolamento, ha chiesto di intervenire il deputato Riccardo Ricciardi. Ne ha facoltà. Prego.
13: Grazie, Movimento 5 Presidente. Ma cosa c'è scritto in quelle chat? Perché davvero è incredibile quello che state facendo per coprire ciò che l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro ha detto, scritto con Caroccia. Ma chi è Caroccia? Perché qui in tutto questo sembra una conversazione che avviene, che c'è una persona condannata per intestazione fittizia. Caroccia è stato condannato per essere il prestanome della famiglia Senese. Chi è la famiglia Senese? Perché forse su questo aspetto ci si concentra sempre poco. La famiglia Senese è la famiglia che controlla il traffico di droga, che ha legami con la camorra, è una famiglia camorristica che sostanzialmente controlla tutto quello che avviene a Roma, ha avuto legami con Carminati, ha avuto a che fare con Piscitelli, il famoso Diabolic, con i Casamonica. Questa è la famiglia Senese. E il boss Michele, detto Paz, ha un fratello che si dice sia colui il quale gestisce tutti i ristoranti, grazie ai quali la famiglia Senese ricicla i soldi della camorra e non solo, anche dell'andrangheta. Bene, questa è la famiglia Senese, questo è il personaggio con cui il nostro sottosegretario aveva delle conversazioni. Questo è, e voi parlate di legalità. Voi parlate di... Un attimo, perché questo è il tema del richiamo al regolamento. A noi ci stanno dicendo che non possiamo accedere alle conversazioni tra il sottosegretario alla giustizia e una persona che ha avuto legami con gente di questo calibro. Voi parlate di criminalizzare i ragazzetti sopra i 14 anni e non ci dite cosa diceva il sottosegretario alla giustizia contro... con chi spaccia droga... con chi spaccia droga e controlla il traffico di droga? Ma questo davvero? E il problema, poi, non è di Andrea Del Mastro. Il problema è del partito di Giorgia Meloni, è di Fratelli d'Italia, è di mezzo partito di Fratelli d'Italia regionale che era in questa società con Carola.

0: ogni dibattito, in ogni intervento. E allora cosa avete fatto bene di dire a Del Mastro: io non ho nulla da nascondere, consegno le chat? Cioè volete inscenare questo trucchetto per cui Del Mastro dice che consegna queste chat, ma nel frattempo la sua maggioranza vieta di leggere queste chat. Quindi pensate di far uscire il sottosegretario come un eroe che consegna, ma poi tutti quanti voi negherete l'accesso a queste chat. E che espediente avete trovato e come l'avete fatta questa cosa? Precludendo le facoltà del presidente della giunta dell'autorizzazione Davis Dori, che ha dato una grande dimostrazione istituzionale e una grande dimostrazione di correttezza per dare modo ai componenti della giunta di leggere queste chat. Ma non è possibile. Voi avete tenuto tutto sigillato, dove nessuno può leggerle, dove in una cassaforte. Questo, no, in colleghi, questa cassaforte,
1: colleghi,
0: dove tenete quello accaduto, tirate fuori queste chat e fateci sapere cosa è successo.
1: Oggetti. Collega Lomuti, la richiamo all'ordine. Collega Silvestri, la richiamo all'ordine. Colleghi, colleghi, per cortesia. Colleghi, grazie. Collega Lomuti, l'ho già richiamata all'ordine una volta. Collega Lomuti, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Colleghi, grazie. Andiamo avanti, ha chiesto di intervenire il collega Gianassi. Colleghi, per rispetto del collega io vi chiederei adesso di sedervi e ascoltare chi deve intervenire dopo di voi sullo stesso tema. Abbiamo capito il messaggio. Colleghi, per cortesia, colleghi e colleghe, per cortesia, adesso diamo la parola sullo stesso argomento, per richiamo al regolamento, al collega Gianassi. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente. Io non sono fornito di struscioni, però voglio comunque esprimere qualche considerazione con voi su quanto sta succedendo, perché è gravissimo l'attacco alle prerogative dei parlamentari a cui stiamo assistendo in queste ore. I fatti già erano gravi, così gravi che non c'era bisogno di peggiorare la situazione, cosa che invece questa destra sta facendo, e ci dispiace che stia riuscendo con questa azione di pressione politica a condizionare anche l'attività del Presidente della Camera. Sappiamo di cosa stiamo parlando. L'allora sottosegretario alla giustizia diventa socio in affari di una ragazza appena maggiorenne, figlia di persona condannata per essere il prestanome di uno dei più pericolosi clan mafiosi della capitale, poi condannato in sede definitiva. Si apre oggi un nuovo procedimento penale che la Procura di Roma ha attivato per contrastare reati di stampo mafioso, i reati di intestazione fittizia di beni, i reati di riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa, e la Procura di Roma, nel pedissequo rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale, scrive alla Camera dei Deputati per dire che la Camera deve concedere l'autorizzazione a sequestrare la chat tra l'allora sottosegretario Del Mastro e il Caroccia, indagato nel procedimento penale, perché altrimenti quel procedimento penale rischia di andare in fallimento. Non possono essere accertate le responsabilità penali, perché gli indagati si sono difesi dicendo che lì dentro ci sono materiali rilevanti per il procedimento penale, perché devono essere verificati gli spostamenti delle somme di denaro, cioè tutto ciò che è necessario per risalire ai reati che sono contestati: intestazione fittizia dei beni, riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafioso. Quelle comunicazioni sono decisive, rilevanti e necessarie per lo svolgimento del procedimento penale. Dunque la Camera è chiamata a scegliere se vuole tutelare la riservatezza dei messaggi che un sottosegretario si è scambiato con persona condannata per reati di mafia, o l'interesse delle istituzioni repubblicane e democratiche a perseguire i reati di mafia. Questa è la posta in gioco. È questa, non è altro.

0: o si tutela la segretezza di quei messaggi o si tutela l'autorità giudiziaria che sta indagando sui reati di mafia. E se si decide chi è prevalente, se la destra e Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, con la supina, come al solito, subalternità di Forza Italia e Lega, decide e decidono che bisogna tutelare la segretezza di quella comunicazione a costo di sacrificare un procedimento contro la mafia, almeno che non andassero più a celebrare Paolo Borsellino e i caduti per la mafia. Almeno questo. Che non si riempissero più la bocca di parole a difesa della legalità, al contrasto della criminalità organizzata. Almeno questo. Almeno questo. Non tanto di più, almeno questo. Ma non è bastato nemmeno questo, perché non è bastato alla destra dire, già in giunta per le autorizzazioni, no alla richiesta della Procura di Roma. Ripeto, nel rispetto rigoroso dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale quando si tratta di sequestrare corrispondenza di un parlamentare. No, c'è di più. Per la prima volta nella storia dei lavori parlamentari pretende la destra che i parlamentari che sono membri della giunta per le autorizzazioni e devono esaminare il materiale per decidere, non possano nemmeno leggere quel materiale che il Presidente della Camera ha trasferito lui per primo alla Giunta per le autorizzazioni. Non possiamo leggerlo, io sono Vicepresidente della Giunta, non posso leggerlo. E sono pronti a cambiare le regole del gioco pur di non consentire ai parlamentari che sono in quella sede e devono assumere una decisione consapevole di leggerlo. Ora, se Fratelli d'Italia è pronta a fare tutto questo, cosa dobbiamo dedurre? Che ha un terrore pazzesco di quei contenuti, perché evidentemente quei contenuti sono così gravi che per loro è obbligatorio perdere la faccia, dimostrarsi deboli nella lotta alla mafia, ma impedire che quel documento in una sede riservata sia esaminato. Per noi tutto questo è inaccettabile e faremo valere le nostre ragioni in quest'Aula e ovunque fuori da quest'Aula, perché su queste questioni di principio noi non avremo i cedimenti che la destra italiana anche oggi ha ancora una volta dimostrato.
1: Grazie, onorevole. Naturalmente il Presidente ci ascolta e ha chiarito al Presidente della Giunta per le autorizzazioni di aver assunto una decisione interlocutoria in attesa dell'esito della riunione della Giunta per il Regolamento che, come tutti sapete, è convocata questa sera. Andiamo avanti. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale l'ottava Commissione ha chiesto il trasferimento in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92,6 del Regolamento. Senato 1311, senatore Mennuni ed altri, istituzione dell'area marina protetta Isola di Capri. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. Per consentire alla stessa commissione di procedere all'abbinamento richiesto all'articolo 77 del regolamento, è quindi stata trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge Sergio Costa ed altri, modifica l'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, numero 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la relatrice del decreto legge PNRR, onorevole Frassini. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Per chiedere la sospensione di 15 minuti per immediata convocazione del Comitato dei Nove, grazie.
1: Bene, la ringrazio. A questo punto sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15:55. La seduta è sospesa.
3: Allora, sono le 15:37, c'è una breve sospensione dei lavori della Camera, come avete sentito dalla voce della Presidente di turno Anna Ascani, i lavori riprenderanno alle 15:55, usciamo quindi per qualche minuto dai programmi in convenzione.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: E allora è il momento di vedere anche qualche aggiornamento dalle agenzie, tra poco ci occuperemo anche delle questioni politiche di attualità. Intanto per quanto riguarda i campi Flegrei c'è stata in aula una richiesta da parte del deputato del Movimento 5 Stelle Caso di appunto che Musumeci riferisca in aula. Abbiamo chiesto un'informativa urgente del ministro Musumeci sulla situazione dei campi Flegrei dopo la violenta scossa del 31 luglio. Alle spiegazioni però devono accompagnarsi interventi immediati e risorse adeguate alla gravità dell'emergenza. Sono già oltre 300 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni, questo il deputato del Movimento 5 Stelle. Sempre a inizio seduta si è parlato anche della questione di Ceuta, c'è una dichiarazione del deputato di Italia Viva Casa Riformista Roberto Giachetti: la sospensione di Schengen è una presa in giro, nessuno degli arrivati a Ceuta avrebbe potuto sfruttare Schengen per muoversi in Europa, è un'azione distruttrice dell'Europa Unita, quella che quando l'Italia faceva comodo abbiamo invocato. Cinismo e propaganda, aggiunge Giachetti, perché di fronte a un evidente attacco politico diretto a un paese amico ci schieriamo dall'altra parte anziché lavorare per aiutare la Spagna. Su questo è intervenuto anche il centrodestra, Sara Chelani, che ha appunto invece lodato l'iniziativa della Premier di sospendere l'accordo Schengen tra Italia e Spagna. C'è un'ultima ora che riguarda la questione del riconoscimento facciale, via libera anche dalla Commissione delle politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione della IACT che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso per domani. A quanto si apprende, la maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Rispetto alla versione iniziale del parere della relatrice di Forza Italia Cristina Rossello, la principale modifica riguarda l'articolo 8 sul riconoscimento facciale in tempo reale. Il riferimento al solo GIP è stato sostituito con quello al magistrato competente, una formula più ampia che ricomprende sia il pubblico ministero sia il giudice per le indagini preliminari, cosa che evidentemente non ha trovato l'accordo delle opposizioni. Continuiamo con l'attualità politica. Ieri 2 agosto è stato l'anniversario della strage di Bologna, non sono mancate come ogni 2 agosto purtroppo le polemiche. Sentiamo l'intervista di Lanfranco Palazzola, l'esponente del Partito Democratico, Virginio Merola.
5: Radio Radicale, siamo con Virginio Merola del Partito Democratico, che è stato sindaco di Bologna, per parlare del 2 agosto. Lei avrà vissuto tante volte questa, da primo cittadino di Bologna, questa ricorrenza che anche quest'anno non si è scostata dalle polemiche degli anni precedenti, ovvero ci sono due verità su questa strage. Una che sostiene ed è sostenuta anche giudiziariamente della strage fascista, l'altra che tende a non ricordare questo aspetto perché è convinta che ci sia un'altra strada dietro, un'altra verità dietro questa strage. È utile proseguire su questa polemica, su questo scontro che arriva due settimane dopo il caso drammatico di Fakir?
6: Beh, intanto Bologna ancora una volta ha saputo reagire, perché è stata una manifestazione molto partecipata con più di 6.000 persone. Molta è stata la solidarietà verso il sindaco a proposito dei fatti.
5: Lepore
6: rispetto ai fatti accaduti la settimana precedente. Siamo di fronte a un fatto abbastanza strano, nel senso che ci sono sentenze giudicate, di un giudicato, diverse sentenze ultimative che appunto dicono che la strage è una strage non fascista. Ogni volta a destra purtroppo si fa fatica ad ammetterlo, nel senso che mi rifaccio alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni, non è stata ancora una volta capace di dire appunto questo termine, strage neofascista. Questo è grave, è un atto un po' offensivo rispetto all'associazione dei familiari, perché dopo 46 anni sia i mandanti che gli esecutori sono stati condannati, in particolare il ruolo della P2, e quindi non prenderne atto è un fatto preoccupante. È preoccupante per un semplice motivo: le parole hanno conseguenze e i silenzi pure. Parlare genericamente di pagina buia e di terrorismo, senza appunto avere la voglia di pronunciare quel termine, non fa bene alla verità storica e alla verità giudiziaria. Ogni volta si cercano piste nuove, ma ad esempio quelle che si stanno cercando adesso sono già state abbondantemente smentite dalla magistratura. Ci sono più di 2 milioni di pagine di risultati delle investigazioni della magistratura, sono 1800 pagine di ultima sentenza definitiva per quanto riguarda gli esecutori materiali e mandanti, e quindi davvero questo è sconcertante, ma è sconcertante non perché le polemiche non si debbano chiudere. Per chiudere le polemiche bisognerebbe che chi fa parte delle istituzioni democratiche se ne facesse una ragione, non venisse meno al proprio ruolo. Quello che ha dichiarato il Presidente della Repubblica è lontano mille miglia dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica.
5: Ha visto una città unita ieri?
6: Sì, la città era unita ancora una volta, perché il 2 agosto è un fatto per Bologna molto importante, che dopo 46 anni ci sia ancora questa partecipazione, questa voglia di verità e giustizia, è un fatto esemplare non solo per la nostra città ma per il nostro paese. Vede, ci sono due modi di affrontare questi temi. Uno è aspettare una risposta dall'alto, l'altra è avere la consapevolezza che in democrazia la partecipazione dei cittadini è comunque fondamentale. Nessuno ha mai chiesto vendetta, nessuno ha mai seminato odio, in particolare l'associazione dei familiari. Quello che si chiede è di rispettare le sentenze e di rispettare lo spirito della nostra Costituzione.
5: Voi come avete vissuto questa cosa della pista palestinese, che insomma in questi ultimi anni ha cercato di riaprire il confronto sulla verità giudiziaria della strage del 2 agosto?
6: Innanzitutto affidandoci ai risultati delle inchieste della magistratura, che smentiscono la possibilità di questa ipotesi. E quindi insistere nasconde secondo me proprio la volontà di non accettare quello che la storia del nostro paese, e in particolare Bologna, sta dimostrando, che c'è stato nel nostro paese uno stragismo terrorista di destra in diverse fasi, dalla piazza Fontana fino alla strage del 2 agosto, che ha testimoniato.
5: Che poi è proseguito anche negli anni successivi.
6: Proseguito in parte anche negli anni successivi, che ha dimostrato una volontà di risolvere con l'autoritarismo un problema di ampliamento della democrazia nel nostro paese. Oggi purtroppo assistiamo, secondo me, non tanto e per fortuna al verificarsi di un ritorno dello stragismo, ma assistiamo al fatto che in tutto il mondo, attraverso il voto, si cercano di affermare dittature della maggioranza indifferenti alle regole costituzionali.
5: Grazie come sempre a Virginio Merola del Partito Democratico, con il quale abbiamo ricordato la commemorazione del 2 agosto che si è svolta ieri a Bologna. Grazie.
6: Grazie a voi.
3: E grazie a Lanfranco Palazzolo per l'intervista. Andiamo a vedere come stanno andando i fondamentali economici. Il petrolio continua a cedere terreno, quindi a scendere a New York, in scia alle voci di ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran, annunciata dal presidente Trump, al momento negata però dall'Iran. Ma tant'è, il WT, il riferimento americano, segna un brusco calo, quindi il barile a $79.29 e il Brent 83,17, quindi 5% in meno rispetto a ieri. Le borse europee proseguono in rialzo, quindi ottimismo anche sulle piazze, a Piazza Affari, non solo, grazie al calo dei prezzi del petrolio. Francoforte, salita dell'1,38%, più 1,22%, Parigi, Londra in parità, Madrid più 0,74%, anche Piazza Affari in crescita più 0,83%. Uno degli argomenti di cronaca di questi giorni è stata, di questi mesi, è stata la frana di Riceme. Ricorderete, in Sicilia c'è stata una riunione stamattina tra il capo del Dipartimento della Protezione Civile e commissario straordinario per l'area di Niscemi, Fabio Ciciliano e il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. L'incontro, si legge in una nota della Protezione Civile, ha permesso di tracciare un quadro aggiornato delle attività finalizzate all'attuazione delle misure e degli interventi volti a rafforzare la sicurezza sul territorio a seguito della frana di grandi dimensioni che lo scorso gennaio ha interessato il comune siciliano. Dopo la presentazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali da parte della società Ingeo che seguirà i lavori, è stato avviato quindi il primo step per la messa in sicurezza del torrente Benefizio. Quindi l'accordo tra il comune di Niscemi, il Dipartimento della Protezione Civile e la Caritas Italiana è stato siglato per la realizzazione della scuola che ospiterà gli studenti che si trovano nella zona rossa e quindi non avrebbero possibilità di seguire le lezioni. Come vedete, una situazione ancora non certo facile. Riguardo invece alla situazione della Ceuta, dei migranti, del grande afflusso di migliaia di persone 4 giorni fa nell'ex clave spagnola, poi la maggior parte dei quali sono ritornati in Marocco, dicevamo, c'è una dichiarazione del ministro della difesa spagnolo Robles, della ministra della difesa spagnola Margarita Robles, che ha chiesto al Marocco di fare piena luce sul massiccio ingresso di migranti e ha difeso l'operato dei servizi di intelligence spagnoli. Secondo quanto riferisce Europa Press, Robles ha sollecitato Rabat a indagare fino in fondo sulle circostanze che hanno portato alla crisi migratoria che nei giorni scorsi ha investito la città autonoma spagnola. La ministra ha respinto anche le critiche rivolte ai servizi segreti, sottolineando il loro lavoro, appunto, il compito che fa capo al Ministero della Difesa. Quindi sapete che c'erano state anche indiscrezioni secondo cui i servizi segreti marocchini erano stati individuati, agenti dei servizi segreti marocchini, nella folla che si è trasferita proprio in quei momenti dal Marocco al territorio spagnolo. Riguardo appunto sempre alle indagini su quello che è successo, ci sono ovviamente diverse dichiarazioni delle politiche anche nel nostro paese. Le opposizioni hanno criticato, chiedendo un'informativa urgente, la posizione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e hanno chiamato la Presidente a spiegare in aula i fatti di Ceuta e soprattutto quella che viene definita la muscolare, propagandistica, cinica e becera reazione del governo italiano, che ha immediatamente reagito con la sospensione dell'accordo di Schengen, facendo fare, almeno questo secondo l'opposizione, una figura barbina al nostro paese. PD, Movimento 5 Stelle, AVS Azione e Italia Viva hanno puntato il dito contro una linea definita sovranista e trampiana di Meloni. Alla richiesta si sono uniti, anche se su toni diversi, i deputati Vannacciani di Futuro Nazionale, però per chiedere al governo se mai Meloni si degnerà di venire a rispondere azioni più incisive contro l'immigrazione. Quindi questo in aula poco fa, l'abbiamo sentito in diretta. Ancora linea difesa invece ovviamente dai deputati di Fratelli d'Italia, come Sara Chelani, che ha dichiarato: il Mediterraneo è diventato una delle fosse più grandi al mondo, l'unico modo per fermare le morti è bloccare le partenze, sradicando il business dei trafficanti di uomini. Questo è quello che diciamo da sempre, le ricostruzioni geopolitiche della sinistra, ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia, secondo cui vorremmo attaccare un governo progressista, sono assolutamente smentite dai fatti. Nei 21 paesi che oggi sostengono la linea Meloni figurano infatti moltissimi governi progressisti, è rimasta solo la sinistra italiana, ha detto Chelani, a fare il tifo per Sanchez, ponendosi ancora una volta dalla parte sbagliata della storia e ignorando i pilastri fondamentali: controllo dei confini, lotta senza quartiere ai trafficanti, accordi con i paesi terzi. Questo il braccio di ferro, diciamo così, dialettico in aula. In aula c'è stata anche una protesta del Movimento 5 Stelle, le deputate e i deputati pentastellati, al termine dell'intervento del capogruppo Riccardo Ricciardi, hanno esposto due striscioni con scritto fuori le chat aprite la cassaforte, qui il riferimento è al caso del Mastro, mentre il deputato Lomuti ha tirato fuori una cassaforte aprendone lo sportello e tirando fuori un CD nel mirino, quindi del partito di Conte, la decisione disposta dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di negare ai componenti della Giunta per le autorizzazioni l'accesso alle conversazioni, ai contenuti delle conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan Senese. Si è chiesto a Ricciardi cosa c'è scritto in quelle chat, è incredibile quello che state facendo, eccetera, eccetera. Quindi momenti di tensione anche alla Camera su questa questione stamattina. Andiamo nel Golfo per vedere, dicevamo appunto, un clima almeno economico positivo per quanto ha dichiarato Trump alla riapertura dei colloqui con l'Iran, e sei petroliere saudite hanno cambiato rotta negli ultimi giorni evitando il Golfo di Aden tra lo Yemen e la costa meridionale della penisola arabica e dirigendosi verso l'Africa meridionale, così scrive la Reuters analizzando i dati del tracciamento navale, a fare da sfondo le minacce dei ribelli Houthi in Yemen di colpire proprio le navi saudite. Le petroliere, dopo essere rientrate da destinazioni in Asia, hanno fatto rotta verso il Sudafrica e poi anziché attraversare il Mar Rosso, attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, che è sotto la mira delle armi degli Houthi. Questo almeno le ultime notizie. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti riguardo allo stato dei colloqui tra Iran e Stati Uniti. C'è intanto Fotte Pakistan, che sapete che è il paese che si è messo a garante dei colloqui. Nessuna data o sede è stata ancora definita per la ripresa dei colloqui diretti in fase di stallo tra Stati Uniti e Iran, lo affermano appunto all'agenzia turca Anadolu fonti del governo pakistano. Non è previsto alcun incontro tra negoziatori statunitensi e iraniani a Islamabad almeno nelle prossime 24 ore. I mediatori pakistani e qatarioti sono in contatto con Washington e Teheran per tentare di far ripartire le trattative. Tra le sedi previste per futuri colloqui potrebbe esserci Islamabad o Doha, però appunto non c'è nulla di ufficiale. Il ministro dell'interno pakistano Naqvi dovrebbe visitare Teheran tra un giorno o due per discutere di questioni relative alla ripresa dei colloqui, quindi insomma le dichiarazioni di Trump su una pronta ripresa dei colloqui sono abbastanza così ancora tutte da provare. A proposito di Trump, ci sono dei sondaggi che lo riguardano. Il 59% degli americani boccia il presidente Trump contro il 38% che lo approva, e questa è la media giornaliera calcolata dal New York Times usando decine di risultati di sondaggi elaborati da varie organizzazioni da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. È da inizio aprile che la media viaggia intorno a questo livello, anche se alcuni sondaggisti hanno visto l'approvazione di Trump scendere fino al 30% e salire poi fino al 40%. Nel sondaggio più recente della Quinnipiac University, il 60% degli elettori ha dichiarato di opporsi a un'azione militare contro l'Iran, in leggero aumento rispetto a maggio. Un altro recente sondaggio della CNN attestava come il 74% degli americani ha dichiarato che la guerra in Iran non è valsa il costo in termini di oneri finanziari e vittime americane. Di questo 74% contrario alla guerra, il 43% è rappresentato da elettori repubblicani. Trump si è occupato ovviamente di questi dei risultati di questi sondaggi e ha dichiarato: la mia percentuale nei veri sondaggi, non quelli inventati dai media, nelle fake news, è la migliore di sempre, così sostiene Trump. E come potrebbe non esserlo con i più grandi tagli alle tasse, i più alti livelli di occupazione di sempre, il più grande investimento estero in America nella storia del mondo, un confine totalmente sicuro, una vittoria schiacciante in Venezuela, la denuclearizzazione dell'Iran, un rispetto e un successo senza precedenti in tutto il mondo. Questo si chiede Donald Trump. Non credete ai falsi sondaggi della sinistra radicale, sono disonesti e corrotti, ha concluso, proprio come i democratici che stanno distruggendo il paese. E poi sui social in maiuscolo: votate repubblicano per la grandezza dell'America. Questo, diciamo così, lo spot confezionato sui social da Donald Trump. Staremo a vedere. Questione Infantino: sapete che Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ha stretto alleanza con Trump fino ad arrivare a un progetto comune per la gestione quasi in privato dei mondiali di calcio. Molte federazioni si sono ribellate e hanno tolto la fiducia, stanno per togliere la fiducia a Infantino, che a questo punto, scrivono le agenzie, ha chiesto l'aiuto a Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente sfiducia nei suoi confronti e pressione per le dimissioni. Lo riferisce il New York Post citando due fonti informate secondo le quali Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Fonti della FIFA tuttavia hanno smentito a Fox News questa telefonata con Rubio o con qualsiasi altro membro di governo. Fatto sta, insomma, la situazione veramente difficile di Infantino dopo il tentato blitz, diciamo così, per creare questo nuovo ciclo di mondiali definiti appunto per privati, insomma, che avrebbe stravolto il calendario calcistico e non solo. Andiamo a vedere ancora le dichiarazioni politiche, soprattutto sulla questione carburanti, perché sapete che il Carovita ne sta soffrendo. C'è una dichiarazione dell'esponente del Partito Democratico Casu: in Italia l'unica cosa che cresce di più e corre più veloce della rincorsa alla demagogia di destra è il Carovita. Aumentano i prezzi dei carburanti, trasporti, servizi e al tempo stesso, come certifica l'Istat, gli stipendi tornano a perdere potere d'acquisto rispetto all'inflazione. Domani il Consiglio dei Ministri si limiterà a prorogare l'ennesima misura di corto respiro che non risolverà nulla nella vita delle persone, mentre la destra è impegnata a fare propaganda per cercare di raccattare qualche voto in più e cavalcare le paure dei cittadini. Da mesi nessuno si occupa più dei problemi quotidiani degli italiani e a pagare il prezzo più alto sono sempre famiglie e imprese, così il deputato del Partito Democratico Casu. C'è da segnalare anche una iniziativa invece del Comune di Genova, che ha riconosciuto tra i primi in Italia l'identità alias a dipendenti e cittadini. Introdurrà l'identità alias a tutela del personale dipendente per la fruizione dei servizi civici e comunali da parte della cittadinanza, e lo fa attraverso un atto di indirizzo su proposta dell'assessore alle pari opportunità e alle politiche di genere Rita Bruzzone. L'ente fornirà un profilo alternativo associato al nome di elezione del lavoratore, quindi non a quello di nascita, ma a quello sui documenti del lavoratore o della lavoratrice, quindi associerà questo profilo alternativo ai sistemi informativi interni, ai cartellini di riconoscimento, ad esempio i badge, alle caselle di posta elettronica. L'aspetto innovativo del provvedimento risiede nell'estensione dell'identità alias ai rapporti con l'utenza esterna nei servizi caratterizzati da fruizione continuativa o ricorrente, come biblioteche, musei, impianti sportivi e altri servizi di comunità. Secondo l'assessore Abruzzone, non è soltanto un dovere, ma soprattutto un segnale di riconoscimento di civiltà, rispetto e rispetto che vuole tutelare le persone transgender all'interno del nostro ente e la cittadinanza nell'interfacciarsi con i servizi civici. Vogliamo che venga eliminato ogni ostacolo o occasione di disagio per le persone trans, sia sui luoghi di lavoro comunali che nell'accedere alle nostre strutture di ogni tipo. L'assessora aggiunge che Genova riafferma con forza il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione e omolesbo-transfobia. Lo facciamo attuando i principi previsti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e dagli articoli 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, così che garantiscono dignità e diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e all'identità di genere. Questa è la novità che arriva da Genova. Tra poco ascolteremo un'intervista appunto sulla cosiddetta su Conte Pacifista a Padovani, realizzata ieri dal nostro Lanfranco Palazzolo. Sapete che c'è stata una dichiarazione appunto di Conte ieri pomeriggio ad Asiago nel corso di un comizio, che ha lanciato Conte l'idea di di fare delle primarie una sorta di referendum per decidere della politica estera del centrosinistra, in particolare sull'impegno in Ucraina, perché appunto secondo Giuseppe Conte bisogna smetterla di fornire ancora armi a Kiev, e questo dovrebbe essere deciso, secondo Conte questo è un punto imprescindibile, proprio dalle primarie per decidere appunto il leader del centrosinistra, il cosiddetto campo largo, alle prossime elezioni. Ovviamente ci sono state diverse reazioni da parte dei deputati, alcuni deputati del centrosinistra, in primis Filippo Sensi, poi e altri deputati che hanno appunto controbattuto che insomma la difesa e il sostegno a Kiev non è in discussione, questo almeno secondo alcuni esponenti del Partito Democratico. A proposito di Ucraina, ci sono delle dichiarazioni intanto di Zelensky. Il presidente ucraino ha esortato i propri diplomatici a impegnarsi di più attivamente nello sviluppo delle nuove relazioni con la Cina al fine di impedire alla Russia di ricevere da Pechino il pieno sostegno. Bisogna cercare il dialogo con la Cina se non si vuole che la Cina sostenga i russi. Se Pechino immagina un futuro appunto con la Russia e non vede altri paesi in quello scenario, bisogna invece dare una alternativa. Questa è l'indicazione di Zelensky, che sempre oggi ha nominato Umerov a capo dell'intelligence estera, Rustem Umerov, segretario del Consiglio di Sicurezza, è stato nominato a capo dell'intelligence. Torniamo ai programmi in convenzione e alla Camera dei Deputati.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Ricordo che nella seduta di giovedì 30 luglio è stato approvato l'articolo aggiuntivo Pella 15.01.003, come riformulato, che sono stati accantonati gli emendamenti relativi all'articolo 1,1, ossia gli emendamenti Mario 1.2, gli identici Grimaldi 1.3 e Iaria 1.4, successivamente ritirati dai presentatori fuori dalla seduta, gli identici Grimaldi 1.5 e Iaria 1.6, Comaroli 1.1007, Casu 1.8. A tale proposito avverto altresì che l'emendamento Casu 1.8 è stato sottoscritto dal deputato Grimaldi. Avverto inoltre che l'emendamento Comaroli 1.1007 è stato ritirato dalla presentatrice fuori dalla seduta e che la Commissione ha presentato l'emendamento 1.600 che è in distribuzione, in relazione al quale sono stati presentati subemendamenti che sono in distribuzione. Invito dunque la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere su tali emendamenti. Prego, onorevole Frassini.
2: Presidente, grazie. L'1.2 Mari è invito al ritiro o parere contrario. I subemendamenti all'emendamento 1.600 della Commissione, lo 0.1.600.1, lo 0.1.600.2, lo 0.1.600.3, lo 0.1.600.4, lo 0.1.600.5 sono invito al ritiro o parere contrario. Mentre l'emendamento 1.600 della Commissione ha parere favorevole. Gli emendamenti identici 1.5 e 1.6 sono invito al ritiro o parere contrario. E infine l'emendamento 1.8 è invito al ritiro o parere contrario.
1: Grazie. Governo?
7: Conforme, grazie.
1: Grazie. Allora, passiamo quindi all'1.2. Ha chiesto di intervenire il deputato Grimaldi, prego. Sull'emendamento 1.2, Mari.
7: Sì, grazie Presidente, ma io in realtà chiederei al Ministro...
1: Collega, prosegua.
7: Grazie, chiederei al Ministro, che credo conosca bene la materia e sappia quanto noi abbiamo favorito, diciamo, l'ipotesi che è stata cancellata dal pasticcio che è successo in queste ore. Lei sa bene che eravamo preoccupati sul tema del
3: Alleanza Verdi Sinistra
7: e delle gare, diciamo, soprattutto per la possibilità che altri soggetti, per quanto magari pubblici, però di altri paesi, potessero partecipare e vincere, diciamo, delle gare che potrebbero mettere a rischio e compromettere non solo, diciamo, quello che è il lavoro e l'attività, diciamo, di tantissimi lavoratori e lavoratrici. Insomma, con l'emendamento 1.2 proviamo a dire che in qualche modo quelle clausole sociali devono scattare anche in caso di vittoria di altri soggetti che non siano appunto le Ferrovie dello Stato. Ma attenzione, c'è stato risposto che questo di per sé già avverrà, perché ovviamente è previsto dalla normativa, ma come sa bene il Ministro, non c'è solo il tema del contrasto a fenomeni di dumping, ma il fatto che ci sia il mantenimento, qualora in qualche modo vincessero altri soggetti, degli stessi diritti che quei lavoratori e lavoratrici hanno ottenuto con le battaglie sindacali, col loro lavoro. E lei sa bene che un conto è dire che nessuno verrà licenziato, che questa potrebbe essere già una buona notizia, ma anche a lei non sarà indifferente il fatto se è sì o no il contratto collettivo nazionale dei ferrovieri attualmente già a disposizione dei lavoratori e lavoratrici italiani. Sarà mica indifferente se manterranno la stessa anzianità. Lo dico qua, da questa parte non abbiamo votato il Jobs Act. Lo sapete bene. Non facevamo parte di quel governo, non siamo convinti che si dovesse destabilizzare l'unico contratto che doveva rimanere a tempo indeterminato. Ma sapete benissimo anche voi che quando ci sono delle gare, i lavoratori, le lavoratrici, la prima cosa che ti chiedono è non perdere l'anzianità di servizio, non perdere l'anzianità rispetto a tanti scatti. E poi ci sono altri tipi di, ovviamente, di garanzie. Non è indifferente, diciamo, che dietro quel contratto collettivo nazionale si sono ottenuti integrativi. Magari si è già arrivati a discutere del tema dell'anzianità anche rispetto al fatto che sempre di più nel mondo della mobilità, dei trasporti, non è mica facile, diciamo, fare per 20-30 anni lo stesso lavoro che richiede spesso, diciamo, anche dei turni, della flessibilità diversa, no? A secondo se si hanno 55-60 anni. Allora, lo dico così, Ministro, è proprio sicuro, visto che c'era una grande condivisione da parte di tutti, di non poter riformulare questo emendamento e poi subemendamenti che verranno successivamente, che abbiamo fatto coi colleghi? Ma siete proprio sicuri di dire che proprio perché l'Unione Europea vi ha impallinato, diciamo, una riscrittura che voi avete scritto, adesso si dice no, non tocchiamola più perché è già, siamo arrivati a un difficile equilibrio, ma almeno sulle materie di competenza nostra, cioè, provate a fare i patrioti per difendere gli interessi nazionali e anche dei lavoratori e lavoratrici italiani. Allora ve lo chiedo, accantonatelo, provate a proporci una riformulazione che consenta di dire che sì, certo, esistono le clausole sociali, nessuno perderà il posto di lavoro, ma neanche i diritti acquisiti, il salario e tanta, diciamo, di quel lavoro che i lavoratori e le lavoratrici italiani si sono conquistati con anni e anni anche di sciopero. Io ricordo che lo sciopero vuol dire meno salario, vuol dire in qualche modo aver lottato per ottenere più qualità, più diritti e, diciamo, un altro modo anche di intendere il lavoro in Italia. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora, Caso ha chiesto di sottoscrivere. Io ho altri interventi, ma nel frattempo chiederei il parere alla relatrice sulla richiesta di accantonamento dell'onorevole Grimaldi. È contrario? Insiste per la votazione, collega Grimaldi? Collega Grimaldi, insiste per votare l'accantonamento? Sì. Allora, adesso votiamo l'accantonamento e se dovesse essere respinto... Ah, interviene a favore. Prego. Onorevole Casu.
8: Grazie, Presidente. Io intervengo a favore dell'accantonamento di questo emendamento 1.2
3: del Partito Democratico.
8: Lo stesso punto contenuto nell'emendamento 1.8 presentato insieme alla collega Guerra come Partito Democratico e che è collegato anche al subemendamento 0.1.600.3 che abbiamo presentato insieme. Credo che sia importante accantonare questi emendamenti e chiederei all'Aula un po' di attenzione, perché stiamo parlando del destino non solo di decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori, ma stiamo parlando del destino del diritto alla mobilità di tutte le italiane e di tutti gli italiani, quindi chiederei un po' di attenzione per questa discussione. Io penso che sia importante accantonare, perché noi stiamo vivendo un passaggio molto molto delicato, quello che è contenuto nel subemendamento del governo, l'avevamo letto, anticipato da alcune anticipazioni giornalistiche, attendiamo di sentire il ministro dirci quelli che sono i passaggi che hanno portato alla definizione di questo subemendamento, però non possiamo dimenticare che quello che era contenuto nella formulazione di questo articolo 1 prima che lo modificaste con questo subemendamento che avete presentato oggi, era una posizione su cui unitariamente forze di maggioranza e di opposizione si erano espresse quando in Commissione Trasporti abbiamo espresso il nostro parere sul documento strategico passeggeri e merci. Ed è la stessa posizione su cui il Ministro dei Trasporti, ed era la stessa posizione su cui il Ministero dei Trasporti, il Ministro dei Trasporti si era impegnato fortemente con le organizzazioni sindacali, tutte le organizzazioni sindacali, quando era stato sospeso, poi rinviato lo sciopero previsto originariamente per l'11 giugno. Quindi, di fronte a una richiesta unanime del Parlamento e unanime delle forze sindacali di mettere degli elementi di certezza in questo percorso, questo emendamento che state presentando come governo rappresenta invece un passo in una direzione totalmente opposta rispetto a quello che fino a oggi si era cercato con difficoltà, ma anche con grande impegno e determinazione, di costruire in termini politici, istituzionali e sociali. Di fronte a questo, la richiesta che perlomeno noi facciamo è che il tema non delle clausole sociali, quale che siano le clausole sociali, ma quello di effettive garanzie per tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti, che abbiamo cercato di scrivere al meglio delle nostre possibilità negli emendamenti, e se li abbiamo presentati e se sono stati ritenuti ammissibili significa che queste garanzie, così come le abbiamo formulate, non sono già contenute nel nostro ordinamento, debba essere perlomeno oggetto di una riflessione di questo Parlamento, perché qui non stiamo parlando del diritto alla concorrenza, stiamo parlando di non fare e costruire la concorrenza solo sulla pelle dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo è il punto politico di questa discussione. Noi siamo convinti che si possano e si debbano creare le condizioni per tenere insieme la scelta che meglio può garantire l'uniformità di un servizio intercity, che è un servizio fondamentale perché tiene unito il Paese, perché non tutte le italiane e gli italiani si muovono ad alta velocità. Tante italiane e italiani non potrebbero fare a meno del servizio intercity, e l'idea di costruire, noi abbiamo difeso l'idea del lotto unico perché ritenevamo che il lotto unico fosse il modo migliore per poter evitare che da una divisione fra lotti, fra loro non equivalenti, potessero crearsi una divisione fra servizi di serie A e di serie B e tra lavoratrici di serie A e di serie B anche all'interno del servizio Intercity. Ma sgombrato il campo da questo punto, il tema delle clausole sociali, delle garanzie sociali, è un tema che non può essere rinviato in altra sede, che deve essere affrontato qui oggi in Parlamento. Per questo vi chiediamo di accantonare questo e gli altri emendamenti e di trovare insieme la formulazione più opportuna per sancire perlomeno questo principio.
1: Grazie onorevole. Qualcuno chiede di intervenire contro? Ok, prego. Collega De Idda.
9: Intervengo ora, approfitto ora, così anche come se fosse per gli altri emendamenti, ma l'ha detto forse il collega Casu, che la volontà di questo Parlamento, di questa maggioranza,
3: Fratelli d'Italia,
9: è stata espressa nella Commissione Trasporti molto candidamente, votando anche le proposte dell'opposizione. Ma questo significa che anche il governo ha avallato questa posizione nostra, perché non siamo così responsabili in commissione da andare contro il nostro stesso governo. Quindi c'è una volontà unanime di voler risolvere questa problematica e salvare i posti di lavoro, il diritto dei passeggeri, il diritto dei lavoratori. Le motivazioni quindi sono unanimi. Il problema da dove nasce? Perché poi bisogna raccontarlo, perché collega Casu, anche nei modi di denunciare questo problema, almeno lei ha il buon gusto di farlo in un modo moderato, riconoscere anche che la maggioranza, altri invece che hanno causato questo problema, perché anche lei, come lei, mi rivolgo alla Presidenza come testimone, chi è che si vanta di aver scritto il PNRR? Chi è che si vanta di aver scritto e portato in Italia i fondi del PNRR? Insieme a quei fondi del PNRR c'erano delle clausole dove hanno escluso il Parlamento italiano, per esempio, del discutere in commissione un parere fondamentale. Era stato il ministro Giovannini a togliere il parere della Commissione Trasporti sulle ferrovie e inserire il piano strategico. Questo è il problema. È in quella esclusione del piano, quindi il Parlamento non può entrare in merito a questioni tecniche delle ferrovie, c'era anche questa della gara unica. E un conto è, quando poi noi abbiamo parlato col governo giustamente dicendo guarda ci abbiamo un problema, dobbiamo intervenire, loro giustamente hanno provato a inserire varie riformulazioni e l'emendamento che è stato poi bocciato dalla Commissione europea ne è la prova. Ecco, io dico è una problematica che il sistema Italia ha con la Commissione europea. Invece di fare come qualcuno che dice questa maggioranza è contro i lavoratori, si guardi indietro, impari la lezione che quando approva un provvedimento a scatola chiusa, e noi di Fratelli d'Italia e PNRR non l'abbiamo mai votato proprio per questo, perché dovevano leggerci anche le carte, ce l'avete rinfacciato in tutti i modi, perché c'erano queste clausole che sono delle contro la nostra politica dei lavoratori, contro la nostra politica dei lotti, contro la nostra politica delle ferrovie. Quindi almeno facciamo una battaglia comune a difesa dei lavoratori, ma nessuno, almeno da quella parte dell'emiciclo, ci venga a dare lezioni su come si proteggono le ferrovie e i lotti e i ferrovieri, perché i sindacati lo sanno chi ha messo quelle clausole. C'è scritto nero su bianco che è stato il ministro che ha escluso e espropriato il Parlamento dal dare il parere sulle ferrovie. Era il ministro Giovannini, nessuno dei Fratelli d'Italia, nessuno di questa maggioranza l'ha fatto. Quindi parliamole pacatamente, parliamo, sediamoci in un tavolo con i sindacati, proseguiamo la trattativa, proseguiamo e facciamo in modo che ci siano tutte le clausole per i lavoratori, per i passeggeri, per tutelare il servizio, per tutelare Trenitalia e chiunque, qualunque azienda fornisca il servizio. Ma vi prego, non raccontate e non usate questa maniera contro questa maggioranza, perché noi possiamo dire orgogliosamente che noi non ce l'avamo e non l'abbiamo votata. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ora pongo in votazione la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.2 Mari col parere contrario della relatrice senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta. Aspettiamo i colleghi. È il primo voto di giornata. Vinci. Lassù Morfino sta andando a votare. La aspettiamo. Collega Cooperlo non riesce a votare? Ora sì, vedi, è bastata chiamarla. Caro tenuto deve votare. Aspettiamo il collega e poi chiudiamo. Io non la vedo collega perché ho davanti la collega. Ok, sta votando. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 61 voti di differenza. Allora torniamo all'emendamento 1.2. Mari, aveva chiesto di intervenire il deputato Marattin. A 2 minuti, collega Marattin.
8: Grazie Presidente. Io sono il rompiscatole, Presidente. Vedo che ne siete consci. Che cosa è successo qua oggi? Siete tutti uniti dalla sacra lotta contro la concorrenza. Il presidente De Idda, in un intervento che
3: Luigi Marattini, gruppo misto,
8: fondamentalmente ha detto: ma che volete da me? È colpa dell'Europa. Cioè, se non era per l'Europa, col cavolo che noi mettevamo un po' di concorrenza nel sistema ferroviario, perché noi non ce l'abbiamo nel DNA la concorrenza, siamo l'unica destra del mondo che non c'ha la concorrenza. Il collega Caso, il collega Grimaldi fa no, per carità, ci voleva il lotto unico per tutelare ferrovie, però ci sono i lavoratori, perché suona sempre bene i lavoratori, non mi avete ancora convinto perché l'attuale clausola sociale.
1: Collega Grimaldi, la richiamo all'ordine. Prego, collega. No, collega Grimaldi deve ascoltare.
8: Non mi avete ancora convinto così, perché l'attuale normativa sulle clausole sociali non tuteli già adesso a legislazione
1: vigente. Collega Grimaldi, la richiamo all'ordine per la seconda volta.
8: Voi i voti li prendete con le parole d'ordine, clausole sociali, lavoratori, protezione, vi basta questo. Che cosa dico io, piccolo rompiscatole, eccetera? Guardate che l'Italia eccelle al mondo per poche cose. Una di queste è i risultati che abbiamo avuto sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario ad alta velocità. Ce la stanno copiando dappertutto. Cioè, dove abbiamo avuto il coraggio di mettere concorrenza, è venuta benissimo. Ha abbassato il prezzo per i lavoratori, per i consumatori, ha migliorato le condizioni dei lavoratori. Qui si tratta, nel tratto Intercity, di una cosa diversa, perché non puoi fare concorrenza.
1: Concluda,
8: ma devi affidare sulla base di gara. Sulla base di gara significa maggiore concorrenza, maggiore opportunità per i consumatori. Perché siete contrari a questa roba qua? Perché avete dovuto farvi costringere dall'Europa? Perché non avete nel DNA il fatto che la concorrenza sia maggiore opportunità per i consumatori e maggiore sviluppo per il Paese? E io dico questo, Presidente, perché è l'unica destra del mondo a cui non piace la concorrenza ed è la sinistra che continua a vederla come l'arma dell'austerità e del neoliberismo. Io la penso diversamente.
1: Grazie. Onorevole. E Mari, a titolo personale, 1 minuto, collega.
10: Certo, più di uno, sì. Presidente, siamo contrari a questa roba qua, perché con questa roba qua quelli che ci lasciano le penne sono sempre gli stessi. Questo è il punto, per suo tramite al collega Marattin. Stiamo parlando di clausola sociale. In tutti i passaggi, ogni volta che c'è la clausola sociale, non una volta sì, una volta no, scatta questo maledetto comma 14 dell'articolo 41 della legge del codice degli appalti, per cui l'impresa dimostra di avere un'organizzazione aziendale che gli consente di ridurre anche il costo del lavoro. E quindi il dumping contrattuale c'è, ma non c'è ogni tanto, c'è sempre il dumping contrattuale.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
10: A finire puntualmente così, e l'emendamento serviva ad evitare questo scandalo, per cui tu lavori una vita ad alcune condizioni, passi da un'azienda all'altra e ti cambiano le condizioni di vita, di contratto, di anzianità, di retribuzione, di tutto. E quello che succede, andate a parlare con chi va a lavorare la mattina.
1: Grazie, onorevole. Pongo in votazione l'emendamento 1.2 Mari, col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Marianna Ricciardi sta andando a votare. Votato tutti. La votazione. No, scusate, collega Alessandro Colucci. Si affretti, collega. Che... Grazie. La votazione è chiusa. Assenti 6, favorevoli 100, contrari 167, la Camera respinge. Allora passiamo ai subemendamenti. 0.1.600.1 Iaria. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. Col parere contrario di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. Stumpo, Li, Kerchi. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 100, contrari 167. La Camera respinge. 0.1.600.2 Iaria. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 100, contrari 164. La Camera respinge. 0.1.600.3 Casu chiede di intervenire. Prego, collega Casu.

0: cioè che da parte della maggioranza vi è la volontà politica di garantire effettivamente tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti in questa gara che, ricordiamolo, attraverso la riformulazione dell'emendamento di maggioranza avrà avvio entro il 31 dicembre di quest'anno, quindi stiamo parlando di mesi, pochi mesi che ci separano dall'avvio di questo percorso. Ora, perché noi chiediamo di inserire una disciplina specifica e non solo una disciplina generale? Perché il ministro Foti sa benissimo che la disciplina generale contiene una clausola sociale che è elastica, che dovendo essere compatibile con l'organizzazione aziendale non rende automatico il riassorbimento di tutto il personale coinvolto. Questo tema è già stato affrontato nel trasporto pubblico locale con una norma precisa, specifica, puntuale. Ora, voi fate riferimento alla normativa generale del codice degli appalti, alle clausole sociali in esso contenute, ma noi vi chiediamo di mettere un riferimento che non vincoli questi principi alla compatibilità con l'organizzazione e garantisca quegli elementi che non sono garantiti da questa normativa in un processo che riguarderà sicuramente il rispetto, diciamo, di quelli che sono gli elementi del contratto collettivo nazionale, ma anche quelli che sono gli elementi dei contratti integrativi aziendali, delle condizioni di tutte le professionalità coinvolte, gli equipaggi, gli addetti amministrativi, il personale commerciale, gli addetti alla manutenzione, tutte le donne e gli uomini che garantiscono il diritto alla mobilità. Quindi, se noi votiamo questo subemendamento, vincoliamo all'emendamento di maggioranza la necessità di un intervento, e qui non stiamo parlando dei governi precedenti, qui non stiamo parlando dell'Europa, qui stiamo parlando della volontà politica del governo guidato da Giorgia Meloni e del ministro Salvini. Sul punto della clausola sociale avevamo già presentato emendamenti nel precedente di LPNRR, abbiamo incessantemente portato un'attività, abbiamo questo subemendamento, abbiamo l'emendamento 1.8, abbiamo degli ordini del giorno. Costantemente ci confrontiamo con una maggioranza che dice vogliamo garantire effettivamente, però vi possiamo chiedere di metterlo nero su bianco nella norma? Fino alla scorsa settimana dal Ministero dei Trasporti veniva detto che vi era stata una interlocuzione con l'Europa tale che la riformulazione uno o più lotti come possibilità poteva essere una riformulazione accettabile. Abbiamo scoperto che evidentemente tra le tante cose che, diciamo, il Ministero dei Trasporti non riesce a garantire in questo Paese vi è quello di un effettivo confronto su quello che si può e non si può fare, e questo effettivamente fa precipitare questa discussione in una situazione molto difficile. Ma quello che vi chiediamo è di non perdere di vista che ci sono scelte, decisioni che dipendono tutte da voi, di cui voi potete rispondere come maggioranza e come governo. E se ci sono esempi di normative specifiche che hanno garantito i lavoratori, bisogna metterli nero su bianco anche in questa norma per evitare un salto nel buio di tutte le ferroviarie e i ferrovieri italiani, perché questo salto nel buio lo state determinando voi votando contro questo subemendamento. Non andate a cercare da nessuna parte i responsabili, perché è una vostra responsabilità politica. Il nostro è un appello accorato a votare perlomeno questo subemendamento.
1: Grazie onorevole. Allora, Grimaldi, prego.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
3: Grazie Presidente, ma noi ecosocialisti non abbiamo da dare lezioni a nessuno, soprattutto di liberismo, però per suo tramite ai professori che ci spiegano la libera concorrenza nell'intercity italiani facciamo sommessamente notare che se mai ci fossero, che ne so, tre operatori, uno che fa l'Adriatica, l'altro che fa la Tirrenica Sud, l'altro che fa l'Intercity Notte, ma quale concorrenza, Presidente? Ma i colleghi che hanno preso parola, ma sanno di che cosa parlano? A proposito di efficienza, a proposito poi della vita reale dei cittadini, ma voi immaginatevi, no? Con una

0: società francese che poi la voglio vedere, che arriva coi suoi mezzi a fare l'Adriatica, e poi con un'altra azienda tedesca che magari fa gli Intercity notte, e con l'altra che invece ne fa una terza linea e prova a gestire le manutenzioni da sola, no, in casa. Ma almeno quando si parla abbiamo la decenza almeno di conoscere la materia. No, perché si fa i professori senza conoscere la materia. E arriviamo al punto, Presidente. Perché poi si fa i professori sulla pelle delle persone. Perché ditemi, in tutta questa concorrenza, che finisce sempre nello stesso modo, che a pagarla sono sempre i lavoratori e le lavoratrici italiane, quelle che da una parte all'altra, come spiegava il collega Mari, nelle cosiddette clausole sociali, lì si spiega che sì, ma lo stesso lavoro che facevi prima, ma perché lo devi fare col contratto collettivo nazionale che hai conquistato? No, ce n'è un altro. E la tua anzianità, sai dove la devi prendere? Te la metti nello zaino, nello zainetto, in cui ti prendi un intercity notte con il collega professore che non ne prende uno da qualche anno. Allora, Presidente, io lo dico così, c'è una grande occasione di questo governo. Sì, volete un voto unanime? Facciamolo, prendiamolo. Prendiamolo insieme questa occasione, prendiamo questo Intercity, prendiamolo insieme, ma facciamolo con i lavoratori, lavoratrici italiani che vi chiedono, che ai vostri errori, perché siete voi aver scritto un articolo sbagliato, siete voi che siete arrivati in ritardo con questo appuntamento, altro che con i treni, siete voi che avete un ministro dei trasporti che tutto fa meno che fare il ministro dei trasporti, siete voi i responsabili di questo casino che avete fatto in queste ore, le opposizioni vi hanno solo dato una mano. Siete voi i responsabili oggi di dire no a un emendamento che vi chiede semplicemente che non paghino per l'ennesima volta i lavoratori e le lavoratrici italiane. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Marattin, a due minuti.
2: Collega Grimaldi deve venire al prossimo appello.
1: Si rivolga alla Presidenza.
2: Signora Presidente, può dire al collega Grimaldi
3: Gruppo Misto.
2: Deve venire al prossimo appello. Perché il collega Grimaldi ha compiuto un errore molto comune fra i ragazzi di 19 anni che fanno un corso di economia industriale. Aver confuso il concetto di concorrenza nel mercato col concetto di concorrenza per il mercato. Cioè, concorrenza nel mercato è quando tu devi fare in modo che un servizio sia offerto da 2, 3, 4, 5 persone. Concorrenza per il mercato è il caso dell'Intercity, quando è un monopolio naturale, cioè ci può essere un solo operatore alla volta in grado di offrire il servizio in maniera efficiente. E allora il concetto di concorrenza, che è quello di cui ci stiamo occupando, non è far partecipare 2 o 3 persone, è avere una gara per scegliere l'operatore più efficiente. E la concorrenza si realizza col fatto che io non sono più tutelato, che qualsiasi cosa succeda, comunque faccia il servizio, vinco la gara. C'è uno che può sfidarmi e quindi si introduce una dinamica concorrenziale. Questo è l'errore che lei ha fatto, Grimaldi. Poi, Presidente, poi il fatto che ci si permetta con questa arroganza di essere in questo Parlamento e di non avere la minima idea di quello di cui si parla, facendo finta di saperlo, è un problema molto, molto più ampio di quello di cui stiamo discutendo. Grazie.
1: Collega Raffa, prega. No.
4: Grazie Presidente, vorrei dire al professorone Marattin tramite la Presidenza che non è esattamente come dice lui, perché se no poi si va a finire se non si utilizza un contratto di servizio pubblico per un servizio come l'Intercity, che è un servizio pubblico, si va a finire come la situazione dei trasporti marittimi verso le isole minori, che sono servizi totalmente inaccessibili ai cittadini. Lo faccio stare zitto, per favore, perché già parlava abbastanza, ha fatto alterare anche gli animi, perché evidentemente lui non conosce come stanno veramente le cose, perché i cittadini delle isole minori, soprattutto in Sicilia, sono costretti ad avere un servizio che fa acqua a tutte le parti, con mezzi in avaria, soprattutto in estate, in condizioni non di sicurezza, proprio perché il governo nazionale ha deciso di trasferire quel servizio, come diceva il collega Marattin, a privati tramite gara d'appalto. Così non si fa il bene dei cittadini, si fa soltanto il bene delle grandi aziende che hanno la possibilità di partecipare a queste gare, perché non tutti possono parteciparci. La cosa più importante per un governo è tutelare il diritto del cittadino alla mobilità. appunto, per i Freccia sono anche d'accordo alla libera concorrenza, per il servizio pubblico no, l'Intercity è un servizio pubblico. Chiedo al collega Mattin gentilmente di studiare prima di intervenire. Grazie.
1: Grazie onorevole. Pongo in votazione il subemendamento 0.1.600.3. Caso col parere contrario di Commissione Governo. La votazione è aperta. Marianna Ricciardi. Casasco ha votato? Sì, sta votando. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 102, contrari 169. La Camera respinge 0.1.600.4. Iaria, parere Commissione Governo contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 101, contrari 167. La Camera respinge 0.1.600.5. Pastorella, parere Commissione Governo contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. Graziano, Carotenuto, ha votato? La votazione è chiusa. Favorevoli 110, contrari 164, la Camera respinge. Passiamo all'emendamento della Commissione, 1.600, parere Governo e Commissione favorevole. La votazione è aperta. Parere favorevole, colleghi. Il parere è favorevole, votiamo l'emendamento della Commissione, colleghi, l'1.600. Votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 174, contrari 102, la Camera approva. A questo punto sono preclusi gli identici 1.5 Grimaldi, 1.6 Iaria, gli altri erano stati ritirati, quindi passiamo all'1.8, Casu, col parere contrario di Commissione. Guerra chiede di intervenire. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente. Questo emendamento torna sul tema delle clausole sociali. Ci proviamo ancora. Le motivazioni che abbiamo sentito per non approvare questo emendamento, che in varie forme, in varie formulazioni è già stato oggetto di voto in quest'Aula poc'anzi, sono molto deboli, molto deboli. Da un lato ci è stato detto non possiamo toccare l'emendamento concordato con la Commissione, ma non c'entra niente. La Commissione si poneva un altro tema, che era quello di dire non puoi andare al lotto unico dopo che hai fatto un PNRR in cui prevedevi più lotti, e quindi discuteva in questo senso della questione della concorrenza, ma certamente non è stato oggetto di discussione o contrattazione la salvaguardia dei lavoratori, in quale forma, in quali termini dovesse avvenire. La seconda motivazione, che è quella che ci ha dato il Governo nel Comitato dei Nove, è non c'è bisogno di mettere una clausola sociale perché le clausole sociali ci sono già. E anche questa è un'argomentazione molto molto debole, perché la clausola sociale c'è già, lo sapevamo, grazie, ma lo sapevamo anche perché ci siamo battuti perché nel codice degli appalti fosse messa la clausola sociale, anche rafforzata rispetto a proposte alternative che c'erano state fatte. Ma la proposta che noi facciamo è una proposta, come è stata ricordata dai colleghi, che tiene conto anche dell'esperienza dell'applicazione di quelle clausole sociali, dell'insufficienza, ahimè, di quelle clausole sociali che sono nate in un contesto particolare, e cioè giustissimamente per garantire la continuità dell'occupazione nel caso di cambio di appalto, ma che non si estendono, come invece noi proponiamo in questo caso, per tener conto della necessità di garantire l'uniformità delle condizioni di lavoro, la qualità delle tutele, che sono molto ampie e che sono molto importanti proprio nel settore dei trasporti, molto esposto, come sappiamo, a problematiche specifiche. Ora, ho sentito dotte e meno dotte disquisizioni sugli appalti, per la concorrenza, nella concorrenza. Qui siamo in un caso che ha a che fare con la concorrenza per un motivo che è esattamente diverso da quello che è stato detto fino adesso. Noi non siamo contro la concorrenza. La concorrenza è un elemento importante. Siamo contro il fatto che si verifica molto spesso che gli appalti, i subappalti sono elementi in cui formalmente si mettono in concorrenza soggetti, specialmente quando l'affidamento avviene, come in questo caso, per gara, ma poi il soggetto che partecipa cerca di vincere la gara abbassando un costo, che è il costo del lavoro. Questo è quello che noi ci poniamo, cioè il costo del lavoro non solo in termini di salari, ma anche in termini più complessivi e completi, cioè le tutele, che sono anche tutele normative, che sono scritte nei contratti, sono un elemento su cui si specula. Non a caso negli appalti succede molto spesso che le condizioni di sicurezza vengono attenuate, perché anche la sicurezza è un costo e non viene sempre garantito. Questa è la nostra preoccupazione e questa è la preoccupazione che credevamo, ci eravamo illusi, fosse condivisa anche dai colleghi. Evidentemente così non è, ma diamo una possibilità di riscatto. Anche i colleghi della maggioranza, ricordava l'onorevole Casu, si erano espressi a favore di un lotto unico nell'affidamento di questo particolare servizio sulla base della considerazione che quello poteva essere più tutelante, manteneva il contratto attuale anche per i lavoratori. C'era un elemento, sembrava almeno che ci fosse nella loro sensibilità questo elemento. Allora possiamo salvaguardare l'elemento anche senza avere il lotto unico? Questo vi stiamo chiedendo. Non stiamo facendo una battaglia di lotti contro lotti. Stiamo dicendo possiamo non avere lotti unici, ma salvaguardare l'obiettivo per cui ci eravamo mossi, e cioè salvaguardare la possibilità dei lavoratori di continuare a lavorare con le tutele che sono attualmente riconosciute dal contratto che hanno con le Ferrovie dello Stato. Tutto qua, adesso che ci siamo capiti, avete ancora la possibilità di cambiare il voto. C'è una chiamata d'appello.
1: Grazie, onorevole Grimaldi.
5: Grazie Presidente, ma finalmente ho compreso che siamo tutti d'accordo, perché nessuno qui è contro le gare. Siamo tutti,
6: Alleanza Verdi Sinistra,
5: detto da tutti i gruppi, che siamo davanti a un monopolio naturale, e quindi sarà anche d'accordo che davanti a un monopolio naturale fare più lotti è qualcosa che si chiede solo per rispettare delle regole fatte appunto dal culto del libero mercato, dal culto della concorrenza, anche quando è contro di fatto gli interessi nazionali degli utenti, dei lavoratori, dei cittadini. Ed è per questo che, se siamo tutti d'accordo, a prescindere da quale corso di laurea si frequenti, perché non so a chi ha insegnato l'idea che un monopolio naturale si possa dividere in più lotti, probabilmente i liberisti d'oggi insegnano queste dottrine bislacche, ma saremo tutti d'accordo, Ben, che a pagarlo non siano, ripeto, i lavoratori e le lavoratrici italiani, che non si meritano il dumping sulla loro pelle, non si meritano di perdere anni di servizio e non si meritino che, per l'errore fatto da un governo che voleva risolvere in gran silenzio questa situazione, rischia di compromettere tutto proprio perché non è stata all'altezza del suo compito. Grazie.
1: Grazie. Casu, a titolo personale.
7: Grazie. Noi veramente teniamo molto a questo emendamento, perché è non è solo un'ulteriore occasione,
6: Partito Democratico,
7: occasione per questa maggioranza e per questo governo per non tradire anche l'impegno assunto formalmente con tutte le ferroviere e i ferrovieri italiani. Io veramente mi rivolgo in maniera accorata alla maggioranza e al governo. Noi chiediamo di mettere nero su bianco un vincolo chiaro al fatto che la gara, quale che sia il numero dei lotti, abbia elementi di garanzia certa per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti. Chiediamo veramente, se necessario, una sospensione, un accantonamento, il tempo necessario per valutare, ma almeno su questo emendamento non diamo un segnale di divisione al Paese e mostriamo di essere in grado di costruire una sintesi in questo Parlamento.
1: Grazie onorevole. Allora, sull'accantonamento la relatrice è contraria. Casu insiste per la votazione sull'accantonamento? Sì? Bene, allora, se nessuno chiede di intervenire a favore o contro, pongo in votazione la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.8, Casu. Dopo, sull'accantonamento a favore? Allora, prego, può intervenire.
8: Grazie Presidente.
6: intervengo a favore perché non solo è importante, però per rispondere al dibattito
8: del Partito Democratico, Marco Simiani.
6: Sociali. Io penso questo, chi sa di trasporto pubblico e conosce il trasporto pubblico sa benissimo che oggi il costo del lavoro nel trasporto pubblico è incomprimibile, cioè di fatto esiste una barriera che è quella al 50%, perché varia da, il costo varia dal 50 al 65%, non solo su gomma ma anche su ferro. Questo tema è un tema discusso in molte volte anche nel sistema associativo, nel trasporto pubblico locale, nelle gare regionali è stato un dibattito vero sul fatto. Noi in Toscana lo facemmo nel 2004-2005, le prime gare a più lotti, poi lo facemmo uno nel 2011 al lotto unico. Ma il punto principale, Presidente, era quello di inserire in tutti i modi e rafforzando fortemente, proprio perché quel costo incomprimibile che oggi è lavoro, perché il 50% di un bilancio erano le classi sociali, in cui noi non dobbiamo mai non tenere conto. A me questo dibattito mi sembra veramente assurdo, lo dico chiaramente, perché il fatto che oggi la maggioranza non riconosca questo punto, che è un punto essenziale, che non riguarda oggi la concorrenza suo tramite onorevole Marattin, riguarda la carne viva del trasporto pubblico, la parte più debole del trasporto pubblico, che sono sia chi oggi usufruisce del trasporto pubblico, ma i lavoratori, perché lavorare nel settore del trasporto pubblico è complicato, è un lavoro difficile che ha bisogno di essere tutelato, perché in qualsiasi gara del trasporto pubblico e in qualsiasi attività che riguarda il trasporto pubblico, società che hanno fatto grandi guadagni non esistono. Esiste bilanci molto complicati, soprattutto in questo tempo presente in cui il costo del carburante è aumentato, soprattutto anche per quanto riguarda il sistema della gomma. Ecco perché noi dobbiamo fare un'azione corale nel riconoscere, e credo che il Parlamento sia il luogo giusto, che le clausole di salvaguardia, le clausole sociali sono importanti e noi dobbiamo in questo caso affermarle. Ecco perché invito a che questo emendamento sia accantonato per il valore che le clausole sociali hanno avuto in questo Paese, perché se non ci fossero state queste noi avremmo fatto gare sì per la concorrenza ma abbassando il costo del lavoro e sarebbe stato un vero dramma per molti lavoratori. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora, collega Raffa chiede di sottoscrivere. Chiede qualcuno di parlare contro? Direi di no, quindi pongo in votazione la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.8 caso col parere contrario della relatrice. Senza registrazione dei nomi, la votazione è aperta. Ziello ha votato. Candiani, la votazione è chiusa. La Camera respinge per 57 voti di differenza. A questo punto pongo in votazione l'emendamento 1.8 caso col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione, Speranza. La votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 104, contrari 165, la Camera respinge. Avverto che consistendo il disegno di legge di un solo articolo non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87,5 del Regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno De Idda numero 6 è stato ritirato dal presentatore. Avverto inoltre che la Presidenza non ritiene ammissibile, in quanto non recante istruzione, impegna il Governo relativi a specifiche disposizioni del provvedimento in esame, come invece previsto dall'articolo 88,1 del Regolamento e concernente argomento estraneo all'oggetto della discussione. L'ordine del giorno Furgiuele numero 65, che interviene in materia di criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Presidenza non ritiene altresì ammissibile, in quanto incongruo rispetto al complesso delle norme concernenti le procedure di infrazione in sede europea, il secondo impegno dell'ordine del giorno Ziello numero 67, in quanto volto a vincolare il Governo a reiterare una richiesta di archiviazione della procedura, vincolo che non può ricondursi alle competenze del Governo ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Invito la rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io, sottosegretaria.
9: Sì, grazie.
1: Allora, uno Amendola.
9: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: Allora, raccomandazione, se riformulato, due ghio.
10: Anche questo, accolto come raccomandazione, se riformulato, espunte le premesse, accolto come raccomandazione solo il primo impegno, contrario al secondo impegno.
1: Tre, quarta pelle Procopio.
10: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno, le premesse quarta, settima e ottava. E la riformulazione dell'impegno è a valutare la possibilità di incrementare i contributi assicurati agli enti locali nel solco delle iniziative già intraprese per ulteriori interventi di adeguamento degli edifici scolastici agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione ai nidi, alle scuole d'infanzia e alle strutture educative destinate alla fascia d'età 0-6, favorendo interventi di raffrescamento sostenibile, ventilazione, ombreggiamento, efficientamento energetico, miglioramento della qualità dell'aria, incremento delle aree verdi e utilizzo di fonti rinnovabili.
1: 4 su Mauro.
10: Espunta la terza e la quarta premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno, al fine di superare il ricorso ai servizi di trasporto organizzati dai caporali, a valutare l'opportunità, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, di promuovere d'intesa con le regioni, enti locali, prefetture e parti sociali l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico o collettivo dedicati a lavori agricoli stagionali, prevedendo una tariffa agevolata a carico dei fruitori, in modo da garantire collegamenti sicuri e regolari tra i luoghi di alloggio e i siti produttivi, accompagnando altresì le disposizioni del provvedimento in esame con ulteriori misure dirette a destinare risorse adeguate per la realizzazione di nuove strutture, nonché per il recupero e la riqualificazione di quelle già esistenti, da destinare a lavoratori agricoli stagionali e stanziali, assicurando standard adeguati sotto il profilo abitativo, igienico-sanitario e della sicurezza.
1: 5 Maccanti.
10: Favorevole con riformulazione che premetta al primo e all'ultimo impegno le parole a valutare compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica.
1: Lei è stato ritirato. 7 Candiani.
10: Favorevole.
1: 8 Gaetana Russo.
10: Favorevole.
1: 9 Manzi.
10: Allora, favorevole con riformulazione, spunte le premesse, riformulato l'impegno come segue: a continuare a promuovere misure di accompagnamento volte alla realizzazione della missione 4, componente 1, riforma 1.1 del PNRR, concernente la riforma degli istituti tecnici al fine di consolidarne l'attuazione, garantirne l'efficacia e favorirne la rispondenza alle esigenze di studenti, famiglie e istituzioni scolastiche.
1: 10 La Carra.
10: Espunte la quinta, sesta e settima premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno a dare seguito all'impegno assunto con l'ordine del giorno citato in premessa.
1: 11 Centenaro.
10: Favorevole.
1: 12 Cattoi.
10: Favorevole.
1: 13 Fria.
10: Favorevole con riformulazione ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e poi segue.
1: 14 Scotto.
10: Espunte terza, quarta e settima premessa, favorevole con riformulazione che premette al primo e al secondo impegno le parole a valutare l'opportunità, contrario al terzo impegno.
1: 15 Pandolfo.
10: Contrario.
1: 16 Provenzano.
10: Favorevole con riformulazione a valutare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica di destinare le occorrenti risorse per il completamento dell'ammodernamento dell'itinerario Palermo-Agrigento, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e realizzazione del tratto compreso tra Villa Abate e lo svincolo di Bolognetta.
1: 17 Barbagallo.
10: Dunque, favorevole con riformulazione, contrario al primo impegno, e la riformulazione che deve premettere al secondo impegno a valutare l'opportunità di.
1: 18 Lazzarini.
10: Favorevole con riformulazione che premette all'impegno le parole a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 19 Curti.
10: Favorevole con riformulazione che premette a valutare l'opportunità di.
1: 20 Manes.
10: Favorevole.
1: 21 Ferrari.
10: Contrario.
1: 22 Roggiani.
10: E spunta quinta e sesta premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica e qualora ne ricorrono le condizioni di fattibilità tecnico-economica, di prevedere il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana M4 fino a Segrate, anche alla luce degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale Lombardia e della necessità di garantire piena realizzazione dell'Hub Milano-Porta Est.
1: 23 Baccari e Marino.
10: E spunta l'ultima premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno. A valutare compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica di stanziare le risorse occorrenti per l'acquisto e la piena operatività di almeno una nave dissalatrice a servizio delle regioni del sud, con priorità per le piccole isole e per i territori più fragili sotto il profilo idrico, e garantirne un adeguato monitoraggio.
1: 24 Fossi.
10: Spunta l'ultima premessa, favorevole con riformulazione, a valutare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, di destinare le risorse occorrenti agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
1: 25 Marino.
10: Favorevole con riformulazione, a valutare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, di destinare le risorse occorrenti per gli interventi di realizzazione e ammodernamento della tratta stradale 117 nord-sud, compresa tra Nicosia e lo svincolo dell'autostrada 19.
1: 26 Simiani.
10: Sì. Grazie. Parere dunque del governo favorevole con riformulazione. A valutare di destinare le occorrenti risorse per la realizzazione di nuove reti di teleriscaldamento oppure per la loro estensione o riqualificazione funzionale nei comuni il cui territorio è almeno parzialmente ricompreso nel perimetro di concessioni geotermiche ove è in funzione almeno una centrale geotermoelettrica, dando così piena attuazione con riferimento allo specifico alle aree geotermiche.
1: 27 Gianassi.
10: E spunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica di stanziare le occorrenti risorse per la tramvia di Firenze.
1: 28 Molinari.
10: Favorevole.
1: 29 Ghirra.
10: Contrario.
1: 30 Mari.
10: Contrario.
1: 31 Bonelli.
10: E spunte la seconda e la terza premessa, accolto come raccomandazione l'impegno.
1: 32 Borrelli.
10: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare di accompagnare le misure di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame con ulteriori misure volte alla definitiva realizzazione del deposito unico nazionale con adeguati standard di sicurezza, vuoi collocare le scorie e i rifiuti radioattivi presenti nel nostro paese e quelli attualmente ancora stoccati all'estero.
1: 33 Pella.
10: Favorevole.
1: 34 Casu e Guerra.
10: Allora, 34 Casu, espunte le premesse, favorevole con riformulazione complessiva degli impegni, come segue: ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte ad assicurare il rispetto della disciplina in tema di clausole sociali di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle garanzie rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile di cui all'articolo 11 del medesimo codice, nella procedura di affidamento dei servizi ferroviari intercity, allo scopo di preservare i livelli occupazionali ed evitare la dispersione di professionalità compatibilmente coi vincoli previsti dalla normativa europea.
1: 35 De Palma.
10: Favorevole con riformulazione a valutare compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica l'opportunità di stanziare le risorse occorrenti per la progettazione e la successiva realizzazione dell'adeguamento della strada statale 7 nel tratto Massafra-Taranto.
1: Tassei Comaroli.
10: Favorevole.
1: 37 Gorie e Almici.
10: Favorevole.
1: 38 Tucci.
10: Espunte le premesse, favorevoli con riformulazione dell'impegno a valutare l'opportunità, anche sulla base del monitoraggio degli effetti applicativi delle misure previste dall'articolo 6 del provvedimento in esame, di individuare strumenti strutturali di tutela dei lavoratori in caso di temperature elevate e altri interventi climatici estremi, anche attraverso la semplificazione e il rafforzamento dell'accesso agli strumenti di integrazione salariale in rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
1: 39 Aiello.
10: Espunte le premesse, favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ODG numero 38.
1: 40 Carotenuto.
10: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità nell'ambito della revisione del codice della strada, compatibilmente con la normativa eurounitaria, di introdurre misure volte a consentire che gli autotrasportatori possano fruire dell'impianto di climatizzazione qualora si trovino per tempi prolungati a sostare all'interno degli abitacoli.
1: 41 Francesco Silvestri.
10: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di bilancio di accompagnare le misure recate all'articolo 6 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a prevedere linee guida e l'istituzione di un fondo dedicato allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti volto a incentivare le politiche locali di riduzione delle isole di calore urbane con particolare riferimento alle stazioni del trasporto pubblico locale.
1: 42 Iaria.
10: Contrario.
1: 43 Fede e Iaria.
10: Favorevole al primo e al terzo impegno, contrario al secondo impegno, quindi
1: favorevole con riformulazione. 44 Scerra.
10: Favorevole con la riformulazione dell'impegno, espunte le premesse, a trasmettere tempestivamente alle Camere l'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR, così come la relazione aggiornata sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40% delle riserve allocabili territorialmente.
1: 45 Labbate.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 46 Morfino.
10: Favorevole con la riformulazione dell'impegno, espunte le premesse a valutare l'opportunità di adottare compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica conseguentemente iniziative finalizzate ad incrementare stabilmente gli organici del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale delle Regioni Siciliane e delle strutture di protezione civile impegnate nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anche attraverso il potenziamento delle professionalità specialistiche e dei presidi territoriali.
1: 47 Quartini. Ci ha ammazzato il microfono.
10: Contrario.
1: 48 Carmina.
10: Contrario.
1: 49 Caso.
10: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione del primo impegno, valutate gli effetti applicativi delle disposizioni recate all'articolo 14 al fine di adottare ogni iniziativa volta ad assicurare che le somme stanziate siano destinate a percorsi di formazione e alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale svolti all'interno del sistema scolastico, rivolti esclusivamente a studenti e personale docente amministrativo educativo, al fine di preservare integralmente gli investimenti già previsti per il miglioramento dell'offerta formativa e dell'inclusione scolastica.
1: 50 Pavanelli e Donno.
10: Contrario.
1: 51 Alifano.
10: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto e legge in esame.
1: 52 Ilaria Fontana.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 53 Marianna Ricciardi.
10: Contrario.
1: 54 Dell'Olio.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 55 Torto.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 56 Appendino e Iaria.
10: Contrario.
1: 57 Donno.
10: Favorevole se riformulato come l'impegno dell'ODG 36, quindi favorevole con riformulazione, spunte le premesse.
1: 58 Santillo.
10: Contrario.
1: 59 Buon Guerrieri.
10: Favorevole.
1: 60 Malaguti.
10: Favorevole.
1: 61 Gnassi e Roggiani.
10: Contrario.
1: 62 Porta.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 63 Fornaro e Guerra.
10: Contrario.
1: 64 Davide Bergamini.
10: Espunta la sesta e settima premessa, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica di continuare ad adottare iniziative a favore delle realtà territoriali anche attraverso l'istituzione di un fondo destinato agli interventi urgenti e indifferibili di ripristino delle infrastrutture comunali danneggiate da eventi meteorologici estremi.
1: Il 65 Furgiuele è inammissibile, 66 Pierro.
10: Contrario.
1: 67 Ziello per la parte ammissibile.
10: Il primo impegno è favorevole, spunte le premesse.
1: Quindi favorevole con riformulazione.
10: Sì.
1: 68 Bonafè.
10: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione.
1: 69 Viggiano.
10: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di adottare procedure per la stabilizzazione del personale precario della giustizia ordinaria ed amministrativa.
1: 70 Cavandoli.
10: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di bilancio, qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, di adottare tutte le iniziative occorrenti affinché sia conclusa in tempi brevi la progettazione esecutiva della prima fase del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese relativa alla tratta Parma-Vicofertile e di prevedere adeguate risorse finanziarie per la copertura integrale dell'opera e si è avviato il cantiere per la realizzazione della linea dal carattere strategico per i trasporti ferroviari dell'intero Paese.
1: 71 Grippo.
10: Favorevole con riformulazione del primo impegno a valutare l'opportunità di favorire il coinvolgimento degli ITS Academy, delle università, degli istituti tecnici e professionali, degli enti di ricerca e delle imprese nella progettazione e realizzazione dei percorsi formativi e favorevoli gli altri impegni.
1: 72 Onori e Pastorella.
10: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità che l'attività di formazione prevista dal provvedimento in esame preveda anche contenuti relativi alla prevenzione dei rischi di dipendenza e coinvolgimento emotivo nelle interazioni di natura affettiva e di supporto personale.
1: 73 Pastorella.
10: Contrario.
1: 74 Sottanelli.
10: Favorevole con riformulazione dell'impegno che premetta nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica all'impegno.
1: 75 Ruffino.
10: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
1: 76 Richetti.
10: Favorevole.
1: 77 Bonetti.
10: Contrario.
1: 78 Rosato.
10: Accolto come raccomandazione.
1: 79 D'Alessio e Ruffino.
10: Contrario.
1: 80 Miele.
10: Favorevole con riformulazione, valutate l'adozione di iniziative normative volte ad assicurare e continua.
1: Bene, passiamo ai voti. Ordine del giorno 1 Amendola, accolto come raccomandazione se riformulato, va bene. 2 Ghio e Pandolfo, accolto come raccomandazione se riformulato, va bene. 3 Quartapelle e Procopio, favorevole con riformulazione, non va bene, chiede di votare. Allora votiamo l'ordine del giorno 3 Quartapelle e Procopio col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi, vi prego di affrettarvi. Colleghi, siamo in votazione. Collega Bergamini, se deve andare a votare con un po' di sollecitudine. Io... Scarpa. Richetti e poi chiudiamo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 107, contrari 161, la Camera respinge. 4 Soumahoro, favorevole con riformulazione, vuole riascoltarla? Sottosegretaria, può rileggermi la riformulazione del 4 Soumahoro? Collega Morfino, aspetti un attimo che ho bisogno della sottosegretaria.
10: Al fine di superare il ricorso ai servizi di trasporto organizzati dai caporali, a valutare l'opportunità.
11: Lucia Albano, sottosegretaria al Ministero delle Finanze.
10: Di promuovere, d'intesa con le regioni, enti locali, prefetture e parti sociali, l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico collettivo dedicati ai lavoratori agricoli stagionali, prevedendo una tariffa agevolata a carico dei fruitori, in modo tale da garantire collegamenti sicuri e regolari tra i luoghi di alloggio e i siti produttivi, accompagnando altresì le disposizioni del provvedimento in esame con ulteriori misure dirette a destinare risorse adeguate per la realizzazione di nuove strutture, nonché per il recupero e la riqualificazione di quelle già esistenti da destinare ai lavoratori agricoli stagionali e stanziali, assicurando standard adeguati sotto il profilo abitativo, igienico-sanitario e della sicurezza.
1: Grazie. Onorevole Sumauro, va bene. 5, Maccanti, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 6, De Idde, è stato ritirato. 7, Candiani, favorevole. 8, Gaetana Russo, favorevole. 9, Manzi, favorevole con riformulazione. Vuole riascoltarla? Poi se ci fate avere le riformulazioni le diamo ai gruppi. Sottosegretaria, la 9, Manzi.
10: No, non ti preoccupare. Allora, espunte le premesse, a continuare a promuovere misure di accompagnamento volte alla realizzazione della missione 4 componente 1 riforma 1.1 del PNRR concernente la riforma degli istituti tecnici al fine di consolidarne l'attuazione, garantirne l'efficacia e favorirne la rispondenza alle esigenze degli studenti, famiglie e delle istituzioni scolastiche.
1: Onorevole Manzi, no, lo votiamo col parere contrario del governo, la votazione aperta. Morfino. Casu sta votando. Morfino anche, la votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 110, contrari 163. La Camera respinge. 10, la Carra, favorevole con riformulazione, va bene? Mi dite se va bene? Sì. 11, Centenaro, favorevole. 12, Cattoi, favorevole. 13, Fria, favorevole con riformulazione, va bene. 14, Scotto e Guerra, favorevole con riformulazione, non va bene, collega Scotto, e chiede di intervenire. Prego.
11: Aspetti. Del Partito Democratico.
12: Presidente, brevemente, questo ordine del giorno ricalca un gruppo di emendamenti che abbiamo presentato e che intervengono direttamente sulla materia che riguarda decine di migliaia di lavoratori esposti alle ondate di calore e a cui questo governo ha deciso di voltare definitivamente la faccia. Ci siamo trovati di fronte a un dimezzamento dei fondi, a fronte del fatto che i gradi non sono dimezzati, e le risposte che vengono date dal governo rispetto ai nostri impegni sono largamente insufficienti. Noi chiediamo una risposta strutturale, perché saremo costretti e costrette a convivere con temperature molto forti nel corso dei prossimi anni. Non è immaginabile che non ci sia una bozza di cassa clima all'interno del ragionamento del governo e di questo Parlamento. Secondo, non ci si può dire a valutare forse. Rispetto ai ciclofattorini, rispetto ai rider, non si capisce per quale motivo queste fattispecie, i lavoratori e lavoratrici, non hanno diritto ad avere una cassa integrazione di fronte alle ondate di calore. È uno scandalo, Presidente. Terzo e chiudo. Noi proponevamo una cosa che in tutti i paesi europei è stata messa in campo, che riguarda il lavoro agile. Di fronte a temperature così forti, dove gli spostamenti, la mobilità è faticosa, dove c'è anche un aggravio di costi, intervenire per garantire in alcuni settori, privati e pubblici, la possibilità di ricorrere allo smart working è un fatto di civiltà. Ma lei, voi del governo, avete un approccio su questo terreno ideologico arretrato che purtroppo, come sempre, fa pagare il prezzo più grande ai lavoratori e alle lavoratrici di questo Paese. Quindi non accettiamo nessuna riformulazione.
1: Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'ordine del giorno Scotto e Guerra. Ah, caro tenuto, per sottoscrivere. Allora, lo sottoscrive, pongo in votazione col parere contrario del governo, la votazione aperta. Votiamo il 14, Scotto e Guerra.
13: Anche
1: Anche Aiello lo sottoscrive. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 107, contrari 162. La Camera respinge. 15, Pandolfo, parere contrario. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 168. La Camera respinge. 16, Provenzano, favorevole con riformulazione. Va bene? Sì. 17, Barbagallo, favorevole con riformulazione. Va bene, la deve riascoltare. Allora, sottosegretaria, mi rilegge la riformulazione del 17, Barbagallo?
10: Contrario al primo
1: adesso,
10: impegno...
1: Scusi, sottosegretaria, nel frattempo ve le abbiamo mandate le riformulazioni, adesso questa la ascoltiamo. Prego.
10: Contrario al primo impegno, favorevole con riformulazione, che al secondo impegno premette le parole a valutare l'opportunità di...
1: Allora, Raffa e Morfino sottoscrivono. Barbagallo, va bene o no? Non va bene, chiede di intervenire. Anche Carmina sottoscrive. Prego, collega Barbagallo.
13: Grazie signora Presidente, non possiamo accettare la riformulazione del Governo, peraltro il parere è contrario sulla prima.
11: Il Partito Democratico.
13: Non la possiamo accettare questa riformulazione e l'ordine del giorno è l'unico strumento che ci è rimasto per parlamentarizzare la gravissima questione degli incendi in Sicilia. Abbiamo fatto nelle giornate del 21 e del 22 luglio, per il tramite dell'onorevole Iacono, due richieste di informative urgenti del ministro Musumeci in aula, che avrà altre emergenze e altre vicende affaccendato in questo momento e nelle giornate in cui la Sicilia bruciava. Con l'ordine del giorno, e mi rivolgo al rappresentante del Governo, noi banalmente chiediamo due cose. La prima, più strumenti e più mezzi per la protezione civile, per la forestale e per più mezzi di soccorso. La seconda, maggiore risorse, perché è emerso in modo chiaro in questo luglio disastroso per i boschi siciliani l'inadeguatezza e l'incapacità della protezione civile regionale e nazionale, del corpo della forestale, che non ha gli strumenti adeguati per intervenire. E non diciamo che è stata una vicenda imprevedibile, perché le alte temperature e il rischio di alti incendi era stato già segnalato per tempo. Di fronte all'ennesimo disastro, a pagare è stato innanzitutto un vigile del fuoco, Alessandro Marchiti, 59 anni, che è morto durante le operazioni con cui provava a spegnere un rogo a San Cataldo, ed è emerso in modo chiaro ancora una volta il silenzio del governo nazionale e regionale. Ecco, per questo signora Presidente non possiamo accettare quest'ordine del giorno e speriamo che il governo abbia quanto prima e quantomeno la decenza di presentarsi in quest'Aula, dire come stanno le cose e dire concretamente come si vuole intervenire per prevenire il dramma degli incendi in Sicilia, che ogni anno causa morte di lavoratori e ogni anno causa come dire, gravissimi danni all'ambiente e ai boschi siciliani.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'ordine del giorno 17, Barbagallo, col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Laus, patriarca che è qui, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 110, contrari 163. La Camera respinge. 18, Lazzarini, favorevole con riformulazione, va bene. 19, Curti, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 20, Manes, favorevole. 21, Ferrari, parere contrario. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Colombo ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 110, contrari 162. La Camera respinge. 22, Roggiani, favorevole con riformulazione, non va bene. Lo votiamo col parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ordine del giorno 22, Roggiani. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 110, contrari 163. La Camera respinge. 23, Vaccari, favorevole con riformulazione, va bene? Ah, è lì. Scusi, Faccari, non l'avevo visto. Va bene. 24, Fossi, favorevole con riformulazione, va bene. 25, Marino, favorevole con riformulazione, non va bene, chiede di intervenire. Prego, collega Marino.
14: Grazie signora Presidente. Non posso accettare questa riformulazione, cercherò anche di spiegare il perché. Perché questo ordine del giorno chiede un impegno semplice, concreto e soprattutto...
8: Partito Democratico.
14: Destinare una quota delle risorse già disponibili nel contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e ANAS al completamento del tratto della strada statale 117 Nord-Sud tra Nicosia e lo svincolo dell'autostrada A19 in Sicilia. Non chiediamo nuove risorse, non chiediamo nuovi stanziamenti, chiediamo una scelta politica chiara, dare finalmente priorità a un'opera strategica per la Sicilia interna attesa da decenni. La strada statale 117 è conosciuta come la strada dei due mari perché collega la costa tirrenica con quella meridionale dell'isola. Eppure, dopo quasi 50 anni dall'avvio dei primi lavori di ammodernamento, mancano ancora gli ultimi chilometri del tratto, proprio quelli che consentirebbero di completare l'intero collegamento. Parliamo di un'infrastruttura che significa mobilità, sicurezza, sviluppo economico e diritto alla cittadinanza per migliaia di persone. Significa collegare territori come Nicosia, Leonforte, Agira, Assoro, Nissoria, Valguarnera e l'intero comprensorio della Sicilia centrale che da troppo tempo paga il prezzo dell'isolamento infrastrutturale. È certamente una notizia positiva l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica dei lotti C, ma i progetti da soli non costruiscono le strade. Senza risorse, senza una programmazione concreta e senza la volontà politica di finanziare l'opera, il rischio è che tutto resti ancora fermo sulla carta. Le aree interne della Sicilia stanno vivendo una crisi demografica ed economica profonda. Se davvero vogliamo contrastare lo spopolamento e creare occasioni di crescita, dobbiamo partire giusto dalle infrastrutture. Senza collegamenti efficienti non arrivano investimenti, non cresce il turismo, non si rafforzano le imprese e diventano più difficili persino gli accessi ai servizi sanitari e scolastici. Per questo chiediamo al Governo di assumere un impegno preciso, utilizzare una parte delle risorse già finanziate e stanziate per il contratto di programma ANAS per finanziare il completamento dell'opera. Approvare quest'ordine del giorno significa dare un segnale concreto alla Sicilia, trasformando le promesse in atti e gli annunci in cantieri. Per questo auspico il voto favorevole di tutta l'Aula. Grazie.
1: Grazie onorevole. Raffa sottoscrive. Chiede di intervenire. Prego, non avevo capito.
4: Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio la collega Marino per aver presentato questo ordine del giorno e le chiedo gentilmente se posso sottoscriverlo. E mi aggiungo al suo appello per...
8: Movimento 5 Stelle.
4: ...una volta per tutta la situazione annosa della strada statale 117 che collega le due parti della Sicilia, praticamente trancia la Sicilia in due per collegare nord e sud. Noi quando eravamo al governo come Movimento 5 Stelle abbiamo stanziato centinaia di milioni di euro per cercare di risolvere questa annosa vicenda da anni dimenticata dal governo nazionale e per esempio attraverso gli accordi di programmi quadro e fondi coesione abbiamo finanziato con il lotto B4A oltre 63 milioni di euro e con il lotto B4B oltre 83 milioni di euro, ma anche negli aggiornamenti di contratto di programma con ANAS abbiamo per i lotti B5 e B5 stralcio abbiamo messo oltre 97 milioni di euro, nelle assegnazioni come legge di bilancio e la programmazione CIPES abbiamo inserito altri milioni di euro per cercare di risolvere questa situazione. Ora tutto sta nella volontà politica, quella strada statale è un'arteria utilissima per non soltanto il trasporto dei cittadini ma soprattutto il trasporto delle merci e dei materiali per tutto il centro della Sicilia e sarebbe un'arteria fondamentale da mettere, da sistemare e soprattutto rendere percorribile, perché guardi, io quella strada la faccio come rappresentante delle province di Messina e Enna e quella strada spesso e volentieri, soprattutto quando piove, è pericolosa per la vita dei cittadini perché ci sono dei cantieri aperti e mai chiusi perché ci sono stati nel frattempo avvicendamenti di diverse ditte che sono fallite nel tempo, dove c'è terriccio sulla strada. Ogni volta che piove già quel territorio ha problemi di dissesto idrogeologico, ma soprattutto durante quei cantieri, passando tra quei cantieri, c'è pericolo di vita. Quindi chiediamo al governo di ripensare al parere su questo ordine del giorno e di approvarlo così com'è, perché è proprio per la certezza della sicurezza delle persone questo ordine del giorno. Quindi ringrazio ancora la collega Marina e lo sottoscrivo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'ordine del giorno 25 Marino col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Caro Tenuto e Ziello, anche Grippo sta votando, La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 109, contrari 165. La Camera respinge. 26, Simiani, favorevole con riformulazione, va bene. 27, Gianassi, favorevole con riformulazione, non va bene, chiede di intervenire. Prego, collega Gianassi.
8: Partito Democratico.
15: Accetto la riformulazione. Il governo 3 anni fa ha tagliato 30 milioni di euro sulla tranvia di Firenze. La destra disse non li abbiamo tagliati perché li rimetteremo nel 27. Poi funziona che il tempo passa e nel 27 ci siamo arrivati e le risorse ovviamente non ce l'hanno rimesse. Quindi resta un taglio di 30 milioni. Il governo propone rispetto alla mia richiesta di allocare le risorse che hanno tolto e che avevano promesso di rimettere.

0: Gerilano l'anno e 35.000 auto in meno, sta realizzando le altre, quella verso Bagnaripoli, e realizzerà anche quella che unisce la stazione Leopolda alle Piagge, che è un quartiere bello e popolare di Firenze, anche senza che il governo abbia rimesso questi 30 milioni che si era impegnato a mettere e che invece ha dimenticato di rimettere.
1: Grazie onorevole. Allora, ordine del giorno 27, Gianassi, col parere contrario del governo, la votazione aperta. Fornaro, Del Mastro, ha votato, votato tutti, Vinci, la votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 109, contrari 165, la Camera respinge. 28 Molinari favorevole, 29 Ghia parere contrario, chiede di intervenire. Ghirra, non Ghia, prego.
2: Sì, grazie Presidente, io sono
3: Alleanza Verdi Sinistra.
2: Questo parere contrario da parte del governo, anche perché abbiamo ritirato un emendamento che era più stretto, diciamo, come indicazioni per risolvere questa disparità di trattamento tra le isole minori che dispongono della tassa di sbarco e gli altri comuni che applicano la tassa di soggiorno, appunto confidando che almeno come raccomandazione potesse essere accolta questa indicazione. Riepilogo di cosa si tratta, perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Di fatto nel decreto sicurezza avete introdotto delle misure per cui i comuni possono disporre della tassa di soggiorno per assumere personale di polizia locale e stagionale, o per utilizzare quei fondi per pagare gli straordinari del personale di polizia locale, non equiparando però la tassa di soggiorno che può essere utilizzata a quella che è la tassa di sbarco. Adesso i comuni di cui stiamo parlando sono davvero un numero estremamente ridotto, le isole minori sono 40, non credo che neanche tutti i comuni applichino la tassa di sbarco, quindi è davvero incomprensibile la ragione per cui non sia possibile trovare una soluzione a questa disparità. Signora Sottosegretaria, io le chiedo magari di accantonarlo per fare un approfondimento di riflessione. Saremmo disponibili davvero ad accettare anche una raccomandazione, ma questa problematica sarebbe bene risolverla con le modalità che voi riterrete più opportune. Cioè, basterebbe, io credo, anche semplicemente una nota interpretativa se non volete modificare la norma, ma è una questione su cui tanti sindaci ci hanno sollecitati e penso che meritino una risposta. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 29, Ghirra, parere contrario del governo. Ah, scusi, la sottosegretaria chiede di intervenire. Prego, sottosegretaria.
4: Vorrei accantonarlo per un approfondimento, grazie.
1: Va bene, lo accantoniamo. Allora, 30, Mari, parere contrario. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Votato tutti. Raffa. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 109, contrari 163. La Camera respinge. 31 Bonelli, favorevole con riformulazione, va bene? No, non va bene, lo votiamo. Allora, 31 col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Di Maggio. Di Maggio ha votato? Qualcuno la può aiutare, visto che deve fare. Sì, sta votando. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 108, contrari 167. La Camera respinge. 32 Borrelli, favorevole con riformulazione. Va bene? No, lo votiamo. No, chiede di intervenire. Prego.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
5: Grazie Presidente. Il motivo per cui non abbiamo accettato la riformulazione è che ovviamente per noi quest'ordine del giorno era un elemento di chiarezza rispetto a un tema che è propedeutico dal nostro punto di vista a tutta la vicenda del nucleare. Perché nel nostro paese, dove abbiamo scienziati e Nobel di fama mondiale che dicono che rimmaginare il nucleare nel nostro paese, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista energetico, è una sciocchezza. Poi però abbiamo TikToker e influencer che invece ci dicono

0: che bisogna rimettere il nucleare. E allora però, prima di questo, poiché c'è stato il nucleare nel nostro paese, noi abbiamo posto in modo serio e corretto al governo delle questioni che nessuno ha ancora risolto, ed è per questo motivo che noi troviamo abbastanza anomalo un pressing per riproporre lo stesso nucleare che è stato dismesso e che è stato sottoposto a ben due referendum popolari. Ovviamente c'è chi crede nel popolo e nel referendum e nel giudizio popolare e chi, diciamo, ha altre attenzioni, è più attento ad altri poteri, è più attento ad altre sollecitazioni. Per noi vale la parola che il popolo è sovrano. Se poi si esprime due volte sullo stesso argomento, vale ancora di più. Ma c'è un elemento. Ancora ad oggi, sconfessando tutte, e sottolineo tutte, le previsioni che sono state date sbagliate dall'agenzia che si occupa per la dismissione delle centrali nucleari, non sono stati rispettati in alcun modo i tempi di dismissione. Nessuno, al punto tale che c'è una battuta che si dice nell'ambiente: è molto meglio essere assunto come professionista, come personale in una centrale atomica dismessa, che andare a fare qualsiasi altro tipo di lavoro, perché quello è per sempre. Sanno già che da generazioni, per le prossime generazioni, si continuerà a smontare un pezzettino alla volta. Ma legato a questo c'è un ulteriore elemento, che ancora ad oggi noi da paese che certe volte appare veramente poco serio, non abbiamo neanche risolto il problema delle scorie. Cioè, noi teniamo le scorie nucleari, quelle delle precedenti gestioni, sparpagliate all'estero o tenute momentaneamente come sito di stoccaggio all'interno delle centrali o in altri luoghi. Allora, noi vogliamo proporre un modello uguale a quello di anni fa, bocciato da due referendum, su cui gran parte degli scienziati, dei Nobel, delle persone esperte della materia dicono che è assurdo riproporlo, perché si parla di miliardi di euro da investire, con risultati modesti che si avranno tra diversi anni per una parte minima della fornitura energetica del nostro paese, a fronte delle rinnovabili che invece abbiamo subito. Però c'è un tema, ovviamente, vale il discorso di prima del popolo: le fonti rinnovabili non hanno padroni, non hanno grandi multinazionali, non hanno diciamo capi di Stato che possono determinare, come col gas o il petrolio, o sceicchi che possono determinare a chi darlo e a chi non darlo. Quindi è un tipo di energia talmente democratico che non conviene da questo punto di vista, certamente. E allora si ripropone ancora una volta il nucleare, senza però risolvere una questione, la questione del deposito di scorie. È poco serio per un paese come il nostro, che vuole riproporre un sistema energetico uguale a quello di decine di anni fa, non aver prima risolto tutti i punti critici della passata gestione e riproporre d'amblè lo stesso sistema, senza aver individuato neanche il deposito. Il motivo per cui noi non abbiamo accettato la riformulazione è che sostanzialmente noi abbiamo scritto talmente chiaro e preciso, e io ve lo voglio ripetere. Ovviamente capisco che potevano andare bene alcune delle premesse, che ovviamente sono fortemente politiche, ma non ci sta bene che ancora una volta si tenti di non affrontare in modo serio e determinato, assumendosi la responsabilità. Se qualcuno ritiene che il nucleare sia la scelta migliore al mondo, deve assumersi subito la responsabilità di chiudere con la passata gestione, altrimenti appariamo poco seri. E noi che cosa abbiamo detto nel nostro impegno? Ad accompagnare le misure, ad accompagnare di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, con ulteriori misure urgenti volte alla definitiva realizzazione del deposito unico nazionale, con adeguati standard di sicurezza, ove collocare le scorie e i rifiuti radioattivi presenti nel nostro paese e quelli attualmente ancora stoccati all'estero, per i quali paghiamo tantissimi soldi, senza il quale ogni programma per la produzione nucleare del paese non può trovare attuazione. Per noi questo è il minimo sindacale per discutere, per ritenere seria una proposta politica e industriale energetica. Che proposta è? Dire facciamo, portiamo avanti questa tecnologia che abbiamo già avuto, ma non siamo neanche riusciti a trovare il deposito con adeguati standard di sicurezza. Ebbene, da questo punto di vista, purtroppo abbiamo avuto ancora una volta la prova che il furore ideologico è tutto da parte vostra, perché noi proponiamo sempre cose di buonsenso, studiate, elaborate e ragionate nell'interesse di tutto il paese, non di signorotti o di potentati. Ed è per questo che alle condizioni in cui è stato riformulato questo ordine del giorno noi non possiamo che dire assolutamente no.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 32 Borrelli, col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Polidori, Giglio Vigna. Polidori sta votando, Giglio Vigna. No, Polidori non sta votando. Votato tutti. Il collega Mancini, se deve votare. Ah, c'ha pure la stampella, non me ero accorto. Aspettiamo il collega Mancini. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 97, contrari 176, la Camera respinge, 33 Pella è favorevole, 34 Casu e Guerra, favorevole con riformulazione, non va bene, chiede intervenire. Prego collega Casu.
2: Partito Democratico.
3: Presidente, noi abbiamo letto con attenzione questa riformulazione perché su questo tema, nonostante il segnale dato dalla bocciatura degli emendamenti, dei subemendamenti, pensiamo che niente debba essere oggi lasciato di intentato. Però proprio per questa ragione chiederei, dato che mi sto rivolgendo al Ministro Foti, attendo la fine della telefonata per...
1: Prega, prosegua, il Governo la sta ascoltando. Collega
3: Ma io
1: Casu...
3: vorrei rivolgermi al Ministro Foti, aspetta.
1: Il Governo la sta ascoltando.
3: Rinuncio al tempo necessario.
1: No, non può rinunciare al tempo e stare in silenzio. Se lei vuole intervenire può parlare,
3: allora,
1: altrimenti...
3: Mi rivolgo alla Sottosegretaria e al Ministro, ringrazio Prego. Il Ministro per l'attenzione e lo ringrazio anche... per la riformulazione, ma il motivo per cui ci tenevo particolarmente a rivolgermi direttamente al Ministro è il seguente. Nella proposta di riformulazione noi siamo disponibili a accettarla nelle forme in cui è stata indicata, anche se a nostro avviso ha un limite fortissimo, cioè quello di riferirsi all'attuale quadro normativo, quando dal nostro punto di vista, ed è proprio per questo che abbiamo presentato degli emendamenti, all'articolo 1, abbiamo presentato gli emendamenti in altri provvedimenti, è necessario un intervento normativo per garantire la possibilità che queste clausole effettivamente possano rappresentare una garanzia per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, anche ai fini della possibilità di non disperdere quelle esperienze, quelle competenze, quelle professionalità che ogni giorno sono in prima linea per garantire il diritto alla mobilità. Proprio per questa ragione la richiesta che noi formuliamo al Governo, e accetteremmo se ci fosse questo riconoscimento, è perlomeno di inserire con ulteriori iniziative normative volte ad assicurare. Perché? Perché il punto centrale del nostro ordine del giorno era proprio dire serve che la legge si prenda in carico questa responsabilità. Servono leggi, non principi generali che poi si possono perdere nell'interpretazione, servono principi scolpiti nelle norme che lo possono garantire. Non ritenete di poterlo fare in questa sede di oggi. Noi su questo abbiamo idee diverse, su quello che è il modo in cui un paese possa e debba esprimere la propria possibilità di andare a modificare determinate intese, ma non dividiamoci sulle nostre diversità, cerchiamo di trovare un punto d'incontro. Almeno inserite il riconoscimento che serve per garantire i diritti di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, un intervento di carattere normativo, e apriamo a un confronto per riuscire a realizzarlo al più presto. Il tempo stringe, non possiamo, chi vive nelle ferrovie italiane vive sulle montagne russe da mesi, perché prima il governo con l'azione del MIT aveva avviato le gare sui più lotti, poi c'è stato l'incontro, l'accordo andare sul lotto unico, sono arrivate informazioni diverse, c'è preoccupazione fra le lavoratrici e i lavoratori, c'è preoccupazione per i cittadini, ci siamo confrontati, abbiamo punti diversi, su tanti punti non ci incontreremo, non ci troveremo, ci confronteremo, ma perlomeno sul riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Le lavoratrici e i lavoratori italiani hanno il diritto di uscire da questa discussione sapendo che nel Parlamento c'è la disponibilità a scrivere delle leggi che le tutelano, non solo delle promesse, delle parole, degli impegni di un governo, quale che sia il governo. Oggi ci siete voi seduti al governo, fra qualche mese il governo potrebbe cambiare. Queste lavoratrici e lavoratori hanno il diritto di sapere che i loro diritti saranno garantiti a prescindere da chi siederà sui banchi del governo, e per questo però serve un intervento di carattere normativo. Se però non ci fosse nemmeno questa disponibilità, noi saremmo costretti a votare naturalmente questo emendamento e a cercare di portare nel Paese questo ordine del giorno, portare nel Paese una discussione che a nostro avviso rischia veramente di generare problemi gravissimi. Quindi veramente è l'ultimo appello al governo. Noi siamo disponibili ad accettare la riformulazione e chiediamo perlomeno che ci sia un riconoscimento della necessità di iniziative di carattere normativo.
1: Grazie onorevole. 34 caso, parere contrario. Prego Ministro, chiede di intervenire. Io da qua non la vedo, che ho lo schermo proprio davanti. Prego.
2: L'onorevole Casu ha posto una serie di questioni. Innanzitutto vorrei fare
4: Ministro Foti,
2: perché giustamente vi sono tanti problemi, anche uno di verità. Cioè è stato detto ed è stato scritto che questa norma viene cambiata perché c'è stato un baratto all'interno del PNR con opere ferroviarie non ultimate. No, ci sono tanto di dichiarazioni di autorevoli esponenti, anche sindacali, oltre che politici. E sotto questo profilo voglio sgombrare il campo da ogni possibile intervento equivoco, perché la gara degli Intercity deriva dal regolamento dell'Unione Europea del 2007. Mi pare che fossero 19 anni fa. Dopodiché, voi sapete, e lei l'ha detto, onorevole Casu, che nel febbraio del 2025 la procedura di gara era già stata avviata. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea l'avvio della procedura di gara. Ci sono state delle questioni rappresentate dalle organizzazioni sindacali e il governo, quando ha approvato il decreto legge di cui è l'articolo 1 che viene modificato, l'ha fatto ovviamente per andare incontro a quella che era anche un'indicazione, soprattutto un'indicazione unanime del Parlamento, doppia. Una volta con risoluzione e una volta in sede di parere sul decreto legge. Ma quella norma era sub iudice rispetto alla Commissione europea. Quello lo sapevamo dall'inizio. Ora, l'equilibrio che si è raggiunto è un equilibrio che non può prescindere da una valutazione che lei conosce meglio di me. E cioè che il codice dei contratti pubblici non è stato approvato a prescindere da quella che è la normativa europea, ma è in linea con la normativa europea. Ora io non ho difficoltà a dire che se vi sono ulteriori norme in linea con quella che è la normativa europea, noi possiamo studiarle. Ciò che invece diventa difficile è voler prescindere da quelle norme che, anche per una questione molto semplice, i 27 paesi hanno diversi tipi di concessione in termini di lavori pubblici e di rapporti di pubblico impiego o dei rapporti all'interno dei pubblici servizi. Io non ho difficoltà a inserire questo con un eventualmente, nel senso che posso condividere che se siamo in linea con l'Unione Europea lo mettiamo anche a livello legislativo, perché nessuno vuole scappare al riguardo, ma non mi sento di dire che a prescindere dall'Unione Europea, perché non vorrei aprire un'altra procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Quindi con questo chiarimento, se concordiamo tutti che quella dell'eventuale modifica normativa è un auspicio, una possibilità nell'ambito ovviamente di quella che è la normativa europea, non ho difficoltà a dire che possiamo aggiungere anche questo inciso.
1: Quindi essendo aggiunto l'inciso, la riformulazione la accetta, collega? Sì? E allora andiamo avanti, perché a questo punto quindi precisiamo nel parere che anche questo inciso citato dal Ministro viene aggiunto alla riformulazione del Governo. 35 De Palma, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 36 Comaroli, favorevole. 37 Gori, favorevole. 38 Tucci, favorevole con riformulazione. Va bene, collega Tucci? Collega Tucci? Collega Tucci? Collega Tucci, mi sente? Sì, benissimo. 39 Aiello, favorevole con riformulazione, va bene? Non va bene, chiede di intervenire. Prego.
4: Grazie Presidente. No, non possiamo accettare tale riformulazione, anche perché questa riformulazione vuole estromettere totalmente le premesse, e in queste premesse di quest'ordine del giorno c'è proprio la questione, viene spiegata la questione per la quale noi presentavamo appunto questo atto. Negli ultimi giorni in diverse città italiane i rider hanno promosso iniziative di mobilitazione e scioperi per denunciare il peggioramento delle condizioni di lavoro durante le eccezionali ondate di calore che stanno interessando l'intero paese, evidenziando come l'esposizione prolungata
5: Aiello del Movimento 5 Stelle
4: un grave rischio per la salute e la sicurezza di questi lavoratori, e contestando che le eventuali sospensioni dell'attività disposte per ragioni climatiche si traducano quindi in una perdita di reddito. Le proteste hanno altresì richiamato l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di superare il sistema del cottimo e garantire una remunerazione dignitosa ad assicurare appunto i lavoratori dal rischio climatico, e che questo appunto non possa gravare sulla loro condizione economica. L'assenza di tutele specifiche per i lavoratori delle piattaforme in caso di eventi climatici estremi li costringe a scegliere, Presidente, tra la tutela della propria incolumità fisica e la perdita totale del reddito giornaliero, esponendo quindi questi lavoratori a rischi di infortuni spesso fatali, rendendo necessario prevedere specifiche misure di prevenzione nei casi di rischio elevato e adeguate tutele economiche per i lavoratori che siano costretti a interrompere appunto la propria prestazione per ragioni di sicurezza data dall'elevato calore, dalle elevate temperature. Questo provvedimento recava disposizioni urgenti in materia anche di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni di orario di lavoro dell'attività lavorativa dovuta al caldo estremo, ma in particolare l'articolo 6 prevedeva appunto delle misure che appaiono insufficienti e discriminatorie. Discriminatorie perché vanno irragionevolmente a escludere intere categorie di lavoratori, tra cui appunto i rider. I rider sono lavoratori impiegati tramite piattaforme digitali e venivano appunto estromesse dall'applicazione di questo decreto. Per questo noi con questo ordine del giorno vi chiedevamo maggiore attenzione rispetto a queste categorie di lavoratori che quotidianamente sono esposte a rischi gravi per la propria incolumità, per la propria salute, dovuti alle ondate estreme di calore. Sappiamo quanto il MEF sia sia sensibile alla categoria dei rider, anche il Ministro del Lavoro, però non ci aspettavamo una riformulazione ma un accoglimento pieno e totale di quest'ordine del giorno. Quindi intervengo per chiedere un supplemento del Governo rispetto a questo parere, magari potrebbero valutare un accantonamento di questo ordine del giorno, perché per noi appunto l'accoglimento di questo ordine del giorno è fondamentale per garantire la giusta tutela e sicurezza a migliaia di lavoratori rider. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sottosegretaria, sull'accantonamento? No, è contrario. Allora, caro tenuto, prego, sempre sul 39.
5: Prego. Sì, Presidente, intervengo anch'io. Guardi, l'articolo 6 di questo decreto è un elenco di settori che, quando fa troppo caldo, si possono fermare ed essere pagati lo stesso. Chi sta nell'elenco per voi è un lavoratore, chi non ci sta per voi non esiste evidentemente, e i rider non ci sono. Allora, quel ragazzo che pedala qui fuori ha una sola scelta: o pedala a 40 gradi che ci sono, o non incassa e quindi non mette il piatto a tavola. Questo è il ricatto osceno a cui lo costringete. Allora, noi vi chiedevamo tre cose, avevamo aggiunto tre righe: che le tutele valgano a prescindere dal contratto, che ci sia un sostegno al reddito quando scatta l'allerta, e terzo, che siano le piattaforme a fermarsi, e per obbligo, non per gentile concessione. Voi ci dite di no. Cioè, avete deciso che il rischio del caldo non lo paga chi guadagna, ma lo paga chi consegna. La piattaforma è in cassa, la sua commissione è al riparo, il ragazzo mette il corpo sull'asfalto e certe volte ce lo lascia pure. Allora, Presidente, noi in questi giorni stiamo vedendo i rider che stanno protestando in mezzo Italia, non per un aumento, chiedono acqua e ombra di fatto, per dei diritti essenziali. E allora noi siamo arrivati al punto che in Italia si sciopera per l'ombra. Questi sono i risultati che state ottenendo, e votate contro. Grazie.
1: Grazie onorevole. Cherchi per sottoscrivere, va bene? Anche Pavanelli sottoscrive. Allora, 39 Scotto, va bene, apro la votazione, poi mi dite. 39 Aiello col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Scotto, l'abbiamo detto che sottoscrive, e anche Guerra. Votato tutti? No, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 107, contrari 165, la Camera respinge. 40, caro tenuto, favorevole con riformulazione, non va bene e chiede di intervenire. Prego.
6: Sì. Movimento 5 Stelle.
5: La riformulazione, guardi, insisto per la votazione, spiego perché in 30 secondi. Perché qui fuori ci sono 40 gradi e ci sono camionisti in area di sosta, e dentro l'abitacolo ne risulteranno almeno 50, forse anche 60. Si deve fermare perché la legge gli impone il riposo, ed è giusto così. Peccato che si accende il motore per tenere l'aria condizionata accesa, per l'articolo 157 del codice della strada si prevede una multa fino a 444 euro. 444 euro per non morire. Allora, noi chiedevamo una deroga in questo periodo straordinario di caldo, solo per loro, solo in sosta prolungata, e solo in caso di caldo estremo. Costo per lo Stato zero. Ora, sono 4 anni che vi chiediamo di intervenire per mettere fine a questa stortura. Finora ci avete sempre detto di no, stavolta uno spiraglio, una raccomandazione, ci dite ne terremo conto, ma io vi chiedo ancora una volta, per il 4º anno consecutivo, di assumervi la vostra responsabilità di fronte a chi lavora e rischia la vita. Voglio che ci sia un voto, perché vi dovete assumere, vi dovete dire no a questi camionisti ad accendere l'aria condizionata sotto al caldo, perché quando in quest'aula si parla di morti sul lavoro, tutti quanti annuiscono, tutti quanti piangono, ma sono evidentemente lacrime di coccodrillo, perché per voi la catena del valore, quando c'ha un uomo dentro e non la merce, l'uomo viene per ultimo. Allora, oggi vi chiediamo di farli respirare, vediamo voi che cosa rispondete. Votate no se avete il coraggio.
1: Grazie onorevole. 40 caro tenuto, col parere contrario del governo, la votazione è aperta. Colleghi, forse è meglio se restate in aula, così come suggerimento spassionato. Ciani, Ziello, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 106, contrari 166, la Camera respinge. 41, Francesco Silvestri, favorevole con riformulazione, va bene? No, e chiede di intervenire. Prego.
7: Grazie Presidente.
6: Movimento 5 Stelle.
7: Con la riformulazione, perché questo è un tema gigantesco, quello delle nostre isole di calore nelle città, è il tema nazionale, è la questione che stanno vivendo principalmente tutte le nostre città. Presidente, le devo chiedere possibilmente un pochino di silenzio in sala, perché
1: in aula, prego.
7: In aula.
1: Sì, sì, colleghi, è vero, effettivamente io faccio fatica a sentire il collega Silvestri e immagino che per lui sia molto difficile parlare in un'aula così rumorosa.
7: Appunto, mi sono confuso
1: talmente
7: anch'io sul dove sono.
1: Che si è confuso. Esatto. Prego, collega Silvestri.
7: Stavo dicendo che la valutazione sulle isole di calore, che è il tema principale delle nostre città, non è accettabile per un semplice fatto, un fatto politico, non per altro. Vede, secondo me, quando lei dal governo mi risponde la valutazione, possiamo farla nel giro di 20 minuti. Se mi permette di offrirle un caffè fuori da qui e girando intorno al Parlamento per mezz'ora di seguito, lei vedrà che la valutazione è presto fatta. Lei tornerà qui, toglierà la valutazione e mi darà il parere favorevole. Certo che valutare le isole di calore nelle nostre città in un'aula temperata che ha dei condizionatori e noi siamo qui al fresco, perfetti, a fare le valutazioni sulla vita degli altri, questo è un problema, quindi è normale che la sensibilità cambi. Vede, io le dico questo perché la questione non è solamente un problema ambientale, è un problema sanitario, è un problema infrastrutturale, è un problema economico e quindi è un problema di classi sociali, è un problema di classe quello del surriscaldamento. Perché ci sono persone che non possono permettersi il condizionatore attaccato per 24 ore al giorno e magari sono persone che ospitano un anziano di 80 anni con problemi cardiaci. Ci sono questioni molto serie nelle nostre città. E quindi questo è una responsabilità su cui dobbiamo intervenire e la valutazione non è un criterio di intervento se viene percepito come emergenziale. E guardate che ci sono esempi nel mondo stupendi. A Singapore, se andate a vedere, la loro cultura urbanistica da questo punto di vista ha messo le aree verdi al pari delle strade. Quando concepiscono le città, a livello infrastrutturale hanno messo le due cose al pari, ma non perché sono ambientalisti, ma perché sono intelligenti e hanno capito che avere delle città e considerare l'infrastruttura verde al pari dell'asfalto vuol dire guardare al futuro risparmiando e facendo vivere meglio le nostre persone. Lo stesso succede a pochi metri da noi a Barcellona. A Barcellona i super blocchi, così per come lo chiamano loro in catalano, non sono nient'altro che questo. Provvedere su quelle che sono i materiali traspiranti, quelle che sono la rialberazione delle nostre città. A Parigi considerano loro si chiamano aree di freschezza. Aree di freschezza vuol dire che a Parigi investono spaccando l'asfalto e sostituendolo con aree permeabili e riescono ad abbassare in questo modo la temperatura in tantissimi spazi, perché il nostro asfalto cosa fa? Prende il sole tutto il giorno e lo rilascia di notte, quindi massacra, non c'è un momento in cui le nostre città possono respirare. È quello che stiamo semplicemente dicendo, ma questa è la nostra cultura politica, lo stiamo dicendo da anni, oggi si parla delle isole di calore, ma il Movimento 5 Stelle nelle sue amministrazioni, nella sua cultura di amministrare le città, lo ha sempre fatto. Se voi guardate l'indirizzo che sono nelle nostre leggi, cito ad esempio quella Fontana che racchiude tutta la nostra visione sulle isole di calore, voi lì trovate ogni risposta. E allora il punto è semplicemente questo. Questo emendamento va in questa direzione, cioè di prendere fondi, metterli a sistema e creare delle linee guida per i comuni che non possono essere lasciati soli. Perché le nostre amministrazioni in questo partono da una domanda, cioè ogni volta che si fa un'opera si deve partire da una domanda. Quest'opera aumenterà il calore delle nostre città o lo diminuirà? Questa è la domanda che ogni amministratore locale deve farsi o pubblico deve farsi quando ormai costruisce un'opera, perché il prossimo anno non sarà migliore di questo. Questo non è migliore di quello scorso e quello scorso non era migliore di quello prima. Ormai è un destino il nostro.
8: E tutti stanno rilevando come nel giro di 10 anni è cambiata completamente la nostra concezione delle città. Città che non erano abituate ad avere condizionatori oggi non possono vivere né dormire senza. Sono passati solo 10 anni. Quindi cominciare a investire, considerare questa un'emergenza, vuol dire concepire le nostre città come città spugna che riescono ad adattarsi a quelli che sono i cambiamenti climatici, che non sono una battaglia che noi dobbiamo combattere solo con la lotta alle emissioni, ma anche con tutto quello che sta nelle linee guida che noi dobbiamo mettere, che sono anche misure economiche. Se voi andate a vedere, chiudo, l'Istituto per le risorse ambientali a livello mondiale ha fatto 320 progetti in tutto il mondo. Per ogni euro che ha investito a livello di progettazioni nelle città ne ha avuto 10 euro in benefici. Quindi sono investimenti che tornano a nostro favore. Ecco perché se io propongo delle linee guida e prendere questo come un aspetto emergenziale delle nostre città e io ho un governo che mi risponde no, questo non te lo posso accettare, stiamo già parlando di un ordine del giorno, non stiamo parlando di un emendamento, io non posso accettarti quest'ordine del giorno sulle nostre isole di calore, ma ti metto l'opzione di valutare. Io non è che non lo accetto perché siamo permalosi, ma perché voi dimostrate di non vivere questo problema come un problema esistenziale. Invece è un problema esistenziale per le nostre città. Ecco perché non posso non solo accettare la riformulazione, però con tutta la voglia costruttiva del mondo di essere in un'aula e cercare di trovare insieme delle soluzioni per le nostre città da nord a sud, io le chiedo di cambiare il punto di vista. Non è una vittoria politica, una sconfitta, stiamo parlando di un ordine del giorno, non succede niente cambiare il punto di vista su un ordine del giorno, però magari anche con soluzioni diverse ci confronteremo in altre sedi, però vedere il calore nelle nostre città come una minaccia esistenziale per la vita delle persone, perché ci sono morti ogni anno e aumentano. Questa è una cosa che dovrebbe accomunare tutti quanti, e cambiare il punto di vista è semplicemente un sintomo di saggezza che le sarebbe riconosciuto anche dalla parte delle opposizioni. Grazie.
1: Grazie. Onorevole Cherchi, prego. Orso sottoscrive. Prego, onorevole Cherchi.
9: Intanto sottoscrivere sia il collega Aiello che caro tenuto, l'ho già detto, e anche di Francesco Silvestri, ma io è una cosa che alla quale pensavo l'altro giorno.
6: Movimento 5 Stelle, Susanna Cherchi.
9: Questa è tortura, non è una stortura, è una tortura. Io quando li vedo in bicicletta con quel caldo che è pazzesco, mi fanno male anche le scarpe perché il calore arriva, mi fanno male i piedi perché il calore mi arriva oltre nonostante io abbia le scarpe. Allora, e quando li vedo in bicicletta, a me delle volte o se sta piovendo perché magari c'è una bomba d'acqua, oppure questo caldo che è pazzesco, non si può, 42, 43, e mi viene quasi da piangere quando li vedo così, e vorrei che rimanessero, che loro avessero la possibilità di fermarsi dove c'è un po' di ombra e riposarsi un pochettino, perché non è umano farli lavorare in quelle condizioni, è disumano. E io chiedo veramente a voi, andiamo in giro verso le 2 del pomeriggio, tutti quanti insieme, andiamo in giro, rimaniamo 20 minuti in giro, loro devono anche pedalare e sbrigarsi, perché secondo guadagnano in base a quello che portano. E quindi è una tortura, non è una stortura, è una tortura. E no, che, allora noi che siamo persone buone, questi ordini del giorno, ma riguardiamoli un attimino. Sono povera gente che non ha la possibilità di sembra quasi che il vostro governo ce l'abbia con la povera gente. Allora cerchiamo di far vedere che non è così, che non ce l'avete con la povera gente che deve lavorare come in un modo incredibile. Aiutateli anche loro, aiutate la povera gente, per favore, ve lo chiedo, per favore, grazie.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire pongo Iaria, prego. Iaria, troppa irruenza però, usi il microfono del collega accanto per ora, poi lo sistemiamo. Collega Iaria, usi un altro microfono, poi lo sistemiamo e chiediamo a un tecnico di sistemarlo. Con meno irruenza questo, per favore. Piano. Va bene, prego, collega Iaria.
10: Sì, grazie. Intervengo solo per chiedere alla collega di sottoscrivere l'ordine del giorno e dire che a Torino, durante la nostra amministrazione, abbiamo proprio fatto questo tipo di politiche, cioè politiche di...
6: Movimento 5 Stelle, Antonino Iaria.
10: Fondi europei, eccetera, l'incentivazione del recupero di aree impermeabilizzate, trasformandole in aree permeabilizzate, creando giardini, creando il recupero d'acqua, e a distanza di anni si vedono i risultati. In queste aree le isole di calore sono quasi del tutto sparite o molto mitigate. Quindi il tema è un tema sempre molto più cogente, i cambiamenti climatici purtroppo gli effetti dei cambiamenti climatici dal 2018-19, quando abbiamo cominciato a fare queste operazioni a Torino, sono chiaramente molto più impellenti e impattanti sul territorio, lo vediamo tutti i giorni, quindi questo non deve essere una di quelle operazioni che voi derubricate mettendoci una linea come le solite operazioni di ideologia green alla Greta Thunberg che voi denigrate costantemente, ma sono una di quelle operazioni che aiuterebbero la vita nelle città da qui nei prossimi anni, perché come diceva giustamente la mia collega questa sarà l'estate meno calda di quelle future e quindi questo tipo di operazioni, questo tipo di investimenti è un investimento per tutti, non soltanto per una parte politica. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 41, Francesco Silvestri, parere contrario. Pavanelli sottoscrive, forse l'avevo già detto. Bene, adesso prendo anche Ilaria Fontana, adesso prendiamo tutte le sottoscrizioni, intanto apro la votazione, il parere è contrario, la votazione aperta. Ah, quindi abbiamo detto Pavanelli, Ilaria Fontana, Cherchi. Quartini per tutto il gruppo 5 Stelle. Grazie onorevole. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 2, favorevoli 110, contrari 163, la Camera respinge. 42 Iaria, parere contrario, chiede intervenire a poco più di 6 minuti. Prego.
6: Movimento 5 Stelle.
1: Ora vediamo se si accende, vediamo il danno che ha provocato, poi faremo una stima, vediamo un po'. Mi sa che è meglio così l'altro, perché ho paura che quello non funzioni.
10: Prego. Sì, grazie. Allora, questo ordine del giorno riguarda il famoso decreto sui ponti sul Po, una misura che è stata portata anni fa dal ministro Toninelli, che aveva chiaramente fatto un enorme lavoro per riuscire a fare una ricognizione importante su moltissimi ponti sul fiume Po che avevano bisogno di lavori e che chiaramente noi abbiamo dovevamo mettere a posto come sia anche come città metropolitane, come comuni, come province. Su questo tema ci sono stati molti ritardi anche da parte del governo nel fare in modo che questi soldi venissero stanziati per poter far andare avanti le progettazioni. Nel mio ordine del giorno, che è datato tipo 10 giorni fa, chiaramente non è collegato all'emendamento che è stato riformulato e votato e che abbiamo anche accettato su una proroga per le progettazioni al 30 di ottobre, proroga che è chiaramente molto vicina e che non aiuterà sicuramente le province e le città metropolitane a fare il loro lavoro di progettazione, ma più che altro chiedeva anche di chiarire una volta per tutte effettivamente il reperimento dei fondi e il decreto intermissionale che rifà la classifica e la graduatoria per dare effettivamente i soldi per poter essere poi stanziati per appalti e per le progettazioni. Da questo punto di vista io vedo nel governo un colpevole ritardo, perché questo stanziamento, questo decreto ministeriale doveva arrivare a gennaio, invece è arrivato soltanto una settimana fa, il 24 luglio, e che effettivamente ha creato uno di quei tanti problemi che riguardano il nostro paese, cioè la possibilità di fare dei lavori che vengono rallentati per l'inefficienza di questo governo e di un ministro, il ministro Salvini. Da questo punto di vista io non so più cosa dire. Tra l'altro l'ordine del giorno effettivamente adesso è sbagliato, perché viene dopo il voto, l'approvazione di quell'emendamento, però mi aspettavo una riformulazione, mi aspettavo una proposta per andare incontro a quello che richiedevo, cioè di dare almeno un anno di tempo da quando si sono sbloccati i fondi per poter poi fare queste progettazioni, questi appalti che riguardano una delle nostre infrastrutture più importanti, che tra l'altro chiaramente hanno anche tutta una serie di problematiche, perché in molti casi obsoleti. Nella provincia di Torino ce ne sono due, li cito, che sono importantissimi e devono essere rifatti: il ponte Preti a Strambinello e il ponte di Castiglione nella zona di Settimo e Castiglione. Grazie.
1: Grazie onorevole. Allora 42 Iaria, parere contrario. La votazione è aperta. Notato tutti. Russo ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 113, contrari 160. La Camera respinge. 43 Fede, favorevole con riformulazione, non accetta, chiede intervenire. Prego.
11: Sì, grazie Presidente. Non accetto, e volevo specificare un attimino le motivazioni, perché il parere favorevole condizionato del Governo a mio giudizio non è opportuno. Non è opportuno perché chiaramente qui parliamo...
6: Movimento 5 Stelle.
11: Una brevissima ricostruzione, un'opportunità incredibile per l'Italia, cifre mai viste e importi ottenuti con proprio mettendo al centro l'interesse della nazione, quello che ha fatto il Presidente Conte per portarlo a casa. Un breve passaggio per ricordare che chiaramente, come è ben noto a tutti, ma è bene rimarcarlo, questo processo non era stato approvato dalla maggioranza, ma ahimè, poi alla fine vi siete trovati questi soldi, potevate usarli ed era anche questa una grossa opportunità. E anche qui si è persa la seconda opportunità di poter portare a casa e mettere in cascina questo fieno e di realizzare tante opere. E anche questo non è venuto bene. Ora, l'apporto dell'intelligenza artificiale, un processo fondamentale quando l'intelligenza naturale non sopperisce alle mancanze. Qui parlavamo appunto di utilizzare la sensoristica predittiva per le analisi predittive sui dati delle infrastrutture, una opportunità quantomeno importante se pensiamo anche che la storia italiana è stata costellata spesso anche di incidenti gravi, di persone messe a rischio della vita, poiché anche le analisi, i controlli affidati alle tante persone, e qui mi vengono in mente i tantissimi commissari che sono stati nominati in vari posti per assegnare degli incarichi, ma la storia ci insegna che spesso tutti quanti si focalizzano più sul loro impegno economico e non sul lavoro. Quindi garantire una sorveglianza ulteriore con la sensoristica predittiva sarebbe stata importantissima. Quindi delimitare questo tipo di parere favorevole a solamente si valuti l'opportunità di, senza invece andare dentro a tutti quegli aspetti che oggi la tecnologia ci dà e darebbero un supporto quantomeno per vigilare anche quelle opere poche portate a termine e magari anche male. Quindi perché non assegnare un controllo, una vigilanza che dia un supporto, che garantisca la sicurezza agli italiani che poi in queste infrastrutture ci dovranno circolare, vivere e passare insomma una parte della loro esistenza. Quindi era l'opportunità, a nostro giudizio, importantissima di adeguarsi ai supporti che la tecnologia ci dà, perché molti pensano che l'intelligenza artificiale sia utile per fare video di dubbia qualità e invece serve proprio a fare un incremento di efficienza. Questo non è stato accettato, motivo per cui chiedo che sia messo al voto. Grazie.
1: Grazie onorevole. 43 Fede, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 111, contrari 163, la Camera respinge, 44 Scerra, favorevole con riformulazione, va bene? Non vedo il collega Scerra, me lo dice lei, Quartini, va bene? No, lo votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. Pella. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 110, contrari 162, la Camera respinge, 45, l'abate è accolto come raccomandazione, va bene? Sì, va bene? 46, Morfino, favorevole con riformulazione, va bene? Collega Morfino, no? Chiede di intervenire. Prego.
12: Grazie Presidente, no, non accetto la riformulazione. Sottosegretaria, per tramite della Presidenza, ma che cosa dovete valutare?
6: Movimento 5 Stelle.
12: La Sicilia brucia ora. La Sicilia ha bisogno delle risorse ora. La Sicilia ha bisogno dell'aumento degli organici dei vigili del fuoco ora e senza valutare l'opportunità di. Ma a voi ovviamente non interessa il grido della Sicilia. E vede, la Sicilia è una terra che viene divorata dalle fiamme mentre voi puntualmente arrivate quando ormai resta solo la cenere. Arrivate sempre dopo, arrivate sempre tardi e la Sicilia la governate voi da decenni. E vede, sottosegretaria, gli incendi non sono una fatalità, sono il risultato di una vostra incapacità di programmare, di prevenire e di investire. Ogni anno assistiamo allo stesso film: Canadair in ritardo, vigili del fuoco all'estremo, uomini della protezione civile lasciati soli, famiglie evacuate, agricoltori che vedono andare in fumo il lavoro di una vita, comuni isolate, strade chiuse. E lei lo sa perché quelle strade sono chiuse? Sottosegretaria, perché le fiamme sono arrivate persino lì, nelle strade. Per cui la invito, a lei e al Ministro, di venire giù in Sicilia a fare un giro per quelle strade, ma lei venga non con l'auto di Stato, con l'auto blu, venite con le vostre auto, venite a guidare voi quelle strade e poi vediamo se tornate qui con la formuletta a valutare l'opportunità di. E vede, puntualmente sentiamo la stessa frase, è un'emergenza. No, non è un'emergenza, è una prevedibile conseguenza delle vostre scelte politiche scellerate, perché gli incendi arrivano ogni estate, il caldo arriva ogni estate, la siccità arriva ogni estate e il cambiamento climatico non vi manda una PEC il giorno prima. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti da anni. E voi continuate a rincorrere gli eventi invece di prevenirli. Noi oggi vi chiediamo una cosa semplicissima: smettere di contare gli ettari bruciati e cominciare finalmente a impedire che si brucino. Smettetela di fare conferenze stampa davanti alle telecamere, perché c'è chi combatte realmente ogni giorno in quella terra e sono i vigili del fuoco, donne e uomini straordinari che lavorano per ore senza fermarsi, con mezzi vecchi, con organici insufficienti e con turni massacranti. Valuti questo, sottosegretaria. E vede, i vigili del fuoco non vanno celebrati quando diventano eroi, ma li dovete ricordare quando bisogna approvare i finanziamenti, aumentare i mezzi e gli organici. Vi stiamo chiedendo con questo ordine del giorno più personale, più mezzi, monitoraggio del territorio, manutenzione del patrimonio boschivo e, in una parola, prevenzione. Ma voi non sapete cosa sia la prevenzione, non vi è ancora chiaro e non vi è chiaro che la prevenzione costa molto meno della ricostruzione e salva vite soprattutto. Ma c'è una domanda che le rivolgo: com'è possibile trovare miliardi per le spese militari, ma quando invece bisogna difendere i boschi, i paesi, le aziende agricole e i cittadini, improvvisamente il bilancio diventa un problema? Questa non è una questione tecnica, sottosegretaria, è una scelta politica ben precisa, è una scelta sbagliata. e la Sicilia non vi interessa, e questo è il vero punto politico. E vede, la Sicilia non chiede privilegi, gliel'ho detto anche in discussione generale la settimana scorsa, chiede il rispetto, chiede di non essere ricordata solo quando le fiamme fanno il giro dei telegiornali, chiede di non essere trattata come una periferia da visitare con l'elicottero dopo il disastro. La Sicilia non brucia soltanto per il caldo, brucia perché l'avete abbandonata da anni. E noi non ci stiamo. Noi non vogliamo un governo che si limita a spegnere incendi, noi vogliamo uno Stato capace di impedirli. E vede, sottosegretaria, la Sicilia non ha bisogno delle vostre passerelle tra le ceneri, ha bisogno di uno Stato che arrivi prima delle fiamme.
1: Grazie onorevole. 46 Morfino col parere contrario del governo. La votazione è aperta, Cherchi lo sottoscrive. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 15, favorevoli 98, contrari 160, la Camera respinge. 47 Quartini, parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
13: Sì, grazie Presidente.
6: Movimento 5 Stelle.
13: Del rigassificatore di Piombino. In questo ordine del giorno noi possiamo soltanto verificare, dopo l'opposizione del governo, che oltre al danno abbiamo anche la beffa da parte del governo nei confronti dei piombinesi, perché praticamente dite no a qualunque tipo di valutazione ulteriore rispetto alle scelte fatte, in particolare no alla trasparenza in riferimento alle valutazioni di impatto ambientale, alla normativa Seveso 3, al piano di emergenza interna. Dite no a un percorso di trasparenza rispetto al commissariamento. Dite no alle promesse di opere di compensazione e mitigazione, dopo aver illuso i cittadini di Piombino rispetto per esempio al fatto che avrebbero avuto una riduzione dei costi energetici per gli utenti domestici e per le imprese del territorio in un'area che è anche dichiarata sito di interesse nazionale, avevate promesso voi stessi la bonifica, cosa che non è assolutamente accaduta, quindi niente opere di compensazione. Allo stesso tempo si fa un'operazione che diventa una permanenza sine die in proroga del rigassificatore di Piombino, così un'opera che era emergenziale diventa una servitù strutturale per il territorio e vincolo rispetto a evoluzione e alle capacità imprenditoriali stesse del territorio. Io credo che si tratti di una vergogna assoluta da questo punto di vista e credo davvero che, e spero, che i piombinesi in qualche modo vi presenteranno il conto prima o poi. Credo anche che di fronte all'assenza di promesse non mantenute rispetto a queste compensazioni, a queste mitigazioni che avrebbero dovuto caratterizzare il percorso di questo rigassificatore, mostrate anche una vera e propria faccia tosta rispetto alla stessa riduzione dei costi energetici per i cittadini e per le imprese che un rigassificatore in qualche modo poteva garantire. Ma evidentemente non ve ne importa niente dei cittadini, ma vi interessa soltanto obbedire per l'ennesima volta alle lobby energetiche del fossile.
1: Grazie onorevole. 47 Quartini, parere contrario, la votazione è aperta. Tucci, Laus, Graziano, Polidori, Frassini, siete troppi. Votato tutti.
6: Radio Radicale in diretta dalla Camera dei Deputati, votazioni sul decreto recante disposizioni per interventi infrastrutturali per l'attuazione del PNRR.
1: Burro sta già votando, manca Maschio. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 97, contrari 169. La Camera respinge. 48, Carmina, parere contrario, chiede di intervenire.
14: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi.

0: per un importo di 128 milioni di euro che ancora non si capisce se producano acqua o meno o cosa succeda effettivamente. Perché in realtà dove sono i risultati? Si vedono solo rubinetti asciutti mentre si affrontano le ulteriori emergenze e in una terra ricca d'acqua si continua ad avere sete. Ora, quest'ordine del giorno riguarda opere strategiche essenziali per l'approvvigionamento idrico in Sicilia. Fra i progetti stralciati e espulsi dalla linea del finanziamento del PNRR figurano opere di altissimo valore infrastrutturale ed impatto vitale per la sopravvivenza idrica della regione. Innanzitutto la diga Pietrarossa è la più grande incompiuta del sistema idrico siciliano, 45 milioni di metri cubi di acqua, situata fra le province di Catania ed Enna, la cui realizzazione e completamento era stato annunciato con grande enfasi anche dal vicepresidente della regione siciliana, San Martino, esponente della Lega. L'altro è il potenziamento dell'adduttore della diga Castello, che prevede il collegamento fra l'invaso di San Giovanni Gemini e la rete irrigua di Ribera, in modo tale da poter dare soccorso alle richieste degli agricoltori e anche alle utenze civili. Che cosa chiedeva questo ordine del giorno? Di adottare le iniziative volte a ripristinare integralmente le risorse finanziarie definanziate dal PNRR per questi interventi strutturali, per gli interventi idrici della Sicilia, e quindi chiedeva al governo di assumere l'impegno di prevedere eventualmente risorse finanziarie alternative che coprissero i costi di queste opere definanziate, nonché, ultima cosa, di effettuare interventi di semplificazione, sburocratizzazione e creare strutture di affiancamento tecnico-amministrativo e strumenti di accelerazione. Spesso capita a noi del Sud di sentire invettive contro l'incapacità amministrativa dei soggetti che guidano i nostri enti. Ebbene, la Sicilia su 25 anni, 20 anni è stata governata dal centrodestra, ininterrottamente da 10 anni è il centrodestra in carica e al vertice, vicepresidente, c'è proprio un esponente della Lega che salutava così il finanziamento della diga Pietrarossa. L'approvazione da parte del Ministro delle Infrastrutture del progetto definitivo per completare la diga Pietrarossa a cavallo delle province di Catania Enna è un segnale importante, di grande attenzione da parte del Governo nazionale per il Sud e la nostra isola. Beh, si vede che se ne sono pentiti. E si vede che questi amministratori della Lega non sono in grado di ottenere da parte del governo nazionale il rispetto per l'isola che gestiscono. Ebbene, nel 2026 in una provincia italiana, Agrigento, c'è chi vive aspettando un autobotte che non arriva, perché gli autobottisti che fanno il servizio sostitutivo sono in sciopero. O riempendo bidoni alle fontane con i rubinetti completamente a secco, mentre si scoppia di caldo e magari scoppiano anche incendi. E non è un'immagine dell'Africa, è una provincia italiana, Agrigento, in una situazione indegna di un paese, grande paese del G7. E per questo io vi ho portato qui un bidoncino, un semplice contenitore di plastica. Non
1: collega,
0: è una provocazione, ma è semplicemente il
1: Va
0: modo
1: bene,
0: per ricordare
1: la
0: quotidianità che vivono i cittadini di Agrigento. Pensate agli anziani, ai bambini con i rubinetti a secco. E questo governo, invece di dire va bene, abbiamo definanziato, ma cerchiamo di dare fonti, risorse alternative, che fa?

0: Dice a tutti questi cittadini, ai siciliani tutti e a quelli della provincia di Agrigento, che a questo governo di loro non importa nulla. Io spero che i siciliani e gli agrigentini abbiano buona memoria alle prossime elezioni e sappiano bene chi li ha ridotti alla sete.
1: Grazie onorevole. Raffa sottoscrive. Morfino chiede di sottoscrivere anche lei. Ok. 48 Carmina, parere contrario. La votazione è aperta. Ciaburro Del Mastro e una serie di altre colleghe. Colleghi, io ribadisco che è meglio essere state in aula. La votazione è chiusa. Astenuti 13, favorevole 99, contrari 161. La Camera respinge. 49, caso, favorevole con riformulazione, va bene. 50, Pavanelli, parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
2: Presidente.
3: Movimento 5 Stelle.
2: Credo che la sottosegretario e il governo stiano facendo un po' di confusione, perché poco fa abbiamo, perché tutta la maggioranza insieme all'opposizione hanno approvato un ordine del giorno della collega Labbate, che chiedeva di promuovere iniziative volte a sostenere lo sviluppo della filiera nazionale dell'idrogeno rinnovabile applicato ai processi siderurgici, soprattutto rivolti a Taranto. Invece il mio ordine del giorno, Presidente, chiede di utilizzare i fondi che erano già stati stanziati proprio per fare questo. Allora, se approvate quello, è abbastanza anomalo che state dicendo invece di no nello stanziare i fondi. Pertanto forse c'è una mezza verità nell'approvazione dell'ordine del giorno della collega Labbate. Perché qualche anno fa, appunto, abbiamo stanziato 1 miliardo di euro per costruire un impianto capace di produrre acciaio usando l'idrogeno pulito invece che il carbone. Un progetto pensato prevalentemente per Taranto, per aiutare la città ad uscire di anni di inquinamento e di crisi industriale, sostituendo le vecchie tecnologie inquinanti con una tecnologia verde. E con questo governo cosa fa? Con questo decreto il governo cosa fa? Sposta i soldi rimasti di quel progetto da un ministero all'altro, cioè dal Ministero dell'Ambiente al Ministero delle Imprese, e nel farlo cancella il vincolo che li legava all'idrogeno pulito. Cioè, da oggi quei soldi potranno essere usati per qualsiasi intervento genericamente legato all'acciaio, anche per impianti che continuano ad usare il gas invece dell'idrogeno rinnovabile. In pratica rischiamo di tornare indietro, di finanziare ancora i combustibili fossili invece della tecnologia pulita che per questi fondi erano stati appunto dedicati. E non è tutto. Dentro alle carte dello stesso decreto ci sono due numeri diversi per la stessa cifra. In un documento si dice che sono rimasti 826 milioni, in un altro documento dice che ce ne sono 726 milioni, cioè 100 milioni di differenza che nessuno spiega bene. Se il governo per primo non è sicuro di quanti soldi si sta spostando, come possiamo fidarci? C'è poi la società pubblica che doveva realizzare appunto questo impianto, DRI d'Italia, partecipata dallo Stato attraverso Invitalia, che è in grande difficoltà economica, tant'è che l'anno scorso ha chiuso con perdite pesanti. E il decreto non dice una parola su cosa succederà a questa società, né sui progetti già avviati. Infine, sempre questo governo ammette che questa è solo una soluzione provvisoria, in attesa di decidere davvero cosa fare con la prossima legge di bilancio. Nel frattempo però i soldi restano lì, senza una destinazione chiara, mentre Taranto aspetta ancora la bonifica e il risanamento ambientale promessi da tempo. E con questo, mi scusi, Presidente, se evidentemente...
1: Collega, se vuole chiede la parola, non è questo il modo di stare in quest'Aula. Prego, collega Pavanen.
2: Evidentemente, forse il collega sa dove sono finiti questi soldi o dove vanno a finire questi soldi che abbiamo stanziati noi per Taranto. Allora... sinceramente sono abbastanza sorpresa, Presidente, perché non sto dicendo cose non vere, ma sono scritte nel decreto che voi state per votare. E contemporaneamente, ripeto, c'è l'ordine del giorno della collega Labate, il numero 45, che dice esattamente l'opposto, che voi siete favorevoli a considerare la transizione verso l'idrogeno verde dell'impianto di Taranto. E allora delle due una, perché i soldi ci sono. Voi dite che lo volete fare e allora perché state spostando questi soldi? E perché li state dedicando a non si sa quale fine? Il solito gioco delle tre carte che abbiamo visto numerose volte durante questa legislatura. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole. 50 Pavanelli, parere contrario. La votazione è aperta. Lucaselli sta votando? No, ora sì. Ha votato. La votazione è chiusa. No. E astenuti 1, favorevole 97, contrari 169. La Camera respinge. 51 Alifano, favorevole con riformulazione, va bene? 52 Ilaria Fontana, accolto come raccomandazione, va bene? No, lo votiamo. Ah, dobbiamo chiedere il parere perché... Ilaria Fontana non ha accettato la raccomandazione, quindi sottosegretaria, ho bisogno che lei mi dia il parere sul 52 perché aveva detto accolto come raccomandazione, ma la presentatrice non accoglie e quindi deve dirmi favorevole o contrario o si rimette all'Aula. 52 Ilaria Fontana.
3: Contrario, grazie.
1: Bene, allora 52 Ilaria Fontana, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 106, contrari 160, la Camera respinge. 53 Marianna Ricciardi, parere contrario, chiede di intervenire. Prego.
4: Grazie Presidente. Con quest'ordine del giorno chiedevamo al Governo di assumere tre impegni che riepilogo brevemente. Garantire che la realizzazione del nuovo Policlinico Umberto I avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione delle amministrazioni competenti. Assicurare che nessuna struttura o spazio del Policlinico possa essere ceduto o affidato a soggetti privati per la gestione delle attività sanitarie. E chiedevamo di ripristinare il principio secondo cui ogni autorizzazione di struttura sanitaria deve essere preceduta dalla verifica della presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di sicurezza. Perché chiedevamo questi impegni? Perché in questo decreto avete innanzitutto previsto un commissario straordinario per la realizzazione di un ospedale e il commissariamento dovrebbe essere riservato a emergenze, a calamità naturali, non al prevedibile rinnovo del patrimonio immobiliare. E poi chiedevamo questo anche perché avete previsto che il commissario possa agire in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Chiedevamo questi impegni anche perché in un precedente decreto avete previsto che per realizzare gli obiettivi del PNRR l'autorizzazione, non l'accreditamento, ma l'autorizzazione di una struttura sanitaria può avvenire senza aver verificato preventivamente i requisiti strutturali, organizzativi e di sicurezza, e la verifica di questi requisiti potrà avvenire un anno dopo, con conseguente messa in pericolo della sicurezza dei cittadini, dei pazienti, dei lavoratori di queste strutture sanitarie. Cioè, agire in questo modo è un po' come dire che il PNRR vi è piombato addosso, cioè come se voi non sapeste da 4 anni che c'erano da spendere questi soldi, quindi all'ultimo momento avete agito con commissariamenti, con deroghe, con proroghe, mettendo quindi a repentaglio la sicurezza delle persone. Ma vedete, l'emendamento che prevede il commissariamento straordinario, così come questa disposizione che prevede l'autorizzazione delle strutture sanitarie senza controlli, rispondono alla medesima impostazione culturale e politica, ossia accelerare le procedure comprimendo i controlli e indebolendo le garanzie di trasparenza e legalità. Se è possibile un po' di silenzio, Presidente.
1: Ragione,
4: grazie.
1: Collega. Colleghi e colleghe, vi pregherei di ascoltare in silenzio la collega Ricciardi che sta provando a fare il suo intervento.
4: Anche perché magari apprendono che tra poco voteranno qualcosa e forse neanche avevano visto.
1: Prego.
4: Perché a questa logica rientra anche un'altra disposizione, colleghi. Qualche settimana fa c'è stato un incendio fuori l'ospedale del Mare. Ricordo anche che qualche anno fa a Tivoli, vicino Roma, c'è stato un incendio che ha distrutto gran parte dell'ospedale e morirono anche 3 persone. Quando accadono queste cose ci sentiamo tutti indignati, esprimiamo cordoglio, però poi, quando c'è da intervenire, improvvisamente venite colti da amnesia. Altrimenti non si spiega questo articolo 13 sexies che si chiama adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi, che andando a leggere nel dettaglio scopriamo che proroga di un ulteriore anno l'adeguamento alle misure di prevenzione degli incendi. Ma la cosa è particolarmente grave perché questa è l'ennesima proroga dopo una precedente proroga che avete fatto sempre voi appena arrivati al governo a ottobre 2022, in cui prorogavate questa disposizione di 3 anni. Cioè stiamo parlando di strutture sanitarie che dovrebbero essere adeguate da un punto di vista di prevenzione degli incendi già dal 2022 e voi oggi, 2026, prorogate di un ulteriore anno. Ma non parliamo di questioni prettamente burocratiche, stiamo parlando di cose serie come prevedere impianti automatici di spegnimento dell'incendio oppure una rete di idranti. Cioè noi abbiamo strutture sanitarie che queste cose non ce l'hanno e non ce l'hanno avranno ancora per un altro anno. E il medesimo filo conduttore, dove ci sono deroghe, proroghe, commissariamenti che sostituiscono l'organizzazione, la programmazione ordinaria e il rigoroso rispetto degli standard di sicurezza che dovrebbero connotare necessariamente il Servizio Sanitario Nazionale, rientra tutto in una gestione che è senza visione. Ma purtroppo l'avevamo ormai capito, se andiamo a vedere come avete gestito la missione 6 del PNRR. Vabbè, Presidente, qua veramente...
1: No, collega, ha ragione.
4: Cioè,
1: colleghi, immagino che siate interessati ad ascoltare e dunque dovete farlo in silenzio. Aspetti, collega, finché non c'è silenzio assoluto non riprendiamo, se no tra un minuto siamo da capo. Bene, prego.
4: Grazie Presidente, io capisco il 3 agosto, siamo tutti stanchi, però insomma l'educazione e l'attenzione dovrebbero connotare quest'Aula, ma vabbè. Dicevo, la mancanza di visione nella gestione del PNRR si deduce anche dal fatto di come è stata gestita la missione 6 del PNRR. Noi avevamo a disposizione 15 miliardi di euro per le grandi apparecchiature e per rinnovare e costruire nuove strutture sanitarie. Parliamo quindi delle case di comunità, sono state inaugurate diverse, sono stati spesi molti soldi, ma pochissimi benefici sono andati a favore dei cittadini e questo lo dico perché il Ministro, anziché immaginare il futuro della sanità territoriale, si è accontentato di cambiare il nome delle strutture, cioè sono state rinnovate delle sedi di guardia medica e sono state chiamate case della comunità, sono stati rinnovati i poliambulatori delle ASL e sono stati chiamati case della comunità, cioè... Sono state inaugurate tante strutture, tagliati tanti nastri, ma alla fine di questi 15 miliardi di euro i cittadini l'unico beneficio che avranno è che semplicemente sono stati cambiati i nomi delle strutture. E questo è un grandissimo peccato, perché noi non avremo mai più un'occasione del genere per investire così tanto in sanità. Presidente, dopo la guerra noi abbiamo avuto il piano Marshall, dopo il Covid c'è stato il PNRR, con la differenza però che dopo il piano Marshall noi siamo usciti come una grande potenza, mentre dopo il PNRR noi non sappiamo questi soldi effettivamente che benefici hanno portato alle persone, perché non è cambiato assolutamente nulla. E per me, che sinceramente sono giovane e vorrei continuare a vivere in Italia, l'unica cosa che ricorderò di questo PNRR sono soltanto le riforme di carta e le parole vuote della vostra propaganda.
1: Grazie onorevole. 53, Marianna Ricciardi, parere contrario, la votazione aperta. Raffa, Fede, Morfino, Lai. Ho dato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 2, favorevoli 98, contrari 169, la Camera respinge. 54, Dell'Olio, accolto come raccomandazione, va bene? Sì. 55, Torto, accolto come raccomandazione, va bene? No, quindi devo chiedere il parere. Sul 55, sottosegretaria, favorevole o contrario, si rimette all'Aula, era raccomandazione, ma la presentatrice non accoglie.
3: No, contrario.
1: 55, Torto, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 106, contrari 158, la Camera respinge. 56, Appendino, parere contrario, chiede di intervenire Iaria. Quanto tempo ha il collega Iaria? Aspetti, collega. Ha 3 minuti e mezzo.
5: Movimento 5 Stelle.
6: Quanto? 3 minuti? Vede che l'ho aggiustato, visto?
1: Vede, ha aggiustato il microfono, le regalo un secondo.
6: Era un attacco cannon, però da non confondere con i cannoni che piacciono tanto alla maggioranza. Allora, parliamo di TAV. Oggi il presidente Conte ha detto, quello che diciamo tutti, che quest'opera non deve essere un totem, quest'opera deve essere anche guardata con un'idea pragmatica delle opere che servono nel futuro del nostro paese. E il Presidente giustamente ha detto, ma se la Francia sta ritardando i progetti, i finanziamenti delle opere che deve fare per il TAV nel loro tratto nazionale, perché noi in Italia anticipiamo già 837 milioni di euro per il tratto Avigliana-Orbassano, che costerebbe 3 miliardi di euro senza avere né la sicurezza, che i francesi continuano a fare anche l'altro pezzo in Francia, e che questo tratto Avigliana-Orbassano chiaramente creerà un cantiere che per anni terrà in ostaggio i comuni interessati. Perché noi, in maniera pragmatica lo dico, anticipiamo questi soldi sapendo che difficilmente riusciremo ad arrivare alla fine di quest'opera, sapendo che non abbiamo adesso trovato i 3 miliardi di euro per finanziare tutto questo tratto? E nel nostro ordine del giorno, noi chiediamo di essere pragmatici, a prescindere da quello che pensate del TAV, ma non sarebbe più intelligente, visto tutte le problematiche che ha la nostra rete nazionale delle ferrovie, non spendere questi soldi per un pezzo di progetto che forse non vedrà mai la luce e spostare questi finanziamenti sulla nostra rete ferroviaria? Secondo noi sì, ma secondo noi non è molto ampio questo concetto del noi, secondo tutte le persone di buonsenso, secondo anche tutti quelli che sanno che quando hanno poche risorse le usano dove sono più efficaci. E no, sicuramente in un progetto che forse vedrà la luce fra 20 anni, che di per sé è già perso tutte le sue caratteristiche di utilità, ma già l'ha perse da anni per quanto riguarda il trasporto merci. Insomma, stiamo andando verso una direzione in questo tratto nazionale, e io sto parlando di un tratto nazionale, di un progetto nuovo per il TAV, che sta perdendo al buio. E visto che abbiamo già perso tanti soldi per non fare, per fortuna, il ponte sullo stretto, perché Salvini non impara la lezione e comincia a tenere i soldi che servono per usarli dove veramente servono? E questo non riguarda nemmeno il tunnel che a Chiomonte è ancora a 0 metri di lunghezza, non riguarda nemmeno la talpa che fa 1 centimetro al giorno nel lato francese, riguarda semplicemente un progetto che sta partendo senza avere la sicurezza che sia finanziato e stiamo buttando 847 milioni di euro.
1: Grazie onorevole. 56 Appendino, parere contrario, la votazione è aperta.
5: Radio Radicale in diretta dalla Camera dei Deputati. Disposizioni in materia di,
1: favorevoli 47.
5: Di interventi infrastrutturali e l'attuazione del PNRR.
1: Il collega evidentemente non funzionava. Magari se viene a segnalare che ha votato, registriamo anche il suo voto. Collega Ricciardi. 57, Donno, favorevole con riformulazione, va bene? No, lo votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. Vediamo se ora funziona, collega Ricciardi. Ora sì. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 98, contrari 162. La Camera respinge. 58 Santillo, parere contrario. Lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Fossi ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 91, contrari 164, la Camera respinge. 59 Buonguerrieri favorevole, 60 Malaguti è favorevole, 61 Gnassi parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Sta votando. Astenuti 7, favorevoli 97, contrari 157, la Camera respinge. 62 Porta accolto come raccomandazione, va bene? Sì. 63 Fornaro, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 98, contrari 160, la Camera respinge. 64 Davide Bergamini, favorevole con riformulazione, non accoglie, chiede di intervenire, collega? Vuole riascoltarla? Sì. Gliel'abbiamo mandata a loro? Sì, forse sì. Forse a loro no. Allora mandiamogli anche al collega. Intanto sottosegretaria, perché c'è la Shulian, colleghi. Funziona così. Allora, sottosegretaria, se mi rilegge la 64, la riformulazione del 64, Davide Bergamini.
3: E spunta la sesta e la settima premessa, favorevole alla riformulazione che a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica di continuare ad adottare iniziative a favore delle realtà territoriali anche attraverso l'istituzione di un fondo destinato agli interventi urgenti indifferibili di ripristino delle infrastrutture comunali danneggiate da eventi meteorologici estremi.
1: Grazie sottosegretaria, collega? Non accoglie, chiede di intervenire. Prego.
7: Grazie Presidente. Sì, non accogliamo la riformulazione perché ci sembra assurdo che in un provvedimento come questo
5: Bergamini, Futuro Nazionale,
7: inserire di nuovo la formula a valutare l'opportunità di, quando era un ordine del giorno molto semplice da capire. Pensavamo potesse trovare un'ampia condivisione anche da parte del Governo, perché si parla dei comuni sotto i 15.000 abitanti, proprio quei comuni che rappresentano la parte più importante del territorio italiano, quindi tutti quei piccoli comuni che sono un presidio vero del territorio. Abbiamo fatto una premessa in questo ordine del giorno che serviva proprio per far fronte a quegli eventi meteorologici avversi che sono sempre più presenti nel nostro Paese, e con questo ODG chiedevamo al Governo l'impegno alla creazione di un fondo permanente, proprio per aiutare e supportare i comuni nel risolvere quei danni subiti alle infrastrutture strategiche dei territori. Comuni sotto i 15.000 abitanti, quelli che hanno ovviamente anche più problemi dal punto di vista organizzativo interno, dal punto di vista del personale, e quindi si chiedeva una maggior velocità, meno burocrazia in questi casi, quindi non sempre, ma quando c'era il problema di un evento meteorologico avverso, e dispiace vedere ancora che si utilizza questa formula a valutare l'opportunità di. Io mi chiedo cosa dobbiamo valutare quando un comune è in difficoltà, c'è un evento meteorologico avverso, veniamo tutti all'interno di quest'Aula il giorno dopo a chiedere al governo un impegno perché sappiamo che i nostri territori sono in difficoltà, sappiamo che l'intero Paese ha dei territori che subiscono grossi problemi a fronte di questi eventi che sono diventati sempre più presenti e sempre più potenti anche nell'invadere e nel creare danni a quelle che sono le infrastrutture strategiche. Quindi rimaniamo sorpresi perché ancora una volta si abbandonano i sindaci che rappresentano lo Stato, rappresentano il primo presidio delle istituzioni a fianco dei cittadini, e con questo DG vorrei chiedere a tutti i colleghi parlamentari che sono anche sindaci, che ricoprono magari la funzione di ruolo di amministratore, di votare con responsabilità questo ordine del giorno, perché è molto semplice e chiede esclusivamente una maggior vicinanza a chi tutti i giorni deve raffrontarsi con il territorio e con i propri cittadini. Grazie.
8: Grazie onorevole Bergamini. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione 64 Bergamini, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Vinci? Onorevole Vinci deve votare? Ah, ha votato, perfetto, perfetto. Votazione chiusa. Contrari 256, la Camera respinge. 65 Furgiuele inammissibile, 66 Pirro, parere contrario del governo. Furgiuele vuole intervenire? Prego.
9: Grazie Presidente, intervengo su quest'ordine del giorno perché è un ordine del giorno che fa il paio con tanti altri ordini del giorno di buonsenso che hanno a te
5: futuro nazionale.
9: PNRR, di cui parleremo sicuramente più tardi nella dichiarazione dei voti, perché è opportuno fare un grande approfondimento su quello che è stato, su quello che è e su quello che significherà. Questo ordine del giorno chiedeva, in aderenza all'articolo 1 e 2 del provvedimento, una proroga dei termini per il completamento, il collaudo e la rendicontazione delle opere pubbliche inserite all'interno di questo,
8: leghi un po' di silenzio, per favore.
9: Di questo strumento. In pratica si chiedeva al governo di prendere un impegno nelle sedi opportune, nelle sedi europee, al fine di avere un'elasticità temporale capace di non fare perdere l'occasione che qualcuno ha detto sarebbe derivata dallo strumento del piano di ripresa nazionale di resilienza. Noi crediamo che dire no a quest'ordine del giorno sia dire no alla realtà. Perché? Perché i colleghi parlamentari che hanno un minimo di territorialità in questi mesi sicuramente hanno avuto l'occasione di confrontarsi con le amministrazioni, con i territori che si sono ritrovati ad inseguire tempistiche assurde dettate da un piano che è stato formulato lontano dalle reali esigenze dei territori. Ne parleremo dopo, signor Presidente, in dichiarazione di voto. Ma c'è una cosa che emerge dal dibattito in aula, e io ho ascoltato bene anche il Presidente De Idda, che ci ha tenuto a ripetere che questo piano ci è stato consegnato ed è stato formulato in latitudini che sicuramente non rispecchiano le reali esigenze dei cittadini, e questo ci è ritornato indietro. Tutti noi siamo intervenuti per raccogliere le istanze dei territori, degli amministratori, dei tecnici, dei dirigenti che si sono arrovellati al fine di non perdere finanziamenti. Oggi ci troviamo al cospetto di comuni come quello di Lamezia Terme, come quello di Corigliano Rossano, che hanno dei progetti che non riusciranno a portare a termine e che torneranno indietro come debito fuori bilancio. Questa è la realtà che si è determinata. Lo sappiano i colleghi, soprattutto del Movimento 5 Stelle, che forse non avendo neanche un consigliere comunale non hanno l'occasione di parlare e di confrontarsi con il territorio reale. E ci hanno raccontato che si trattava di un regalo per concessione del presidente Conte, quando in realtà si è trattato solo e soltanto, signor Presidente, di debito che pagheremo noi, che pagheranno le future generazioni. Noi lotteremo affinché strumenti come questi, altro che safe, strumenti come il PNRR, non vengano più adottati, perché si sono rivelati solo e soltanto delle gabbie, delle inutili gabbie che lasceranno sul territorio solo strascichi e debiti. Grazie.
8: Grazie onorevole Furgiuele. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 66 Pirro, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Aspetta un attimo. Votazione chiusa. Contrari 265. La Camera respinge. 67 Ziello, per la parte ammissibile. Accetta la riformulazione? No, prego.
10: Sì, grazie Presidente. Qui parliamo delle concessioni balneari. Il 10 luglio scorso è stata emanata un'ordinanza molto importante da parte della Corte di Giustizia europea. Scusami. Che sicuramente deve essere ad oggetto di un approfondimento e di un'interlocuzione con le competenti istituzioni dell'Unione Europea, ma ha di fatto consacrato un principio importantissimo, che non si applica la direttiva Bolkestein laddove la risorsa non è scarsa. Ma col fatto che il governo italiano ha già definito con la mappatura famosa che non si dovrebbe applicare la direttiva in questione, noi chiediamo con questo ordine del giorno di superare la logica istituzionale, di superare la paura che alcuni rappresentanti, se non tutti, del governo italiano hanno nei confronti della Commissione europea, e dimostrare di avere coraggio, quel coraggio di dire che di fronte ad un'ordinanza così palese e lapalissiana è necessario chiedere immediatamente l'archiviazione della procedura di infrazione per dare certezza ad una categoria come quella dei balneari, che da troppi anni, si parla del 2006, ha avuto tante promesse ma mai fatti concreti. E qui rientriamo in questi pochi minuti che ci separano dal voto che sicuramente vedrà una maggioranza di centrodestra votare insieme ad un'altra maggioranza di centrosinistra compattamente contro l'ordine del giorno di Futuro Nazionale, che di fatto che cosa chiedeva? Cosa chiedeva? Che il generale Vannacci deve andare a fare il Presidente del Consiglio? No, chiedeva semplicemente di utilizzare quel coraggio che qualcuno dice di avere e che qualcuno scrive anche nei panel dietro ai propri palchi quando fa le manifestazioni pubbliche, ma che poi di fatto quando si trova a rivestire un ruolo istituzionale non ha. Ma qui possiamo rimediare questa carenza, possiamo rimediare da parte dei rappresentanti soprattutto di maggioranza, che hanno i numeri per approvare questo ordine del giorno e hanno anche i ruoli al governo per poter chiedere l'archiviazione di questa procedura di infrazione, perché di fatto si dice spesso che deve essere il Parlamento ad essere sovrano e a dare gli indirizzi politici al governo. Benissimo, qua ce l'abbiamo l'indirizzo politico da dare al governo. Usciamo dalla procedura di infrazione chiedendo alle competenti istituzioni di Bruxelles di archiviare la procedura di infrazione sulla direttiva Bolkestein per far tornare a vivere i nostri balneari. Vediamo chi avrà il coraggio di votare contro questo ordine del giorno.
8: Grazie deputato Ziello. Allora, onorevole Bergamini, a titolo personale ovviamente.
5: Futuro Nazionale.
7: Sì, grazie Presidente. Solo per confermare anche a titolo personale la volontà di portare avanti questo ordine del giorno che, come ha detto il collega Ziello, è particolarmente importante per tutto il settore del turismo e quello dei balneari, perché parliamo di oltre 7.000 imprese 24.000 addetti impiegati all'interno di questo settore importantissimo e che produce quasi un 11% del PIL italiano. Quindi credo che ci sia la necessità assoluta di star vicino a questi imprenditori che nella maggior parte dei casi, io vengo dall'Emilia Romagna, la Riviera Romagnola rappresenta non solo un'impresa, ma rappresenta nella maggior parte dei casi una storia familiare, rappresenta quello che è una tradizione del territorio che ha contribuito a rendere grande il turismo italiano. Perché voglio anche ricordare che se oggi i burocrati di Bruxelles hanno messo le mani e gli occhi su quello che è il turismo italiano, su quello che sono le coste, su quello che sono i nostri imprenditori balneari, è proprio grazie alla capacità di queste persone di aver fatto impresa, perché si sono da sempre rimboccati le maniche, hanno messo in discussione le loro famiglie, hanno portato ricchezza e lavoro a quei territori che oggi invece vengono messi in discussione, a quelle aziende che vengono messe in discussione proprio per la direttiva Bolkestein. Quindi chiediamo in quest'Aula ad ognuno dei parlamentari, dei colleghi che andranno a votare, di utilizzare questo ordine del giorno come strumento utile per spronare il governo e all'interno dell'Europa per fermare questa follia, questa eurofollia che andrà a penalizzare ancora una volta le nostre imprese italiane. Grazie.
8: Grazie onorevole Bergamini. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione 67 Zillo per la parte ammissibile, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Colleghi, ci siamo. Votazione chiusa. Contrari 261, la Camera respinge. 68 Bonafè, accetta la riformulazione alla fine della raccomandazione. Sì, con riformulazione. Raccomandazione riformulato ai fini della raccomandazione. L'accetta? Perfetto. 69 Viggiano, l'accetta la riformulazione? No, prego.
11: Grazie signor Presidente. No, non posso accettare la riformulazione perché ovviamente non è più il tempo di valutare, ma finalmente di agire.
5: Partito Democratico, Francesca Viggiano.
11: Diciamo di illudere e di giocare con il destino delle lavoratrici e dei lavoratori che sino ad oggi hanno prestato il proprio servizio per l'ufficio per il processo. Dopo 4 anni credo che si possa ormai dire qual è in realtà la missione di questo governo e quale sia l'idea di Stato che questo governo ha. Dalle vostre scelte emerge un modello molto preciso, uno Stato che assume quando serve, utilizza le persone finché sono funzionali al raggiungimento di un obiettivo e una volta raggiunto quell'obiettivo le lascia nell'incertezza. È esattamente ciò che sta accadendo alle lavoratrici e ai lavoratori del PNRR comparto giustizia. Lo Stato li ha cercati, li ha selezionati, li ha formati, li ha inseriti negli uffici giudiziari, ha affidato loro una delle missioni più delicate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero sia dimostrare all'Europa che l'Italia era in grado di rendere la giustizia più efficiente, più moderna e più vicina ai cittadini. E loro quella missione l'hanno portata a termine e anche in maniera positiva. E non è un'opinione dell'opposizione o della sottoscritta, ma è un'opinione diffusa. Lo hanno anche affermato tanti colleghi della maggioranza quando sono andati a prender parte ad assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici che ad oggi sono rimasti fuori dal concorso che ha stabilizzato circa 9.000 lavoratori e lavoratrici in tutta Italia. E lo dicono i dati del Ministero della Giustizia e della Banca d'Italia, dove l'ufficio per il processo è stato rafforzato, sono aumentati i procedimenti definiti, si è ridotto l'arretrato e sono migliorate le performance degli uffici giudiziari. Allora la domanda diventa inevitabile. Se una politica pubblica funziona, perché interromperla? Se un investimento produce risultati, perché disperderlo? Se il PNRR ha avuto un successo così evidente nel comparto giustizia, perché il suo risultato migliore dovrebbe diventare improvvisamente un problema? queste lavoratrici e questi lavoratori non rappresentano il costo del PNRR, sono il risultato migliore del PNRR, sono la dimostrazione concreta che investire nelle persone produce un'amministrazione migliore. Eppure il governo sceglie di limitare le stabilizzazioni e di lasciare migliaia di persone appese all'incertezza, come se l'esperienza maturata in questi anni non avesse alcun valore. Ed è qui che cade tutta la vostra retorica sul merito, perché il merito non si misura soltanto con un concorso, il merito si misura anche nel lavoro svolto ogni giorno, nelle competenze costruite sul campo, nella capacità di far funzionare meglio un servizio pubblico essenziale. Voi parlate continuamente di meritocrazia, ma quando il merito è già stato dimostrato, quando migliaia di persone hanno prodotto risultati certificati, decidete di ignorarlo. È una contraddizione evidente e guardate che questa vicenda non riguarda soltanto il destino occupazionale di migliaia di lavoratrici e lavoratori, riguarda il futuro della giustizia italiana. Noi abbiamo un'idea diversa di Stato. Pensiamo che lo Stato debba essere il primo datore di lavoro a dare l'esempio, che non possa chiedere sacrifici senza garantire prospettive, che non possa utilizzare il precariato come metodo ordinario di organizzazione o come in questo caso di disorganizzazione, che non possa costruire competenze per poi decidere di disperderle. Questo ordine del giorno chiede una scelta di responsabilità, valorizzare l'esperienza maturata, ampliare il percorso di stabilizzazione, rendere strutturale l'ufficio per il processo e garantire risorse certe affinché ciò che ha funzionato non venga smantellato, perché uno Stato credibile non abbandona i propri lavoratori nel momento in cui hanno già dimostrato il loro lavoro e il loro valore, li riconosce, li valorizza e continua a investire su di loro. Noi continueremo a batterci, nonostante anche ovviamente la mancanza di attenzione da parte di quest'Aula, però poi glieli andiamo a chiedere i voti a quei lavoratori, a quelle lavoratrici e vedremo se vi crederanno ancora una volta oppure cercheranno di cambiare in meglio, perché evidentemente è peggio di così, è difficile farlo. Grazie.
8: Grazie deputata Viggiano. Se nessun altro vuole intervenire, Dori per sottoscrivere, pongo in votazione il 69 Viggiano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione, onorevole Donno. Un attimo, colleghi. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge, 70 Cavandoli. Accetta la riformulazione? Perfetto, grazie. 71 Grippo, accetta la riformulazione? Perfetto. 72 Onori, accetta la riformulazione? 73 Pastorella, parere contrario. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 160, la Camera respinge. 74 colleghi, 74 Sottanelli, accetta la riformulazione. Perfetto. 75 Ruffino, l'accetta la riformulazione. Perfetto, come raccomandazione. Perfetto. Richetti, parere favorevole, e anche il suo compleanno, gli facciamo gli auguri. E 77 Bonetti, parere contrario. Prego, deputata Bonetti.
12: Grazie Presidente, non è il mio compleanno e quindi il Governo ha deciso di dare parere contrario ad un ordine del giorno sul quale nel dibattito
5: di Azione Elena Bonetti
12: il Governo stesso si era espresso a favore di una di un ordine del giorno, di un recepimento di uno degli indirizzi che pareva condiviso, cioè il fatto che quanto è previsto per legge su tutti gli investimenti in essere nell'ambito del PNRR e del PNC in virtù di un decreto convertito poi in legge nel 2021 e tuttora permanente, di premialità rispetto agli appalti pubblici e quelle aziende che promuovono lavoro di qualità, parità di genere, imprenditoria femminile, imprenditoria giovanile, tutte quelle cose di cui la maggioranza si riempie la bocca molto spesso, Oggi noi riceviamo un parere contrario che a questo punto mi sembra un dato politico, cioè la maggioranza del governo Meloni nel giro di una settimana, dall'essere una maggioranza che ha dichiarato in commissione, ma in fondo è già previsto dal codice degli appalti, quindi certo che siamo favorevoli a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'imprenditoria femminile, il lavoro di qualità, la parità di genere, ha cambiato idea. Siccome in questa settimana il governo Meloni su tante cose ha iniziato a spostarsi nella posizione vannacciana, comincio a ipotizzare che possa essere un tema di avvicinamento quanto pensa l'estrema destra sulla questione donne e giovani. Non vorrei che fosse così, ma certamente questo voto contrario è un primo e significativo segnale. Grazie.
8: Sì, grazie deputata Bonetti. Pongo in votazione 77 Bonetti parere contrario del governo. La votazione è aperta. Ottaviani. Votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 78 Rosato, accetta la raccomandazione? Perfetto. 79 D'Alessio, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Collega Mura? Un attimo il collega che deve votare. Ah, ha votato. Furgiuele ha votato? No. Ci siamo. Barbagallo. Tucci, perfetto, votazione chiusa. Contrari 159, la Camera respinge. Infine 80 Miele, un attimo, 80 Miele, accetta la riformulazione? Perfetto, adesso abbiamo un accantonato, il numero 29 Ghirra, precedentemente accantonato, e quindi chiedo al Governo il parere sul 29 Ghirra. Prego.
3: Il parere sul 29 rimane contrario, grazie.
8: Ok, allora 29 Ghirra, parere contrario, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta.
13: Dopo c'hai il passaggio, la pagina dopo, dichiarazione di voto.
8: Un attimo. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera. Prima di passare alle dichiarazioni di voto finale, avverto sin d'ora che, secondo le intese intercorse fra i gruppi, ove le stesse non si dovessero concludere entro le ore 20, riprenderanno nella sessione notturna della seduta a partire dalle ore 21. E quindi passiamo al voto. Un attimo che abbiamo una richiesta. Un ordine dei lavori dell'onorevole Ricciardi. Un attimo, prima di passare al voto, alle dichiarazioni di voto finale. Onorevole Ricciardi, prego.
14: Grazie Presidente, perché stiamo assistendo a mezzo stampa, a mezzo agenzie, alla ridicola sceneggiata del Partito
5: Movimento 5 Stelle
14: Italia, che è da 4 anni che sta chiedendo al Presidente Conte di andare in commissione Covid, di venire, perché hanno fatto questa commissione dove il loro obiettivo era quello di mettere alla gogna chi ha gestito e chi ha salvato un paese dalla pandemia. Ebbene, il Presidente Conte ha dato questa disponibilità per anni e non è mai stato convocato. E allora loro si sono inventati, hanno detto no, è un componente, deve dimettersi dalla commissione, dare la disponibilità per essere audito. Il Presidente Conte dà le dimissioni e dà le disponibilità per essere audito, Camera e Senato fanno i programmi d'aula con i voti sia alla Camera che al Senato la scorsa settimana, il 31 luglio arriva la convocazione per domani del Presidente Conte in commissione Covid, quindi a calendari già fatti e già stabiliti. Si è fatta questa convocazione con ordine del giorno, audizione del Presidente Conte. Il Presidente Conte si dimette per dare soddisfazione evidentemente a Fratelli d'Italia e oggi arriva la notizia che il Presidente Lisei della Commissione sconvoca la Commissione. Sconvoca la Commissione! Scappate come al solito!
8: Per favore.
14: Qui siamo in una situazione dove avete rilanciato per anni, rilancio, rilancio, rilancio, poi vi veniamo a vedere e ve ne andate via! E ve ne andate via! Questo fate! Abbiamo smascherato il vostro bluff senza neanche sedersi a quel tavolo. E comunque il presidente Conte è a disposizione sempre per farsi audire, come ha dimostrato, e voi sapete solo fare delle gran chiacchiere, della grande propaganda, perché poi sui fatti venite sempre, costantemente smentiti.
8: Grazie onorevole Ricciardi. Un attimo, colleghi, diamo la parola sul medesimo argomento alla deputata Bonguerrieri. Prego, deputata.
5: Fratelli d'Italia.
15: Presidente, credo che l'intervento del collega che è appena intervenuto ha bisogno di qualche chiarimento, perché non vi agitate, colleghi, siete intervenuti adesso, potrò intervenire anche io, no?
8: Vi prego, perché... colleghi, facciamo parlare la collega Buongiorno.
15: Guardi, favore, Presidente, buongiorno. Noi siamo davvero di fronte, me ne assumo tutta la responsabilità, alla saga dei tanti Giuseppi Conte, perché vede,
8: colleghi,
15: Presidente,
8: per favore,
15: noi abbiamo un Giuseppe Conte che dice di essere stato nominato in commissione d'inchiesta perché vuole aiutare a fare luce su uno dei periodi più tristi e opachi della storia della Repubblica Italiana, e poi abbiamo l'altro Giuseppe Conte che però in commissione non viene mai, tranne quando vengono commissari auditi come Arcuri o quando c'è da opporsi alle indagini della commissione d'inchiesta Covid. E poi abbiamo un Giuseppe,
8: colleghi,
15: che dice,
8: colleghi,
15: che è pronto a farsi audire e noi lo aspettiamo da 2 anni e abbiamo ricevuto le dimissioni soltanto,
8: colleghi,
15: oggi.
8: Per favore,
15: perché il presidente Conte è smesso con le spalle al muro,
8: favore,
15: evidentemente da Fratelli d'Italia non poteva più sottrarsi perlomeno alle dimissioni.
8: Deputata Uriemma,
15: ma vede,
8: favore.
15: Presidente, noi pensavamo con questo di essere arrivati al massimo delle performance dell'onorevole Conte, invece no, perché al peggio, Presidente, come si dice, non c'è mai fine. E allora
8: deputata
15: noi
8: Uriemma,
15: vediamo e leggiamo.
8: Onorevole Amato,
15: mi dispiace,
8: per
15: capisco.
8: Favore. Per favore.
15: Capisco che vi agitate, perché c'è chi vi risponde nel merito.
8: Maria, non faccia gesti.
15: Di quanto avete appena detto,
8: per
15: Presidente.
8: Per favore, onorevole Iaria. Oh, per favore. Devono...
15: Presidente.
8: Colleghi, per favore, dobbiamo ascoltare. Colleghi, dobbiamo ascoltare la Bonguerrieri, per favore. Per favore. Se non ascoltiamo,
15: Presidente,
8: inutile, non ha senso.
15: Presidente, io capisco il nervosismo da parte delle opposizioni.
8: Abbiamo fermato il tempo. Vi prego di far parlare la Bonguerrieri. Colleghi, se applaudite non si riesce a dare la parola alla deputata Bonguerrieri, per favore. Quindi, onorevole Dondo, per favore, ascoltiamo la Bonguerrieri che ci vuole dire. Diamo voce alla Bonguerrieri, per favore. Un attimo, prego.
15: E vede, Presidente, noi pensavamo...
8: Allora, devo richiamare all'ordine...
15: Ma possibile?
8: No, devo richiamare all'ordine. Aspetta, devo richiamare... Un attimo. Devo richiamare all'ordine, prego, aspetti. Chiedo all'onorevole Ricciardi, come capogruppo, di chiedere ai suoi colleghi... Di non applaudire, perché sennò si impedisce di parlare. Quindi, onorevole Ricciardi, la prego di dare voce a tutti i colleghi, di far parlare la Bonguerrieri nella sua come figura di capogruppo, per favore. Deputata Bonguerrieri, prego. Onorevole Bonguerrieri, prego. Lo sto facendo. Prego, deputata, per cortesia. Deputata Bonguerrieri, prego. No, onorevole Donno, onorevole Pensa, io non voglio richiamare all'ordine, ma mi obbligate così. Mi obbligate a richiamare all'ordine. Per favore. Se no qua non ne usciamo stasera. Per onorevole Pensa, vogliamo far parlare la Buonguerrieri? La prego, deputata Buonguerrieri, prego.
15: E vede, Presidente, noi pensavamo che l'onorevole Conte, peggio di così, non potesse davvero fare in tutto questo tempo. Invece, come si suol dire, al peggio non c'è mai fine. Perché dico questo, Presidente? Ma chi...
8: Allora, io sono obbligato a richiamare all'ordine tutto il gruppo Movimento 5 Stelle. Per favore, sono obbligato a richiamare all'ordine tutto il gruppo Movimento 5 Stelle. E non li posso fare tutti, datemi l'elenco e faccio il nome, io non me li ricordo tutti. Sono obbligato a richiamare all'ordine tutto il gruppo Movimento 5 Stelle, non ho alternative, tutto il gruppo Movimento 5 Stelle è richiamato all'ordine. Quindi evitiamo il secondo richiamo, per favore. Evitiamo il secondo richiamo. Allora, deputata Buonguerrieri.
15: Dicevo, Presidente, dopo che...

0: chiedo, no, colleghi,
1: GT.
0: Quali dei due Giuseppi? Il Giuseppi che annuncia battaglia in commissione,
1: onorevole,
0: o il
1: Tucci,
0: Giuseppi
1: la richiamo all'ordine.
0: Che sa
1: basta.
0: Già di...
1: Adesso devo richiamare singolarmente. Onorevole Tucci, la richiamo all'ordine. Onorevole Donno, la richiamo all'ordine. Incominciamo con l'elenco allora. Vi ho pregato di evitarlo. Adesso richiamo singolarmente all'ordine. Per favore. Tornate ai banchi, per favore. Tornate ai banchi. Onorevole Bonguerrieri, prego. Deputata Bonguerrieri, prego.
0: Presidente, i colleghi del Movimento 5 Stelle sono nervosi perché la verità fa male, Presidente. Questo è il problema dei colleghi del Movimento 5 Stelle. E dicevo che noi abbiamo letto questa mattina dei comunicati dell'onorevole Conte in cui ci annunciava che sarebbe venuto martedì in commissione e che ne avremmo viste delle belle. Ora io mi chiedo quale dei due Giuseppi sostiene questo. Il Giuseppe.
1: La prego, deputata,
0: ancora,
1: la prego.
0: Ma
1: evitiamo,
0: non è possibile, Presidente, però.
1: La prego di evitare il nome Giuseppe, la prego.
0: Ah no, io scusi, Presidente, no, adesso glielo spiego
1: la
0: anche
1: prego,
0: perché.
1: Per favore, per favore.
0: Allora per lo favore. Chiamerò Giuseppe, lo chiamerò Giuseppe.
1: Per favore, colleghi, per favore, per favore. Va bene.
0: Com'è possibile che loro possano dire tutto?
1: L'aula è sospesa.
0: Com'è possibile? No!
1: Seduta è sospesa.
2: Ma che cazzo fai? Ma come conduci? Ma come conduci?
3: Seduta sospesa alla Camera dei Deputati, usciamo dai programmi in convenzione.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione. E riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Radio Radicale 19:33 minuti, stiamo seguendo i lavori della Camera dei Deputati. All'ordine del giorno c'erano appunto gli interventi sulle disposizioni urgenti per gli interventi infrastrutturali e l'attuazione del PNRR. Si doveva passare alle dichiarazioni di voto, poi c'è stata appunto un po' di tensione sulla questione della commissione Covid, doveva essere audito il Presidente Conte, commissione lavori rimandati proprio per i lavori d'aula che in questi giorni di ultima settimana di lavori per quanto riguarda Montecitorio sono appunto hanno un calendario molto ricco. Ci sono stati gli interventi dei deputati del Movimento 5 Stelle e poi di quelli di Fratelli d'Italia che hanno fatto surriscaldare l'ambiente. Per questo il Presidente Costa ha sospeso i lavori che dovrebbero riprendere a breve anche poi in seduta serale proprio per permettere le votazioni sul decreto PNRR. Vediamo intanto degli aggiornamenti dalle agenzie. C'è una dichiarazione intanto per vediamo proprio sul PNRR perché ci sono stati diverse votazioni sugli emendamenti proposti dalla maggioranza e dalle opposizioni. C'è un emendamento bocciato proposto dal Partito Democratico appunto sul bando dei servizi intercity e una clausola sociale che era stata proposta per garantire i lavoratori coinvolti nei vari bandi, un emendamento che è stato bocciato e secondo il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Andrea Casu, intervenendo in aula, ha dichiarato che la disciplina ordinaria prevista dal codice degli appalti non è sufficiente perché la clausola sociale è subordinata alla compatibilità con l'organizzazione aziendale. In aula abbiamo rivolto un appello alla maggioranza affinché trasformasse in un impegno concreto le dichiarazioni di principio sulla tutela dei lavoratori di cui si riempie la bocca, un appello rimasto inascoltato. Votando contro il nostro emendamento, il governo Meloni e la maggioranza, sostiene Casu, hanno scelto di non scrivere nero su bianco le garanzie necessarie a migliaia di ferrovieri. È l'ennesima dimostrazione che il ministro Salvini, anche su questa vicenda, ha tradito i lavoratori.

0: lavoratori, questo almeno il PD. È intervenuto anche il ministro Foti. La norma sulle gare del servizio Intercity era sub iudice rispetto alla Commissione dell'Unione Europea, lo sapevamo dall'inizio, quindi l'equilibrio che si è raggiunto non può prescindere dalla valutazione che il codice dei contratti pubblici appunto sia in linea con la normativa dell'Unione Europea. Questa è la risposta del ministro Foti. Ancora notizie, questa volta parliamo di carburanti al Ministero dell'Economia. Si fanno i conti per decidere se e quanto prorogare lo sconto sulle tasse dei carburanti. La decisione sarà appunto resa nota domani pomeriggio in Consiglio dei Ministri. Il tema sarà affrontato, ma le decisioni ancora non sarebbero state prese per decidere come prorogare la misura attualmente in vigore, che riduce di 17 centesimi al litro solo il gasolio e per il momento non riguarda la benzina. L'intervento sulle accise è nato da un'emergenza che doveva essere di 15 giorni, ormai questa guerra dura 6 mesi, di conseguenza, ha spiegato il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, l'intervento di emergenza non può più essere appunto di emergenza, ma deve essere strutturale. Vedremo appunto cosa deciderà il Consiglio dei Ministri. E intanto sui migranti c'è un continuo botta e risposta del governo italiano e il governo spagnolo dopo la crisi di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen tra i due paesi. C'è una dichiarazione del ministro Tajani: al ministro degli esteri spagnolo non rispondo io, ma i numeri. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli arrivi irregolari via mare al 15 luglio 2026 sono diminuiti del 54% rispetto al 2025. Questi numeri sono il frutto di un duro lavoro. Allora, torniamo alla Camera, ancora in diretta, sta parlando la deputata Bonguerrieri.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista.
2: Dicevo che non pensavamo potesse fare peggio, ma il peggio in effetti non c'è mai fine. Perché, Presidente? Questa mattina noi leggiamo sui comunicati stampa che l'onorevole Conte avrebbe detto che è pronto a venire in commissione e che ne vedremo delle belle. Parola, lo ripeto, di Giuseppe Conte. Ma quale, Presidente,
3: colleghi,
2: quale dei due, Giuseppe?
3: Per favore, colleghi. Vabbè, se non riusciamo ad andare avanti, colleghi, se così continuiamo così io devo risospendere un'altra volta, abbiate pazienza. Per cui allora, deputata Bonguerrieri, ovviamente il tempo è sospeso, per carità, il tempo è fermato. Vada, prego.
2: Presidente, dicevo, quale dei due Giuseppi? Quello che annuncia battaglia in commissione o quello che
3: Pensa,
2: sa già
3: favore,
2: che non verrà udito in commissione?
3: Onorevole Pensa, onorevole Donno, torni al posto, per favore. Onorevole Donno, onorevole Pensa, siete richiamati all'ordine. No. Colleghi, per favore. No, non è vero, il secondo. Onorevole deputata Bonguerrieri, prego.
2: Dicevo, Presidente, ma quale dei due Giuseppe Conte? Quello che annuncia battaglia in commissione o quello Giuseppe, il secondo Giuseppe? Che
3: per
2: sa
3: favore.
2: Già che non verrà audito in commissione. E voi direte. Non chiudo la bocca.
3: Onorevole Donno.
2: Presidente, dicono che devo chiudere.
3: Allora, no, onorevole Ricciardi, mi usi la cortesia, perché altrimenti li devo far uscire. Onorevole Donno, la prego forte. Allora, onorevole Donno, la devo pregare di uscire, per favore. Per favore, la devo pregare di uscire. È espulso, la devo. Prego, prego. Si accomodi fuori. Si accomodi fuori, per favore, e prego. Prego i colleghi di non intervenire. Per un attimo, onorevole Donno, la prego di uscire fuori. Per favore, la prego di uscire fuori. Assistenti d'aula, cortesemente, con garbo e con maniera, accompagniamo l'onorevole Donno fuori dell'aula. Se no, va bene. Allora l'aula è sospesa di nuovo.
0: Ancora una sospensione, una seduta difficile per il presidente Costa. Allora usciamo dai programmi in convenzione ancora una volta.
1: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Eccoci ancora in diretta, 19.42, sono stati sospesi i lavori d'aula, è stato espulso l'onorevole Donno del Movimento 5 Stelle per le proteste nel corso dell'intervento della deputata di Fratelli d'Italia Bonguerrieri. Il motivo del contendere erano i lavori della commissione d'inchiesta sul virus, sul Covid, che dovevano prevedere proprio in questi giorni l'intervento, l'audizione del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, un'audizione poi sconvocata per il programma fitto dei lavori della Camera dei Deputati, ma questo appunto ha suscitato gli attacchi da parte del movimento di Fratelli d'Italia e le proteste del Movimento 5 Stelle. Noi continuiamo a vedere le notizie dalle agenzie, ce n'è una che riguarda i colloqui di pace Libano-Israele. In Libano serve una parte terza, indipendente e affidabile, per certificare la smilitarizzazione delle zone pilota nel sud del Libano. Tra le ipotesi c'è quella di un coinvolgimento italiano, lo hanno riferito appunto fonti alla vigilia del nuovo round di colloqui che comincerà domani a Roma tra le delegazioni di Israele e Libano, il cui obiettivo è definire l'attuazione dell'accordo quadro che è stato siglato il 26 giugno a Washington. I libanesi auspicano una proroga dell'impegno dell'UNIFIL, hanno interesse ad affidare verifiche e monitoraggi all'iniziativa italo-francese, questo almeno secondo i media libanesi. Andiamo invece a vedere i lavori del Senato. L'uso dell'intelligenza artificiale entra nei codici deontologici dei professionisti appartenenti a 15 categorie, cioè tra questi gli architetti, gli assistenti sociali, i consulenti del lavoro, i geologi, gli ingegneri e i periti industriali, ciò che prevede il disegno di legge delega per il riordino degli statuti professionali che è stato approvato oggi pomeriggio in prima lettura al Senato. 81 i voti a favore, nessuno contrario, 50 gli astenuti, in sostanza i parlamentari delle opposizioni. Adesso passerà all'esame della Camera dei Deputati, appunto il provvedimento varato a settembre 2025 dal Consiglio dei Ministri, uno dei quattro testi con cui il governo, che ha deciso di ammodernare il comparto degli ordini professionali, appunto stabilisce una complessiva riorganizzazione delle discipline, dal tirocinio per esempio alle garanzie economiche e contrattuali per i praticanti e l'obbligo per il professionista o per lo studio di professionisti appunto di corrispondere ai giovani rimborso delle spese effettivamente sostenute. Questo è uno dei punti approvati che sono nel provvedimento. Intanto appunto le agenzie stanno ribattendo quanto accaduto alla Camera dei Deputati. Torniamo in diretta e quindi programma in convenzione.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista, Marco Pannella.
2: Siamo liberi!
0: Alice Buonguerrieri, Fratelli d'Italia.
2: Sa Presidente, non ce lo mettono più il bavaglio. E allora dicevo, quando Giuseppe Conte dice che è pronto a venire in commissione e ne vedremo delle belle, a quali Giuseppe ci dobbiamo riferire? Quello che dice che ne vedremo delle belle o quello,
3: le circostanze,
2: o quello che sa già che in commissione non
3: però,
2: ci verrà, Presidente?
3: Scusate,
2: saremo liberi o no di dire quello che pensiamo, Presidente? E perché dico il Giuseppe che sa già che non verrà in commissione? Ve
3: allora,
2: lo spiego, Presidente, glielo spiego. E lo spiego anche ai colleghi, se hanno la bontà.
3: Se continua così io devo sospendere aula fino alle 21, perché siamo al ridosso delle 20, quindi in questo momento se si continua così io sospendo l'aula e si riapre alle 21.
2: Guardi,
3: quindi,
2: Presidente,
3: se facciamo concludere la Buonguerrieri, altrimenti io devo sospendere aula.
2: Glielo spiego e lo spiego anche ai colleghi. Perché dopo 2 anni che chiediamo all'onorevole Conte di venire in commissione, lui ha dato disponibilità soltanto per il 4 e il 5 di agosto, sapendo perfettamente che il 4 e il 5 di agosto le aule avrebbero lavorato e che quando le aule lavorano la commissione non si può convocare.
3: Per favore.
2: Ebbene sì, Presidente.
3: Onorevole Silvestri, basta.
2: Ebbene sì, lo so che siete nervosi, ma questo è...
3: Onorevole Silvestri,
2: ebbene
3: lei è richiamato all'ordine.
2: Presidente, noi siamo passati dal vengo in commissione, ne vedremo delle belle.
3: Secondi.
2: Seguitemi sui canali web ai giochini di prestigio per non farsi audire in commissione. E allora guardi, onorevole Conte, la domanda è sempre la stessa, di che cosa ha paura? Che cosa ha da nascondere?
3: Grazie deputata Buonguerrieri. E allora passiamo adesso... Allora, signori, considerato che siamo in prossimità delle 20...
4: Vuole parlare anche la
3: Montarulli.
4: Richiamo
3: al regolamento? Un attimo. Siamo in prossimità delle 20 e devo sospendere. Richiamo al regolamento alla precedenza. Quindi la prego di intervenire su richiamo al regolamento. Prego, la deputata Montarulli.
5: Presidente, lei si...
0: Fratelli d'Italia.
5: Noi abbiamo ascoltato in silenzio gli interventi dell'opposizione. La collega è stata interrotta almeno 25 volte! 25! Dove lei doveva richiamare all'ordine tutto il Movimento 5 Stelle e dopo 25 volte esperlerlo da quest'aula. E come se non bastasse, alla fine dell'intervento della collega, con la scusa dei 30 secondi per finire l'intervento, l'ha interrotta a sua volta anche lei. Questo è un atteggiamento che è inaccettabile per noi.
3: Colleghi,
5: è inaccettabile per noi.
3: Colleghi, grazie deputata Montarulli. Montarulli, quindi... Considerato che siamo a ridosso delle ore 20, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 21. La seduta è sospesa.
0: Allora, ancora una nuova sospensione, stavolta era programmata appunto prima della seduta serale per proseguire con il lavoro riguardante il provvedimento del PNRR. Adesso usciamo dai programmi in convenzione.
1: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Allora, ancora in diretta 19:50, torneremo a collegarci alle 21 con la Camera dei Deputati per seguire le votazioni. Ovviamente prima le dichiarazioni di voto per sulla questione, sul decreto del PNRR, quindi si profila una seduta serale da parte del Parlamento, della Camera dei Deputati, dopo l'espulsione c'è stata del deputato del Movimento 5 Stelle Donno in seguito alle proteste dopo gli interventi di Fratelli d'Italia riguardo alle polemiche sulla presenza del presidente e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in commissione Covid. Stiamo assistendo a mezzo stampa alla ridicola sceneggiata del partito dei Fratelli d'Italia, che da 4 anni sta chiedendo a Conte di andare in commissione Covid, appunto dove il loro obiettivo era quello di mettere alla gogna chi ha salvato il paese dalla pandemia. Questa è una dichiarazione del Movimento 5 Stelle. Loro sono inventati che avrebbe dovuto dimettersi dalla commissione e dare disponibilità per essere audito. Il presidente ha dato la disponibilità, ma per i lavori di Camera e Senato la seduta della commissione è stata sconvocata. Cambiamo argomento, ci occupiamo di Germania. A settembre c'è una tornata elettorale importante che riguarderà anche ovviamente il gradimento del primo ministro Merz. Su questo Roberta Iannuzzi ha sentito Ferrari Zumbini.
6: Radio Radicale, siamo col professor Romano Ferrari Zumbini, docente di storia del diritto alla LUIS e vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionali, per parlare di Germania. Allora, la politica tedesca in questo momento è in ferie. Noi lo scorso anno, poco prima delle ferie, avevamo parlato dei guai del cancelliere tedesco Merz alle prese con le nomine dei giudici della Corte Costituzionale. Quest'anno Merz è alle prese con diversi problemini, uno di questi è la riforma delle pensioni. Tutto questo avviene mentre il trend di crescita di Alternative für Deutschland non accenna a diminuire, anzi aumenta sempre di più. Allora, che cosa sta succedendo? Perché tra un mese ci sarà un'importante scadenza elettorale che tutti aspettano perché tutti prevedono il crollo della SPD. Allora, che fase politica sta vivendo il cancelliere Merz?
7: Buonasera. Io credo, considerata la sua età, che lei conosca i dischi in vinile, mentre tutti i giovani nati nel XXI secolo credo ignorino cosa ne siano i dischi in vinile, che erano alti 1-2 mm, per lo più neri, connotati da tanti solchi concentrici, e il braccio del giradischi o addirittura grammofono aveva al termine una puntina che, percorrendo questo solco, permetteva l'emissione di suoni. Quando era scalfito uno di questi cerchi concentrici, non saltava la puntina da un cerchio all'altro e quindi si sentiva tutta la sequenza della musica, bensì girava sempre su se stesso, si diceva un disco rotto perché ripeteva sempre le stesse note e sempre le stesse tonalità, perché non passava il cerchio. Ecco, noi corriamo il rischio di essere un disco rotto, perché noi che ci troviamo a parlare di una situazione tedesca sulla Germania da diverso tempo, oltre più di un anno, corriamo il rischio di sembrare un disco rotto, perché ripetiamo, l'AfD cresce, gli altri partiti d'establishment si stanno danneggiando e sembra che facciano a gara chi favorisce di più la AfD, pur dichiarando il contrario. Quindi io sono un po' in imbarazzo a rispondere alla sua domanda, perché mi tocca ripetere le stesse cose. Diciamo che ci sono degli elementi nuovi e quindi spero di non apparire monotono. Allora, è di pochissimi giorni fa una mossa di rara perfidia e diabolica della AfD contro i partiti di sistema. Dunque, il 6 settembre si terranno delle elezioni in Sachsen-Anhalt, cioè un Land, una regione della Germania Est. Loro, soprattutto se la SPD non raggiunge il 5%, che è la soglia di sbarramento, hanno la possibilità di conquistare la maggioranza assoluta dei seggi, cioè la metà più uno. Ebbene, che cosa succede? Che è iniziato un dibattito fra i partiti d'establishment per revocare, in via del tutto eccezionale, in Germania e nei paesi anglosassoni non è come in altri paesi latini dove si cambia continuamente la normativa elettorale, quella in Inghilterra, pensi, dal 1832 non l'hanno mai cambiata. E anche in Germania non lo si è mai. Quindi la clausola del 5% ha una sua sacralità perché risale al 1949. Ebbene, in questo caso, pur di danneggiare l'AfD, stanno meditando se non abolire e quindi favorire l'ingresso dell'SPD è come, mi permette il paragone, una torta le cui fette devono essere tagliate fra più persone, chiaro, sono più strette. Se invece la SPD, in forza della clausola del 5%, non entra, le fette sono più ampie e quindi si favorisce la AfD nel realizzare la maggioranza dei seggi. Ebbene, la mossa diabolica e perfida dell'AfD firmata dalla signora Weidel, che è la leader e la loro candidata a cancelliere, qual è stata? Di presentare un disegno di legge dove chiede l'abolizione del 5%. Lei lo vedo dai suoi occhi e mi dice, ma scusi, ma contro i suoi interessi? No, è in questo la perfidia. Siccome in Germania si è entrati da un paio d'anni nell'ipnosi, che se l'AfD dice A bisogna dire B, e se dice B bisogna dire A, indipendentemente da quali siano effettivamente la situazione dei fatti, in quel momento ha sterilizzato o infettato quella proposta, per cui nessun partito avrà il coraggio di votare qualcosa a proposito dell'AfD, ancorché potrebbe dare un vantaggio a quel partito. Quindi lei ha fatto questa mossa che è contro il suo interesse, ma sapendo che, avendola presentata, si blocca il dibattito. E da quel momento non c'è stato più il dibattito sull'abolire o meno la clausola. Quindi vede che l'AfD è ormai il metro di misura di tutti i dibattiti in Germania. Ormai c'è questa ipnosi, sei a favore o sei contro l'AfD. Ecco, cioè, e questo indebolisce ulteriormente il sistema dei partiti, che sta facendo di tutto per danneggiarsi. I fattori sono tanti. Il cancelliere Merz, ad esempio, ha operato un rimpasto di governo giorni fa, perché il suo capogruppo, quando era stato ministro della sanità, si era dichiarato contrario ai bimbi in fecondazione per un certo tipo di coppie. Si è dichiarato contrario da ministro, 2 anni dopo invece l'ha fatto e l'ha pubblicato dicendo: sono contento di aver ricevuto un bambino in questa maniera. Dibattito si è dovuto dimettere, ha dovuto operare un rimpasto. Questo rimpasto è stato infelice perché sono state molte polemiche all'interno della CDU, ma il dettaglio è che, essendosi chiuso, come ha detto lei, è andato in ferie il Parlamento, egli non è riuscito a far giurare il nuovo ministro della sanità, quando la Costituzione, il Grundgesetz, l'articolo 46, prevede che l'assunzione delle funzioni è legato al giuramento. Il giuramento si svolge davanti al Bundestag, non davanti al Presidente della Repubblica come in Italia, ma davanti al Bundestag. Quindi lui ha nominato questo ministro, che è in carica, svolge le funzioni con l'unico dettaglio che non ha giurato, che è in Costituzione una condizione di procedibilità. Ma lasciamo perdere i tanti errori che stanno commettendo. Concentriamoci sulle elezioni del 6 settembre, che sono un momento molto delicato nella vita costituzionale del Paese, perché non è la vittoria di una forza politica su un'altra, è effettivamente una grande scommessa del regime, del sistema del juste milieu. Le pensi che i vertici dello Stato negli ultimi anni, faccio un nome, il cancelliere Scholz, ha dichiarato che chi vota per l'AfD vota contro la democrazia. Sono affermazioni, francamente, che hanno un loro peso. E se vengono smentite dal voto, a questo punto qualche domanda bisogna porsela. Allora, si voterà il 6 ottobre. Che cosa succede?
8: 6 settembre.
7: 6 settembre. Qual è lo scenario che si può prefigurare? Ebbene, sono tanti gli scenari sui quali dobbiamo riflettere. Perché un esito può anche essere determinato da fattori imprevedibili. Non alludo tanto a un attentato, quale pure ci fu 20 anni fa a Madrid. Un esito elettorale il giorno prima delle elezioni, ci fu un attentato alla metropolitana di Madrid, ribaltò l'esito elettorale. Quindi, ma auguriamoci di no. Quello che può succedere è che venga varata una normativa per rendere ineleggibili i candidati della AfD. In un altro land stanno varando una normativa per che si dichiari non candidabili, e poi diventerà facile anche dire ineleggibili, dei candidati di un partito che è posto sotto osservazione dalla polizia Verfassungsschutz, dico tedesca, che se quella polizia dichiara il sospetto di essere forza incostituzionale, ha ragione per non ammetterli alle liste. Ora, francamente, questa non è una pronuncia di un giudice, è una pronuncia di un governo, della polizia, che dipende da un ministro dell'interno. Il ministro dell'interno appartiene a un partito, quindi lo si può leggere come misura a tutela dell'ordine costituzionale, si può anche leggere come un partito che ha paura di un altro partito più forte e quindi lo esclude dalle elezioni. Ecco la delicatezza. Ma andiamo sugli scenari. Il primo scenario che possiamo prefigurare a settembre è che non si tenga la riunione per eleggere il governo regionale. Lei si stupisce, lo vedo nei suoi occhi, ma il presidente uscente di quell'ante l'ha già lanciata lì, quello che in Italia ai tempi della tanto ingiustamente vituperata Prima Repubblica si chiamavano i ballon d'essai. Lanciare un'idea, vedere che reazione fa. Non c'è stata nessuna.
8: C'è una prorogatio del...
7: Perché? Lei mi insegna da giornalista parlamentare che quando si delibera in un'assemblea, in realtà sussistono due quorum. Un quorum per la validità della costituzione dell'organo e un altro per la validità della delibera, quorum strutturale, quorum funzionale. Allora, poiché il quorum per la validità della seduta è superiore al quorum della metà più uno, se le altre forze politiche non si presentano, si possono presentare tutti quelli dell'AFD, non si realizza il quorum strutturale e quindi la seduta non ha luogo. Allora, lo scenario veramente inquietante che il ministro presidente del Land Sachsen-Anhalt uscente ha fatto balenare è: tiriamo avanti 4 anni senza un governo. Il che chiaramente Bruxelles, che è sempre molto sensibile allo Stato di diritto, credo forse avrebbe da dire qualche cosa. E questo è un primo scenario. Secondo scenario, la AfD realizza la maggioranza assoluta oppure non la realizza. Consideriamo che decida comunque di fare un governo con la CDU. De Gasperi, nella prima legislatura repubblicana, aveva i numeri per fare un governo da solo, ma non lo vuole fare da solo perché aprì anche ai cosiddetti partiti minori. E allora sarebbe nuovamente perfida la mossa dell'AfD di offrire alla CDU in quell'ANT di entrare al governo. Sarebbe il crollo del muro antifuoco che negli ultimi 10 anni ha connotato la politica tedesca. Vede, all'interno della CDU c'è una grande spaccatura. I vertici sono più legati al juste milieu, più legati all'establishment mediatico, al gruppo di potere che sostiene certa narrativa e quindi rifuggono dall'alleanza. Più si va in basso, ovvero sia a livello locale, e più c'è il desiderio di fare politica comune con l'AfD perché sostiene quelle cose che anche la base sostiene. Ma a caso l'AfD sta prendendo voti tantissimo alla CDU. Allora, o ottiene la maggioranza o non la ottiene, apre alla CDU e si apre questo scenario che crolla tutto quanto. Questo.
6: Sì. Conoscendo Merz, come reagirebbe di fronte a un'offerta del genere? Dunque. Anzi, che sarebbe tenuto forse a fare lui, ma conoscendo un po' il suo modo di fare, adesso non voglio rievocare la visita in ospedale dove era stato insultato e poi ha mandato l'autografo.
7: Il riso più che insultato, sì. È ancora peggio. Guardi, nel 2020 in Turingia ci fu un candidato a ministro presidente, un certo Emmerich del Partito Liberale, che ottenne i voti e fu eletto con i voti decisivi della AfD. La signora Merkel, lei mi chiede un'opinione su Merz, la signora Merkel si trovava in Sudafrica, rilasciò una conferenza stampa immediatamente dopo, ordinando le dimissioni di quel ministro presidente. Poiché il Partito Liberale era all'epoca al governo con lei, glielo imposero e lui dovette dimettersi. Ora, la signora, pensi un po' in Italia, il Presidente del Consiglio che dichiara un Presidente di una giunta regionale di doversi dimettere, lasciamo perdere. Vede che le riforme costituzionali si fanno anche senza votare delle norme scritte. Comunque, lasciamo perdere. Merz non ha in mano il partito. Il problema è che se nella Sachsen-Anhalt si forma un due polio, o meglio una coalizione a due fra AfD e CDU, succede l'ira di Dio a Berlino, ma molti desiderano questo all'interno del partito. Si apre una grande incognita, quindi la domanda, se mi posso permettere, non è cosa farà Merz, ma cosa farà il partito nei confronti di Merz. Consideriamo un terzo scenario. Il terzo scenario è che la AfD vuole conservare la sua purezza e vuole andare al governo. Da sola facciamo il governo, facciamo vedere quanto siamo bravi. È un'altra opzione anche questa. Se non succedono dei fatti inattesi, è altamente possibile che ciò, forse quasi probabile, che ciò avvenga. A questo punto il sistema di potere dei partiti si è già mobilitato di fronte a questa eventualità. Allora, il ministro della difesa Pistorius ha detto, e io spero di aver letto male, spero che il giornalista abbia parlato, lei che è in politica tanti anni sa che è facile dare la colpa al giornalista, è un modo per uscirne, allora diamo la colpa al giornalista, però io ho letto che il ministro della difesa Pistorius ha detto certe informazioni riservate in materia di sicurezza militare, io, se vanno al potere, al ministro degli interni dell'ANT non le comunico. Le comunico a tutti quanti meno a quello perché è dell'AfD. Ora, non bisogna essere delle fini costituzionaliste per sapere che c'è qualche legittima perplessità di fronte a questa discriminazione. Ma non finisce qui. Esiste in Germania una conferenza dei ministri della cultura. In Germania, essendo un paese federale, la cultura è ripartita su molto a livello locale, e c'è questa conferenza dei 16 ministri che si riunisce col ministro federale della cultura. Ebbene, stanno valutando l'idea di modificare il regolamento di questa conferenza, dove si decide di votare sempre all'unanimità. Il regolamento prevede il voto all'unanimità, quindi sono 16 ministri, 16 voti. La stanno portando a 13. E perché si voterà due settimane dopo, il 20 settembre, in un altro land dove l'AIFD è fortissima, quindi loro hanno detto, nel dubbio dovessero andare male le cose anche in Mecklenburgo, noi ci siamo tutelati, con 13 siamo a posto. Se non che sfugge un dettaglio, e questo ulteriore dettaglio che sfugge mi fa molto riflettere, cioè in una visione parcellizzata dei problemi, una visione sistemica. L'articolo 91b della Costituzione tedesca prevede, articolo della Costituzione, che le questioni universitarie devono essere approvate dai ministri della cultura, dei Länder, all'unanimità. Allora, loro possono cambiare il regolamento per quanto riguarda le delibere in materia di scuola, di biblioteche e istituzioni di cultura, ma non lo possono fare per l'università, perché c'è una norma di rango costituzionale. Lei vede che c'è una classe politica in affanno che non sa come interagire con l'AFD, della quale noi non sappiamo nulla. Sappiamo solo che non l'hanno deferita alla Corte Costituzionale per dichiararla incostituzionale.
6: È un po' uno scenario da guerra civile, questo.
7: Guardi, ovviamente spero di no. Diciamo che c'è una rotta di collisione fra la nave Titanic e l'iceberg AFD. Perché se si nota, i sondaggi vedono sempre o stabile o in crescita l'AFD da anni. Quindi è un elettorato non oscillante, è un elettorato molto motivato che lì è e poi cresce. E sta erodendo voti alla sinistra e alla CDU. Quindi sta prendendo voti da tutti quanti i settori, perché si sta creando questa dualità. Il neo segretario del Partito Liberale tedesco, Kubicki, pensi che il movimento liberale è ancora più antico della socialdemocrazia, lo si fa risalire al 1848, all'Assemblea di Francoforte, quindi un partito storico che ha avuto delle posti di grande rilevanza nella storia tedesca, prima ai tempi di Weimar, ma soprattutto dopo, insomma è un partito importante. La prima dichiarazione che gli ha fatto: io non mi alleo con l'AFD. Cioè ormai è un'ipnosi per cui più lo si nega, più in realtà si dà legittimità a quel partito.
6: Che non c'è nessuno che dice proviamo così per andare all'interno del
7: ormai
6: dell'arco costituzionale. Scusi, utilizzo un termine all'italiano, dell'arco costituzionale.
7: Sì, ma guardi, si può parlare di arco costituzionale, nel senso tutti meno che loro. La differenza è che in Italia l'arco costituzionale comunque ha riconosciuto al movimento sociale, che era escluso dall'arco, la tutela minima dei diritti costituzionali, quali non vengono riconosciuti all'AFD. Cioè, presidenti della Camera, socialisti, comunisti, hanno sempre riconosciuto quello che la normativa prevede, leggi ordinarie, costituzione, regolamenti parlamentari, riconosceva.
6: Quindi lei mi sta dicendo che gli italiani sono stati più intelligenti di questo rispetto ai tedeschi?
7: Ma non lo so, diciamo.
6: Almeno più aperti,
7: diciamo, più corretti nel rispetto delle regole costituzionali. Nel senso che lei pensi che al Bundestag la ripartizione degli spazi ha luogo secondo la consistenza dei gruppi, l'AFD era il terzo, è diventato il secondo partito un anno fa, ebbene non gli hanno riconosciuto gli spazi del secondo partito. Ad esempio, perché sono quei piccoli trucchi, e sono numerose anche le forme di discriminazione giuridicamente, legalmente molto discutibili che vengono operate.
6: La cosa che mi interessa sapere è se in Germania esiste la fobia anti-Putin,
7: sì?
6: Una fobia antirussa, e se perché questa non viene associata Alternative für Deutsche.
7: No, viene associata, nel senso che è stato coniato un termine, il tedesco è una lingua meravigliosa nel combinare e costruire parole, è stata costruita la parola Putin Versteher, cioè qualcuno che comprende Putin. E quindi additare a una persona che è un Putin Versteher e lo attribuiscono all'AFD è una condanna senza appello da cui non si esce. Ecco quindi che Brandt ai tempi di Brezhnev dialogava con Brezhnev ed era un Brezhnev Versteher, perché era dialogo. Adesso invece c'è questo muro nei confronti dell'AFD, cui viene imputato di tutto. È vero, un errore che si commette è quello di vedere l'AFD come un gruppo monolitico. In realtà ci stanno posizioni diverse di chi apre di più al dialogo per evitare la guerra in Ucraina, chi invece è più prudente perché non vuole questa apertura. Quindi c'è un gioco che
8: nessuno le sfrutta politicamente queste cose.
7: No, perché c'è questa, vede, c'è una macchina gigantesca di persone che vivono sulle spalle della AfD. Mi spiego. Perché non ha avuto luogo il deferimento alla Corte Costituzionale? In primo luogo, nella prima fase, quando era un partito piccolino, perché non lo si prendeva sul serio, e la Corte Costituzionale, una volta, ai primi del 2000, aveva dichiarato un partito effettivamente nazista così piccolo che non meritava neanche di essere vietato, perché diceva era irrilevante. In una seconda fase di crescita dell'AfD si sono create molte organizzazioni private, finanziate dal governo federale o dai governi locali, per combattere la destra eversiva, filonazista, anticostituzionale. Ci sono decine di migliaia di persone, non sto esagerando, che vivono di questo. C'è addirittura un'associazione che si chiama Nonne contro la Destra. Le nonne contro la destra sono probabilmente le pensionate che una volta al mese vanno con uno striscione in giro per strada, ma ricevono soldi. Ecco quindi che se fosse stato deferito alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale avesse dichiarato incostituzionale il partito, crollava, come si dice, di un soufflé che si sgonfia, crollava la ragion d'essere di tutte queste associazioni che ricevono finanziamento di denaro pubblico per andare contro l'AfD. In questa fase, ora, non si ha il coraggio di deferire alla Corte Costituzionale perché non si sa l'esito. Perché la Corte Costituzionale in Germania ha detto: noi dichiariamo incostituzionale un partito se, oltre alle parole, ci siano fatti. Siccome non hanno fatti, hanno il timore, allora la Corte Costituzionale, se li dichiara l'incostituzionalità, gli crolla la fonte di reddito per migliaia, decine di migliaia di persone. Se non la dichiara, non ha sconfitta e crolla tutta la narrativa contro l'AfD. Quindi il just milieu si è in questo momento collocato in un angolo dal quale non sa uscire.
8: Allora, ci vediamo il 7 settembre.
7: Io credo di rinviare a dopo il 20, le spiego, perché dopo il 6 non succederà nulla. Perché siccome la prima seduta del Parlamento nel Sachsen-Anhalt...
8: per commentare i risultati.
7: Ah, quello sì, però non certo. Perché sarà un commento politico, certo. Ma da un punto di vista costituzionale, vedere se faranno mancare il numero legale, lo vedremo dopo il 20, certo. Perché il 20 hanno luogo le elezioni in un altro lante a Berlino. Lei pensa che l'AfD a Berlino è il primo partito, certo. A Berlino. Ecco quindi che ogni trattativa avrà luogo dopo il 20.
8: Okay,
7: ecco, quindi possiamo parlare politicamente, ma costituzionalmente dopo.
8: Okay, il 20 settembre, la breccia, esatto. Della porta di Brandeburg.
7: Vediamo, può essere che sia questo. Non lo so.
8: Allora, grazie al professor Romano Ferrari Zumbini, docente di storia del diritto all'Università LUIS e vicepresidente dell'Associazione Storici Costituzionali. La ringrazio. Appuntamento a settembre.
7: Poi vedremo quando. Grazie.
0: L'intervista, come avete sentito, era di Lanfranco Palazzolo. Occupiamoci di economia, innanzitutto i risultati delle borse in positivo. Oggi la Borsa di Milano ha chiuso con più 1,30%, Parigi più 1,41%, Francoforte più 1,64%, in calo Londra meno 0,20%. A proposito di economia, vi proponiamo la conversazione settimanale di Sonia Martina con il professor Tiziano Treu, Economia e Lavoro.
9: Economia e lavoro con il professor Tiziano Treu, vi ricordo che è professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. Eccoci, buongiorno.
10: Buongiorno. Allora, oggi io volevo parlarvi di, in generale, della situazione della nostra educazione superiore, ma partendo dagli alloggi. Ora, perché è importante gli alloggi in sede per gli studenti? Perché giudicando anche dalla mia esperienza personale, sia di studente prima, io sono stato per 7 anni all'università, prima come studente e poi come assistente, in collegi, in residenze universitarie, dentro l'università. Poi sono andato negli Stati Uniti e sono stato altri 2 anni anche lì in strutture interne. Questo è l'ideale, perché vuol dire stare dentro l'università, vuol dire stare con delle persone che hanno gli stessi problemi, si moltiplicano le occasioni di apprendimento, uno va alle lezioni quando vuole, che le prende tutte, e questo discorso vale po' meno per gli studi che facevo io, la giurisprudenza, ma per le materie STEM, di cui adesso fra poco parliamo, sì, di cui siamo molto carenti, lì proprio la frequenza, i laboratori e gli strumenti informatici sono fondamentali. Quindi il fatto di avere una situazione logistica vicina, o meglio addirittura di strutture universitarie, moltiplica l'apprendimento, ecco, è un'altra cosa, ma non solo dal punto di vista del rendimento universitario, come io ho potuto prevedere, sia come, poi anche come professore, ma anche dal punto di vista umano. Insomma, io in quegli anni lì ho imparato, mi sono fatto veramente la mia cultura. Quindi investire lì rende moltissimo e migliora il rendimento dell'istruzione, di quella direttamente che si fa nelle aule o nel rapporto con i docenti. Ecco, quindi per questo è importante. Ora noi sappiamo che abbiamo un numero dei laureati ancora inferiore alla media europea, anche se devo dire in crescita, sia pure insomma lentamente, ma insomma ci stiamo avvicinando. La cosa che invece non va bene è che le materie STEM, che sono quelle più importanti, non perché le altre non siano importanti, ma se vogliamo la crescita negli strumenti, nelle aziende di frontiera, bisogna che investiamo lì, e questi invece purtroppo siamo meno dell'Europa di media e negli ultimi anni non siamo cresciuti. Noi abbiamo un laureati in STEM meno del, insomma, diciamo il 22% del totale, mentre in Europa è quasi il doppio, dipende dagli stati. Quindi insomma questo è un punto debole, e ripeto, in questo tipo di lauree la presenza, la strumentazione, il rapporto con la verifica dei docenti e con la sperimentazione è fondamentale. Ecco, quindi per questo è importante che guardiamo questi dati. Ora, gli ultimi dati, intanto mi fa piacere perché c'era 24 ore che ha dedicato un paginone, perché appunto questa è l'importanza. E noi abbiamo attualmente anche qui un investimento previsto del Piano Nazionale di Ripresa, che è finito adesso, e siccome eravamo sotto, noi avevamo 40.000 posti letto su 650.000 persone, studenti che sono fuori sede, quindi capite, neanche il 5%, sì, poco più del 5%, la media europea è tre volte tanto. Non parliamo degli Stati Uniti,
9: lasciamo perdere, vabbè,
10: sono stato, perché lì è tutta un'altra cosa, e guarda caso poi loro dov'è che corrono nelle tecnologie, corrono, certo, nelle cose di punta, e noi siamo invece la povera Europa che ci mettiamo solo a regolare le cose che fanno gli altri. Ecco, il PNR aveva un investimento anche qui, 60.000 in più, che non è che arrivavamo un poco più di 100.000, che non è ancora…
9: A fronte di 600 sempre, no?
10: A fronte di oltre 600, insomma, era un passaggio. Beh, anche qui non ci hanno neppure provato, perché li hanno subito ridotti a metà, a 30.000. E per dire questo, già per dire quanto è ritenuto importante questa cosa, invece secondo me è secondo quello che si può vedere.
9: E di questi 30.000?
10: Non si sa. Speriamo che almeno quelli li abbiano fatti, però siccome sapete che le rendicontazioni del PNR non sono ancora tutte disponibili, sono
9: come no,
10: quindi magari ne parleremo l'anno prossimo per sapere effettivamente almeno di questi 30.000 se li abbiamo fatti, diciamo. Ma la cosa che non va bene è che anche le previsioni dei piani al 2030, che è un 2030 e domani mattina, non sono ambiziose, perché sono poco più di quello, 40 attuali, dovevano aggiungersi 60.000 al PNR, e fa 100, che siamo ancora lontani, e al 2030 era previsto 110. Beh, insomma, non abbiamo capito che, ripeto, questa strumentazione è fondamentale anche per migliorare il rendimento degli investimenti che facciamo sull'istruzione superiore, che come sappiamo è decisiva. E ripeto, anche nell'istruzione superiore, in particolare le lauree STEM, che richiedono di più delle altre questa presenza, questa proprio sperimentazione. Per fortuna l'unico dato buono, ne abbiamo parlato già in passato, sono gli ITS, perché gli ITS sono istituti tecnici superiori di carattere universitario, anche se non accademico, solo 2 anni, e lì sono arrivati rapidamente al top previsto, che sono 40.000. Sembrano tanti rispetto ai grandi numeri di cui diciamo adesso, no, però insomma questi 40.000 erano quelli previsti e li abbiamo riempiti tutti e abbiamo fatto bene, perché questa gente, se tu vedi giovani, no, perché sono 2 anni, quindi sono giovani di 20-21 anni, che escono da lì, hanno l'80% di occupazione garantita, quindi siamo veramente un investimento che assolutamente. Quindi questo è un problema serio, anche perché poi le soluzioni alternative, no? Cioè prendersi la solita cameretta più o meno in ordine, vicino, eccetera, ormai i costi fanno pugni con i bilanci dei studenti, delle famiglie, perché sappiamo quanto tutto il problema degli alloggi in generale, no? Il costo della casa, ne abbiamo parlato varie volte, e soprattutto nelle grandi città è aumentato, però quello degli studenti è proprio il classico mercato captive, no? Come si dice, perché lì sono poveretti, devono stare vicini, e lì ci sono dei dati sempre su 24 ore, che non ve li dico per non farci dispiacere, no? Ma per darvi un'idea, che sul mercato a Milano una casa magari pulciosa costa 600-700 euro.
9: Quanto costa?
10: Una cameretta magari pulciosa.
9: Mamma mia, no? Per dire, c'è un monolocale, certo,
10: quindi sono costi assolutamente che penalizzano appunto questa grande
9: certo, perché poi magari sono anche costi che la famiglia non si può permettere, perché oltre al costo della stanza o un monolocale, poi c'è anche il fatto del mantenimento, le tasse scolastiche,
10: parlando appunto del minimo che è la casa, e questo, capite, non solo ha un effetto sulla qualità
9: della
10: ma poi stiamo pensando a un altro dato di cui abbiamo forse parlato una volta, non per niente, ma perché solo i figli degli professionisti fanno i professionisti, hanno rendimento scolastico più delle altre e vanno all'università in maggior percentuale di quanto non vanno gli operai, eccetera. E beh, per forza, no? Perché se poi la difficoltà di tramandare questo inizio di vita fondamentale si vede anche da questi costi, poi ci sono magari anche resistenze culturali, ma qui sono ostacoli strutturali. L'articolo 3 della nostra Costituzione dice che bisogna rimuovere gli ostacoli di fatto che impediscono l'uguaglianza, e questi sono gli ostacoli di fatto. L'affitto, la distanza dall'università e quindi essere inferiore. Io ripeto, nella mia esperienza ho imparato in quegli anni quello che poi mi è servito per tutta la vita, e qualcun altro invece non ce l'ha fatta. E quindi abbiamo questo problema che si è voluto dire. No, già che siamo in argomento, abbiamo un paio di buone notizie, che noi questa cosa poi la vediamo anche sommata, ripeto, ai ritardi culturali, le famiglie che dicono: figlio mio, fai l'avvocato, anche se sono 15 anni, che bisognerebbe che non si facessero più avvocati. Però c'è qualche buona notizia, perché abbiamo tra la crescita delle scelte universitarie. Io tra l'altro l'ho visto anche, non so se ogni tanto voi sarebbe che teneste un occhio, ogni anno il Presidente Mattarella, il Generale Presidente della Repubblica, dà un premio e fa venire in Quirinale i 100 studenti migliori dell'anno di scuola media superiore, per vedere quale poi esce. Sono le loro scelte universitarie. E io le ho seguite negli ultimi 2 o 3 anni, e lo dico perché questa è la buona notizia. Cioè qui è ormai, in queste ultime ondate di studi, che tra l'altro sono i migliori, io ero molto contento di vedere che su 50 maschi giurisprudenza era 1 o 2, e poi gli altri facevano, ma anche sulle 50 giovani donne lettere erano 2. C'era un mucchio di medici, di ingegneri. Infatti la buona notizia che dicevo prima, che negli ultimi anni, mentre la materia STEM in generale non sono molto, non crescono molto, però dentro di queste cresce molto, sono comunque utili, non sono STEM tecnicamente, ma cresce molto l'economia e la medicina, e quindi sono ovviamente due cose importanti. Quindi, ripeto, noi dobbiamo, in più gli ITS, come dicevo, che sono assolutamente sono significativi, perché non solo affrontano, sono messi nelle varie situazioni locali legate molto alle vocazioni, no? E quindi al mercato, alle cose fondamentali. Per questo poi l'80% di quelli che escono trovano lavoro. Ma sono anche poi una spinta della nuova tecnologia. Noi, per esempio, per vedere un altro argomento, e poi questo è l'investimento nei giovani, poi dopo cosa stiamo vedendo in questo periodo, ne abbiamo parlato altre volte ma lo riprendo, le aziende cosa fanno? Fa fatica a trovare persone, certo, perché c'è poche, poi ci sono anche pochi giovani perché nascono pochi, e già si vede nelle corti dei trentenni eccetera, e poi hanno una soprattutto le aziende medio piccole non sanno bene neanche di che cosa hanno bisogno, quindi spesso chiedono meno di quello di cui avrebbero bisogno, e magari appunto quando lo chiedono fanno fatica a trovarlo, perché il tipo di fornitura da parte della scuola tradizionale non è all'altezza, salvo queste buone notizie che dicevano abbiamo ancora troppi laureati in materie letterarie, che per carità va bene, ma non possono essere una proporzione esorbitante in rapporto a quello che vediamo altri. Certo. E questo si riflette poi anche sulle aziende, per le aziende non trovano, fanno fatica a trovare questo tipo di professionalità. E adesso con l'intelligenza artificiale, noi stiamo facendo una ricerca con l'Università Cattolica e di cui magari a settembre parleremo meglio, infatti le aziende medio-grandi se la cavano, o grandi, perché? Perché quando gli mancano questi se li fanno in casa.
9: Cioè certo. fanno, li formano, fanno, li preparano?
10: Si fanno un accordo con loro, addirittura si prendono un quart'anno, cioè alla vigilia, ce lo prenotano e poi gli danno un'altra, un anno dentro in azienda, così hanno il vantaggio di averselo prenotato prima e per di più di fargli la rifinitura finale in casa. E sì, però questo tipo di azione importantissima la possono fare
9: le grandi aziende
10: italiane, certo, che sono qualche centinaio, ma i 3 milioni erotti di aziende medio-piccole ovviamente queste cose non le possono fare. Per questo è importante che questi tipi di investimenti nell'università si faccia di più in queste direzioni, si faccia, come ho detto, anche un accompagnamento logistico tale da rendere fruttuoso l'apprendimento, perché se no, guardate che soprattutto in zone un po' isolate, come si fa? Persino a Milano, io ricordo, c'è una differenza evidente tra gli studenti che stavano lì dietro l'angolo dell'università e quelli che poveretti si dovevano fare, eppure la Cattolica è vicina alla stazione Nord, che è una ferrovia Nord, che pescano tutti nell'Interland, no?
9: Certo.
10: In tutte le Americhe milanese, sì, però questi poveri diavoli si facevano un'ora di treno la mattina, arrivavano lì spesso imbambolati eccetera, e comunque non avevano questo tipo di continuità nell'apprendimento, quindi veramente la logistica è molto importante, e questo, ripeto, poi alla fine si vede già adesso, perché ormai queste materie qui sono fondamentali per la nuova economia. La nuova economia è come presupposto, devi sapere queste cose fondamentali, rudimenti di matematica, di statistica, di informatica, e quindi le nostre aziende fanno fatica, nonostante, anche qui dati ultimi di cui abbiamo parlato poco, ma ne parleremo magari, l'uso effettivo dell'intelligenza artificiale nelle nostre aziende è ancora lento, e non basta comprare un aggeggio. Questa è una cosa che mai si vede, uno dice mi dia l'ultimo algoritmo fornato da Silicon Valley. Dopodiché che lo faccio? Lo metto sul comodino. Cioè è fondamentale l'utilizzo, come viene inserito, adattato, modificato.

0: Che poi tutto ormai in questa fase ci porta
1: È
0: lì,
1: tutto stretto, sì. Comunque la prossima volta, magari, ormai parliamo a settembre, eccetera, mi racconto un po' di a che punto siamo con questa interessante ricerca che si sta facendo
0: Con
1: con
0: l'università.
1: l'Università Cattolica e con l'ARE sull'utilizzo effettivo
0: Sì.
1: nelle aziende, cosa fanno, cosa imparano, quali problemi hanno, quali buchi si fanno, no? Perché uno, questa intelligenza artificiale ha anche aspetti di indeterminatezza. Che crede, uno crede di utilizzarli in un certo modo e poi scopre che non va bene, deve cambiare, ma insomma, così è fatta la vita, soprattutto quando abbiamo a disposizione, dobbiamo utilizzare tecnologie così avanzate che hanno anche dei margini di autonomia e si evolvono con modalità non tutte prevedibili. Quindi
0: Certo,
1: ne riparleremo. Non lo so se voi continuate anche i prossimi lunedì, se ci sentiamo lunedì prossimo o andate in ferie.
0: ma guardi, io vado in ferie, ma c'è
1: Ma
0: sempre
1: qualcuno è
0: qualcuno
1: sempre
0: qua,
1: presente.
0: è
1: Benissimo,
0: certo.
1: allora mi farò vivo con la sua successora. Va bene. Saluti
0: Va bene,
1: arrivederci.
0: grazie, grazie Tiziano Treu.
1: Grazie.
2: Era Sonia Martina con Tiziano Treu, sono le 20:32 minuti, adesso è il momento del notiziario di Radio Radicale, poi alle 21 torneremo a collegarci in diretta con la Camera dei Deputati per il prosieguo del dibattito, del voto sul decreto PNRR. Ci occuperemo del notiziario delle notizie dal Golfo Persico, di quelle sui migranti dopo la crisi di Ceuta, del sisma dei Campi Flegrei e poi ancora di politica italiana. Lorenzo Bruschi in regia, Antonello De Fortuna al microfono. Iniziamo con le notizie dal Golfo. Lo stretto di Ormuz rimarrà chiuso fino a quando non cesserà la guerra. Questa è la posizione espressa da Teheran e riportata da una fonte iraniana dell'emittente libanese Al-Mayadeen, secondo cui l'Iran avrebbe respinto l'ultima proposta americana che conteneva concessioni sulla gestione dello stretto. Il presidente americano, dal canto suo, invece accusa la leadership iraniana di essere incredibilmente duplice sui negoziati, l'accusa di blaterare sullo stretto di Ormuz, rivendicando l'efficacia del blocco navale imposto dagli Stati Uniti sulle navi dirette verso o in partenza dai porti iraniani, e manda a dire a Teheran che le opzioni sono due: un accordo o la sconfitta totale. In uno dei suoi tanti post su Truth, il leader americano ha scritto: chiedono un incontro, anzi, alcuni direbbero implorano, e poi parla Trump di muro d'acciaio degli Stati Uniti. Però, ultimissime ore, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato appunto che Stati Uniti e Iran stanno parlando dello stretto. Questo è un'ultima ora di una dichiarazione rilasciata ai giornalisti nello studio Vale dell'apertura dello stretto, di averlo aperto letteralmente entro domani. Questa è la fase 1, questo secondo almeno Trump. La fase 2 sarà parlare poi della capacità nucleare, quindi Trump insiste nel dire che esistono ancora e sono in piedi, in corso, i colloqui con Teheran. Trump si è occupato anche della questione migranti. Due cose stanno uccidendo l'Europa: l'immigrazione e l'energia. Questa è la dichiarazione sempre nello studio Ovale. A proposito di migranti, la riunione straordinaria dei ministri dell'Interno e della Giustizia dell'Unione Europea, convocata domani per discutere della crisi migratoria di Ceuta, rappresenterà un primo passo per definire una risposta europea e mettere un piano d'azione da sottoporre poi ai leader dell'Unione al prossimo Consiglio europeo, lo fa sapere la portavoce della Commissione europea, ricordando le linee guida indicate dalla Presidente von der Leyen nella lettera inviata anche al Premier spagnolo Pedro Sanchez. Secondo la Commissione, il massiccio afflusso di migranti verso l'enclave spagnola ha dimostrato la necessità di rafforzare ulteriormente la resilienza, la preparazione e la capacità di risposta dell'Unione. Bruxelles ritiene che il movimento irregolare verso la Spagna continentale e il resto d'Europa sia stato impedito grazie alla gestione definita efficiente ed efficace delle autorità spagnole e delle autorità marocchine, e assicura che continuerà a fornire sostegno finanziario e operativo a Madrid per affrontare la crisi. Invece, nel corso della riunione dei rappresentanti permanenti dei 27, il cosiddetto Coreper, i Paesi membri hanno espresso forte solidarietà nei confronti della Spagna. Questa è una notizia che arriva da Madrid. La valutazione condivisa è stata che la situazione a Ceuta è stata

0: velocemente riportata sotto controllo e queste fonti quindi parlano dell'atteggiamento degli stati membri rispetto a quanto adottato e quanto fatto dalla Spagna, che è al centro, sapete, di polemiche con il nostro paese. E a proposito della crisi, Franco Palazzolo ha intervistato Elena Testor, che è vicepresidente del Comitato Schengen.
1: Radio Radicale, siamo con la senatrice Elena Testor, vicepresidente del Comitato Schengen, per parlare con lei dello scontro su Ceuta. Allora, il governo italiano è riuscito, insomma, a imporsi per un Consiglio europeo informale che si svolgerà domani. Allora, io le volevo chiedere innanzitutto come ha trovato il comportamento del primo ministro spagnolo Sanchez e soprattutto della postura italiana che si è dimostrata molto preoccupata diciamo, di questa invasione a Ceuta.
2: Beh, oddio, è evidente che un'invasione di questo tipo deve allarmare anche perché noi dobbiamo difendere, noi essendo come la Spagna un paese di primo approdo, difendere quelli che sono i confini non solo dell'Italia, ma evidentemente di tutta l'Europa. È chiaro che in un momento così, dove episodi del genere accadono, bisogna innanzitutto mettere in campo quelle che sono le misure che tutelino lo Stato, ma cercare di lavorare tutti insieme, perché l'Europa in una situazione del genere deve essere la stessa protagonista. Quindi bene il primo intervento che è stato fatto appunto dalla Presidente Meloni, dal Consiglio dei Ministri, quella per appunto sospendere Schengen con la Spagna e bene anche l'incontro che verrà fatto domani, appunto, per cercare di trovare una soluzione che dia garanzie all'Europa, perché obiettivamente non si può, come è successo nel passato, abbandonare paesi di primo approdo all'immigrazione incontrollata.
1: Allora, lei vede un attacco all'Unione Europea in questa invasione? C'era stato un caso che c'era stato qualche anno fa, quando ai confini della Bielorussia si erano ammassate migliaia di immigrati o di rifugiati che venivano dalla zona del Medio Oriente. Allora, ritiene che ci sia una regia dietro questa cosa?
2: Allora, prima di ipotizzare una cosa simile, chiaramente bisogna avere elementi certi. Certo che è un problema grosso e che va affrontata, perché obiettivamente l'immigrazione sta mettendo anche, diciamo, noi parliamo sempre di immigrazione illegale, quella incontrollata, obiettivamente genera anche insicurezza all'interno dei territori. Possiamo parlare dell'Italia, ma anche di altri territori europei, e quindi è evidente che vanno trovate misure che devono essere a livello europeo, perché non vanno lasciati soli i paesi, gli stati membri.
1: E il comitato si deve riunire in casi come questi? Che
2: Allora, in questo momento qua il Presidente non ci ha ancora convocato,
1: è
2: comunque
1: Graziano
2: se,
1: Del Rio.
2: esatto, se volesse convocare urgente, anche perché ritengo che questo sia un tema che noi dobbiamo affrontare, magari oggi lo vedrò in aula e gli proporrò di fare una riunione ad
1: Da
2: hoc per
1: parte sua
2: questo
1: non c'è
2: tema.
1: stata nessun tipo di iniziativa che lei sappia, visto che lei è la vicepresidente.
2: No, su questo tema non ci siamo ancora sentiti, aspettavo appunto di incontrarlo oggi in aula per vedere, insomma, di concordare un incontro, vedere anche l'esito delle
1: Certo.
2: prime azioni che vengono fatte appunto dal governo per poi ragionare anche noi come comitato.
1: Vuole dire qualcosa sul comportamento della Francia nei confronti di questa crisi? Si spiega come, diciamo, la Francia e il Portogallo abbiano assunto posizioni meno preoccupate di altri paesi europei? È una questione di incoscienza o...
2: Ma io non credo sia, non lo so, se è una questione di visione politica, se è voler, diciamo, far passare per un non problema quello che potrebbe diventare un problema. Dal mio punto di vista, quello che bisogna fare è essere uniti in queste situazioni, cercare di trovare soluzioni che aiutano tutti i paesi membri, perché se noi, come le dicevo prima, lasciamo uno Stato membro solo, evidentemente non si risolve il problema, ma si ripercuote sugli altri Stati membri.
1: Certo, l'ultima domanda, come ha trovato il comportamento, la postura di Sanchez, che si è comportato quasi come se non fosse, cioè c'è stata questa polemica sulla playlist dell'estate che lui ha lanciato, il fatto che lui abbia minimizzato, anzi attaccando il nostro paese, come ha trovato nel complesso
2: Ma devo dire che Sanchez ultimamente, diciamo, attacca abbastanza volentieri l'Italia, quindi secondo me è più una sua posizione anche politica, quella di essere lui in un certo modo anche più aperto, diciamo, verso l'immigrazione rispetto, diciamo, a una linea che vede anche tutti gli altri paesi europei preoccupati.
1: Grazie alla vicepresidente del Comitato Schengen Elena Testor della Lega, con la quale abbiamo parlato della crisi di Ceuta. Grazie.
2: Grazie a lei, buona giornata.
0: E dopo aver notificato lo stop temporaneo di Schengen, Matteo Piantedosi porterà domani al tavolo dei 27 un pacchetto che punta anche sul rafforzamento di Frontex e dei partenariati economici per indurre alcuni paesi terzi a ospitare i centri in cambio di cooperazione e investimenti. A Palazzo Chigi c'è la convinzione, appunto, di avere il favore di gran parte dei leader dell'Unione Europea su questo piano. La mappa dei possibili hub è ancora da definire. Con ogni probabilità partirà dalla lista dell'Unione Europea dei paesi sicuri: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia, opzioni oltre le quali l'ipotesi più avanzata resta quella anche del Ruanda, sostenuta da Copenaghen e da Nigel Farage. Questo almeno fino a qualche tempo fa era anche nelle intenzioni di alcuni paesi nord europei. E a proposito delle divisioni all'interno dell'Unione Europea dettate da questa crisi migratoria, la Franco Palazzolo ha sentito il parere del senatore Luigi Spagnolli.
1: Radio Radicale con il senatore Luigi Spagnolli, parliamo di Ceuta e in particolare del nuovo attacco del governo spagnolo, che ha definito il nostro paese non in grado di affrontare il tema dell'immigrazione. Allora, questo è uno scontro molto forte che adesso io non so se gli avversari dell'Unione Europea saranno molto contenti nel vedere la Francia, la Spagna, il Portogallo da una parte e gli altri paesi dell'Unione dall'altra, perché in questa situazione si sono venuti a creare due fronti. Lei, senatore, da che parte sta?
3: Ma io non ho motivo di stare da una parte, io sono un osservatore da questo punto di vista privilegiato, che è il Senato della Repubblica, la Commissione Esteri e Difesa. Ed è chiaro che nel momento in cui c'è una escalation dei toni si arriva anche a uno scontro verbale acceso come è stato. Va detto che ogni volta che l'Europa viene messa alla prova da situazioni, da fatti, da casi in cui bisognerebbe dimostrare compattezza e capacità di essere uniti in un modo per difendere i nostri confini, perché tutti siamo dell'avviso che i nostri confini siano da difendere, ebbene, se in una situazione di questo tipo, anziché unirci, ci dividiamo perché per motivi di opportunità, di consenso e di ricerca di elettori, si ritiene di dover contestare un altro governo che magari è di colore diverso, ecco, questo è sicuramente qualcosa che ci fa molto male, perché i nostri avversari a livello mondiale, sulla scena dell'economia mondiale, anche sulla scena della guerra globale, sono gli Stati Uniti di Trump, sono la Cina di Xi, sono la Russia di Putin, per non parlare dell'India dei Modi, e queste sono le potenze in questo momento al mondo. Noi vorremmo essere potenza, ma quando una potenza litiga al suo interno non è una potenza ed è considerata da questi soggetti terzi sicuramente più malleabile, più affrontabile, più distruggibile, perché purtroppo sappiamo che molti tra loro hanno proprio l'obiettivo di distruggere l'Europa anziché di aiutarla a crescere.
1: Chi è che ha spinto questi 80.000 a invadere Ceuta, secondo lei?
3: Ma qui è evidente che c'è una situazione pregressa che dura da secoli. Il Marocco vorrebbe che Ceuta diventasse marocchina. C'è uno scontro abbastanza acceso in questa fase storica tra il Marocco e l'Algeria. C'è una Spagna che ha avuto rapporti conflittuali col Marocco e che recentemente ha stretto un accordo con l'Algeria, e quindi ci sono circostanze che possono portare a mandare delle persone a fare questo tipo di nuotata, ma insomma a favorire persone già disperate di loro, perché evidentemente erano disperate, non è che sono stati pagati per nuotare fino a Ceuta, ma creando il caso internazionale. Ecco, ricordiamo che il Marocco è una monarchia assoluta, è una monarchia illuminata, perché il re del Marocco è un regnante assolutamente illuminato, lo dimostra la crescita del paese in tanti settori, ma è pur sempre un re, e un re in questo caso vendicativo nei confronti della Spagna.
4: È stato inutile chiudere le frontiere da parte italiana?
3: Ma certo è stato inutile, perché tanto se degli stranieri entrano in Ceuta non hanno diritto ad arrivare in Spagna se non sottoponendo...
4: Cioè la frontiera europea è praticamente Gibilterra, terraferma spagnola?
3: Ah, sì, certo, per andare da Ceuta in territorio spagnolo continentale bisogna sottoporsi agli stessi controlli, alla stessa selezione che si ha se si viene dall'estero. Quindi non cambia nulla, questo richiamo a Schengen è stata un'operazione di propaganda fatta per accattivarsi quell'elettorato emozionale che si esalta nel momento in cui si va contro l'immigrato.
4: Riconosce che comunque la Meloni è stata abile nel coalizzare intorno a sé altri 20 paesi e stringere questa alleanza forte con la premier danese?
3: Giorgia Meloni è abilissima sempre, è raro poter dire che Giorgia Meloni non sia stata abile. Dopodiché che essere abile significhi comportarsi in maniera adeguata, per esempio nei confronti di questa tragedia umana che è stata questa invasione di Ceuta, perché ci sono state decine di morti, e io credo che il rispetto dei morti dovrebbe avere una valenza superiore rispetto alle esigenze elettorali di chi governa. Ecco, questo non si è visto in Giorgia Meloni, e questo sicuramente è criticabile.
4: Di Sanchez, l'ultima cosa che le chiedo, il comportamento di Sanchez in questa... Se lei ha percepito una preoccupazione da parte di Sanchez per quello che è accaduto. Adesso non so, se lei fosse il sindaco di Bolzano e vedesse arrivare nel territorio comunale della sua città, come ricordo, perché lei lo è stato, sì, 80.000 marocchini, non so come la prenderebbero in città.
3: Ma sa, allora, io ho visto cosa ha detto il sindaco di Ceuta, che è una vecchia volpe, 25 anni che fa l'amministratore a Ceuta e che quindi ne ha viste di tutti i colori. A Bolzano noi abbiamo avuto una fase storica in cui, quando la Germania e l'Austria chiusero le frontiere, avevamo migliaia di migranti sbarcati nel sud Italia che si erano accampati nei parchi della città perché non riuscivano ad andare avanti con i treni. E quindi sono situazioni che si verificano, e la cosa più sbagliata che c'è è mettersi gli uni contro gli altri. Va trovata una soluzione comune, perché siamo un'Europa comune, siamo un'Europa che ha valori comuni. Sanchez ovviamente ha fatto i suoi errori, e può essere anche criticabile, ma non serve a niente nelle emergenze criticare i partner, serve trovare soluzioni.
4: Grazie come sempre al senatore Luigi Spagnoli delle Autonomie.
3: Grazie a voi.
0: L'intervista di Lanfranco Palazzolo, alla quale aggiungiamo, sempre per chiudere la pagina sui migranti, una dichiarazione del ministro degli esteri Tajani. Sottolineo che tra i migranti arrivati a Ceuta ce ne sono oltre 5.000 provenienti dall'area subsahariana, che non possono essere rimpatriati o rimandati in Marocco. Che fine faranno? Dove andranno? La decisione di sospendere Schengen, sostenuta da 21 paesi europei, è in linea con i trattati ed è quella giusta, così scrive sui social il ministro degli esteri, rispondendo al suo omologo spagnolo, José Manuel Álvarez, che oggi in un'intervista a TV ha affermato che di fronte alla crisi migratoria di Ceuta il paese con il minor numero di ingressi nel Mediterraneo è la Spagna, mentre il paese con il maggior numero di ingressi è l'Italia. Politica nostrana, andiamo al Montecitorio, scontro nel pomeriggio in aula tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia dopo la sconvocazione dell'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid. Dopo un acceso botta e risposta, contiani e meloniani tra urla e proteste hanno reso la vita difficile al presidente di turno Sergio Costa, che ha dovuto sospendere più volte i lavori, come abbiamo seguito in diretta sulla radio. Sul tema si sono confrontati il capogruppo pentastellato Riccardo Ricciardi e la deputata di Fratelli d'Italia Alice Bonguerrieri. Ha dichiarato Ricciardi: stiamo assistendo a mezzo stampa alla ridicola sceneggiata di Fratelli d'Italia, che da 4 anni sta chiedendo a Conte di andare in commissione Covid con l'obiettivo di mettere alla gogna chi ha gestito e salvato il paese dalla pandemia. Il presidente Conte si dimette per dare soddisfazione a Fratelli d'Italia e oggi arriva la notizia della sconvocazione, attacca Ricciardi. Per anni avete rilanciato e poi, quando vi veniamo a vedere, voi ve ne andate. Ha risposto Alice Bonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia. Siamo davanti alla saga dei tanti Giuseppi Conte, ha dichiarato uno che dice di essere stato nominato per aiutare a far luce su uno dei periodi più tristi della storia della Repubblica Italiana, e uno che in commissione non viene mai, tranne quando vengono auditi i commissari come Arcuri e quando c'è da opporsi alle indagini. Dopo il botta e risposta, gli animi sono scaldati al punto, appunto, da costringere il vicepresidente Costa a richiamare l'intero gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, a sospendere il deputato pentastellato Leonardo Donno e a sospendere i lavori d'aula, che riprenderanno alle 21. Noi saremo pronti in diretta a farveli seguire con le votazioni sul decreto PNRR, speriamo in un clima più sereno. Occupiamoci del sisma dei Campi Flegrei. La giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti per affrontare le conseguenze del sisma del 31 luglio scorso. Il provvedimento è finalizzato a garantire un'immediata assistenza alla popolazione del comune di Pozzuoli. Le misure approvate prevedono un finanziamento con risorse regionali del contributo per l'autonoma sistemazione, per consentire al comune di Pozzuoli di erogare tempestivamente il sostegno economico ai nuclei familiari costretti a lasciare le proprie case. Per garantire l'immediata operatività degli interventi, la Giunta ha disposto una variazione di bilancio pari a 1 milione di euro. E su questa emergenza Lanfranco Palazzolo ha intervistato il senatore del Movimento 5 Stelle Luigi Nave.
5: Radio Radicale, siamo col senatore Luigi Nave del Movimento 5 Stelle per parlare del terremoto a Napoli. Allora, la scossa che hanno avvertito i napoletani anche nell'area dei Campi Flegrei, dove c'è questo fenomeno dell'innalzamento del suolo, è stata forte, 4,7 di magnitudo. Allora, se fosse arrivata a 5 forse i danni sarebbero stati superiori, eppure proseguo ancora il dibattito sulla situazione, perché so che oggi è ripresa la circolazione dei treni, c'è stato questo crollo dei costoni che è stato oggetto anche di una polemica politica, perché erano stati stanziati dei fondi per risolvere quella situazione. Allora, in che stato vive la città? Perché lo sciame sismico prosegue, io direi che è una situazione simile un po' a quella che c'era stata all'Aquila nel 2009, quando per settimane c'era stato uno sciame sismico che era stato minimizzato un po' dalle autorità. Adesso che succede?
6: Il punto fondamentale è che è stato lo stesso siciliano a raccontarci, a dirci che cosa...
5: Chi è siciliano? Scusi, per chi non... Sì, certo. Magari uno che ascolta non conosce tutte...
6: Ci aveva praticamente detto che con una scossa di 5.0 cadono i palazzi e contiamo i morti, quindi con una scossa di 4.7 ci si avvicina a quel punto per cui diventa poi particolarmente pericoloso, insomma, ragionare. Abbiamo ancora una volta, si è rischiata la catastrofe con la caduta del costone, con le persone che sarebbero potute rimanerci sotto, quindi
5: ci sono due feriti gravi,
6: anche perché i danni alle case sono ingenti e le persone vivono questo dramma, ma in realtà poi il governo i fondi ancora non li ha sbloccati e il silenzio della Meloni è ancora più assordante. Del resto sono passati 2 giorni ma ancora non vediamo un accenno in che modo si può aiutare la popolazione. I cittadini di Pozzuoli vivono ormai un disagio che è quotidiano, di certo non si può far convivere con la quotidianità, bisogna lavorare, bisogna andare a scuola, ma in queste condizioni tutto diventa più difficile, quindi c'è bisogno di un intervento che sia urgente, veloce, ma soprattutto di programmazione. È un territorio quello che va curato quotidianamente con una programmazione fatta ad un tavolo, perché non basta fermarsi oggi. Il bradisismo, come tutti sappiamo, è un fenomeno che si alterna negli anni e quindi non si può fermare da un momento all'altro. Bisogna quindi intervenire, mettere in sicurezza e definire poi un programma per quelli che sono i cittadini di Pozzuoli.
5: Le volevo chiedere se la Regione e il Comune potevano fare qualcosa in più di quello che può fare lo Stato, perché abbiamo sentito le dichiarazioni di Musumeci. Lei ritiene che la Regione e il Comune possano intervenire più rapidamente o anche un problema di fondi?
6: Beh, è sempre assolutamente un problema di fondi, ma in questo caso so che il governatore Roberto Fico si è già attivato, insomma hanno iniziato le varie interlocuzioni per poter capire in che modo anche la regione con il comune possono intervenire. ma come dire, quel lavoro lì è già in itinere. Quello che manca assolutamente sono lo sblocco dei fondi governativi ministeriali che devono arrivare su quel territorio. Tra l'altro già definiti con vari decreti, quindi al momento insomma che arrivano si mettono a disposizione della cittadinanza e tutta quella che è l'area rossa che va messa in sicurezza.
4: Dipende dal Ministero di Musumeci?
6: Beh, anche da lì, è da lì che devono arrivare i fondi.
4: Qual è la situazione dei Campi Flegrei? Secondo lei che cosa è necessario fare per risolvere definitivamente questa situazione? Allora, ho visto che ci sono 150 famiglie sfollate. Allora, è possibile continuare a vivere ai Campi Flegrei? E soprattutto se ritiene che in questi giorni le persone non possano stare a casa perché insomma il rischio è abbastanza forte visto che lo sciame prosegue.
6: Io non credo che dire se è possibile o meno possa venire da parte nostra. Ci devono essere dei tecnici che devono rassicurare la cittadinanza e dire è possibile restare a fronte di determinati lavori. Tra l'altro esistono nel mondo aree in cui accadono fenomeni del genere, pur si vive, però ecco, c'è bisogno che qualcuno titolato a farlo, dia garanzie di vivibilità e anche soprattutto di certezza che le infrastrutture comunali, regionali, statali tengano e riescano a resistere a quello che è il fenomeno del bradisismo.
4: Secondo lei, se la cosa passasse tra le sue mani, lei cosa farebbe per i Campi Flegrei? Se vuole dirlo, se vuole.
6: No, non è questo perché passasse per le mie mani, insomma, bisognerebbe poi andare a identificare quelli che sono i fondi. In questo momento è il governo che deve farsi carico con una progettualità che tra l'altro non riguarda solo i Campi Flegrei. Abbiamo ancora, ricordo, una carta geografica da 1,50 per il dissesto idrogeologico che va completata e finita. Quindi bisogna, secondo me, ecco, questo è quello che sicuramente farei, prendere seriamente in considerazione tutto quello che è il patrimonio geologico nazionale e metterlo in sicurezza e probabilmente lasciare andare via l'idea di poter spendere soldi in armamenti quando poi invece frana il terreno sotto i piedi.
4: Chiarissimo, un concetto molto chiaro. La ringrazio, ringrazio il senatore Luigi Nave del Movimento 5 Stelle con quale abbiamo parlato del terremoto e della situazione dei Campi Flegrei nella zona di Napoli. Grazie.
6: Grazie a lei.
0: Grazie alla Franco Palazzolo, questa è Radio Radicale, sono le 20:58 minuti, proseguiamo il nostro notiziario, poi siamo pronti alle 21 a dare la linea alla Camera dei Deputati in diretta per seguire i lavori, ci saranno le votazioni sul decreto PNRR. Vediamo intanto come sono andate le borse in Europa, tutte abbastanza bene, la migliore Francoforte più 1,64%, Parigi più 1,41%, chiuso in netto territorio positivo anche Milano più 1,30%, in calo Londra meno 0,20%. Intanto si profila un possibile nuovo intervento del governo sulle accise dei carburanti, si sta pensando a un decreto ministeriale sulla base dell'extragettito IVA di luglio che però verrà quantificato solamente nelle prossime ore. Il Tesoro, a quanto filtra, starebbe affinando i conti per provare a reperire una cifra simile a quella dell'intervento varato dal Consiglio dei Ministri solamente il 27 luglio scorso, 125 milioni per un taglio delle accise da 17 centesimi al litro solo per il gasolio, e questa misura dovrebbe essere appunto questa valida fino al 6 agosto che andrà riproposta. Per queste stime servirebbe un gettito corposo attorno ai 250 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri di domani pomeriggio dovrebbe discutere di come affrontare la situazione. Molto dipenderà da quanto accadrà nelle prossime ore nello stretto di Hormuz e quindi dall'andamento delle quotazioni internazionali del greggio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta monitorando le risorse disponibili, così oggi il Ministro delle Imprese Adolfo Urso. Sapete che il MIMIT rileva un prezzo medio dei carburanti per quanto riguarda il self service, oggi era il prezzo medio per quanto riguarda la benzina 1,99 euro, invece il gasolio 2,09 euro al litro. Finora gli interventi sul taglio delle accise tra la fine di marzo e inizio di luglio, a seguito del conflitto tra Stati Uniti e Iran, sono costati circa 1,8 miliardi di euro, questo solo per contenere i prezzi dei carburanti. Trump sta continuando a parlare allo studio Ovale sulla questione iraniana, voglio dare loro un'ultima possibilità prima della decapitazione, così le parole testuali di Trump, che rispondendo alla domanda su quale sia il suo messaggio al popolo americano riguardo alla sua decisione di annullare gli attacchi all'Iran e riprendere i negoziati, ha dichiarato: è molto duro fare quello che abbiamo pianificato, che è ancora in programma, vediamo cosa succederà, sono molto orgoglioso del fatto che darò alle persone una possibilità. Così Trump, che ha parlato anche della questione migratoria e del rapporto con l'Europa. Il presidente Trump ha dichiarato che due cose stanno uccidendo l'Europa: l'immigrazione e l'energia. Bisogna fermare l'immigrazione irregolare in Europa. Conosco l'Europa meglio di chiunque altro, meglio di chi la governa, così ha detto. Due cose stanno uccidendo il vecchio continente: la prima è l'immigrazione, la seconda è l'energia. Questo in risposta a una domanda se appunto i paesi europei, compreso il Regno Unito, debbano usare le forze armate per gestire i flussi migratori, e quindi Trump ha risposto così. Parliamo invece di pace, perché domani ci sono dei colloqui importanti a Roma tra Israele e Libano, e in Libano serve una parte terza indipendente e affidabile per certificare la smilitarizzazione delle zone pilota nel sud del paese. Tra le ipotesi c'è proprio quello di un coinvolgimento diplomatico del nostro paese, così hanno riferito fonti diplomatiche all'agenzia AGI, proprio alla vigilia del nuovo round di colloqui a Roma tra le delegazioni di Israele e Libano, il cui obiettivo è definire l'attuazione dell'accordo quadro raggiunto il 26 giugno a Washington. I libanesi auspicano una proroga dei compiti dell'UNIFIL, che attiva proprio in quelle zone, hanno interesse ad affidare la verifica e il monitoraggio all'iniziativa italo-francese di quello che dovrebbe essere la smobilitazione dell'esercito israeliano in quelle zone definite pilota. Staremo a vedere. Continuiamo con le notizie dall'estero, perché ci sono, è salito a 17 morti il bilancio delle vittime dell'attacco avvenuto ieri sera nei pressi di una stazione di polizia nella zona di Swat, nel nord-ovest del Pakistan, così riportano i media. Stando alle fonti, le vittime sono 7 agenti e 10 civili. Secondo le autorità, l'attacco è stato un attacco suicida, che non ha lasciato scampo agli agenti che erano appunto nel commissariato. C'è una dichiarazione dell'ambasciatore americano in Italia, Fertitta, sui rapporti tra Trump e Giorgia Meloni. Bisogna capire una cosa: Donald Trump è scontento della NATO in questo momento, è uno dei motivi per cui ha avuto parole dure nei confronti di Giorgia Meloni, è che di questo tutti gli italiani dovrebbero essere orgogliosi, dice Fertitta, perché gli Stati Uniti la considerano una leader mondiale, non semplicemente la Presidente del Consiglio italiano. In un certo senso è un complimento che Donald Trump la critichi, perché significa che la rispetta abbastanza come leader da aspettarsi di più da lei e chiederle di fare di più, così Tilman Fertitta, ambasciatore americano in Italia, incontrando la stampa a Bari. Non lo vedete attaccare altri, critica il primo ministro del Regno Unito, critica la Francia, critica l'Italia, quindi prendetelo come un complimento per la vostra Presidente del Consiglio. Questo, diciamo, l'interpretazione di Fertitta sui dissidi tra Stati Uniti e Italia degli ultimi mesi. Riguardo invece alle questioni parlamentari, abbiamo detto appunto dei dissidi e dei problemi della tensione tra Movimento 5 Stelle oggi e Fratelli d'Italia sulla audizione saltata di Giuseppe Conte in commissione Covid. La bagarre è costata l'espulsione di un deputato del Movimento 5 Stelle e un paio di sospensioni dei lavori, che dovrebbero riprendere alle 21, anzi che dovevano riprendere alle 21, sono passati 6 minuti proprio sulla questione PNRR ci sono dichiarazioni di voto e voto finale sul decreto. Per quanto riguarda lo scontro verbale di questa sera, di questo pomeriggio, c'è una dichiarazione del deputato di Fratelli d'Italia Maullo. Abbiamo assistito a un vero e proprio atto di violenza antidemocratica, un bavaglio intollerabile che lede la funzione stessa del Parlamento. È palese il tentativo del Movimento 5 Stelle di soffocare la verità per proteggere Giuseppe Conte, la finta disponibilità di quest'ultimo a presentarsi in commissione Covid proprio nei giorni in cui i lavori d'aula lo avrebbero reso impossibile, è l'ennesima beffa ai danni degli italiani. Ma sia chiaro, continua Maullo, l'atteggiamento ostruzionistico del Movimento 5 Stelle non ci fermerà e non ci faremo intimidire da chi si ispira a metodi da regime. Maullo, ricordiamo, è il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Sullo stesso argomento interviene Pirondini, che è il Movimento 5 Stelle, che ribalta la situazione. Sono in profondo imbarazzo per i colleghi di Fratelli d'Italia, costretti da Meloni a gettare fango su Conte, a chiedere per anni l'audizione in commissione Covid senza convocarlo e a inventare e diffondere fake news sulla pelle della vittima della delle vittime della pandemia. Il presidente Conte, dice Pirondini, ha dato la sua disponibilità già da oltre 2 anni a essere ascoltato, ha accettato la data di domani propostagli dalla commissione e oggi ha presentato anche le sue dimissioni da commissario per poter essere audito, togliendo ogni alibi ai Fratelli d'Italia che ormai con le spalle al muro hanno fatto quello che sanno fare meglio, sono scappati. Il presidente della commissione Lisei, sostiene il deputato 5 Stelle, ha sconvocato l'audizione di Conte inventandosi la scusa dei calendari delle aule che però erano già stati definiti prima della convocazione, a dimostrazione della pochezza, del bluff del partito della Premier che adesso ha il coraggio di accusare Conte di scappare. Ma forse lo ha confuso con Santanchè, che tenta in tutti i modi di evitare il suo processo proprio per truffa sui fondi Covid, o con Del Mastro, che continua a nascondere le sue chat con un prestanome della Camorra. Questo il capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini. Come sentite, insomma, un livello di scontro alto che è costato, diciamo così, un paio di sospensioni questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio della Camera del lavoro della Camera dei Deputati. Parliamo ancora dei rapporti difficili tra Spagna e Italia, complicatesi dopo la crisi migratoria di Ceuta e la decisione del nostro governo di chiudere il trattato di Schengen con la Spagna. La corsa per la guida della FAO e la politica green dell'Unione, il divieto d'accesso ai social per i minori e le nuove misure commerciali contro la Cina sono tanti i dossier che dividono l'Italia di Giorgia Meloni dalla Spagna di Pedro Sanchez nei tavoli europei, dove con l'arrivo delle scadenze autunnali potrebbe avvicinarsi una sorta di resa dei conti che rischia di investire anche le negoziazioni sul prossimo bilancio europeo. Finora la sfida del quadro finanziario pluriennale, che è centrale per il destino dell'Unione Europea, è una delle poche che ha unito i due paesi, con la Francia pronta a fare da sponda, e nel duello italo-spagnolo potrebbe rivelarsi decisivo proprio il ruolo di Emmanuel Macron, che su diversi campi gioca una partita simile a quella del premier spagnolo. Guardando ai prossimi mesi, una variabile determinante nei posizionamenti politici è costituita dalle elezioni del 2027 che riguardano tanto la Francia quanto l'Italia. Non a caso la Commissione europea punta a chiudere sul bilancio europeo prima che i big dell'Unione vadano alle urne, accelerando in autunno anche su altri dossier caldi. E la tensione salita alle stelle sulla crisi di Ceuta non aiuta, anzi complica la situazione. Il primo dossier che potrebbe dividere ancora una volta i due paesi è la corsa per il ruolo di direttore generale della FAO per il vertice dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il governo Meloni caldeggia da tempo l'ex segretario del Partito Democratico ed ex ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina. Dalla Moncloa invece è arrivata la candidatura ufficiale del ministro dell'Agricoltura in carica, Luis Planas. Difficile quindi più che mai che uno dei due governi possa abbandonare la competizione appoggiando il candidato dell'altro. Come vedete, insomma, una situazione molto difficile. Andiamo con le notizie dall'estero a vedere la situazione difficile in Africa, in particolare in Congo, nella zona orientale della Repubblica Democratica del Congo, sconvolta dalla guerra civile. Altre 48.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case in cerca di salvezza, lo ha riferito il portavoce dell'ONU Farhan Haq parlando ai giornalisti al Palazzo di Vetro. Continuano i combattimenti nelle zone montuose, gli scontri nei territori di Uvira, Fizi e Mwenga, che hanno provocato lo sfollamento di oltre 48.000 persone dalla metà luglio. Ci sono state vittime tra i civili e danni alle infrastrutture, questa la denuncia. Continuiamo con le interviste in attesa di collegarci in diretta con Montecitorio per la ripresa dei lavori. Parliamo del un dibattito tutto interno cosiddetto campo largo, dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte di ieri, che in un comizio ha sostanzialmente chiesto che le primarie facessero in sostanza da referendum, non solo per stabilire chi dovesse guidare il governo in caso di vittoria del centro-sinistra, ma anche sulla politica estera. È intervenuta su queste dichiarazioni la segretaria del PD Elly Schlein: prima il programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito. Così Elly Schlein commenta le parole del leader del Movimento 5 Stelle, che ieri aveva invocato lo stop alle armi a Kiev, indicando appunto le primarie come metodo per scegliere leader e l'indirizzo di politica estera. Vi proponiamo l'intervista prima a Marco Padovani di Fratelli d'Italia.
7: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Marco Padovani di Fratelli d'Italia della Commissione Difesa della Camera per parlare delle parole dell'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull'iniziativa di pace se vincerà le primarie per avviare un dialogo con Mosca. Si è portato molto avanti col lavoro?
8: Ma guardi, io successivamente alle dichiarazioni del Presidente Conte ho notato una gran confusione all'interno del campo largo. Vale a dire, il PD, mi sembra di aver capito, ha stoppato immediatamente il Presidente Conte su una serie di iniziative che non devono essere forzate e non devono essere accelerate. Per carità, io non voglio mettermi all'interno di questioni che non mi competono all'interno di una coalizione che sicuramente è lontana da me. Però questa la dice lunga sulla situazione che abbiamo nel campo largo. Beh, ovviamente se bastasse tutto ciò per poter riassumere un percorso così importante quale quello tra Putin e Zelensky, direi insomma sarebbe così semplice. Evidentemente il Presidente Conte non ha ben chiara qual è la situazione internazionale in questo momento.
7: Pensa che è bene che queste cose vengano alla luce oggi piuttosto che in un secondo tempo, insomma, perché voglio dire, se il centro-sinistra, il campo largo riesce a vincere e poi non si riesce a mettere d'accordo su...
8: Guardi, ripeto, non sta a me ovviamente, che sono un uomo di Fratelli d'Italia del centro-destra, stabilire quali sono le tempistiche dei colleghi in base alle loro uscite e alle loro dichiarazioni, ma ripeto, che il centro-sinistra sia uno stato confusionale avanzato lo dimostra questa situazione. Insomma, le accelerazioni le può fare Conte, ma ha creato ovviamente il malumore all'interno del Partito Democratico. Questa è una cosa certa.
7: Secondo lei questa cosa Conte l'ha detta perché alla fine è convinto che vincerà le primarie?
8: Guardi, Conte,
7: considerando che quando la Schlein aveva vinto le primarie all'interno del Partito Democratico si era detto, e c'era il voto di tutti, si era detto che il Movimento 5 Stelle l'aveva appoggiata.
8: Ah, io ho l'impressione che questa all'interno del centro-sinistra sia una corsa a chi vuole arrivare per primo. Io credo che il centro-sinistra sta dimostrando in questo momento tutte le sue falle, tutti i suoi errori, partendo proprio dai leader, e questo sicuramente favorirà quello che è un centrodestra che è unito, che è compatto e che sta portando avanti il programma fino a fine del prossimo mandato.
7: Grazie come sempre a Marco Padovani di Fratelli d'Italia, con il quale abbiamo parlato del Conte pacifista. Grazie.
8: Grazie a voi.
0: Allora, a questo proposito sentiamo la voce dei diretti, di uno dei diretti interessati, Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle.
9: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle per parlare delle parole del presidente Giuseppe Conte sulla guerra russo-ucraina. Ma Conte ieri ha spiazzato un po' tutti, perché ha detto che se lui vincerà le primarie e sarà candidato del centro-sinistra alle politiche e vincerà, la prima cosa che farà sarà quella di proporre un'iniziativa di dialogo per la pace. Allora io le volevo chiedere come ha trovato le reazioni su questo, perché ho visto che subito dopo è uscito il Partito Democratico, ha detto dobbiamo fare prima il programma in vista delle primarie.
10: Non comprendo la sorpresa, perché comunque è una posizione che come movimento il Presidente l'ha ribadita più volte negli ultimi anni.
7: Non era una posizione sconosciuta.
10: Non era una posizione sconosciuta, è una posizione che portiamo avanti con coerenza, con determinazione da tempo, ma soprattutto basata su quello che sta succedendo. Cioè, una svolta negoziale di fatto non c'è mai stata. Oggi l'Europa fatica ancora ad individuare quella che può essere la figura che si va a sedere fisicamente ad un tavolo per provare a far mediare, perché evidentemente c'è una volontà di non farlo terminare questo conflitto, che sta avvantaggiando ovviamente lobby delle armi, aziende che si approfittano, insomma, di miliardi e miliardi di investimenti su armi e armamenti, però a discapito dei cittadini ucraini, dei russi e dei cittadini europei, che stanno pagando poi le conseguenze di questa guerra già da tempo. Lo vediamo con l'esplosione del costo dell'energia e tutte le altre conseguenze economiche che ne derivano. Quindi è una guerra che non sta portando da nessuna parte, se non a creare ancora di più tensioni, conflitti e a perseguire questa folle corsa al riarmo, che però ci può portare dritti verso il terzo conflitto mondiale, cosa che dobbiamo evitare. Ecco perché con coerenza stiamo portando avanti questa linea. Bene ha fatto il Presidente a ribadire quella che è la nostra posizione, anche perché poi insomma mi sembra che nel Partito Democratico ci siano diverse sensibilità su questo tema. Ecco, forse è il caso che facciano loro sintesi al loro interno, perché io credo che noi, insieme ad altre forze politiche del fronte progressista, siamo coerenti su questo. Il Movimento 5 Stelle assolutamente questa posizione la tiene dal primo momento, e quindi certo, bisogna andare avanti su questa linea, anche perché ce lo chiedono gli italiani. La stragrande maggioranza degli italiani vuole che questo conflitto finisca e soprattutto non vuole che si continuino a spendere miliardi e miliardi in armi e armamenti.
9: Io non le chiedo se viene prima l'uovo o la gallina, però arriva prima il programma arriva prima la scelta del vincitore delle primarie?
10: Intanto, per quanto mi riguarda, bisognerebbe capire quali sono le regole del gioco, cioè qual è la legge elettorale, perché questo governo si sta affannando, anziché discutere di quelle che sono le urgenze dei cittadini, del paese, delle imprese che sono in sofferenza, soprattutto in questo periodo in cui non arrivano risposte, si stanno concentrando sulla legge elettorale, sul proteggere Del Mastro dalle chat, cioè dall'acquisizione di queste chat da parte della Procura. Quindi tutti i temi che ovviamente non riguardano gli italiani, però questo governo si dedica a questo. Quindi, concentrati come sono loro sulla legge elettorale, bisognerebbe capire intanto quale sarà la prossima legge elettorale, perché da questo poi dipenderà anche la necessità di individuare o meno un candidato premier, o comunque un'indicazione di candidato Presidente del Consiglio da inserire nel programma. Questo non lo sappiamo e quindi ad oggi non c'è nulla di fatto. Noi sul programma stiamo già lavorando, abbiamo avviato Nova nei mesi scorsi, dove abbiamo ascoltato migliaia di cittadini, soprattutto non iscritti, che hanno contribuito a scrivere il programma. Adesso il 19 e 20 settembre ci sarà la chiusura di questo appuntamento a Milano, e quindi diciamo sul programma noi stiamo già lavorando, ci siamo già attivati, e poi quando sarà il momento di scegliere, insomma, saremo pronti a questo.
9: Lei ha capito se l'attuale maggioranza vuole utilizzare il SAFE o no, dopo la polemica che c'è stata per le dichiarazioni italiane?
10: A me sembra, insomma, che siano assolutamente determinati su questo, tant'è che
4: Sicuro?
10: Io credo,
4: cioè,
10: purtroppo.
4: La Lega è d'accordo? Perché c'è, quando
10: purtroppo,
4: Tajani ha detto...
10: Purtroppo la Lega fa una propaganda, diciamo, opposta a quella del governo in Europa, però poi quando in Italia si tratta di inviare, di approvare pacchetti di invii di armi all'Ucraina, o di approvare le risoluzioni della maggioranza che impegnano il governo ad accedere ai fondi per gli aiuti militari, ad aumentare le spese militari, o per esempio quando si è trattato come governo di prendere una posizione sull'aumento delle spese militari, sul raggiungimento del 5% del PIL, non mi pare che la Lega si sia opposta. Quindi è solamente un tentativo per provare a distrarre i cittadini, provando ad inseguire un po' anche Vannacci, che prova a stare con un piede in due scarpe. Cioè, oggi Vannacci è un po' la Meloni di qualche anno fa. Tante parole, tante chiacchiere, tanta propaganda, però poi di fatto i fatti concreti poi non ci sono. Vannacci fino a qualche mese fa era con la Lega in Europarlamento, votava in un modo, e poi in Italia però la Lega votava in tutt'altro modo, era totalmente in linea con il governo Meloni. Quindi purtroppo, insomma, queste risorse sono risorse che non vanno ad aiutare gli italiani. Soprattutto nei prossimi giorni, nelle prossime ore, qui in aula verrà il ministro Giorgetti a dirci che probabilmente servirà uno scostamento di bilancio per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati, proprio come investimenti in armi e armamenti. È una cosa inaccettabile che il ministro dell'economia dovrebbe venire a dirci quanti miliardi può mettere a disposizione dei cittadini, delle imprese che stanno pagando ormai da mesi il gasolio a più di 2 euro al litro, non ce la fanno più. Questi ci sono, ovviamente, questi aumenti ricadono sui cittadini, ricadono sul carrello della spesa, su tutto quello che ne deriva, quindi aumenta ancora di più il costo della vita. Gli italiani non ce la fanno più, gli imprenditori non ce la fanno più, però purtroppo, insomma, per questo governo le urgenze del paese sono aumentare le spese in armi e armamenti. Questo ovviamente è inaccettabile, ecco perché noi stiamo continuando a dire in queste settimane che è un governo ormai che non risponde alle esigenze dei cittadini e quindi deve andare a casa il prima possibile.
4: Grazie come sempre a Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle.
0: Archiviamo per il momento le questioni di politica estera. In Commissione Politiche dell'Unione Europea si discute sullo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, intelligenza artificiale, che contiene le norme sul cosiddetto riconoscimento facciale. Anche su questo la maggioranza è divisa si è divisa con l'opposizione. Noi sentiamo Marianna Madia, deputata di Italia Viva.
5: Radio Radicale, siamo con Marianna Madia di Casa Riformista, membro della Commissione Politica dell'Unione Europea, per parlare di riconoscimento facciale. Voi oggi avevate all'attenzione della vostra Commissione uno schema di decreto legislativo in applicazione delle AI Act che riguardava il riconoscimento facciale. Allora io volevo chiederle innanzitutto se il decreto legislativo era conforme alla legislazione europea e soprattutto che cosa ha determinato il rinvio, chi l'ha voluto e se c'è stata concordanza su questo, insomma, perché sappiamo che questo è un tema anche relativo all'ordine pubblico col quale si interseca anche un altro diritto che è quello alla privacy.
11: Dunque, noi in Commissione Affari Costituzionali e in Commissione Affari Europei abbiamo fatto un lavoro molto serio. Io ho richiesto proprio su questa materia, che è una materia delicatissima perché tocca dei diritti che sono diritti inalienabili, ho richiesto una serie di audizioni di esperti. Tutti gli esperti, io sottolineo tutti gli esperti che abbiamo audito, hanno messo in luce che in questo sistema di decreto legislativo ci sono degli aspetti molto pericolosi, molto scivolosi, che potrebbero, diciamo, creare nello Stato democratico italiano di fatto uno Stato di polizia, un grande fratello in cui tutti veniamo, veniamo anche
4: schedati
11: attraverso i nostri dati biometrici. Ma la cosa molto grave è che questo avverrebbe non in presenza di gravi fatti di reato e con un'autorità preposta, una magistratura che decide che questo possa avvenire, potrebbe avvenire così, senza autorità preposta che decide, addirittura con l'utilizzo di questi dati biometrici a posteriori e creando quindi delle vere e proprie banche dati. Allora, alla luce di queste audizioni di esperti, la relatrice di Forza Italia, Cristina Rossello, ha da diversi giorni, devo dire, formulato un parere di maggioranza, io insisto da diversi giorni, dunque un parere pubblicato da tanto e visibile a tutti noi di maggioranza e di opposizione, nel quale sollevato con anche grande equilibrio alcune criticità emerse da queste audizioni. Insisto sulla parola equilibrio, io personalmente su quel parere non avrei votato a favore perché lo ritengo un parere troppo timido, ma capisco che c'è stato un lavoro.
0: Chiediamo scusa a Mariana Maria Lanfranco Palazzolo, dobbiamo collegarci in diretta con la Camera dei Deputati, sono ripresi i lavori e riprendono i programmi in convenzione.
12: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista.
13: Risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 2987A e passiamo dunque al voto finale. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Furgioele. Prego, onorevole.
14: Grazie Presidente. Il giudizio di Futuro Nazionale su questo provvedimento parte da un principio molto semplice. Noi abbiamo sempre fatto distinzione tra il metodo e il merito. E mentre sul metodo abbiamo palesato già molte riserve rispetto a quelli che sono gli ordini del giorno che non sono stati approvati da questa maggioranza, oggi ci troviamo a discutere di quello che è il contenuto. E lo facciamo senza pregiudizi ideologici, senza appartenenze, lo facciamo solo ed esclusivamente per l'interesse della nazione. La nostra formazione Futuro Nazionale non vota no per preconcetti, non interviene soltanto quando si tratta di interessi politici, ma interviene solo esclusivamente nell'interesse della nostra nazione. E quando un provvedimento contiene iniziative positive, non abbiamo difficoltà a riconoscerlo, perché proprio non interveniamo solo e soltanto per partito preso. E questo provvedimento contiene iniziative per infrastrutture, contiene misure necessarie per accelerare i processi di messa a terra, così come abbiamo sentito dire in questi mesi, delle stesse infrastrutture, contiene norme utili per dare continuità ad investimenti importanti per la nostra nazione. Sono punti di riferimento che, essendo positivi, non abbiamo difficoltà a riconoscere, ma proprio perché vogliamo entrare in merito al provvedimento non possiamo esimerci dal sottolineare alcune criticità. Signor Presidente, la prima criticità è di carattere generale e riguarda, come abbiamo avuto modo di dire durante la discussione sugli ordini del giorno, quello che è stato, quello che è e quello che sarà il PNRR. Lo abbiamo detto in tutte le salse, lo abbiamo detto in Commissione Trasporti, lo abbiamo detto nei mesi, lo abbiamo detto negli anni, il PNRR non è un regalo che ci è stato fatto dall'Europa, non è un regalo arrivato per gentile concessione del Presidente Conte, ma è, lo ribadiamo, debito che paghiamo noi, che pagheranno i nostri figli e che pagheranno le future generazioni. E proprio perché siamo stati da sempre immediatamente contrari a questo tipo di strumento, ribadiamo che per noi è sempre negativo abdicare l'interesse nazionale rispetto alle cosiddette milestone, rispetto ai cronoprogrammi folli decisi da Bruxelles. La verità, signor Presidente, è che quando le priorità vengono prese da uomini, da politici, da pseudopolitici che conoscono soltanto territori come la Germania, come la Francia, come il Belgio, come l'Olanda, allora quelle priorità non sono affatto aderenti alle reali esigenze del nostro territorio. E lo abbiamo raccontato, lo ribadisco in tutte le salse, l'orografia della nazione Italia è diversa da quei territori. Avremmo avuto bisogno di investimenti da mettere sulle reti di comunicazione delle tanto vituperate reti gommate. Avremmo avuto bisogno di avere investimenti per quanto riguarda le reti di comunicazione tra i centri montani, fra gli entroterra, soprattutto quelli meridionali. E invece ci siamo ritrovati a rincorrere investimenti in piste ciclabili lì dove ci volevano le strade. Signor Presidente, noi approfittiamo di questo provvedimento per ribadire che nel prossimo futuro, quando ci sarà, speriamo di no, l'evenienza di dover dare impegni su fondi di questa natura, gli investimenti devono essere presi guardando solo ed esclusivamente all'interesse dei territori, all'interesse dei cittadini e non a rispondere.

0: vituperate, osteggiate famiglie italiane. Ma il nostro ordine del giorno è stato respinto, è stato bocciato. Si è detto che era incongruo, passibile di infrazione europea. Lo sapevamo che l'Europa è questa, ma oggi siamo ancora più convinti che la nostra battaglia deve andare avanti. La solidarietà non può, signor Presidente, diventare un'occasione di discredito o di discriminazione per quelle famiglie che vivono da generazioni sul nostro territorio, per quelle famiglie che lavorano, che costruiscono una famiglia, che mettono al mondo dei figli, che pagano le tasse e che danno un contributo reale, economico e sociale alla nostra comunità. Per noi uno Stato serio è quello che si occupa prima di tutto dei suoi cittadini, e le famiglie italiane non possono più sentirsi estranee in patria. Allora questa battaglia la porteremo avanti e approfittiamo di questo provvedimento anche per tracciare una linea, un solco, una differenza tra noi ed una certa opposizione di sinistra. Noi non siamo quelli dei no a prescindere. Abbiamo ascoltato in quest'Aula, signor Presidente, su altri provvedimenti autorevoli esponenti del centrosinistra dire che avrebbero votato no a qualsiasi provvedimento, iniziativa, proposta di futuro nazionale solo per partito preso. Questo modo di fare politica non appartiene al futuro nazionale. Noi pensiamo che chiunque abbia l'onore di poter sedere in quest'Aula debba valutare i provvedimenti uno per uno, con serietà ed onestà intellettuale. Se una norma è utile all'Italia, la sosteniamo. Se una norma è negativa, la combattiamo. E per questo continueremo a batterci affinché le decisioni relative ai territori partano da lì, affinché le famiglie italiane ritornino centrali nelle politiche per la casa, affinché strumenti come il PNRR, che si è dimostrato soltanto una gabbia per gli enti territoriali, che hanno dovuto inseguire burocrazie folli, tempistiche irrealistiche, non abbiano più modo di esistere. Ribadisco, altro che safe! Per noi la politica, signor Presidente, non consiste nel dire sempre di no, non consiste nel dire sempre di sì all'Europa, consiste solo e soltanto nel perseguire giorno dopo giorno l'interesse nazionale. Per queste ragioni, con tutte le riserve del caso e solo ed esclusivamente per l'interesse dell'Italia, voteremo favorevoli a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Furgioele. Onorevole Del Barba, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Ci troviamo oggi a tirare le somme di quello che doveva essere il più grande progetto di trasformazione della storia repubblicana. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non avrebbe mai dovuto essere un concorso di propaganda o un trofeo da esibire in conferenza stampa. Parliamo di risorse irripetibili, non le vedremo mai più, ottenute dall'Europa per modernizzare lo Stato, ridurre i divari territoriali e rafforzare la sanità in modo particolare. Eppure, al traguardo del 30 giugno 2026, lo scorso mese di luglio, il bilancio che emerge dalle fonti e dal monitoraggio territoriale è quello di una chiara occasione sprecata. Il metodo scelto da questo governo è stato il peccato originale, e qui vorremmo veramente sottolineare come sia molto di peso dal metodo che avete scelto, perché il PNRR nasceva sul principio della responsabilità condivisa tra Stato, Regioni e Comuni. Invece abbiamo assistito a una centralizzazione esasperata, a una comunicazione dall'alto verso il basso che ha lasciato i sindaci soli davanti a procedure kafkiane e regole che cambiano, cambiavano e cambieranno continuamente. Le continue revisioni del piano, siamo giunti all'ottava richiesta di modifica proprio nel giugno del 2026, non sono state e non sono il segno di una capacità di adattamento, ma la prova

0: documentata delle difficoltà di attuazione. Se un piano non funziona, non si taglia, non si rinvia e non si riscrive continuamente. Entriamo nel merito dei settori chiave, partendo appunto dalla sanità, dove la distanza tra la narrazione governativa e la realtà dei cittadini è drammatica. Ci avevate promesso una rivoluzione dell'assistenza territoriale con case e ospedali di comunità. Oggi purtroppo la realtà ci dice che gli edifici, laddove ci sono, non curano nessuno, laddove mancano medici, infermieri e risorse. La trasformazione auspicata nel 2021 si è persa tra le carte, i proclami, mentre le liste d'attesa si allungano e i cittadini sono costretti a pagare di tasca propria o, peggio, a rinunciare alle cure. Un altro esempio eclatante di questo fallimento è il settore degli studentati. Il decreto ministeriale 481 del 2024 è stato un affare solo per i privati. A fronte di un impegno di centinaia di milioni, i risultati sono ridicoli, me lo lasci dire. Prendiamo il caso di Napoli. Su oltre 7.000 posti letto previsti inizialmente, i privati ne realizzeranno appena il 13%. Avete creato uno strumento che favorisce la speculazione. Prima si costruisce con i soldi pubblici, si mantengono questi vantaggi per 12 anni e poi ci ritroveremo gli alberghi pronti nelle zone turistiche di pregio. Ecco, è una gestione patrimoniale del bene pubblico che grida vendetta, mentre l'emergenza abitativa degli studenti resta irrisolta. Parliamo dei divari territoriali. Il PNRR aveva l'obbligo di ridurre la distanza tra nord e sud del paese. I dati di luglio 2026 ci dicono che la quota destinata al mezzogiorno è scesa al 40,6% e l'attuazione procede con lentezza estrema proprio perché le amministrazioni più fragili non hanno ricevuto il supporto tecnico necessario. Invece di accompagnare i territori, avete preferito scaricare la responsabilità su chi aveva meno strumenti. Con quale risultato? Un'Italia che viaggia a più velocità, dove il diritto alla mobilità o all'istruzione dipende dalla lotteria del codice postale. I numeri della crescita economica, anche quelli confermano il giudizio negativo. Nonostante l'iniezione massiccia di fondi, il PIL si mantiene a livelli rasoterra, galleggiamo, con una crescita dello 0, che non lascia ben sperare per il post 2026, altro che ripresa e resilienza. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, senza l'effetto trascinamento del PNRR, la nostra economia sarebbe sostanzialmente stagnante. Avete usato i miliardi europei per scansare la recessione, non per innescare uno sviluppo strutturale e duraturo. Il monitoraggio ufficiale ci dice che al 1 luglio 2026, cioè all'indomani del termine dell'operatività del PNRR, solo il 23,7% delle risorse impegnate era impegnato su progetti effettivamente conclusi. La maggior parte dei fondi, quindi il 76,3%, è ancora in corso, intrappolata in cantieri che rallentano o in procedure amministrative che il governo spaccia per successi. Ma un traguardo amministrativo non è un ospedale aperto, un traguardo amministrativo non è un asilo nido inaugurato, un traguardo amministrativo non è una ferrovia completata. Presidente, colleghi, la storia giudicherà questa stagione non per gli hashtag o i video sui social. Questo lo giudicano i cittadini in questi giorni, beati voi che ve ne accontentate, ma per quello che resterà quando i fondi saranno terminati. La domanda è: resterà una sanità funzionante? Resterà una pubblica amministrazione efficiente? O resterà solo il ricordo di un'occasione sprecata tra autocompiacimento e burocrazia? Noi non facciamo il tifo contro l'Italia. Il fallimento del PNRR sarebbe il fallimento del Paese. Ma proprio per il rispetto che dobbiamo ai cittadini, non possiamo avallare una narrazione trionfalistica che nega la realtà dei territori. Il futuro dell'Italia meritava molto di più di una gestione centralizzata, di una visione corta che ha privilegiato il profitto privato al servizio pubblico. Un capitolo particolarmente amaro riguarda il tradimento dei cosiddetti obiettivi trasversali, quelle priorità che avrebbero dovuto permeare ogni singola missione del PNRR. Ve lo ricordate? Il sostegno ai giovani, l'effettiva parità di genere. Ecco, il fallimento sulle politiche per i giovani e il diritto allo studio, il caso degli studentati è l'emblema di un'occasione sprecata per le nuove generazioni. Il decreto ministeriale 481 del 2024 ha trasformato quello che doveva essere il sostegno per il diritto allo studio a un affare che abbiamo ricordato nei suoi tristi numeri. E a fronte di ingenti finanziamenti pubblici abbiamo detto che avete realizzato appena il 13% dei posti letto previsti. Abbiamo finanziato con soldi pubblici strutture che tra soli 12 anni diventeranno alberghi privati, lasciando irrisolta l'emergenza abitativa degli studenti. Il successo del PNRR si dovrebbe misurare dalla scelta di un giovane di restare in Italia, ma con una crescita economica rasoterra, di galleggiamento e la mancanza di prospettive reali, questo obiettivo appare sempre più lontano. La parità di genere e il miraggio dei servizi. Per quanto riguarda le donne, il governo rivendica traguardi amministrativi, ancora una volta, ma la realtà nei territori è fatta di asili nido non ancora inaugurati, di una cronica mancanza di servizi che pesa ancora quasi interamente sulle spalle delle lavoratrici. Nonostante la missione 5 sia dedicata all'inclusione, leggiamo con preoccupazione che il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia ha registrato economie per oltre 267.000 euro, risorse che restano sulla carta invece di tradursi in interventi concreti. In conclusione, giovani e donne sono stati usati come titoli per ottenere i fondi europei, ma poi, quando è stato il vostro turno per portare a termine queste priorità trasversali, nella pratica sono stati i soggetti più penalizzati da una gestione centralizzata e priva di una visione sociale a lungo termine. Senza riforme reali per l'inclusione, il PNRR resterà solo un elenco di opere murarie, senza un'anima civile. Per queste ragioni, Presidente, per la mancanza di trasparenza, per il tradimento degli obiettivi che ci eravamo dati, per l'incapacità di trasformare la spesa in vera riforma strutturale, il nostro voto non può che essere negativo. Si risponde alle sfide del Paese governando con umiltà e competenza, non con la propaganda. Dichiaro, quindi, il voto contrario del gruppo di Italia Viva, Casa Riformista.
1: Grazie onorevole Del Barba. Onorevole Alessandro Colucci, prego.
2: Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Siamo giunti alla fase conclusiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e possiamo guardare a questa esperienza con la responsabilità di valutare il significato e l'eredità. Il PNRR ha rappresentato uno degli interventi pubblici importanti della storia repubblicana. La sua conclusione non può essere considerato un semplice adempimento amministrativo. Il piano è nato quando la pandemia aveva fermato l'economia, sottoposto il sistema sanitario a una pressione che non conoscevamo da decenni e fatto emergere debolezze strutturali che l'Italia si trascinava da troppo tempo. In quei mesi l'Unione Europea mostrò l'importanza di combattere unitamente contro un nemico comune, riconoscendo che la ripresa di ciascun Stato dipendeva da quella dell'intero continente. Per chi come noi crede nel progetto europeo, questo passaggio non può essere dimenticato. Il Next Generation EU ha dimostrato che l'Europa è utile ai suoi cittadini quando interviene per sostenerli e non si presenta soltanto con il volto dei vincoli, ma con quello della solidarietà e dell'investimento. Senza quella misura l'Italia e tanti altri Stati membri avrebbero impiegato più tempo a superare gli effetti della pandemia e sarebbe arrivata più debole alla guerra in Ucraina, all'aumento dei prezzi dell'energia, alle tensioni geopolitiche. Riconoscere il valore della risposta europea non significa sostenere che il Paese si sia attuato, il piano si sia attuato automaticamente. Il governo Meloni ha ereditato un PNRR elaborato in una fase storica diversa, con costi delle materie prime mutati, progetti non sempre coerenti con le nuove condizioni economiche e obiettivi che rischiavano di non poter essere completati entro le scadenze europee. La scelta politica del governo è stata quella di non limitarsi a gestire l'esistente e di non rinunciare all'ambizione del piano. Quindi la rigenerazione e la rinegoziazione, il cui merito va dato al ministro Fitto prima e dal ministro Foti adesso, è servita a mettere in sicurezza le risorse, concentrare gli investimenti sulle misure attuabili e indirizzare maggiori finanziamenti verso il sistema produttivo, le imprese e le infrastrutture. Non si è trattato di ridimensionare il PNRR, ma di impedirne il fallimento, adattandolo a un contesto cambiato radicalmente. L'Italia ha conservato l'intera dotazione di 194 miliardi e 400 milioni di euro e ha affrontato il confronto europeo con la serietà di chi intende rispettare gli impegni senza confondere la rigidità burocratica con il rigore amministrativo. Anche questo risultato deve essere rivendicato politicamente. Per mesi abbiamo ascoltato previsioni catastrofiche sulla pandemia, sulla perdita delle rate e sulla presunta incapacità del governo di dialogare con Bruxelles. La realtà è stata diversa, sono state erogate 9 rate, il nostro Paese ha ricevuto quasi 166 miliardi di euro e ha raggiunto risultati superiori alla media degli altri Stati dell'Unione. Ora siamo impegnati nella rendicontazione della 10ª e ultima rata del valore di 28 miliardi e 400 milioni, che conclude finanziariamente il percorso del piano. Queste cifre hanno senso soltanto se sappiamo ricondurle ai cambiamenti prodotti. Il PNRR ha rimesso al centro dell'agenda nazionale le infrastrutture e la necessità di collegare il Mezzogiorno al resto del Paese e dell'Europa. La nuova linea Napoli-Bari incide sulla possibilità delle imprese meridionali di raggiungere i mercati e sulla mobilità dei lavoratori. Lo stesso vale per il potenziamento delle linee siciliane, gli interventi nei porti e la modernizzazione della logistica, investimenti attraverso i quali l'Italia riduce distanze geografiche, economiche e sociali. Un cambiamento altrettanto profondo riguarda la sanità. La pandemia aveva mostrato quanto fosse fragile un sistema eccessivamente concentrato sugli ospedali e quanto fosse necessario costruire una rete territoriale capace di assistere le persone prima che la malattia diventasse un'emergenza. Le case e gli ospedali di comunità, l'assistenza domiciliare e la telemedicina rispondono a questa esigenza. A tali interventi si aggiungono le nuove apparecchiature, la digitalizzazione degli ospedali e il fascicolo sanitario elettronico. Le trasformazioni digitali della pubblica amministrazione costituiscono un'altra eredità rilevante. La migrazione dei dati verso infrastrutture cloud più sicure e il miglioramento dei servizi online hanno cominciato a cambiare il rapporto tra cittadini e lo Stato. La digitalizzazione non deve essere valutata in base al numero delle piattaforme create, ma al tempo che riesce a restituire alle persone e alle imprese. I giovani scelgono di rimanere quando trovano un lavoro qualificato, un'amministrazione che non scoraggi l'iniziativa, trasporti efficienti, servizi adeguati e la possibilità di avere una famiglia. Il PNRR ha contribuito a creare alcune di queste condizioni, ma è reso evidente che gli investimenti, se non sono accompagnati dalle riforme, rischiano di esaurire i propri effetti quando terminano le risorse straordinarie. Il provvedimento che esaminiamo si colloca nella fase di passaggio tra l'attuazione del piano e la necessità di consolidarne i risultati. Interviene sugli investimenti nel turismo, sulla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, sulla sicurezza energetica e sulla tutela dei lavoratori colpiti dagli eventi climatici estremi. La parte più direttamente collegata agli obiettivi del PNRR riguarda la riforma delle norme di contabilità pubblica e l'introduzione di un sistema economico patrimoniale uniforme. La riforma mira a costruire uno Stato capace di evitare sprechi e assumersi la responsabilità dei risultati. La dimensione delle risorse mobilitate impone una riflessione sul sistema dei controlli. Una delle critiche principali riguarda il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, corruzione e frodi. Attraverso Regis, i controlli antimafia, la vigilanza dell'ANAC, il ruolo della Guardia di Finanza, la cooperazione con le istituzioni europee, questo rischio è stato marginalizzato. La differenza con i bonus edilizi appare evidente. L'assenza iniziale di verifiche adeguate ha permesso di creare e trasferire crediti inesistenti. Tra gennaio 22 e maggio 23 la Guardia di Finanza aveva sequestrato circa 5 miliardi e 400 milioni di euro. La semplificazione funziona soltanto quando accompagnata dalla tracciabilità e da verifiche tempestive. Il PNRR volge al termine e possiamo affermare che questa esperienza ha prodotto effetti positivi. Ha sostenuto l'economia in una fase di grande instabilità, ha accelerato investimenti rinviati per anni, ha favorito la modernizzazione della pubblica amministrazione e ha costretto le istituzioni a confrontarsi con scadenze, obiettivi misurabili e responsabilità precise. La stagione delle riforme non termina con la decima rata. La vera eredità del PNRR non potrà essere rappresentata soltanto dalle opere realizzate o dalle risorse spese, ma dalla capacità di rendere ordinario il metodo che abbiamo sperimentato. Programmare, fissare tempi certi, controllare, correggere gli errori e misurare i risultati. Con l'obiettivo di creare un'Italia più semplice ed efficiente, capace di sostenere le famiglie e le imprese, investire nelle competenze e offrire ai giovani la possibilità di scegliere il proprio paese, non per rassegnazione, ma perché lo considerano il luogo migliore nel quale costruire una vita. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del gruppo di Non Moderati. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Onorevole Grimaldi, prego.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
4: Grazie Presidente, per l'ennesima volta bisogna raccogliere i cocci di questo governo. Votiamo oggi un decreto infrastrutture slittato a causa dell'ennesimo caos. Ecco, c'è sempre di mezzo Salvini che poteva occuparsi, ha avuto il tempo per il lotto unico nazionale che è stato bocciato dalla Commissione. Ci chiediamo come è stato possibile che l'interlocuzione non sia stata efficace, una interlocuzione che è durata mesi. Siete in stato confusionale, d'altra parte non siamo nemmeno riusciti a convincervi di comprendere quanto fosse importante almeno portare a casa non solo le clausole sociali ma il rispetto dell'anzianità, dei contratti collettivi nazionali che girano insomma intorno a questa vicenda, già perché ci sono milioni di persone che viaggiano in intercity ormai dissestati e migliaia di lavoratori che vi chiedono responsabilità. Ecco, io vorrei che entrassimo un po' dentro lo scenario di questo decreto, parliamo spesso di PNRR solo per risultati in termini di insomma di percentuali, no, di realizzazione, eppure bisognerebbe invece partire da quei dati che dovevano essere superati proprio da questi investimenti. Per oltre tre decenni le retribuzioni reali nel privato hanno, come sapete, perso terreno. Il mercato del lavoro è il più frammentato e il ricorso al part time ha compresso ormai i redditi annuali. In altre parole, salari da fame, più precarietà e meno potere d'acquisto. Ecco, per questo servirebbero risposte concrete a tutte le persone che si sentono dire non volete lavorare mentre vi propongono appunto salari da fame. E serve rispondere anche a chi pensa che il salario non basti mai perché manca sempre troppo mese. Ecco, in Italia il costo dell'energia, delle spese sanitarie, dei beni alimentari sta divorando i salari e rendendo anche queste ferie un lusso impossibile per milioni di persone. La smornia, diciamo, della leva fiscale, come vedete, è finita. da sola l'IRPEF non può compensare la stagnazione salariale e i part-time involontari, ve lo dicono ormai tutti, non basta l'Istat, non bastano ovviamente gli studi delle università e neanche quello degli uffici parlamentari di bilancio. Per questo servirebbe invece misure vere, indicizzare i salari al costo della vita, rafforzare il potere d'acquisto. E servirebbe sanzionare chi non rinnova i contratti e continua a scaricare tutto sulle spalle di chi lavora. Perché se il lavoro non permette di vivere non è libertà ma sfruttamento. Ecco, dopo 36 mesi di calo di produzione dovreste smettere di inseguire le emergenze e avviare una vera politica industriale, che anche in questo caso non vediamo nel decreto infrastrutture. Già perché la transizione ecologica andrebbe agita e non subita, investendo in lavoro di qualità, innovazione, filiere sostenibile. Senza questa svolta il Paese resterà incastrato in questo tipo di declino, di salari bassi e di precarietà. E in questo senso il decreto PNRR infrastrutture è ancora una volta un mezzo fallimento. Vecchie strade che sono già vicoli ciechi, tunnel chiusi, come il TAV di cui abbiamo parlato, ma sempre solo senza entrare nel merito di un progetto. Già anche in questo decreto ci sono più di 50 milioni per i comuni interessati dai cantieri, ma non solo per le opere compensative, ma altre risorse per gli interventi di accompagnamento a quei cantieri. Cantieri di un'opera che è fuori scala, lo ribadiamo, fuori tempo massimo, in ritardo cronico, che sta drenando risorse che servirebbero per rimettere in sesto tanto del sistema ferroviario nazionale. Siamo al 18% di un totale di 118 chilometri di gallerie ferroviarie. Gli studi e i lavori preliminari sono partiti 25 anni fa e sono ancora da completare. Però il tunnel di base, che costa già 16,1 miliardi di euro e i contributi europei possono coprire meno del 21%, è parte del problema che non volete vedere. Non c'è un chilometro, a parte le gallerie secondarie, quelle d'uscita, non c'è un chilometro fatto. Ecco, lo dico così, forse sarebbe ora invece che guardare quella vecchia linea come il ponte Morandi, di metterla a norma, soprattutto perché vi rendete conto che ci vorranno altri 20 anni prima di finirla. E poi ci sono altri 120 milioni di euro, una cifra enorme, a una partecipata che non si è mai distinta, diciamo, per tempestività. E ci piacerebbe, visto che sono soldi utilizzati per il decommissioning, vedere in un decreto la rimozione di tutto quel materiale radioattivo del paese, concentrato appunto a Caorso, a Trino, a Latina e a Garigliano e soprattutto all'estero. Eppure anche oggi avete votato contro un ordine del giorno che vi chiedeva di accelerare i tempi per il deposito nucleare, di scorie nucleari. E pensare che avete riaperto questa via italiana all'atomo. Infine rimuovete il problema di fondo, cioè quello che ogni investimento collegato al PNRR dovrebbe produrre valore sociale misurabile. E il tema vero è che per attuare il PNRR non basta solo rispettare i tempi, bisogna vedere gli effetti. Per esempio, alcune domande che non vi fate mai, cioè per esempio quante donne sono state assunte, quanti giovani resteranno nelle pubbliche amministrazioni finita questa esperienza e a che punto è quella transizione. Oltre 500.000 progetti sono conclusi, quasi 160.000 sono ancora in corso, ma attenzione, quelle da completare corrispondono al 73% delle risorse impegnate, 132 miliardi. E poi c'è un nuovo capitolo, quello dei commissari, il capitolo della penisola dei commissari, l'ennesimo per gli impianti di rigassificazione operativi fino al 31 dicembre, per esempio a Piombino. Ormai ci avete abituate a questa proliferazione di commissari che operano in regime straordinario ed erogano a disposizioni ambientali ed europee. Insomma, l'eccezione è diventata la norma generale del Paese, come se la pubblica amministrazione non sapesse gestire l'esistente. Ecco, io credo che questo stratagemma per derogare le nostre leggi creerà davvero tanti mostri, soprattutto, lo diciamo, per poi dei fini che non condividiamo, come quello del rigassificatore, quando l'obiettivo dovrebbe essere accelerare quella transizione energetica per garantire sicurezza alla nostra popolazione. Già, perché la dipendenza dall'importazione di fonti fossili è la causa della nostra insicurezza energetica e dei costi fra i più alti d'Europa. Avete ostacolato quello sviluppo delle rinnovabili e anche quella connessione alle reti di cui parleremo forse nello scostamento. Ecco, il mantra della sicurezza energetica è il vostro alibi per provocare all'infinito, diciamo, e per prorogare queste infrastrutture del gas. Non avete mai dedicato un minuto a quella decarbonizzazione e a quella riconversione ecologica, infatti l'Ilva può anche sprofondare come sta facendo in queste ore. Ecco, quelle ondate che non vi sfiorano, quelle ondate di calore che sono parte, diciamo, della nuova normalità, voi che siete qui al fresco, climatizzate e continuate a non comprendere fino in fondo che cosa vorrà dire per il futuro. Già, quell'estensione della cassa nei periodi di emergenza climatica è arrivata proprio in extremis, grazie a un'iniziativa sindacale, alle ordinanze regionali, al protocollo il quadro sul clima, e continuate a intervenire su questo tema con proroghe temporanee, rifinanziamenti annuali, senza una vera idea strutturale per il Paese. Proprio non vi riesce di accettare l'esistenza di questa crisi ecoclimatica. Almeno 94 milioni di persone in Europa hanno subito gli effetti di queste ondate di caldo. Ecco, ma il nostro Presidente del Senato dice che è tutto ok, che ci abitueremo. Ecco, l'Europa si scalda due volte più velocemente rispetto al resto del pianeta, ma voi continuate a negare l'esistenza di questa crisi. Peccato che a pagare il prezzo del negazionismo siano le persone, soprattutto quelle più fragili. Per questo ci dispiace che proprio i fattorini del food delivery siano stati esclusi come tanti altri soggetti. Ho finito, Presidente. Per fortuna siamo riusciti a bloccare l'emendamento Rixi per il deposito del GNL a Bergeggi, che avrebbe portato altri 10.000 tir in quella tratta e 10.000 altre migliaia di nave proprio vicino a un parco naturale. Ecco, ho concluso. Alla fine è un decreto che ci rende più dipendenti, più ricattabili e più poveri. Insomma, volete un petrolstato senza avere petrolio? Fate l'hub del gas senza gas, avete riaperto la via l'italiana dell'atomo senza uranio. Insomma, siete questa cosa qua, patrioti in affitto di interessi di altri. Per tutte queste ragioni voteremo contrari a questo decreto. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Deputata Bonetti, prego.
3: Grazie Presidente, Sottosegretaria. Ci ritroviamo qui per l'ultima volta a votare l'ennesimo decreto d'urgenza che non tratta ragione d'urgenza e che è l'ennesimo rattoppo alla gestione di un piano nazionale di ripresa e di resilienza che dopo 4 anni sta diventando, come dire, cacofonico nella sua continua ripetizione di questi provvedimenti a rattoppo da una parte all'altra, la rincorsa del giorno dopo. Ma la cosa che colpisce è che all'interno di questo decreto ci sono in realtà delle misure che si sono rivelate necessarie, ci sono delle misure contestabili, altre invece assolutamente sostenibili, e che in qualche modo raccontano la fatica non solo di questo governo ma di tutto un paese che per la prima volta si è trovato ad affrontare un piano di ripartenza, di riforma, di rilancio delle proprie infrastrutture, della propria capacità produttiva, della propria capacità di innovazione. Ed è un paese che ha faticato, ma è un paese che ha reagito, lo hanno fatto i comuni, troppo spesso con poche risorse, pochi strumenti. Lo ha fatto in fondo l'accompagnamento di un governo che ha preso un piano parzialmente scritto dai partiti che compongono questo governo e che si è dovuto invece cimentare sul piano, sulla parte che spesso viene un po', come dire, trascurata della politica, quella dell'execution. E io sinceramente, a distanza di questi 4 anni nei quali sono all'opposizione, da donna di governo che ha scritto, sostenuto e fatto partire quel piano, dico che in realtà questo piano, seppur non compiutamente quanto avremmo auspicato, ha cambiato il volto del Paese, ne ha cambiato i meccanismi, ci ha anche detto quali sono le fragilità sulle quali è importante continuare ad insistere. Su questo devo dire che mi ha molto colpito l'intervento del collega di Noi Moderati, che ha preso le distanze in modo forte dal piano scritto dal governo Draghi, dicendo il governo Meloni ha ereditato un piano di cui non aveva nemmeno scritto le cose, e poveretto il governo Meloni ha dovuto così un po' raffazzonare quella barcamenarsi, perché in fondo le condizioni sono cambiate. Io vorrei dire al collega Colucci, che sono molto vicina alla segretaria del suo partito, la collega Carfagna, alla collega Gelmini, che da ministra per il Sud, che da ministra per gli affari regionali, hanno in prima persona scritto, sostenuto e fatto partire quel piano, e oggi se l'Italia è diversa è anche grazie al loro lavoro. Quindi mi spiace che il loro partito li abbia in qualche modo rinnegati, ma come è un po' la retorica che anche c'è nella maggioranza, no? Bisogna sempre dire che quello che è venuto prima di noi è stato il male assoluto e che quello che viene dopo di noi è il male assoluto. Io questo gioco, noi come Azione questo gioco non lo esercitiamo, non lo abbiamo fatto, non lo faremo mai, proprio perché vogliamo stare nel merito, nel dire le cose che vanno e quelle che non vanno. E allora su questo io vorrei ragionare e motivare anche il nostro voto, che annuncerò al termine del mio intervento, anche sul metodo con cui questo decreto arriva all'approvazione dell'Aula, perché mi ricorda quando, insomma, in qualche modo dovevo fare il controesempio ai teoremi in cui toglievo le varie ipotesi e avevo proprio quegli esempi chiari, lapalissiani, per gli studenti da capire. Ecco, questo decreto credo che per chi ci ascolta il modo con cui arriva in quest'Aula sia l'esempio lapalissiano rispetto al quale questo bipolarismo e questa situazione politica non è più in grado di esercitare il ruolo che dovrebbe fare la politica, cioè servire a qualcosa. Rappresentazione teatrale, interno giorno di un lunedì di calda estate, il decreto arriva finalmente in commissione bilancio per essere valutato e approvato, devo dire con una gestione ordinata rispetto anche ad alcuni contesti caotici nel quali ci siamo trovati. Io do atto alla relatrice, l'onorevole Frassini, c'è la sottosegretaria Albano che ha seguito il decreto, la presidenza della commissione. Si arriva in modo ordinato, arrivano i pareri, il solito andirivieni a cui ormai ci siamo purtroppo abituati, dell'assenza anche dei rapporti col Parlamento, ma insomma i pareri arrivano, controarrivano, si converge anche sulla necessità di arrivare stranamente in aula senza una fiducia, restituendo all'aula anche il luogo di un dibattimento ulteriore rispetto alla commissione. Ma questa è la democrazia parlamentare, mi sembra un risultato importante, riusciamo anche come opposizione a far tornare il governo su una decisione che era quella di chiudere al 30 settembre il termine per degli finanziamenti per i ponti sul Po, che sono stati sbloccati il 24 luglio, cioè dal 24 luglio al 30 settembre i nostri comuni dovevano, come dire, finire la costruzione di questi ponti. Insomma, la collega Ruffino, che è qui con me, si è molto battuta e la maggioranza ci ha ascoltato, arriviamo in aula. Poi succede qualcosa di strano, cioè il fatto che si arriva in aula e in aula maggioranza e opposizione dicono: ah no, ma noi arriviamo in aula e non è che possiamo dialogare e metterci d'accordo. Cioè le altre opposizioni dicono: non sia mai che noi trattiamo con la maggioranza per ottenere l'approvazione di un emendamento. Ma scusate colleghe e colleghi, noi siamo pagati per fare cosa? Siamo pagati forse per fare semplicemente l'ostacolo a qualsiasi cosa, anche alle cose che servono, o siamo pagati anche quando siamo all'opposizione per portare a casa dei risultati che correggono magari delle azioni inadeguate della maggioranza o sostituiscono la maggioranza quando non è in grado di fare le cose e cercare di ottenere il migliore risultato possibile anche dai banchi dell'opposizione? Io penso che questo sia lo stile con cui noi dobbiamo entrare in aula a approvare dei decreti. Dopodiché arriviamo in aula e il governo, dopo aver inserito la qualunque delle cosiddette opere territoriali, sulla quale, apro una parentesi, noi non è che siamo contrari agli investimenti territoriali dei singoli collegi, dei singoli deputati. Il nostro problema è che riteniamo che questi investimenti debbano avere una regia e non possono essere determinati sul peso elettorale dell'uno o dell'altro, alla faccia di quello che potrà accadere una volta che approverete anche le preferenze. Dunque, diciamo, o c'è una strategia che individua nelle singole opere qualcosa di efficace rispetto agli altri, oppure è il caos al limite del clientelare, cosa che ci pare poco dignitosa se non dannosa. Ma torniamo al provvedimento in aula. A un certo punto è stato ricordato, la maggioranza ci convoca e ci dice: c'è un emendamento fondamentale per la tenuta e la sicurezza energetica del nostro paese. C'è un progetto che deve essere rifinanziato per dei ritardi del Ministero dell'Ambiente, del Ritardi del Ministero dell'Ambiente, è un deposito di gas naturale liquido che deve essere sbloccato. Noi approfondiamo la questione e, siccome siamo per la sicurezza e l'indipendenza energetica del nostro Paese, diciamo va bene, va sostenuto. No? Siccome le altre opposizioni dicono, il Movimento 5 Stelle e la VS, no, guai a quel distributore, ed è lecito che lo abbiano fatto, perché loro sono contrari e penso che abbiano fatto bene il loro lavoro, dicono, no, sono portati in aula, noi faremo opposizione in aula. Allora la maggioranza cosa fa dopo che ci ha convinto che era un provvedimento fondamentale? Lo ritira perché bisognava dare spazio al ministro Lollobrigida a venire in aula a parlare di agricoltura, un grande progetto strategico di sicurezza, ritirato per avere mezz'ora in più del dibattito parlamentare in quest'aula. A quel punto ne chiediamo conto di questa cosa, no? Ma questo no, non si sa perché in 24 ore non era così strategico. Dopodiché però il provvedimento che non si poteva essere dibattuto in aula e quindi si ritira, un provvedimento strategico, viene slittato a lunedì, da giovedì in cui eravamo, perché? Perché bisognava convincere il ministro Salvini a riscrivere un emendamento che era contro la normativa europea. E finalmente arriviamo alla giornata di oggi. Il problema è che dopo questo interno giorno di questa rappresentazione teatrale da veramente teatro dell'assurdo, l'esterno notte era quello di un paese che era in difficoltà per le accise che salivano, per i salari troppo bassi, per la sanità incapace di essere all'altezza dei bisogni delle persone, per le famiglie in Ucraina massacrate dai bombardamenti di Putin mentre qua si dibatte se dobbiamo o no inviare le armi. La storia va avanti e imporrebbe un minimo di serietà, e questo Parlamento invece fa questo gioco di ruolo in cui opposizione e maggioranza giocano e tutte le parti in commedia. E allora io arrivo qui al punto, Presidente, a motivare invece la nostra posizione. Non c'era bisogno di arrivare a questo provvedimento per dire che il bipolarismo è fallito, ma questo provvedimento ha rappresentato plasticamente che questo gioco delle parti tra la destra e la sinistra non è più in grado di fare quello che deve fare, cioè dare le risposte, capire i problemi e costruirle e renderle efficaci. Ed è per questa ragione che Azione si asterrà da questo provvedimento, riconoscendo che ci sono degli punti che vanno sostenuti, che ci sono tante cose che sono assolutamente inadeguate, ma soprattutto che è un gioco delle parti da cui noi ci tiriamo fuori. Grazie.
1: Grazie deputata Bonetti. Onorevole Dell'Olio, prego.
5: Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Oggi siamo chiamati a votare un provvedimento che viene
6: Movimento 5 Stelle.
5: Decreto infrastrutture PNRR, ma che in realtà è l'ennesima riprova di quanto questo esecutivo sia incapace ormai di governare il Paese e di spendere le risorse che l'Europa ci ha concesso per uscire dalla crisi. Nel titolo del provvedimento c'è scritto testualmente disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. La realtà, come spesso accade, direi quasi sempre con questo governo, è ben diversa. Perché la struttura del decreto riflette una scelta legislativa ormai consolidata nella prassi di questo esecutivo, cioè accorpare in un unico atto disposizioni eterogenee tenute insieme non da una logica sistemica, ma dall'urgenza contingente di ciascun intervento. Diciamolo senza troppi giri di parole, questo è un provvedimento omnibus che mescola infrastrutture, contabilità pubblica, sicurezza energetica e finanze. È un contenitore in cui gettare tutto ciò che non si riesce a far passare con un disegno di legge ordinario. Ora, Presidente, io vorrei ricordare a quest'altra parte dell'emiciclo, quelli che vogliono riscrivere la Costituzione, che dovrebbero almeno prima leggere l'articolo 77, che consente il ricorso al decreto legge solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. E a quello si aggiunge il principio di omogeneità della legge del 400 dell'88, che è un principio che è stato ulteriormente ribadito dalla Corte Costituzionale in più volte. E quindi, già solo per questo motivo, voi dovreste vergognarvi politicamente di continuare a sfornare decreti legge che offendono la Costituzione e violano le leggi che dovremmo tutti rispettare, voi per primi che siete in maggioranza. Ma veniamo ai contenuti. Che cosa c'è di urgente? Cosa c'è di urgente nel buttare, ma proprio buttare soldi, altri soldi nel TAV, quando dal lato italiano lo scavo del tunnel principale non è ancora iniziato? Cosa c'è di urgente nell'affidare alla Sogin, la società per la gestione degli impianti nucleari, il decommissioning, cioè lo smantellamento del reattore nucleare RTS di Galilei? un reattore della Marina da 5 megawatt che in realtà è stato spento 46 anni fa, il 7 marzo del 1980, e già le operazioni erano cominciate, quindi che urgenza c'è? Tra l'altro avete anche affossato un vostro emendamento che vi diceva non di fare la gara europea, che sarebbe stata la cosa corretta, ma almeno di fare un'indagine proprio per evitare problemi, perché se ci dovesse essere un soggetto domani che in Europa si sente leso da questa scelta, perché non c'è l'urgenza, non c'è la necessità di fare questa cosa con una legge, potremmo avere problemi. E poi, perché considerare a rischio, a causa delle eccezionali situazioni climatiche, solo gli agricoltori, gli addetti alla pulizia e facchinaggio, quelli dei servizi di vigilanza e a chi opera nell'editoria e stampa di quotidiani? Cosa vi hanno fatto i rider, poverini, che potevano essere assolutamente inseriti in quella categoria? Ma soprattutto, che legame c'è fra tutte queste cose e il sistema di contabilità economico unico patrimoniale la cui sperimentazione deve partire? Nessuno, non c'è nessun legame, e questo dimostra che voi non avete più una bussola, semmai l'avete avuta, oppure che questo governo non si fida delle persone che ha eletto in Parlamento e non li ritiene in grado di legiferare, oppure, ma a questo punto direi è anche, questo governo non sa più dove sbattere la testa per far vedere al Paese che fa qualcosa, legiferando senza schema, piuttosto che affrontare e cercare di risolvere i problemi seri del Paese. La crisi demografica, l'energia, le imprese, il lavoro, povertà e sanità, in ordine alfabetico per carità. Tutti i problemi che restano irrisolti, perché voi non riuscite ad affrontarli. Che dire poi dell'articolo 5 di questo provvedimento, quello in cui, con la scusa di creare disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici, create un supercommissario con poteri praticamente illimitati, un soggetto che potrà rilasciare autorizzazioni su tutto e che allo stesso tempo voi depotenziate gli strumenti di tutela ambientale, dimenticando che la VIA, la valutazione di impatto ambientale, e la VAS, la valutazione ambientale strategica, non servono a bloccare le opere, ma a fare in modo che siano progettate e realizzate con il minore impatto possibile sull'ambiente e sulla salute. Per voi invece semplificare e sburocratizzare significa liberi tutti. Ma arriviamo al PNRR. PNRL che Fratelli d'Italia, che è il partito di maggioranza relativo di questo governo, non ha votato all'epoca e che invece ringraziare il cielo, anzi il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte per aver ottenuto una possibilità del genere, 209 miliardi, una possibilità che sarebbe in grado di cambiare le sorti del nostro Paese, l'ha gestito invece direi con sufficienza, non con l'obiettivo di far cambiare il Paese con una serie strutturata e coordinata di progetti, ma affannandosi a cercare di chiuderli senza ragionare davvero su come potessero essere strutturati in maniera mirata per far fare all'Italia quel balzo in avanti per cui era stato ideato. Voi avreste dovuto procedere con delle assunzioni, anche solo per dotare i comuni delle risorse necessarie per gestire i progetti. E quando vi abbiamo proposto in passato emendamenti per venire incontro a questo problema, nei vari decreti con cui lo avete modificato, voi li avete bocciati. Ma avete fatto di peggio con gli emendamenti lunedì scorso in commissione. Avete approvato una serie di microfinanziamenti territoriali e misure di carattere localistico. Presidente, marchette, diciamo la parola seria, perché questo credo che sia il termine più appropriato. L'avete in pratica resa una legge mancia, senza ritegno direi. Uno su tutti, il contributo per la realizzazione di un ascensore per il collegamento tra il centro storico e la zona del lungomare di Tropea, paese nei cui confronti io non ho nulla. Mi soffermo su questo perché l'emendamento che ha presentato questo contributo chiedeva 2 milioni. Quando c'è stata le formulazioni normalmente servono per ridurre le richieste, ne avete dati 2,5 milioni. Cioè voi avete dato via libera a questi contributi. Ma il peggio arriva con l'articolo 7 bis aggiunto in commissione, quello sul Policlinico Umberto I di Roma. Il presidente della regione Lazio viene nominato commissario con poteri che vanno oltre ogni ragionevole necessità. Può agire in deroga a ogni dispositivo di legge, salvo quelle disposizioni di legge, salvo quelle penali, e fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e del codice dei beni culturali e paesaggistici, almeno questo per fortuna. L'autorizzazione unica che potrà dare questo commissario sostituisce ogni altra determinazione, parere o nulla osta, inclusi quelli ambientali, igienico-sanitari e antincendio, e ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il suo rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. Questa dovrebbe essere per la maggioranza una misura necessaria per sbloccare un'opera. No, ma che? Questa non è efficienza, questa è l'ennesima svendita delle regole, il solito modo di procedere per commissari e poteri straordinari che caratterizza la vostra gestione del PNRR. E non venite a dirmi che serve per accelerare, perché se aveste gestito bene il piano dall'inizio non avreste avuto bisogno di questi espedienti. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sempre detto che eravamo pronti a collaborare. Lo dicevamo nel 2023, quando chiedevamo al Governo di non chiudere il servizio, di avere l'umiltà di accogliere la nostra disponibilità a lavorare insieme sul PNRR. Voi invece avete scelto l'arroganza, avete trasformato il PNRR in una bandiera di propaganda. E oggi lo ricordiamo a tutti. Questo è il PNRR della Meloni. Dopo la revisione di Fitto, dopo tutti i decreti di modifica di rinvio, dopo gli spostamenti di fondi, la responsabilità è tutta vostra. Noi abbiamo indicato con chiarezza quali dovevano essere le priorità. Garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo delle risorse, assicurando prioritariamente il raggiungimento di obiettivi sociali trasversali come la spesa sanitaria, il sostegno alle filiere produttive industriali, gli incentivi all'occupazione, la realizzazione di asilo nido e scuole per l'infanzia, istruzione e investimenti green. Ma questa destra, Presidente, non ascolta. Questa destra continua a governare per decreto, per commissari, per lottizzazione. Continua a svuotare il PNRR per tappare i buchi di una legislatura fallimentare. Per tutti questi motivi il Movimento 5 Stelle voterà contro questo decreto. Non siamo contro le infrastrutture, non siamo contro il PNRR, siamo contro l'ennesima operazione di facciata, l'ennesimo tentativo di nascondere l'incapacità con i commissariamenti e le deroghe. Questo governo parla spesso a parole di patriottismo. Noi abbiamo un'idea diversa, il patriottismo è quello di chi usa bene le risorse europee, di chi costruisce un futuro per i giovani, di chi governa senza commissariare ciò che non sa risolvere. Voi non state facendo questo, noi invece all'Italia ci teniamo davvero e quindi voteremo contro.
1: Grazie, onorevole Dell'Olio. Onorevole Pella, prego.
6: Presidente Costa, sottosegretario Albano, cari colleghi. Il decreto legge che ci accingiamo oggi a votare contiene principalmente disposizioni urgenti per la realizzazione di investimenti ferroviari, stradali e autostradali. Accanto alle norme dedicate a specifici interventi infrastrutturali, trovano spazio poi alcune misure di carattere generale che produrranno quegli effetti
7: Pella di Forza Italia
6: sull'organizzazione delle amministrazioni e sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Il provvedimento detta infatti delle norme in materia di contabilità economico-patrimoniale delle pubbliche amministratori, in materia di sicurezza energetica, di turismo, di cultura, di istruzione, misure per fronteggiare le emergenze climatiche, nonché altre disposizioni di carattere finanziario. L'esame in Commissione ha ampliato il contenuto del decreto e migliorato il testo, aggiungendo molte disposizioni che intervengono su varie materie. Il gruppo di Forza Italia, Berlusconi Presidente, ha offerto un contributo importante su tematiche dedicate e soprattutto molto urgenti. In materia di interventi infrastrutturali, il decreto legge interviene tra l'altro sull'affidamento dei servizi ferroviari Intercity, fissando il 31 dicembre 2026 il termine per l'avvio delle procedure da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Vengono inoltre prorogati di 2 anni i termini per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e al collegamento autostradale Cisterna-Valmonte, voluti fortemente dal collega Battilocchio. Vengono poi stanziate nuove risorse per la realizzazione delle opere compensative connesse a quello che è il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, fortemente anche sostenuto dal governo regionale guidato dal nostro vicepresidente Alberto Cirio e sostenuto in modo particolare anche dal nostro capogruppo Enrico Costa. Ma voglio ricordare a tutti voi che nel 2002 l'Unione Europea varò quell'aggiornamento alle reti transeuropee network e fu proprio il presidente Berlusconi che inserì con forza 4 dei 9 corridoi chiave del sistema dei trasporti dell'Unione Europea. E uno di quelli era proprio il nuovo tunnel ferroviario ad alta velocità Torino-Lione, atto sottoscritto dal presidente Berlusconi e dal presidente Jacques Chirac a segmento chiave del corridoio comunitario Lisbona-Kiev. E quindi ancora una volta vogliamo sottolineare che quel collegamento, e ha fatto bene la Presidente Meloni recarsi insieme al Ministro degli Interni Piantedosi a ribadire quella che è l'importanza della difesa delle forze dell'ordine, della salvaguardia della popolazione esistente, ma soprattutto di far prevaricare quello che è il buon senso su un'opera importante e fondamentale che noi come Forza Italia rivendichiamo proprio per quello che ha fatto il Presidente Berlusconi a partire dal 2002. In materia poi di sicurezza energetica, il decreto affitta a Sogin S.p.A. le attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti da quella che è la disattivazione del reattore nucleare Galilei della Marina Militare. E interessanti sono anche le misure proprio introdotte per accelerare i procedimenti amministrativi relativi ad alcuni impianti strategici per garantire in condizione di criticità del sistema energetico nazionale la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti. E su questo voglio ringraziare il collega Squeri, sempre molto attento a queste tematiche. È altresì previsto poi il trasferimento dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a quello che è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di quelle che sono le risorse già destinate alla realizzazione di un impianto per la produzione del prediotto, materiale impiegato in quella che è la produzione dell'acciaio, affinché siano impiegate per il sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica. E anche qua su questo argomento molto importante sentito nel Meridione, per questo ringrazio il collega Calderoni, il collega Sala, che in ambito di commissione hanno sempre portato avanti con forza e tenacia questi temi. Ma questo decreto reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per il periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2006, con conseguenza accesso anche in deroga a quello che è il trattamento della cassa integrazione a causa di quelli che sono eccezionali ondate di calore. E tale misure interessano il comparto delle costruzioni e in modo particolare il settore agricolo. Per questo ringrazio la collega Mazzetti, collega Nevi, che in qualche modo hanno prodotto risultati concreti a difesa di un comparto, quello agricolo e quello delle infrastrutture basilari e centrali per l'azione e l'interesse che Forza Italia ha nei confronti delle associazioni di categoria. Tema centrale poi del provvedimento sono anche le disposizioni degli articoli dall'8 al 13 che danno attuazione a quella riforma delle norme di contabilità pubblica prevista nel PNRR, definendo anche quel quadro normativo entro cui dovrà svilupparsi il nuovo sistema di contabilità economica patrimoniale, lavoro portato avanti con tenacia dal collega capogruppo Paolo Emilio Russo e dal presidente Nazario in quella che è una condivisione importante e fondamentale di quelli che sono gli interessi. Poi l'obiettivo non è soltanto introdurre nuove regole contabili, ma anche accompagnare quelle amministrazioni verso un modello uniforme di rilevazione economico-patrimoniale, così anche da rendere maggiormente omogenee quelle informazioni prodotte dai diversi enti e migliorare la qualità dei dati e dei dati utilizzati sia ai fini della rendicontazione, ma soprattutto per quello che è il monitoraggio della finanza pubblica. E per quanto concerne le disposizioni introdotte anche per l'approvazione di emendamenti presentati proprio dal nostro gruppo di Forza Italia, Silvio Berlusconi, Presidente, molto importanti sono le norme in materia di adeguamento delle strutture sanitarie, alla misura di prevenzione degli incendi previste da questo decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 2015. E si prevede quindi di ulteriormente dare una proroga, ma soprattutto un differimento di un anno ad una serie di termini previsti dal decreto ministeriale per quello che è il completamento degli adempimenti a carico delle strutture sanitarie, al fine anche di consentire quindi a loro di portare a termine i lavori programmati senza pregiudicare la piena operatività delle strutture e soprattutto la continuità dell'erogazione dei servizi assistenziali. E su questo lo dico, era da diversi provvedimenti, come lei sottosegretario Albano sa, che la Conferenza delle Regioni poneva questo tema fortemente sentito da parte del nostro governatore Roberto Chiuto, da tanti governatori del Sud che oggi apprezzano e condividono questa proposta che va sicuramente incontro a quella che era una necessità concreta e reale che noi dovevamo dare. Questo lo dico perché, nonostante le precedenti proroghe, permangono quindi delle situazioni in cui le strutture sanitarie, pur avendo aderito a quel piano di adeguamento antincendio ed avendo anche regolarmente adempiuto alle fasi iniziali del percorso, non risultano oggettivamente in grado anche di completare quegli interventi entro le scadenze attualmente vigenti. Ma come abbiamo voluto fare, abbiamo dato la possibilità di completare, di realizzare, ma soprattutto di realizzare quegli importanti lavori a favore delle persone questione della terza età, e su questo ringrazio la collega Rossello Cristina, che sempre pone un'attenzione molto forte alla difesa della famiglia e in modo particolare delle persone anziane. Altra norma poi interessante introdotta con quella che l'approvazione di un nostro emendamento di Forza Italia è l'affidamento alla società Sogin di quelle che sono le attività per il rimpatrio degli Stati Uniti d'America, di quelle che sono le materie e soprattutto gli aspetti legati al settore nucleare. E questa misura è volta quanto in modo a favorire l'attuazione di quelli che sono gli impegni presi dall'Italia con gli Stati Uniti d'America nell'ambito del programma statunitense denominato GTRI, finalizzato a ridurre quindi la quantità di materiali nucleari e radiologici vulnerabili presenti in quelle che sono le installazioni nucleari di tutto il mondo, inclusa naturalmente l'Italia. E tale programma si pone l'obiettivo di riportare

0: riconducibile alle tensioni geopolitiche e all'aggravarsi di quelli che sono i conflitti nel Medio Oriente, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere temporaneamente, comunque non oltre il 31 dicembre 2026, su richiesta dell'appaltatore, quello che è il recupero dell'anticipazione finalizzata a garantire una maggiore liquidità finanziaria delle imprese. Signor Presidente, concludo naturalmente dicendo che il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo decreto legge in esame, che rappresenta un provvedimento rilevante per la realizzazione e il completamento di importanti opere infrastrutturali, molte partite dal nostro Presidente Silvio Berlusconi, nonché per quella che è la riforma della contabilità economica patrimoniale delle pubbliche amministrazioni e soprattutto per la fase conclusiva di attuazione del PNRR, perché Forza Italia è vicino alle imprese, Forza Italia è vicino alle associazioni, Forza Italia è al fianco dei governatori, dei sindaci e dei presidenti delle province.
1: Grazie onorevole Pella. Onorevole Ottaviani, prego.
2: L'approvazione di questo decreto ci fornisce un'occasione importante anche per riavvolgere il nastro e per capire quello che effettivamente è avvenuto quando questa formulazione del PNRR venne portata avanti, perché abbiamo ascoltato spesso fuori luogo una serie di panegirici, autopanegirici e autoincensamenti portati avanti dal Presidente Conte e compagni, possiamo dire, sull'approvazione di quello che doveva essere il più grande PNRR che ci fosse mai stato, che ci sia mai stato all'interno della Next Generation più. In realtà, se andiamo a vedere quello che effettivamente è avvenuto, c'è qualche cosa che deve essere restituito alla storia e soprattutto alla linearità di quello che è avvenuto, perché qui stiamo parlando in realtà di quella che è stata poi una rivisitazione con una correzione in corso d'opera molto importante, non da parte di Conte ma del successore Draghi, perché la prima versione del piano venne sostanzialmente respinta perché ritenuta addirittura inammissibile, tant'è che quando poi c'è stato l'avvento del nuovo governo il primo problema che si è trovato a fronteggiare Cincolani è stato quello relativo alla quota dei fondi del recovery plan pari al 37% minima che doveva essere stanziata per la green transition, e questo è stato il primo elemento che ha indotto naturalmente quel governo a dover riformulare il precedente piano Conte e ad arrivare a quella che è la situazione attuale. Sì, situazione attuale davanti alla quale spesso si dice ma in realtà abbiamo acquisito una serie di risorse che in realtà non dovevano essere acquisite o non potevano addirittura essere acquisite. Bene, su questo che cosa avviene? Abbiamo che una particolare impostazione che venne effettuata da parte di un politico che venne intervistato qualche anno fa e ci ha dato questo tipo di risultato. Infatti nel libro di Paolo Valentino dal titolo Nelle vene di Bruxelles compariva l'intervista proprio a questo politico, anticipata anche da un articolo del Corsera. Ebbene, questo politico diceva: tutti questi soldi, circa 200 miliardi, sono stati dati in base ad un algoritmo. Non solo, ma aggiungeva sempre questo politico, la suddivisione fu proposta dalla Commissione per correggere un po' il tiro, ma il governo ebbe un ruolo fondamentale. Sempre questo politico, intervistato al Corsera, aggiungeva: le quote di finanziamento non sono state negoziate dai capi di governo, ma ricavate da un algoritmo ideato e definito da due direttori generali, peraltro olandesi, quindi non avevano la maglia e la casacca di nessuna squadra di calcio locale. Un po' di retorica, forse, è stata fatta sul fatto che abbiamo preso un sacco di soldi, ma non è vero. Siamo il settimo paese nel rapporto tra soldi ricevuti e PIL. Altri in questo rapporto hanno portato a casa molto di più, come la Spagna e la Croazia, sempre grazie a questo algoritmo. Beh, sapete, sa Presidente di chi stiamo parlando? Non stiamo parlando né di un politico di centrodestra, né tantomeno

0: un segretario di sezione della Lega. Stiamo parlando niente poco di meno che di Paolo Gentiloni, che ha sconfessato clamorosamente quella che è stata l'azione di pseudo governo propagandata per tanto tempo da quello che poi fu il suo successore. Non solo, ma questo argomento è un argomento fondamentale, importante, che ci dà, signor Presidente, un'altra chiave di lettura di questa vicenda di cui stiamo parlando, anzi stiamo sentendo parlare noi in questi giorni, ossia il famoso incremento del PIL. Al di là del fatto che l'Istat, e quindi sicuramente non certo una diramazione del governo, ma un istituto pubblico assolutamente terzo, ha evidenziato come ci sia un incremento di 0,2 punti rispetto alle previsioni, ciò significa che abbiamo ministri prudenti, ministri che continuano a non fare propaganda ma continuano a centrare gli obiettivi. Ebbene, rispetto a questa nuova importante vicenda che riguarda i numeri e che non riguarda sicuramente la teoria, c'è qualcuno che dice: beh, ma la Spagna e la Croazia hanno numeri di incremento di PIL superiori. E guardiamo quello che effettivamente è avvenuto nel corso degli ultimi 2 anni: il PIL della Spagna è passato dal 2025 a 2,09, nel 2026 la proiezione è 2,6, per la Croazia abbiamo nel 2025 3,2, per quest'anno abbiamo 2,7. Che cosa significa? Che effettivamente laddove c'è questo booster, questo acceleratore che è stato utilizzato in modo diverso nella fase di programmazione rispetto al PIL, dato che questi paesi hanno avuto molto di più rispetto a noi, quel PIL di fatto viene drogato da un finanziamento che è stato riconosciuto per altri paesi e per il nostro no. Ecco la verità della distanza che qualcuno ci va a propinare rispetto anche a questo tipo di metro di giudizio, che è quello relativo al PIL. E allora, quando si parla sempre poi di quella che è stata la valutazione che è stata effettuata in ordine alle dichiarazioni di Gentiloni, e siamo andati la scorsa settimana a vedere quella che è stata poi la controdichiarazione effettuata su questa materia da parte dell'allora capogruppo del 5 Stelle alla Camera, che ebbe a dichiarare rispetto a Gentiloni: gli attacchi di Gentiloni a Conte somigliano tanto a quelli della destra, e dire che Conte ha profuso ogni sforzo per fare in modo che proprio Gentiloni assumesse l'incarico di commissario europeo al fine di proteggere gli interessi nazionali, come per dire: ma ti abbiamo politicamente pagato, dovevi abbassare la testa e non dovevi rivelare quelli che erano dati che invece vanno in funzione di far scoprire quello che era l'interesse vero, non pubblico, ma l'interesse di quella nomina del tempo. Piuttosto, aggiunge quel capogruppo dell'epoca, ci spieghi che cosa ha fatto Gentiloni lui per il patto di stabilità, approvato dal governo che strozza la crescita. E questo dovrebbe essere il preludio dell'alternanza di governo del campo largo, che in realtà altro non è che un campeggio allargato. Questo dovrebbe essere il modo in cui dovrebbero gestire o vorrebbero gestire il paese, in modo non semplicemente eterogeneo ma contraddittorio, per i prossimi anni. Viceversa, questa vicenda, quella di questo decreto, che ha una parte importante di conversione che riguarda il cantiere TAV Lione-Torino, è una parte che evidenzia come questo governo, che centra la nona rata su 10, abbia voluto incidere e insistere proprio su una riconversione di carattere ambientale che non era previsto. Lo stanziamento di 50 milioni di euro per bonificare alcune zone, alcuni cantieri che sono attorno alla CAV, la dice lunga in ordine a quello che è l'approccio di realismo ambientalista di questo governo. Viceversa, signor Presidente, proprio per prendere spunto dalla vicenda della TAV, in cui ad un certo punto si è trasformato in cantiere in una guerra civile, francamente ancora non riusciamo a comprendere il tenore delle parole del leader del PD, quando ha dichiarato, a distanza di 2-3 giorni, quando tutti intervenivano su quella materia, anche in altri contesti, stranamente riesce sempre a infiltrarsi la frangia violenta. Che cosa intendeva dire? Lo dica con molta chiarezza, perché se da una parte si critica il governo perché introduce quello che è il fermo preventivo, dall'altra parte si va addirittura in modo subliminale a fare una contronarrazione per evidenziare come se ci fosse qualche manina occulta che da quest'altra parte suggerisce ai facinorosi anche di agire. E allora un po' di coerenza, un po' di lealtà, perché mai in questo, come in questo momento, sarebbe importante. La TAV significa anche mitigare l'impatto ambientale rilanciando lo sviluppo sul triangolo industriale Milano-Genova-Torino, significa anche, sotto questo punto di vista, insieme ad altre materie importanti che attengono alla digitalizzazione, che attengono anche alla materia del turismo, ripartire ancora una volta quelle che sono le competenze tra noi e questa opposizione. Noi costruiamo, l'opposizione non fa altro che sfasciare con quelli che sono i detrattori delle opere pubbliche. Allora, signor Presidente, e vado a terminare, sì, forse qualche cosa è mancato in questo PNRR e soprattutto nel nostro approccio, perché avremmo dovuto pensare nel corso degli anni, soprattutto a seguito della devastazione dei cantieri, ad inserire insieme a quelli che erano i costi o gli obiettivi per le milestone e i target anche ad un altro parametro per valutare le opere pubbliche, che era il parametro della prison, perché noi riteniamo che oltre al target, ai target e alla milestone debbano essere create delle prison ad hoc laddove bisogna fermare ciò che devasta non soltanto i cantieri, ma è contro l'ordine pubblico, è contro il progresso di un intero paese, indipendentemente dal fatto di chi si voglia votare. Ecco perché riteniamo che la fiducia a questo provvedimento e il nostro assenso vadano dati tout court, ma soprattutto vadano dati, perché ancora una volta è stato centrato l'interesse pubblico e non l'interesse di pochi.
1: Grazie onorevole Ottaviani. Deputata Viggiano, prego.
2: Grazie mille signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghe e colleghi. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei colleghi di maggioranza che mi hanno preceduta e si sono profusi in ringraziamenti. Bene, anche io avrei voluto in questa occasione ringraziare il Governo per aver dato corretta attuazione al PNRR, però non posso farlo. Avrei voluto ringraziarvi da parte dei lavoratori dell'Ufficio per il Processo, ma non posso farlo perché molti di loro sono rimasti fuori e non si intravede alcuna prospettiva per il loro futuro. Avrei voluto ringraziarvi da parte dei rider e degli altri lavoratori esposti alla calura, ma non posso farlo neanche in questo caso, perché anche su questo fronte non avete saputo assumere decisioni realmente utili a tutelare chi continua a lavorare sotto il sole, mettendo a rischio la propria salute. Avrei voluto ringraziarvi da parte dei miei concittadini, dei cittadini di Taranto, rassicurandoli che lo spostamento delle risorse dal Ministero dell'Ambiente al Ministero delle Imprese del Made in Italy avrebbe rappresentato un'opportunità, ma non posso farlo perché quella scelta non offre alcuna garanzia né sul piano ambientale e sanitario né su quello occupazionale. E avrei voluto ringraziarvi da parte dei lavoratori impegnati nel servizio Intercity, ma non posso farlo neanche in questo caso perché ad oggi non hanno alcuna certezza sul proprio futuro. Non avete previsto una clausola sociale realmente vincolante, limitandovi al rinvio dell'articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici, che subordina la tutela alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa e quindi non garantisce né il mantenimento dei livelli occupazionali né le condizioni economiche già godute. E avrei voluto ringraziarvi da parte di tutti questi lavoratori, avrei voluto ringraziarvi da parte di chi ogni giorno tiene in piedi questo Paese con il proprio lavoro, ma non posso farlo perché questo decreto ancora una volta sceglie di intervenire sulle emergenze senza affrontarne le cause, distribuendo attribuisce risposte parziali, rinvia le decisioni più difficili e lascia troppe persone nell'incertezza. Un governo si misura dalla capacità di dare sicurezza a chi lavora, non dalla capacità di rinviare i problemi. E oggi purtroppo i lavoratori dell'ufficio per il processo, quelli dell'Intercity, i rider, i cittadini di Taranto e tanti altri non escono da quest'aula con una risposta, ma con le stesse domande che avevano prima. Per questo non possiamo condividere questo provvedimento, perché un decreto dovrebbe restituire diritti, certezze e dignità, ma questo restituisce soltanto l'ennesima occasione mancata. Il testo, infatti, è in gran parte un contenitore di proroghe di termini e disposizioni tecniche, privo di una visione, non dico lungimirante, ma anche organica sulle infrastrutture del Paese. Sono per la maggior parte misure che intervengono su proroghe più che su interventi risolutivi. Nessuna misura organica sulle grandi direttrici strategiche. Il cuore drammatico di questo ennesimo fallimento risiede nell'articolo 3, che consuma un vero e proprio tradimento nei confronti della città di Taranto e dei suoi lavoratori. Alla luce del dirompente decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, l'intero impianto di questo articolo assume i contorni di una farsa inaccettabile. Non ha più alcun senso oggi riempirsi la bocca con la parola decarbonizzazione o promettere transizioni ecologiche per altiforni che la magistratura ha ordinato di spegnere. Con il pretesto di una sopravvenuta insufficienza delle risorse, il governo ha cancellato la prospettiva dell'impianto pubblico per la produzione del preridotto, azzerando di fatto la missione strategica di Dri Italia S.p.A. ed assistiamo a un capolavoro di cinismo e approssimazione contabile, un progetto nato per Taranto con una dote PNRR di 1 miliardo di euro, già tagliato a 915 milioni, viene oggi frammentato tra relazioni governative che non riescono nemmeno a mettersi d'accordo sulle cifre, indicando 826 milioni di residui nella relazione illustrativa e 726 milioni in quella tecnica. Queste risorse vengono sfilate al Ministero dell'Ambiente e dirottate al Ministero delle Imprese per essere disperse in generici contratti di sviluppo e indefiniti aiuti di Stato. Si tratta di un assegno in bianco che il governo firma per nascondere un vuoto abissale. Di fronte alla chiusura giudiziaria dell'area a caldo, l'esecutivo non ha alcuna strategia reale per le bonifiche, per garantire il diritto alla salute dei cittadini di Taranto, per la riconversione economica del territorio e per la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro. Si continuano a inseguire toppe finanziarie, mentre la magistratura intima lo spegnimento degli impianti. Si elude il principio costituzionale della tutela della salute, con il serio rischio che le risorse, in assenza di un vincolo che le leghi allo stabilimento di Taranto, si traduca in investimenti in altri territori, lasciando quello tarantino sguarnito da ogni tutela. Si dimostra una totale assenza di visione strategica. Anziché pianificare una vera transizione ecologica e una bonifica strutturale, ci si trincera dietro provvedimenti che spostano risorse senza affrontare il nodo gordiano dello stop imposto dai giudici. Colleghi, non si può più tollerare provvedimenti scritti sulla sabbia che ignorano i giudici e calpestano i diritti di comunità intere, perché oltre a Taranto c'è l'indotto di Genova, c'è l'indotto di Taranto, c'è l'azienda di Genova, c'è Novi Ligure, ci sono tante famiglie in attesa di risposte e si inizia già da oggi un cannibalismo tra cittadini e lavoratori che non va bene, non fa crescere il Paese, ma soprattutto fa venire meno la fiducia nelle istituzioni. E questa rinuncia a governare la complessità si riflette in modo omogeneo e disastroso su tutto il testo normativo. Nel settore della mobilità, l'articolo 1 posticipa al 31 dicembre 2026 l'avvio delle gare per i servizi ferroviari intercity ed espone i viaggiatori al serio rischio di peggiorare la qualità del servizio e per i lavoratori crea incertezza anche in ragione della bocciatura degli emendamenti che sono stati presentati dai colleghi Casu, dalla collega Guerra e dal collega Grimaldi, insomma da colleghi che hanno a cuore questa problematica e che hanno riscontrato l'ennesimo vuoto normativo e l'ennesima assenza di tutela per i lavoratori. Sulle opere viarie strategiche del Lazio, come il collegamento Roma Latina e la cisterna Valmontone, l'esecutivo certifica la propria paralisi prorogando di ben 2 anni, alla fine del 2028, l'adozione dei decreti di esproprio, persino per coprire i 50,2 milioni milioni di euro necessari alle opere compensative della Torino-Lione, si è costretti a raschiare il fondo per la strategia di mobilità sostenibile. Sul piano ambientale ed energetico, il provvedimento introduce una pericolosa deriva autocratica e commissariale. L'articolo 5 nomina un commissario straordinario per le infrastrutture energetiche in regime di proroga, accentrando in un procedimento unico di soli 200 giorni la facoltà di rilasciare un'autorizzazione omnicomprensiva che scavalca e annulla le valutazioni di impatto ambientale strategico, agendo clamorosamente in deroga alle norme primarie a tutela della salute e dell'ambiente. La valutazione di impatto ambientale, la VAS e l'AIA non sono intralci burocratici da bypassare, ma presidi di legalità, prevenzione e partecipazione democratica delle comunità locali. La vera transizione ecologica e lo sviluppo industriale di cui l'Italia ha bisogno si costruiscono sul rigore scientifico e sulla trasparenza, non sulle scorciatoie. La medesima logica dell'eccezione permanente si ritrova all'articolo 7, dove la società Giubileo 2025 viene istituzionalizzata e trasformata in una centrale di committenza fissa per qualsiasi grande evento, bypassando sistematicamente l'amministrazione ordinaria. Anche l'attenzione ai lavoratori, come abbiamo detto prima, di fronte alle emergenze climatiche si riduce a una vuota mancia temporanea. Le deroghe ai limiti della cassa integrazione per... No, avevo promesso che non avrei detto di fare silenzio, perché sennò sembra sempre che io mi lamento, però oggettivamente è sempre più...
1: Colleghi, per favore.
3: Ci disturbiamo.
2: Lo so, collega Del Mastro, che lei sarà protagonista tra un po' di tempo, però non è il momento adesso.
1: No, colleghi, per favore. Per favore. Le deroghe
2: ai limiti della cassa integrazione per le imprese edili e l'estensione della cassa integrazione a mezza giornata per gli agricoltori colpiti dalle ondate di calore previste dall'articolo 6 varranno solo per gli ultimi mesi del 2026. Queste non sono estese in modo strutturale a rider e lavoratori autonomi. Sono stati bocciati poi tutti gli emendamenti, come detto prima, per l'estensione dello smart working quando compatibile con le mansioni, per evitare l'esposizione al caldo estremo anche solo per raggiungere il posto di lavoro, perché per questo governo la sicurezza dei lavoratori di fronte al cambiamento climatico non è una priorità strutturale, ma al massimo un'emergenza passeggera. Sul fronte contabile, il capo secondo certifica il ritardo cronico dello Stato, rinviando al 2030 il passaggio al sistema unico basato sulla competenza economica previsto dalla riforma 1.15 del PNRR. Pur comprendendo lo sforzo richiesto agli enti locali, denunciamo la gravità costituzionale, la gravosa, diciamo, violazione del costituzionale dell'articolo 12, che prevede e attribuisce a semplici decreti ministeriali il potere di derogare a leggi primarie fondamentali come il testo unico degli enti locali e il decreto legislativo 118 del 2011. Ma le voragini finanziarie proseguono impietose anche nel capo terzo. Infine, con l'articolo 15 si rinvia all'autunno del 2026 la microtassa di 2 euro sui piccoli pacchi extra UE, aprendo un buco di milioni di euro, ma non risolvendo il problema e anzi andando a tassare questi aspetti sempre in capo all'utente finale. Siamo di fronte a un decreto che maschera il disastro industriale di Taranto dietro giochi di prestigio contabili, che deregolamenta i controlli ambientali e che continua a spostare in avanti scadenze cruciali per il Paese. Per tutte queste ragioni, ovviamente, il Partito Democratico non può che esprimere un fermo e convinto voto contrario e mi auguro che non ci sia più ricorso a una normazione d'urgenza, mentre quello che serve all'Italia è una pianificazione seria ed efficace del suo futuro industriale, ambientale, sanitario, ma soprattutto che ci si regoli sui diritti sociali e si dia dignità a lavoratori e lavoratrici. Grazie.
1: Grazie, deputata Viggiano. Deputata Giorgiani, prego.
4: Grazie,
5: Fratelli d'Italia.
4: Sottosegretario, colleghe e colleghi. Anche io, come la collega che mi ha preceduto, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi delle opposizioni. Oddio, l'ultimo intervento sembrava più un necrologio che un discorso in aula, devo essere sincera. Ma anche negli interventi precedenti è stato detto un po' di tutto. È stato detto che questo decreto renderebbe l'Italia più dipendente, più ricattabile, più povera, Persino che il governo, come dire, negherebbe la crisi climatica e ostacolerebbe la transizione energetica. È una rappresentanza suggestiva, per carità, peccato che non si parla assolutamente del contenuto del provvedimento, perché garantire la sicurezza energetica non significa rinunciare alla transizione, significa al contrario evitare che la transizione si trasformi in una nuova dipendenza, in costi insostenibili per famiglie e imprese, perché la differenza è che il governo non affronta questi temi con gli slogan, come troppo spesso fa l'opposizione. Da opposizione è più facile affrontarli con gli slogan, ma quando si governa poi il discorso è assolutamente diverso. E la differenza appunto è che il governo li affronta tenendo insieme ambiente, lavoro, sicurezza nazionale e competitività. Oggi noi non votiamo solo un provvedimento, ma stiamo votando la capacità dell'Italia di mantenere gli impegni presi e di trasformare le risorse europee in opere, investimenti e futuro. E allora partiamo da un dato semplice, perché poi qua ovviamente in quest'Aula ci possono essere anche mille opinioni contrastanti, ma i numeri restano numeri. Su quelli non si può controbattere. Con l'erogazione della nona rata l'Italia ha ricevuto quasi 166 miliardi di euro, pare a oltre l'85% delle risorse complessive del piano e ha raggiunto più del 72% degli obiettivi previsti. Siamo sopra la media europea, siamo il paese che ha ricevuto l'importo più alto, siamo il paese che ha incassato il maggior numero di rate, siamo il paese che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi. Questi sono i fatti, questa è la realtà. Una realtà molto diversa da quella raccontata quindi da molti interventi che mi hanno preceduto e dagli interventi che si sono susseguiti nelle televisioni che prevedevano il fallimento del PNRR, la perdita delle risorse, l'isolamento dell'Italia e l'incapacità del governo di rispettare queste scadenze. Avevano già scritto il finale. Ma ancora una volta i fatti li hanno smentiti. Ma ovviamente non significa che sia tutto così facile, ovvio, non significa che non esistano qualche ritardo e qualche ostacolo e qualche difficoltà, ma significa che il governo non si è fermato di fronte a questi ostacoli e li ha affrontati. E questo decreto nasce esattamente per questo, rimuoverli e accelerare le procedure, portare il piano fino al traguardo, perché poi è questo quello che conta. E non parliamo di interventi astratti, parliamo dei collegamenti Roma-Latina, sono stati già enunciati molti dei provvedimenti contenuti appunto, che ovviamente l'autostrada Cisterna-Valmontone, opere attese da decenni e fondamentali per la nostra mobilità, per le imprese e per lo sviluppo di un territorio. Parliamo di oltre 50 milioni di euro destinati alle opere compensative della Torino-Lione, un'infrastruttura che collega l'Italia ai grandi corridoi europei, perché le infrastrutture non sono un semplice cemento e binario oppure strade. Sono tempo restituito ai cittadini, sono sviluppo, sono crescita, sono opportunità per le imprese, sono una nazione che torna a credere alla propria capacità di costruire. E poi questo provvedimento dimostra anche un'altra cosa. Sul tema delle gare Intercity, il governo e la maggioranza hanno ascoltato il Parlamento e le organizzazioni sindacali. Il testo è stato corretto, eliminando l'obbligo della suddivisione in lotti e tutelando meglio il servizio e l'occupazione. Qualcuno pensa che cambiare una norma sia un segnale di debolezza, tutt'altro. Noi pensiamo assolutamente che sia il contrario. Ascoltare, correggere e migliorare significa anche questo, significa governare appunto. Vuol dire assumersi il risultato la responsabilità di un risultato. Il decreto poi interviene sulla sicurezza energetica, sulla decarbonizzazione della siderurgia, sulle infrastrutture turistiche e sulla tutela dei lavoratori. Sono temi diversi ma legati da una stessa visione. Ma proprio per questo va difeso, come dire, dalle semplificazioni, dalle narrazioni catastrofiche, come dicevamo, da chi sembra quasi augurarsi il fallimento pur di poter attaccare il governo. Ma questo governo non ha mai promesso miracoli, ha promesso serietà, ha promesso responsabilità, ha promesso che l'Italia avrebbe rialzato la testa e si sarebbe presentata in Europa non come un problema da risolvere, ma come una nazione credibile, come un vero interlocutore, autorevole e capace di mantenere la parola data. E i risultati ottenuti finora dimostrano che quella strada ormai è stata intrapresa. Ora però bisogna percorrerla fino in fondo, con infrastrutture che si realizzano e non restano sulla carta, con risorse che diventano sviluppo e non si perdano nei ritardi, conti pubblici più trasparenti, maggiore sicurezza energetica e uno Stato capace di decidere e di portare a compimento le proprie decisioni. Per queste ragioni, Presidente, il gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore di questo decreto, perché votare a favore significa scegliere un'Italia che non rinuncia, un'Italia che non si ferma, un'Italia che mantiene gli impegni presi. Grazie.
1: Grazie deputata Giorgianni. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Pertanto indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2987A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. La votazione è aperta. Ci manca
5: Dara.
1: E
5: Billy anche sta segnando.
1: Un attimo, il collega su deve Dara. No, ha votato. Chi altro deve votare? Candiani. Candiani al volo, per favore. Vai. Votazione chiusa. Favorevoli 152. La Camera approva. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di ratifica numero 2788, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria, della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. Ricordo che nella seduta del 7 luglio si è conclusa la discussione generale e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Se dunque nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Presidente Boldrini ha votato, Braga ha votato, chi altro deve votare? Frassini, la collega Frassini deve votare, un attimo che sta votando, ha votato, perfetto, mi pare che abbiano votato tutti, giusto? Votazione chiusa. Favorevoli 150, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 148, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 149. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 148. La Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'unico ordine del giorno presentato. Il numero 1, ovviamente, Braga. Prego.
6: Contrario.
1: Grazie. E allora? L'ordine del giorno Braga, contrario. Lo pongo in votazione. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 150, la Camera respinge. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Pozzolo. Prego. Onorevole Pozzolo. Onorevole Pozzolo ha fino a 2 minuti massimo.
7: Grazie signor Presidente. Molto semplicemente per
8: futuro nazionale.
7: Come futuro nazionale, quando si utilizzano strumenti in politica estera che sono adeguati a raggiungere gli scopi dell'interesse nazionale, ci vedrete sempre dalla parte del governo e della nazione. L'accordo con l'Albania è un accordo molto ben costruito, un accordo che ci consente soprattutto di affrontare il tema che qualcuno alla mia destra, in questo caso anche se sta a sinistra, non vuole affrontare come si deve, che è proprio il tema sulla sicurezza e sull'immigrazione. È un modello che può diventare un esempio di rapporti bilaterali per il contenimento del fenomeno dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. Come Futuro Nazionale esprimiamo un voto favorevole e invitiamo il Governo a seguire sempre più questa linea, che sarà e sta già diventando la linea che sta seguendo e stanno per seguire tanti altri paesi in Europa.
1: Grazie onorevole Pozzolo. Per Italia Viva, forse ho capito male io, Faraone, no, Giachetti. Vabbè. Onorevole Giachetti.
9: Se lei preferisce Faraone, io posso ritirarmi e far intervenire Faraone.
1: No,
9: però
1: no, io.
9: Non vorrei
1: quello,
9: mai.
1: Quello che dite voi a me va
9: no,
1: bene.
9: Presidente. Fino grazie, la ringrazio. Minuti. Annuncio subito il voto contrario a questo provvedimento da parte nostra e vorrei partire da un punto che considero fondamentale, perché su questo tema troppo spesso il dibattito pubblico viene ridotto a una contrapposizione che non ci appartiene. Noi non siamo ovviamente contro l'Albania, non siamo contro la cooperazione tra Italia e Albania, anzi pensiamo che questo rapporto debba essere rafforzato sul piano economico, energetico e industriale, della sicurezza e anche ovviamente dell'innovazione. E proprio perché crediamo in una relazione strategica tra i nostri due paesi, non pensiamo che sia necessario trasformare il cosiddetto modello Albania nella bandiera della politica estera italiana. Il nostro voto contrario riguarda esattamente questo, perché questo accordo prende una scelta che noi riteniamo sbagliata e la fa diventare addirittura un modello da replicare, da esportare. E qui, Presidente, bisogna avere il coraggio di dirlo con chiarezza. Il modello Albania non ha semplicemente funzionato, non ha funzionato rispetto agli obiettivi annunciati, è costato moltissimo, ha prodotto una serie di problemi giuridici e soprattutto non ha risolto il problema che pretendeva di affrontare. E allora la domanda è molto semplice: perché dovremmo ratificare e consolidare una politica che non ha dato risultati positivi, i risultati promessi? Perché questo è il punto politico. Noi non neghiamo che l'immigrazione regolare possa rappresentare un problema, sarebbe irresponsabile negarlo, ma proprio perché è un problema serio non può essere affrontato con una politica fatta di annunci, di slogan e di operazioni che hanno soprattutto un valore esclusivamente comunicativo. L'immigrazione si governa, si combattono i trafficanti sul serio. Signor Presidente, si fanno accordi con i paesi di origine e di transito, si rendono effettivi i rimpatri, si costruiscono canali regolari. Questo, per esempio, è totalmente trascurato dal governo. Si accelerano le procedure, si rafforza l'accoglienza e soprattutto Signor Presidente, si lavora in Europa per costruire una politica comune. Non si può pensare che la risposta sia semplicemente prendere una parte del problema e spostarla qualche centinaio di chilometri più ad est, perché questo non è governare l'immigrazione, è spostare il problema e nel frattempo spendere una quantità enorme di denaro pubblico, oltre che di risorse umane, buttate quando potrebbero essere impiegate invece utilmente nel nostro Paese. L'ordine del giorno ci ricorda quello che abbiamo appena votato, che il costo complessivo delle strutture della struttura in Albania è stimato in oltre 670 milioni di euro fino al 2028, con costi di gestione corrente superiore a 118 milioni di euro annui nel biennio 25-26. Se questo modello avesse prodotto risultati straordinari, potremmo anche discutere del rapporto tra i costi e i benefici, ma qui il problema è che quelle strutture sono rimaste in larga parte inutilizzate e sono sostanzialmente state svuotate. E allora diciamolo senza ipocrisie, non è una politica migratoria efficiente, è uno spreco semplice di risorse pubbliche. E questo dovrebbe interessare anche chi nella maggioranza continua a parlare di sicurezza, perché con 670 milioni di euro si può fare moltissimo per la sicurezza degli italiani. Si possono assumere e mettere nelle condizioni di lavorare meglio le forze dell'ordine, si possono rafforzare gli organici della pubblica amministrazione che deve gestire le procedure, si può intervenire, e come, sulla giustizia, si può sostenere il Servizio Sanitario Nazionale, si possono rafforzare le politiche di accoglienza e integrazione. Il problema non è spendere soldi per l'immigrazione, il problema è spenderli per una struttura che non produce i risultati che il governo aveva promesso. E poi c'è un secondo problema che per noi è ancora più delicato, lo Stato di diritto, perché possiamo discutere quanto vogliamo di immigrazione, di frontiere, di sicurezza, ma c'è una cosa sulla quale non possiamo essere ambigui: i diritti fondamentali non hanno una frontiera geografica. Non possiamo pensare che ciò che sarebbe garantito a un richiedente asilo in Italia possa essere garantito in maniera diversa perché quella persona viene trasferita in Albania. Il diritto alla difesa, alle garanzie procedurali, il controllo sulle condizioni di trattenimento, il diritto a una valutazione effettiva della domanda di protezione non sono dettagli burocratici, sono il cuore dello Stato di diritto, e l'ordine del giorno che abbiamo approvato richiama esattamente le criticità, ho finito signor Presidente, che si sono manifestate su questo terreno insieme alle pronunce della magistratura e alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dal 1 agosto 2025 sulla questione dei rimpatri. Per queste banali ragioni, che dovrebbero essere oggetto della riflessione comune, noi pensiamo che si sta mortificando un possibile accordo produttivo con l'Albania in ragione di un obiettivo che è semplicemente, come sempre, uno spot di campagna elettorale. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Alessandro Colucci, prego. Lei ha fino a 4 minuti.
8: Grazie Presidente. Per non moderati la politica estera deve sempre essere guidata da 3 principi: responsabilità, affidabilità e visione strategica. Responsabilità significa costruire relazioni internazionali capaci di produrre stabilità, affidabilità significa mantenere gli impegni con i nostri partner e rafforzare il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e nei Balcani. Visione strategica significa comprendere che la sicurezza, la crescita economica e la cooperazione internazionale sono oggi aspetti inscindibili. Questo accordo interpreta pienamente questa impostazione e conferma la centralità dell'Italia quale protagonista nella regione adriatico-balcanica, sostenendo al tempo stesso il percorso europeo dell'Albania a rafforzare un partenariato che produce benefici concreti per entrambi i paesi. Per queste ragioni il gruppo di Noi Moderati esprime convintamente il proprio voto favorevole e chiede l'autorizzazione a depositare la nostra dichiarazione di voto completa. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Deputata Ghirra, prego.
10: Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, dopo rinvii su rinvii arriva oggi in quest'Aula, col favore delle tenebre, verrebbe da dire,
11: Alleanza Verdi Sinistra,
10: la ratifica dell'accordo con l'Albania, la terza dall'inizio della legislatura, teoricamente in materia di cooperazione su vari ambiti eterogenei, assistenza sanitaria, energia, ambiente, sicurezza, educazione, innovazione, agricoltura e turismo. Ma sappiamo bene che il cuore pulsante di questa ratifica sono la gestione delle immigrazioni e l'industria della difesa. Sono queste le ragioni per cui il nostro voto sarà profondamente e convintamente contrario. Voglio però inquadrare questo trattato in un ambito più ampio. Il 12 giugno scorso è entrato infatti in vigore su tutto il territorio dell'Unione Europea il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che stravolge completamente il sistema di Dublino che, con tutti i limiti del caso, non aveva mai previsto deroghe al diritto internazionale in materia di asilo. Lo stesso giorno in Italia entrava in vigore il decreto legge che esamineremo, si fa per dire, visto la questione di fiducia, in materia di giustizia per l'attuazione del patto sull'immigrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Ci troviamo davanti a un'Europa che da accogliente diventa respingente, un'Europa che piuttosto che promuovere politiche di inclusione erge nuovi muri, impedendo a chi abbandona il proprio paese alla ricerca di un futuro migliore ogni possibilità. Il patto infatti amplia l'ambito delle procedure accelerate per i richiedenti asilo, determinando che a un numero crescente di persone vengano negate condizioni di accoglienza dignitose. Il patto inasprisce i controlli alle frontiere esterne, introducendo procedure di screening di massa che comprendono verifiche sanitarie, di identità e di sicurezza, oltre alla raccolta di dati biometrici. Verifiche che stanno peraltro generando enormi problemi anche di tipo amministrativo. A coloro che avranno accesso alla procedura di asilo verrà assegnato un paese di destinazione, senza tener conto della loro volontà o dei loro legami personali, familiari o linguistici, mentre i richiedenti la cui domanda venga respinta potranno essere rimpatriati sia nel loro paese di origine, sia in paesi di terzi cosiddetti sicuri, con i quali potrebbero non avere alcun legame personale. Una vera assurdità. I cittadini stranieri in attesa del rimpatrio potranno essere trattenuti in appositi centri fino a 24 mesi, 2 anni, prorogabili di ulteriori 6 mesi. Potranno essere sottoposti a trattenimento anche famiglie con bambini e minori stranieri non accompagnati. Nel caso in cui le strutture dedicate siano insufficienti, gli Stati membri potranno ricorrere anche agli istituti penitenziari. Io non so se vi rendiate conto della gravità di queste scelte. Se le autorità di uno Stato membro emetteranno un decreto di espulsione, anche quelle degli altri Stati europei saranno tenute a eseguirlo nel caso in cui intercettassero il cittadino straniero sul proprio territorio. Siamo davanti a un totale ribaltamento delle politiche di asilo attuate fino a oggi, un vero abominio. E arriviamo al trattato. Il patto prevede anche che i governi possano stringere accordi bilaterali con Stati terzi per creare hub di rimpatrio al di fuori dell'Unione, proprio sul modello dell'intesa Italia-Albania. L'obiettivo è chiarissimo: proseguire sul solco delle politiche avviate dal governo Meloni per criminalizzare i migranti e chi si adopera per salvare vite in mare con il primo decreto flussi. Andate avanti con i 2 decreti Cutro 1 e 2 per arrivare all'accordo con Rama del 6 novembre 2023, potenziando il ruolo dei centri per i migranti costruiti in Albania, impedendo ai migranti l'ingresso in Italia e in Europa e accelerando le procedure di espulsione a tutti i costi. E nonostante il modello Albania sia fallito, dopo una strumentalizzazione disgustosa di quanto è accaduto a Ceuta, pensate di estendere questo modello all'Africa, utilizzando fondi europei. Noi siamo assolutamente contrari. La detenzione amministrativa è diventata uno strumento di repressione, criminalizzazione e marginalizzazione delle persone migranti. Denunciamo da anni le condizioni di detenzione degradanti dei CPR italiani, per cui abbiamo chiesto puntualmente e ripetutamente la chiusura anche attraverso la presentazione di una proposta di legge. E il CPR di Jader non fa eccezione. Altra Economia ha denunciato che nel registro degli eventi critici tenuto dal soggetto gestore Medihospes, nei primi 2 mesi di utilizzo del CPR sono stati registrati 54 episodi, quasi uno al giorno, la maggior parte dei quali erano atti di autolesionismo, tentati suicidi e azioni di protesta delle persone detenute, proprio come avviene nei CPR sul territorio italiano. Senza poi parlare dello sperpero di risorse pubbliche che questo modello fallimentare ha comportato: 670 milioni di euro complessivi sino al 2028, 118 milioni annui per il biennio 2025-2026 per i soli costi di gestione, altro che invarianza finanziaria. Ma è davvero questa la strada che vuole intraprendere l'Europa? Io non ci voglio credere. Ma non finisce qui. Oltre all'orrore delle politiche migratorie che avete messo in campo, prevedete anche forme di collaborazione nel settore e nell'industria della difesa, tra cui la produzione e coproduzione di sistemi, apparecchiature, armi, munizioni, tecnologie e servizi correlati alla difesa e alla sicurezza. Fincantieri e Leonardo sono già in campo, noi siamo assolutamente contrari.
1: Grazie deputata Ghirra. Deputata Onori, prego.
11: Grazie Presidente. Questo accordo è un accordo quadro che riguarda la collaborazione tra Italia e Albania in 13 settori strategici, settori importanti: l'ambiente, la salute, l'energia, il controllo dei flussi migratori. Allora, Azione voterà contro e non potremmo che votare contro, perché la strategia che è stata scelta per questo tipo di accordo è quella di, Ministro, buonasera, di mettere insieme tante cose, fare un impasto in cui poi ci sono insieme elementi su cui non si potrebbe essere che a favore, come i settori che prima menzionavo, e ci sono però invece elementi che riguardano questo tipo di collaborazione, per come il governo italiano l'ha intesa e il governo albanese ha accettato di intenderla, che sono invece politicamente molto sensibili e che notoriamente dividono le espressioni e le posizioni in questo Parlamento. Il nodo riguarda infatti il punto 5, cooperazione migratoria, di questo accordo, che prevede l'implementazione efficace del protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Ci riferiamo quindi all'accordo, al protocollo Italia-Albania del novembre 2023, che prevedeva la costruzione di centri, poi diventati CPR l'anno scorso, nelle località di Jader Shenzhen e Jader, chiedo perdono, che è una strategia su cui Azione assolutamente non concorda. Perché? Vediamo tre aspetti fondamentali: i numeri, i costi, la prospettiva. Erano previsti 36.000 transiti annui, questo era stato l'annuncio. Il centro di Jader, riconvertito come dicevo in CPR, ha registrato invece poche centinaia di transiti complessivi e presenze medie addirittura di poche decine di persone. Larga parte dei trattenimenti non è stata neanche convalidata dai giudici. I costi, è stato detto prima dai miei colleghi, lo ripeterò anche io, circa 670 milioni di euro complessivi fino al 2028. Costi pro capite quasi triplicati rispetto a strutture equivalenti ma sul territorio nazionale italiano. È pendente, proprio per questo motivo, come il Ministro ben sa, un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. E inoltre la prospettiva. Lo stesso governo albanese ha escluso il rinnovo del protocollo oltre il 2030, perché in ragione dell'adesione all'Unione Europea. Questo accordo tra Italia e Albania del 2023 si fonda sulla condizione per cui l'Italia è un paese membro dell'Unione Europea e l'Albania non lo è ancora. Però l'Albania lo sta diventando. Addirittura la Commissione Europea reputa raggiungibile l'obiettivo di concludere i negoziati di adesione nel 2027, quindi noi abbiamo una prospettiva di un quinquennio, che stiamo per votare questa sera, lì dove però il quinquennio andrà a superare la data entro cui è prevedibile ed è ragionevole per la Commissione Europea che l'Albania entrerà nell'Unione Europea. Quindi si capisce come questo tipo di accordo assolutamente raffazzonato, che mette insieme i settori più diversi, non stia neanche in piedi dal punto di vista della ragionevolezza temporale. La criticità di metodo l'ho menzionata e quindi terminerò semplicemente confermando e ribadendo che Azione voterà contro questa ratifica. Ci tengo a sottolineare, non è un voto contro i nostri contro i cittadini albanesi che vivono qui, i cittadini italiani che vivono in Albania. Ci sono legami storici che legano i nostri paesi che conosciamo bene. Azione ad esempio è stata tra i principali supporter per l'accordo sulla sicurezza sociale che abbiamo votato nel 2025. Il problema però è che in questo caso si vuole utilizzare un trattato quadro, quindi molto generale, per legittimare e perpetuare un modello migratorio che è risultato costoso, inefficace e in tensione con il diritto europeo. Grazie.
1: Grazie, grazie deputato Onorio. Onorevole Lomuti, prego.
12: Grazie Presidente, colgo il momento per porgere il più cordiale saluto al
13: Movimento 5 Stelle.
12: Albania in Italia, Anila Bitri, presente in tribuna. Per quanto riguarda l'accordo, Presidente, vede, noi ogni accordo internazionale è più di un insieme di norme, racconta l'idea di un futuro che due Stati decidono di costruire insieme e riflette una precisa gerarchia di valori e di priorità. Per questo oggi non discutiamo soltanto della ratifica di un accordo, discutiamo dell'idea di cooperazione internazionale che vogliamo costruire nel Mediterraneo e consegnare alle nuove generazioni. Nessuno mette in discussione il valore del rapporto tra Italia e Albania, è un rapporto antico, profondo, autentico, che affonda le proprie radici nella storia e che merita di essere rafforzato. Proprio per questo riteniamo che avrebbe meritato un accordo diverso, più coerente e più equilibrato. Noi siamo convinti che un partenariato strategico tra due paesi amici debba poggiare anzitutto sulla cooperazione civile, sulla ricerca, sull'istruzione, sulla tutela dell'ambiente, sull'innovazione, sulla cultura, sul lavoro e sulla crescita condivisa. Sono questi gli strumenti che uniscono davvero i popoli. Questo accordo invece attribuisce un rilievo strategico anche alla cooperazione militare. Non si limita allo scambio di informazioni o all'addestramento, contempla la produzione e coproduzione di armamenti e munizionamento. Questa non è scelta neutra. Noi pensiamo che non sia questa la direzione giusta. L'amicizia tra due paesi non dovrebbe misurarsi dalla capacità di produrre più armamenti, ma dalla capacità di produrre più ricerca, più innovazione e più cultura. La pace e la prosperità non si costruiscono investendo sull'industria bellica, si costruiscono investendo nelle persone. A questo si aggiunge il tema delle migrazioni e qui occorre essere chiari, la nostra critica non è rivolta all'Albania ma alle scelte del governo italiano. L'accordo infatti richiama l'attuazione del protocollo Italia-Albania del 2023, mentre lo stesso fascicolo parlamentare dà conto delle pronunce della Corte della Giustizia dell'Unione Europea che richiamano il rispetto del diritto europeo e delle garanzie individuali nelle procedure di asilo. Noi crediamo che una politica migratoria seria si costruisca attraverso la cooperazione internazionale, i canali legali di ingresso, il contrasto alle organizzazioni criminali che trafficano esseri umani e che il pieno rispetto dei diritti fondamentali. C'è poi un ulteriore limite. Questo accordo affronta un numero straordinariamente ampio di materie, 13 materie senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Per noi quando uno strumento internazionale cerca di ricomprendere tutto rischia di non individuare più con chiarezza le proprie priorità, perché investire in questi settori non significa costruire una cooperazione. Per noi costruire per una cooperazione vuol dire lavorare insieme nell'ambiente, nella tutela del territorio e del mare Adriatico, nella salute, nella ricerca, nell'innovazione, nel lavoro e nella qualità della vita. Noi immaginiamo un'altra prospettiva, una cooperazione che metta al centro le persone prima degli apparati, il progresso prima della deterrenza, la conoscenza prima degli armamenti, la tutela dell'ambiente prima della competizione strategica. Per questo il nostro voto contrario non è un voto contro l'Albania, sarebbe il contrario della nostra storia e del nostro impegno. È il rifiuto di una determinata idea di cooperazione internazionale. Noi immaginiamo un Mediterraneo nel quale i grandi accordi si costruiscano attorno alla ricerca, all'università, all'ambiente, alla cultura, alla salute, all'innovazione e alla pace. Perché i popoli non si avvicinano attraverso gli armamenti, si avvicinano attraverso la conoscenza, il rispetto reciproco e la costruzione di un futuro comune. È questa la cooperazione che Italia e Albania meritano. Ed è per queste ragioni che il Movimento 5 Stelle voterà contro questa ratifica. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Lomuti. Onorevole Battilocchio, prego.
14: Grazie Presidente.
13: Forza Italia.
14: Forza Italia voterà a favore della ratifica al nostro esame. L'Albania occupa oggi un ruolo di primo piano nella politica italiana verso i Balcani occidentali, che costituiscono un'area di interesse strategico per il nostro Paese. L'Albania è oggi uno dei principali interlocutori dell'Italia in quella regione, è un alleato nella NATO, è un Paese candidato all'adesione all'Unione Europea. L'Italia sostiene da tempo questa prospettiva e considera l'integrazione dei Balcani occidentali un elemento di stabilità per l'intero continente. Si tratta di un percorso che richiede il pieno rispetto dei criteri di adesione e un impegno costante da parte dei Paesi candidati. La cooperazione fra gli Stati membri e i Paesi candidati costituisce, anche sotto questo profilo, uno strumento utile per accompagnare le riforme e rafforzare le capacità istituzionali. Per queste ragioni Forza Italia esprimerà voto favorevole. La ratifica dell'accordo consolida infatti un rapporto di particolare rilievo per il nostro Paese e offre una cornice più stabile entro la quale sviluppare la cooperazione tra i nostri due Paesi. Grazie.
1: Grazie onorevole Battilocchio. Onorevole Formentini, prego.
13: Della Lega.
15: Sì, grazie Presidente. Purtroppo in quest'Aula abbiamo perso un'occasione e la si è persa strumentalmente, perché le opposizioni hanno scelto di fare una battaglia politica, ma hanno voluto ridurre questo testo.

0: dimostrata più Europa, più Occidente, aiutando un vicino non solo geografico, un vicino con cui condivide una storia antica, una comunità di popoli. Questo ha fatto l'Albania e questo noi oggi celebriamo in quest'Aula. Ringrazio anch'io l'ambasciatore di Albania, Anila Bitri, per la presenza, perché il momento è importantissimo, ma è un momento in cui purtroppo il Parlamento si divide. Si divide anche se quei temi di cui tanto sentiamo parlare, come la biodiversità, i termovalorizzatori o la cooperazione in materia sanitaria, sono tutti presenti in questo accordo, la cooperazione energetica. E allora perché mentire? Perché misinterpretare un testo? Perché non volerlo leggere, ma volere solo parlare per slogan? Questo fa male alla comunità italo-albanese di oggi e fa male a quell'antica comunità che è la comunità Arbresh, che ha dato tanto al nostro paese e che è frutto di un'antica lotta, e quella lotta aveva un simbolo, l'eroe nazionale d'Albania, Giorgio Kastriota Skanderbeg, a noi della Lega molto caro, perché con altri contribuì a combattere l'avanzata ottomana in Europa. Quindi, commemorando qui la figura di Skanderbeg, ringraziamo ancora una volta l'Albania, e noi con l'Albania vogliamo cooperare, vogliamo lavorare e non vogliamo fare polemica politica sterile. Grazie.
1: Grazie onorevole Formentini. Presidente Boldrini, prego.
2: Sì, grazie signor Presidente. Signor Presidente, mi segua in questo ragionamento, perché oggi noi andiamo a votare veramente uno strano accordo, ma proprio strano, perché senza stanziare neanche un euro prevede di impegnare il nostro Paese in una gamma vastissima di attività da costruire insieme alla Repubblica di Albania. Ed è talmente vasta questa gamma, signor Presidente, che le do qualche indicazione, cioè dall'assistenza sanitaria all'energia, dalla gestione dei rifiuti alla cooperazione nell'industria bellica e della difesa, dalle infrastrutture all'agrobusiness, dal turismo all'istruzione, dagli scambi culturali al coinvolgimento della diaspora. Parliamo quindi di circa 13 materie. Insomma, è una specie di programma di governo completo, per cui ci si immaginerebbe un grande stanziamento per dare senso alle parole, e invece non c'è neanche un euro. E già questo qualifica l'accordo come un accordo non serio. Allora è evidente che questo accordo non è altro che un'intesa politica, un accordo quadro generico e omnicomprensivo che serve a fare cosa? A compensare il vero interesse del governo Meloni nel suo rapporto con l'Albania, che è quello nascosto, Presidente, bisogna andarlo a cercare tra i vari paragrafi del testo, ma poi si arriva al punto 5, e il punto 5 viene chiamato cooperazione migratoria. E allora, tradotto, i famosi centri per i migranti che la Presidente Meloni aveva giurato funzioneranno, scandendo bene la parola, e invece non stanno funzionando affatto. E noi lo abbiamo potuto constatare direttamente, noi deputati e deputate di opposizione, perché abbiamo fatto numerose visite, trovando quei centri che secondo il governo avrebbero dovuto ospitare 3.000 persone al mese, cioè 36.000 persone all'anno, sempre pressoché vuoti. E lo hanno confermato anche le associazioni riunite nel tavolo asilo e immigrazione che il nostro viceministro Cirielli conosce bene, ovvero conosce poco perché non li vuole mai ricevere. Ecco, nel loro recente rapporto che cosa hanno detto? Questo è un rapporto che va dall'ottobre del 2004 a oggi. Dice che in quei centri sono transitate, indovinate quante persone, colleghi e colleghe della maggioranza? 536 persone. E che i costi previsti, hanno detto sempre gli esperti,

0: esperti, fino al 2028 raggiungeranno i 670 milioni di euro, per poi crescere ancora di più. Allora lascio a voi fare l'operazione aritmetica, quindi propaganda direi a carissimo prezzo. Per far credere che cosa agli italiani? Per far credere che non sarebbero più arrivati migranti sul nostro territorio. Questo era l'obiettivo. Ma visto come stanno andando le cose, direi un fallimento clamoroso. Soldi pubblici buttati al vento, che potevano essere usati diversamente per cose più utili, a sostegno del reddito di tante famiglie, in prestazioni sociali, sanitarie, per le scuole, per gli asili nido, invece no. Eppure il governo e la maggioranza non hanno né l'onestà intellettuale, vedete, né il coraggio, perché ci vuole coraggio ad ammettere di aver sbagliato, di dire sì, è andata male, non ha funzionato, anzi vanno raccontando un'altra frottola. E qual è la frottola? La frottola è che dicono che il protocollo con l'Albania è il modello fatto proprio da tutta l'Unione Europea. E va bene, e andiamolo a vedere come l'hanno fatto proprio. Questa è una vera mistificazione, perché vedete, nella cosiddetta direttiva rimpatri si prevedono hub in paesi terzi, ma gestiti sotto la responsabilità di quegli stessi paesi, mentre il modello italiano prevede sui centri in Albania la nostra giurisdizione, con tanto di presenza delle nostre forze dell'ordine che si sentono del tutto umiliate perché devono vigilare il vuoto, ogni tanto qualche cane randagio, quando invece sappiamo bene che sarebbero molto più utili sul nostro territorio. Ecco, vede, una differenza non da poco questa, perché non è affatto il modello Albania quello che andate spacciando in giro per l'Europa. E questo una differenza tale da mettere a tacere infatti qualsiasi pretesa di presentarsi come un esempio nella gestione di migranti al di fuori dei confini nazionali. Ecco, anche questo accordo si inserisce quindi nella costruzione propagandistica tesa a nascondere l'esito fallimentare dell'operazione Centri in Albania. Quindi non funzionano e non è un modello per l'Unione Europea. E per questo, e non per altri motivi, noi del Partito Democratico voteremo contro. E voglio chiarire, signor Presidente, voteremo contro non perché siamo ostili a intese tra Italia e l'Albania, ci mancherebbe altro. L'Albania è un paese amico, candidato all'ingresso nell'Unione Europea, e verso il popolo albanese abbiamo sempre avuto simpatia e ancora di più ne abbiamo, se possibile, da quando abbiamo visto decine di migliaia di persone riempire ogni giorno per oltre un mese le piazze di Tirana e di altre città sotto lo slogan «L'Albania non è in vendita». In quella che è stata chiamata la rivoluzione dei fenicotteri rosa per protestare contro la costruzione di un gigantesco resort di lusso nella disponibilità di Ivanka Trump, figlia del Presidente degli Stati Uniti, e del marito Jared Kushner, in un'isola di Sasan protetta nel sud dell'Albania. E allora, alle centinaia di migliaia di albanesi che sono scesi in piazza quotidianamente contro la prepotenza, la protervia dei nuovi padroni del mondo e a difesa dell'ambiente e delle risorse naturali, va tutta la nostra solidarietà. E vedete, anche in loro nome, anche in loro nome, noi voteremo contro questo disegno di legge di ratifica. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, Presidente Boldrini. L'ultimo intervento è dell'onorevole Calovini. Prego.
2: Grazie, Presidente, colleghe e colleghi. Ho ascoltato con attenzione il dibattito in questi minuti e dispiace constatare che nessuno abbia voluto ricordare che questa ratifica nasce dopo l'accordo e dopo un vertice intergovernativo che c'è stato lo scorso 13 novembre, un vertice primo nella storia che ha voluto sottolineare quanto i nostri due governi, italiano e albanese, possono ovviamente fare nell'interesse proprio delle nostre nazioni. E ci tengo anche a sottolineare quanto i gruppi di amicizia parlamentare hanno fatto negli ultimi mesi e stanno facendo e faranno ancora per aiutare anche l'Albania affinché possa finalmente integrarsi nell'ambito europeo. Non sono stati di certo incontri di cortesia, ma la costruzione di cornici stabili, strutturate per una cooperazione che attraversa molteplici settori strategici. Penso a quello dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza, dell'industria, della difesa, della gestione ovviamente anche migratoria. Non sono elenco di buone intenzioni, ma penso a un disegno strategico di ampio respiro che vuole richiamare, prima del voto, alcuni elementi estremamente importanti che voglio sottolineare in modo rapido. Il primo è sicuramente quello della dimensione energetica, tanto attuale in questo momento, e infrastrutturale. Penso al Corridoio 8, la dorsale destinata a collegare la Puglia al Mar Nero attraverso l'Albania, la Macedonia del Nord e anche la Bulgaria, che non sono di certo progetti simbolici, ma snodi capaci di fare dell'Adriatico asse strategico per l'intera Unione Europea. Penso anche alla connessione tra le due sponde dell'Adriatico, che potrebbe significare ridurre la vulnerabilità energetica del continente e anche valorizzare il Mezzogiorno come hub logistico ed energetico di tutto il Mediterraneo. Secondo tema sicuramente importante è quello della dimensione industriale, legata anche alla difesa. Già molte sono le intese sottoscritte da alcune aziende italiane per la modernizzazione dei cantieri navali albanesi, con collaborazioni nei settori di alta tecnologia, dove l'Italia da sempre potrebbe sottolineare e insegnare moltissimo, proprio perché dimostrano che il rapporto con Tirana non è più soltanto una cooperazione di sviluppo, ma è un partenariato industriale tra parti e tra pari all'altezza. Il terzo elemento, e quello più dirimente, è ovviamente sul piano politico e della prospettiva europea dell'Albania. E qui il dato è concreto, perché l'Albania ha aperto tutti i capitoli negoziali ed è entrata lo scorso maggio nella fase conclusiva del negoziato di adesione, seconda soltanto al Montenegro. Proprio in questi giorni si discute la chiusura dei primi capitoli. In un tempo in cui l'allargamento ai Balcani occidentali è tornato ad essere una necessità non soltanto per l'Italia ma per l'intera Europa, sostenere questo accordo significa accompagnare con atti concreti e non con dichiarazioni di principio un percorso ormai giunto alla sua fase decisiva. L'Albania è sempre più ancorata all'Europa, è un partner stabile, affidabile, ed è un favore che facciamo non soltanto a Tirana, ma è un favore che facciamo innanzitutto all'Italia e all'Europa. E poi c'è anche una ragione a livello geopolitico, perché questo accordo nasce, come recita il suo stesso preambolo, per rinnovare i legami storici, culturali e umani tra i nostri due popoli. L'Adriatico per noi non è una frontiera che separa, ma è anzi un mare che unisce, e i numeri confermano la sostanza di questo legame. L'Italia è anche il primo partner commerciale dell'Albania, con un interscambio che negli ultimi anni ha superato i 3 miliardi di euro e che vale da solo circa un quinto del prodotto interno lordo albanese. Quindi non è un esercizio diplomatico affrontare questo tema, ma è un fatto economico, sociale, concreto, che riguarda imprese, lavoratori, comunità sulle due sponde dell'Adriatico. So bene che una parte di quest'Aula, l'abbiamo sentito anche dagli interventi precedenti, vorrebbe ridurre tutto questo alla sola questione migratoria. Su quel terreno il confronto ovviamente può rimanere acceso, ma sia chiaro che questo accordo è cosa diversa, è assai più ampio dal protocollo del 2023, e chi lo confonde con un dossier sceglie deliberatamente di non vedere la sanità, l'energia, l'industria, la cultura e la formazione che esso porta. La cooperazione tra Italia e Albania è parte di un modello che il nostro Paese ha avuto il coraggio di costruire e di difendere, anche di fronte a chi ha lavorato per fermarlo. Noi con quel disegno lo rivendichiamo per intero e ne siamo orgogliosi. E per tutte queste ragioni, signor Presidente, il gruppo di Fratelli d'Italia esprime con convinzione il proprio voto favorevole alla ratifica.
1: Grazie, onorevole Calovini. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica numero 2788. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. La votazione è aperta. Carrà? Perfetto. Votazione chiusa. Favorevoli 149, la Camera approva. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. E do la parola alla deputata Ferrari, pregandola un attimo di pazienza, così evitiamo i le voci sottofondo.
3: Sara Ferrari del Partito Democratico.

0: Siamo in diretta con la Camera dei Deputati, interventi di fine seduta.
1: Un attimo ancora di pazienza, deputata. Colleghi, chi intende uscire cortesemente in silenzio, se no non possiamo proseguire. E allora, deputata Ferrari, prego. Diamo voce alla deputata Ferrari, per favore.
2: Grazie Presidente.
0: Partito Democratico.
2: Aveva 4 anni il piccolo Mattia Maestri quando ha mangiato un formaggio a latte crudo prodotto da un caseificio del suo paese in Val di Non, Trentino, contaminato dalla tossina di Escherichia coli. Quell'intossicazione alimentare che negli adulti e nei ragazzi può causare gastroenterite, nei bimbi piccoli può dare una complicanza grave, che è la sindrome emolitico-uremica SEU, e quella lo ha condannato al coma in stato vegetativo per 9 anni. Ieri Mattia ha smesso di soffrire, oggi si sono svolte le sue esequie. La sua scomparsa pone fine all'agonia per lui e la famiglia, ma non supera la tragedia. Il padre ha promosso in questi lunghi anni una campagna per chiedere un'etichettatura chiara sulla pericolosità di questi formaggi per i bambini sotto i 10 anni e per gli anziani, affinché il dramma di suo figlio possa contribuire a salvarne altri. Come Partito Democratico abbiamo depositato una proposta di legge a prima firma del collega Vaccari sull'etichettatura e la trasparenza delle informazioni dei prodotti caseari realizzati con latte crudo, che è stata accorpata a quella dell'onorevole Rosso già dal dicembre 2024, ma ha visto bloccarsi il suo percorso in commissione dopo le audizioni degli esperti. La proposta di legge non intende proibire né limitare la produzione o la vendita dei formaggi tradizionali a latte crudo, ma impone l'obbligo di riportare sul fronte della confezione un'avvertenza ben visibile, leggibile e in caratteri di adeguate dimensioni, che indichi la presenza di latte non pastorizzato e i potenziali rischi sanitari correlati per i soggetti fragili, che sono i bambini piccoli sotto i 10 anni, le donne in gravidanza, gli anziani e le persone immunodepresse. Nel luglio dello scorso anno il Ministero ha promosso delle linee guida per la gestione di questo rischio microbiologico, ma le linee guida non sono sufficienti perché sono complementari e devono essere utilizzate congiuntamente a dettati normativi. Inoltre, nei casi in cui non sia possibile garantire una totale mitigazione del rischio, l'introduzione di un'etichettatura informativa viene solo fortemente consigliata, ma non resa obbligatoria. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per l'ex presidente e per il casaro del caseificio, condannati per frode alimentare e per lesioni colpose gravissime personali. I soldi del risarcimento sono andati a finanziare un'associazione che tutela i consumatori e per la campagna che chiede un'etichettatura chiara, promossa proprio dal padre di Mattia. I casi di sindrome emolitico-uremica registrati in Italia nel 2025 sono stati ben 43, in 15 regioni e tutti riguardanti bambini sotto i 15 anni. Colleghe e colleghi, la tragedia del piccolo Mattia impone un imperativo morale a noi tutte e tutti, a questo Parlamento, di accelerare e portare a compimento quanto prima l'iter legislativo della proposta di legge unitaria, affinché si possano salvare altri piccoli. Dobbiamo a lui e a tutte le persone fragili questa assunzione di responsabilità pubblica.
1: Grazie deputata Ferrari. Onorevole Perantoni, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Nella notte di giovedì scorso un ragazzo di 36 anni detenuto presso il carcere di Sassari è deceduto a causa delle gravissime ustioni riportate dopo aver appiccato il fuoco nella propria cella.
0: Movimento 5 Stelle.
3: Gli agenti di polizia penitenziaria sono accorsi immediatamente mettendo in salvo indenni altri 12 detenuti, domando l'incendio e recuperando il giovane ancora vivo tra loro, ancora vivo. Tra loro numerosi sono rimasti ustionati e intossicati perché coraggiosamente sono intervenuti pur privi di protezioni adeguate. Desidero quindi ringraziarli unitamente a tutto il personale in servizio presso il carcere di Sassari per la dedizione e la professionalità dimostrata e inviar loro auguri di pronta guarigione. Non posso però omettere di denunciare la politica insufficiente e inconcludente del governo. Un altro morto nelle carceri italiane, un'altra sconfitta dello Stato. Invece di intervenire con decisione sulle carenze di organico e sugli interventi di ammodernamento e manutenzione delle strutture, il governo si limita a varare provvedimenti pretenziosi e propagandistici, privi di adeguate coperture finanziarie ed efficacia dubbia e remota. Siamo consapevoli che il ministro Nordio ignora le istanze che pervengono dalle parti dei territori, tanto più in Sardegna, laddove ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con le istituzioni locali, tanto da recarsi sull'isola per inaugurare un braccio del carcere di Uta dedicato al 41 bis, senza neppure informare la presidente della giunta regionale Alessandra Todde, confermando una sciatteria istituzionale senza precedenti. A questo proposito, e vado a concludere, Presidente, ricordo che il ministro Nordio, in continuità con l'ex sottosegretario Del Mastro, persevera nel voler destinare alle carceri sarde circa un terzo dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Il 13 luglio scorso ho depositato un'interrogazione, ad oggi inevasa, per sapere se a fronte di una tale iniziativa vi sia coordinazione con difesa, interno e finanze per garantire adeguati organici delle forze dell'ordine al fine di prevenire nell'isola fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata, ad oggi sostanzialmente assente. È evidente che se la criminalità organizzata dovesse sbarcare in Sardegna, la responsabilità politica e storica sarebbe esclusivamente del governo di Giorgia Meloni. Sollecito quindi una formale risposta alla mia interrogazione. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Pierantoni. Deputata Almisci, prego.
4: Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, desidero intervenire per ricordare Franco Baresi, una delle figure più grandi dello sport italiano, la cui scomparsa lascia un vuoto che ben oltre va al mondo del
0: Fratelli d'Italia.
4: Per me questo ricordo assume anche un significato particolare. Franco Baresi era figlio della nostra terra bresciana, nato a Travagliato, una comunità laboriosa che ha fatto del lavoro, del sacrificio e della serietà i propri valori più autentici. E da quelle radici che ha tratto la forza per diventare un campione ammirato in tutto il mondo. La sua è stata una carriera irrepetibile. Ha indossato un'unica maglia, quella del Milan, scegliendo la fedeltà anche nei momenti più difficili, quando sarebbe stato facile seguire altre strade. È diventato il simbolo di una squadra e di un modo di vivere lo sport, conquistando tutto ciò che un calciatore può sognare senza mai smarrire l'umiltà, la sobrietà e il senso del dovere che lo hanno sempre contraddistinto. Al termine della sua carriera, il presidente Silvio Berlusconi volle consegnargli un pallone d'oro simbolico, quasi a colmare l'unico riconoscimento che mancava nella bacheca di un campione che per la sua grandezza molti hanno sempre ritenuto meritevole anche di quel premio. Ma il riconoscimento più importante a Baresi lo ha ricevuto dall'affetto degli italiani. Era un uomo di poche parole, non cercava riflettori, non inseguiva le polemiche, non aveva bisogno di alzare la voce per essere ascoltato. Da bresciana sento oggi il dovere e l'orgoglio di rendere omaggio a un uomo che ha dato lustro alla nostra provincia, alla Lombardia e all'Italia intera. Per la nostra comunità non se ne va soltanto un grande calciatore, se ne va un pezzo della nostra storia che continuerà a vivere nei valori che ha saputo testimoniare ogni giorno. Perché Franco Baresi non ci lascia soltanto il ricordo di un fuoriclasse, ci lascia l'esempio di un uomo che ha dimostrato come il talento da solo non basti. E forse il tratto che più lo rappresenta erano proprio i suoi silenzi. Nei suoi silenzi vivevano le parole più autentiche, quelle che non avevano bisogno di essere pronunciate, perché parlavano attraverso l'esempio, la dignità e la lealtà, e continueranno a risuonare nel cuore e nei ricordi di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Credo che anche il silenzio di oggi, quest'aula gli dedica, racconti il senso più profondo della sua vita, il rispetto conquistato con i fatti, l'affetto sincero di un paese intero e la gratitudine verso un uomo che ha saputo essere, prima ancora che un campione straordinario, un esempio autentico di umiltà, correttezza, fedeltà ai propri valori. In fondo è questo che distingue i grandi dagli altri. I trofei riempiono una bacheca, ma sono i valori a riempire il cuore delle persone. E Franco Baresi continuerà a vivere proprio lì, nel cuore di chi l'ha conosciuto, di chi l'ha ammirato e di chi, anche senza averlo mai incontrato, ha imparato da lui cosa significhi essere un campione dentro e fuori dal campo. Alla sua famiglia, alla comunità di Travagliato, alla provincia di Brescia, a tutti coloro che oggi ne piangono la scomparsa, rivolgo il mio più sincero e commosso cordoglio. Grazie.
1: Grazie deputata Almici, col suo permesso mi associo anche io alle condoglianze per la morte di Franco Baresi. L'ultimo intervento, l'onorevole Paolo Emilio Russo, prego.
5: Grazie Presidente. Vorrei dedicare questo intervento alla memoria di Pietro Mezzaroma, una figura che ha segnato profondamente la storia urbanistica e sociale della città di Roma nel secondo dopoguerra. Nato a Roma nel 1935, figlio di un falegname, Mezzaroma iniziò a lavorare giovanissimo nella bottega di famiglia. Fu proprio da quell'esperienza che insieme ai fratelli
0: Forza Italia
5: cogliere l'opportunità offerte dalla ricostruzione e dal boom economico, fondando una delle imprese edili o edili che più hanno contribuito a ridisegnare il volto della capitale. E mi permetto una digressione: chi costruisce case è in un certo senso il costruttore per eccellenza, perché non innalza semplici strutture, ma dà forma a luoghi dove le famiglie nascono, crescono, vivono e vivono la loro quotidianità. In un'epoca in cui Roma doveva rispondere all'urgenza abitativa di una popolazione in rapida crescita, fu tra i protagonisti di quella stagione di edificazione che portò alla nascita di interi quartieri, da Monteverde a Bravetta, a Torre Spaccata, fino al Torrito, al Torrino e a Talenti, dando case a migliaia di famiglie e contribuendo concretamente alla modernizzazione della città, scrivendo un pezzo importante della storia dell'edilizia italiana del Novecento. Un'eredità imprenditoriale che ha saputo evolversi, come dimostra la realizzazione in tempi più recenti, prima che il Green Deal diventasse così di moda, di un'idea di un quartiere autosufficiente dal punto di vista energetico, con la più grande centrale geotermica d'Europa. Il suo legame con questa città passò anche dallo sport, perché nel 1993 rilevò la Roma Calcio, contribuendo a un capitolo importante della sua storia. Questa lunga carriera imprenditoriale ha creato benessere e lavoro per migliaia di persone e gli è valsa l'onorificenza di commendatore. A nome mio e di quest'Aula desidero rivolgere le più sentite condoglianze alla moglie Susan, ai figli Alessandra, Barbara, Massimo e Valentina, come ai nipoti, in questo momento di dolore per le loro famiglie. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Russo. Sono così finiti gli interventi di fine seduta e comunico che in data 3 agosto 2026 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 il deputato Michele Gubitosa in sostituzione del deputato Giuseppe Conte dimissionario. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 4 agosto 2026, ore 10, seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizione in materia di cinema, seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa. Ore 16, esame del decreto legge recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, ore 18, seguito della discussione congiunta del conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e del progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026, seguito della discussione dei disegni di legge sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e sulle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Infine, deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei Deputati in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 94 del 2026. La seduta è tolta.
0: Mezzanotte e 3 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, abbiamo seguito i lavori serali della Camera dei Deputati con l'approvazione del decreto PNRR e l'approvazione dell'accordo Italia-Albania. Adesso usciamo dai programmi in convenzione e vi lascio con i programmi del palinsesto.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Bentrovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che andiamo ad aprire con la festa della Lega Romagna. Siamo a Cervia il 1° di agosto e vogliamo proporvi l'incontro con Zattini, Canali, Pederzoli, Morrone e Matteo Salvini. Subito dopo andiamo a Campiglia Marittima, agli incontri di Villa Mussio 2026 e l'intervista a Carlo Cottarelli del 2 di agosto. A seguire il Mondo a pezzi a cura di Roberta Iannuzzi con il professor Paolo Guerrieri, per poi andare ad ascoltare la presentazione della proposta di legge protezione vittime di caporalato, le disposizioni per la tutela e l'assistenza delle vittime dei reati di riduzione in schiavitù, tratta delle persone, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. A questa presentazione, oltre a Chiara Gribaudo, hanno partecipato Marco Mizzolo, che è sociologo, Eurispes e docente alla Sapienza, e Silvia Guaraldi, segretaria nazionale FLAI CGL. Poi andremo ad ascoltare la relazione annuale del garante regionale delle persone detenute, il garante del Lazio, Stefano Anastasia, a Roma il 31 luglio. Insieme a Stefano Anastasia c'erano Ugo degli Innocenti e poi ancora Stefania Perri, che è dirigente penitenziario presso il Ministero della Giustizia, Giuseppe Quintavalle, direttore generale dell'ASL Roma 1 e presidente FIASO, Giuseppe Emanuele Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, e Giuseppe Paola Tomasello, segretaria generale del Consiglio generale del Lazio. Poi alle 5.30 andremo a riascoltare Medie e dintorni, Emilio Targio ed Edoardo Fleischner, a seguire il bandolo della matassa a cura di Valeria Manieri, per poi tornare a parlare del 2 agosto 1980, la strage di Bologna con Virginio Merola e Lanfranco Palazzolo. E poi la volta invece di Conte pacifista, le dichiarazioni del già presidente del Consiglio, Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle. Torneremo poi sulla questione Ceuta, sullo scontro politico, e andremo ad ascoltare Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia e Marco Grimaldi di AVS al microfono di Lanfranco Palazzolo. Intorno alle 7 la rassegna stampa cinese a cura di Francesco Radicioni e alle 7.10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo. A seguire Derrick a cura di Michele Governatori. Alle 7.35 Roberta Iannuzzi sarà in studio per Stampa e Regime. Ma come dicevamo, adesso andiamo alla festa della Lega Romagna il 1° di agosto, un incontro che ha visto la presenza di Zattini, Canali, Pederzoli e Morrone e il segretario Matteo Salvini. Buon ascolto.
8: Segretario Matteo Salvini. Allora, io chiamo subito Ludovico Longo, che è un amico ma è il direttore responsabile News Teleromagna, quindi grazie per essere qua con noi, e invito a salire sul palco anche i nostri sindaci romagnoli: Gianluca Zattini, sindaco di Forlì, un grande applauso; Roberto Canali, sindaco di Predappio; Max Pederzoli di Brisighella. Poi ce ne sono tanti altri, ma non ci stavano tutti sul palco, quindi prossima volta altri. A te.
9: Grazie, buonasera a tutti, grazie ai sindaci e grazie alla Lega Romagna che permette un momento di approfondimento. Io farei un applauso su questo, perché in un periodo dove si parla sui social, qui c'è un approfondimento, indipendentemente dal colore politico, credo che i sindaci siano d'accordo su questo, quando c'è il dibattito è un po' il sale della democrazia. Abbiamo 3 microfoni, sono 3 territori importanti. Io partirei col sindaco di Forlì, Gianluca Zattini, perché siamo nel 2026, sono passati 3 anni da quei tragici fatti dell'alluvione, di cui non parla praticamente più nessuno. Se ne parla pochissimo, eccetto forse qualche media locale che ancora prova a tenere alta l'attenzione. Sindaco, cosa è stato fatto, cosa manca da fare, e il ruolo dello Stato nazionale in tutta questa vicenda, e poi lo chiedo agli altri sindaci.
10: Beh, è una vicenda che prima di tutto ha dimostrato le responsabilità. Le responsabilità sono tutte della Regione. La cura dei fiumi, la cura dei canali non sono competenze di noi sindaci, sono competenze della Regione, e è sotto gli occhi di tutto cosa è stato fatto in questi 50 anni. Niente. Io sono vecchio, ricordo cos'erano i fiumi negli anni 60-70 e cosa sono diventati, delle giungle che hanno poi dato la risposta che abbiamo visto tutti. Noi abbiamo bisogno prima di tutto di capire che il fiume prima è un corso d'acqua, non è un'isola ecologica, non è un bosco, è un corso d'acqua, e credo che il fallimento sia dimostrato da un fatto. Io l'ho detto anche col Presidente, se era giusto che rimanesse una giungla non doveva essere disboscato, adesso si è iniziato a disboscare, quindi o avevano ragione prima o hanno ragione adesso, le due cose non vanno d'accordo, e credo che i cittadini abbiano pagato pesantemente un'incuria che durava da sempre, e ancora adesso tante iniziative, tante lavorazioni non sono all'altezza di quello che ci aspettavamo. Sono passati 3 anni e anche la scusa dei finanziamenti erano incombenze proprie della Regione prima dell'alluvione, non c'era bisogno di aspettare un'alluvione per fare questi interventi, quindi credo che su quel tema lì ci sia da stendere un velo pietoso. Io credo che non siano oggetto di polemiche, sono temi che dobbiamo trattare per la salute dei nostri cittadini, però ovviamente si è scoperto che tutta la polemica indirizzata verso di me, io ho avuto una campagna elettorale totalmente sotto la spada di Damocle delle responsabilità per l'alluvione, zero responsabilità, perché i compagni pensavano di rivincere il comune di Forlì dicendo il sindaco ha sbagliato tutto, invece i cittadini hanno capito e hanno confermato la fiducia, perché lì era una vicenda tutta all'interno dei compagni.
9: In qualche modo è riuscito a far fronte comune con gli altri primi cittadini in questa vicenda, di qualsiasi colore politico anche in questo caso?
10: Perché parzialmente, perché in questi campi molti preferiscono la veste di partito rispetto all'aspetto di essere amministratori, quindi molti hanno seguito le direttive dei partiti rispetto alla constatazione che era sotto gli occhi di tutti di quello che stava succedendo, quindi è stato un momento complicato anche nei rapporti. Io ho avuto tanti colleghi che il giorno prima erano amici fraterni, che il giorno dopo manifestavano sotto il comune di Forlì pensando che io avessi un ruolo particolare in quello che era successo, quindi sono stati momenti anche sgradevoli dal punto di vista umano.
9: I comuni colpiti ovviamente non sono stati solo quelli della Via Emilia, anzi l'entroterra, i comuni verso l'Appennino. Sindaco Canali, la sua opinione su questa vicenda e il fronte più montano, come si sta lavorando, cosa manca ancora molto da fare, immagino?
11: Sì, stiamo lavorando da allora, perché nelle parti collinari, della media collina più che dell'alta collina, le nostre zone, quelle di Brisighella, Modigliana, Predappio fino a Sarsina, sono quelle che hanno subito i maggiori danni. Noi avevamo una situazione tragica, non era televisivamente molto impattante, perché chiaramente l'acqua al terzo piano delle case fa molto più figura, e la prospettiva di quello che era un terreno completamente sgretolato non rendeva in televisione, ma noi tante strade interrotte, tante persone evacuate, portate via con gli elicotteri, quindi una situazione veramente molto difficile, penso che a Brisighella sia stato lo stesso, e l'abbiamo affrontata da quel momento direttamente con quelle che sono le famose somme urgenze, con le prime toppe che abbiamo messo un po' dappertutto per rendere le strade percorribili, e poi piano piano ci stiamo lavorando per tornare a quella che è la situazione precedente. Allora dicevo ci vorranno 10 anni, forse ce ne vorranno solo 8, ma ci vuole del tempo, perché stiamo combattendo prima di tutto con i tempi che sono sempre lunghi per i lavori e con la burocrazia. Purtroppo anche in questo caso i primi sei mesi era tutto concesso, nel senso che giustamente ci hanno fatto fare tutto quello che serviva nell'immediatezza. Adesso siamo tornati sotto la spada di Damocle della burocrazia, rispondere a tutti gli enti che ognuno vuol mettere becco su qualunque cosa, e le cose si allungano. Purtroppo questo è lo stato. Noi abbiamo completato una buona parte dei lavori che facciamo direttamente, però ne abbiamo tanti altri da fare. Fortunatamente le risorse sono state stanziate, noi abbiamo ricevuto più di 20 milioni di euro per rimettere a posto il territorio, e altri ce ne serviranno, ma ci sono, aspettiamo che ci vengano stanziati e intanto portiamo avanti i lavori di ripristino del territorio definitivo.
9: Dopo parleremo della raggiungibilità dei territori, ma prima dal sindaco di Brisighella, che mi facevano notare unico sindaco di centrodestra della provincia di Ravenna, lo staff me lo sottolineava. Sindaco, anche qua.
12: Soffro di solitudine.
9: Allora, sindaco, anche qua, Brisighella, territorio che ha sofferto molto, vi siete sentiti con lo Stato vicino, con la regione vicina?
12: Allora, ecco, ha detto due cose diverse. Lo Stato sicuramente, perché voglio anche, colgo l'occasione, adesso non lo vedo con le luci, però dopo poi ci vediamo almeno una volta all'anno qua, ringraziare il nostro segretario, vicepresidente del Consiglio, Matteo, perché è venuto a Brisighella come in altri posti subito dopo l'alluvione, anche in maniera molto discreta, senza fare clamore, però per vedere la situazione. Ricordo perfettamente che ci ritrovammo in un'azienda agricola insieme a molti altri agricoltori, tutti molto danneggiati, e ad altri cittadini. Quindi lo Stato l'abbiamo sentito molto vicino e anche stanziato molte risorse. Il governo centrale altre ne stanzierà, perché c'è questa prima fase, la seconda fase e ci auguriamo anche una terza fase. Problema grande però l'ha sottolineato sindaco Zattini, cioè i fiumi, perché i fiumi Brisighella lo conoscete quasi tutti, è un comune molto vasto con quattro vallate, confiniamo anche con Dovadola, ecco, quindi i fiumi non ha fatto niente nessuno per 50 anni. I risultati li avete visti soprattutto in pianura, ma anche da noi, perché a causa del legname sono saltati alcuni ponti. Allora, consentitemi una battuta. Questa è una cultura radical chic ambientalista da salotto, che però in Romagna ha fatto delle vittime. Non ci dimentichiamo che ci sono stati dei morti per non aver curato i fiumi per 50 anni. Anzi, io aggiungo che la Regione, cioè il servizio tecnico di bacino, non l'ho visto neanche dopo l'alluvione. Perché nei giorni immediatamente successivi, nei primi 7, 8, 10 giorni, noi a Brisighella ci siamo dovuti arrangiare e ci ha aiutato, ci ha salvato la Protezione Civile del Veneto, guarda caso. Ecco, no, questa la voglio sottolineare, perché credo che sia da raccontare, ma non è una novità, perché in tutti i consessi dove mi sono trovato l'ho detto a chi lo doveva dire. Poi dopo, no, anche perché qui evidentemente conta più il merlo che cova nel galghiretto del fiume che la vita dei cristiani. Ecco, io ho degli altri valori, me l'hanno insegnati così i miei, però evidentemente qualcun altro la pensa in maniera diversa. Quindi noi stiamo lavorando. Ricordo che la mattina del 18 di maggio avevo 48 strade chiuse, come Brisighella è vasto, 200 km quadrati, quindi 48 strade chiuse, ve le raccomando. Però con i finanziamenti che abbiamo avuto stiamo lavorando, come amministrazione comunale abbiamo già quasi concluso gli interventi che erano in capo a noi, adesso sono iniziati i lavori gestiti invece dalla società partecipazione statale, il CONSAP. Noi abbiamo il CONSAP rispetto alla SOGESIT che hanno altri comuni, pian piano ci andiamo su dietro, però è un lavoro molto lungo, un lavoro difficile, perché il territorio è cambiato molto. Perché poi ci sono anche i problemi dei privati, che da noi sono tanti, da noi sono le frane, sulle strade comunali di Brisighella abbiamo da ripristinare 536 frane, quindi insomma è un lavoretto mica da poco. Ecco.
9: Grazie, tra poco dunque sentiremo le parole del Vicepresidente del Consiglio, che è anche Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Sindaco Zattini, parlando di infrastrutture. La raggiungibilità della Romagna è un tema di cui noi dibattiamo sempre, lei lo sa, la invitiamo spesso, ci sono tante cose da fare. Alcune priorità a suo avviso per il territorio di Forlì e per la Romagna, ma priorità che in qualche modo potrebbero trovare riscontro nei finanziamenti, perché poi il nocciolo è proprio questo: non ci sono i soldi.
13: Beh, noi abbiamo già da tempo iniziato una progettazione per unire in maniera migliore Forlì con Ravenna, per unire soprattutto un porto importante con un aeroporto importante. Abbiamo iniziato la cosiddetta via Emilia Bis verso Cesena. Io credo che nella prospettiva futura, perché un amministratore deve pensare anche a quello che succederà fra 10, 20, 30 anni, l'alta velocità sarà un argomento fondamentale per lo sviluppo delle nostre terre. E io ho proposto anche al ministro Salvini, che è il responsabile, di valutare congiuntamente governo, regione, enti locali, quale può essere una destinazione opportuna. Io credo che baricentrica per la Romagna sia il territorio forlivese, ma per un fatto geografico, e credo che attorno a questo tema ci giocheremo buona parte delle prospettive di crescita per il nostro territorio, perché sono quelle iniziative che hanno veramente una visione per il futuro, hanno quell'idea di mettere al centro la Romagna, che devo dire non è mai stata al centro dell'attenzione della regione Emilia-Romagna. Noi siamo molto indietro come infrastrutture rispetto all'Emilia e abbiamo bisogno di recuperare un tempo perduto, soprattutto lavorando come Romagna, e credo che questo sia l'aspetto che ci unirà nei prossimi anni per individuare veramente alcune linee che sono quelle fondamentali per il nostro territorio.
9: Mi ha citato l'aeroporto. Mi sembra di capire che qualcosa si muove in senso positivo. Forlì era quello, era lo scalo che più era in sofferenza. Me lo conferma?
13: Certo, noi abbiamo avuto un ottimo riscontro grazie anche all'eliminazione di alcune tasse aeroportuali che hanno incentivato l'interesse verso gli scali minori, soprattutto da parte di Ryanair, che è un po' il dominus di questo settore. Credo che Forlì possa avere un futuro accanto ai passeggeri in altre tipologie, nel cargo, nella manutenzione, in tutte quelle lavorazioni che fanno di un aeroporto una vera e propria fucina di lavoro. E credo che la qualità del nostro scalo e la prospettiva che vedo, che prima o poi si realizzerà anche un rapporto diverso con l'aeroporto di Bologna, possa dare un riscontro ai nostri imprenditori, che devo dire hanno avuto tutte le sfortune del mondo. Abbiamo riaperto l'aeroporto, abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto l'alluvione, abbiamo avuto tutte quelle realtà che hanno appesantito notevolmente la rinascita di un aeroporto che, devo dire, non è semplice. È una realtà privata. Noi come amministrazione cerchiamo di assecondare, di aiutare in tutto, però non vedo un futuro negativo, perché il trasporto aereo ha degli sviluppi a due cifre costantemente e prima o poi Bologna dovrà capire che oltre certi livelli non può andare. Quindi gli aeroporti, come giustamente abbiamo condiviso anche con il presidente De Pascale, la regione ha quattro aeroporti e sono quattro realtà che fanno parte di una rete che deve veramente rappresentare un motore di sviluppo per il territorio.
9: Senta, ma Bologna è troppo Bologna centrica questa regione, la Romagna dovrebbe avere più peso specifico.
13: Certo, io adesso è fuori tempo massimo, non se ne parla più, ma io ero fermamente convinto che la regione Romagna poteva avere un senso. Purtroppo è stata una stagione che non ha dato i suoi frutti, non c'è più quel afflato, anche quell'entusiasmo, però credo che 1.100.000, 1.200.000 cittadini possono vantare anche l'idea di potersi amministrare, anche perché noi siamo stati un po' la Cenerentola della regione in questi anni, nonostante la Riviera, nonostante la capacità che la Romagna ha sempre avuto anche di generare ricchezza, però siamo stati un po' i parenti poveri.
9: Canali, vengo da lei perché abbiamo parlato di infrastrutture. Applauso allora, dai. Che come notate il sindaco di Zatini è l'unico con la giacca, quindi con questo caldo. Vabbè. Allora Canali, infrastrutture viarie, giusto, ma per un territorio come il suo, che magari deve fare i conti con la desertificazione, lo spopolamento, quali altre infrastrutture, magari immateriali, potrebbero farvi comodo?
11: No, no, noi abbiamo bisogno di infrastrutture materiali, nel senso che noi purtroppo abbiamo ancora oggi l'unica strada di comunicazione che collega la vallata Predappio con Forlì. L'unica strada è quella che c'era negli anni 30, quando si girava con i calesci e con le ballilla. E per motivi ideologici, in tutti questi anni è stato fatto un unico intervento da ANAS tanti anni fa. Abbiamo ancora la strada stretta con gli alberi di qua e di là, e questo ovviamente era per motivi ideologici, perché Predappio non doveva essere raggiungibile, raggiunto facilmente, eccetera. La gente ha continuato a girare comunque. Il tempo è passato, però le nostre imprese, i nostri imprenditori, le nostre aziende, i nostri cittadini pendolari sono stati penalizzati, sono ancora penalizzati da una situazione che è stagnante. Vedo qualcosa muoversi adesso dopo tante sollecitazioni. Spero che questo possa essere l'inizio di una migliore viabilità per Predappio, perché è ora, è passati 100 anni e la strada è ora di metterla a posto. Tutte le altre infrastrutture a monte colpite dall'alluvione, in un modo o in un altro le sistemiamo.
9: A suo avviso servirebbe rivitalizzare l'istituzione provincia?
11: Ma guardi, io sono diventato sindaco, le province non c'erano più. Quindi, però sento dire che un supporto grande l'hanno sempre dato, e credo che sia opportuno che le province vengano rivitalizzate, perché vedo che hanno difficoltà a seguire quelle poche cose che devono seguire, e quelle poche cose che devono seguire sono strategicamente importantissime, come appunto la viabilità. Quindi la provincia dovrebbe prendere una funzione importante, che è stata persa anche lì per motivi, seguendo il vento del momento, scioccamente.
9: Il suo collega di Pisigallia mi sembrava d'accordo.
12: D'accordissimo, perché ritengo che gli enti locali debbano essere vicini ai cittadini, altrimenti cosa vuol dire essere enti locali? La provincia era vicino ai cittadini, adesso giustamente i cittadini, quando hanno bisogno di qualcosa, vanno dal sindaco o dall'assessore, ma poi c'è Bologna. Le province sono state depotenziate in maniera direi eccessiva. Io, per quello che mi riguarda, almeno per l'esperienza che ho io con la regione comunista, avrei preferito avere la provincia che la regione, per cui avrei chiuso la regione Emilia Romagna, ecco, perciò. Però ecco, insomma, gli enti locali devono essere vicini, altrimenti non funziona, ecco, altrimenti non funziona, e poco altro da aggiungere, ecco, su questo tema.
9: Allora torniamo alle infrastrutture, perché i suoi colleghi hanno dato la loro visione. Un territorio come quello di Brisighella dove guarda, a cosa punta?
12: Beh, Brisighella, noi abbiamo la fortuna di avere la ferrovia, che ha avuto grossissimi problemi con l'alluvione, grossi danni, ma si stanno facendo degli interventi importanti. Ci aspettiamo che finiscano il prima possibile, sia riguardo il rafforzamento della linea, perché probabilmente in futuro sarà ancora più, diciamo, trafficata, e poi anche per quello che riguarda le frane, le colate che ci sono lungo la ferrovia, in particolare tra Brisighella e Marardi. Stanno iniziando i lavori, che di questo, una volta che la linea sarà nella propria piena efficienza, rappresenta un bel collegamento tra i due mari, Adriatico e Tirreno, ed è strategica per noi, per il turismo, per Brisighella in particolare. Brisighella è un paese turistico, l'avete visto anche con gli ultimi eventi che ci sono stati. Ricordo il sindaco Zattini al trofeo Bandini, che credo si sia divertito moltissimo, ecco. Per cui la ferrovia per noi è strategica, come un miglioramento di quella che una volta era la statale 302, che adesso è la provinciale 302, ma pur essendo diventata provinciale non è migliorato assolutamente niente, perché insomma ci sarebbe da fare tante cose che la provincia non fa, anzi non riesce neanche a riparare.

0: lontano da questi centri. Ora Predappio non è così lontana da Forlì magari, però altre realtà magari possono avere qualche difficoltà in più.
1: Sicuramente la lontananza è sempre un fattore, la distanza è un fattore, però quello che ha detto Dattini è assolutamente condivisibile. Io per la mia esperienza come sindaco, no, ho avuto un ottimo rapporto con la sanità in generale, con le persone, perché poi sono le persone che fanno la differenza. Io ho avuto la possibilità di confrontarmi con persone che, non dico mi hanno assecondato, ma ci hanno aiutato nel momento del bisogno. E faccio un esempio: a Predappio abbiamo fatto portare, perché non posso dire abbiamo portato, perché senza l'avallo dell'USL non ci sarebbe stata, abbiamo portato una stazione del 118, 12 ore, che prima non c'era, nel senso che dalle 7 della mattina alle 7 di sera, se c'è un'emergenza, l'ambulanza parte da Predappio, e questo vuol dire tagliare decisamente i tempi di percorrenza e i tempi di intervento. E lì ho avuto un riscontro positivo, perché senza, appunto, come dicevo, l'avallo dell'USL non si sarebbe fatto. Quindi io, anche con la crisi dei medici che abbiamo, perché poi la gente viene dal sindaco, ma via il mio medico, si va in pensione, come faccio, come non faccio?

0: è anche la socialità che manca, e la socialità è un tema importante, già quello stare insieme, io vedo gli anziani che vengono lì, stanno insieme, parlano, passano un pomeriggio, e quello è già un bel aiuto anche dal punto di vista sanitario.
1: Pedrassoli, Brizighella, d'accordo?
2: Sono d'accordo con Zattini, anche perché noi gravitiamo molto su Forlì e quindi Forlì ci dà un bel aiuto. Devo dire che noi a Brizighella siamo riusciti ad avere l'OSCO, no? L'ospedale di comunità, abbiamo 20 posti letto, abbiamo ancora tutti i nostri medici di base, il che non è poco perché ci sono delle difficoltà in parecchi comuni, in particolare nei comuni montani, perché è chiaro che i medici, se vengono da fuori, più sono vicini a casa meglio è. Ecco, però non, diciamo che non ci possiamo lamentare. L'unica cosa che vorrei sottolineare è che quando vengono assegnati i vari luoghi dell'ASL Romagna per andare a fare le visite, bisognerebbe tenere un po' più conto del fatto che soprattutto in colline e montagna le persone anziane sono sempre di più, e quindi se prescrivere una visita a Rimini a uno di Brizighella che magari abita ai confini con Marradi non è il massimo della vita, se poi hai i 90 anni che diceva Zattini è ancora peggio, ecco.
1: Ma non è tanto vecchio però.
2: Però non è tanto vecchio, quindi può darsi che ce la faccia. No, però ecco, dobbiamo, secondo me, ecco, questa è l'unica cosa che magari i vari plessi devono cercare coordinare di più la distribuzione delle visite tenendo conto della territorialità. Ecco, questo è importante soprattutto nelle aree montane, ma la provincia di Forlì Cesena dell'area montana qualcosa ne sa, ecco, molto più vasta di quella di Ravenna, quindi credo che sia un problema anche abbastanza diffuso.
1: Grazie sindaco. Noi andiamo avanti perché abbiamo ancora tempo, credo poi ci avviseranno quando dobbiamo sfrattare, cioè ci devono sfrattare. Va bene. Allora, sindaco Zattini, qualche settimana fa lei ha lanciato una proposta che molti hanno ritenuto interessante. Dopo Ridracoli, immaginare un secondo invaso per la Romagna. Vista l'esperienza positiva di quella prima infrastruttura, e considerati i tempi di realizzazione di una realtà come questa. Perché?
3: Perché noi dobbiamo pensare cosa può succedere, vista anche il cambiamento climatico, fra 20, 30, 40 anni. Per costruire Ridracoli ci sono voluti decenni, giustamente, con tutte... Ecco, io non ho detto di fare, ho detto che è opportuno iniziare a pensare cosa può succedere. Io sono grandino e ricordo quando nella Riviera si poteva fare la doccia in un orario definito perché l'acqua scarseggiava. Io immagino la Romagna senza Ridracoli, sarebbe stata una terra depressa, però immagino anche l'ambientalismo più, diciamo, ignorante, cosa disse all'epoca di Ridracoli, cosa sarebbe successo. Io riscoperto il documento firmato dal mondo ambientalista in cui diceva: con Ridracoli scompariranno le foreste casentinesi, con Ridracoli la valle del Bidente sarà una terra di nessuno. Io ero un ragazzotto, a Meldola si facevano i posti di blocco perché non si portassero gli inerti verso la diga, perché dicevano sarebbe stata una tragedia. Ecco, la diga di Ridracoli è lì, ha creato un contesto anche dal punto di vista turistico importante, ci ha dato una delle acque migliori d'Italia. Io voglio dire che un metro cubo di Ridracoli d'acqua costa 8 centesimi, un metro cubo dal canale Emiliano-Romagnolo costa 40-45 centesimi, un metro cubo da un eventuale desalinizzatore costa 4-5 euro, anche dal punto di vista economico, e credo che iniziare a pensarci, poi ovviamente l'evoluzione la vedremo. La diga di Vetto che adesso si parla, la prima iniziativa se ne parlò nel 1868, sono passati 150 anni, è ancora lì da fare, e credo che l'acqua sia il primo strumento di crescita di un territorio. Quello che si farà fra 50 anni lo si pensa adesso, e io dico pensiamoci, perché non è detto che sia un'opera così inutile come adesso può sembrare.
1: Canali cosa ne pensa? E soprattutto, poi dopo facciamo un altro giro su questo, è stato anche un po' un primo esempio di area vasta romagnola quella dell'acqua.

0: comune, no? Sindaco.
1: Sì, io condivido in pieno quello che ha detto Zattini, l'acqua è un bene comune e dobbiamo pensare che condividere quello che abbiamo, il principio è questo, dove sono le cose bisogna mettere a disposizione degli altri. La diga è un esempio lampante e in tante cose, questo in particolar modo, bisogna incominciare ad affidarsi esclusivamente ai tecnici e a chi ne capisce. È intollerabile che per qualunque argomento chiunque salta su può dire la sua, è giusto che lo dica, però bisogna incominciare a fare decidere e fare parlare quelli che sono competenti in materia. Non si può ragionare di pancia, e l'acqua è un tema ma ce ne sono tanti altri temi, non si può parlare di pancia perché sennò non si fa niente. Io ne parlavo prima col sindaco della diga di Vetto. Non si farà, son convinto che se continuiamo in questo modo non si farà neanche quella. Siamo nel completo immobilismo del timore di chi deve decidere di scontentare qualcuno, una frangia più o meno evidente del proprio elettorato, e quindi si rimane nell'immobilismo. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente smettere di fare, perché il tempo passa e le decisioni vanno prese adesso.
2: Di ricordare che nel 22 a Rimini, al Teatro Galli, i quattro sindaci capoluogo, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, più i sindaci di Crinale, sottoscrissero un impegno a iniziare uno studio per valutare, e ripeto valutare, non fare, un invaso che potesse supportare Ridracoli. Io sono sindaco da parecchio tempo, prima di Meldola e poi di Forlì, e ho avuto già un paio di volte un preavviso del possibile distacco, perché la diga era arrivata a livelli in cui era necessario interrompere l'erogazione d'acqua. Quindi pensiamoci, perché il futuro ci potrebbe dare delle sorprese molto negative.
0: Sindaco, tocca a lei su questo. Cosa ne pensa?
3: Sono assolutamente d'accordo per quello che riguarda la costruzione di nuove dighe. Io... La mia storia personale ha molto avuto a che fare con l'acqua, essendo stato presidente per 15 anni del canale Emiliano-Romagnolo. Mi permetto di aggiungere quello che ha detto Zattini, che oltre alla diga di Ridracoli, se non ci fosse il canale Emiliano-Romagnolo, l'agricoltura romagnola non sarebbe quello che è. Ecco. E quindi queste infrastrutture servono. Se poi è vero come è vero che c'è il cambiamento climatico, non so se ve ne siete accorti in questi giorni, ecco, allora l'acqua bisogna che troviamo il modo di accumularla, cioè accumulare l'acqua quando c'è per usarla quando non c'è. È un principio molto semplice. Se questo paese non supera la psicosi del Vajont degli anni 60, noi non faremo mai queste infrastrutture qui. La storia della diga di Ridracoli è un esempio virtuoso, ma è anche ed un successo clamoroso, ma è stato anche la mosca bianca rispetto a tante altre realtà che non sono riuscite a farla. Ecco, la Romagna ha bisogno di acqua, la Romagna ha sempre avuto problemi di approvvigionamento idrico, e se vogliamo mantenere la nostra agricoltura da una parte e soprattutto il turismo dall'altra, siamo a Cervia, no? Quindi abbiamo bisogno di avere l'acqua, altrimenti i turisti, se l'acqua dal rubinetto, dalla camera d'albergo non arriva, van via. È molto semplice. Poi l'acqua di montagna serve per evitare di estrarla dai pozzi, che poi c'è il fenomeno della subsidenza, quindi si abbassano i terreni, si abbassano le spiagge e i mari salgono, per cui è un altro grosso problema che magari qui è molto complicato da affrontare, però attenzione, perché le cose possono cambiare anche molto più rapidamente di quello che ci possiamo aspettare.
0: Zattini, torno da lei Salvini. Allora, torno da lei Zattini, perché abbiamo detto prima Ridracoli, Romagna Acque, primo esempio di attività comune romagnola. Questo processo è andato avanti, Auslo Romagna, Start Romagna. Ora sul fronte dei trasporti la prospettiva regionale è quella di una unica società che metta insieme Start Romagna, Tiper e la società emiliana. Come la vede?
2: È allontanare dal territorio le sedi decisionali. Ovviamente è un tema delicato, perché la sostenibilità di queste realtà è complicata. Noi siamo in fase anche di redazione della gara d'assegnazione, che avrà sicuramente un'ulteriore proroga, però credo che pensare a un carrozzone unico regionale vada spiegato bene, perché ovviamente è un tema che non so quanto sia compatibile le tematiche di Parma-Piacenza con le tematiche di Rimini-Ravenna e Forlì, quindi sono molto perplesso. Ovviamente io alla fine sono dell'idea che la sintesi la si debba trovare, io non mi sono mai messo di traverso, nonostante sia rimasto l'ultimo sindaco non compagno da Piacenza fino a Riccione, però credo che non sia un argomento banale, ma sia un argomento che va attentamente valutato proprio per le ricadute potenziali sul territorio e anche sulla qualità dei servizi.
0: Canali, ci si arriva bene con l'autobus a Predappio?
1: È abbastanza ben servita dalla linea autobus. Il problema è che le vediamo passare spesso vuoti e quindi di fronte a una serie di corse che sono indispensabili, perché la necessità di muoversi verso il capoluogo è grande, e però nello stesso tempo vediamo che a parte in certi orari, ovviamente nel momento dei pendolari, nel momento degli studenti eccetera, sono spesso vuoti o semivuoti. Questo è sicuramente un ragionamento sul quale fare. E il ragionamento su quale fare ovviamente anche quello di questa fusione, perché bello, grande è bello, l'economia è tutto, però torniamo al discorso di prima, si allontana tutto dal territorio, è un po' il discorso della regione, se noi avessimo una provincia forte e non una regione sarebbe molto meglio, perché avremmo un contatto molto molto più vicino. Qui il discorso è lo stesso, si allontana il punto di decisione, di intervento, e quindi dei dubbi ci sono.
0: Pedro Soli, una battuta che poi cediamo il palco.
3: Penso che anche in questo caso, riprendendo le parole di Zattini, la Romagna rischia di diventare il parente povero in questa società qui, perché sappiamo come vanno le cose, no? In certi casi. E poi, per fare una battuta, ho capito che anche Zattini soffre di solitudine, se vuoi ti venga a fare compagnia ogni tanto.
0: grazie ai sindaci, cediamo il palco per Matteo Salvini.
4: Ecco, grazie di cuore ai nostri sindaci, un grande applauso, perché sono le prime persone cui i cittadini trovano quando c'è qualsiasi problema, e quindi un grande applauso per quello che stanno facendo. Un grande applauso a Longo per quello che sta facendo a Teleromagna, perché ogni mattina, ogni giorno ci siamo informati, perché fai questi momenti politici di confronto che sono utili per ascoltare. Allora, intanto che togliamo le sedie, avevamo promesso, intanto che il nostro segretario sta mangiando un po' di pedina romagnola con i cappelletti romagnoli, un altro intermezzo musicale con Giada Moretti, che farà altri due pezzi, e poi dopo arriverà Matilde Montanari, che ci accompagnerà le prossime sere per un altro pezzo, e poi andiamo con Matteo Salvini. Adesso arriva naturalmente il nostro segretario federale, Matteo Salvini, e poi Francesco Giubilei, giornalista, scrive sul giornale, organizza tante attività su questo territorio, è un romagnolo come noi. Un grande applauso a Matteo Salvini! Allora, sono 13 anni che facciamo questa festa in questa località. E devo dire la verità. Per 13 volte questo signore qua è venuto tutte quante le volte senza mai lasciare una volta uno spazio, senza mai dire ci sono, non posso. Lo ha fatto sempre con il cuore, l'ha fatto con piacere, e lo ha fatto per tutti i militanti, per tutti i sostenitori, per le forze dell'ordine, per le cucine, per le persone che rendono possibile questa festa in un territorio difficilissimo, dove sappiamo com'è la sinistra. Prima sono saliti sul palco tre mosche bianche, ce ne sono qualcun'altra, e sono i sindaci che non appartengono a quell'apparato, a quel sistema della sinistra che governa interrottamente questo territorio da 70 anni. Allora, in questo territorio lo so, È più semplice avere una tessera del Partito Democratico in tasca. Probabilmente trovi il lavoro più facilmente, probabilmente avrai la strada spianata, probabilmente una carriera più semplice. Però credetemi, l'orgoglio, il coraggio, la forza di dire io non la penso come loro, porto avanti le mie idee, porto avanti i miei valori che sono i valori di libertà, di dire quello che si pensa, di difendere la sicurezza, di difendere i nostri cittadini. Sono questi i valori che portiamo avanti in questa festa come in tante che facciamo in Romagna. E io mi auguro e spero che questa festa vada avanti ancora tanto tempo e mi spero che i tanti ragazzi giovani che ci sono tengano ben preciso quelli che sono i nostri obiettivi. E l'obiettivo è liberare la Romagna dalla sinistra, liberare la Romagna dai comunisti. Purtroppo ce ne sono ancora tanti. Io non ho nulla contro chi la pensa diversamente da me. Ma visto che sono cresciuto in questo territorio e a volte per prendere una piazza ho dovuto fare il collo lungo, ho trovato i bastoni fra le ruote e ci hanno fatto di tutto per non farci esprimere le nostre idee, le nostre parole, noi abbiamo alcuni temi, alcuni che dovremmo essere condivisibili. Io mi vergogno un pochino per quel cittadino, quel primo cittadino di Modena o per quei cittadini che hanno manifestato per quello che è accaduto in quell'attentato poche settimane fa e non hanno manifestato quando è morto Monica Esposito, una donna che faceva una passeggiata. Come tanti di noi saremmo potuti essere tutti come Monica Esposito. Dopo 2 mesi di sofferenze ci ha lasciato. E le sinistre che si sono catapultate in piazza per manifestare, per non odiare altri, ci mancherebbe. Ma non hanno fatto un comunicato, non hanno fatto una manifestazione per star di fianco a Monica Esposito o alle persone che sono le vittime. E allora vedete, noi facciamo comizi, però facciamo anche un'attività parlamentare. E allora io sono su questo palco a chiedere al mio segretario, io come parlamentare sono qualche anno che sono in Parlamento, sono al secondo mandato e grazie a Matteo e alla Lega ho potuto avere tante soddisfazioni. Fra le tante proposte di legge di cui sono primo firmatario ce ne sono 3 che mi interesserebbero in particolar modo. Uno è il garante delle vittime, perché tutti pensano e tutti corrono, io vedo tanti anche i radicali, tanti sinistra che corrono a vedere i detenuti, quello che è accaduto, quello che non è accaduto, ma nessuno pensa ai figli, alle mogli, a chi è rimasto orfano. Lo Stato deve pensare prima di tutto a queste persone qui che hanno un lutto in famiglia, magari dovuto a un reato, e poi ce lo dimentichiamo perché arrivano i riflettori e poi i riflettori si spengono. Allora la prima proposta di legge a cui chiedo un impegno della Lega è quella del garante delle vittime. Un'altra proposta di legge, lo sa Matteo perché mi ha dato indicazioni insieme, dov'è, anche Silvia Sardone, che qua abbiamo lavorato tanto insieme su questo progetto, la revoca della cittadinanza. La revoca della cittadinanza. La cittadinanza non è un diritto, la cittadinanza te la devi meritare. E se ti comporti male, perché magari c'è qualcuno che ha fatto un certo percorso e rispettando quelle che sono le norme è diventato cittadino italiano, però se dopo commetti un reato non è che dobbiamo tenerti a vita, ti mettiamo su un aereo, ti mettiamo su una barchetta e ti torni a casa tua, questa è la regola. Se ti comporti bene, ti meriti cittadinanza, sei su questo territorio, se no prego. E poi diminuire i congiungimenti familiari che gravano sul nostro welfare, sulle nostre tasche, sulle nostre imposte, sulle nostre fatiche, sul nostro sudore. E questa è un'altra proposta di legge. L'ultima, poi mi tolgo perché il palco è per il mio segretario Matteo Salvini, per Francesco Giubilei, aspettate lui. È una piccola PDL che ho presentato a seguito di quello che è accaduto. Vuoi far campagna elettorale in Italia? Non scrivi i volantini in arabo, che non sappiamo neanche cosa hai scritto. Li scrivi in italiano, perché ti candidi italiano. E allora accetti le nostre abitudini, accetti i nostri usi, accetti i nostri costumi. Allora dimostri di essere integrato e passi quel test integrazione. E se non passi quel test integrazione, a me spiace, ma la cittadinanza non te la possiamo più consegnare. Scusami Matteo, mi sono preso qualche minuto, ma è una rivincita perché bisogna dire le cose come stanno. A volte anche la stampa punta più su quello che è la parte mediatica oppure quelle che sono le notizie, ma ci sono anche tanti parlamentari della Lega, lo testimonio perché qui ci sono tanti altri miei colleghi che hanno parlato su questo palco e parlano domani sera, cui lavoriamo, non dico giorno e notte, ma 6 o 7 giorni su 7 per portare avanti proposte di legge. E vedere che oggi i riflettori vengono puntati su persone che magari la sparano più grande per illudere qualche cittadino in più, io preferisco dire: noi siamo la Lega del Fare, siamo quelli che vi dimostreremo che quello che abbiamo fatto lo porteremo avanti, ma soprattutto non tradiremo mai quelle idee, quei valori, ma soprattutto non tradiremo mai la parola data. Grazie, in bocca al lupo.
5: Grazie Jacopo, grazie, buonasera a tutti. Complimenti per questa festa che ormai è un appuntamento fisso e tutti gli anni c'è una presenza molto importante nonostante il caldo e nonostante anche l'attesa, quindi davvero grazie a tutti i presenti e bentornati in Romagna. Matteo, ormai ti dovremmo dare la cittadinanza romagnola perché pochi giorni fa eri qua a Milano Marittimo, un altro evento organizzato dall'amico Luca Toccalini della Lega Giovani, Nexus, e sei tornato qua. E sei tornato con una maglietta che ti ha fatto un ragazzo a uno di questi stand, che non è una maglietta qualsiasi, ma è una maglietta dedicata a Roggero. Io partirei proprio dalla maglietta che indossi, che hai messo poco fa, per chiederti e domandarti se sarà possibile riuscire a vedere Mario Roggero fuori dal carcere nei prossimi mesi, o speriamo anche nei prossimi giorni, alla luce di una sentenza che l'ha condannato non solo a 15 anni di carcere per essersi difeso, e la difesa è sempre legittima, ma anche a risarcire i familiari dei suoi rapinatori, una sentenza incredibile.
6: Innanzitutto grazie ai militanti e viva la Romagna, che è una terra straordinariamente ospitale, accogliente, generosa, e anche quando dal cielo viene giù qualcosa di importante, sulle maniche, senza aspettare, si riparte come prima e più forti di prima. Quindi sono ben contento e spero che il buon Dio ci dia tanti altri anni per venire qua a ragionare, non a far proclami, a ragionare. Io sono andato due volte a trovare Mario Roggero in carcere perché ritengo profondamente ingiusta una sentenza che mette in galera uno che per un'intera vita ha lavorato e non ha fatto del male a nessuno, e quella mattina è uscito di casa per andare a lavorare, non per andare a sparare. Cosa succederà? Sappiamo che la moglie ha presentato domanda di grazia e compete solo al Presidente della Repubblica valutarne i modi e i tempi, e quindi noi rispettosamente attendiamo, non mi permetto di dire sollecitiamo, però crediamo nel fatto che Mario non sia un delinquente, e in attesa di capire che cosa accadrà su quel fronte, io conto che la giustizia tenga in considerazione anche il fatto che c'è modo e modo di scontare una condanna. La condanna la puoi scontare in carcere. Ho visto che hai 72 anni, hai la fedina penale pulita, hai 4 figli e 8 nipotini che ti aspettano a casa, la condanna in attesa della grazia la puoi scontare anche a casa, ai domiciliari, in mezzo alla tua comunità, alla tua gente, alla tua famiglia, ai tuoi nipoti. Perché poi, al di là delle proposte di legge, devo dire che quando, governando coi 5 Stelle, e ve la raccomando, riuscimmo a portare a casa la prima legge sulla legittima difesa, e provate a pensare le mediazioni con Conti, Di Maio, Toninelli e compagnia cantante, però quella legge che oggi è in vigore ha garantito che tanti altri lavoratori, commercianti, artigiani, tabaccai, farmacisti, taxisti, gioiellieri, evitassero il processo e il carcere. In questo caso evidentemente i giudici hanno ritenuto che difendersi fuori dal perimetro della propria abitazione, del proprio negozio, sia eccessivo, motivo per cui il senatore Borghi della Lega ha presentato una proposta di legge, e spero che gli alleati la prendano in considerazione, per dire che a fronte di una rapina a mano armata la difesa è legittima dentro, fuori, sopra e sotto, perché a fronte di un'aggressione con la presenza magari di tua moglie e di tua figlia, come in quel caso, uno non è che abbia sempre la lucidità per capire, aspetta, fammi un attimo capire in base al comma 3 dell'articolo 4, con la pistola puntata, prima devo capire se è una pistola vera o se è una pistola finta, devo capire se questo mi vuole uccidere o mi vuole spaventare, devo capire se la vita di mia moglie è a rischio, devo capire se posso fare 3 metri in più e 3 metri in meno, e intanto che capisci, magari finisci al Camposanto, perché molti dei Soloni che in queste settimane hanno commentato in televisione, mi auguro per loro che non si trovassero mai in quella condizione in cui non tanto la tua vita, perché parlando con Mario non era preoccupato per la sua vita, era preoccupato per la vita della moglie e della figlia. E devo dire che se io, prego Dio che non accada mai, dovessi trovarmi un giorno, alla mia vita ci penso io. Però se uno dovesse mettere a rischio la vita dei miei figli, vi posso garantire che non sto lì a calcolare 3 metri più, 3 metri meno, sopra, sotto, prima, durante e dopo.
5: Ma la cosa incredibile, tra l'altro, è che quei Soloni che dai talk show si ergono sempre a paladini della giustizia senza poi trovarsi nelle situazioni, perché poi vorrei vedere loro, come dicevi giustamente, trovarsi in una situazione di quel genere, mentre hanno accusato sostanzialmente Roggero di essere un criminale, sono gli stessi che quando poi i veri delinquenti, e mi riferisco evidentemente ai Notav, che hanno assaltato le forze dell'ordine con 60 tra poliziotti e carabinieri e feriti, con un atto che è un atto a tutti gli effetti di stampo terroristico, noi abbiamo assistito il giorno successivo ad alcuni consiglieri comunali della sinistra che sono arrivati in consiglio comunale a Torino con la bandiera dei Notav. Quindi ti chiedo, non c'è questa grande contraddizione per cui a parole magari dicono sì, no, noi prendiamo le distanze dalla violenza, poi nei fatti non si distanziano da un movimento come può essere quello del Noetav, oppure il caso di Ascatasuna, centro sociale che voleva essere legalizzato dal comune di Torino. Il comune di Torino con la giunta del Partito Democratico aveva avviato le procedure per legalizzarlo e poi guarda caso i loro stessi amici assaltano la redazione della Stampa, che non è per intendersi la redazione di Libero, del Giornale o della Verità, e poi sono gli stessi che partecipano a questa violenza. Perché c'è da parte della sinistra una connivenza con questi ambienti e invece nel caso di una figura come Roggero lo additano subito a essere un criminale?
6: Ma perché non c'è più la sinistra, e lo dico con rispetto, che si occupava degli operai, dei pensionati, degli artigiani, dei precari, e se Berlinguer vedesse per 15 giorni l'agire della Schlein, di Bonelli e di Fratoianni, penso che si vergognerebbe della sinistra che c'è oggi in Italia, che di tutto si occupa purché dei lavoratori e degli operai. Ci sono i diritti per tutti, tranne che per gli italiani che sono qua in questo momento, l'hai detto tu. Io rispetto il dissenso, da ministro dei lavori pubblici ce ne ho a che fare tutte le settimane, no ponte, no Mose, no Expo, no Olimpiadi, no qui, no là, no su, no giù, quindi se uno manifesta democraticamente, rispettosamente, io preferisco il sì, però c'è anche la minoranza del no. E io l'ascolto e la rispetto. I Notav, o quelli che si sono approfittati dei Notav mandando all'ospedale 130 poliziotti e carabinieri, non sono dei manifestanti. Quella è stata un'azione terroristica organizzata da terroristi che cercavano il morto. I Notav dovrebbero essere sciolti come organizzazione terroristica, perché non sono lì a manifestare. Perché quando lanci bombe coi chiodi, quando bruci 2 camionette dei carabinieri, quando cerchi e dai la caccia agli operai in cantiere, non sei un manifestante. E quindi bene ha fatto il prefetto a evitare per questa settimana il cosiddetto campeggio Notav. Aggiungo un auspicio per domani, una speranza per domani. Domani è il 2 agosto e Bologna e l'Italia ricordano e onorano una strage maledetta che ha rubato la vita a donne, uomini e bimbi innocenti. Spero che nessuno, e spero di non essere un cattivo profeta, domani vada in piazza a Bologna facendo casino, insultando, aggredendo o distruggendo, perché disonorerebbe la memoria delle vittime della strage di Bologna. Quindi mi auguro, perché poi Bologna c'ha un sindaco? No, c'ha un sindaco, ho detto, non ho aggiunto aggettivi, ho detto, Bologna ha un sindaco che...
5: facciamo dire a loro come il sindaco di Bologna.
6: Prendo le distanze. No, però tenete presente che io, a pochi giorni di distanza dalle violenze di Bologna, ho invitato e accolto all'ufficio al Ministero a Roma sia il sindaco di Bologna che il governatore dell'Emilia-Romagna per... E là sta, però non posso più pronunciare... Vabbè, se no per riequilibrare devo citare anche il sindaco di Milano. Così... No, là sta, fan finì. Stavo dicendo che comunque un conto è la polemica politica, un conto sono i cittadini, e ho l'orgoglio, pochi giorni fa, di aver invitato al tavolo, di aver ragionato al tavolo, di aver firmato col sindaco Lepore e col governatore De Pascale, dopo 30 anni, il finanziamento e l'avvio dei cantieri per il passante di Bologna. Perché uno può avere un sindaco... Però se io posso fare qualcosa di buono per gli emiliani, per i bolognesi, per i romagnoli, per gli italiani, lo faccio. Ecco, è un sindaco un po' avventato, perché chiamare una piazza calda come certe piazze, poche ore dopo che due poliziotti e quattro soccorritori del 118 hanno fatto, non voglio anticipare le conclusioni della magistratura, dal mio punto di vista... hanno fatto semplicemente il loro lavoro, né più né meno quei poliziotti e quei soccorritori della Croce Rossa hanno fatto il loro lavoro. È morto qualcuno, è una tragedia, ogni morte è una tragedia, i due rapinatori morti perché hanno attentato alla vita di Rogero e della sua famiglia sono una tragedia, chi muore perché non si ferma all'alt di polizia è una tragedia, chi muore a Bologna perché i suoi vicini di casa chiamano la polizia perché questo fa casino è una tragedia, quindi la morte è sempre comunque una sconfitta, però questo non dà titolo a nessuno di lanciare la caccia alle donne e agli uomini in divisa. Onore alle forze dell'ordine, sempre e comunque, a Genova, a Bologna, a Torino, perché sempre nei giorni scorsi le lancette che vanno indietro della sinistra a Genova ricordavano gli scontri del G8, ve lo ricordate, commemorando un ragazzo morto. È una tragedia, e lo ripeto 100 volte perché ogni volta è una sconfitta, però si può dire sottovoce che se uno non lancia un estintore contro un carabiniere probabilmente rischia qualcosa in meno? Non penso che a nessuno di voi sia mai capitato di essere strattonato o malmenato dalle forze dell'ordine, perché se uno è una persona per bene non ha paura delle divise. E quindi perché la sinistra? Io ricordo che ai tempi c'era rispetto fra le parti, quando Berlinguer e Almirante erano su fronti opposti, però si rispettavano anche in punto di morte. E qua noi abbiamo dovuto faticare a portare sul palco prima di me un sindaco a parlare delle sue strade perché è il sindaco di Predappio. E quindi magari per qualcuno quella città andrebbe cancellata dalla cartina geografica d'Italia e viva il sindaco di Predappio che fa l'interesse dei suoi cittadini. Punto.
5: D'altro canto questa è una regione in cui dire Italia agli italiani è razzista, perché questo accade nelle nostre scuole a causa della sinistra, però a Cesena, però questa è una regione in cui c'è una cappa incredibile e un doppio standard, per cui quando accade il fatto di Fakir il sindaco di Bologna immediatamente fa il giudice e dà la colpa allo Stato e dà la colpa alla polizia ancora prima di sapere come sono andati i fatti e convoca quella piazza. Quando muore un capotreno di 34 anni, un ragazzo che viene accoltellato da un immigrato, in quel caso, a parte un piccolo presidio dei ferrovieri, non si fa nulla. quando accade un attentato con le tipiche modalità degli attentati islamici a Modena, subito, ah no, l'attentatore aveva dei problemi psichiatrici, subito, immediatamente, e scendono in piazza. Poi muore Monica Esposito, in realtà la regione qualcosa ha scritto, ha fatto un comunicato mandando le condoglianze all'ambasciata tedesca, perché pensavano che chi era morto non era Monica Esposito ma una cittadina tedesca, per dire. Dopodiché, quando alcune, per fare anche un po' l'avvocato del diavolo, quando alcuni dicono, beh, questo governo potrebbe fare di più sul tema della sicurezza, ecco, che cosa è stato fatto concretamente, ed è stato fatto tanto in questi 4 anni di legislatura per il tema delle sicurezze e per le forze dell'ordine?
6: Innanzitutto il problema della sinistra non è solo in Romagna. Pensate al premier spagnolo Sanchez,
5: poi ne parliamo,
6: che a inizio anno ha regolarizzato 500.000 di stranieri immigrati irregolari e poi si stupisce se in 24 ore gliene entrano in casa 60.000 e poi si stupisce se il governo italiano chiede la chiusura delle frontiere. Abbiamo fatto più che bene a chiedere la chiusura delle frontiere. Se vuoi tenerteli a casa tua, te li tieni a casa tua. E lo dico perché io sono stato per 6 anni a processo per una ONG spagnola, non per una ONG romagnola, perché i signori di Open Arms si rifiutarono di andare in Spagna e pretesero di sbarcare i loro clandestini in Italia. 6 anni di processo, sequestro di persona, 6 anni di galera richiesti, 1 milione di euro di risarcimento danno richiesto dei poveri clandestini che erano turbati dal fatto che li avessi trattenuti su una barca per 5 giorni, e il comune di Barcellona che si è costituito parte civile nei miei confronti, e peraltro anche un grande allenatore, non parlo di calcio, perché per me da milanista sono ore brutte, perché per me il calcio è cominciato e non dico che finisce, però il calcio è cominciato quando ero ragazzino, avevo 2 foto. In camera mia, quella di Umberto Bossi e quella di Franco Baresi, e quindi onore al capitano ovunque sia, che è un calcio che non c'è più. Però un altro allenatore che leggevo nei giorni scorsi ha rischiato di farla allenatore della nazionale italiana, andava in giro felice come un cetriolo con la felpa Open Arms, non faccio il nome, Guardiola. Quindi mi è dispiaciuto un sacco non vederlo sulla panchina della nazionale con la felpa Open Arms, sto fenomeno.
5: Preferivi Pirlo?
6: Non farmi parlare di calcio.
5: Non ti faccio parlare, va bene.
6: Non farmi parlare, che sennò domani c'è il titolo di Repubblica, il ministro Salvini invece di occuparsi di treni parla di Pirlo. Non, stamattina ero in ufficio a Roma e ci stavamo occupando di infrastrutture e di trasporti, domani sera torno a Roma e di quello torno a occuparmi. Poi dietro un ministro c'è una vita, e c'è un uomo, c'è un padre, c'è un compagno, c'è un tifoso, c'è un pescatore, c'è un fungaiolo, quindi ogni tanto fatemi anche parlare di quello che fa la gente normale. Però di là hanno sbagliato, e penso agli spagnoli, di qua i numeri dicono che siamo sulla strada giusta, però la politica e la vita non sono solo numeri. Perché è vero che si sono ridotti gli sbarchi, è vero che sono calati i reati. Penso alle ferrovie, quando sono arrivato a fare il ministro dei trasporti non esisteva un corpo di sicurezza sulle ferrovie, abbiamo creato FS Security nel 2023, sono 1100 ragazze e ragazzi, li vedrete magari con la pettorina nera, con la magliettina, che tutti con la bodycam fanno sicurezza nelle stazioni e sui treni, e i furti e le aggressioni si sono ridotti del 50%. Però vi posso dire che non sono ancora soddisfatto, perché ce ne sono ancora troppi in giro, perché ci sono ancora troppi balordi in giro, perché sti cazzo di Maranza e ste baby gang le vorrei cancellare dalla faccia della terra con ogni mezzo democraticamente a disposizione, democraticamente a disposizione. Quindi è vero che i numeri dicono che stiamo andando avanti, però si deve sempre fare di più, si può fare di più, e ci sono alcune proposte della Lega, alcune le diceva Jacopo Morone, che spero che diventino realtà di governo, perché non siamo da soli al governo, ve ne sarete accorti, siamo in 3 partiti al governo, quindi noi abbiamo 5 ministri, possiamo fare tutte le battaglie del mondo, poi però il risultato lo portiamo a casa se c'è anche l'accordo di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. Quindi spero, e questo si vedrà in autunno perché può diventare legge, che la revoca del permesso di soggiorno e della cittadinanza agli immigrati che compiono dei gravi reati diventi legge dello Stato, non diventi solo dibattito a Milano Marittima da Bruno Vespa o dalla Gruber. Può diventare legge dello Stato, può diventare legge dello Stato anche lo stop al risarcimento danni dei parenti dei rapinatori. Non si può sentire, non si può sentire. Non è un incidente sul lavoro, l'operaio che cade da un'impalcatura è un incidente sul lavoro, l'agricoltore che ha un problema col trattore è un incidente sul lavoro, se il rapinatore viene ferito o peggio durante una rapina non è un incidente sul lavoro, se l'è andata a cercare, molto banalmente, perché se avesse fatto un altro lavoro più tranquillo. Quindi, però ripeto, secondo me si può fare ancora di più, e aggiungo una riflessione, perché in questi giorni, prima ancora di Ceuta, adesso il 90% della gente non sapeva, ed è legittimo, dove fosse Ceuta, fino a settimana scorsa, perché è una storia molto particolare, prima possedimento portoghese, poi del 600 possedimento spagnolo in terra marocchina, e prima dello stretto di Gibilterra, quindi è complicato, ci sono 80.000 residenti, un po' spagnoli, un po' marocchini, un po' misti, che in 24 ore si sono visti arrivare in casa 60.000 persone, quindi mettetevi un po' nei panni di questa gente. Però al di là di quello, mi sono studiato, e la storia, io ho fatto il classico e poi storia all'università, la storia si ripete, la storia è maestra di vita, ognuno scelga la sua citazione, e durante la storia, nel 700, nel 1400, nel 1571, nel 1683, l'11 settembre, nel corso dei secoli, due culture, due civiltà si sono scontrate, due, non troppe, a Poitiers nel 732, se non ricordo male, Carlo Martello alla guida dei Franchi sconfisse l'esercito arabo che mirava a conquistare l'Europa, e poi ci fu la battaglia di Vienna, due battaglie di Vienna nel 500 e nel 600, e poi nel 1571, non voglio fare lezioni, però siamo nel 2026 e si ripete nella storia, a Lepanto, in mare, vicino alla Grecia, la Lega Santa, formata dalle navi dello Stato Pontificio, della Serenissima Repubblica di Venezia, di Genova, del Granducato di Toscana e di altre realtà, fece una delle battaglie navali più cruente che si ricordi a Remi, e sconfisse la marina ottomana. Cazzo, chi è che suggerisce qua? Cioè, è come quello che c'avevo di fianco, però avrei voluto averti al liceo, perché quando chiedevo qualcosa di greco a quello di fianco non me lo diceva mai. Avrei voluto avere te che mi passavi il compito in classe, perché non c'è cosa peggiore di avere quello più bravo di te in classe che non ti dà il compito. Non li ho mai sopportati. Però torniamo a Lepanto, e vincemmo in Francia, e vincemmo a Vienna, e vincemmo a Lepanto, e vincemmo in Sicilia nell'Ottocento, e a Bari, perché anche Bari per decenni fu sotto il dominio islamico. Arriviamo all'11 settembre, e una delle donne più illuminate del secolo scorso parlò di Eurabia, parlò di scontro di civiltà, sostenendo, e fu attaccata dalla sua sinistra. Perché dico sua sinistra? Perché nasce a sinistra, perché nasce a Firenze, perché era apprezzata per decenni dalla sinistra, tranne dopo l'11 settembre, quando è iniziata a dire che certo tipo di Islam non è compatibile con i nostri diritti, con le nostre conquiste, con le nostre libertà, perché lo scontro torna e tornerà. E perché lo dico? Perché la demografia è una scienza esatta. Noi oggi in Italia siamo 58-59 milioni, età media oggi in Italia 49 anni, numero di figli per donna 1,14, e quindi continua la curva a decrescere. Oggi faccio un esempio, anche qua, che magari nessuno di voi è tenuto a conoscere nei numeri. La Nigeria è il sesto o il settimo paese più popoloso al mondo. Oggi ha 242 milioni di abitanti, nel 2000 ne aveva la metà, fra 20 anni si avvicinerà ai 400 milioni di abitanti, e il numero di figli per donna nel nord della Nigeria, che la parte è controllata dai musulmani, non è 1,14, è 6. E l'età media, che qua è 49 anni, stasera in Nigeria è 18 anni. Tu capisci che se la matematica non è un'opinione, fra 30 anni, mi sono, se sono uomo chi o sono da un'altra parte, però i miei figli ci saranno, fra 30 anni, se la politica oggi non previene, non prevede e non interviene, a Milano Marittima la maggioranza di chi sarà qua e di chi sarà là sarà composta da cittadini di fede islamica, che in sé potrebbe anche non essere un problema, perché a me stasera, fra queste centinaia di persone, se ci sono cristiani, ebrei, valdesi, protestanti, ortodossi, buddisti, Hare Krishna, a me interessa relativamente. Tornate a casa, ognuno crede nel suo Dio, magari ognuno non crede a niente, perché non crede che ci sia niente, ma qual è il problema dell'Islam? Che oggi l'Italia ha accordi con 13 confessioni religiose diverse, gli ebrei, i valdesi, gli ortodossi, i buddisti, che hanno firmato negli anni un accordo scritto con lo Stato italiano che dice: siamo in Italia, crediamo nel nostro Dio, comunque prevale la legge dello Stato, la Costituzione, su quello che mi dice il mio Dio. L'Islam non ha nessun accordo sottoscritto con lo Stato italiano, perché la storia insegna che ovunque arrivino, non arrivano per integrarsi, arrivano per imporsi e cancellare la cultura che li ha accolti. Dal mio punto di vista, da analisi storica, il problema ai nostri confini non è a nord-est con la Russia. Io non sono preoccupato di trovarmi a Cervia i carri armati sovietici. Il nostro problema è a sud, ed è un'invasione islamica che dobbiamo fermare prima che sia troppo tardi, con ogni mezzo a disposizione che la democrazia concede. E per quello che mi riguarda, fino a che non ci sarà un accordo fra lo Stato italiano e la confessione islamica, noi non gli dobbiamo concedere neanche mezzo metro quadro di spazio nelle nostre città. Perché se nel nome del tuo Dio la donna vale meno dell'uomo, non sei il benvenuto in Italia. Punto. E nessuno mi farà cambiare idea.
5: È molto vero quello che dici, tant'è che se uno guarda i circa 60.000 immigrati che sono entrati a Ceuta nelle ultime ore, fateci caso, guardate le immagini, sono tendenzialmente, non ci sono bambini, non ci sono donne, non ci sono anziani, sono tendenzialmente tutti uomini giovani, e questo già è abbastanza sintomatico. Quindi c'è da un lato il Marocco che utilizza l'immigrazione in questo caso come arma geopolitica, poi però c'è anche un altro problema, cioè noi è un anno che passiamo quotidianamente nei talk show a sentirci dire il modello Sanchez, l'Italia deve guardare la Spagna, dobbiamo guardare al modello Sanchez, bisogna fare come la Spagna e quant'altro, quando il modello Sanchez è quel modello che ha fatto una regolarizzazione degli irregolari, dei clandestini, di 500.000, ma sono arrivate 1.200.000 domande, è lo stesso modello fallimentare che non riesce a gestire i confini. E quindi ti chiedo, non c'è però un problema anche interno all'Europa, cioè il fatto che negli ultimi anni gran parte dei governi europei, ovviamente di sinistra, hanno avuto una linea che è una linea totalmente permissivista, e quando il governo italiano in questo caso chiude Schengen, nelle prime ore viene attaccato anche dalla sinistra italiana, peccato che poche ore fa 22 governi europei su 26 hanno firmato sostanzialmente una lettera nei confronti dell'Unione Europea chiedendo quello che ha fatto il governo italiano.
6: Io sono convinto che la sinistra italiana ed europea voglia avere un'immigrazione di massa perché cercano nuovi schiavi e nuovi elettori, molto banalmente, non gliene frega niente dei diritti umani, dei diritti sociali, poverini, scappano dalla guerra, perché se ci fate caso, è capitato anche a me in qualche dibattito televisivo, quando parli con qualcuno di sinistra degli immigrati, non è che ti parli dei diritti umani, delle donne, della libertà sessuale, degli LGBT, che sono perseguitati nei paesi islamici, no, ti dicono, ma Salvini, ma se non li fai entrare, chi è che va a raccogliere i pomodori? Chi è che fa le pulizie? Chi è che fa il globo? Quindi si svelano per quelli che sono complici della schiavitù degli anni 2000, sono complici di qualche pseudo imprenditore che ha bisogno di schiavi da mettere in concorrenza con gli operai italiani, perché dice, ma gli italiani certi tipi di lavoro non li fanno, e grazie al cavolo se li paghi 3 euro all'ora, e quindi se ti fai arrivare una massa di disperati a 500.000 alla volta, non me lo fa il cinquantenne italiano, i giovani italiani non hanno voglia di far fatica, pagali il giusto e poi vediamo se hanno voglia o non hanno voglia di far fatica. Nuovi schiavi per mettere in competizione con i lavoratori italiani e nuovi elettori, perché fortunatamente più la Schlein parla più la sinistra si allontana dalla possibilità di governare in questo paese. Quindi io dico lunga vita a Elly Schlein da tutti i punti di vista, anzi l'accoppiata Schlein-Conte è quella vincente. Ci aggiungi una spruzzata di Bonelli e di Fratoianni, come per le essenze.
5: Ilaria Salis al Ministero del Lavoro o dell'Edilizia?
6: No, a Ilaria Salis faccio gestire il piano casa. Ilaria
5: piano
6: Salis.
5: Casa, giustamente.
6: Io sto facendo il piano casa, che peraltro è una delle cose di cui vado più orgoglioso, perché dopo 50 anni ci abbiamo messo i soldi e la norma, e per quello che riguarda me direttamente siamo impegnati sul recupero, perché oggi sono vuoti, di 60.000 case pubbliche per sistemarle e restituirle ai cittadini in graduatoria per la casa popolare. Aggiungo la mia riflessione, faccio e faremo di tutto perché siano in maggioranza cittadini italiani. È complicato, perché le regioni dove governa la Lega hanno approvato 6 leggi regionali, 6, per dare più punti in graduatoria ai cittadini italiani, i sindacati, la sinistra hanno impugnato, TAR e Consiglio di Stato hanno dato ragione alla sinistra, perché secondo loro bisogna essere tutti sullo stesso livello e allo stesso punto di partenza. Ma scusa, se uno è qua da 30 anni, paga le tasse da 30 anni e una parte di quelle tasse servono a costruire le case popolari da 30 anni, e uno arriva domani mattina, non avrà più diritti quello che è qua da 30 anni a pagare le tasse rispetto a chi arriva domani mattina? Secondo la giustizia italiana, no. Noi però ci stiamo lavorando di fantasia per trovare altri mezzi per dare, non dico un privilegio, ma per dare un giusto riconoscimento a chi è qua da più tempo. Ho detto giustizia, è passato il treno del cambiamento pochi mesi fa. E si sono messi insieme tutti, no TAV, no qui, no là, e penso che però li conosciate anche voi, in negozio, in azienda, in ufficio, non si cambia, va bene così com'è, non si cambia, vince il no, bella ciao, e viva viva la Costituzione, e poi, due di dopo, però la giustizia non funziona. Hai avuto la possibilità di cambiare la Costituzione, però vi posso dire che ci riproveremo, perché non abbiamo perso la guerra, abbiamo perso una battaglia. sono convinto che la giustizia italiana vada riformata e sono convinto che anche per i giudici ci voglia la responsabilità civile personale e chi sbaglia paga. Se metti in galera la persona sbagliata devi pagarne le conseguenze. Siamo ambiziosi, sì, però ripeto, sono battaglie che nel secolo scorso faceva la sinistra. Faceva la sinistra, le battaglie sull'autonomia, sul federalismo, sulla giustizia giusta, sul giusto, erano battaglie della sinistra, che adesso è in un cortocircuito, pensa te, e patrocina i gay pride e coccola gli islamici che arrivano in Italia, che li ammazzerebbe tutti, quelli del gay pride. Perché se andate su Google stasera tornando a casa, c'è purtroppo ancora in troppi paesi la pena di morte e il carcere a vita per gli omosessuali. Io ritengo che nel 2026 sia una follia discriminare qualcuno in base a chi ama e chi non ama. Uno può essere eterosessuale, omosessuale, gay, lesbica, trans. Ognuno a casa sua fa quello che vuole, ama chi vuole e fa l'amore con chi vuole. E non è lo Stato a dover eccepire. Quello che semplicemente difendo è il fatto che nel pieno rispetto della vita privata di chiunque, la mamma si chiama mamma, il papà si chiama papà e il bambino viene al mondo se ci sono una mamma e un papà. Punto. Quindi mi sembra di essere rispettoso, ma con dei principi non negoziabili. Ecco, nella maggioranza dei paesi dove c'è la pena di morte o il carcere a vita per gli omosessuali ci sono regimi islamici. E come fai a dire avanti tutta, apriamo le moschee e intanto facciamo il gay pride e i bagni fluidi alle università? E quindi, ragazzi, io lo ripeto e non mi interessa, non ci sono elezioni domani mattina, ma è un ragionamento fondato sulla ricerca, sulla storia, sui numeri, sui precedenti. Il pericolo per i nostri figli è l'Islam politico, è l'estremismo islamico, è il fondamentalismo islamico, è chi vuole sostituire le nostre chiese con quello che in questo momento non ha diritto di essere in Italia, ma non per problemi religiosi, perché nella storia dell'uomo qualcuno ha sempre usato il suo testo sacro per provare a cancellare le culture che voleva, a cui voleva imporsi, e Oriana Fallaci dovrebbe essere studiata obbligatoriamente alle scuole medie e alle scuole superiori, di questo sono convinto.
5: Sì, poi gli stessi che si battono e dicono no, noi siamo per la laicità della scuola, dobbiamo togliere i crocifissi dalle classi, eliminare Natale e il presepe, poi quando chiudono come Pioltello le scuole pubbliche per il Ramadan, che chiudessero in Arabia, non possono chiudere le scuole pubbliche per il Ramadan in Italia, dicono no, però dobbiamo rispettare i musulmani, c'è un'evidente contraddizione. Ma hai citato...
6: Però il problema non sono gli islamici, il problema sono gli italiani che sono complici di chi vuole sostituire la nostra cultura. Perché nella storia dell'uomo tutti hanno provato a imporsi con la forza, però hanno trovato dall'altra parte qualcuno che ha detto abbiamo una cultura, abbiamo una storia, abbiamo dei diritti, delle conquiste sociali, delle libertà, quindi vai piano amico mio. Quindi non mi indispettiscono quelli che arrivano domani mattina a Cervia e pretendono di spiegarci come si sta al mondo, mi indispettiscono i cittadini di Cervia che non capiscono il rischio che stanno correndo e gli spalancano le porte di casa loro. Quindi per quello che mi riguarda abbiamo fatto dei passi in avanti sulla sicurezza, sì, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto e abbiamo fatto tutto il necessario, ancora no, perché ce ne sono ancora troppi, perché ne arrivano ancora troppi e perché abbiamo il dovere di difendere il futuro dei nostri figli e soprattutto delle nostre figlie.
5: Ma ancora un paio di questioni, poi ci avviamo alle conclusioni. Tu prima citavi il tema dei giovani, ci sono anche tanti militanti della Lega Giovani. Io vorrei ricordare tre casi di tre ragazzi uccisi dall'odio politico. Uno è Charlie Kirk, negli Stati Uniti, ucciso lo scorso anno. Un altro è il giovane Kent in Francia, che è stato ucciso per le sue idee da un gruppo di antifascisti. E il terzo è questo ragazzo in Gran Bretagna che si chiamava Harry Nowak, e la cui uccisione è stata drammatica, filmata nel momento in cui era stato accoltellato da un immigrato indiano. Arriva la polizia e lui sta agonizzando, la polizia non gli crede, lui dice: mi hanno accoltellato, la polizia non gli crede, l'immigrato l'accusava di essere razzista. Ti cito questi due esempi per farti una domanda sul tema intanto dell'odio politico che tanti militanti anche della Lega si trovano a dover subire, con gazebo distrutti nelle università e non solo, e dall'altro lato poi su una delle parole che è una delle parole chiave anche della Lega, che si è scritta anche tutti i gazebo, che è il tema della libertà.
6: Ma fortunatamente siamo diversi, ho la passione della politica dal 90, ho fatto la prima tessera della Lega nell'inverno del 90, siamo nel 2026, 36 anni, con la tessera dello stesso partito nella stessa tasca, e abbiamo fatto centinaia di manifestazioni senza mai dare

non c'è il confronto, c'è il fatto di ritenersi superiori, migliori. Io non mi ritengo superiore a nessun altro essere umano, ritengo che le idee di cui stiamo parlando stasera siano idee più valide, più fondate rispetto a quelle di altri, ma non mi permetterei di alzare un dito per impedire a qualcuno di parlare. Purtroppo nella storia della sinistra c'è questa arroganza che a volte diventa violenza, e ripeto, quando il sindaco di una delle città più belle, più importanti, più storiche, l'università più antica, l'università di Bologna, non riesce a chiedere scusa per quello che è accaduto in città, per una piazza chiamata in maniera avventata e intempestiva, se nella vita capita di sbagliare, chiedi scusa. A me capita un sacco di volte di sbagliare, chiedi scusa e fai tesoro dell'errore commesso. Ecco, il non chiedere scusa, il non rimettersi mai in discussione, non è un segno di forza, è un segno di debolezza, è un segno di arroganza. E quindi l'anno prossimo si gioca il futuro dell'Europa. L'anno prossimo si decide democraticamente in cabina elettorale se l'Europa ha un futuro o se l'Europa si è arresa ed è destinata al declino. Perché l'anno prossimo si vota in Italia, in Francia, in Spagna e in Polonia. Sono quattro paesi che nella storia dell'Europa, nella storia dell'Occidente, nella storia del cristianesimo sono fondamentali. Italia, Francia, la Spagna della Reconquista e la Polonia di San Papa Giovanni Paolo II, che parlava di un'Europa che cominciava all'Oceano Atlantico e finiva negli Urali, perché sono folli quelli che vogliono consegnare la Federazione Russa nelle mani del Partito Comunista Cinese. È assolutamente assurdo fare guerra alla Russia, che potrebbe essere un nostro alleato nella difesa dall'invasione islamica che non è lontana. Ora sicuramente domani qualcuno dirà Salvini e Milano Marittima. Spero di sbagliare, non ho bisogno di avversari, non ho bisogno di nemici, ne ho già abbastanza. Però non vorrei mai avere la coscienza sporca di, non dico aver capito, non pretendo di aver ragione, ma di aver messo in fila degli elementi, come nel gioco delle parole crociate unisci i puntini. Se tu studi, leggi, poi solo settimana scorsa, correggimi se sbaglio, accoltellamenti e sangue, Berlino, Parigi, Gran Bretagna, Italia, e guarda caso ormai molti giornali non lo scrivono neanche più, non so se ci avete fatto caso, auto investe tizio. No, l'auto da sola non investe nessuno, qualcuno l'avrà guidata quell'auto, tizio accoltellato, tizio rapinato, a Milano, ragazza violentata, da chi? Da un romagnolo? Difficile, da un valdostano? Difficile. E poi perché ormai c'è l'autocensura, perché pensano che la gente sia scema, il che vuol dire che i 5 milioni di stranieri residenti in Italia sono cattive persone? No, la stragrande maggioranza sono persone per bene, e li trovo sui cantieri da ministro dei lavori pubblici a lavorare con la fatica che fanno i nostri figli e gli operai italiani. Ma su 5 milioni ne basta una minoranza fuori luogo. In Italia sono stimati 2 milioni e mezzo di islamici, in Europa sono stimati 45 milioni di islamici. Fai che l'1% sia radicalizzato, e sono buono, l'1% di 45 milioni, sono quasi mezzo milione, 500.000, ma ne bastano 5.000. Leggevo che i servizi di intelligence di Francia e Germania hanno schedato e stimato, solo Francia e Germania, circa 80.000 islamici potenzialmente radicalizzati. 80.000, ragazzi. E quindi prima di spalancare le porte, con calma e per favore, pretendi che venga riconosciuto il tuo diritto di culto perché così recita la Costituzione italiana? Bene, firmi un accordo con lo Stato italiano, i tuoi sermoni li fai in lingua italiana. Il velo integrale in Italia non è permesso.

0: che la donna non può essere nascosta, primo per sua dignità, secondo per motivi di sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, l'Islam politico è il nemico numero uno per i nostri figli? Sì, e o l'Europa se ne accorge, oppure dopo aver vinto a Poitiers, a Vienna e a Lepanto, rischiamo di perdere a Bruxelles. A Madrid hanno già perso. Speriamo che l'anno prossimo si sveglino. Ci sono città importanti in Svezia, a Londra, a Manchester, a Marsiglia, dove vige la Sharia. Secondo un sondaggio dell'Istituto Demoscopico francese dell'anno scorso, il 57% degli immigrati presenti in Francia di religione islamica ritiene giusto che il Corano prevalga sulle leggi dello Stato che li ospita. È l'inizio della fine, ragazzi. Non è un problema religioso, è un problema di diritti, di libertà. E chi non lo capisce o è ignorante, e se sei ignorante puoi studiare, o è complice, e se è complice è anti-italiano. Semplice.
1: Quindi votiamo il prossimo anno, non c'è un rischio di voto anticipato?
0: Per me il voto è ottobre-novembre 2027 e, vista l'opposizione di Schlein e Conte, siamo condannati a governare anche per i prossimi 5 anni. Poi per carità, è più comodo fare l'opposizione, perché stai all'opposizione, ti alzi la mattina e dici oggi con chi me la prendo? Poi Salvini, sì, quello è... Ma ha ciulato la bicicletta là in fondo, colpa del ministro dei trasporti. Però diciamo che stasera, ecco, fatemi però ringraziare, perché mentre noi siamo qua stasera sulla rete ferroviaria italiana ci sono 1300 cantieri aperti e migliaia di operai che stanno lavorando per modernizzare la rete, visto che i ministri del PD non l'hanno fatto nei decenni precedenti. Chiudo la parentesi.
1: Ultime due domande. Una, so che non ti appassiona, però te la devo per forza chiedere.
0: No, arrivi alla legge elettorale, no.
1: Tocca, mi dispiace, ti devo chiedere della legge elettorale.
0: Ti rispondo come su Pirlo.
1: Preferente sì o preferente no? Solo questo, dimmi.
0: Per me sì.
1: Per te sì. Quindi si andrà al Senato votando le preferenze e verranno riapprovate anche alla Camera con la fiducia?
0: No, adesso tu mi hai detto per me, io ho detto per me. Poi cosa succederà al Senato e alla Camera? Non sono in grado di dirtelo. A me basta una legge per cui il voto dei cittadini valga e i cittadini non vengano presi in giro. Come può accadere? Accade che la sera delle elezioni, quando accendi la televisione, sai che se ha vinto quella coalizione, con quel programma, hai numeri per governare. Poi non si può fare nell'ultimo anno di legislatura, evidentemente, ma magari ne parlerò con i dirigenti della Lega per metterlo nel programma elettorale dei prossimi 5 anni, per quello che mi riguarda. Poi, perché il voto sia rispettato fino alla fine, bisogna cambiare anche una norma che oggi è in Costituzione e inserire il cosiddetto vincolo di mandato. Ti voto in quel partito per fare quel programma, se cambi partito ti dimetti e vai a casa, perché di gente che cambia 18 partiti non è serio. Uno acervia, vota Tizio per fare quella roba lì e poi dopo un anno se lo trova in Parlamento dall'altra parte per fare quella roba là. E ad oggi uno ti dice, beh, non c'è vincolo di mandato perché la Costituzione dice così. Secondo me tu sei vincolato, non dico dall'onore, perché l'onore ormai, diciamo, è in saldo al mercato, però dalla legge, se cambi, tutti sono legittimati a cambiare idea, cambi idea, cambi partito, ti dimetti, vai a casa e non rompi più le palle perché la gente ti ha votato per fare quella roba lì. Questo è quello che ti dico sulla legge elettorale.
1: Sì, poi aggiungo io, se cambi partito non è che la settimana dopo dici l'opposto di quello che dicevi pubblicamente la settimana però, prima, però questo lo dico io e andiamo oltre. Una ultima domanda finale, sappiamo che voteremo il prossimo anno, sei detto, capiremo con quale legge elettorale.
0: Il fatto che siamo tutti nelle mani del buon Dio, quindi questo io posso gestire le cose terrene e neanche tutte, poi per quelle ultraterrene non ho competenza.
1: Cosa vuoi dire ai militanti e simpatizzanti della Lega per caricarli?
0: No, due passaggi innanzitutto, uno che riguarda tutti voi, perché martedì abbiamo Consiglio dei Ministri a Roma e l'impegno della Lega, la richiesta della Lega, l'obiettivo della Lega è non solo rinnovare lo sconto sul diesel, ma ampliarlo, perché ormai non penso solo ai turisti, ma c'è gente, penso agli agenti di commercio, penso ai camionisti, ai taxisti, agli NCC, perché per carità uno può seccare, mi costa 30 euro in più il treno per il pieno per andare in vacanza, però c'è gente che la macchina, il furgone, il trattore, il camion lo usa per lavoro tutti i giorni, e quindi il nostro obiettivo è di andare anche oltre lo sconto che c'è stato in questi giorni. Dove li prendi i soldi? Perché poi si apre ogni volta il dove li prendi i soldi. Secondo me, innanzitutto, dove non li prendo, leggevo di un'ipotesi di tassare le sigarette, non mi sembra assolutamente una buona idea andare a mettere un'altra tassa, e lo dico da ex fumatore, anche perché vai a colpire dei consumatori e anche dei produttori, degli operai e degli agricoltori italiani. Ci sono due realtà economiche che, stando ai bilanci del primo semestre di quest'anno, stanno facendo dei guadagni e dei profitti che non hanno precedenti nella storia d'Italia: le banche e le società energetiche. Tenete presente che non le banche popolari, il credito cooperativo o le banche del piccolo paese, facciamo solo le due principali banche italiane, due, nei primi sei mesi di quest'anno hanno fatto utili per 12 miliardi di euro. Da dove arriva una parte di questi utili? Guardate il vostro estratto conto: dalle commissioni e dalla differenza fra gli interessi che danno a voi sui soldi che depositate sul conto corrente, zero, e gli interessi che a voi chiedono se andate a chiedere un prestito, un mutuo o un fido, 4, 5, 6, 7, 8%. 12 miliardi di euro, due banche in sei mesi, vuol dire che a fine anno solo queste due banche faranno 24 miliardi di euro di utili. Ecco, facciamo che solo il 5%, la Spagna, da te citata, una cosa intelligente l'ha fatta negli anni scorsi: un prelievo fiscale sugli utili delle banche derivanti dalle commissioni e dalla differenza del tasso di interesse fra i soldi che vi danno se gli lasciate i vostri soldi e i soldi che vi chiedono se li chiedete in prestito. Ecco, io penso che sulle società energetiche, se uno fa un prelievo martedì in Consiglio dei Ministri, può portare a casa fra i 2 o i 300 milioni, che vuol dire rinnovare per tutto agosto uno sconto di 17-20 centesimi di euro solo sul diesel. Se volessimo fare quello che fa il governo spagnolo, e lo fa da anni, con un'aliquota che è partita dal 5% ed è arrivata all'8%, fate voi il conto su circa 30 miliardi di utili di tutte le banche, il 5% di 30 miliardi decidete voi cos'è, e non sconti le accise di 20 centesimi per il mese di agosto sul diesel, ma riesci a ridurle in maniera definitiva in attesa che finiscano le guerre. E quindi io penso che non occorra tassare i lavoratori o i fumatori italiani, ma sia meglio andare a chiedere i soldi a chi i soldi li sta facendo grazie ai risparmi degli italiani. E questo porteremo martedì come riflessione in Consiglio dei Ministri. Poi qua stasera c'è tanta gente che vedo da qualche tempo, c'è tanta gente nuova. Quando sono arrivato in bicicletta ci ho messo un quarto d'ora ad avvicinarmi in bicicletta, perché era pieno di ragazze e ragazzi che poi sono andati a mangiare, sono andati a ballare, che però mi hanno detto: Salvini, è la prima volta che vengo, e venivano dalla Romagna, dalla Lombardia, dalla Puglia, e quindi qua c'è dal Veneto, dal Piemonte, adesso facciamo l'elenco di tutte, chi c'è dal Piemonte? No, non volevo, eccoli, bravi, chi c'è dalla mia Lombardia? Un applauso ai lombardi che vengono in vacanze in Romagna. Vabbè, non facciamo tutte le 20 regioni italiane, che sennò, aspettali un attimo. Quindi, a chi si è avvicinato per curiosità, il mio grazie, perché fan calde la Madonna. A chi invece è qua da tanti anni, nel bene e nel male, nelle vittorie, nelle sconfitte, nelle gioie e nei dolori, è la Lega. è la Lega. Oggi abbiamo 500 sindaci, 80 parlamentari, 5 ministri. Non ho paura di niente, di nessuno. Ho rispetto di chi è all'opposizione, ho rispetto di chi mi attacca, di chi mi insulta, non mi spavento, sono convinto che se lavoriamo bene come lavoriamo, con i nostri governatori, con i nostri sindaci, con i nostri ministri, tutti citano il ministro dell'economia che è bravissimo, il ministro della scuola che è bravissimo, io voglio citarne una che le televisioni citano poco, che è l'Alessandro Locatelli, il ministro delle disabilità, che sta facendo per i disabili un lavoro enorme sull'autismo, sulle malattie croniche, sull'Alzheimer, sul caregiver, su chi accudisce una mamma, un papà, un fratello, una sorella che ne ha bisogno, a cui stiamo cercando di dar diritti. Vi faccio solo l'esempio: nel nuovo codice della strada voglio inserire il fatto che i disabili veri che abbiano una macchina con il contrassegno unico che si chiama CUDE possano accedere ai parcheggi per i disabili, alle ZTL in tutta Italia senza dover chiamare ogni volta al comune dove vanno. Perché non è che se sei disabile a Rimini cambia qualcosa a Bologna, a Ravenna o a Forlì. Quindi semplificare la vita. Ecco, alle donne e agli uomini della Lega dico grazie, perché finché ci siete voi che non mollate, io con tutti i miei limiti e tutti i miei difetti non mollo mai. Non si molla mai. Non si molla mai. Quindi vi aspetto domenica 20 settembre a Pontida, dove ci sarà qualche ospite straniero che penso e spero avrà responsabilità di governo l'anno prossimo. Ringrazio anche i colleghi giornalisti, sia quelli che fanno un resoconto, non dico amichevole, ma obiettivo di quello che fanno. Poi ci sono quelli che se dici A riescono sempre a dire B, ma a prescindere proprio, però va bene così. C'è qualcuno che vive con l'ossessione della Lega e di Salvini. Pensa come vivono male, che vita da sfigati. Cioè, quando ti alzi la mattina e devi odiare, diffamare, danneggiare qualcuno con gli articoli, con i sondaggi inventati, con le robe. Ragazzi, la sinistra dice che siamo in difficoltà. Con 5 ministri, 500 sindaci, governiamo 14 regioni in Italia, dal Veneto alla Sicilia, vorrei avere la stessa difficoltà per i prossimi 30 anni. Vorrei avere la stessa difficoltà per i prossimi 30 anni. Con la sinistra che insulta e noi che costruiamo, peraltro da ministro dei trasporti anche in Romagna stiamo facendo tante cose. Vi faccio solo l'esempio, domani magari troverà poco spazio sui giornaloni, però proprio ieri abbiamo firmato in ufficio a Roma un intervento voluto, di solito non parlo mai di me perché mia nonna mi diceva chi si loda si imbroda, però dico una cosa, non dico che sono bravo e intelligente, ho voluto un fondo destinato solo ai piccoli comuni, ai comuni sotto i 5.000 abitanti, perché di 8.000 comuni italiani 5.000 hanno meno di 5.000 abitanti, quindi va bene Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, va bene, però l'Italia vera è quella delle periferie, è quella della campagna, è quella dei piccoli borghi, è quella dei campanili. Ieri ho firmato lo stanziamento di altri 53 milioni di euro e non c'era coi ministri precedenti per dare 150.000 euro a 292 piccoli comuni per rifare le strade del loro paese. 292 piccoli comuni che con quei 150.000 euro magari fanno qualcosa, sai, 150.000 euro a Milano non li vedi neanche, a Roma non li vedi neanche. In un comune forlivese di 1.200 abitanti, quei 150.000 euro ti fa la differenza, è lì che è nata la Lega, in periferia, in campagna. Lasciamo che il PD prenda l'80% dei voti in Piazza Duomo a Milano o in Via del Corso a Roma, io per carità ascolto tutti e incontro tutti anche in Piazza Duomo e in Via del Corso, e viva chi ha i calli sulle mani e fa fatica per portare a casa uno stipendio per guardare a testa alta i propri figli la sera. Questa è la Lega. Ultima Stamattina ho sentito il ministro Giorgetti, però ne parliamo prossimamente. Un tema su cui stiamo lavorando per la prossima legge di bilancio è ridurre, non di qualche mese, ma di qualche anno, l'età per andare in pensione. È uno degli impegni che ci eravamo presi. Non voglio correre perché stiamo facendo i conti, però i 67 anni previsti oggi non sono assolutamente sostenibili e quindi stiamo lavorando non per qualche mese, ma per qualche anno. Quando avremo i conti a posto ci rivediamo e ne parliamo. Viva la Lega, viva la Romagna! E grazie di cuore a tutti voi. E un pensiero a Franco Baresi, grande capitano.
2: Un applauso, Francesco Giubilei, Matteo Salvini, grazie.
3: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare dalla festa della Lega Romagna del 1° di agosto a Cerbia, un incontro che ha culminato appunto, visto la presenza del segretario Matteo Salvini. Adesso andiamo ad incontri di Villa Mussio 2026, siamo a Campiglia Marittima, era il 2 di agosto, l'intervista è a Carlo Cottarelli, buon ascolto.
4: Buonasera a tutti. Benvenuti, si riparte con il settimo incontro, sesto? Sei sicuro? Bene, con il sesto incontro col professor Carlo Cottarelli, che ringrazio di essere qui con noi. L'altra volta mi hanno fatto un cicchetto, come si dice, ringrazio anche Zurlo e Marcacci, che già che ci siamo dimenticato, e poi bisogna ringraziare anche gli sponsor, quindi la Meti Invest Adria, Conad Nordovest, la Castagneto Banca con la Fondazione, Gruppo Vergero, Unicalce e Etrusca Profilati.
5: Non sento
4: Gilda tra gli sponsor. C'è Meti Invest. Quindi questa sera abbiamo un premio da dare al nostro ospite, che ci ha dato praticamente, ci ha consegnato la Locma, che come sapete Locma è una delle più importanti fabbriche di orologeria, che ha sede all'Isola d'Elba e che ha voluto beneficiare del nostro professore e donare questo ospite, che lo dovrà aprire e far vedere anche al pubblico per fare anche qualche foto. E poi vorrei fare un saluto, questa sera veramente ci tengo, al Marchese Piero Antinori, che ogni anno viene a farci una visita. Questa sera c'è anche la figlia Albiera, che ringrazio. Come sapete, quest'anno il Marchese è stato premiato anche dalla nostra Presidente del Consiglio, quindi voglio dire grazie Piero di essere qui con noi, grazie Albiera. Quindi consegno al professor Cottarelli questo omaggio della Locma, che dovrà per forza aprirlo, perché chiedono le foto in questo momento, e quindi lascio la parola a Stefano Zurlo. Grazie.
6: Lascia anche il nome. Allora, mentre il professore apre il Lockman, basta che non sia tarato su, non so, sulle 23:56, che
7: è della sesta serata, quindi per voi giornalisti non c'è niente.
8: Per carità, mai niente.
7: Voi guadagnate già anche troppo.
8: Mai niente, certo, certo.
6: No, infatti temevo l'errore sesto, settimo incontro sulle
8: Stefano,
6: fatture. Poi,
8: come hai
6: esatto.
8: Detto prima, da 11 anni abbiamo il contratto scaduto.
6: Esatto.
8: Abbiamo il contratto scaduto continuiamo a lavorare alla cremente nonostante il contratto esatto, scaduto da 11 anni.
6: Nonostante gli editori, senza fare riferimenti a alcuno, naturalmente. Hai visto?
8: No, bellissimi, gli orologi Lockman sono indubbiamente bellissimi, una delle eccellenze toscane.
6: Poi ci daremo un premio come tifosi interisti, io e il professore. Sento già il malumore, è un po' divisivo.
8: Siete un po' troppi, sì.
6: Siamo un po' tanti.
8: Stasera siete un po' troppi.
6: C'è anche qualcuno qua che organizza, che è dell'Inter. Vabbè, allora, visto che siamo in tanti e poi si fa tardi, partiamo da un argomento come a casaccio, come nelle filastrocche di Rodari, a casaccio, accise, benzina, petrolio, così a casaccio. Tanto va in automatico il prof. Eh? Aspetta, alzalo.
5: Grazie, allora buonasera, molto felice di essere qui con voi in questo posto stupendo, grazie anche per il dono che mi è stato fatto.
6: Viene ritirato alla fine però, non ti è stato
5: No, parliamo di accise, però guardiamo il quadro generale di questa situazione di Hormuz, la crisi di Hormuz. Allora, quando è scoppiata la crisi a fine di febbraio sembrava che fosse finito il mondo, un po' come l'anno scorso quando la guerra dei dazi doveva far finire la globalizzazione. L'anno scorso il commercio internazionale è aumentato, le nostre esportazioni in tutto il mondo sono aumentate, le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate. Poi la stessa cosa, questo è successo con Hormuz, sembrava che crollasse il mondo. Ieri sono usciti i dati della crescita economica dell'Europa, dell'Unione Europea, è stata più 0,5% nel trimestre, che vuol dire su base annua 2%, che per l'Europa è un boom economico
6: quasi sconvolgente.
5: Gli Stati Uniti sono andati più piano, fra l'altro nel secondo trimestre per la prima volta da parecchio tempo l'Europa è cresciuta più degli Stati Uniti in un singolo trimestre, però insomma non tanto perché noi abbiamo accelerato a livelli altissimi, ma perché gli Stati Uniti con Trump hanno rallentato. Insomma, il mondo ha risposto a questa crisi di Hormuz in modo abbastanza buono, non c'è nessun segno di recessione a livello mondiale e anche in singoli paesi. Perché è successo questo? In parte perché l'aumento del prezzo del petrolio è stato evidente, ma non si è arrivati a livelli di guardia. Il prezzo del petrolio, soprattutto se lo guardate al netto dell'inflazione, cioè che un euro di oggi non è un euro di 20 anni fa, correggendo per questo, vedete che si era arrivati su livelli molto più alti del prezzo del petrolio, per esempio nel 2011 e nel 2012, quando c'era stata la crisi della Libia, eravamo su livelli molto più alti nel 2008, per non parlare poi anche nel 2022 si è arrivati a un prezzo del petrolio più alto di quello attuale, quando c'è stata la crisi dell'Ucraina, la crisi è continuata, però c'è stato l'attacco russo all'Ucraina, e per non parlare poi della crisi petrolifera degli anni 70, soprattutto la secondo shock petrolifero. Quindi il prezzo del petrolio è andato su, ma non tantissimo, il prezzo del gas è pure rimasto relativamente basso. Questo perché, secondo me, fin dall'inizio i mercati economici, i mercati di idrocarburi e anche i mercati finanziari scommettevano sul fatto che Hormuz non sarebbe stato chiuso per sempre, che un accordo si sarebbe trovato, accordo parziale ovviamente, tra Stati Uniti ed Iran, cosa che poi puntualmente...
6: Questo che oggi Trump ha detto sospendiamo, facciamo un favore sospendiamo al mondo e all'Iran.
5: Perché è venuto questo? Perché i mercati hanno cominciato a pensare questo? Semplicemente per un fatto, che Trump non si può permettere di avere il prezzo della benzina negli Stati Uniti a livelli che renderebbero troppo infelici gli elettori americani che andranno a votare in novembre. Cioè, sapete, ci sono le mid-term elections. Quindi il prezzo del petrolio non è aumentato tantissimo. E poi il mondo si è adattato alla chiusura di Hormuz. Il petrolio ha cominciato a fluire da qualche altra parte, compreso il Mar Rosso, che anche lì c'è, non c'è, si passa, non si passa, però ancora qualcosa passa. E poi c'è un'altra cosa di cui ci dimentichiamo, e questa è collegata col tema delle accise. Quando il prezzo del petrolio va su, quando il prezzo degli idrocarburi va su, in generale la gente tende a consumare meno quelle cose in cui il prezzo è aumentato. Infatti, se andate a vedere gli indicatori delle movimentazioni, i trasporti, quanti hanno pagato per esempio i pedaggi autostradali, non in Italia ma nel mondo, vedete che c'è stato un calo nel traffico. È una cosa naturale, quando il prezzo di una cosa va su, l'economia si aggiusta consumando meno.
6: Scusa, si aggiusta o si contrae?
5: No, si aggiusta, perché tu comunque non è che smetti, siccome il prezzo della benzina è andato su, non vai in viaggio, magari prendi il treno, oppure consumi meno in città ma ti sposti lo stesso in bicicletta, faccio degli esempi banali per... E la contrazione non c'è stata, in effetti, come dico, non c'è segno di rallentamento, particolarmente in Europa, che era l'area del mondo che più doveva essere colpito da questa